0: 4 aerei Eurofighter, un aereo radar, un sistema antidrone, un radar per la difesa aerea. Il PD ha chiesto al governo di fare chiarezza, sottolineando che l'Arabia Saudita non rientra tra i paesi per i quali il Parlamento ha autorizzato missioni militari all'estero. Intanto proseguono i bombardamenti americani all'Iran e spuntano piani per una ulteriore escalation, anche se i negoziati in via indiretta non si fermano.
1: Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran e annunciano raid per almeno 2 settimane in risposta agli attacchi iraniani contro le forze americane in Giordania. Il piano rappresenterebbe una significativa escalation rispetto al precedente ciclo di attacchi e potrebbe subire modifiche. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente americano Trump starebbe infatti valutando una risposta militare più limitata, lasciando spazio alla diplomazia. I Pasdaran intanto chiudono lo stretto di Hormuz, minacciano di colpire tutti i paesi che sosterranno gli Stati Uniti. L'avvertimento all'Arabia Saudita, ufficialmente scesa in guerra al fianco dell'America in Iraq contro le milizie filo-iraniane. Teheran intanto ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco con drone al porto egiziano di Damietta, dove è stata colpita un'unità galleggiante di stoccaggio e liquefazione del gas naturale di proprietà americana. Parla di grave escalation in Medio Oriente il presidente egiziano al-Sisi e chiede in una telefonata col premier spagnolo Sanchez che l'Europa e la comunità internazionale lavorino insieme per fermare il conflitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Circa 2.000 migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono arrivati negli ultimi 10 giorni nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, superando via mare le protezioni. All'origine dell'ondata una sentenza della Suprema Corte spagnola, che vieta le espulsioni immediate per chi arriva via mare, imponendo le garanzie legali e la verifica del diritto d'asilo. 15 persone sono morte in mare, 20 dispersi. Il governo italiano sta valutando la sospensione della libera circolazione con la Spagna. Nuovi pesanti attacchi aerei della Russia sull'Ucraina, con i missili di Mosca in volo anche sopra la Polonia.
2: La NATO avverte la Russia: continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Così il comando supremo dell'Alleanza Atlantica in Europa dopo l'attacco di Mosca contro l'Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì. Attacco che è sconfinato in Polonia dopo aver fatto una decina di vittime e una cinquantina di feriti a Kiev e in altre città. L'episodio più grave a Radushne, non lontano da Dnipro, dove un missile Iskander ha polverizzato la casa di una famiglia, uccidendo 6 membri su 10, tra cui padre, madre e 4 figli. Ad aggravare la situazione la notizia che si sono verificate ben 2 violazioni dello spazio aereo polacco. Una di queste è stata rappresentata dall'impatto al suolo di quello che appare come un missile da crociera russo precipitato nei pressi del villaggio di Tarnava Colonia, a nemmeno 100 km dal confine con l'Ucraina. Infine, la Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi a Kiev nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale per la cerimonia del ventaglio con i giornalisti, ha lanciato una serie di moniti alle forze politiche, tra cui quello riferito, senza citarlo, al caso del gioielliere Roggero, a non immaginare leggi per casi specifici.
3: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
0: Braccio di ferro fra attivisti No TAV e prefettura di Torino dopo i divieti di libero campeggio in Val di Susa.
4: Siamo in contatto con gli avvocati, non hanno alcuna base giuridica per farci andare via, lo afferma il movimento No TAV, a cui il prefetto di Torino ha vietato con una serie di ordinanze, 4, il campeggio libero da qui a lunedì a Susa, Bussoleno e in seguito anche Venaus, lontano dai cantieri, dove i No TAV avevano trasferito il presidio. Scattato per i militanti anche il divieto di detenere passamontagna, maschere, oggetti contundenti e l'accesso a piedi alle aree dei cantieri. Il movimento No TAV aveva annunciato una 4 giorni di campeggio di lotte autogestione nella piana di Susa, che si

0: di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo ai nostri microfoni.
1: Le due cose dirimenti sono l'attivazione dell'utilizzo dell'identificazione biometrica, per cui chi decide che una persona può essere, diciamo così, curata, seguita, controllata, lo può decidere, l'abbiamo voluto chiarire, il giudice. La seconda, appunto, come vengono utilizzati questi dati e conservati. Abbiamo fissato che ci devono essere delle regole stringenti, che viene garantita la privacy e che in ogni caso ci deve essere sempre alla fine un uomo, anzi due uomini, che fanno questa verifica, cioè fanno l'attivazione e controllano i tracciamenti, quindi due uomini che peraltro si controllano l'un l'altro, per così dire, e ovviamente questi accessi sono tutti accessi che devono essere autorizzati e controllati, quindi diciamo gestione dei dati assolutamente sicura.
0: L'opposizione continua invece a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo, la e-Act, per la raccolta massiva prevista nel decreto di dati biometrici negli spazi pubblici per scopi preventivi di polizia. Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo qui, la versione estiva di Uno Nessuno 100.000 non vi abbandona, anche oggi con voi mezz'ora e poi con la puntata del podcast That's America con il nostro protagonista Yankee, Andrew Spannaus. Si può partire!

0: Alessandro Spannaus, oggi esondi, sei con noi dall'inizio e parliamo di un podcast che approfondisce un tema a cui tu sei molto interessato, ovvero quello della chirurgia estetica. Ma prima ascolta con me.
1: Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali, oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio.
0: La voce che sentite è quella di Silvia Martelli, collega del Sole 24 Ore, che è qui con noi. Silvia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta.
2: Grazie.
0: Autrice di questo podcast, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Allora,
3: diciamo anche filler, dai. Filler. senza offendere, però anche Silvia che è stata in America, dai.
2: Anch'io cercherò di dirlo bene.
0: Vabbè, noi diciamo filler, poi filler. Voi titolatelo come
3: nome volete. Di un delfino, filler, no, vabbè, okay.
0: Va bene, allora diciamo, vediamo, sentiamo un po' il titolo prima dall'autrice.
2: Filler.
3: Dai, è l'autrice, quindi ha provato per forza.
2: Quindi invece, devi far passare.
0: E invece forza. Il precisetti Yankee americano imperialista?
3: Filler.
0: Eccolo qua. Va bene, il podcast
2: allora
0: è sempre
2: non lo
0: quello.
2: Diciamo più.
0: E lo trovate su tutte le piattaforme e ovviamente sul nostro sito di podcast del Sole 24 Ore. Allora, intanto Silvia, davvero c'è questa rincorsa davvero alla chirurgia estetica?
2: Sì, assolutamente, non solo alla chirurgia ma anche alla medicina. Noi abbiamo deciso di fare questo podcast proprio perché ci siamo resi conto che era diventata una conversazione quotidiana, cioè quelli che un tempo erano considerati interventi eccezionali che poche persone effettivamente facevano, oggigiorno sono veramente messi a disposizione e scelti da moltissime persone. A me è capitato più volte di essere a cena con l'amica che mi diceva:
3: ah, persone giovani,
2: fatto... tu sì, sei, sì, assolutamente, tu sei giovane. Sì, sì, sì. Quindi le mie amiche coetanee mi dicevano: ah, ho fatto il reno filler, ah, ho fatto il botox.
0: Ecco,
2: io, ma
0: questo,
2: come, ma quando?
0: Questo per esempio è molto interessante, da che l'età si è molto abbassata.
2: Si è molto abbassata, cioè? Sì. Allora adesso ci sono anche addirittura i minorenni che chiedono di fare interventi anche importanti, lì però di solito serve il consenso dei genitori, chirurgi.

0: che di solito dicono di no.
1: Violazione dei diritti umani, questo affronteremo.
0: Ecco, e dai 18 anni in poi è diffuso. Cioè
2: molto spesso è il regalo del 18esimo.
0: Esatto, la mastoplastica è diventato il regalo del 18esimo.
2: La mastoplastica. Sì.
1: E anche i costi quindi sono più bassi oggi.
0: I costi si sono molto abbassati perché essendosi così diffusa ci sono anche professionisti e cliniche che hanno abbassato i costi, questo spesso però viene accompagnato da dei rischi decisamente superiori.
2: Sì. Su questo effettivamente bisogna sempre essere molto molto bene informati, informarsi molto bene. Però è interessante, prima ci parlava fuori onda anche delle varie pratiche, no? Andrew, per esempio, tu dillo se hai coraggio, eri interessatissimo.
1: Sono interessato a tema di cui si parla in America da tempo, del sedere, cioè il filler del sedere, questa cosa di far diventare più grosso, perché c'erano tante tecniche un po' pericolose alcuni anni fa.
0: Sì, un tempo si mettevano soprattutto le protesi, che ovviamente è un intervento invasivo, come può essere inserire una protesi nel seno.
1: In America tutte le donne hanno sedere piccolo, quindi vogliono più grande.
0: Ecco, e adesso si è diffusa questa cosa del filler, che ovviamente è meno invasivo. Lo fai nel giro di una seduta di 60 minuti e ti riprendi subito, cioè non hai tutto il post-operatorio.
1: Cosa filla, cosa riempie?
0: Viene iniettato, viene iniettata questa sostanza che in qualche modo dà volume. Vi raccontavo prima che appunto si può fare anche i polpacci adesso, quindi molti uomini.
2: Ecco, questo mi ha molto incuriosito. Attenzione, i polpacci.
1: Alessandro è interessato ai polpacci.
2: I polpacci, perché?
0: Perché molti uomini hanno polpacci magari non particolarmente così sviluppati e quindi vai dal chirurgo, anzi dal medico estetico, che ti inietta il filler e hai il tuo bel polpaccio.
2: No, ma è interessante, cioè, allora questo podcast che dovete ascoltare, c'è ovviamente un giro di interessi, si riesce anche a quantificare, tu sei riuscita a quantificarlo?
0: Sì, allora il mercato in Italia si aggira sui 160 milioni a livello mondiale, nel 2022 era 13,9 miliardi e si stima che nel 2027 sarà 23,4 miliardi.
2: Quindi proprio un'esplosione.
0: Sì, all'anno qua in Italia ci sono quasi 1,5 milioni di procedure estetiche, quindi veramente tante.
2: Allora, vedi, Paola ci scrive: chirurgia plastica ai 18 anni meritiamo l'estinzione. Vabbè, qui si può dibattere anche dal punto di vista etico, se volete, morale.
0: Cioè, soprattutto secondo me è un tema psicologico. Io poi appunto ho parlato con diversi psicologi che mi hanno spiegato che a quell'età non sei spesso effettivamente sviluppato, anche proprio da un punto di vista psicologico, cioè la tua identità è ancora in formazione, e quindi dalle volte è un po' rischioso intervenire a un'età così giovane.
2: Sì.
1: Invece in termini fisici, nel senso, io in passato ho visto foto di, mi spiace per loro, faccio i nomi, Mickey Rourke, Goldie Hawn, che avevano fatto chirurgia estetica e poi dopo un po' di anni, cioè sembravano, c'erano effetti piuttosto brutti, all'inizio erano belli, poi dopo 20 anni erano difficile. È molto migliorata la chirurgia estetica, allora, o chi lo fa da 18 a 20 anni deve aspettarsi a 50 di avere un po' di problemi?
0: Le procedure sicuramente si sono un po' affinate, soprattutto c'è proprio un modo diverso di approcciarsi, quindi un tempo magari andavi a 50 anni e rifacevi tutto, adesso inizi a 20 anni facendo il botox alla rughetta, poi fai un po' di filler, quindi è proprio cambiato il modo.
2: Cioè a 20 anni il botox alla
0: mai
1: devi fare un'altra iniezione.
2: Ma che rughetta hai a 20 anni?
0: Cioè, questo è un grande tema.
2: Uno, se vuole, si vede anche la rughetta a 20 anni. Ma
0: io ho fatto proprio un episodio che si chiama la fobia delle rughe, perché c'è proprio il panico di invecchiare, cioè c'è la fobia che il tempo lasci dei segni visibili sul corpo, cosa che è
1: non sei più uguale a 20 anni, quando avevi 20 anni.
0: Tu. No, assolutamente. Però c'è proprio questo tema, e quindi è nato il pro aging, che è appunto tutta questa tecnica dove si accompagna l'invecchiamento nel corso degli anni.
2: Devo dire che il nostro amico trumpista ci manda infatti in presa diretta una foto di Mickey Rourke nel 1987 e Mickey Rourke nel 2026. Io non lo so se sia la foto vera questa del 2026 o se sia invecchiata dall'intelligenza artificiale.
1: Già 10 anni fa, prima di che ci fosse l'intelligenza artificiale, già c'erano foto di lui in particolare che erano piuttosto spaventose.
2: Sì.
1: Anzi sembra più naturale oggi in questa foto rispetto a prima.
2: Però Silvia, quali sono gli aspetti che hai trattato in questo podcast? Non solo le varie pratiche che si possono fare, ecco, degli aspetti psicologici ce ne hai parlato, però spiegaci un po' come si dipana questo podcast.
0: Allora, siamo partiti dal ruolo dei social media, che veramente è stato fondamentale, perché con il fatto che siamo continuamente esposti a dei canoni estetici ben definiti, diciamo che questo ha avuto un impatto non indifferente soprattutto sulle generazioni più giovani, quindi anche il fatto che i social media per degli anni hanno messo a disposizione questi filtri che ti modificavano il volto ma poi anche il corpo in modo assolutamente istantaneo, e quindi poi tu dicevi io voglio essere quella, perciò andavi dal chirurgo e tuttora vai dal chirurgo con la foto modificata online e dici per favore fammi così. Poi abbiamo parlato appunto della paura di invecchiare.
1: Ah, quindi ti fai un'immagine.
0: Sì, sì, spesso i pazienti arrivano con la propria immagine modificata dicendo io voglio questo, e spesso non è realizzabile. Ad esempio mi raccontavano, arrivano con nasi modificati apparentemente perfetti, ma magari sono troppo piccoli, non possono garantire una corretta respirazione, quindi insomma si creano tutta una serie di problemi. Mm-hmm. Poi abbiamo parlato a lungo del marketing aggressivo, che appunto sui social media tu vedi interventi e trattamenti venduti come se fossero capi d'abbigliamento, spesso anche con promozioni, cioè vuoi l'iniezione di filler, allora ti metto in sconto quella di Botox, oppure pacchetti di viaggi all'estero, quindi hai il, non lo so, la mastoplastica con il volo aereo più l'alloggio, cioè veramente pacchetti all inclusive, diciamo, manco fossero delle
1: crociere. 20% su noleggio auto.
0: Sì, sì, sì, esatto.
2: Ma io voglio dire, no, ti ascolto con molto interesse e non sono scandalizzato, io sono l'antimoralista per certi versi, per carità, mi va bene tutto, in nome della libertà ognuno può fare quello che vuole. Certo, mi chiedo come mai siamo arrivati a questo punto, a questo tipo di richiesta così massiccia, così invasiva, un po' ce l'hai spiegato, insomma i social sicuramente hanno inciso, questa idea di essere sempre belli, perfetti, precisi, performanti.
0: Veramente canoni estetici. C'è anche il Covid che ha avuto un grossissimo ruolo, come mi hanno spiegato.
2: Come mai?
0: Perché durante gli anni noi abbiamo passato veramente ore e ore davanti a uno schermo in chiamate a vederci, quindi il fatto che tu ti vedessi.
2: Ci siamo resi conto di quanto siamo brutti.
0: Sì, sì, ti sei reso conto di tutti.
2: Cioè, ma io sono quello. Ma molti, sono così brutto.
0: Molti hanno scoperto di avere delle asimmetrie che prima non avevano assolutamente notato davanti allo specchio.
1: Anche però che ti vedi in modo diverso allo schermo.
0: Un pochino
1: lo specchio,
0: sì.
1: Ti vedi.
0: Sì, poi dipende
1: girato.
0: Anche dalla telecamera, magari comunque un po' deformata la tua immagine. Però quegli anni hanno avuto veramente un ruolo.
2: E quanto incide il giudizio degli altri? Sai, la classica situazione, no? Incontri una persona, dopo un po' ti dice oh, ma come sei invecchiato? Oh, ma come ti vedo? Oh, ma sei sciupato? Oh, ma davvero? Ma sei stanco? No?
0: Incide tantissimo. È che c'è anche la paura che il trattamento poi si veda, perché vuoi essere perfetto ma non vuoi essere giudicato perché sei intervenuto in qualche modo, quindi sì, incide
1: devi scaricare gli amici, trovarne dei nuovi. Ma no. C'è una cosa sta succedendo negli Stati Uniti, io ho letto poche settimane fa che Planned Parenthood è un'associazione che nasce per la salute delle donne, soprattutto per è famoso per l'aborto perché fa cliniche dove permette alle donne di abortire o anche comunque altri servizi per la salute riproduttiva, però per fare più soldi in questo periodo in cui sono sotto attacco perché si è cambiata la legge grazie alla Corte Suprema sull'aborto, stanno offrendo la chirurgia estetica, stanno offrendo trattamenti estetici molto per poter garantire di avere i soldi e rimanere aperti per fare poi il loro core mission.
0: Sì, sì, è che ormai vengono vissuti anche con molta leggerezza. Non sempre c'è chi ovviamente si approccia alla chirurgia e alla medicina estetica in modo assolutamente sano, perché ora non voglio demonizzare tutto il campo, però spesso ci si approccia anche in maniera molto leggera. Ma ad esempio una ragazza che ha 28 anni, ha fatto filler e botox, mi ha detto per me è come andare dal parrucchiere, cioè prendermi cura di me. E insomma è una frase...
2: No, è interessante però il fatto che dici che poi molti negano di avere fatto i ritocchini, i famosi ritocchini.
0: Il ritocco quindi, perfetto è quello che non si vede, quindi nessuno deve sapere che l'hai fatto realmente.
2: Però secondo me c'è l'effetto. Sì, però secondo me c'è anche un aspetto, non dico di forse sì, un po' di vergogna, no? Quindi
0: sì, un po' di vergogna sicuramente
2: ce la si
0: c'è.
2: Vive non proprio in maniera, se uno va dal parrucchiere, anzi una donna, un uomo è contenta se poi qualcuno nota il taglio nuovo, il colore nuovo, e quello non è molto bello che uno lo noti,
0: sì,
2: hai fatto il ritocchino.
0: C'è sicuramente la paura del giudizio altrui, ma soprattutto tu vuoi far credere di essere così naturalmente, cioè io sono nata così, mi sono svegliata così
1: che ero,
0: oggi
1: che ero brutto e poi
0: all'improvviso sono diventata stupenda.
1: Però se uno dice come stai bene oggi, la tua pelle, vabbè, quello va bene,
0: sì, sì.
1: No?
2: Lo sai, okay, che oggi è lunedì, il lunedì non abbiamo ospite Leonardo Manera, cioè a condurre. Leonardo Manera, tra i vari personaggi che fa, fa il mitico Jerry Pannocchia, sì, chirurgo estetico, e dice questa frase, non la dirò con la voce di Manera perché non sono capace, però, insomma, se non ti fai il ritocchino finisci nel ghetto dei perdenti, ghetto, e questa è la verità.
1: Se essere brutto non è un peccato,
2: ma è incredibile.
0: No, però è diventato
2: così
0: un problema essere brutti.
2: Vedi?
0: Ci sono molti studi sul fatto che anche nel mondo del lavoro essere brutti ti dia un grandissimo svantaggio, e questa è una delle...
2: Ma da che punto di vista? Proprio della crescita professionale?
0: In generale, dal punto di vista sì, professionale, sociale, delle interazioni, spesso vieni svalutato se sei brutto, quindi è un tema.
2: Allora, dico questa frase, cioè essere brutti forse... inizialmente, quando uno è giovane, non è il modo migliore per trovare grandi amicizie. Questo è una sfortuna, ma bisogna forse dirlo. Uno che è bellissimo, una che è bellissima, forse è più facile che venga approcciato dagli altri, no? Questa è una dinamica umana.
1: Anche nel
2: forse
1: mondo
2: anche
1: del lavoro, certo.
2: Però addirittura ci dici che sì, poi nel mondo del lavoro, che ne so, anche addirittura la crescita professionale,
0: sì,
2: potrebbe,
0: sì,
2: essere,
0: sì, ci sono proprio
2: questa,
0: degli studi. Ma poi non è più neanche un tema di essere belli o brutti, dubbio, è un tema di essere perfetti. Cioè siamo a un livello assolutamente successo, siamo oltre.
1: Vabbè, cioè ci chiede insomma, anche nell'ambito dei aspetti sessuali, sì, c'è un aumento di queste cose?
0: Ah,
1: o
0: sì, sì, sì, abbiamo fatto tutto un episodio sulla chirurgia estetica intima, ad esempio si sta molto diffondendo questa labioplastica, e io ho intervistato un influencer che lavora su OnlyFans e mi ha detto l'ho fatto perché la richiesta degli uomini,
2: esatto,
0: è per un modello diverso, ecco.
2: Esatto, adesso io forse ho intuito, però se la spieghi anche, cioè, che cosa sarebbe,
0: sì,
2: questa labioplastica?
0: Ma è una riduzione appunto delle labbra, così che
2: non,
0: diciamo,
2: sono quelle
0: tutto,
2: per baciare, insomma, no,
0: così che sia tutto perfettamente lineare, ecco.
2: No, perché ci sono degli ascoltatori e ascoltatrici, vediamo, c'è Stefano da Verona, buongiorno Stefano, eccoci.
3: Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
2: Prego.
3: Volevo porre una domanda a Silvia, l'autrice del podcast,
2: sì,
3: e riguardo all'ultimo argomento trattato, soprattutto quando ha detto che ha inciso molto il periodo Covid, perché guardandoci allo schermo oppure sentendo dei commenti negativi sulla nostra fisicità, scegliamo la strada più, come dire, più semplice, che è quella della chirurgia estetica. Ma perché psicologicamente non siamo portati a lavorare sul nostro fisico, a scegliere un allenamento, uno stile di vita più sano, che magari porta, come prima c'era il tema che si fanno il filler ai polpacci, e
2: dice basta andare in palestra, no? Basterebbe
1: bisogna lavorare in palestra, sì, guarda che...
3: sì, è che dopo io mi immagino il soggetto che si è appena fatto questo intervento di filiere polpacci, va a cena con gli amici tutto tronfio, tutto, gli domandano ma cosa hai fatto, che allenamento hai fatto, ho fatto i filiere polpacci,
2: si dice, no Stefano, questo è il punto, guarda mi sono fatto un mazzo così,
1: che non bisogna notare,
2: non si dice insomma.
0: No, il fatto è che la maggior parte dei trattamenti e degli interventi vanno ad intervenire appunto su delle cose che tu non puoi sistemare con uno stile di vita sano, cioè il naso brutto te lo tieni, non è che, o se tu vuoi cambiare il colore degli occhi, quello è, non è che
2: colore
0: poi
2: degli occhi, ci sono le lenti, perché c'è un intervento sul colore degli occhi,
0: assolutamente, anche, sì, molto, cioè, rischioso, sì sì, è stato fatto da un influencer per la prima volta in Italia, rischiosissimo, perché ovviamente,
2: cioè, ti cambia permanentemente,
0: si è fatto gli occhi azzurri, ghiaccio,
4: mamma mia,
0: sì sì sì,
4: mamma,
0: puoi anche diventare
4: mia,
0: più alto, adesso detto brutalmente,
2: sì, certo, ti segano le ossa,
0: ti spezzano le gambe, sì,
2: ragazzi,
0: adesso
2: sì,
0: brutalmente, però ecco, è vero che uno stile di vita sano su delle cose può aiutare, ad esempio le biorevitalizzazioni che vanno a nutrire la pelle, quindi ti rendono una pelle più radiosa, se dormi di più, mangi bene eccetera, in qualche modo ci puoi arrivare, ma nella maggior parte delle cose non c'è un reale sostituto a questi,
2: sì,
0: trattamenti, ecco.
1: La differenza tra un farmaco e tanti, con tanti problemi di salute che hai, spesso devi lavorare un bel po' per una,
0: sì,
1: soluzione naturale.
0: Sì.
1: No?
2: Comunque cambiare il colore degli occhi, mamma,
0: sì,
2: mia, effettivamente.
0: Puoi anche, come, allungarti il collo, ma puoi fare
2: allungarti
0: tutto.
2: Allungarti il collo?
0: Sì. Sì, sì, puoi fare veramente di
2: da
0: tutto.
2: Cosa vuol dire allungarti il collo? Scusaci.
0: Fanno un intervento per il quale ci sono le persone che hanno un collo effettivamente molto corto,
2: sì,
0: no? E riescono ad allungartelo un
2: pochino. Ma intervengono sulle vertebre?
0: Intervengono su tutta questa zona intorno proprio al collo, sì, sì, sì.
2: Silvia Martelli, ti ringraziamo per la chiacchierata. Ricordo che Filler è disponibile sul sito 24 Ore Podcast e su tutte le principali piattaforme audio. E ora è il momento di cambiare argomento.

0: Siamo sempre al frullatino estivo di Uno Nessuno 100 Milan e mi ha raggiunto Leonardo Manera perché dobbiamo parlare della decisione con polemiche annesse della Regione Toscana di abbassare a 13 anni l'accesso ai consultori per ricevere anticoncezionali in forma gratuita. Cerchiamo di capirne di più con l'assessora alla sanità della Regione Toscana, Monia Monni. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, perché la Regione Toscana credo che abbia abbassato fino a 13 anni la possibilità da parte dei ragazzi di entrare nei consultori e chiedere gratuitamente i preservativi. È una misura di salute pubblica, vogliamo dire così, assessora, di prevenzione.
1: È una misura di prevenzione, di salute pubblica, è una misura che prova ad aiutare le ragazze e i ragazzi anche ad avere più consapevolezza di sé. L'età di accesso ai consultori era già a 13 anni, abbiamo abbassato a 13 anni, erano 14 anche l'età di accesso alla contraccezione gratuita, quindi non soltanto preservativi, anche pillola, sì, estroprogestinica, sì, sì, o progestinica, il cerotto, l'anello vaginale, i dispositivi intrauterini, quindi la spirale, quindi chiaramente non è che consegniamo gli anticoncezionali e li lasciamo andare via, c'è un percorso di counseling, parlano con un'ostetica,
0: ecco,
1: c'è una
0: visita ginecologica, come funziona. Esatto, uno arriva, ci sarà anche un limite, non è che un ragazzino ogni giorno può entrare e chiedere.
1: No, assolutamente, è un percorso guidato ed è un percorso ovviamente sanitario, è un percorso di educazione anche alla conoscenza del proprio corpo. Oggi ragazzi molto giovani credo che insomma non abbiano, no, visto che non è possibile nemmeno avere un'educazione sesso-affettiva all'interno delle scuole, luoghi dove possono parlare di sé senza essere giudicati e farlo magari con professionisti che danno informazioni corrette. Finiscono per informarsi su siti che hanno, diciamo, finalità diverse da quelle dell'educazione sessuale, anche se magari parlano di sesso. Sì. Quindi il consultorio garantisce un accesso libero, riservato anche per i minorenni, che non vuol dire escludere le famiglie dai percorsi dei ragazzi, ma vuol dire dare uno spazio protetto per poter parlare di sé. E in questo spazio si può accedere anche alla contraccezione gratuita.
0: Sì, ma infatti
1: è gratuita,
0: io non capisco,
1: per i ragazzi e le ragazze, ed è gratuita anche per chi ha condizioni economiche sfavorevoli,
2: ecco,
1: per gli studenti e le studentesse.
2: Questo è un altro problema non da poco, perché mediamente una scatola di profilattici costa intorno ai 15 euro e per i ragazzi
1: una scatola di pillola 20. Quindi non si parla di cifre
2: e per
1: secondarie.
2: I ragazzini è una cifra anche significativa questa, quindi
0: sembra... Le critiche, assessora, da dove sono arrivate e che tipo di critiche sono arrivate?
1: Sembra che garantendo l'accesso gratuito agli anticoncezionali si promuova il sesso libero, non so come,
0: ma tanto lo fanno comunque, cioè ci sono i preservativi gratis, allora faccio sesso, no? Un tredicenne, un
2: io credo che oggi gli adolescenti, sì, dall'impressione che ho,
0: a parte che le fanno sempre meno,
2: nel senso che la mia impressione è che invece ci sia desiderio di coppie un po' più stabili tra gli adolescenti, questa è la mia sensazione.
1: Sì, anche i nostri studi in Toscana ci dicono questo, che è vero che l'età di scoperta del sesso è più precoce, però fanno meno sesso, hanno bisogno di più stabilità, di più sicurezza, ormai le relazioni passano molto non dal rapporto relazionale vero, no, ma attraverso i telefoni, le app e via dicendo. Però questo fenomeno del sesso molto precoce esiste e fa parte del percorso di presa in carico e cura delle persone, spiegare che ci sono malattie sessualmente trasmissibili, che si può anche rimanere incinta molto giovani e quindi bisogna capire come funziona, no? Tutto il meccanismo di protezione di se stesse, e credo che ci sia poca conoscenza del proprio corpo negli adolescenti e preadolescenti, quindi i consultori consentono questo e tra l'altro consentono anche di accedere alla contraccezione gratuita con qualcuno che ti spiega perché è utile e come è giusto assumerla. Io credo sia un fatto.
0: Sì, poi io al di là della gravidanza, secondo me proprio le malattie sessualmente trasmissibili, che sono un problema,
1: delle quali se ne parla zero.
2: Ci sono molti adolescenti che accedono a questi consultori?
1: Sì, i numeri sono importanti, ci sono molti adolescenti che accedono, soprattutto quelli che ne vengono a conoscenza attraverso percorsi scolastici in cui viene segnalata la presenza del consultorio, perché il difficile con i ragazzi e le ragazze molto giovani è far arrivare l'informazione. Quando l'informazione arriva accedono a questo tipo di servizio, perché se ci pensate, in un clima come questo, in cui non si può parlare di educazione sesso-affettiva nelle scuole, in cui le famiglie sono molto impegnate perché tutti lavoriamo molto, molto, a volte ci sono famiglie che hanno anche tabù, con chi ne parlano, con chi si confrontano, quindi un luogo dove davvero è appunto con YouPorn a volte, sì, sì. Quindi un luogo dove invece dei professionisti e delle professioniste non ti giudicano, dove puoi accedere in maniera appunto riservata, fuori dal giudizio anche della tua famiglia, dei tuoi conoscenti, credo,
0: ecco,
1: sia
0: perché ricordiamolo, questo un ascoltatore ce l'ha chiesto, ovviamente viene fatto in anonimato, cioè non è che le famiglie, pur essendo minorenni,
1: sì,
0: si chiama,
1: no,
0: la famiglia, anzi è proprio uno spazio, no, al di fuori del controllo familiare.
2: Non è che appena arriva, certo, minorenne si chiama pronto, c'è qui suo figlio.
0: No, direi di no.
1: No, perché il nostro dovere è tutelare la salute nel modo più vasto possibile, al di là della cultura o dei pregiudizi della famiglia. Poi è chiaro che ci sono percorsi che provano a includere anche le famiglie, a lavorare sulla loro sensibilità sul tema, però i ragazzi devono decidere di se stessi.
0: No, ma è chiaro.
1: E le ragazze.
0: C'era un altro tema, non è contraccezione ovviamente, ma un collega mi chiedeva prima, e la questione degli assorbenti per le ragazze, però non è contraccezione ovviamente, però questi
1: no,
0: sono...
1: Non è contraccezione, ma è un altro grande tema di divario di genere, perché anche gli assorbenti costano un sacco di soldi e spesso sono un problema per le ragazze e ragazzi.
2: Diciamo
1: una campagna che le ragazze hanno sostenuto con forza, che è quella della tampon tax, per abbassare almeno l'IVA sui prodotti
2: assorbenti. Sì, diciamo che un po' si compensa, perché normalmente è il maschio che compra il profilattico. Sì.
0: Sì, però quello è, come dire, un contraccettivo.
1: È però il ciclo che arriva tutti i mesi,
0: esatto.
1: Mentre sul resto non saprei, insomma, dipende.
0: C'è anche chi per mesi non ha bisogno di comprare il preservativo.
1: Appunto.
2: Una volta per anni.
0: Anche per anni, va bene, grazie assessore, grazie
1: a voi,
2: comunque è importante sì, parlare di queste cose,
0: sì,
2: in famiglia,
0: sì, sì.
2: Io con mio figlio ne ho parlato e lui in effetti mi ha insegnato a usare profilattico,
0: molto bene. bene Leonardo, grazie, salutiamo però e ringraziamo l'assessore Monia Monni. Noi per questo frullato ci fermiamo e ora, dopo la pubblicità, sarà la volta di That's America con il nostro Andrew Spannaus, che ritorna.

0: Amiche e amici di That's America, il nostro Andrew Spannaus vuole parlarci di un tema che conosce alla perfezione.
1: Ma dai, adesso comincia con le accuse, Alessandro Milan. Però c'è qualcosa di molto importante in questo periodo negli Stati Uniti che si chiama il conflitto di interessi.
0: E anche la corruzione. È questo il tema in cui ti vedevo molto ferrato.
1: Molto ferrato. Perché...
0: molto ferrato.
1: Aspetta, devo prendere la bustarella. Ecco,
0: quindi... la bustarella presa in diretta. Parliamo di questo. Succede non in Italia, succede
1: in America.
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima però, facendo riferimento ai tantissimi che ci scrivono a thatsamerica@radio24.it, Manuel che ti chiede del tema dei libertari, tu che sei appassionato anche di politica, di filosofia politica.
1: Interessante sulla cultura e filosofia, poi si va molto in economia, lì divento duro con i libertari, però ecco. magari un giorno lo faremo.
0: Vabbè, poi ci chiedono i poteri presidenziali, ma...
1: Abbiamo appena fatto.
0: Vabbè, ho capito, ma non trattare così gli ascoltatori. Ah, ecco, Stefano chiede come si pronunci esattamente il tuo cognome. L'abbiamo detto mille volte, ma abbiamo sbagliato sempre.
1: Io, la mia generazione dice Spanes, ecco, di base.
0: Abbiamo sbagliato, cioè, ce lo dici dopo anni e anni.
1: Spanes. Devo dire che anche i miei genitori, Spanes più o meno, ma c'è qualcuno anche che rimane un po' di Spanaus.
0: Cioè, che... alla...

0: dal
1: tedesca.
0: Nonno, un po' più al tedesco, già dal nonno.
1: Spannaus.
0: No, non sento, no, lo sp lo fate voi. Spannaus. Spannaus. Però noi diciamo Spanish.
1: Cioè, tu vai, non so, in comune, Mr.
0: Spanish.
1: Mr. Spanaus.
0: Poi, vabbè, magari non sanno, non è un cognome molto, esatto, molto comune. Però, vabbè, di base noi diciamo Andrew Spanaus.
1: Comunque veniamo a bomba sul tema conflitto di interesse e corruzione.
0: E corruzione.
1: Partiamo con le keywords.
0: Uno è quello che avete già sentito spesso, Blind Trust.
1: È un istituto conosciuto, famoso.
0: Conosciuto. Poi una frase del nostro Donald, Drain the Swamp.
1: Questa manca.
0: Poi uno che non conoscete sicuramente, Tammany Hall.
1: Pure.
0: Teapot Dome.
1: E come parli oggi?
0: Poi una cosa bellissima, Abscam. Questa l'hai mai sentita?
1: No.
0: No. Entrapment.
1: Vabbè.
0: Oggi abbiamo delle belle parole, dai.
1: Ma infatti. Partiamo dai guadagni, perché secondo un rapporto che è stato reso pubblico, Donald Trump avrebbe guadagnato parecchi soldi,
0: Più di 2 miliardi di dollari nel 2025. Vabbè. Una cifra enorme, no?
1: Sì.
0: La domanda che si fa è: ma è normale, è possibile questa cosa qua?
1: Di solito i presidenti americani guadagnano dopo, no? Con i libri, con le convention, con...
0: E lui guadagna in carica, non è normale, quindi se è legale, io dico ni. Siamo in un momento in cui le norme e le leggi vengono un po' messe in discussione con questa presidenza.
1: Ni non ci aiuta tanto a capire. Intanto partiamo da dire, le leggi ci sono sul conflitto di interesse?
0: Infatti le leggi ci sono, ma solo che non sono uguali per tutti. La legge non è uguale per tutti.
1: La fattoria chi è? Animal Farm.
0: Il presidente è esente dalla principale legge penale sul conflitto di interessi.
1: È questa la cosa.
0: E nell'89, cioè proprio nell'89, il Congresso ha modificato una legge dicendo che il presidente e il vicepresidente non sono compresi nella definizione di funzionario o dipendente del governo.
1: Cosa sono? Cioè, qual è? Intanto, qual è la motivazione? Uno penserebbe proprio loro, le persone più importanti, dovrebbero rientrare.
0: Perché il presidente è la massima autorità, quindi di solito toglierti da una decisione in un certo campo perché c'è un conflitto,
1: non
0: allora dai la responsabilità a qualcun altro, ma il presidente non può cederla la responsabilità. Mm. E comunque il presidente, qualsiasi decisione che prende, no, può riguardare tantissime cose, quindi la ratio è questa qua,
1: sì,
0: che il presidente alla fine... No, riguarda tutto.
1: Perché di fatto non è un funzionario pubblico, non è equiparato al funzionario pubblico.
0: Non è equiparato.
1: Che invece ha il conflitto di interessi, può cadere nel conflitto di interessi.
0: È ovvio che ci siano, si cerca di evitare di base che gli interessi privati possano influenzare le decisioni di un funzionario pubblico. Uh-huh. Quindi non devi decidere la regolamentazione di un settore dove hai un interesse diretto, non devi dare contratti a aziende in cui i familiari magari hanno partecipazione o controllo. Queste sono le cose che da evitare.
1: Che bizzarria, però se sei il presidente puoi, in quanto massima autorità. Vabbè, perché gli americani prendono sul serio questo tema che sai che è stato dibattuto per anni anche in Italia, soprattutto legato alla figura quando Silvio Berlusconi era al potere ed era un imprenditore dei massimi livelli in Italia.
0: Di base negli Stati Uniti si prende molto sul serio e ci sono norme molto rigide per i dipendenti pubblici, federali soprattutto. Bisogna dichiarare tutto il tuo patrimonio, gli investimenti che hai, evitare di partecipare a qualsiasi cosa dove c'è un tuo interesse. E ci sono molti uffici appositi, c'è un Office of Government Ethics, un ufficio etica governativa, ci sono gli Inspector Generals, cioè con una figura specifica in tante agenzie pubbliche e enti pubblici, quindi si guarda molto.
1: Però in questo momento storico pare che non succedano queste cose.
0: Allora, non succedono, ma quei due esempi che ti ho dato prima sono esempi che la famiglia Trump invece, Donald Trump, fa. Quindi in teoria non bisogna fare, ma Trump sì. In genere però i presidenti cercano di evitare questa situazione, lui no.
1: Vabbè, dipende dalla etica personale del presidente, evidentemente.
0: Lui famosamente ha detto che i limiti su di me sono è la mia moralità personale.
1: Ah, va bene. Anche lui quindi ha la sua moralità personale. Bisogna capirne i limiti. Allora, una delle parole chiave è il blind trust, ce l'hai detto.
0: Il blind trust. Il blind trust è una gestione fiduciaria cieca perché si dà il patrimonio, investimenti a un fondo gestito da altri.
1: Okay.
0: No? Quindi il presidente non può dare istruzioni, non può sapere cosa viene comprato o venduto, quindi è blind in questo senso.
1: E in genere i predecessori l'hanno fatto?
0: L'hanno fatto o qualcosa di simile. Inizia un po' con Jimmy Carter, quando si comincia a parlare di questa cosa qua. Lui aveva un'azienda di arachidi, no? Era un peanut farmer. Non lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: È abbastanza famoso, eh? A parte che era anche ingegnere nucleare lui. Lui ha dato la gestione cieca a qualcun altro e per 4 anni non ha saputo nulla. Alla fine dei 4 anni, quando è tornato, ha scoperto che è stato un disastro, aveva $1 milione di debiti.
1: Cioè gli ha fatto fallire l'azienda.
0: Sì, perché hanno fatto andare malissimo, perché c'era un periodo di siccità, hanno gestito male le scelte e quindi alla fine dovete cedere, disfarsi di questa azienda, si è dato a scrivere i libri.
1: Beh, insomma, quando c'è un'azienda però è una scelta un po' delicata, uno fa il presidente, quindi è molto... Però dalla propria azienda, nel caso di Jimmy Carter, l'ha vista, gliel'ha restituita fallita praticamente.
0: Esatto. Quindi cosa hanno fatto quelli dopo? Per esempio, si tende a liquidare. No, Obama e Biden non avevano i soldi di Trump, però loro per esempio avevano solo cose finanziarie, quindi il presidente liquida le sue aziende, le sue partecipazioni e mette in obbligazioni o fondi e le fa gestire da qualcuno a livello
1: comunque
0: cieco.
1: Il principio è che non deve sapere nulla di come vengono gestiti quei fondi, però anche lì si possono far fallire
0: i fondi,
1: il capitale.
0: Però, va bene per tutta l'economia, va bene anche per te, okay, no? Un po' meno specifico.
1: Donald Trump non vuole fare niente di tutto ciò, vuole tenere tutto sotto controllo.
0: Ha affidato le aziende ai suoi figli.
1: Vabbè, allora qualcuno è un semi-blind trust.
0: Semi-blind trust, e lui dice che lui non c'entra niente. È un po' difficile crederci, e devo dire che una fonte anonima a Washington mi dice no, Donald Trump si occupa e come delle sue aziende, delle aziende della famiglia.
1: Senti, ma questo vale per il presidente, ma non solo per il presidente, anche tutti gli altri che gravitano nell'amministrazione?
0: Allora, no, loro sono soggetti a tutte le leggi,
1: esatto,
0: che non vanno a toccare il presidente, quindi devono dichiarare il patrimonio, tutto questo, e devono evitare i conflitti. Sono regole abbastanza rigide, lo sono anche a livello dei singoli stati e dei comuni, degli enti locali. Ogni stato, per esempio, ha una commissione etica che
1: quindi
0: controlla.
1: Se sei, non so, il sindaco di un
0: sindaco
1: di
0: spesso ha le regole molto più severe del presidente, per esempio, e lì devi non solo dichiarare il tuo patrimonio ma astenerti da tutte le votazioni che possono riguardare qualcosa di tuo. Pensa a un sindaco che magari qualcosa di urbanistica, no? Anche i regali, sono molti limiti sui regali che si possono ricevere.
1: Ma infatti noi abbiamo questa idea, non so se sia vera, che gli americani sono molto duri nei confronti di chi corrompe. Si dice spesso che in Italia i corruttori non li trovi in carcere, in genere è difficile andare in carcere in Italia per corruzione, mentre in America...
0: Ce n'è di gente che è andata in carcere per corruzione, e cioè l'accusa di corruzione è una cosa pesante, ma succede anche altrove, però quando viene mossa contro un politico, perché la fiducia comunque verso la classe politica non è altissima, questo lo vediamo in tanti paesi.
1: Questo pare anche in Italia.
0: C'è la visione che c'è la corruzione dietro le quinte, e questo porta magari in Italia a dire vabbè, succede, no, in America vabbè, non deve succedere. Cioè, se non voglio criticare l'Italia, ovvio che in Italia la gente si arrabbia per questo, però negli Stati Uniti, insomma, l'idea è che c'è la swamp. Cos'è la swamp?
1: Cioè la palude.
0: La palude. No. E Donald Trump cosa ha detto per andare a Washington?
1: C'è una frase che...
0: Drain the swamp, dobbiamo prosciugare la palude.
1: No? Ho capito, però se prosciughi la palude e rimangono i soldi solo per te,
0: esatto.
1: Non è che...
0: No, in realtà lui ha detto in senso più politico, cioè i poteri forti, il deep state, no?
1: Deep
0: dobbiamo
1: state.
0: Prosciugare la swamp in questo senso qua. Però la gente comunque considera la swamp la corruzione, poi ci sono diverse forme di corruzione.
1: Tra l'altro c'è un tema affine che è sempre scivoloso, che è quello delle lobby. È un altro tema, perché uno identifica spesso le lobby, come dire, portatore di interessi uguale rischio di portatore di corruzione. In realtà no.
0: È molto regolamentata negli Stati Uniti. Sono delle lobby, dei gruppi che, nel senso, sai a chi danno i soldi, sai dove, come spendono i soldi, ma mettono pressioni. Quindi poi gli accordi dietro le quinte sono un'altra cosa, ma le lobby spesso sono più trasparenti di quello che si pensa.
1: Senti, ma cerchiamo di fare come fai sempre.

0: cioè di catalogare, inquadrare storicamente perché siamo arrivati a questa, se vuoi anche durezza in teoria, a parte Donald Trump, una durezza formale degli americani nei confronti della corruzione e del tema.
1: Allora, nella storia il riferimento più famoso quando si parla di corruzione del sistema è Tammany Hall. Tammany Hall, uno dei
0: che
1: nostri
0: cos'è?
1: Keywords. Tammany Hall è un edificio a New York, a New York City.
0: Una casa?
1: No, un palazzo. Casa no, un palazzo, la sede del Partito Democratico era.
0: Ah, ecco.
1: No, di New York. Perché quindi dove era concentrato il political machine, si dice così in America, la macchina politica, cioè, la macchina del partito, da metà 800 fino agli anni 30 circa.
0: C'era anche un personaggio, noi abbiamo le sedi, non so, botteghe oscure, ecco.
1: La political machine per molti anni è stata guidata da un tale Boss Tweed, questo è un famoso personaggio.
0: Ma era il nome? Boss
1: il nome? Il nome era William Tweed, veniva chiamato Boss.
0: Come Bruce Springsteen. Come Bruce Springsteen.
1: Boss, il capo, Boss Tweed, che era uno che faceva le sedie e anche il pompiere volontario.
0: Sì.
1: Poi diventa capo del partito,
0: sì.
1: Ma non si è mai fatto eleggere a nulla. Era il boss amministrativo, però, che controllava il governo locale, la giustizia, la polizia,
0: tutto
1: con clientelismo, cioè dando posti di lavoro, servizi sociali agli immigrati in cambio di voti. Quindi
0: questo è stato il primo grande scandalo di corruzione, se vuoi. Sì.
1: È un fatto storico interessante che quando si criticava, c'era un giornalista, un vignettista, che prendeva in giro, no, Tammany Hall e i democratici, e lui, questo qui, ha utilizzato i simboli per democratici e repubblicani, ha reso popolare l'elefante per i repubblicani.
0: Ah, ecco.
1: Sai che quello che oggi è normalissimo.
0: L'elefantino.
1: No? L'elefantino che lui vedeva come gli elettori repubblicani, un grande animale, difficile da spostare, un po' goffo. E lui diceva, loro non sono capaci di gestirsi.
0: Sì. Invece i democratici hanno l'asinello.
1: L'asinello, anche se lui usava per Tammany Hall, usava la tigre, perché diceva molto forte.
0: Che si mangiava tutto.
1: Però in altre vignette sì, ha usato l'asinello.
0: Vabbè, altri scandali storicamente famosi?
1: Teapot Dome. In America è un nome molto conosciuto. Negli anni 20... il segretario degli interni, cioè il ministro degli interni, ha affittato le riserve petrolifere su terre federali nel Wyoming alla società Sinclair Oil, grande società di petrolio, e ha preso le bustarelle. Per questo riceve tangenti e il ministro Albert Fall finisce in carcere. Comunque questo è molto famoso come caso.
0: Vabbè, insomma, ci sono tanti scandali. Vedi che scavando ci sono tantissimi casi di corruzione
1: vecchi. Ma più recente, quello che mi piace di più come nome è Abscam.
0: Cioè?
1: Abscam è la combinazione tra Abdul e scam. Scam vuol dire frode o raggiro, truffa.
0: E che c'entra Abdul?
1: No? Fino agli anni 70 l'FBI organizza un'operazione parlando di un finto sceicco che sarebbe stato Abdul, Tambir Abdul Rahman.
0: Cioè la FBI si finge uno sceicco.
1: Di essere rappresentanti, alcuni agenti fingono di essere rappresentanti di un grande sceicco che vuole investire e coinvolge vari politici, chiede a loro di ottenere licenze per i casinò, di introdurre una proposta di legge per asilo per questo sceicco, e gli portano valigetti da $50,000, vengono registrati e arrestano un sacco di politici locali.
0: Ma sai che questo è un sistema che per alcuni è un po' esagerato, quasi un po', diciamo così, bastardello, no?
1: Ti piace infatti bastardo? Si chiama entrapment. No? Hai visto il film American Hustle?
0: Sì,
1: è su questo, perché questo cambia un po' la visione, perché qui l'FBI in effetti sta creando un reato dal nulla, cioè il sceicco neanche esisteva.
0: Esatto.
1: Hai capito?
0: Cioè ti induco in tentazione e poi ti arresto se tu cedi.
1: Hai capito? Sì, molto controverso.
0: È controverso. Altri casi?
1: C'è la sfacciataggine di Rod Blagojevich, governatore di Illinois, 20 anni fa.
0: Sì.
1: Quando Obama vince la presidenza, era senatore prima, no? Quindi vuoto il seggio del Senato, senatore. Il governatore riesce a scegliere il successore temporaneo fino alle prossime elezioni. Lui praticamente mette in piedi un'asta per la nomina al Senato. Vuole essere ministro o ambasciatore, vuole un lavoro privato dove guadagna un sacco di soldi, chiede a quelli che lo contattavano, chiedeva contributi elettorali fino a $1,500,000.
0: Beh, insomma. E l'hanno preso.
1: Sì.
0: Perché era intercettato, quindi anche le intercettazioni ci sono.
1: Peccato per lui che l'FBI già ascoltava le sue telefonate quando le ha fatte, perché per altri casi di sospetta corruzione il team di Obama ha collaborato, è stato impeached, quindi impeachment come governo.

0: attore, poi condannata a 14 anni di prigione.
1: E l'ha fatti?
0: Ne ha fatti alcuni. E poi è arrivato Donald Trump, che ha commutato la sua sentenza dicendo che era troppo severa.
1: Vabbè, insomma, torniamo a Trump.
0: Tra comunque era democratico Blagojevich, sì. Però Trump lo salva, lo grazia.
1: Esatto. Tra l'altro, di tutti questi casi non hai citato, lo faccio io, il caso Lockheed. È abbastanza anche famoso perché riguarda, tra l'altro, anche l'Italia.
0: Sì,
1: ci fu un presidente Leone che non era coinvolto, ma si dimise.
0: Sì, ma la corruzione per l'Italia, quello di corruzione all'estero.
1: Ho capito, ma la Lockheed.
0: Noi abbiamo corruzione interna e corruzione estera.
1: Sì,
0: capito?
1: Ma la società Lockheed, di che nazionalità è?
0: Sì, certo, americana.
1: Americana,
0: no, ovvio,
1: ovvio. No, era per mettere i puntini sulla U.
0: Vai.
1: Sulla I, o come diceva un mio amico,
0: sulla U. Puntini sulla U dai tedeschi. No? No,
1: sai perché? Mi è venuta in mente una vecchia battuta di un amico che diceva: bisogna mettere i puntini sulla U di Wurstel.
0: Esatto, vedi?
1: Mettere i puntini sulla I. Molto bene. Torniamo dunque, facciamo un grande giro per tornare a Donald Trump.
0: Oggi i casi recenti di bustarelle o di controllo come nell'Ottocento sono molto molto meno.
1: Sì.
0: Più si sospetta appunto accordi dietro le quinte, super PAC, cioè i gruppi finanziari, però senza poter dimostrare che passano i soldi di mano.
1: Vabbè, non ci sono quindi le tangenti, noi abbiamo avuto, non so, il caso Tangentopoli, proprio non ci sono le valigie, non ci sono più le bustarelle, è più quella che dici tu, la swamp.
0: La swamp, esatto, la swamp, con modalità magari che sono anche legali in alcuni casi, legali di influenzare, paralleli per influenzare le decisioni, sì. Però senza una corruzione così.
1: Oppure
0: così
1: c'è
0: sfacciata.
1: il grande campo delle cripto, che è il nuovo corso che avanza.
0: È un bel conflitto di Donald Trump, lui e la sua famiglia creano le coins, Trump coins eccetera, prendono le commissioni, quindi guadagna, no? Un sacco di soldi da presidente. Tecnicamente è legale, è legale, però.
1: Ma forse lui non risulterà in prima persona coinvolto.
0: E penso che nella questione, cioè è l'organizzazione della sua famiglia, certo, viene gestita da altri, però ovviamente l'immagine è sua, quindi difficilmente si può dire che non c'entra.
1: Io mi chiedo sempre perché comunque una persona, un cittadino americano o non americano, debba investire in queste criptovalute per poi ritrovarsi come un loser, un perdente,
0: un
1: uno
0: perdente.
1: Che perde.
0: Sembrava una buona idea.
1: Sembrava una buona idea, infatti è andata male.
0: Perché siamo intraprendenti, intraprendenti nel nostro paese.
1: Siete intraprendenti e quindi investi in queste criptovalute all'urlo di...
0: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Esce con un nuovo album una delle band più longeve del rock, The Zen Circus. Con noi Karim ci spiega intanto il titolo, Il Male.
2: Il Male è il grande rimosso di questi ultimi anni, nel senso che soprattutto dopo il Covid, in cui tutto il mondo si è avvicinato comunque al lutto, al dolore. Oggi è come se fosse la cosa più nascosta dalla vista, sia in ambito social, sia discutendo, nonostante in realtà sia presente, forse in modo massiccio e forse non mai, come negli ultimi decenni.

0: da parte vostra c'è comunque sempre dell'ironia, un po' di sarcasmo, anche la provocazione, anche con la provocanzone.
1: No, ma è la base per non impazzire, è la base per non far impazzire, nel senso che è un qualcosa che stiamo notando, non dico sparire, ma è come il ghiaccio che si assottiglia col calore, nel senso che la serenità sta diventando sempre più pericolosa, perché c'è proprio un clima di permalosità generale, soprattutto sui social, che non è il politically correct tanto citato e a volte abusato, è proprio una permalosità che è sempre più diffusa, e l'unico modo per salvarsene è l'autoironia, a volte anche spietata nei confronti di se stesse.
0: Poi si torna ad abbracciare il pubblico che vi segue da più di 2 decenni.
1: Sì, questa è la cosa che ci mancava di più, perché poi alla fine anche quando registri i dischi, il compiersi vero del disco lo vedi quando sei su un palco e quando vedi il pubblico che lo canta, nel senso i social, Spotify, tutto quello che ti pare conta fino a un certo punto. Personalmente, credo di parlare a nome anche di UFO e di Andre, la tecnologia cambia tutto, ci mancherebbe altro, ma rimane quel soffio ancestrale nella musica che fa sì che si realizzi davvero dal vivo, ed è il motivo per il quale gli eventi live, nonostante tutto, continuano, aumentano sempre di più. Abbiamo sempre più bisogno di umanità, di collettività, che è il grande rimosso, la collettività degli ultimi anni, che però cerchiamo, perché se notiamo poi quanti eventi e concerti ci sono, evidentemente le persone ne sentono il bisogno, noi in primis come musicisti.
0: E infatti questo è un disco interamente suonato, dite, non lo diciamo con presunzione, con la presunzione di essere dalla parte del giusto, diciamo, però lo sottolineate, è un disco suonato da umani.
1: Sì, perché anche per un discorso proprio di onestà intellettuale, perché comunque non sempre, cioè ad oggi l'editare tutto, il produrre mettendo tutto in griglia, il dando usando comunque la tecnologia di ingegneria sonora che va avanti da decenni e ha sempre plasmato il modo di fare musica, per un discorso di onestà intellettuale va detto che non c'è editing, non c'è correzione vocale, non c'è quantizzazione, sono 3 persone che suonano in una sala prove con i microfoni accesi, ed è un qualcosa che non ci capitava da quasi 20 anni, perché comunque negli ultimi anni lavoravamo molto con delle preproduzioni fra di noi, spedendoci file, suonando, sì, però non con lo spirito della sala prove, ecco, quello l'avevamo un pochino smarrito in fase di composizione e di produzione. Non è per forza meglio o peggio, però è un qualcosa che secondo noi va detto, per far capire anche meglio il disco agli ascoltatori.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Karim degli Zen Circus. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Sole 24 di mezzanotte.
1: Quattrocento militari italiani sono schierati da marzo nel Golfo per aiutare la difesa aerea di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Piani americani per una escalation contro l'Iran, Trump non ha ancora deciso. C'è una sentenza all'origine dell'invasione di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. L'Italia valuta lo stop a Schengen. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. 400 militari dell'aeronautica italiana sono schierati da fine marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain in risposta alla richiesta di supporto avanzata da quei paesi e a difesa degli interessi italiani nell'area. Lo scrive il sito del Ministero della Difesa dopo le anticipazioni di Repubblica. A supporto dei 400 militari ci sono 4 aerei Eurofighter, un aereo radar, un sistema antidrone, un radar per la difesa aerea. Il PD ha chiesto al governo di fare chiarezza, sottolineando che l'Arabia Saudita non rientra tra i paesi per i quali il Parlamento ha autorizzato missioni militari all'estero. Intanto proseguono i bombardamenti americani all'Iran e spuntano piani per una ulteriore escalation, anche se i negoziati in via indiretta non si fermano.
2: Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran e annunciano raid per almeno 2 settimane in risposta agli attacchi iraniani contro le forze americane in Giordania. Il piano rappresenterebbe una significativa escalation rispetto al precedente ciclo di attacchi e potrebbe subire modifiche. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente americano Trump starebbe infatti valutando una risposta militare più limitata, lasciando spazio alla diplomazia. I Pasdaran intanto chiudono lo stretto di Hormuz e minacciano di colpire tutti i paesi che sosterranno gli Stati Uniti. L'avvertimento all'Arabia Saudita, ufficialmente scesa in guerra al fianco dell'America in Iraq contro le milizie filo-iraniane. Teheran intanto ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco con drone al porto egiziano di Damietta, dove è stata colpita un'unità galleggiante di stoccaggio e liquefazione del gas naturale di proprietà americana. Parla di grave escalation in Medio Oriente il presidente egiziano al-Sisi e chiede in una telefonata col premier spagnolo Sanchez che l'Europa e la comunità internazionale lavorino insieme per fermare il conflitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Circa 2.000 migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono arrivati negli ultimi 10 giorni nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, superando via mare le protezioni. All'origine dell'ondata una sentenza della Suprema Corte spagnola che vieta le espulsioni immediate per chi arriva via mare, imponendo le garanzie legali e la verifica del diritto d'asilo. 15 persone sono morte in mare, 20 dispersi. Il governo italiano sta valutando la sospensione della libera circolazione con la Spagna. Nuovi pesanti attacchi aerei della Russia sull'Ucraina con i missili di Mosca in volo anche sopra la Polonia.
3: La NATO avverte la Russia: continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Così il comando supremo dell'Alleanza Atlantica in Europa dopo l'attacco di Mosca contro l'Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì. Attacco che è sconfinato in Polonia dopo aver fatto una decina di vittime e una cinquantina di feriti a Kiev e in altre città. L'episodio più grave a Radushne, non lontano da Dnipro, dove un missile Iskander ha polverizzato la casa di una famiglia, uccidendo 6 membri su 10, tra cui padre, madre e 4 figli. Ad aggravare la situazione la notizia che si sono verificate ben 2 violazioni dello spazio aereo polacco. Una di queste è stata rappresentata dall'impatto al suolo di quello che appare come un missile da crociera russo precipitato nei pressi del villaggio di Tarnava Colonia, a nemmeno 100 km dal confine con l'Ucraina. Infine, la Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi a Kiev nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale per la cerimonia del ventaglio con i giornalisti, ha lanciato una serie di moniti alle forze politiche, tra cui quello riferito, senza citarlo, al caso del gioielliere Roggero, a non immaginare leggi per casi specifici.
4: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Braccio di ferro fra attivisti no TAV e prefettura di Torino dopo i divieti di libero campeggio in Val di Susa.
5: Siamo in contatto con gli avvocati, non hanno alcuna base giuridica per farci andare via, lo afferma il movimento No TAV, a cui il prefetto di Torino ha vietato con una serie di ordinanze, 4, il campeggio libero da qui a lunedì a Susa, Bussoleno e in seguito anche Venaus, lontano dai cantieri, dove i No TAV avevano trasferito il presidio. Scattato per i militanti anche il divieto di detenere passamontagna, maschere, oggetti contundenti e l'accesso a piedi alle aree dei cantieri. Il movimento No TAV aveva annunciato una 4 giorni di campeggio di lotte autogestione nella piana di Susa, che si farà comunque, ha fatto sapere in un punto stampa il movimento, puntando il dito contro la prefettura di Torino che afferma fa le veci della politica.
6: Il campeggio si farà, ci vediamo intanto al presidio di Venaus, se non ci lasciano nessuno spazio noi saremo ovunque.
5: Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere di Chiomonte sabato scorso, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, spiccata a carico dei due.

0: dati, che viene garantita la privacy e che in ogni caso ci deve essere sempre alla fine un uomo, anzi due uomini, che fanno questa verifica, cioè fanno l'attivazione e controllano i tracciamenti, quindi due uomini che peraltro si controllano l'un l'altro, per così dire, e ovviamente questi accessi sono tutti accessi che devono essere autorizzati e controllati, quindi diciamo gestione dei dati assolutamente sicura.
1: L'opposizione continua invece a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo, la e-Act, per la raccolta massiva prevista nel decreto di dati biometrici negli spazi pubblici per scopi preventivi di polizia. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
6: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono ora più che mai Manuel Agnelli e vi prometto che si parlerà di Marina Abramovic, arte, vita e altri incidenti nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
9: Il mondo di Baduel.
8: Manuel.
9: Dove tutti sono Baduel.
6: Allora, l'ospite che mi permette di fare tutto questo è un mio antico sodale e compagno di avventure, benvenuto a Thomas Berloffa. Ciao Thomas.
10: Ciao, buonasera a tutti.
6: Allora, Thomas è designer e docente di storia e cultura del design alla IULM. Che cos'altro poi, Thomas?
10: Ma artista, graphic designer, giro per il mondo, insomma tante cose diverse.
6: Un giramondo sicuramente, un giramondo sì. Senti, vorrei approfittare del fatto che sei stato un collaboratore di Marina Abramovic per ragionare un po' sulla situazione dell'arte oggi, proprio attraverso il paragone con le idee della Abramovic. In questo senso, qual è la prima cosa che ti viene da dire?
10: Ma allora, io ho lavorato con Marina Abramovic per circa 2 anni, nel 2012-2014, è stato un lavoro molto intenso che è nato dalla mostra al PAC di Milano di Marina dopo il successo di The Artist is Present del 2010 al MoMA, dove lei è diventata un'icona, no, internazionale ed è uscita dal mondo dell'arte per entrare proprio nello star system anche della moda, del cinema, di Hollywood. Ho avuto un rapporto con Marina di amicizia, nel senso che io andavo a New York a casa sua, lavoravo con lei alla creazione del branding del suo Marina Abramovic Institute, quindi il museo che rappresenterà la sua heritage, la sua legacy. E Marina Abramovic è un personaggio, sembrerebbe dal di fuori difficile, no? Sembra ostica, le sue performance hanno anche della violenza quasi, no? Intrinseca. E in realtà è una donna di una dolcezza

0: incredibile. E il suo rapporto con l'arte mi ha sempre stupito perché era totale. Cioè,
1: Sì.
0: Marina vive di arte, vive con l'arte, vive per l'arte. Non ha figli perché ha sempre detto che sarebbe stato un intralcio all'arte, avrebbero rovinato la sua
1: Però
0: concentrazione. Questo per dirvi il livello. E di dedizione assoluta. Anche il suo compagno storico, Ulay, era il suo amante, ma anche il suo compagno di performance. Quindi per 12 anni loro hanno vissuto insieme, performando insieme, amandosi, e addirittura quando si sono lasciati hanno inscenato una performance di 3 mesi camminando sulla Grande Muraglia cinese per 2500 km, partendo da lati opposti e incontrandosi poi alla fine, dopo 90 giorni, abbracciandosi e lasciandosi per sempre. Quindi per dirti il rapporto con l'arte di Marina, quello che non c'è più, insomma, vedo molto meno adesso, tranne in poche occasioni. Forse la differenza più grande della situazione attuale dell'arte, a mio avviso, è che manca la passione senza calcolo, diciamo, senza marketing, mettiamola così.
1: Ma per esempio prendiamo la Biennale di Venezia, no? Come rappresentatività, diciamo, del mondo dell'arte di oggi. Che immagine dà, secondo te, la Biennale dell'arte contemporanea?
0: Allora, a parte le polemiche che abbiamo visto tutti sull'esclusione o inclusione di nazioni, essendo ancora una biennale che lavora a padiglioni nazionali, quindi molto politicizzata sotto un certo punto di vista, no? Quando tu devi invitare una nazione o escludere una nazione, ti esponi a un giudizio globale, internazionale. Quindi, a parte queste polemiche che sono più di natura politica, che però hanno pesato tantissimo, tanto che la giuria internazionale si è dimessa. E sembra appunto che i premi verranno assegnati dalla giuria popolare. Quindi questo già ci porta a una biennale strana, diversa dal solito. Quello che ho visto, diciamo, negli articoli, nelle recensioni, non ho avuto ancora l'opportunità di visitarla di persona, ma tranne, scusate, critiche serie di un certo tipo, molto professionali, il resto è tutto immagine e, diciamo, l'opera che grida più forte, no? Quindi vedo tutto molto virato a una strategia di comunicazione, una strategia di marketing dell'artista stesso o della nazione nella selezione dell'artista, che ovviamente snatura un po', no, la purezza dell'arte, ma questo sta andando avanti ormai da qualche anno, lo sappiamo, e la Biennale non è fuori da questi schemi, chiaramente.
1: Senti, fra l'altro gli artisti tendono a non prendere posizione rispetto a quello che avviene nella società, rispetto alla politica, eccetera. È un grosso tema anche di questi giorni, no? Se vogliamo. Marina Abramovic, che è serba e figlia di eroi militari, per denunciare l'orrore della guerra nei Balcani, alla Biennale di Venezia, dove vinse il Leone d'Oro, fra l'altro, si è seduta per giorni in una stanza buia su una pila di 1500 ossa di bovino insanguinate, strofinandole ossessivamente nel tentativo simbolico, naturalmente, di lavare via l'orrore e il dolore del conflitto. Lei quindi più volte ha preso posizione pubblicamente, anche poi in occasione dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Noi qui stiamo zitti e poi critichiamo gli artisti che attaccano Trump.
0: Sì, allora Marina veniva anche da un contesto, no, familiare difficile, come hai detto tu, era figlia di un militare, quindi diciamo che questa cosa la toccava anche personalmente, e anche la rigidità con la quale è stata allevata, la madre la svegliava di notte, perché non aveva il lenzuolo messo bene mentre dormiva, cioè questo per darti l'idea di quanto era militarizzata la sua esistenza. Quindi sicuramente c'è una risposta che viene dalla sua famiglia e poi dalla sua sensibilità. Marina ha denunciato spesso, anche in Italia aveva creato un manifesto per la Barcolana di cui lei è stata madrina, e in quell'occasione aveva creato un manifesto scrivendo: "Siamo tutti sulla stessa barca", parlando appunto del grande problema dell'immigrazione che in quegli anni era molto discusso in Italia, no? A livello politico. Quindi sì, è un artista che si è sempre esposto. È difficile trovare artisti che si espongono perché chiaramente, come in tutti i settori, c'è un interesse, no, di comunicazione, quindi se mi espongo vado contro delle logiche di potere, ancora di più parlando della Biennale di Venezia, dove devi andare a rappresentare una nazione, no? Quindi immagino che se non sei allineato con il pensiero della nazione politica in quel momento, sarebbe un po' difficile essere inclusi, no, nel padiglione. Quindi si parla sempre di interesse.

0: interesse personale, non penso si possa dire molto altro.
1: Senti, tu hai parlato prima appunto della fine del rapporto d'amore fra l'Abramovic e Ulay, no? Raccontato appunto attraverso la camminata sulla muraglia cinese. Nell'opera dell'Abramovic c'è anche il tema dell'eternità e della morte, no? Inevitabilmente, direi.
0: Sì, assolutamente. Allora, Marina usa il suo corpo, no? Una performance, quindi quando il suo corpo non ci sarà più, la sua arte non ci sarà più. Detto in poche parole, l'opera di Marina va vista dal vivo, va vista Marina che performa. Dopodiché abbiamo le foto, abbiamo i video, ma è chiaramente come, no, un'opera teatrale, nel momento in cui viene filmata non è più l'opera teatrale, ma una trasposizione con un cambio di media. Quindi il tema della morte per Marina è importantissimo perché la distruzione del suo corpo e la sua non presenza non lascia, no, un futuro alla sua arte. Quando l'ho frequentata, lei stava già tentando di diventare immortale attraverso le nuove tecnologie, quindi attraverso la realtà aumentata, attraverso gli ologrammi. Era alla ricerca del poter far performare il suo corpo anche nella sua assenza, no? Quindi in modo virtuale. Ha anche realizzato un'opera per la Serpentine Gallery di realtà aumentata, dove lei appare in mezzo a una stanza, almeno il suo ologramma, e performa anche per Acute Art, un'opera di in realtà virtuale, dove c'è un'app in cui, indossando un headset virtuale, tu vedi Marina davanti a te che annega in una cabina di vetro, affoga nell'acqua causata dallo scioglimento dei ghiacciai. Quindi, di nuovo un altro tema, no? Politico, un altro tema
1: Certo.
0: d'attualità che Marina affronta, però di nuovo col suo corpo, perché tu vedi lei affogare in quest'acqua. Sì, la morte è uno dei temi. Lei, ad esempio, ha già uno script del suo funerale, è già tutto scritto quello che dovrà accadere al suo funerale, chi dovrà cantare, come vanno disposte le bare, perché ci saranno più di una bara, e ha creato un'opera poi messa in scena da Bo Wilson, sulla sua morte, la vita e la morte di Marina Abramovic. Quindi sì, direi che Marina parla molto di morte.
1: Mi fa venire in mente anche quello che ha fatto Bowie, no? Con Dark Star, che ha trasformato comunque la sua morte in un'opera d'arte, non nell'opera d'arte finale.
0: Sì, assolutamente. Lei programmando già quello che dovrà succedere. Allora, Bowie, mettiamola così, aveva una data certa, no? Nel senso che era malato. Marina sta ancora programmando la sua morte non sapendo come avverrà e quando avverrà. Forse questa è la differenza. Quindi Marina sta lasciando delle istruzioni per inscenare una performance dopo la sua morte. Questo sarà il suo lascito, la sua opera d'arte finale.
1: Senti, come primo brano hai scelto proprio Starman di Bowie, ma in una versione particolare, giusto?
0: Sì, assolutamente, è una versione che io ho conosciuto nella colonna sonora di un film di Anderson, Zizou, The Life Aquatic, perché Anderson è uno dei registi contemporanei che usa di più la grafica, che impagina le sue opere. Io ho dei libri interi solo delle sue palette colori, dei suoi film, quindi da graphic designer adoro questo artista e ho adorato questa canzone.
1: Ok, quindi Starman nella versione di Sue George, ascoltiamoci.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Thomas Berloff, col quale stiamo parlando di arte, stiamo parlando di grafica. Abbiamo lavorato tantissimo insieme, io e te Thomas, tu hai curato i visual della mia musica sia per gli After Hours che per il mio album solista.
1: Sì, allora, forse tu non lo sai, ma a fine di quest'anno, 2026, saranno 25 anni che lavoriamo insieme, quindi dovremo fare un festeggiamento.
0: Fantastico.
1: Una celebrazione.
0: E vai,
1: so
0: con un'altra celebrazione, esatto.
1: No,
0: le nozze di legno, credo. Una cosa
1: del genere. Comunque 25 anni che collaboriamo.
0: Fantastico. No, abbiamo cominciato con le copertine degli LP e oggi tu in realtà devi regolarti su un formato che è di pochi centimetri, cioè quello delle immagini che poi vanno sulle piattaforme.
1: Sì, allora, da quando è iniziata la mia passione per la grafica, il mio sogno era disegnare le copertine dei dischi, perché trovavo fosse qualcosa di eccezionale, no? Rapportarsi con la musica, rapportarsi con l'artista, e il mio sogno in realtà era lavorare con la mia band preferita di quegli anni, che erano gli After Hours.
0: Certo.
1: Quindi sono stato molto fortunato a riuscire poi a trovare una collaborazione con te, che è arrivata in modo rocambolesco, con grandi telefonate a tutti quelli che potevano avvicinarmi alla casa discografica e a te. E poi, no, riuscendo, perché in realtà tu all'epoca, no, lavoravi con la tua fidanzata dell'epoca.
0: Sì.
1: E quindi mi era stato detto, sai, Manu in realtà lavora con la sua fidanzata, e quindi la sai. No. Poi però, no, mi hanno chiamato e mi hanno detto,
0: per fortuna lei mi ha lasciato.
1: E io ho detto, cazzo, quindi diciamo, l'arte è eterna, l'amore no, non è per sempre,
0: esatto.
1: Come, no? Si trova spesso nei tuoi dischi. Quindi il formato all'epoca, sai, si veniva dall'epoca del vinile, ormai inizi 2000 eravamo nel CD,
0: sì,
1: pienamente,
0: sì.
1: Il digitale stava arrivando, era lì ad arrivare. Il formato del vinile creava delle cover di grande respiro, no? Uno si metteva un vinile davanti, ascoltava l'album, si perdeva in queste immagini che erano grandi, erano un 30 cm per 30 cm.
0: Sì.
1: E il CD già era una castrazione, se mi permetti, per l'artista, perché già dovevo disegnare per qualcosa, no, grande, 12x12.
0: Sì, esatto.
1: E
0: cioè immagini interessanti
1: cambiava.
0: Diventavano invisibili, poi soprattutto se le dovevi pensare all'interno di un negozio dove c'erano centinaia di altre immagini, no? Per cui
1: sì, la sfida diventava sempre più grande. E quando siamo arrivati al digitale abbiamo iniziato a parlare di immagini visivamente di 2 cm x 2, 3 cm x 3. Quindi c'è stata una trasformazione del linguaggio, sicuramente, della progettazione di una copertina. Quindi, no, nel lavoro insieme che abbiamo fatto in questi 25 anni sono cambiate le dinamiche di rappresentazione di quello che volevamo visualizzare. Sono scomparsi, ad esempio, i titoli dell'album e il nome dell'artista dalle copertine, perché nel digitale non servono. Questa è stata una delle grandi trasformazioni, che prima era una provocazione non mettere il titolo dell'album e il nome dell'artista in copertina.
0: Certo.
1: I primi sono stati lo studio Hypnosis con i Pink Floyd e con la famosa mucca in copertina, e dopo invece è diventato, no, normalità. E quindi sì, ecco, diciamo, continuiamo a lavorare, ma anche con un occhio poi ai formati più grandi, perché poi il vinile in realtà, no, è ritornato, come sappiamo, con una certa prepotenza, soprattutto per chi è collezionista, per chi è interessato, no, proprio alla musica. Quindi è bello, no, che poi queste persone che

0: sono i veri fan o i veri, no, collezionisti, amanti della musica, trovino poi una grafica bella e non solo una trasposizione da 2 cm a 30. E poi abbiamo per fortuna ancora i poster, abbiamo ancora dei visual, no, importanti durante i concerti, sul qua, che, no, permettono di lavorare in un'altra maniera. Però sì, ecco, diciamo che è sfidante adesso la progettazione di una copertina.
1: Senti, nel 2005 tu eri molto apocalittico, non so se lo sei rimasto, teorizzavi la fine della musica.
0: Allora, più che la fine della musica in sé, quando sono uscite le prime piattaforme di streaming, mi è sembrato subito chiarissimo che il concetto di album sarebbe cominciato a venire meno, perché potendo far uscire un brano alla volta, io immediatamente ho teorizzato nella mia cerchia ristretta che da lì a poco l'album non avrebbe avuto più senso, no? Come uscita di un insieme di brani, ma in realtà poteva esserci un abbonamento musicale al tuo gruppo, quindi diciamo che ognuno, ogni gruppo, ogni artista poteva avere un OnlyFans, mettiamola così, musicale. E questo era quello che pensavo all'epoca, che in parte si è realizzato, in parte no, però è chiaro, no? Lo sappiamo tutti, che la fruizione modello album sta scomparendo sempre di più ed è più facile conoscere una canzone per una reel su TikTok che per l'acquisto, no? Di un album per scoprire la musica di un artista nuovo, no?
1: Però in qualche modo io mi ricollego a quello che è successo prima del boom degli album, del formato album, perché anche prima non era molto diverso da così, eh? C'erano dei singoli, uscivano i 45 giri, quando hanno inventato chiaramente i 45 giri, uscivano dei 45 giri, si producevano una serie di singoli, poi gli album, quando c'erano prima, erano delle raccolte dei vari singoli di successo, e solo dopo l'album è diventato, come alla stregua di un libro, un racconto, un percorso, e non solo una raccolta di singoli. In più, anche a livello di suono, adesso è una cosa che ricordo sempre più spesso, con le nuove tecnologie noi ascoltiamo dal telefonino, ascoltiamo comunque dal computer, da oggetti che rimandano un suono molto medioso, cioè con una componente di media, di presenza, di suono, per chi non magari è tecnico, più metallico se vogliamo, più presente, che ricorda tantissimo il suono dei primi jukebox o dei mangiadischi. Per cui anche dal punto di vista della produzione sonora siamo tornati in realtà ad avere attenzione per quel tipo di sonorità, non dico per il mono, però quasi, che comunque è tornato in voga. Ma sicuramente per quel tipo di sonorità lì più presenti, no? Perché comunque la tecnologia in effetti detta delle regole poi per il mercato, no? Possono anche non essere seguite, però queste regole in realtà ci sono. Io non so se la musica è scomparsa, no, direi di no, però il rapporto fra supporto fisico, diciamo, e la sovrapposizione tra virtuale e reale generata dai social, direi che in un modo o nell'altro c'è, no? L'idea fisica di
0: Sì.
1: concerto, eccetera, eccetera.
0: Sì, allora stiamo assistendo a una grande richiesta di supporto fisico e di presenza fisica, nel senso che i giovanissimi, parlo di ragazzi, ragazzi di età di 19, 20 anni, 25 anni, iniziano oggettivamente a avere un rifiuto della virtualità. Io questo lo
1: Esatto.
0: vedo anche in università con i miei studenti. E il ritorno al vinile non è un caso, il ritorno a supporti analogici, il ritorno agli strumenti, il ritorno al vedersi e l'abbandono dei social, dei videogiochi è ovviamente una risposta alla violenza di questi mezzi che hanno annichilito queste generazioni. Io vedo che sta incominciando un ritorno all'analogico. La grande spinta virtuale non si è realizzata onestamente. Chi teorizzava 5-10 anni fa, che anzi soltanto 2 anni fa, che avremmo vissuto nel metaverso, abbiamo visto che ha sbagliato alla grande, perché
1: Per
0: le
1: fortuna.
0: mire di Zuckerberg, sì, di portarci tutti nel metaverso in 5-10 anni, abbiamo visto che non si realizzeranno assolutamente. Quindi ecco, sì, posso per me essere ottimista, dire che non andremo in quella direzione. per fortuna quello che sta succedendo ci sta dando ragione, il virtuale è ancora lontano, per fortuna.
1: Senti, qual è il secondo brano che hai scelto?

0: per oggi.
1: Allora, un brano particolare che in realtà l'avevo scelto perché mi lega a Marina, perché è un brano che ascoltava Marina in quegli anni ed è un brano lontano da quello che ascolto, ma l'ho trovato molto molto particolare, rimanda di nuovo a un film, all'atmosfera di un film, ed è un brano che io trovo straordinario, anche se non è diciamo qualcosa che ha segnato né un'epoca né un momento, è semplicemente una cover, ma a me piace molto, diciamo, è legata alla mia vita personale, tutto qui.
0: Ok, quindi è Moon River nella versione di Frank Ocean. Ricordo che questo brano, che è un capolavoro di Henry Mancini, lo canta Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, così come chicca, diciamo, del mondo di Manuel. Frank Ocean, Moon River.

0: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Thomas Berloffa, designer di fama mondiale. Thomas, le immagini e la grafica delle copertine sono una storia nella storia del rock. Quali sono brevissimamente per te le copertine che hanno cambiato l'idea stessa di copertina?
1: Beh, allora, sicuramente tutte quelle create dallo studio Hypnosis,
0: sì, quindi
1: da Stone Torgerson, sì, Aubrey Powell, i due fondatori di questo studio, quindi Pink Floyd sicuramente, sono vinili, no, che io ho semplicemente per guardarmeli, nemmeno per ascoltarli, ti dirò, e chiaramente la musica non era male, però di gran lunga migliori le copertine, certo, per quanto mi riguarda,
0: certo.
1: E loro sono stati i primi ad esempio, come dicevo prima, a togliere il nome della band, a lavorare su immagini che non rappresentavano gli artisti. Si veniva da un periodo in cui sulle copertine c'erano i ritratti, okay, dei musicisti, delle band, dei cantanti. Loro sono stati i primi veramente a usare delle metafore visive, a riallacciarsi ai grandi classici dell'arte e mettere appunto in copertina, non so, la mucca, la famosa mucca di Atom Heart Mother,
0: sì.
1: E andando in giro, perché i Pink Floyd, che in realtà erano loro amici, perché Stone Torgerson era nella stessa squadra di rugby giovanile con Roger Waters, quindi l'amicizia ha giocato un ruolo fondamentale in questo rapporto, ma hanno creato delle copertine in cui il simbolismo stesso della copertina le ha poi portate a diventare icone senza tempo. Anche nel mondo dell'arte, poi le loro copertine sono state riprese da tantissimi artisti, no? Che le hanno poi scimmiottate, trasformate,
0: certo,
1: elaborate. Ecco, loro sicuramente sono i miei maestri principali.
0: Senti, poi parliamo anche di noi, hai fatto un sacco di lavoro con gli After Hours, con la mia band, con me, Quello che non c'è, Ballate per piccole iene, I milanesi ammazzano il sabato, Padania e Fall Fury o Fall Fox sono tutte copertine tue, e anche Amo il prossimo tuo come te stesso, il mio disco solista. Con Quello che non c'è poi hai vinto anche il Compasso d'Oro.
1: Sì, allora è arrivata una menzione d'onore per il 20° Compasso d'Oro. Mi sembra 2 o 3 anni dopo appunto l'uscita della copertina, è stato il lavoro sicuramente che ha avuto la maggiore visibilità nel mondo del graphic design, e lo stiamo rielaborando in questi mesi per un progetto che vedrà la luce poi a fine anno. Chiaramente, no, la bellezza anche di questi lavori dopo tanti anni e poi celebrarli, ritrasformarli per festeggiare gli anniversari, no? Come abbiamo fatto con Ballate per piccole iene l'anno scorso.
0: Senti, ma su Ballate c'è una storia particolare, no? Che ogni tanto racconto, rispetto alle magnifiche foto che ci aveva fatto Guido Arari, che fra l'altro è stato ospite qui da me e ne abbiamo parlato anche con lui. Ti va di ricordare che cosa era successo a quella copertina?
1: Sì, allora, Guido Arari si era offerto di fare lo shooting fotografico per la copertina, quindi eravamo tutti chiaramente entusiasti. Io l'idea di lavorare con lui ero particolarmente, no, eccitato e colpito positivamente. Quando abbiamo visto i ritratti che aveva fatto Guido Arari, abbiamo visto che erano ritratti bellissimi, ma a nostro giudizio non avevano la potenza per stare in copertina, anche perché erano tanti.
0: Erano tanti, metterli insieme su un CD, no, diventavano invisibili.
1: Era difficile,
0: sì,
1: era difficile valorizzarli, era difficile, no, farli uscire dal supporto. E quindi io lavoravo, cercavo di trovare un'idea. Poi ho avuto un'idea visiva. Sono venuto da te, no? E ti ho detto: guarda, Manu, io ti faccio vedere una cosa, ma ti dico già che non possiamo usarla, punto. Allora fammi vedere. Manuel, non possiamo usarla, me lo ricordo, te l'ho ripetuto tipo 10 volte. No, tranquillo, non la usiamo, fammela solo vedere. Accendo il computer, faccio vedere quella che poi è stata, no? È diventata la copertina finale, e tu mi ricordi, hai detto, ok, la facciamo, la usiamo. Io ok,
0: e l'abbiamo usata.
1: Ma no,
0: il concetto mi piaceva perché eliminare tutte le parti umane nella foto, quindi tutte le parti dove si vedeva il volto, la pelle, e lasciare soltanto le parti di materia non umana, no? Che un po' era il senso anche del disco. E Guido Arari, anche se gli abbiamo deturpato le foto meravigliose, alcune delle quali poi lui le usa ancora per le sue mostre, è stato fantastico, perché in pochi artisti avrebbero accettato una cosa del genere, E invece lui, immagino che non gli piacesse il concetto, però è stato veramente super rispettoso, devo dire, è veramente una caratteristica dei grandi, secondo me, questa, assolutamente.
1: Sì, assolutamente. Senti. Io trovo che alla fine sia diventata una vera collaborazione, quindi io sono molto fiero di quel progetto perché attraverso le sue immagini e poi il mio lavoro grafico siamo arrivati a una copertina che ha segnato un periodo ancora molto riconosciuta dai fan e anche nel mondo del rock italiano, quindi è un lavoro direi riuscito molto bene.
0: Assolutamente. Grazie mille a Thomas Berloffa, grazie mille Thomas per essere stato con noi.
1: È stato un piacere. Grazie.
0: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questa è Libera dei Peaches in Syrup.

0: Cemento e sangue, pubblicato da Marsilio, è il nuovo romanzo di Carlo Calabrò, che avevamo conosciuto con il noir Meccanica di un addio, con la protagonista un ingegnere svizzero, Florian Kaufmann, proprietario di una segheria in Amazzonia, che aveva l'obiettivo di fare utili salvaguardando l'ambiente. Kaufmann torna in questo nuovo romanzo, ma non è il protagonista. Il protagonista è invece Everton Barros, giornalista, ecologista, che si muove in bicicletta in una San Paolo del Brasile dominata da inquinamento e malaffare. Si troverà a seguire il caso della morte di Flavio Bloch, un ex compagno di università, attivista per l'ambiente, annegato in un fiume. Ma anche il caso, lo strano caso del crollo di una palazzina. Diciamo che tutto questo mentre osserva i movimenti di un politico populista di destra, Donato Abreu, con ambizioni di carriera. Abreu è un po' la punta dell'iceberg di un sistema fatto di corruzione e di intreccio fra potere politico e malaffare. Carlo Calabrò, partiamo appunto dal nuovo protagonista, da questo giornalista, Everton Barros, che è cresciuto da solo con la madre e fa il giornalista, ma diciamo che non è che abbia proprio il sacro fuoco nel fare le inchieste. All'inizio lo vediamo adeguarsi ad un certo sistema, cosa che poi invece cambierà nel corso del romanzo. Come hai voluto appunto descrivere questo tuo nuovo protagonista?
1: Il fatto di adeguarsi a una vita professionale che ci capita invece di sceglierla è un po' un topos di chi ha oggi tra, diciamo, 30 e 50 anni. E ho voluto quindi scrivere un personaggio che avesse esattamente quella caratteristica. Fa una cosa perché gli è capitata, e prima ne faceva anche un'altra. Ha fatto l'ufficio acquisti da un palazzinaro per un po' perché almeno gli pagava l'affitto. Poi, fortuna sua, è riuscito a trovare un posto in una redazione. All'inizio scrive di piccole curiosità e varie ed eventuali, poi man mano comincia a scrivere di cronaca in un grande quotidiano, e anche lì lo fa perché deve, ma non perché gli interessi, finché non si imbatte in un caso che non può non vedere, perché è un amico personale e perché è un tema che gli sta molto a cuore.
0: E l'amico personale, appunto, Flavio Bloch, era stato suo compagno dell'università, che viene ritrovato annegato in un fiume. Lui era un attivista di Greenpeace e inizialmente la polizia pensa ad un suicidio, pensa che si sia buttato volontariamente in questo fiume. Però lentamente, insomma, inizia ad emergere l'ipotesi che si sia trattato di un omicidio. C'è soprattutto la scena del funerale di Flavio Bloch, al quale partecipa appunto il giornalista Everton Barros, e c'è una ragazza, un attivista, che si alza in piedi e accusa anche la famiglia molto ricca dello stesso Flavio Bloch: siete stati voi in qualche modo ad ucciderlo, è tutto un sistema. E quindi c'è un j'accuse molto molto preciso. Che reazione ha il nostro giornalista a quello che accade?
1: All'inizio la stessa del giornalista svogliato. Ha un po' quella reazione di va bene, la devo trovare, la devo inseguire, però le strade di questo quartiere sono complicate, sono troppo tortuose, chissà dov'è. E quindi ci rinuncia un po'. Poi però ha il tempo di rendersi conto che un'accusa così pesante su un tradimento da parte di una famiglia che arriva nell'ipotesi di questa ragazza all'omicidio è troppo per non lavorarci su, e quindi si mette a fare il suo mestiere per davvero. Comincia a fare domande, anche se dalla sua stessa redazione, da chi gli sta sopra, vengono una serie di caveat, all'inizio molto gentili, molto soavi, e poi sempre più duri e determinati. No, questo non è un caso, questa non è una notizia, non si deve lavorare su questo, fai altro, perché te l'abbiamo detto noi.
0: E poi ci sono naturalmente anche altre situazioni che il giornalista sta seguendo, innanzitutto proprio il sistema politico che domina a San Paolo, e soprattutto questo politico, Donato Abreu, che fa parte del Consiglio Comunale di San Paolo, ma che ha delle ambizioni politiche molto, molto, molto importanti. Dicevamo all'inizio che è un po' la punta dell'iceberg di un sistema fatto di alleanza fra malaffare, politica, una certa imprenditoria. Lui decide di creare una struttura di accoglienza per i senza tetto. Non lo fa per, come dire, come atto filantropico,
1: no,
0: ma in realtà perché ci guadagna una barca di soldi. Lui appunto è la punta dell'iceberg, ma è anche un po' il deus ex machina di questo sistema.
1: Nel momento della narrazione a cui fa riferimento, sì, assolutamente, e lui il motore di questa macchina e anche delle idee molto interessanti, molto creative da un punto di vista di chi lo sostiene. Dal punto di vista del lettore, con un minimo di giudizio morale, sono delle idee scellerate, però funzionano. Funzionano peraltro anche nella realtà al di fuori della narrazione. Il fatto che si facciano una barca di soldi sui rifugi per senza tetto a New York, prima di ispirare Donato Abreu, ha ispirato me, nel senso che l'ho visto dal vivo in città, a New York.
0: E quindi ti sei ispirato per poi metterlo in questo romanzo?
1: Certamente, quello è stato uno degli elementi che mi ha portato a scriverlo, questo romanzo. D'altra parte, questo ruolo di Deus Ex Machina a un certo punto ho voluto anche smontarlo, nel senso che, secondo me, anche i politici più carismatici, più facilmente identificabili e più simili al mio Donato Abreu immaginario, non sono la causa di un movimento politico, ne sono il sintomo. E quindi anche rimuovendoli, anche togliendoli dal quadro, quello che rimane sono tutti i movimenti soggiacenti, tutta la struttura politica, sociale e storica che comunque ne produrrà un altro. E quindi è di quello che ci dovremmo preoccupare più che del fenomeno carismatico immediato.
0: E quindi forse è più corretta la definizione punta dell'iceberg, perché evidenzia il fatto che sotto c'è veramente tutto un sistema che funziona in un certo modo. In qualunque caso, tu in questo romanzo definisci Donato Abreu in questo modo: Donato Abreu era un quasi fascista in salsa neoliberista contemporanea, evoluzione della specie rispetto ai rozzi generali degli anni 70 e ai loro epigoni odierni. E poi in un altro punto non vi dico con chi è il dialogo, altrimenti vi svelo troppo, però lui risponde a questa persona in un certo modo e dice: il punto è che a chi mi segue non importa nulla, puoi pubblicare quello che vuoi, che sono corrotto, che sono un criminale, puoi scrivere che ho sparato a sangue freddo a un cucciolo di foca, non importa. Chi mi vota lo fa perché sa che faccio quello che interessa a loro, della morale non gliene può fregare di meno. Populismo allo stato puro. Questo, più che essere un noir, mi sembra essere più un romanzo di critica anche a determinati sistemi politici, ma soprattutto meccanismi di corruzione e di alleanza fra certa politica e certo malaffare.
1: Io penso che chi scrive debba scrivere con onestà rispetto a quello che si è e si pensa e si vive. Io non posso scrivere se non politicamente. Forse in questo romanzo ho ottenuto una certa visione del mondo e della politica più al centro della vicenda rispetto a Meccanica di un addio, ma comunque le due storie sono collegate dallo stesso sguardo su un mondo che sceglie una certa visione del profitto, del potere e della sopraffazione e le conseguenze che questo ha su chi non ha gli stessi strumenti per difendersi. Quindi sì, certamente è un romanzo politico, ma in generale per me il noir è un romanzo politico, è un genere che aiuta moltissimo a esplorare i temi che a me stanno più a cuore.
0: Dal titolo Cemento e Sangue si capisce insomma che c'è tutto un giro d'affari fra palazzinari e imprenditori di questo genere. Tornando però al personaggio di Kaufman, che era comparso appunto nel tuo primo romanzo Meccanica di un addio, era un imprenditore in quel caso che voleva fare affari in modo pulito, con la sostenibilità ambientale, voleva fare utili in un certo tipo. Qui vediamo che anche lui in qualche modo va alla corte di Donato Abreu, cioè deve un po' adeguarsi a determinati meccanismi politici se vuole continuare a fare impresa.
1: E l'aveva imparato in qualche modo anche in Meccanica di un addio, e questa vicenda è parallela a quella e quindi lui subisce esattamente la stessa evoluzione, solo che anziché vederlo da un punto di vista del protagonista in cui gli giustifichiamo tanto e gli permettiamo tanto

0: perché alla fine gli vogliamo bene.
1: Sì, ci sta anche simpatico.
0: Ci sta anche un po' simpatico. Qui lo vediamo dal punto di vista di un rivale in una specie di innamoramento adolescenziale. Il protagonista di questo libro non è mai riuscito a stare con la ragazza con cui vorrebbe, e invece Kaufman sì. E quindi non può che detestarlo, e la narrazione naturalmente ne risente. Vediamo Kaufman da un punto di vista molto diverso.
1: I tuoi romanzi sono ambientati in Brasile, appunto nell'Amazzonia, nel precedente. Tu, è un paese che tu conosci benissimo perché hai vissuto a San Paolo per più di 10 anni. In questo caso appare una San Paolo piena di contraddizioni. I tuoi protagonisti sono spesso ecologisti o comunque persone che si battono per la sostenibilità ambientale, eppure San Paolo è una città inquinatissima. Tu parli del fiume principale come un posto dove vengono scaricati, dove vengono riversati scarichi industriali e liquami delle favelas. E poi, sempre a proposito di San Paolo, scrivi: San Paolo, nella sua immensità ostile, non è una città che si sceglie, ma è una città che capita nella vita e a cui ci si abitua, quasi al punto di amarla. In questa c'è anche la tua visione di San Paolo.
0: In questo c'è, e ci tengo a fare la differenza tra il narratore e l'autore.
1: Certo,
0: il narratore parla di quasi ad amarla. Io il quasi lo tolgo. San Paolo l'ho amata moltissimo e la amo tuttora. Ed è una città in cui sì, si trova tutto il brutto che ho cercato di raccontare in queste pagine, ma anche un'energia straordinaria dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. Lo stesso Cemento e Sangue ne porta una parte nella sua rete di opposizione e di ricerca di una società migliore, di una visione meno cinica di come si fa impresa e come si trasforma la natura. Quindi tutto questo universo io lo attribuisco ai miei anni di San Paolo e a quella città. Non è una città che si può quasi amare, è una città che si può amare alla follia quando si incontrano le persone giuste e gli ambienti giusti.
1: Grazie Carlo Calabro, ora in libreria con Cemento e Sangue, pubblicato da Marsilio. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Quattrocento militari italiani sono schierati da marzo nel Golfo per aiutare la difesa aerea di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Piani americani per una escalation contro l'Iran, Trump non ha ancora deciso. C'è una sentenza all'origine dell'invasione di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. L'Italia valuta lo stop a Schengen. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. 400 militari dell'aeronautica italiana sono schierati da fine marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain in risposta alla richiesta di supporto avanzata da quei paesi e a difesa degli interessi italiani nell'area. Lo scrive il sito del Ministero della Difesa dopo le anticipazioni di Repubblica. A supporto dei 400 militari ci sono 4 aerei Eurofighter, un aereo radar, un sistema antidrone, un radar per la difesa aerea. Il PD ha chiesto al governo di fare chiarezza, sottolineando che l'Arabia Saudita non rientra tra i paesi per i quali il Parlamento ha autorizzato missioni militari all'estero. Intanto proseguono i bombardamenti americani all'Iran e spuntano piani per una ulteriore escalation, anche se i negoziati in via indiretta non si fermano.
4: Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran e annunciano raid per almeno 2 settimane in risposta agli attacchi iraniani contro le forze americane in Giordania. Il piano rappresenterebbe una significativa escalation rispetto al precedente ciclo di attacchi e potrebbe subire modifiche. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente americano Trump starebbe infatti valutando una risposta militare più limitata, lasciando spazio alla diplomazia. I Pasdaran intanto chiudono lo stretto di Hormuz forze minacciano di colpire tutti i paesi che sosterranno gli Stati Uniti. L'avvertimento è l'Arabia Saudita ufficialmente scesa in guerra al fianco dell'America in Iraq contro le milizie filo-iraniane. Teheran intanto ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco con drone al porto egiziano di Damietta, dove è stata colpita un'unità galleggiante di stoccaggio e liquefazione del gas naturale di proprietà americana. Parla di grave escalation in Medio Oriente il presidente egiziano al-Sisi e chiede in una telefonata col premier spagnolo Sanchez che l'Europa e la comunità internazionale lavorino insieme per fermare il conflitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Circa 2.000 migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono arrivati negli ultimi 10 giorni nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, superando via mare le protezioni. All'origine dell'ondata una sentenza della Suprema Corte spagnola che vieta le espulsioni immediate per chi arriva via mare, imponendo le garanzie legali e la verifica del diritto d'asilo. 15 persone sono morte in mare, 20 dispersi. Il governo italiano sta valutando la sospensione della libera circolazione con la Spagna. Nuovi pesanti attacchi aerei della Russia sull'Ucraina, con i missili di Mosca in volo anche sopra la Polonia.
2: La NATO avverte la Russia: continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Così il comando supremo dell'Alleanza Atlantica in Europa dopo l'attacco di Mosca contro l'Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì. Attacco che è sconfinato in Polonia dopo aver fatto una decina di vittime e una cinquantina di feriti a Kiev e in altre città. L'episodio più grave a Radushne, non lontano da Dnipro, dove un missile Iskander ha polverizzato la casa di una famiglia, uccidendo 6 membri su 10, tra cui padre, madre e 4 figli. Ad aggravare la situazione, la notizia che si sono verificate ben 2 violazioni dello spazio aereo polacco. Una di queste è stata rappresentata dall'impatto al suolo di quello che appare come un missile da crociera russo precipitato nei pressi del villaggio di Tarnava Colonia, a nemmeno 100 km dal confine con l'Ucraina. Infine, la Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi a Kiev nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale per la cerimonia del ventaglio con i giornalisti, ha lanciato una serie di moniti alle forze politiche, tra cui quello riferito, senza citarlo, al caso del gioielliere Roggero, a non immaginare leggi per casi specifici.
5: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Braccio di ferro fra attivisti No TAV e prefettura di Torino dopo i divieti di libero campeggio in Val di Susa.
6: Siamo in contatto con gli avvocati, non hanno alcuna base giuridica per farci andare via, lo afferma il movimento No TAV, a cui il prefetto di Torino ha vietato con una serie di ordinanze, 4, il campeggio libero da qui a lunedì a Susa, Bussoleno e in seguito anche Venaus, lontano dai cantieri, dove i No TAV avevano trasferito il presidio. Scattato per i militanti anche il divieto di detenere passamontagna, maschere, oggetti contundenti e l'accesso a piedi alle aree dei cantieri. Il movimento No TAV aveva annunciato una 4 giorni di campeggio di lotte autogestione nella piana di Susa, che si farà comunque, ha fatto sapere in un punto stampa il movimento, puntando il dito contro la prefettura di Torino che afferma fare veci della politica.
7: Il campeggio si farà, ci vediamo intanto al presidio di Venaus, se non ci lasciano nessuno spazio noi saremo ovunque.
6: Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere di Chiomonte sabato scorso, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata, lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare spiccata a carico dei 2 giovani tedeschi arrestati, dei quali i No TAV chiedono la scarcerazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Forza Italia ha ottenuto modifiche nei pareri al decreto legislativo sull'uso dell'intelligenza artificiale per scopi di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo ai nostri microfoni.
8: Le due cose dirimenti sono l'attivazione dell'utilizzo dell'identificazione biometrica, per cui chi decide che una

0: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salvetti con Ginevra Fenies.
1: Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito dire, o forse addirittura siamo caduti, abbiamo detto questa cosa: è una chimicata, io questa cosa non posso mangiarla, dai, sta cosa
2: sa di chimico.
1: Sa di chimico. E dici, scusa, sa del sudore di un chimico, no, che ha prodotto questa merendina?
3: Beh, potevi trovare veramente qualunque altro paragone.
2: Sì, o inizio, grazie.
1: Lo so, però, scusate, io lo sapete che prendo per vere le cose.
2: Aspetta, ho un chimico in fianco, aspetta.
1: Sa di chimico?
2: No, profuma, ragazzi, chimicazza profuma. Io invece se mi
1: Quindi
2: se
1: questa
2: mi
1: cosa non è una chimicata, è una chimicazza,
2: esatto.
1: Si dirà dopo questa puntata.
3: Prevedo un'ottima puntata.
1: Ottima, sì, un grande inizio.
4: Una chimicazza o una chimicazzata?
1: Wow. Molto meglio, molto Boom. Meglio. Allora ti chiedo subito questa cosa qua, cioè perché, da dove nasce sta necessità degli uomini e delle donne di questo mondo? Dove stai andando, Ginevra? Scusami.
3: Dovevo tossire.
1: No, puoi tossire sotto al tavolo, però sappi che comunque crei un certo scompenso in studio.
2: C'è un po' di scompenso.
1: C'è il video, scusami, da dove nasce
4: siamo
1: sta
4: cosa?
1: Siamo anche in video,
4: ottimo,
1: se sì. Quindi vedranno anche il tuo bellissimo dente d'oro,
4: dai,
1: di cui forse parleremo dopo.
4: Sono molto orgoglioso del mio dente d'oro.
1: Quindi da dove nasce sta cosa del dire una chimicata, sa di chimico?
4: Io prima di iniziare devo dire questa cosa, perché l'ho promesso alla vostra collega Alessandra Germano.
2: Tedesco, ma
4: scusatemi.
2: Va bene anche Germano.
1: Della Germania e quindi tedesco.
2: Tedesco, esatto.
4: Alessandra Tedesco, dicevamo, sì, che super. Mi ha chiesto di dire come prima cosa epossidazione del calcone. Me l'ha chiesto lei.
3: Epossidazione del calcone, adesso ce la spieghi.
4: Credo che fosse l'argomento di una tesi o di laurea o di dottorato di un suo amico, un suo compagno, non lo so.
2: Però intanto ipossidazione del calcone
4: fa molto, chimicazzata.
2: Esatto. Parolaccia contro uno che ti taglia la strada. Ipossidazione del calcone.
1: Grazie anche a lei, a vederci.
4: Riempe però molto la bocca.
2: Questa cosa che sa di chimico è associato quasi necessariamente a qualcosa di negativo. Perché?
4: Guarda, me lo chiedo da un sacco di tempo. No, vabbè, abbiamo questa percezione, soprattutto in Italia, ma in Occidente tutto, abbiamo questa percezione del chimico che sia qualcosa di sbagliato, di contro natura, necessariamente dannoso. Quando non è così, banalmente, cioè, è inutile quasi dirlo, ma è pleonastico dirlo, ma tutto quello che ci circonda, la natura, noi stessi, siamo frutto di reazioni chimiche. Quello che, diciamo, la verità è che noi dovremmo distinguere tra biochimico, quindi biosintetizzato, e sintetico, sintetizzato nei laboratori dall'ingegno e dalla capacità sintetica dell'uomo.
2: Che comunque, scusate, adesso cioè, riducendo il tutto, è qualcosa sempre di naturale, cioè se anche proviene dall'uomo, noi siamo frutto della natura.
1: Sì, però noi sappiamo che adesso possiamo dire, ma questo è un prodotto di sintesi. Questo già funziona meglio?
4: Certo, però
3: solo con questo tono si può dire.
1: Ovviamente, ti devi lamentare.
4: Potresti dire è sintetico, cioè è sintetico. Capisco il sa di sintetico, cioè sa di sintetico quando bevo una bevanda, per esempio, come scrivo poi verso la fine del libro. Bevo una bevanda che ha un sapore fruttato, ma un po' diverso da quello che mi aspetterei da quel frutto, no? Tipo bevo una bevanda alla fragola e sento un sapore nettamente sintetico di fragola.
2: Una fruttazza, potremmo dirla.
4: Lì perché? Perché sono stati utilizzati pochissimi marcatori del profumo e dell'aroma e del sapore di fragola. Magari una o due molecole semplicemente sono state messe dentro, che sono quelle più rappresentative dello spettro del sapore e del profumo della fragola, per esempio.
1: Come le caramelle, no? Quelle caramelle alla fragola che si mangiavano anni fa.
4: Che ha dentro uno o due esseri della frutta che sanno vagamente di fragole, quindi ti ricorda la fragola.
2: E il cervello dice, ah, che buono.
4: Ma in realtà dentro la fragola ci sono centinaia di migliaia di composti che tutti insieme poi dopo concorrono a dare il sapore e il profumo della fragola, che in realtà appunto sono molti di

0: più e molto più complessi e molto più, cioè, proprio biosintetici, cioè la fragola li ha biosintetizzati dentro la pianta, l'ha messi nel frutto. Quando tu ti mangi una fragola, ti stai mangiando molta più roba chimica di quella che ti stai mangiando se ti stai bevendo un, non lo so, un frullato che sa di fragola, di fragola, o una caramella che sa di fragola.
1: Allora, Chimicazza, chimico organico famoso sui social, ha scritto questo bellissimo libro per Longanesi, Molecole che fanno cose, è appena uscito.
2: E vedono gente, non c'era nel sottotitolo.
1: No, no.
0: Vediamo il prossimo.
1: Next one.
2: Insieme a Nanni Moretti.
1: Esatto. Ed è molto bello perché io, che non sono per niente avvezzo alla chimica, vengo dall'ambito umanistico, ma mio fratello era biotecnologo e aveva come chimicazza il suo studio, il suo, come si può definire, il suo laboratorio. Nella cantina si rischiava ogni volta di far esplodere il palazzo perché faceva delle cose assurde. Ma il tema di oggi è quello delle dipendenze, perché nel libro ne parli tantissimo e infatti la puntata si intitola Ma è una dipendenza, e volevo capire da voi, anche da chimicazza, qual è la dipendenza da cui proprio non riuscite a staccare.
2: Bravo, facciamo una seduta. Le nostre dipendenze,
1: seduta
2: quali sono?
1: Chimicazza?
0: Ma la mia dipendenza, ma proprio a mani basse, è la nicotina. Non c'è verso, cioè io riesco a stare lontano dalle sigarette se mi forzo, mi costringo, ma questa mia dipendenza mi costringe a lunghi periodi magari di astinenza dalla nicotina che sono difficilissimi per me da affrontare. Cioè è difficile, mi sveglio la notte, ho sudorazioni immotivate, ho un comportamento molto diverso da quello che ho quando sono rilassato e tranquillizzato dalla nicotina. Purtroppo su di me la nicotina è una di quelle molecole che ha una fortissima presa.
1: E quindi le sostanze hanno anche, dico una cosa, forse
0: diverse,
1: la palissiana.
0: Su persone diverse.
1: Esatto.
0: Assolutamente sì, in realtà, perché c'è sempre questo mix negli effetti che poi sortirà su ciascuno di noi, c'è sempre questo mix tra quanto è potente una certa sostanza nell'organismo umano in generale e quanto è potente su di te a seconda di come esprimi all'interno del tuo corpo determinati, per esempio, enzimi. Ci sono delle persone, ad esempio, che si ubriacano molto velocemente o che subiscono molto i postumi dell'alcol perché hanno pochi enzimi che servono
1: a famosi giapponesi, no?
0: Tendenzialmente hanno molta poco
1: resistenza.
2: E poi c'è il Veneto, quindi ci stai dicendo che il Veneto forse hanno più strumenti.
3: Anche i toscani.
0: Anche i toscani. In realtà via.
2: Scusate,
0: che...
2: disclaimer, non stiamo dicendo che i veneti...
0: È il programma dei luoghi comuni.
2: Perché sennò chi ci ascolta poi dice, avete detto che tutti vengono...
1: No, quello era l'Oliviero Toscani, che mandiamo un bacio in ricordo.
0: Però sicuramente già ci sono delle pressioni evolutive in determinate aree, soprattutto dell'Italia, per sviluppare un certo tipo di resistenza, per esempio, all'alcol, no?
1: Tuo nonno diceva una cosa, lo dici nel libro: nella vita la somma dei vizi dell'uomo è costante, se ne diminuisce uno, un altro deve aumentare. E allora la domanda è: come mai l'organismo, l'essere umano è così predisposto, sembra essere così predisposto a essere dipendente? C'è una spiegazione chimica del perché?
0: Ma una spiegazione chimica, sinceramente, se c'è, non te la saprei dare.
2: Daccene una chimicazza, allora.
0: Ma la spiegazione è semplicemente che noi, come qualsiasi essere vivente, cerchiamo di stare bene e quindi di avere il rilascio di quelle sostanze che ci fanno stare bene.
1: Perché fanno sempre male le cose che fanno stare bene?
0: No, perché non è che fanno sempre male, ma è che noi tendiamo, perché abbiamo la possibilità di farlo noi esseri umani, ad eccedere di quelle cose che ci fanno stare bene, capito? Perché non ci sarebbe nulla di male nel ricercare il picco di dopamina durante la giornata. Il problema è che se il tuo picco di dopamina è legato alla nicotina, perché hai scoperto che fumando la sigaretta hai questo picco, cominci prima a fumarne una, poi due, poi cinque, poi dieci, poi è tutto il giorno e tra l'altro i tuoi picchi di piacere saranno sempre più bassi, perché poi ci sono tutte delle questioni legate ai centri del piacere che diminuiscono i recettori per determinate sostanze, quindi tanto più tu ti esponi a un certo tipo di sostanza che ti fa stare bene, tanto meno è il guadagno che ne ricevi.
1: Ti è
0: no?
1: mai capitato di accenderne una quando l'altra era ancora accesa?
0: Assolutamente, mi è capitato, cioè proprio in quel momento in cui il cervello ne vuole di più, ma in realtà la stai già assumendo e lì dici proprio vabbè, basta.
3: Sì, poi è una questione anche di cosa confortante, cioè l'essere umano credo che ricerchi comunque un po' di routine.
1: La carezzina.
3: Anche il più grande ADHD del mondo cerca la routine, nel senso che la dipendenza è confortante.
1: Certo, non ho sentito le nostre dipendenze però. Perché
3: ma perché? Stavamo cercando di saltare.
2: No, noi stiamo sull'ospite, questa è una trasmissione che si fonda sulle parole dell'ospite.
3: Posso dire, non per fare...

0: fare la figa.
1: Beh, che ovviamente sono.
2: Quindi è per fare la figa? Direbbe la comunicazione.
3: Per fare, non per figa. Fare.
0: No, non per fare, ma giuro, giuro, e la mia mamma lo può confermare. Io ho una dipendenza da acqua naturale. Cioè, giuro, dai, io se
4: più,
0: non ho.
4: È la più leggera delle dipendenze.
0: Sì,
4: io
0: no, poi c'ho anche.
3: È la più cazzata. Fumo,
2: questo hai detto con la fan base e noi siamo
0: nicotina
2: d'accordo.
0: Anch'io,
2: con te,
0: però per dirti, a me fa diverso. Cioè, non attacca così tanto.
4: Sì,
0: di me. Io posso stare un giorno senza fumare e non succede niente.
4: Beato.
0: Però poi se fumo, fumo, non diciamo quanto. Comunque, detto
4: acqua,
0: questo,
4: occhio,
0: l'acqua,
4: se hai tanto, ma ti ci svegli anche la notte?
0: Sì, sì.
4: Sì? Ma è un controllino.
0: Sì, sì, ma tipo...
4: Diabete?
0: No, zero.
4: No, hai controllato?
0: Sto benissimo. Ma diabete non mi sveglio la notte perché ho bisogno di acqua, però se ho l'acqua vicino la bevo.
2: Io sento dei rumori in garage ultimamente, quando mi sveglio, non so se a voi succede, io sono già nell'età. Amore, ho sentito
0: amore,
2: un rumore in garage, e poi vado e piscio nel garage.
0: Chi chiami, amore?
2: Scusate.
4: Qui la tua dipendenza.
2: Quella è la prostata, no, scherzo.
4: Allucinogeni.
2: No, io in realtà, no, una dipendenza, mi sono accorto di una dipendenza dalla caffeina, dal caffè, da quando ho provato una settimana non perché. Allora, qual era il
0: meccanismo?
2: No, ma il meccanismo della dipendenza, almeno sul mio corpo, è stato: io volevo sapere se ero dipendente, ho smesso di berlo, stavo impazzendo perché dicevo voglio il caffè, io ho bisogno del caffè.
4: Ovvio. Poi ho fatto quella... un craving.
0: Sì,
4: c'è
0: sì.
4: Una fase della crisi d'astinenza che è la smania di trovare quella roba lì.
2: Sì, sì. Ho provato anche la cosa delle 11,
0: sai,
2: lo bevi verso le 11 della mattina, non presto, no? Sai queste teorie che ti dicono che magari funzionano, non lo so, ti dicono non berlo subito quando ti svegli, aspetta un po', il tuo corpo si è svegliato.
3: Sì.
2: No, io capivo questa cosa qua.
3: Da quale influencer l'hai presa
2: era giusta,
3: roba?
2: Non lo so, sai che io giro sui social. No, poteva anche, cioè, magari è giusto, io non lo so, non sono un medico, però il tema qual è? Che io dalle 9 alle 11 pensavo una cosa sola,
4: sì,
2: il caffè non riuscivo a leggere, non riuscivo a lavorare.
4: No,
0: anch'io.
2: Quindi sono dipendente dal caffè.
3: Lo siamo tutti.
0: Anch'io, assolutamente. Più che dalle sigarette, per esempio. E io fumo molto più sigarette rispetto ai caffè bevuti, ovviamente. Cioè, bevo due caffè al giorno, ma io se non ho quei caffè. Cioè,
4: ne bevo un botto e anche su questo tema in realtà è molto dipendente da persona a persona. Ci sono delle persone che la metabolizzano molto velocemente quindi come me io ne posso prendere veramente 10 al giorno, non mi fa nulla. Se invece magari tu la metabolizzi molto lentamente per cui a te un caffè ti rimane in circa anche 4, 5, 6, 7 ore.
3: Tra chi ci ascolta si divide in due categorie: chi lo beve anche alle 22 e dorme serenamente.
2: Anch'io,
3: io chi lo beve alle 22 sta sveglio tutta
0: la
3: notte.
0: Io già se lo bevo alle 6
3: alle 6 di pomeriggio?
0: 6 di pomeriggio vado più in là.
2: Io ho visto, mio padre bere un caffè e andare a dormire.
4: Cioè,
2: eravamo a cena a casa, erano alle 11:30.
3: Grande Salvatore.
2: Quando vedi gli ospiti, guarda mia madre e fa: ti andrebbe di mettere su un caffè? Mette su sta moca, beviamo.
0: Sì, ma perché poi quant'è buono a fare?
4: Aiuta la digestione.
2: Bravo. E poi sdraiato subito, non sdraiatevi dopo cena.
0: Esatto.
3: Senti, Chimicazza, c'è un assunto di base del tuo libro, ricordiamolo, Molecole che fanno cose, edito Longanesi, che è: la chimica è una scorciatoia, e secondo me è molto interessante perché ci fa vedere la chimica in un'ottica diversa. Ad esempio, la vita senza una data di scadenza, la chimica ci aiuta tantissimo, la farmaceutica ci aiuta tantissimo. Perché è una scorciatoia e soprattutto fino a quanto vuoi vivere tu?
4: No, io in realtà rispondo prima alla seconda parte della domanda. Io non ho alcuna velleità di vivere a lungo.
3: Ti sei già stancato?
4: Sì, no, cioè non è che sono stanco, io finché dura bene, dopodiché, cioè, per me
3: E l'epitaffio quale potrebbe essere?
2: Finché dura fa verdura. Guarda,
4: io
2: anche
4: spero...
2: se è una frase di un'altra persona l'ho presa.
4: L'epitaffio spero di non averlo, cioè io spero proprio di finire nell'aria. Mescolato velocemente
2: all'aria,
4: così torno velocemente dentro qualche pianta.
3: La faccetta d'oro,
4: la faccetta d'oro, ti immagini quando mi cremeranno, che quando spazzeranno via le ceneri si sentirà tin, tin, tin, tin, e ci sarà
0: tipo,
4: sta pallina
0: tipo il ramino
4: d'oro
0: che trovi in terra.
3: Sì, esatto.
2: Qualcuno
3: esatto.
2: Forse se la prenderà, o come può l'impressione
4: essere,
2: che poi qualcuno
4: cameranno.
2: Potrebbe dire è lì,
4: non lo
2: sto pezzettino
4: ci facessero
2: d'oro.
4: Ci facessero.
2: C'è una sveglia?
3: No,
2: c'è una sveglia.
4: Allora mi ci fanno le orecchie.
2: Dobbiamo svegliare, dobbiamo bere un caffè.
4: No, quindi io, diciamo, sulla vita lunga non ho gran... E io voglio vivere una vita di qualità, quindi piena di tutte le esperienze che posso vivere con qualità. In questo la chimica ci aiuta, ci dà dei farmaci che ci aumentano la qualità della nostra vita e il tempo della nostra vita. Il problema è che spesso associamo il tempo in una migliore qualità, non è vero, non è detto. Cioè, se io devo vivere molto più a lungo ma con una qualità della vita infima, ovviamente, vabbè, qui si apre il discorso, poi ognuno di noi ha la sua opinione al riguardo. Io preferisco vivere una vita anche breve ma di qualità.
3: Però per quanto la riguarda chimica, che
4: le varie sostanze che utilizziamo più o meno consapevolmente possono essere una scorciatoia verso determinati obiettivi che ci siamo

0: preposti, cioè esempio, ora si fa un gran parlare di questi farmaci per dimagrire, no? Sono un'ottima scorciatoia, sono un'ottima scorciatoia per arrivare velocemente all'obiettivo di perdere tanto peso, possono essere utilizzati quindi per arrestare o rallentare l'insorgenza di determinate patologie derivanti per esempio dall'obesità patologica, oppure aiutare dei pazienti che devono fare per esempio un'operazione a perdere molto peso in tempi diciamo rapidi, in modo da rendergli accessibile quell'operazione più velocemente. Quello che però dico, attenzione alle scorciatoie, perché le scorciatoie, come nella vita, come nello studio, copiare le risposte durante un compito in classe o prendere la scorciatoia, significa arrivare più velocemente a un risultato, ma molto spesso non imparare niente nel percorso che non si è fatto.
1: Non dirmi che non hai mai copiato però tu.
0: No, ma certo, ma vabbè.
2: Scusami, aspetta, a vari livelli, compiti più, o copiavi a
0: ma
2: scuola?
0: Dipendeva dalla materia.
1: Chimica probabilmente?
0: Ma chimica, devo dire, al liceo non è che proprio eccellevo.
2: Ah, andavi male in chimica?
0: No, non andavo male, ero medio. Ma poi al liceo, guarda, si fa veramente poca roba, cioè... si fanno delle robe... che veramente, lo so che nell'immaginario collettivo la chimica è quella roba là che si studia al liceo, ma non è quella, cioè c'è un mare di roba dopo, cioè c'è la chimica organica che per esempio ai miei tempi neanche si studiava, cioè tutta una branca della chimica fisica che è molto di più rispetto a quelle tre equazioncine che ti fanno studiare quando sei al liceo, che sono un po' fini a loro stesse, no? Perché dici, vabbè, PV uguale NRT, legge del gas ideale.
2: Di sì con la testa.
3: Io, ragazzi, sì, però, sì, capito, non mi sono mai sentita quella. Così stupida nella mia vita.
0: Ti fanno fare i problemini dove ti danno i dati, ti dicono, devi ricavare a che pressione sta sto gas e tu applichi la formuletta e ottieni il risultato. E lo so che per la maggior parte delle persone la chimica è quella roba là, ma la chimica è essere in grado di sintetizzare una molecola complessa partendo dai Lego della chimica, che sono gli atomi, no? Cioè prendi gli atomi, li componi in una maniera in modo che facciano una molecola che poi ha degli effetti che ci interessano o delle proprietà che ci interessano. Parentesi, scusa, poi ritorniamo sulla domanda. Oggi danno i premi Nobel per la chimica?
1: Sì.
0: Oggi? Danno i premi Nobel per la chimica.
1: E non sei lì?
0: No, purtroppo no.
1: Allora c'è qualcosa
0: o forse per fortuna non sono là.
3: Per questo deve scappare.
1: Esatto.
0: E il nostro unico premio Nobel per la chimica fino ad ora è Giulio Natta, il professor Giulio Natta, certo, inventore dei catalizzatori Ziegler-Natta, con cui hanno fatto il polipropilene isotattico, che è una plastica.
3: Lui proprio.
1: Lo sapevi, no?
0: Il polipropilene. Era grande fan dei materiali.
2: Sì.
0: Tu ti rendi conto che ce l'abbiamo davanti, ce l'abbiamo sotto le mani, ovunque. Ce l'abbiamo ovunque, cioè il polipropilene, senza polipropilene,
3: polipropilene ovunque.
0: Sì, adesso occhio. Anche dentro di noi lo sappiamo, piccolissimi sì. pezzetti.
3: Siamo tutti fatti della stessa sostanza del propilene,
0: di cui sono fatti i sogni. Che è il polipropilene.
3: Era questa la battuta.
1: Senti, sì. Prima abbiamo accennato al fatto che tu ovviamente sui social spacchi un sacco perché fai vedere gli esperimenti, li fai vedere tra l'altro con una leggerezza, ma è perché tu sai manovrare, gestire le materie.
2: Scusa, non fatelo a casa.
1: Lo dice sempre anche lui.
3: Again,
1: quello più assurdo che hai fatto e anche quello più un po' borderline
2: rischioso. Magari qualcosa in cui hai rischiato.
0: Sì, no, ne ho fatti in cui ho rischiato e non li ho mostrati perché sono troppo rischiosi. Non li ho mostrati. Tanti anni fa, per qualche motivo strano, entrai in contatto con una sostanza molto, molto tossica, che non diremo qual è, e ho avuto...
1: Ti sei cagato sotto.
0: Ho dovuto proprio chiamare i soccorsi perché stavo
2: caspita.
1: No.
0: Sì.
3: Madonna.
0: E lì mi ha preso un bel cagotto.
2: Lì hai detto, forse sì. Questa parte...
0: Quella è la classe... Il classico momento del coglione che ti prende quando sei troppo sicuro di te, sottovaluti tantissimo i rischi perché conosci la materia, infatti mai sottovalutare i rischi per quanto alta sia la nostra esperienza in un settore, perché è il momento in cui ci rimani scottato, fregato.
2: Sì, poi questo non è un nuovo luogo comune, da genio coglione un attimo, sì, potremmo farla come...
0: È vero.
1: Ma poi quando sei, immagino, in laboratorio, sei così teso all'obiettivo e vuoi arrivare al risultato che tu hai in testa, che quello che c'è in mezzo, il percorso, certe volte passa in secondo piano e ti metti ovviamente
2: poi in pericolo. Poi forse eri anche da solo e non eri con un'altra persona, oppure...
1: Non si può dire.
2: Eri con un'altra persona?
3: No. C'è un velo di mistero su
2: questo. Quindi, scusami, eravate due stronzi, non uno. No, giusto per capire.
3: Eravate più di uno.
0: No, no, tutto bene, tutto bene.
1: Tutto bene.
0: Tutto bene.
1: Va bene. Senti, spopola questa cosa del...

0: Dente d'oro. Un mio amico, quando ha scoperto che saresti stato nostro ospite, mi ha detto: no, vabbè, io ho iniziato a seguirlo.
1: Rubagli il dente.
0: Rubagli il dente.
2: E i divulgatori scientifici sono un po' i nuovi rapper.
3: Sì, è
2: no, vero. Altro molto lì.
0: Come mai?
1: Il dente d'oro?
0: Eh sì.
1: Allora, io avevo questo dente martoriato dalla vita, dall'esistenza. Avevo questa faccetta prima polimerica, quindi di nuovo.
2: Vedi che torna il polipropilene. Cos'era?
1: Il polipropilene. Isotattico. No, non era di polipropilene, comunque era appunto un materiale plastico che si è degradato nel tempo, era molto scuro, ma io non me ne sono mai fatto un cruccio, ce l'avevo da decenni e avevo sempre pensato, bene, questo dente quando si disfarrà completamente... Disfarrà o disfascerà? Mm-hmm.
0: Disfacerà?
3: Disfarrà.
1: Disfarrà.
2: Disfarrà non è male. Disfarrà. Poi tu sei toscana,
1: grazie,
2: quindi
1: grazie,
2: diccelo
1: toscana,
2: tu. Chiama, chiama Dante.
1: Abbiamo qui l'enciclopedia.
3: Dantina.
1: Dantina.
0: Dentina.
1: Scusa, quando si disfarrà...
3: No.
2: La davano a un euro, la vendevano a un euro.
3: Sì, a 99 centesimi.
0: Scusate, dicevi?
1: Quando si distruggerà questo
0: sì,
1: dente,
0: grazie.
1: Lo sostituirò con un dente d'oro. È proprio il mio sogno da decenni. Questo dente non si è mai disfatto, non è mai caduto, non si è mai rotto, non è mai andato via. Quindi a un certo punto ho detto, senti, lo sai che c'è? Faccio il dente d'oro e ci faccio anche il video. E quindi mi sono fatto questo dente d'oro. Io, cioè, nel senso, è un vezzo che avevo da un sacco di tempo, quello di farmi il dente d'oro. E c'ho la fortuna che questo dente demolito era questo frontale, proprio questo incisivo.
0: E si vede tantissimo.
1: E si vede tantissimo. E è anche sufficientemente grande da fare un bel pezzo d'oro.
0: Da dove l'hai recuperato l'oro?
1: Era mio oro, sai, battesimi, cresimi, regali.
0: Le classiche.
1: E,
0: esatto.
1: Diciamo che almeno io ho trovato un'utilità. Che non fosse un feticcio sacro di cui non mi interessava.
0: Senti, siamo quasi al termine della nostra puntata dal titolo Ma è una dipendenza? Una domanda a bruciapelo. Non chiedo neanche se sei favorevole o meno alla legalizzazione delle droghe. Ma ti chiedo, secondo te, quando arriveremo, secondo te, in Italia ad avere una legalizzazione delle droghe leggere, intendo?
1: Legalizzazione delle droghe leggere... Che ti devo dire? Cioè, in Italia è il paese in cui avevamo detto a un sacco di persone potete vendere CBD, potete vendere l'erba, quella che contiene pochissimo THC, se non proprio praticamente inesistente, irrilevabile, e poi dopo... Dopo pochi anni abbiamo fatto chiudere tutte quelle serie di negozi, quindi non te lo so dire perché proprio come cambia il vento, boh, 2 anni, 5, 10, poi torniamo indietro, cioè quale sarà la direzione dell'Occidente rispetto alle droghe leggere non te lo so proprio dire, non ne ho idea. E poi anche che cosa rientrerà in droghe leggere, capito? Perché cioè, noi subiamo ancora lo scotto di tutte le politiche di Reagan su... lo ricordiamo,
0: certo.
1: Nel senso, sono decenni e decenni e decenni di Reagan su che cos'è una droga e cos'è una droga leggera. Cioè c'è stato un periodo in cui anche il THC, per esempio, immagino che tu ti riferisca principalmente,
0: certo,
1: a quello, era considerata alla stregua di qualsiasi altra sostanza.
2: O il proibizionismo quando non si poteva bere.
1: O il proibizionismo con l'alcol, capito? Esatto. Quindi anche lì poi il confine tra droga leggera cos'è? La nicotina, l'etanolo, ce li mettiamo dentro oppure
0: certo.
1: No? Torniamo indietro su quelli perché fanno tanti danni.
0: Sì, assolutamente vero. E vorrei finire questa puntata leggendo un passaggio del tuo libro a pagina 58. Lo dico e lo ricordo, chi mi cazza molecole che fanno cose. Sì, perché
2: a pagina 58.
0: Sì, perché è
2: cosa dice a pagina 58?
0: Non lo sa neanche
2: lui. Non lo sa,
1: me lo ricordo.
3: Poi io ho bisogno di fargli una domanda.
0: E dici: ciò che è legale viene considerato innocuo, mentre altre sostanze, anche se utilizzate in modi simili per alterare lo stato mentale, sono demonizzate. E secondo me questa è una sintesi ottima per capire ciò che è lecito da ciò che non lo è. Ed è molto interessante e buono da ricordarsi.
3: Vorrei far chiudere questa puntata a chi mi cazza chiedendoti: secondo te qual è la molecola più simile all'amore?
1: Come per il discorso delle fragole, tu hai un insieme veramente sterminato di molecole che concorrono a farti avere determinate sensazioni, il momento dell'innamoramento, poi la gestione di una relazione passa anche per un cambiamento di tipo di molecole che abbiamo nel sangue, cioè dal momento dell'innamoramento che è molto proprio viscerale al momento della stabilizzazione del rapporto che diventa meno viscerale, più ragionato, abbiamo un cambio di tipo di molecole che ci stanno dentro.
3: Quindi Tiziano Ferro quando diceva l'amore è una cosa semplice stava dicendo una stronzata.

0: ai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
1: Vabbè, questa è una puntata che interessa a tutti.
2: Sì.
1: Anzi, tut con l'apostrofo, con l'asterisco, scusa.
2: Corretto. Perché?
1: Perché?
2: Lo ha riportato l'Orlando Sentinel in risposta alle direttive di Donald Trump di eliminare riferimenti alla diversità, equità e inclusione, D&I, presso le agenzie federali di tutti gli Stati Uniti. La pagina web della NASA dedicata alla missione lunare Artemis ha rimosso tutti i riferimenti che un tempo erano riferiti al fatto che Artemis avrebbe portato la prima donna, il primo astronauta colored, lo cito testualmente, sì, e il primo astronauta partner internazionale sulla Luna. Da fine marzo questi riferimenti sono completamente scomparsi, per cui c'è stato grandissimo scompiglio, perché ci si è chiesti quanto questo andrà a incidere davvero sulla composizione degli equipaggi lunari, e soprattutto questo rimette un po' in discussione, se vuoi, anche il concetto stesso. Il nome Artemis, Artemide, era stato scelto per indicare anche questa evoluzione rispetto al vecchio programma lunare Apollo, di cui Artemide è la sorella mitica.
1: Anche perché Artemide, Artemis in greco, era la dea della caccia, degli animali selvatici, del tiro con l'arco, era un po' una guerriera, era anche delle iniziazioni femminili, della luna peraltro, insomma un simbolo molto molto femminile. In questa puntata del nostro podcast La geopolitica dello spazio affrontiamo un tema particolarmente delicato: donne, generi e missioni spaziali. L'ho sbagliato perché adesso mi rilancio da solo, vabbè. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
2: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
0: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Oh, puntata difficile, dicevamo, perché ha a che fare con la parità di genere, che fare con un gap che purtroppo molte società, molti stati fanno fatica a colmare, gap che è salariale, di possibilità di carriera tra uomini e donne, un gap che ha a che fare con tutta la comunità LGBTQ+, per cui per esempio gli ultimi ordini esecutivi di Donald Trump tagliano un po' le gambe a tutto quel movimento che invece faceva dei diritti per tutti la loro bandiera. E questa cosa della missione Artemide, Emilio, è un segnale preoccupante che però è parte di uno scenario che Donald Trump, da vero conservatore duro e puro, ovviamente non può accettare. Però a me preoccupa una cosa: già di donne nello spazio ne andavano poche.
2: Bravo.
1: E qua si sta riducendo ancora di più il campo, no?
2: A me preoccupa ancora di più per due motivi. Il primo motivo è perché l'iniziativa di concepire Artemis come il programma che avrebbe finalmente portato una donna sulla Luna era un'iniziativa nata durante il primo mandato Trump, per cui in qualche modo lui ebbe voce in capitolo. Quindi questo cambio, se vuoi, di rotta suggerisce qualcosa. Il secondo punto è che, e qua in qualche modo esibisco la mia natura romantica, tu non l'avresti mai detto neanche io,
1: no, infatti.
2: Per certi versi lo spazio, noi è vero ne parliamo nella sua dimensione geopolitica, ma lo spazio rappresenta anche, dal mio punto di vista, il meglio dell'umanità. Rappresenta le eccellenze di donne, di uomini o di chiunque voglia portare oltre la Terra il genere umano. Tanto che la NASA, l'ESA, le grandi agenzie spaziali, la Cina anche, stavano lavorando molto per equilibrare quel rapporto che oggi ancora vede un gap profondo, un ritardo profondo appunto nella composizione del proprio personale, non solo degli astronauti.
1: Sì.
2: E questo un pochino potrebbe potrebbe significare uno stop. Tieni presente che nell'ultima scelta degli astronauti americani la divisione fra donne e uomini era del 50%. Sì. L'ESA si sta attrezzando per fare in modo che anche nel proprio interno tutto venga ristabilito, e invece improvvisamente questo sembra un passo indietro. Lo spazio torna a essere brutalmente maschilista?
1: Beh, in realtà la politica internazionale è intrisa di maschilismo e patriarcato, perché se pensiamo al concetto di uomo forte, intanto appunto ci viene da dire uomo forte e non donna forte, no? È eccezionale il caso della premier Giorgia Meloni, fu eccezionale il caso di Margaret Thatcher o della premier messicana, ma raramente nella storia noi abbiamo assistito a donne forti che hanno guidato eserciti, che hanno fatto conquiste inenarrabili. Purtroppo la storia è stata scritta dagli uomini per gli uomini, e peccato, hai ragione te, mi associo che lo spazio che invece io e te romanticamente consideriamo e auspichiamo sia sempre un luogo di grande ricerca scientifica, sperimentazione, un vero e proprio laboratorio.
2: Esatto.
1: No? A decine di migliaia di chilometri sulla nostra testa, decine di migliaia sono un po' troppi, stavo volando troppo alto, però insomma in questo modo viene contaminato da quella che è una lotta ideologica portata avanti da Donald Trump, che attenzione non confonderla come puro maschilismo. Trump probabilmente ha delle venature un po' maschiliste, basta vedere le sue vicende giudiziarie eccetera, ma non voglio entrare su quelle. Il punto è che la nuova politica conservatrice degli Stati Uniti riconosce i due sessi, maschile e femminile, punto. Quindi se uno non è binario, se uno non si riconosce, se uno fa parte di una comunità più allargata, è un po' fuori, non soltanto dalla scrittura dei documenti ufficiali, ma è chiaro che tu stai anche con l'utilizzo del lessico riplasmando una coscienza collettiva, stai riplasmando una società. Se poi abbiamo un riverbero di questo tipo nello spazio, faccio fatica a immaginare il primo astronauta trans, per esempio, che arriva su Marte.
2: Esatto.
1: No? Cioè lì è fantascienza vera.
2: Purtroppo adesso sì, poi ti citerò le statistiche della composizione anche a livello storico, cronistorico, degli equipaggi che sono volati nello spazio, però quello che dice è vero, tanto che uno dei motivi per cui l'amministrazione Trump sta in qualche modo riducendo l'impatto di quelle politiche è perché le accusa di essere a loro volta un pregiudizio, sì, a loro volta discriminatorie e discriminanti. E quindi insomma questo è un discorso complesso. Ahimè, devo ricordarti che solo il 12% fino a pochi anni fa di tutti gli astronauti stati nello spazio erano costituiti da donne.
1: Però se non erro, vado a memoria,
2: sì?
1: la Russia ne ha avute alcune di figure anche molto celebri, molto famose, no?
2: Ma anche lì c'è una storia che io direi discriminatoria. Ricordiamolo, giugno del 1963, sì, la prima donna ad andare in orbita è Valentina Tereshkova, che oggi peraltro ha un ruolo di grande visibilità, una grandissima sostenitrice di Vladimir Putin, perché è chiaramente diventata eroina nazionale.
1: Sì.
2: Cosa successe? Il suo volo non andò benissimo, lei fece degli errori e soprattutto accusò quello che dopo si scoprì essere il mal di spazio, quindi una cosa molto comune, una sorta di mal di mare in orbita. Questo non piacque per niente all'allora progettista capo del programma sovietico, Sergei Korolev, che disse: finché io sarò in vita, nessun'altra donna dovrà volare nello spazio.
1: Mando io un uomo di quelli belli,
2: esatto,
1: forti, massicci, che non soffriranno certo il mal di spazio.
2: Bravo.
1: E poi invece...
2: Pensa che io ho avuto l'onore di intervistare Marina Popovic, Madame Mig, una, sì, delle più grandi pilote dell'Unione Sovietica, la prima donna per l'Unione Sovietica ad aver superato la barriera del suono, che era nelle finaliste, cioè tra le donne che avrebbero potuto andare in orbita al posto della Tereshkova, peraltro già di per sé avvelenata dal fatto che diceva: io sono la migliore pilota dell'Unione Sovietica, e mandano la Tereshkova che è una sarta, venne mandata apposta la Tereshkova, per questo avrebbe dimostrato il grande progressismo sovietico.
1: Certo,
2: siamo così bravi.
1: Scusami, ti interrompo, non dire avvelenato quando parli di Unione Sovietica o Federazione Russa, scatta l'alert, assolutamente, avvelenato non si può dire. Ma torniamo a questa storia
2: a noi,
1: della sarta che va in orbita al posto della grande pilota.
2: Al posto della grande pilota, che quando poi venne messa al corrente dalla decisione di Korolev di non mandare più nessuna donna finché, sì, fosse stato in vita, beh, ti lascio immaginare come la prese e che simpatia poi avrebbe conservato,
1: certo,
2: per la Tereshkova. Ma attenzione, piccolo dettaglio.
1: Sì.
2: Ciò nonostante, sebbene questa grande storia di discriminazione, la prima donna statunitense ad andare in orbita fu Sally Ride nel giugno del 1980. 1993, vent'anni dopo.
1: Perché quello, Emilio, era il periodo in cui ancora l'Unione Sovietica vinceva parecchie tappe della corsa allo spazio.
2: Sì,
1: no?
2: Però vent'anni sono un po' troppi.
1: Cioè, ci dice tanto anche del conservatorismo della società americana fino agli anni 80. Attenzione, stiamo parlando degli anni 80 negli Stati Uniti, stiamo parlando del decennio prima delle grandi rivolte nelle metropoli di Los Angeles, molto prima, 40 anni prima di Black Lives Matter. In realtà ogni tanto ci dimentichiamo di come grandi potenze tecnologiche spaziali abbiano nelle loro società dei motivi di e delle dinamiche di conservatorismo spintissimo. È un po' preoccupante che Donald Trump con questi ultimi ordini esecutivi faccia fare un po' marcia indietro, no, a questo mondo che, ripeto ancora una volta, a rischio di essere noioso, per noi dovrebbe essere sperimentazione pura.
2: Esatto.
1: E quindi vuol dire libertà totale, come ci insegna Elon Musk, di provare, di allanciare, di sbagliare, di riprovare.

0: Però io ho una curiosità, visto che hai intervistato la
1: Marina Popovic, Madame Mig.
0: Mi piace molto, perché poi il Mig è il celebre caccia, certo, da guerra, certo, datato Unione Sovietica, che peraltro vola tuttora nelle, sì, ultime versioni, insomma, anche sui cieli ucraini, ultimamente. Quando abbiamo intervistato Luca Parmitano,
1: sì,
0: e l'abbiamo visto di presenza, ci ha dato un'impressione di quasi glacialità,
1: sì,
0: cioè di un calcolatore freddo, iperrazionale, super in forma fisicamente, insomma il prototipo dell'astronauta che ti aspetti.
1: Sì, sì.
0: E Miss Mig com'era?
1: No, Madame Mig, no, intanto, Madame, sebbene tuttora credo che lei ha scritto più di 104 record aeronautici e credo che tuttora qualche decina sia ancora imbattuto, esatto, però era una donna di una simpatia incredibile, sebbene appunto avesse questa...
0: Anche Luca Parmitano è simpatico,
1: sì, sì, esatto, di... hai perfettamente ragione, e attenzione, c'è però una differenza sostanziale, stiamo parlando di una donna che ha vissuto l'Unione Sovietica, peraltro subito dopo, ha vissuto la guerra, ma subito dopo si è arruolata in aeronautica, quando peraltro alle donne era sconsigliato, alle compagne era sconsigliato arruolarsi in aeronautica, per cui sentiva la passione patriottica bruciante, e questa cosa era comunque ammirevole. E poi aveva un portato di storie, c'era la vicina di casa di Yuri Gagarin, cioè non so come dirti, è di una bellezza,
0: un quartiere di astronauti,
1: certo, Star City. Io la incontrai a Star City, che è una città dove tuttora anche Luca Parmitano si addestrano, a circa 60 km da Mosca, dove i cosmonauti si addestravano prima di partire e dove vivevano. È ancora una zona militare che era segreta, nessuno poteva sapere che lì vivessero i cosmonauti, e quindi io sono andato a trovarla a casa sua, che è un palazzo
0: dentro...
1: Sì,
0: nessuno lo sapeva, tu come lo sapevi?
1: L'ho scoperto, perché poi questa è una storia curiosa, conosco bene sua nipote che vive in Italia, Tatiana Popovic, e insomma vado a casa sua e nell'appartamento sotto c'era un grandissimo poster di Yuri Gagarin salendo con una statua meravigliosa all'esterno, e dico: che bello, Yuri Gagarin. Fa sì, era il proprio dell'appartamento di sotto, te lo giuro,
0: ed è
1: assolutamente sì. E c'è questa storia della cosmonautica che però, un po' come anche la storia dell'astronautica statunitense, non è scevra di grandi pregiudizi nei confronti di grandi donne, perché poi ci sono grandi donne che hanno fatto anche la storia dello spazio. Penso a Donna Shirley, che lavorò, sì, per il JPL come ingegnere di missione negli anni 60. Penso a Caroline Huntoon, penso alla famosissima Margaret Hamilton, di cui c'è quella foto in cui lei ha il programma di guida dell'Apollo con tutti quei libri accanto. E poi penso a tre figure che sono diventate cinematografiche, quelle dei computer, cioè letteralmente erano donne che facevano i calcoli a mano, sì, per evitare che li facessero gli scienziati maschi e i ricercatori maschi. E c'è anche un grande film, Hidden Figures, in italiano Il diritto di contare, e ovviamente mi sto riferendo alla matematica Katherine Johnson, l'aspirante ingegnere nel film Mary Jackson, e la matematica Dorothy Vaughan, che sono esistite davvero e che hanno un po' cambiato anche la storia dello spazio dal punto di vista femminile.
0: È una battaglia lunga, evidentemente, una battaglia culturale, una battaglia anche economica, stiamo parlando di parità di genere e spazio. Lo spazio per la parità di genere ci sarebbe, ci vogliono naturalmente politiche illuminate e illuminanti. In questo momento, recentemente, la politica statunitense con piccoli segnali ci sta facendo fare un po' marcia indietro, ed è strano, Emilio, perché è un vero e proprio paradosso. Da una parte abbiamo la grande accelerazione di Elon Musk, la sua grande creatività, il suo lanciare vettori a manetta, e dall'altra parte invece il freno a mano tirato su alcuni temi molto ideologici, molto politici, quasi da usare come bandiera da parte di Donald Trump.
1: Concordo perfettamente. Ti cito una grande donna dello spazio, un'altra grande italiana, Amalia Ercoli Finzi, la quale spesso mi ha ripetuto, la prima ingegnera aeronautica donna, colei la quale fondò il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali al Politecnico di Milano. Insomma, lei mi dice: privandoci di qualcuno, che siano donne, che siano altre qualificazioni di genere, noi ci priviamo di talento, e questo è perfettamente vero. E quindi per una volta vorrei difendere la grande posizione dell'Europa, che con l'Agenzia Spaziale Europea sta progressivamente riducendo questo gap. Ti dico solo che a oggi le donne sono circa il 30%, quindi ancora molto poche, però nel 2021 erano il 17% e nel 2016 l'8%. Quindi stiamo salendo in controtendenza rispetto a quella statunitense, e a me piace di più questo approccio allo spazio.
0: Tu sai l'Artemis 2 come funziona?
1: Sì, speriamo che sia. Sì, c'è allarme, però c'è allarme
0: come
1: rispetto.
0: C'è allarme?
1: Allora, la NASA.
0: Cioè, io non vorrei chiudere la puntata del podcast dicendo c'è allarme.
1: Perché resume. Però c'è allarme.
0: Allora, Emilio, in chiusura di questo podcast, io so che tu vorresti lanciare un allarme. Ma io sono contrario a lanciare allarmi.
1: Ma cioè, c'è allarme, però.
0: Cioè, rendilo più morbido. Per esempio, è un eufemismo. C'è grande attenzione, c'è interesse, no? L'allarmismo non fa parte di noi.
1: No, chiaro. Allora, non c'è, se tu avessi pensato, sì, non c'è allarme, assolutamente non c'è allarme.
0: Okay.
1: C'è grande attenzione. C'è grande attenzione.
0: Sì.
1: In realtà c'è allarme. Perché? Perché
0: su cosa?
1: Allora, dopo quello statement, sì, dopo il fatto che dal sito di Artemis siano scomparse, sì, quelle menzioni, la NASA si è affrettata nel dire non c'è nessun tipo di variazione dell'equipaggio.
0: Okay.
1: A oggi, in effetti, Artemis 2, c'è, cioè, la prossima missione lunare che non atterrerà sulla Luna, ma le girerà attorno, in effetti ha un equipaggio già ufficializzato, del quale fanno parte una donna, Chris Koch, e un astronauta afroamericano, Victor Glover. Speriamo che questa sia un'ulteriore indicazione, e speriamo presto che l'approccio europeo, in questo caso, ma anche cinese, perché le taikonaute cinesi sono fortemente considerate in patria, anzi sono utilizzate per sensibilizzare,
0: certo,
1: questa attenzione nei confronti dello spazio. Speriamo che per una volta l'indicazione arrivi da noi o dalla Cina e vada fra le stelle.
0: E allora facciamo il tifo per Artemis.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Militari italiani sono schierati da marzo nel Golfo per aiutare la difesa aerea di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Piani americani per una escalation contro l'Iran, Trump non ha ancora deciso. C'è una sentenza all'origine dell'invasione di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. L'Italia valuta lo stop a Schengen. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. 400 militari dell'aeronautica italiana sono schierati da fine marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain in risposta alla richiesta di supporto avanzata da quei paesi e a difesa degli interessi italiani nell'area. Lo scrive il sito del Ministero della Difesa dopo le anticipazioni di Repubblica. A supporto dei 400 militari ci sono 4 aerei Eurofighter, un aereo radar, un sistema antidrone, un radar per la difesa aerea. Il PD ha chiesto al governo di fare chiarezza, sottolineando che l'Arabia Saudita non rientra tra i paesi per i quali il Parlamento ha autorizzato missioni militari all'estero. Intanto proseguono i bombardamenti americani all'Iran e spuntano piani per una ulteriore escalation, anche se i negoziati in via indiretta non si fermano.
7: Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran e annunciano raid per almeno 2 settimane in risposta agli attacchi iraniani contro le forze americane in Giordania. Il piano rappresenterebbe una significativa escalation rispetto al precedente ciclo di attacchi e potrebbe subire modifiche. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente americano Trump starebbe infatti valutando una risposta militare più limitata, lasciando spazio alla diplomazia. I Pasdaran intanto chiudono lo stretto di Hormuz e minacciano di colpire tutti i paesi che sosterranno gli Stati Uniti. L'avvertimento all'Arabia Saudita, ufficialmente scesa in guerra al fianco dell'America in Iraq contro le milizie filo-iraniane. Teheran intanto ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco con drone al porto egiziano di Damietta, dove è stata colpita un'unità galleggiante di stoccaggio e liquefazione del gas naturale di proprietà americana. Parla di grave escalation in Medio Oriente il presidente egiziano al-Sisi e chiede in una telefonata col premier spagnolo Sanchez che l'Europa e la comunità internazionale lavorino insieme per fermare il conflitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Circa 2.000 migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono arrivati negli ultimi 10 giorni nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, superando via mare le protezioni. All'origine dell'ondata una sentenza della Suprema Corte spagnola che vieta le espulsioni immediate per chi arriva via mare, imponendo le garanzie legali e la verifica del diritto d'asilo. 15 persone sono morte in mare, 20 dispersi. Il governo italiano sta valutando valutando la sospensione della libera circolazione con la Spagna. Nuovi pesanti attacchi aerei della Russia sull'Ucraina con i missili di Mosca in volo anche sopra la Polonia.
8: La NATO avverte la Russia: continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Così il comando supremo dell'Alleanza Atlantica in Europa dopo l'attacco di Mosca contro l'Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì. Attacco che è sconfinato in Polonia dopo aver fatto una decina di vittime e una cinquantina di feriti a Kiev e in altre città. L'episodio più grave a Radushne, non

0: Lontano da Dnipro, dove un missile Iskander ha polverizzato la casa di una famiglia, uccidendo 6 membri su 10, tra cui padre, madre e 4 figli. Ad aggravare la situazione, la notizia che si sono verificate ben 2 violazioni dello spazio aereo polacco. Una di queste è stata rappresentata dall'impatto al suolo di quello che appare come un missile da crociera russo, precipitato nei pressi del villaggio di Tarnava Colonia, a nemmeno 100 km dal confine con l'Ucraina. Infine, la Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi a Kiev nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per la cerimonia del ventaglio con i giornalisti ha lanciato una serie di moniti alle forze politiche, tra cui quello riferito senza citarlo al caso del gioielliere Roggero a non immaginare leggi per casi specifici.
2: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Braccio di ferro fra attivisti no TAV e prefettura di Torino dopo i divieti di libero campeggio in Val di Susa.
3: Siamo in contatto con gli avvocati, non hanno alcuna base giuridica per farci andare via, lo afferma il movimento no TAV, a cui il prefetto di Torino ha vietato con una serie di ordinanze, 4, il campeggio libero da qui a lunedì a Susa, Bussoleno e in seguito anche a Venaus, lontano dai cantieri, dove i no TAV avevano trasferito il presidio. Scattato per i militanti anche il divieto di detenere passamontagna, maschere, oggetti contundenti e l'accesso a piedi alle aree dei cantieri. Il movimento no TAV aveva annunciato una 4 giorni di campeggio di lotte autogestione nella piana di Susa, che si farà comunque, ha fatto sapere in un punto stampa il movimento, puntando il dito contro la prefettura di Torino che afferma fa le veci della politica.
4: Il campeggio si farà, ci vediamo intanto al presidio di Venaus, se non ci lasciano nessuno spazio noi saremo ovunque.
3: Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere di Chiomonte sabato scorso, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata, lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, spiccata a carico dei 2 giovani tedeschi arrestati, dei quali i no TAV chiedono la scarcerazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Forza Italia ha ottenuto modifiche nei pareri al decreto legislativo sull'uso dell'intelligenza artificiale per scopi di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo ai nostri microfoni.
5: Le 2 cose dirimenti sono l'attivazione dell'utilizzo dell'identificazione biometrica, per cui chi decide che una persona può essere, diciamo così, curata, seguita, controllata, lo può decidere, l'abbiamo voluto chiarire, il giudice. La seconda, appunto, come vengono utilizzati questi dati e conservati. Abbiamo fissato che ci devono essere delle regole stringenti, che viene garantita la privacy e che in ogni caso ci deve essere sempre alla fine un uomo, anzi 2 uomini, che fanno questa verifica, cioè fanno l'attivazione e controllano i tracciamenti, quindi 2 uomini che peraltro si controllano l'un l'altro, per così dire, e ovviamente questi accessi sono tutti accessi che devono essere autorizzati e controllati, quindi diciamo gestione dei dati assolutamente sicura.
1: L'opposizione continua invece a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo, la EACT, per la raccolta massiva prevista nel decreto di dati biometrici negli spazi pubblici per scopi preventivi di polizia. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Non mi capisci.

0: protagonista, questo adolescente Yatora, che non sa disegnare e all'improvviso viene attraversato da questo desiderio feroce di imparare, grazie anche insomma all'amore per una sua compagna. Quindi è la storia di un vero apprendistato, non solo al disegno ma all'imparare ad accorgersi del mondo. Imperdibile.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non mi capisci.
2: Non mi capisci.

0: Zipsy è quello cantato da Michele Cavallaro, classe 2003, nata ad Agrigento. Pezzo con il quale entriamo nella prossima storia, lo facciamo camminando tantissimo. Una storia dove è stato un record storico al botteghino e ovviamente stiamo parlando del film di Checco Zalone.
1: Buon cammino, ma noi, come ci piace fare, lo prendiamo da un'altra parte, perché di questa storia di grande successo invece parleremo con la giovane attrice che nel film interpreta Crystal, appunto, e ci faremo raccontare da lei che esperienza è stata, ma soprattutto, insomma, che cosa si prova ad affrontare un successo così grande alla sua età.
0: A 18 anni ha già al passato qualche set e qualche bella partecipazione sia in serie che in film di successo. Frequenta l'ultimo anno al liceo classico. Diamo il benvenuto a Letizia Arnò. Ciao Letizia!
2: Ciao, grazie mille per avermi chiamato.
1: Benvenuta Letizia.
2: Grazie.
0: Ma ti sei già messa lo zaino in spalla e sei partita o no?
2: In che senso? A fare...
0: Nel senso reale, hai mollato tutto e adesso vado io a farmi una camminata per davvero. No, non ancora.
2: Beh, magari a volte servirebbe, però non ancora.
0: Letizia, immagino sia stata una bellissima esperienza lavorare con Checco Zalone, perché è simpaticissimo anche fuori dal set. È un'esperienza che ha cambiato la tua vita o ha cambiato te stessa?
2: Allora, è stata un'esperienza sicuramente bellissima, sia appunto passare il tempo sul set che lavorare con Luca, Gennaro e anche l'altra attrice, Beatrice Arcona. Devo dire che in realtà io, dopo l'uscita del film, diciamo, io mi sento sempre la stessa Letizia, ecco, che ero qualche mese fa. Però devo dire che comunque questa esperienza mi ha aiutato sotto alcuni punti di vista a migliorare, più che, diciamo, a livello professionale, che comunque ancora ho tantissimo da imparare, a livello personale. Quindi, appunto, anche grazie all'aiuto di Luca e Gennaro sono riuscita a superare alcune mie paure, alcune incertezze, e quindi sì, da questo punto di vista mi sento un po' cambiata.
1: Sei sempre la stessa Letizia, dici, ma tu hai cominciato giovanissima a interpretare ruoli, a entrare nel mondo della recitazione, peraltro direttamente in serie A, no? Perché hai preso parte a Don Matteo quando avevi 6 anni, credo, 5-6
2: anni. 5 anni e mezzo, dovevo fare 6 anni, sì.
1: E Letizia, la 18enne di oggi, è riuscita a conservare lo stesso divertimento e la stessa spensieratezza di allora? O diciamo che fare l'attrice a 6 anni e fare l'attrice a 18 sono due mestieri diversi?
2: Allora, diciamo una via di mezzo, perché sicuramente poi per continuare questo lavoro bisogna avere, secondo me, tanta passione, quindi sicuramente quella c'è sempre stata ed è rimasta. Insomma, io quando sto sul set sto bene, mi diverto, però ci sono anche delle differenze, nel senso che quando sei piccolo, in questo caso sì, io avevo 5-6 anni, vedi solo, diciamo, la parte quasi superficiale, nel senso non senti tutte le pressioni addosso, non hai la consapevolezza che poi acquisisci crescendo, quindi da quel punto di vista magari io la vivevo con più serenità, forse con più spensieratezza, però il divertimento è rimasto sempre, solo che appunto una volta che cresci senti più il peso della responsabilità, ecco, e delle pressioni, insomma, anche sviluppi anche un po' più di timore, magari del giudizio, almeno certo. Per me è stato così.
0: Letizia, ti portiamo adesso fuori dal copione, tu ovviamente li hai interpretato una tua coetanea, insomma il focus era proprio anche su questo confronto, scontro generazionale. Quanto hai dovuto recitare o quanto in verità invece hai portato in scena la tua generazione? Ti sei ritrovata in quel ruolo? Stavi raccontando qualcosa che sentivi tuo, che vedi o che vivi?
2: Allora, sì, diciamo che io e il personaggio Crystal siamo diverse sotto molti punti di vista, però secondo me la sua storia e il viaggio che sta affrontando sono in qualche modo qualcosa di universale, almeno per la mia generazione, nel senso che quando ho letto già la sinossi dal primo provino ho subito sentito una connessione

0: relazione, diciamo, con il personaggio, perché secondo me questa sua lotta interiore, questo suo conflitto anche, no, che ha con il padre per problemi di comunicazione, la mancanza di fiducia in se stessa che la porta poi a, diciamo, perdersi un attimo, perdere un attimo la strada, non capire bene quale sia il suo posto, quale sia la via che vuole prendere. Insomma, secondo me queste sono tutte tematiche in cui sì, io ho visto della somiglianza di Mio, ma secondo me anche di esperienze magari anche di persone che conosco, di miei coetanei, me stessa in primis. Quindi sì, diciamo, ci sono delle differenze, però secondo me questa mancanza di fiducia e questo sconforto, no, è una cosa che soprattutto a questa età, il personaggio ha 17 anni, io pure avevo 17 anni quando ho girato il film, ma in generale l'adolescenza, insomma, è un periodo molto particolare, una fase di passaggio, no? Poi a 17 anni non sei né ragazzino né adulto, sei proprio in una transizione. Quindi è stato molto bello poter, diciamo, rappresentare un qualcosa in cui secondo me molti ragazzi si potessero rivedere.
1: No, ma infatti Letizia, guarda che credo che al di là del fatto che, insomma, che i film di Checco Zalone sono sempre dei grandi successi, ma in questo caso, pur con leggerezza, pur con comicità, è stato davvero intercettato un tema del tutto trasversale, no? Proprio questo conflitto generazionale che un po' tutti sperimentate e un po' tutti sperimentiamo. In questo caso, uscendo dal personaggio, cioè parlando con la Letizia, ragazza di 18 anni, secondo te qual è la cosa più difficile dal vostro punto di vista nel gestire questo conflitto con gli adulti? Cioè, avete più difficoltà a trovare spazio, a sfuggire alle aspettative, alle gabbie del mondo adulto? Se dovessi identificare per te una delle cose che ti mette più in difficoltà o che ti ha in passato soffocato, oggi ci auguriamo non più, che cosa indicheresti?
0: Io personalmente una cosa con cui, sì, diciamo per mia esperienza, ma anche un po' un'esperienza generale, è sempre magari che ci sono problemi di comunicazione in generale tra ragazzi e adulti. Poi magari, ecco, si sentono le pressioni che magari, appunto, i genitori ovviamente vogliono sempre il nostro bene, però molto spesso ci sono delle divergenze su delle scelte, dei punti di vista, insomma. E un concetto che mi sta molto a cuore, secondo me, è il fatto che a volte capita che degli adulti magari cerchino di in qualche modo consolare, dare consigli ai ragazzi, però lo facciano dimenticando effettivamente che stanno parlando con un adolescente, insomma con un ragazzo che ancora non ha un'esperienza alle spalle come magari un adulto, e quindi magari un ragazzo vuole sentirsi capito da parte dell'adulto e poi magari invece si sente dire vedrai quando crescerai lo capirai, quando avrai fatto questo capirai quest'altro. E secondo me questa è una cosa che si vede anche appunto un po' nel film, ma anche nella vita reale, insomma è un argomento molto delicato e secondo me molto importante, che ovviamente si può imparare sempre dagli adulti, ma sono anche gli adulti che possono imparare dai ragazzi,
2: E di
0: quindi sì,
2: camminare
0: secondo me
2: insieme,
0: questo.
2: camminare insieme, poi alcuni
0: Esatto,
2: pezzi invece uno li fa
0: camminare
2: da
0: insieme.
2: solo, alcuni pezzi uno li fa prima, li fa dopo, però insomma la grande metafora del cammino ci torna sicuramente utile anche qui. Letizia, complimenti, in bocca al lupo per la scuola, intanto quest'anno appunto hai la maturità, ma so che insomma hai anche grandi progetti per il tuo futuro, quindi
0: Grazie.
2: un grande augurio da parte nostra. Letizia Arno, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti meglio. Ciao Letizia, grazie.
0: Ciao, grazie a
1: Ciao,
0: voi.
1: ciao. Ciao Letizia.
3: Non mi capisci.

0: Quello che state ascoltando è il trailer di un film, si intitola Il cielo che si spegne nel mare. È un film che è stato prodotto da Mondo Rec in occasione della giornata nazionale contro il bullismo. Con noi c'è uno degli interpreti, è proprio il bullo della scuola, è uno dei protagonisti, vive a Bellaria, studia liceo scientifico, ha 17 anni, si chiama Christian Maggioli. Ciao Christian.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, diciamo di questo film, è stato realizzato appunto tra la Romagna e il comune di Oriolo Romano, a Viterbo, tantissimi giovani attori e giovani attrici, quasi tutti esordienti, con una missione comune, no? Portare in scena questo film contro il bullismo. Ci vuoi sintetizzare la trama e poi ovviamente dirci come hai fatto a entrare nella parte del bullo?
1: Certo, allora ci sono due storie parallele. Vi è una storia che si svolge qui nella Riviera Romagnola, in cui è presente

0: questo bullo che si chiama Saul, che appunto interpreto io, che cerca di ottenere tramite la violenza e l'arroganza una ragazza di cui dice di essere innamorato, ragazza che ovviamente lo rifiuta e cerca di ottenerla prendendosela con colui che piace a questa ragazza, cerca appunto tramite la violenza e l'arroganza di ottenerla, ma ovviamente non riesce. Si sente, diciamo, il più forte di tutti, si sente potente perché alle spalle ha un padre che è sindaco ed è anche un uomo politico che ha, diciamo, molto potere, molti soldi, e qualsiasi cosa questo bullo, questo Saul, faccia, diciamo che viene coperto dal padre, che non crede alle voci delle altre persone. Ecco, parallelamente a questa storia ce n'è un'altra che si svolge appunto nel comune di Oriolo Romano, dove ci sono due ragazzi, anche loro vittime di bullismo, che ne hanno subite di ogni, e quindi i genitori decidono di portarli in Riviera Romagnola, decidono di cambiare vita. Solo che anche in questa nuova vita rischieranno, diciamo, di essere nuovamente vittime di bullismo.
1: Okay.
0: Il messaggio finale di questo film è ovviamente dar voce a coloro che purtroppo voce non ne hanno, le vittime di bullismo, che purtroppo al giorno d'oggi, invece che diminuire, aumentano. E il messaggio è quello ovviamente di non tenersi tutto dentro, perché molte volte magari chi è vittima di bullismo non ne parla con gli adulti, non ne parla magari perché si vergogna o a volte perché ha paura di dare un peso ai propri genitori. E questo non va bene, perché poi si rischia di arrivare, diciamo, a conseguenze più gravi, e in alcuni casi si rischia di arrivare a conseguenze tragiche, come quella a cui è arrivata Paolo, il ragazzo a cui è dedicato questo film, che ha perso la vita proprio a causa del
2: certo,
0: bullismo.
2: Paolo Mendico, certo. Cristian, esatto. Senti, interpretando un bullo, quindi insomma un personaggio non propriamente positivo, diciamo così, si impara qualcosa anche su di sé, sui propri demoni, sulla propria parte buia o forse sulla propria parte fragile? A cosa hai attinto tu per interpretare questo ruolo?
0: All'inizio avevo un po' di paura in realtà a interpretarlo, perché non essendo ovviamente un ruolo che mi rispecchia e che spero non rispecchierà mai nessun'altra persona, avevo paura di non riuscire a interpretarlo bene, e ci tenevo molto in realtà a interpretarlo, non perché mi piacesse farlo, ma perché ci tenevo, diciamo, a far arrivare un forte messaggio a tutti coloro che guardano questo film, perché molte volte ci sono persone che, i ragazzi, magari anche vittime di bullismo, che pensano che il bullo sia una persona forte, ma in realtà questi bulli all'interno hanno grandissima fragilità e magari arrivano ad utilizzare la violenza proprio perché hanno delle mancanze magari per quanto riguarda la famiglia, hanno delle mancanze di attenzioni, hanno delle mancanze affettive, e sfogano questa rabbia nei confronti delle altre persone. Rivedendomi anche sullo schermo, un cambiamento vero e proprio all'interno di me non c'è stato, okay, ma per il semplice fatto che sono sempre stato, diciamo, un ambasciatore contro il bullismo. Però c'è tanta felicità nell'aver fatto parte di un progetto che tratta di un tema così importante.
1: Cristian, insomma, complimenti a te, complimenti a tutte le altre ragazze e ragazze. Ricordiamo Mondo Rec, ragazzi e cinema, questo è l'account ufficiale di Mondo Rec, e ricordiamo anche che tu sei il batterista dei Neida, che sono il gruppo che hanno appunto composto la colonna sonora del film e il singolo Dove il cielo si spegne nel mare, che ascolteremo tra pochissimo qui a Non mi capisci. Grazie Cristian e complimenti, bravissimi.
0: Grazie a voi.
2: Ciao Cristian.
3: Non mi capisci.

mi scordo nessuno, ma lasciami andare, lasciami andare, lasciami andare.

0: poco fa, colonna sonora del film sul bullismo targato Mondo Rec, dove il cielo si spegne nel mare. Lo potete trovare, appunto, il film anche su Amazon Prime Video, è distribuito da DOP Plus e può essere richiesto anche da tutte le scuole. E a proposito di scuola, adesso andiamo all'università e lo facciamo a tempo di tango, a passo di tango, che tu sai ballare, sai suonare, lo sai suonare il tango?
1: So suonare il tango, sì, sì, so suonare il tango, so suonare, insomma, altre cose con la chitarra, no, ballarlo no però.
0: Peccato, peccato. Martina, tu invece hai imparato a ballarlo il tango?
2: Sto imparando.
0: Ok, però spiegaci subito questa cosa. Uno va all'università, si iscrive, che ne so, prendiamo il tuo caso, a giurisprudenza all'Università di Bari e si trova invece a fare tango grazie all'Ateneo. Cosa c'è dietro a questo progetto?
2: Beh, sicuramente è un progetto volto proprio al socializzare. In realtà, diciamo, è stata un'iniziativa un po' particolare per noi studenti, almeno per quanto mi riguarda. È successo tutto un po' per caso, perché stavo scrollando un po' sui social e mi è arrivata questa email dell'Università di Bari, perché ogni tanto fanno delle iniziative un po' particolari, e ho letto corso di tango, ho detto no, in che senso corso di tango? In realtà pensavo fosse all'inizio più uno spettacolo da vedere.
0: Certo.
2: E quando ho cliccato sopra ho detto ma in che senso corso di tango? La prima cosa che ho fatto è stato contattare tutti i miei colleghi dell'università per capire chi volesse venire, perché volevo per forza fare questo corso di tango.
0: Ed è iniziato. Intanto ti presento, che non l'ho fatto, chiedo scusa. Martina Variale, ha 22 anni, viene da Polignano a Mare, studentessa appunto di giurisprudenza, e stai partecipando a questo progetto. Spesso, Matteo, all'interno dell'università abbiamo parlato dello stress, della fatica, dell'ansia, ed ecco che l'università si attiva anche con altre strategie, e tra queste strategie può esserci il ballo.
1: No, ma infatti la domanda che ti vorrei rivolgere, Martina, è proprio questa. Cioè, il tango contro la tensione da studio, contro lo stress da esame, funziona davvero?
2: Beh sì, in un certo senso sì, è ovvio che parlo un po' per me, ma in realtà penso un po' per quasi tutti gli studenti. Quando abbiamo visto questo corso di tango, non abbiamo pensato a un corso serio di tango, cioè nel senso siamo andati lì proprio per divertirci, per conoscere nuove persone, per ballare un po', ma niente di serio. Ma in realtà quando siamo andati lì abbiamo capito effettivamente quanto fosse interessante. Siamo andati un po' lì per prenderla per gioco, che lo è in un certo senso, però c'era anche un fondo di serietà, e questa cosa un po' ci ha colpito, perché diciamo vedere dei ragazzi di 20 anni, 22 anni che ballano il tango non è proprio una cosa che capita tutti i giorni. Però sicuramente è un modo per staccare anche dallo studio. Tra l'altro, diciamo, si fa sempre il pomeriggio inoltrato, quindi è una cosa che aiuta sicuramente gli studenti.
0: Ma è più facile diritto penale 2 o non pestare il piede al proprio ballerino?
2: Forse non pestare il piede al ballerino, anzi sicuramente.
1: Siete sempre coppie miste quando danzate, Martina?
2: Sì, sì, ci sono sia coppie di amiche, di amici, ma anche insomma fidanzati. Ad esempio nel mio caso io sto con un mio amico e va bene anche così.
0: Martina, ma al di là di questa esperienza che, insomma, che state vivendo, no? Lo diciamo prima, tante volte abbiamo raccontato l'ambiente universitario da tanti punti di vista, e c'è quello dello stress, quello delle aspettative, quello della competizione. Non so se è un'esperienza che anche tu hai vissuto sulla tua pelle, ma ti sei mai immaginata una università diversa? È possibile secondo te disegnare, immaginare, costruire una università diversa?
2: Allora, personalmente sì, io ho vissuto, diciamo, sono appena uscita da un periodo un po' grigio, in cui mi sentivo un po' sopraffatta dal mondo universitario in generale, ma perché penso sia proprio un problema ricorrente fra noi ragazzi sentirci come se fosse impossibile superare qualsiasi esame. A volte ci autobocciamo prima ancora di presentarci all'esame. E penso che sì, si possa vivere l'università anche diversamente, però penso sia un problema legato all'età, okay. La paura di fallire, la paura del futuro, la paura di non vedere realizzati i propri sogni, ammesso che magari qualcuno davvero li abbia. È un problema ricorrente, però la cosa importante è capire che appunto a 22 anni non si è ancora realizzati, secondo me. Poi, questa cosa un po' è persa tra di noi.
1: E poi forse, Martina, come dicevi tu prima, no? Quando si è in preda alle ansie o alle insicurezze, forse anche ballare il tango può servire, no? Perché in fondo, come metafora più larga, è anche una disciplina che ci insegna che a volte devi lasciarti condurre, a volte devi saperti affidare, a volte puoi essere protagonista, insomma. In realtà è un ballo molto meno leggero di quello che può sembrare, credo che tu possa darmi conferma su questo.
2: Sì, è vero, ma soprattutto perché abbiamo imparato in queste prime lezioni di tango che in realtà la cosa fondamentale è proprio sentire l'altro.
1: Certo,
2: che è un linguaggio certo. Non verbale, quindi è tutto sulle sensazioni.
0: A proposito di ansia, ci sarà il saggio di fine anno?
2: Per forza, sicuramente.
0: sarà quello il vero esame, altro che diritto penale 2.
2: No, sì. Il mio collega di ballo era già pronto per vestirsi nel migliore dei modi, già dalla prima lezione, io ero già invece super impanicata, non sapevo fare un passo.
0: Martina Variale, grazie davvero e buon ballo a te e a tutte le tue compagne e i tuoi compagni. Ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: Non ho una vita come gli altri, canta Edo Edo, e con queste sonorità introduciamo una storia che, Matteo, per me inizia il 14 giugno dello scorso anno, quando ricevo un messaggio che dice: ascolta, ti scrivo per chiederti aiuto. Non lo farei se non fossi con il cuore in mano. Ed è un lungo messaggio che racconta una storia tragica, una storia di speranza, una storia di una ragazza di 17 anni scappata da Kabul perché sta vivendo una condizione impossibile a causa dei talebani, e scappa e si rifugia a Teheran, riesce a raggiungere questa città perché spera di raggiungere il fratello che nel frattempo è arrivato in Italia. E Teheran poche settimane prima che scoppiasse la guerra. Questo messaggio è di Sara Segantine, che è una nostra amica, attivista climatica, collega, anche lei speaker radiofonica, a cui diamo il benvenuto. Ciao Sara!
1: Ciao.
0: Allora, questa storia per me appunto inizia il 14 giugno, ma io ho fatto ben poco. Questa storia per te è iniziata ben prima, ma questa storia si è conclusa con un abbraccio bellissimo che abbiamo visto in una fotografia che hai mandato a tutta la tua rubrica, di fatto.
1: Esatto. Una storia a lieto fine, davvero una favola moderna, ma su cui abbiamo pianto, sospirato e lottato per più di un anno. Una storia che inizia in realtà quasi 2 anni fa, quando incontro un ragazzo nel porto di Trieste in una notte d'inverno, un ragazzo che ha combattuto nella resistenza contro i talebani e ha perso tutto ad appena 20 anni, fuggito in Europa, e la sorellina rimane segregata in casa, perseguitata, e dopo anni riesce a fuggire, arriva a Teheran poco prima che scoppi la guerra con Israele, e quindi da lì un anno di lotte per tirarla fuori da una situazione veramente disastrosa, e tante persone che si sono mobilitate in maniera incredibile, tra cui appunto anche voi. Ognuno nel suo piccolo, ognuno nel suo ruolo, ma dico di tutte le nazionalità, di tutte le estrazioni sociali, di tantissime parti politiche, senza colori di partito, senza colori della pelle, oltre i confini, davvero abbiamo costruito un'unica umanità e una storia impossibile.
2: Tra l'altro, Sara, consideravamo prima con Fede fuori onda, no, che è quasi un paradosso, cioè Zainab è riparata dall'Afghanistan, si è rifugiata in Iran, che guardando la situazione geopolitica di oggi non è esattamente un posto tranquillone, diciamo così. Ma tra l'altro tu parlavi al plurale, no, perché certamente saranno state coinvolte in questa filiera più persone, ma di fatto tu ti sei fatta carico da sola di tutte le spese, di ciò che era indispensabile per la sopravvivenza, e poi della burocrazia, della documentazione. Non oso neanche immaginare quali sono stati in questo senso gli ostacoli più grandi da superare.
1: Tutti e tantissimi, l'impossibilità di avere la ragazza in Iran senza documenti, minorenne, non accompagnata, di nazionalità afghana, quindi figurarsi, gli iraniani facevano i rastrellamenti, ovviamente gli uffici europei non rilasciano visti umanitari ai minorenni in queste condizioni. Poi quando scoppia la guerra con Israele tutti mi dicono tutto è perduto, io dico come non potete dirmi, una ragazza, una vita, aveva 16 anni all'epoca, una vita è perduta. E allora si iscrivo a tutta la rubrica telefonica senza nessun pudore, cosa mai fatta prima, e davvero trovo riscontro da tutte le cariche possibili e inimmaginabili, nonostante tutto. Grandi

0: grandissime difficoltà ad ottenere questo visto umanitario e dopo ad ottenere il permesso di uscita dall'Iran e dopo scoppiano le proteste a Teheran, ancora dopo mesi di lunga attesa perdiamo completamente i contatti e quindi le recuperiamo tramite giovani iraniani rifugiati in Europa che usano i pochi secondi di messaggi crittografati per parlare con le famiglie, per comunicare con lei, e poi all'ultimo la cancellazione dei voli. Veramente una storia talmente piena di ostacoli che pareva non potesse più avere un lieto fine quando l'abbiamo abbracciata all'aeroporto di Fiumicino il 28 di gennaio. È cominciato un mondo, è finito un mondo e non ci credeva nessuno, e davvero tanti messaggi di speranza che sono arrivati, di dire ce la possiamo ancora fare, una piccola goccia che ha mosso l'oceano e ci ha ricordato che insieme possiamo ancora essere oceano.
1: Sara, e chi è oggi Zainab?
0: Io l'ho vista cambiare dal giorno in cui è arrivata, viso spento, disperato, veramente esausta, a pochi giorni dopo i sorrisi di una bambina che rinasce, una ragazzina minuscola, davvero scricciolissima, che ha passato gli ultimi 5 anni di vita cancellati, prima chiusa in casa a Kabul e poi nascosta in una stanza a Teheran per più di 7 mesi. È un sorriso, è una persona che studia dalla mattina alla sera per capire l'italiano, che mi viene al computer perché dice: vorrei diventare ingegnere, mi sa che devo usare il computer, io non so neanche come è fatto un computer. È una ragazza che pattina per la prima volta nella sua vita, non sa neanche stare in piedi e continua a rialzarsi, a cadere, a rialzarsi, a cadere, a rialzarsi. Sono gli occhi della determinazione, quella manina stretta tutta la notte nel letto per paura che qualcuno venga a portarla via. È un sorriso di coraggio.
2: Ma tra l'altro, Sara, leggevo che insomma Zainab ha le idee estremamente chiare, no? Riguardo il proprio futuro, vuole, sogna di diventare ingegnere aerospaziale o pilota, e poi ha dei gusti assolutamente netti, le piace solo il bianco dell'uovo, non mangia carne, va matta per i pistacchi. Ma la cosa che devo dire mi ha forse commosso di più è quel desiderio che portava dentro di sé, la prima cosa da fare appena arrivata qui, no? Un pupazzo di neve, come l'ultima
0: lei
2: volta.
0: Ricordava durante la guerra i bombardamenti di Israele, le ho chiesto il suo più grande sogno e mi fa rivedere la neve e poterla toccare, perché mi ricordo quando avevo 11 anni e ancora potevo uscire di casa e avevo fatto un pupazzo di neve prima che portassero via suo padre al posto del fratello e di perdere tutto anche lei. E il suo grande sogno di ritoccare di nuovo quella neve, ed è arrivata da noi in piena nevicata ed è stata la prima cosa che abbiamo fatto, buttarci sulla neve e costruirlo, questo pupazzo di neve, anzi una snow woman, una pupazza di neve, perché insomma c'è un messaggio, no? Donna, vita, libertà, che resterà inciso anche sulle nostre montagne.
1: Ringraziamo Sara Segantini, che è stata protagonista di questa storia, che è la storia di Zainab. Seguite anche sui social Sara Segantini per le sue mille attività, ma perché lì trovate anche le coordinate per dare una mano affinché questa storia possa continuare. È stato attivato anche un crowdfunding, appunto, per poter dare ognuno il proprio contributo. Ciao Sara, grazie.
0: Grazie a voi, buon ascolto, ciao ciao.
2: Ciao Sara.
3: Non mi capisci.

0: Brand New, questo è il singolo della cantante emergente Valentina Brandani Longo, giovanissima. La canzone è stata scritta poco prima della partenza per il Canada, dove sta facendo un'esperienza di scambio, appunto di un semestre o un anno di scuola là. E con questo Brand New andiamo ad accogliere la prossima ospite, che Matteo è una collega di fatto.
1: Sì, ma infatti consideravo che ormai sempre anticipano sempre di più, sempre più giovani, 19 anni e insomma di fatto già alle prese con la radio, già alle prese con la capacità di fare comunicazione e soprattutto con ascoltatori, diciamo, di giovanissima età.
0: A 19 anni vive a Genova, studia infermieristica pediatrica e ogni sabato mattina conduce Saturday Hospital su Radio Fra le Note dall'ospedale pediatrico Gaslini, quindi uno studio molto particolare, portando musica, storie tra i piccoli pazienti e coinvolgendo anche i bambini e le bambine che sono ricoverate in ospedale. Ciao Elena, benvenuta!
2: Ciao, grazie a voi.
0: Giovanissima, però fai radio da un sacco di tempo, vero?
2: Tantissimi, ormai sono la più vecchia. No, non è vero. Ormai ho iniziato a fare radio da piccolina, ho iniziato a dare una mano, in realtà quando avevo appena 10 anni, però gli davo solo una mano. Andavo lì al Gaslini sempre, davo una mano, giocavo con i bambini e per me era come giocare con chiunque. Poi ho iniziato, ho mosso i miei primi passi intorno al 2019, sempre dal Gaslini, davo una mano insieme a un DJ che qua a Genova è abbastanza conosciuto, DJ Giovanni Carrara, e lui era molto professionale, lui era molto preciso, io ero appunto facendo dei calcoli andavo ancora alle medie e io appunto ero alle prime armi, quindi erano diventati quasi un duo comico. Perché lui molto professionale che cercava di istruirmi e io ero le prime armi e grazie a lui che ho imparato tutto quello che so ora e ancora ho da imparare perché appunto sono giovanissima. E poi ho iniziato col mio vero e proprio programma a partire dal 2021 circa.
1: Saturday Hospital, no? Ogni sabato mattina,
2: esatto,
1: su Radio Fra le Note. Ma quali sono i tuoi obiettivi, Elena? Quali benefici porti? Insomma, quali benefici riescono a trarre i giovani ascoltatori delle tue storie, delle canzoni che proponi?
2: Sicuramente spensieratezza è quello che vogliamo trasmettere sia ai nostri piccoli pazienti, alle famiglie e anche soprattutto ai loro fratellini e loro sorelline, perché comunque è un momento difficile non solo per appunto il piccolo paziente, la piccola paziente, ma anche per i genitori e per tutti i familiari che li ruotano attorno e poi anche per i miei amici che porto con me ogni sabato mattina, che ogni sabato, ogni settimana si aggiungono sempre di più e grazie a loro mi danno una grande mano, mi danno un grande aiuto.
0: Elena, ma cosa ti dà il fare radio?
2: Mi dà tante energie, nel senso che come noi tutti, come i miei amici che mi danno una mano il sabato mattina, arriviamo tutti da una settimana comunque stancante e arrivare lì comunque ci dà le energie, perché portiamo le nostre sofferenze, però quando arriviamo lì capiamo che in realtà le sofferenze sono altre e passare del tempo con loro, donare del nostro tempo in una mattinata, in quell'oretta e mezza in cui noi siamo lì, ricarica le batterie per tutta la settimana che dobbiamo affrontare e ci dà appunto la spinta di tornare il sabato successivo.
1: Beh, Elena, tra l'altro tu il tuo tempo lo dedichi comunque, no? Perché stai studiando infermieristica pediatrica, quindi il tuo futuro sarà comunque a stretto contatto con questi,
2: esatto,
1: giovani pazienti. In questo senso ti auguri più una carriera consolidata nell'infermieristica o ti piacerebbe anche proseguire con il mondo della radio a livello professionale, se capiterà, perché no?
2: Tutte e due, perché no? Io non escludo niente, diciamo, ora il mio cammino è spianato verso l'infermieristica pediatrica perché ho avuto l'opportunità di entrare, perché non è molto semplice e di certo non la butto via, ecco. D'altro canto però c'è anche questa passione che mi porto da 10 anni, al quale io non voglio assolutamente abbandonare e voglio sicuramente crescere, quindi diciamo che largo spazio alle nuove strade, ai nuovi obiettivi, perché no, ecco, o magari fare entrambi, perché no?
0: Ci raccontavi che alcune amiche, alcuni amici appunto sono coinvolti in queste attività. Cosa ti dicono però queste amiche e questi amici? Il fatto che tu spenda tanto tempo, tante energie, tanta passione, tanto impegno nel volontariato. C'è empatia? Comprendono questa cosa? Ti guardano con occhi strani?
2: Mi ringraziano sempre. Diciamo che è molto bello vedere i miei amici che magari vengono per la prima volta e magari sono un po' scettici, magari perché sì, vedono le foto che gli faccio vedere o glielo racconto, però ecco, finché non sono lì non capiscono. Sono sempre un po' tesi i primi momenti in cui arrivano. Poi la puntata inizia, iniziamo a intervistare per chi vuole i familiari, i piccoli pazienti, i bambini, iniziamo a cantare, ballare, a giocare con loro e vedi che si sciolgono, cioè anzi non vogliono più andarsene via, e arriva mezzogiorno che mi dicono: ma come? È già finito? E mi ringraziano molto. Pensa che una volta è venuto un mio amico per la prima volta, perché gli avevo chiesto di venire, arriva da me.

0: mi dice: io sono una persona timida, io oggi non parlo. Io ho detto: bene, tu oggi parli, perché eravamo solo noi due, quindi lui doveva per forza darmi una mano a intervistare chi c'era lì con me nella nostra stanzetta. Quindi lui si è buttato e poi a fine puntata mi ha ringraziato molto, ha ricevuto anche un sacco di complimenti anche da chi era lì. Oppure un'altra mia amica, che lei ha sconfitto un po' la sua timidezza, perché appunto lei è una ragazza molto molto timida, è venuta in radio, l'ho portata io e gli ho detto: bene, ti do un compito, andare nei reparti e chiamare i bambini, perché ogni tanto diciamo che i bambini noi li accogliamo o di passaggio, nel senso che la nostra radio è in un punto di ingresso del padiglione e quindi diciamo riusciamo a recuperare qualcuno che è lì di passaggio, oppure a volte andiamo a chiamare proprio i bambini chiedendo prima alle caposala chi può scendere e chi può uscire dalla propria stanza per venire a passarsi un'ora e mezza. E comunque capisco, per questa mia amica qua che era timidissima, ho detto: bene, tu vai nei reparti a chiamare i bambini. Ma ha guardato malissimo, mi volevo mangiare viva. Però infatti poi lei ha sbloccato la sua timidezza e i suoi genitori ancora mi ringraziano perché ha un po' sconfitto la sua timidezza.
1: Certo, e anche questa, no? Insomma, è comunque la magia della radio, non solo andare in voce, ma anche quello che c'è tutto attorno. Grazie Elena, complimenti. Esatto. Ricordiamo Elena Albanese, Saturday Hospital su Radio Fra le Note. Radio Fra le Note è anche l'account ufficiale della radio per chi volesse conoscere, esatto, tutta l'attività, oppure Elena Alba, che è il tuo account personale su Instagram. Cioè, grazie, salutaci le ragazze e ragazzi. Ciao. Ciao Elena.
2: Ciao Elena.

0: serate forzate, quello che canta a tarde con il singolo No, non mi va, e con questo bel brano diamo il benvenuto ad Amanda Valloggia, camminando con lei sotto la pioggia, camminando nella zona di Ivrea, camminando facendo scuola, sì, perché è un progetto che abbiamo scoperto, conosciuto, raccontato lo scorso anno, Strade Maestre, 14 ragazze e ragazzi che camminano, fanno un giro d'Italia nei 9 anni scolastici, appunto, passo dopo passo.
1: Sì, ma poi insomma è sempre, ci affascina da morire questa idea della scuola lontana dai banchi, no, a scoprire il territorio, a fare comunità, a trovare il proprio passo, a vivere all'aperto. Insomma, è un'idea nuova, interessante, complementare di scuola che speriamo, possiamo dirlo, mai espressione è stata più opportuna, prenda sempre più piede.
0: Tra l'altro è un classico, no? Pioveva, la classe si allagava, si faceva sciopero, invece loro camminano sotto l'acqua, così hanno risolto il problema. Ciao Amanda!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao Amanda!
0: Proprio com'è fare scuola sotto l'acqua?
2: Fresco, la prima cosa che mi viene da dire.
0: E
2: soprattutto piacevole. Piacevole sicuramente, è un modo di studiare diverso dalla quella che noi definiamo normalità. Certo. Ma è un modo sicuramente utile per imparare anche a vivere, perché la vita non è fatta solo di studio e di imparare nozioni, ma è fatta di vivere, di stare in compagnia con gli altri e di affrontare le difficoltà, non sempre da soli, ma anche con l'aiuto degli altri. La vita è fatta anche di ascoltare le opinioni altrui e anche magari discutere su qualche cosa che magari non tutti siamo d'accordo, ma scegliere una cosa che ci accomuni,
0: certo,
2: e farla tutti assieme.
0: Amanda,
2: secondo me è proprio...
0: Insomma, hai già elencato quello che è il programma, no, di Strade Maestre.
2: Esatto.
0: Appunto, dalle Alpi alla Sardegna, si cammina, si studia, si fa scuola. Tu sei di Borgo Manero, frequenti il liceo delle scienze umane. Che classe frequenti?
2: Esatto, e frequento il quarto anno.
0: Il quarto anno. Amanda, come hai conosciuto, come hai scelto di partecipare a questo progetto?
2: Mia mamma è stata colei che me l'ha proposto verso il mese di maggio 2025, e io appena ho letto il titolo Scuola in cammino ho detto proprio subito sì, desidero partecipare con tutta me stessa. Neanche avevo letto, proprio non avevo letto nulla, ma il primo pensiero è stato camminare più studio uguale felicità. E quindi quello mi ha portato a dire proprio sì, desidero partecipare. Quindi io ringrazierò sempre mia mamma che mi ha fatto scoprire questo progetto.
1: Amanda, ti volevo chiedere cosa hanno detto i tuoi genitori, ma se la proposta è arrivata da tua mamma mi sembra una risposta troppo facile. Perciò ti chiedo, tu eri già, diciamo così, appassionata di camminate, di trekking, o questa è la tua prima esperienza in questo senso? E soprattutto, cosa ti aspetti da questo anno? Credi che sarà un'esperienza più bella, più difficile, entrambe le cose? Quali sono le tue aspettative?
2: Io non mi posso definire esperta di cammino, escursioni o comunque cose simili, ma posso comunque definirmi una persona che ama stare nella natura e anche soprattutto in mezzo al nulla e con poche persone intorno, ma poche ma buone, come si suol dire. E diciamo che Strade Maestre mi ha dato proprio l'opportunità di stare in compagnia e allo stesso tempo in mezzo alla natura. Diciamo che sono abbastanza pratica, ma non esperta, che sono due cose differenti, perché io spesso vado a camminare in montagna con i miei genitori, soprattutto durante l'estate, e quindi diciamo che sono abbastanza allenata, ecco. E poi pratico anche diversi sport, quindi il problema non sono le gambe, ecco, forse un po' le spalle, perché non sono abituata, ecco, a portare uno zaino da praticamente 16 kg.
0: Di solito però gli zaini a scuola con i libri sono quasi più pesanti, quindi insomma...
2: Esatto, no, è vero, concordo. Quindi un po' di abitudine c'era già.
0: Ma voi avete anche libri da portarvi sulle spalle?
2: La scelta, diciamo, è molto personale, però il consiglio che le guide insegnanti ci hanno dato inizialmente era quello di procurarsi un iPad sul quale scaricare tutti i libri in versione online, diciamo, perché comunque il peso dei libri è bello significativo, più aggiungendo i vestiti, le cose di igiene personale, e diventava un peso abbastanza notevole, ecco.
0: Certo. Amanda, ricordiamo un po' come funziona, nel senso che avete delle professoresse, dei professori con voi?
2: Sì, esatto. Noi li chiamiamo guide insegnanti, perché non sono distanti tanto quanto i professori che abbiamo a scuola, ma sono proprio degli accompagnatori lungo questo cammino. C'è un cammino sia a livello emotivo, possiamo dire, ma anche a livello comunque scolastico, e aggiungere anche relazionale, perché è la prima volta che viviamo con persone sconosciute, perché alla fine li ho conosciuto tutti una settimana fa, e quindi loro ci accompagnano in questo percorso e proprio ci prendono per mano e ci accompagnano fino alla fine. E quindi non li definiamo professori, li definiamo proprio delle guide della vita, aggiungerei. E sono 5 guide che rimangono, diciamo, fisse durante tutto l'anno, 2 sono proprio stabili, mentre le altre 3, diciamo, che si scambiano con delle altre guide.
1: Amanda, tu prima ci hai detto di essere una persona pratica, no? Allora, in termini estremamente pratici, ci aiuti a capire come si svolgono le lezioni? Cioè, non so, a un certo punto vi fermate, fate lezioni di geografia, poi riprendete a camminare, poi come funziona la tua giornata tipo, ammesso e non concesso che ve ne sia una?
2: Allora, partiamo dal presupposto che non c'è una giornata tipo, perché noi ci basiamo su diversi aspetti per organizzare la nostra giornata. Non abbiamo subito iniziato a studiare perché serviva un attimo organizzare il cammino e soprattutto organizzarci tra di noi, iniziare a conoscere che persone abbiamo di fianco, perché sono persone con cui vivremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e conoscerci.
0: Grande Amanda. Allora, ricordiamo Strade Maestre _official, è il sito ufficiale. Il tutto è organizzato dalla COP Camminamenti con partner Aige e Kai, quindi insomma persone esperte sia di guide ambientali sia camminatori. Ciao Amanda, salutaci tutta la classe, ok?
2: Grazie mille, infinitamente grazie, davvero è stato un piacere.
0: Buon cammino, ciao. Ciao,
1: ciao, ciao. Amanda.
2: Ciao.
3: Ho fatto un

0: Più G canta Tezeghella e con tutta questa energia ci buttiamo nella caccia al tesoro, una caccia al tesoro arancione che insomma ogni anno ormai accompagniamo, lo facciamo con piacere, che è la caccia ai tesori arancioni e la caccia ai tesori arancioni del Touring Club italiano che accompagna la scoperta dei grandi tesori d'Italia, oltre 100 comuni in tutta Italia da nord a sud con tantissime attività, comuni che appunto si aprono ai turisti, si aprono con un turismo nuovo, un turismo culturale, un turismo lento, un turismo attento, un turismo che fa relazione, un turismo che fa comunità e dove tantissime volontarie anche sono protagonisti e con noi c'è proprio una di queste volontarie.
1: Sì, ma poi la cosa interessante di questi percorsi, no, è che ogni borgo propone un tema, un contenuto originale, musicale, no, gastronomico, costumi d'epoca, ed è sempre bello vedere quando in questi progetti sono coinvolti i giovani come la nostra ospite, no, che vogliono fare comunità, che vogliono costruire relazioni, come dicevi, che vogliono abitare e far conoscere il proprio territorio.
0: Andiamo ad Ardesio, siamo in provincia di Bergamo, è un comune che è stato insignito dalla bandiera arancione del Touring Club e con noi c'è Francesca Verzeroli, ha 20 anni, studia comunicazione all'università, vive ad Ardesio che è un piccolo borgo di poco più di 3.000 abitanti e accanto all'università dedica un sacco di tempo alla pro loco del paese. Ciao Francesca!
2: Ciao!
0: Ciao! Se dico pro loco, cosa pensi? Qual è proprio la prima cosa immediata che ti viene in mente?
2: Una questione di unione proprio, tutti uniti da un obiettivo comune che è appunto aiutare tutto il paese e tenerlo comunque vivo.
1: Al di fuori dei luoghi comuni però, cosa vuol dire rendere una comunità più accogliente per i giovani?
2: Vuol dire cercare di creare comunque sempre nuove attività che, ok, sì, magari promuovono il turismo, però che pensino un po' anche alle persone che abitano qui, soprattutto i giovani, e appunto magari attività che possano in qualche modo coinvolgerli e, diciamo, convincerli a restare qui e comunque a partecipare alla vita del paese.
0: Perché essere giovane in un comune come Ardesio comunque è complicato?
2: Allora, complicato no, però le offerte che ci sono anche qui vicino sono molte, quindi anche la tentazione magari di spostarsi non è bassa, ecco.
0: E cosa spinge una ventenne a dedicare spazio, tempo ed energie alla propria comunità?
2: Allora, diciamo che qui da sempre c'è stata un po' la mentalità di aiutare il paese. I più piccoli sin da subito vengono molto abituati a aiutare comunque il paese per le feste, le attività e cose varie.
1: Francesca, tu hai 20 anni, no?
2: E i
1: ragazzi della vostra età ormai vivono soprattutto on life, cioè spostano molto le loro attività, i loro interessi, no, nel mondo virtuale, a volte anche con la tentazione di fuggire dalle problematiche, dalle aspettative del mondo reale. Tu invece ti muovi in direzione contraria, cioè quanto credi che sia importante oggi in questa società liquida, come la definirebbe qualche sociologo, quanto credi che sia importante rimanere ancorati al territorio, restare in contatto con le specificità delle comunità che si abitano, anche con le proprie radici, se vuoi? Cioè, è oggi un valore questo per i giovani come te?
2: Io credo sia un valore importantissimo comunque rimanere legata al territorio dove sei cresciuta. Prima cosa per far sì che non venga perso, soprattutto comuni come questo molto piccolo di 3.000 abitanti, è molto importante, proprio un valore essere così tanto legata a quello che viene fatto o comunque a quello che deve essere custodito in modo tale da mandarlo avanti. Poi c'è ovviamente anche qui la tendenza magari a stare un po' più sui social e così, però credo sia comunque una tendenza molto ben equilibrata anche con la vita reale e con le attività concrete, diciamo.
0: Ciao, grazie Francesca.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao
2: a voi.
1: Francesca. E anche oggi siamo arrivati alla fine. Non mi capisci vi aspetta tutti i giorni su Radio 24. Ci risentiamo domani.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Militari italiani sono schierati da marzo nel Golfo per aiutare la difesa aerea di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Piani americani per una escalation contro l'Iran, Trump non ha ancora deciso. C'è una sentenza all'origine dell'invasione di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. L'Italia valuta lo stop a Schengen. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. 400 militari dell'aeronautica italiana sono schierati da fine marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain in risposta alla richiesta di supporto avanzata da quei paesi e a difesa degli interessi italiani nell'area. Lo scrive il sito del Ministero della Difesa dopo le anticipazioni di Repubblica. A supporto dei 400 militari ci sono 4 aerei Eurofighter, un aereo radar, un sistema antidrone, un radar per la difesa aerea. Il PD ha chiesto al governo di fare chiarezza, sottolineando che l'Arabia Saudita non rientra tra i paesi per i quali il Parlamento ha autorizzato missioni militari all'estero. Intanto proseguono i bombardamenti americani all'Iran e spuntano piani per una ulteriore escalation, anche se i negoziati in via indiretta non si fermano.
2: Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran e annunciano raid per almeno 2 settimane in risposta agli attacchi iraniani contro le forze americane in Giordania. Il piano ora presenterebbe una significativa escalation rispetto al precedente ciclo di attacchi e potrebbe subire modifiche. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente americano Trump starebbe infatti valutando una risposta militare più limitata, lasciando spazio alla diplomazia. I Pasdaran intanto chiudono lo stretto di Hormuz e minacciano di colpire tutti i paesi che sosterranno gli Stati Uniti. L'avvertimento all'Arabia Saudita ufficialmente è scesa in guerra al fianco dell'America in Iraq contro le milizie filo-iraniane. Teheran intanto ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco con drone al porto egiziano di Damietta, dove è stata colpita un'unità galleggiante di stoccaggio e liquefazione del gas naturale di proprietà americana. Parla di grave escalation in Medio Oriente il presidente egiziano al-Sisi e chiede in una telefonata col premier spagnolo Sanchez che l'Europa e la comunità internazionale lavorino insieme per fermare il conflitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Circa 2.000 migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono arrivati negli ultimi 10 giorni nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, superando via mare le protezioni. All'origine dell'ondata una sentenza della Suprema Corte spagnola che vieta le espulsioni immediate per chi arriva via mare, imponendo le garanzie legali e la verifica del diritto d'asilo. 15 persone sono morte in mare, 20 dispersi. Il governo italiano sta valutando la sospensione della libera circolazione con la Spagna. Nuovi pesanti attacchi aerei della Russia sull'Ucraina con i missili di Mosca in volo anche sopra la Polonia.
3: La NATO avverte la Russia: continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Così il comando supremo dell'Alleanza Atlantica in Europa dopo l'attacco di Mosca contro l'Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì. Attacco che è sconfinato in Polonia dopo aver fatto una decina di vittime e una cinquantina di feriti a Kiev e in altre città. L'episodio più grave a Radushne, non lontano da Dnipro, dove un missile Iskander ha polverizzato la casa di una famiglia, uccidendo 6 membri su 10, tra cui padre, madre e 4 figli. Ad aggravare la situazione la notizia che si sono verificate ben 2 violazioni dello spazio aereo polacco. Una di queste è stata rappresentata dall'impatto al suolo di quello che appare come un missile da crociera russo precipitato nei pressi del villaggio di Tarnava Colonia, a nemmeno 100 chilometri dal confine con l'Ucraina. Infine la Commissione europea ha erogato altri 3,4

0: 47 miliardi a Kiev nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per la cerimonia del ventaglio con i giornalisti ha lanciato una serie di moniti alle forze politiche, tra cui quello riferito senza citarlo al caso del gioielliere Roggero a non immaginare leggi per casi specifici.
2: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Braccio di ferro fra attivisti No TAV e prefettura di Torino dopo i divieti di libero campeggio in Val di Susa.
3: Siamo in contatto con gli avvocati, non hanno alcuna base giuridica per farci andare via, lo afferma il movimento No TAV, a cui il prefetto di Torino ha vietato con una serie di ordinanze, 4, il campeggio libero da qui a lunedì a Susa, Bussoleno e in seguito anche a Venaus, lontano dai cantieri, dove i No TAV avevano trasferito il presidio. Scattato per i militanti anche il divieto di detenere passamontagna, maschere, oggetti contundenti e l'accesso a piedi alle aree dei cantieri. Il movimento No TAV aveva annunciato una 4 giorni di campeggio di lotte autogestione nella piana di Susa, che si farà comunque, ha fatto sapere in un punto stampa il movimento, puntando il dito contro la prefettura di Torino che afferma fa le veci della politica.
4: Il campeggio si farà, ci vediamo intanto al presidio di Venaus, se non ci lasciano nessuno spazio noi saremo ovunque.
3: Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere di Chiomonte sabato scorso, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, spiccata a carico dei due giovani tedeschi arrestati, dei quali i No TAV chiedono la scarcerazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Forza Italia ha ottenuto modifiche nei pareri al decreto legislativo sull'uso dell'intelligenza artificiale per scopi di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo ai nostri microfoni.
5: Le due cose dirimenti sono l'attivazione dell'utilizzo dell'identificazione biometrica, per cui chi decide che una persona può essere, diciamo così, curata, seguita, controllata, lo può decidere, l'abbiamo voluto chiarire, il giudice. La seconda, appunto, come vengono utilizzati questi dati e conservati. Abbiamo fissato che ci devono essere delle regole stringenti, che viene garantita la privacy e che in ogni caso ci deve essere sempre alla fine un uomo, anzi due uomini, che fanno questa verifica, cioè fanno l'attivazione e controllano i tracciamenti, quindi due uomini che peraltro si controllano l'un l'altro, per così dire, e ovviamente questi accessi sono tutti accessi che devono essere autorizzati e controllati, quindi diciamo gestione dei dati assolutamente sicura.
1: L'opposizione continua invece a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo, la EACT, per la raccolta massiva prevista nel decreto di dati biometrici negli spazi pubblici per scopi preventivi di polizia. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ancestrale del benessere, fatta di pratiche antiche e ritualità. Riflessione finale dedicata invece ad un film rivelazione su un fenomeno e una pratica sportiva tutta da riscoprire, molto in linea con le vibes anni 80, il ping pong.
1: Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia, non si vede nulla, non si sente nulla. E tuttavia, qualche cosa risplende nel silenzio. Antoine de Saint-Exupéry.
2: Words like violence break the silence. Come crashing into my little world.
0: Il silenzio è rivoluzione, questa è la riflessione potente, ricca di moltissime declinazioni e implicazioni che ci propone l'autrice di un libro che si intitola proprio così, Il silenzio è rivoluzione, è un'amica e collega innanzitutto vicina di scrivania, diciamo così, solo qualche scala di separazione, la direttrice di How to Spend It, Nicoletta Polla Mattiot, che è qui con me in studio. Ciao Nicoletta, grazie per esserci venuta a trovare.
3: Grazie, grazie a te, anche perché parlare di silenzio in radio, questa è la vera rivoluzione.
0: Assolutamente. Ascoltare il suono segreto della vita, il sottotitolo del tuo libro, quali riflessioni lo hanno ispirato? Come nasce questo libro, Nicoletta?
3: Guarda, questo libro ha una storia lunga in realtà, perché a innescare l'idea e poi proprio come una reazione a catena che ha determinato questa la sua nascita è stata la traccia di maturità del 2024, dove con mia sorpresa, perché ovviamente non ne sapevo nulla, è stato suggerito ai ragazzi fra le tracce un brano tratto da un mio libro, un mio vecchio libro sul silenzio. Il silenzio per me è una grande passione, lo studio da tanto tempo, e uscita questa traccia di maturità l'hanno scelta tanti ragazzi, circa 78-79 mila, e la cosa bella è stata che io avevo detto in un'intervista mi piacerebbe tanto poter leggere i pensieri dei ragazzi su questo tema, e sono stata travolta da messaggi, mail appunto di ragazzi in epoca di maturità, quindi fra i 18 e i 19 anni, che mi mandavano le loro riflessioni. Ed è stato interessante e bellissimo perché, pur essendo tanti anni che io studio il silenzio, devo dire, il loro sguardo era veramente uno sguardo nuovo, diverso da tutto quello che avevo letto fino ad allora, e quindi è stata veramente una fonte nuova anche di energia per provare a continuare a cercare su questo tema.
0: Silenzio e lusso è l'associazione più immediata che viene in mente dal punto di vista esperienziale, Nicoletta.
3: Sì, questo hai ragione, perché in realtà io dico sempre che il tempo e il silenzio sono i due più grandi lussi di oggi, perché alla fine sono le due cose che ci mancano di più, e in qualche modo le due cose sono connesse, perché se ci pensi l'assenza di silenzio è anche l'assenza di pause, quindi andiamo sempre tutti più veloci, facciamo vite frenetiche di corsa, senza pause, senza interruzioni. Pensiamo solo alla quantità di tempo che perdiamo a leggere o guardare anche tutte le mail, no? Quindi anche un affollamento digitale, informativo, ovviamente, su cui bisogna fare una buona selezione, quindi affollamento digitale, vite sempre di corsa e vite in mezzo al rumore, perché comunque se si vive in contesti urbani c'è sempre un rumore di sottofondo che ci accompagna dalla mattina alla sera e non si spegne neanche la notte. Ecco, tutto questo fa sì che sentiamo finalmente il bisogno, no, del silenzio, proprio perché ci viene a mancare, e lo andiamo a ricercare. E ci sono, in realtà, come sempre, poi il mercato si attrezza, no? Se c'è un bisogno iniziano a esserci delle proposte, e quindi iniziano a nascere alberghi che mettono nella loro caratteristica certificata il silenzio. Tempo fa ho fatto una ricerca sulle brochure di viaggi e la seconda parola più ricorrente, la prima è paradiso, di solito associata all'aggettivo paradiso esotico. La seconda parola più ricorrente è silenzio, quindi come se tutti avessimo bisogno nel momento in cui si va in vacanza

0: di sceglierci, di regalarci un po' di silenzio. D'altra parte si dice ho proprio bisogno di una pausa, ho bisogno di uno stacco, no? Che sono modi di dire abbastanza espliciti.
1: Quindi diventa la parola chiave per esperienze di lusso, viaggi, ristoranti, tutto questo mondo.
0: Sì, allora a me piacerebbe dire anche che il silenzio è davvero un bisogno un po' come l'aria, ed è vero che purtroppo anche l'aria pulita sta diventando un lusso, però mi piacerebbe che il silenzio non fosse solo un lusso. Infatti questo libro nasce anche un po' con l'idea di dare anche dei suggerimenti pratici per non per fuggire e cercare il silenzio, ma per provare a ritagliarsi piccoli spazi, piccole pause di silenzio anche nella vita di ogni giorno. Detto questo, sicuramente il mercato sta migliorando la sua offerta, a partire dai pannelli di insonorizzazione che ormai vengono proposti anche con delle caratteristiche di design molto belle, in modo che facciano parte dell'arredo, no? di casa, a ristoranti che propongono, c'è un ristorante curiosissimo in Italia che propone di lasciare all'ingresso, quando si va a cena, il proprio cellulare lì per regalarsi un po' di libertà e di vera conversazione a tavola, e chi accetta questa, che è un po' una provocazione ma anche un suggerimento del proprietario, ha in omaggio una bottiglia, come per celebrare appunto il fatto che è anche bello stare insieme. Guarda, io dico sempre che il silenzio in realtà è un gran mezzo di comunicazione, no? E quindi è anche un'occasione per guardarsi di più, per stare davvero di più insieme, non necessariamente sempre solo parlando o facendo mille cose, compreso guardare il telefonino ogni 5 secondi.
1: È vero, viviamo in un'epoca in cui l'inquinamento acustico è purtroppo la norma, i rumori di sottofondo spesso accompagnano le nostre vite, sono poco disattivabili, diciamo così, e quindi il silenzio diventa un valore posizionante, ma anche l'elemento di un ricordo, come può essere il profumo di quel locale. Si ricorda, magari abbiamo conversato bene, non c'era rumore di fondo, di quella vacanza si può ricordare la dimensione appunto di silenzio, quasi adovattare, insomma, uno stato d'animo anche.
0: Sì, un po' questa idea di pace, e secondo me è bello quello che tu stai dicendo, perché se c'è una cosa che non mi piace è che il silenzio spesso viene vissuto o come qualcosa appunto di assoluto, di mistico, quindi qualcosa che attiene a grandi pensatori, a grandi esperienze ancora una volta lontane dalla vita quotidiana, oppure peggio come un divieto, no? Zitti, qui non si può parlare, ci sono luoghi dove appunto si richiede il silenzio. Ecco, invece io credo che nel momento, e questa è un po' la proposta del libro, nel momento in cui il silenzio, un po' come per le pratiche ecologiche, no? Se le spostiamo finalmente dalla dimensione del dovere, le spostiamo a quella del piacere, se diventa divertente anche, piacevole occuparsi di silenzio. Infatti io propongo anche dei giochi, propongo delle destinazioni, propongo appunto anche di considerare il silenzio qualcosa con cui si può avere una certa dimestichezza quotidiana. Ecco, nel momento in cui si sposta alla dimensione del piacere, forse in più persone inizieremo a fare questa rivoluzione, che è questa rivoluzione di cominciare a parlare di un'ecologia del silenzio, che è anche un modo diverso di stare insieme.
1: Quindi una bella sfida, Nicoletta, a livello personale, collettivo, sociale, ma anche di impresa, di offerta nel mondo dei consumi, una sfida che proponiamo e lanciamo proprio come rivoluzione. Il silenzio è rivoluzione. Grazie a Nicoletta Pollamattiotto per esserci venuta a trovare.
0: Grazie, grazie a te e agli ascoltatori.
2: Essere e avere.
3: Zanzara Tour,
4: avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Essere e avere. Focus sui trend.
1: Della centralità del benessere nel mondo dei consumi abbiamo parlato più volte, un mondo fatto anche di corsi e ricorsi oppure di nuove declinazioni. Quella più in evidenza in questo momento si rifà alla dimensione quasi ancestrale del benessere, fatta di pratiche antiche e ritualità. È la tendenza che ha esplorato per noi Ioanna Damasco di Next Atlas. Ciao Ioanna, bentrovata.
4: Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Inquadriamo la tendenza, il contesto, le parole chiave che state mappando sulla piattaforma di Next Atlas.
4: Stiamo mappando questa tendenza in forte crescita, appunto wellness ancestrale, ancestral wellness detto in inglese. Vediamo che è una tendenza in forte crescita e vediamo termini come tecniche ancestrali, saperi ancestrali, ma anche migliorare la circolazione, salute linfatica. Quindi vediamo come i consumatori sono interessati a queste pratiche di una volta, che considerano la salute in maniera molto olistica e la vedono un po' in contrapposizione al wellness occidentale, che a volte ci sembra chiederci un po' troppo, è troppo stressante, è troppo orientato ai risultati. Invece questo wellness di una volta è un po' più rilassato, un po' più lento e anche un po' più accessibile.
1: Il primo caso è un meme virale sui social, TikTok in particolare.
4: Sì, è un meme che ha dato origine a moltissimi video su TikTok in cui i consumatori di tutto il mondo stanno raccontando come stanno diventando cinesi. Diventando cinesi perché introducono nelle loro giornate dei piccoli rituali che sono ispirati alla medicina tradizionale cinese. Il trend si chiama Becoming Chinese, quindi appunto diventare cinesi, e raccontano come per esempio sostituiscono il caffè del mattino con una tazza di acqua calda o con infuso alle mele, come mangiano le zuppe calde, come rallentano durante la giornata, come introducono dei esercizi molto dolci per smuovere la loro linfa, la linfa del loro corpo e stare meglio. Raccontano questi piccoli rituali come qualcosa di molto facile, molto accessibile, quindi appunto non sono rituali che promettono degli effetti miracolosi come dimagrimento o diventare più belli, ma sono quelli che servono un po' a ritrovare un nuovo, diciamo, equilibrio nella vita di tutti i giorni, molto lenti, molto accessibili e quindi sono diventati molto popolari.
1: Con il secondo caso entriamo nel mondo della cosmetica con un ingrediente molto particolare, raccontaci.
4: Sì, il mondo della cosmetica è un'industria che conosciamo come quella che corre e che guarda sempre le novità. Invece con questo caso vediamo come anche l'industria della cosmesi si gira indietro a recuperare gli ingredienti del passato. In questo caso stiamo parlando di grasso bovino, un ingrediente che era presente, diciamo, nella cura della pelle ma anche cura delle ferite da secoli e che oggi molti brand stanno recuperando come un ingrediente molto minimale, molto semplice e molto potente. In particolare stiamo parlando di un brand statunitense che si chiama Clae e che recentemente è uscito con una campagna in cui vediamo questa crema basata sul grasso bovino utilizzata da Cleopatra, utilizzata nelle antiche terme romane, utilizzata dai cavalieri del Medioevo, e quindi appunto vediamo come nel corso delle epoche quell'ingrediente è sempre servito a farci più belli, a prendersi cura della nostra pelle. Quindi è un ritorno indietro a recuperare gli ingredienti che abbiamo perso di vista per tanto tempo, ma che ora di nuovo ci interessano e che promettono una efficacia che hanno dimostrato attraverso secoli.
1: Anche per lo sportswear, settore contiguo a quello del wellness, questa dimensione diventa una dimensione interessante di posizionamento, lo dimostra un colosso come Nike.
4: Un caso molto particolare, anche perché la categoria dello sportswear è sempre orientata a quella alla performance, tecnologia, convenienza. Invece Nike in Cina, in particolare in una città che si chiama Guangzhou, ha aperto questo temporary store, un negozio dove non vendeva gli sneaker ma serviva delle zuppe calde. L'ha aperto in un quartiere che è un punto di riferimento per tutti quelli che si allenano correndo in questa città, quindi è un ritrovo dei runner, e ha servito le zuppe calde a tutti quelli che finivano allenamento, delle zuppe tradizionali cantonesi piene di aromi erbe cucinate in maniera molto lenta, che sono molto lontane dall'immaginario del tipico cibo di post allenamento, che può essere una barretta o una bibita. Invece Nike ha voluto proprio inserirsi nella cultura locale, diciamo ispirarsi alla tradizione, ma anche toccare quasi un po' il folklore locale, offrendo appunto una zuppa calda, quella che richiede

0: sia il tempo a essere preparata, ma anche a essere mangiata. Quindi invitando tutti quelli che si allenano a un momento più lento, a un recupero più lento, proprio come una volta, un po' i metodi delle nonne, una zuppa calda che serve a recuperare le forze. È molto interessante vedere le categorie orientate alla velocità, come lo sportswear, diciamo, avvicinarsi a questo trend.
1: Chiudiamo con uno degli altri settori sensibili a questo tema e a questa tendenza, quello dei viaggi e dell'hospitality, Ioanna.
0: Esatto, vediamo come i consumatori, quelli che pianificano il viaggio, non sono oggi interessati soltanto al puro relax, ma anche ad una riconnessione, riconnessione spirituale, quindi non solo quella del corpo, ma anche culturale. Quindi come protagonisti di questa scena emergono dei paesi che offrono le esperienze che sono basati proprio su questi rituali antichi di tradizione che promettono, diciamo, una rigenerazione sia per la mente che per il corpo. Tra questi paesi spunta come protagonista il Messico. Secondo Global Wellness Institute, l'industria wellness in Messico è cresciuta del 20% solo nell'anno scorso. Viaggiatori che pianificano il viaggio in Messico si ritrovano dei rituali molto interessanti, come per esempio Temazcal, che significa casa del calore ed è un rituale molto più spirituale della sauna finlandese che conosciamo noi nell'Occidente perché promette non solo il rinnovo del corpo, ma anche il rinnovo dello spirito ed è ambientato in una capanna tradizionale, così come anche la cerimonia del cacao, perché cacao viene visto non soltanto come indulgenza, come un dolce, ma proprio come un dono degli dèi, uno strumento che favorisce la lucidità mentale e di nuovo una riconnessione spirituale. Queste cerimonie guadagnano sempre più popolarità tra i viaggiatori e stanno anche entrando sia attraverso workshop ma anche dei locali dedicati in Europa. Quindi anche il futuro dell'industria del viaggio, diciamo, si prende molta ispirazione dal passato.
1: Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.
2: Il consumautore.
3: Dimmi una cosa, guadagni dei soldi con questa storia del ping pong?
4: Non ancora.
3: Hai un lavoro?
4: No. Vedrai, ti farò l'occhiolino da una scatola di cereali tra poco.
5: Credi sia così semplice?
4: Sì, lo credo.
1: Si intitola Marty Supreme, è un film pluricandidato agli Oscar 2026, una storia sorprendente per il tema intorno a cui ruota e per la sua narrazione, ancora di più quando si scopre che è una storia vera, è lo spunto che ci propone per la riflessione finale Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
6: Bentrovata Maria Luisa, sì, intanto è un film godibilissimo, recitato benissimo, Timothée Chalamet che ormai è uno, diciamo, degli eroi anche delle giovani generazioni, che non solo l'attore protagonista ma è anche il regista, ed è colui che ha deciso di dare voce a questo personaggio realmente esistito, Marty Reisman, e che negli anni 50 si fa conoscere dal pubblico americano perché vince la medaglia di bronzo ai mondiali del ping pong. Allora, il ping pong non è uno sport particolarmente conosciuto, celebrato negli Stati Uniti. Questo personaggio si mette in testa, e nel film viene raccontato molto bene, di rilanciare o lanciare questa attività e questo sport, alla fine puntando anche sulle sue qualità, direi anche di acrobata della comunicazione, perché poi lo si capirà nel film, è un personaggio che scommette su se stesso, che frequenta gli ambienti anche criminali, diciamo, dei bassi fondi degli Stati Uniti, le sale da biliardo, le sale ping pong, ma alla fine ha questo obiettivo che è quello di rendere il suo talento e quindi lo sport in cui è così bravo una sorta di narrazione popolare, e lo fa anche inventando il primo esempio di sport marketing, perché immagina delle palline arancioni, cosa che poi sarà negli anni successivi, che hanno proprio il suo nome, quindi una sorta di antecedente del caso classico di Nike con Michael Jordan.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A lunedì non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 31 luglio. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia. Tanto sole e clima rovente e afoso da nord a sud. Il cielo risulterà sereno, ad eccezione dei settori alpini, dove la nuvolosità via via più diffusa provocherà dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure vicine. Punte di 39-40 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Sono tornata come ogni giorno, eccomi qua, bentrovati e benvenuti a questo nuovo appuntamento. L'estate è il tempo delle partenze, ma anche del relax, delle giornate all'aria aperta. Anche quando siamo in vacanza è importante non dimenticare qualche piccola attenzione. Oggi parleremo di vacanze e prevenzione. Cosa mettere insomma nel bagaglio, nella valigia della salute prima di partire, e anche come proteggere il nostro udito durante i mesi più caldi. Sono due temi naturalmente diversi, accomunati da un piccolo obiettivo: vivere l'estate in salute. Buon ascolto. Mi sistemo un po' in mezzo alle valigie, poi ci sono i documenti, poi ci sono i costumi da infilare, le creme solari, gli occhiali da sole, il cappellino. Ricordiamoci naturalmente anche dei farmaci, anche loro vengono con noi, ma attenzione, perché? Perché i farmaci vanno anche trasportati, oltre che utilizzati naturalmente, con attenzione e conservati nel modo corretto. Ne parliamo oggi con la nostra esperta, la professoressa Adele Romano, che è professoressa associata di farmacologia alla Sapienza di Roma. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Professoressa, che sia la valigia delle vacanze, che sia il sacco in cui infiliamo qualcosa per il weekend, molti di noi in quel sacco, in quella valigia, metteranno pure i farmaci. Ecco, ci aiuti a metterli nel posto giusto per evitare errori, perché anche loro soffrono il caldo. Spesso ce ne dimentichiamo, ma anche loro richiedono delle attenzioni particolari. Prof.
2: Buongiorno a tutti. Dunque, la prima regola da considerare, appunto, come diceva lei, è che i farmaci fanno parte del viaggio, sono parte integrante del nostro viaggio, per cui come controlliamo di avere documenti e carte di credito, dobbiamo verificare

0: anche di avere una quantità sufficiente di farmaco che possa appunto essere sufficiente appunto per tutta la durata della vacanza. È importante conservarli sempre nella confezione originale, perché contiene le informazioni fondamentali come la scadenza, la modalità di conservazione e quindi il foglio illustrativo. Chi segue una terapia cronica dovrebbe portare con sé anche un elenco di farmaci assunti, e se viaggia all'estero magari sarebbe utile avere anche una copia della prescrizione medica. Sono dei piccoli accorgimenti che possono appunto fare la differenza in caso di necessità. Dunque, le alte temperature possono di fatto alterare la stabilità dei medicinali, cioè andare a modificare le loro caratteristiche chimiche e quindi ridurne l'efficacia. Non tutti i farmaci chiaramente sono sensibili alla stessa maniera, ma particolare attenzione va per esempio dedicata ai farmaci che richiedono la catena del freddo, come l'insulina o altri farmaci biologici, oppure alcune sospensioni antibiotiche dopo ricostituzione, i colliri, alcune preparazioni liquide. Cioè, insomma, è fondamentale sempre leggere le indicazioni e, se è riportato, conservare ad una temperatura sotto i 25 gradi o in frigorifero. Questo non è un suggerimento, ma una parte integrante del corretto utilizzo.
1: Bello, mi piace, questo non è un suggerimento, insomma bisogna fare attenzione e seguire l'indicazione. Professoressa, mi verrebbe da dire: il farmaco va tenuto vicino. E penso a chi magari affronterà un volo e magari imbarcherà la valigia. Perché è importante questo?
0: Dunque, dobbiamo comunque tenere presente degli accorgimenti più frequenti. Come diceva lei, il volo, no? Sarebbe importante non mettere mai i medicinali nel bagaglio da stiva, perché questi viaggerebbero in condizioni di temperature estremamente elevate. Ma allo stesso modo, un'automobile parcheggiata al sole può raggiungere una temperatura superiore anche ai 40 gradi, per cui anche lì ci sarebbero problemi a mantenere la stabilità insomma del medicinale, oppure un farmaco in uno zaino in spiaggia esposto al sole. Un altro errore da evitare è anche lo sbalzo di temperatura, per cui anche lo sbalzo di temperatura, per cui insomma ambienti fortemente condizionati rispetto a, diciamo, al caldo torrido dell'esterno, potrebbero di fatto rappresentare, minare la corretta stabilità appunto del farmaco. Per cui bisognerebbe sempre avere dei contenitori per poterli trasportare che siano adatti alla tipologia di farmaco che stiamo appunto trasportando.
1: Professoressa, abbiamo fatto viaggiare i farmaci con noi, ma io torno un attimo indietro e chiedo alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando: nelle vostre case, dove, qual è il luogo in cui conservate i farmaci? Perché poi alla fine sappiamo che non devono essere esposti alle alte temperature, che bisogna fare attenzione, ma li mettiamo dove fa più comodo. Professoressa, questo è un altro aspetto.
0: Ebbene sì, dunque i farmaci devono essere a portata di mano, su questo non c'è dubbio. Molto spesso si tende a conservarli in cucina, perché magari è un ambiente che si frequenta spesso, altre volte invece nel bagno, ma non va bene, perché i fumi, il vapore del bagno, della doccia, piuttosto che dei fornelli in cucina, ancora una volta, diciamo, possono alterare la stabilità dei medicinali, per cui sarebbe importante conservarli in un ambiente della casa diciamo che abbia una temperatura controllata, quindi una temperatura stabile più o meno intorno ai 23, 24, 25 gradi, e soprattutto conservarli all'interno del loro, diciamo, della loro confezione, ed evitare, una cosa che spesso si fa anche viaggiando, di spostare blisterini di compresse da una parte all'altra per risparmiare spazio, perché poi alla fine, insomma, ci perdiamo informazioni importanti che si ribaltano poi sull'aderenza alla terapia e il corretto utilizzo del farmaco.
1: Professoressa, parliamo ora anche degli effetti che il caldo può avere sul nostro organismo. In che modo le temperature elevate, quindi una sudorazione più abbondante o al contrario una disidratazione, possono modificare la risposta ad alcuni farmaci?
0: Dunque, una cosa importante da dire è che il caldo può alterare la fisiologia del nostro organismo, questo è da dire, perché in estate appunto sudiamo di più, perdiamo acqua, perdiamo sali minerali, succede che i vasi sanguigni si dilatano e la pressione tende poi fisiologicamente ad abbassarsi. Tutto questo chiaramente può amplificare l'effetto di alcuni farmaci, in particolare quelli che abbassano la pressione o aumentano l'eliminazione di liquidi. Inoltre c'è da dire che la disidratazione può impattare la funzionalità renale e modificare poi l'eliminazione di alcuni medicinali, aumentando quindi il rischio di effetti indesiderati. Per questo è sempre importante riconoscere precocemente

0: quelli che sono i segnali che l'organismo ci manda e mantenere ancora una volta una corretta idratazione.
1: Professoressa, lei è anche coordinatrice del gruppo di lavoro Obesità, Sindrome Metabolica e Disordini Alimentari della Società Italiana di Farmacologia e negli ultimi anni sempre più persone assumono farmaci a base di GLP-1 per il diabete o per il controllo del peso. Anche per questo, terapie l'estate, professoressa, richiede qualche attenzione in più relativa alla conservazione delle penne, all'idratazione, i possibili effetti gastrointestinali, quali consigli come società scientifica, Società Italiana di Farmacologia, ritenete utili dare a chi utilizza naturalmente sotto controllo medico questi farmaci?
0: Dunque, questi farmaci c'è da dire che non sono controindicati in estate, per cui la terapia diciamo continua, ma possono richiedere qualche attenzione aggiuntiva. Alcuni pazienti presentano come effetti avversi nausea, vomito, diarrea, soprattutto nelle prime settimane di terapia e dopo un aumento del dosaggio. Durante il caldo questi effetti possono favorire la disidratazione, il calo della pressione, la comparsa di capogiri, talvolta la mancanza di forze, e quindi importante mantenere ancora una volta una buona idratazione e contattare il medico se i sintomi appunto diventano importanti, senza mai sospendere autonomamente la terapia. È importante bere a sufficienza anche perché se si mangia meno, che appunto l'effetto che il farmaco determina, è importante idratarsi costantemente. Ora, riguardo le penne, i dispositivi di somministrazione, quelle non ancora utilizzate devono essere conservate secondo quanto indicato nel foglio illustrativo, generalmente queste vanno in frigorifero, mentre quelle in uso possono spesso essere mantenute a temperatura ambiente, ma per un periodo limitato. Ricordiamoci che non devono mai essere esposte a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
1: Professoressa, più volte abbiamo nominato il foglietto illustrativo che accompagna, che è presente nelle confezioni dei farmaci. Ecco, quali sono, a volte leggerlo tutto può essere complicato, oppure insomma ci perdiamo in tutte le informazioni, alcune sono molto tecniche. Quali sono quelle su cui è importante invece porre la nostra attenzione? Selezioniamo quelle che possono fare la differenza.
0: Dunque, il foglietto illustrativo andrebbe letto, diciamo che andrebbe letto, perché se le informazioni sono lì riportate, perché sono effettivamente,
1: ma alcune sono un po' tecniche, prof. Concorda con me?
0: Sicuramente alcune sono un po' tecniche. Sicuramente, ecco, parlando di conservazione, la parte dedicata alla conservazione, iniziamo da lì. È una cosa importante, perché appunto se non conserviamo bene non ci curiamo bene, perché il farmaco appunto si può.
1: È un bellissimo messaggio questo.
0: Sicuramente questo. Generalmente la posologia, per cui le modalità di somministrazione, vengono indicate dal medico. Ecco, possiamo magari fare attenzione alla parte relativa alle incompatibilità, ai fenomeni allergici, se magari appunto noi siamo a conoscenza di essere allergici, ma diciamo che solitamente sono informazioni o un quadro generico che il clinico, che il medico dovrebbe fare. Ma consiglio sempre al soggetto che prende il farmaco di dare comunque una scorsa, una lettura, sebbene appunto veloce, al foglietto illustrativo.
1: Professoressa, può capitare di non ricordare, non essere certi di aver preso il farmaco, oppure di avere la consapevolezza di aver saltato la somministrazione, che in alcuni farmaci, penso ad esempio agli antibiotici, è proprio molto, molto importante proprio nella terapia. In questi casi, lei che è una farmacologa, cosa fa?
0: Allora, se siamo consapevoli di aver saltato se non ci ricordiamo, nel dubbio non si assume nuovamente il farmaco. Se siamo consapevoli invece che abbiamo saltato l'orario, diciamo, di assunzione del farmaco, bisogna sempre contattare il proprio medico, rivolgersi appunto al proprio specialista o a medico generico di fiducia e concordare con lui se è il caso di riprendere appunto il farmaco, di shiftare le tempistiche. È una domanda importante. Non tutti i farmaci si comportano alla stessa maniera, e per cui è sempre bene chiedere indicazioni al proprio medico e mai affidarsi al fai da te, mai.
1: Grazie. Allora facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme. Io

0: vi aspetto.
1: Strade in diretta.
2: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. In Toscana, la 11 Firenze-Pisa Nord è stata solo da poco riaperta tra Lucca Ovest e Innesto A12 in direzione Pisa a causa di rilievi sul luogo di un incidente avvenuto nella notte. Possibili rallentamenti in direzione Pisa. E sulla 1 Firenze-Roma, code per lavori tra Chiusi e Fabbro in direzione della capitale. Andiamo proprio a Roma per segnalare incolonnamenti in ingresso in città sul tratto urbano della A24 a causa di un veicolo in panne poco dopo Togliatti. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
1: Vacanza con obiettivo salute.
0: Siamo tornati insieme come promesso in questa seconda parte, andiamo in vacanza e portiamo le nostre orecchie. Lo facciamo con il professor Lorenzo Pignataro, direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria al Policlinico di Milano e ordinario di scienze cliniche e di comunità all'Università degli Studi di Milano, naturalmente, che saluto e ringrazio per essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
0: Professore, ma in questa stagione le orecchie sono a rischio? L'estate è una stagione un po' sfidante, diciamo così, per le nostre orecchie?
3: Ma le orecchie sono a rischio, è una stagione sfidante, soprattutto per chi va al mare, sia pazienti bambini sia adulti, perché entrare nell'acqua, soprattutto nelle piscine, quando l'acqua è molto calda, i bambini fanno bagni ripetuti o anche in mare, può essere quindi molto più frequente in questo periodo dell'anno un'infezione, un'infiammazione dell'orecchio esterno, cioè di quella struttura anatomica che è il condotto uditivo esterno, che è la prima parte quindi dell'orecchio. E queste infezioni, infiammazioni possono essere spesso di origine batterica e quindi devono essere trattate con delle terapie anche locali antibiotiche o anche addirittura delle infezioni di tipo micotico. Sappiamo che i funghi, le micosi si prendono ad esempio anche in altri distretti tipo i piedi dove rimane l'umido e quindi queste possono favorire il bagno, l'acqua eccetera, sia infezioni batteriche che infezioni micotiche.
0: Ma professore, e questa noi la chiamiamo otite del nuotatore, non so se è azzeccata come espressione, però
3: diciamo che quella, la diagnosi è un'otite esterna, viene chiamata l'otite del nuotatore perché appunto
0: si prende in piscina
3: molto spesso quando in piscina o in acqua.
0: Ma come si distingue da un semplice fastidio passeggero che passa da solo? E ci sono degli accorgimenti semplici per prevenirla o il buon senso ci dice che potrebbe essere anche solo asciugare bene l'orecchio dopo il bagno o mettere dei tappi, non lo so.
3: Diciamo che si accorge generalmente perché il condotto uditivo esterno è caratterizzato da osso e da una sottile cute. Questa situazione comporta quando un paziente ha un'otite esterna, un'otite che fa male, quindi il bambino
0: urla,
3: o l'adulto, soprattutto durante la notte in una posizione supina, ha dolore. E poi è una cosa relativamente semplice, soprattutto per le mamme, siccome l'otite esterna trattasi di un gonfiore, di una tumefazione del condotto uditivo esterno, guardando l'iniziale imbocco del condotto uditivo, il condotto generalmente è molto più chiuso dell'altro e questo è già un indizio. E il paziente a volte associa anche un po' di diminuzione di udito perché il condotto uditivo è gonfio.
0: Prevenirla si può o no?
3: Prevenirla si può perché molto spesso l'anatomia del paziente, cioè un condotto ristretto, il fatto che un paziente abbia del cerume, quindi abbia la possibilità che l'acqua ristagni maggiormente, fa sì che questi pazienti, che spesso non sono quelli bambini adulti a cui ricorrono le otiti esterne durante il periodo estivo, possono essere valutati da uno specialista otorinolaringoiatra che come tale pulisce il condotto, lo può medicare con delle soluzioni tipo il mercurio cromo al fine di cercare di ridurre il rischio delle infezioni che generalmente si ripete nell'anno. Il bambino o la mamma che porta il bambino o il paziente adulto è abbastanza terrorizzato perché si rovina le vacanze.
0: Quindi meglio prevenire. Prof, cambiamo scenario, saliamo in quota, perché in montagna o anche solo in aereo sentiamo quella sensazione di orecchio tappato tappato. Cosa succede fisicamente al timpano in quei momenti? E anche in questo caso le chiedo, ci sono manovre?

0: sicure per farle tornare a posto, magari altre invece da evitare assolutamente?
1: Allora, diciamo che questa patologia è meno frequente dell'otite esterna, si parla di otite media, cioè quando c'è una variazione di pressione e quindi quando c'è una ascensione in montagna o durante l'atterraggio o il decollo del volo aereo, noi abbiamo un'attività di compensazione attraverso la tuba di Eustachio, quella struttura che mette in connessione l'orecchio al naso, al rinofaringe, e quindi questa condizione può comportare nel bambino, perché ha associato anche un'ipertrofia adenoidea, o nell'adulto e nel bambino quando soprattutto c'è un fenomeno di flogoli, cioè di un'infiammazione del naso, ha un risentimento dell'orecchio medio. Questa patologia generalmente dà minori sintomi di algie, di dolore, si chiama otalgia, però dà l'ovattamento auricolare, cioè il paziente inizia
0: l'orecchio tappato.
1: Sentire. Quindi indicato è, per prevenire, soprattutto se uno è raffreddato e ha una ricorrenza di questa situazione di infiammazione, utilizzare degli spray nasali, degli antistaminici, dei lavaggi nasali
0: prima,
1: che permettono di decongestionare il naso e di far sì che questa tuba funzioni un po' meglio.
0: Quindi prima di partire mi faccio i lavaggi? Ho capito bene?
1: Prima di partire, qualche giorno prima, uno inizia a fare dei lavaggini nel naso, magari mette uno spray nasale due o tre giorni prima di un volo aereo o di una ascensione in quota, al fine di tenere libero il naso e di far sì che questa compensazione, l'utilizzo del naso che è importante, possa funzionare meglio.
0: Professore, intanto oggi ce le raccontiamo tutte, poi come se non bastasse c'è anche quel prurito che spunta all'improvviso senza per noi un motivo apparente: sudore, cerume, aria condizionata, allergie. Da cosa dipende di solito?
1: Ma il prurito può dipendere dalle situazioni anche generali del paziente. Un paziente che ha un eczema della cute, una malattia dermatologica anche banale, condotto e costituito da cute, e quindi a volte la manifestazione nel condotto uditivo, la manifestazione di una malattia, diciamo, di una patologia di ordine generale, ma a volte e soprattutto per fortuna è legato al fatto che il cerume magari è presente, la pelle viene, si desquama e quindi praticamente il paziente manifesta prurito. E non per ultimo l'utilizzo inappropriato di corpi estranei tipo cotton fioc, che sì, danno sollievo ma non fanno altro che grattare un po' la cute e quindi desquamarla. Quindi il paziente ha prurito e il fatto che abbia prurito, quindi sia presente un eczema, questo può favorire poi la complicanza di un'otite esterna quando un bambino o un adulto fa bagni in mare o in piscina.
0: Professore, ora una cosa curiosa che magari fa sorridere ma è più seria di quanto sembri, quella dei corpi estranei che veniscono nell'orecchio, sembra una cosa da bambini, ma è vero, professor Pignataro, che capita più spesso di quanto si pensi anche agli adulti? Pensa a un insetto di notte, un pezzetto, lei ha citato il cotton fioc, che si stacca, non bisogna usarlo, lei ci ha detto, giusto come dite tutti gli otorini, ma cosa bisogna fare, soprattutto cosa non bisogna assolutamente fare in quel caso?
1: Allora, in quel caso diciamo che se uno ha un corpo estraneo nell'orecchio è giusto che faccia una valutazione specialistica, perché qualunque tipo di manovra, che può essere l'introduzione di acqua, l'utilizzo di gocce, il fatto di cercare di rimuoverlo, può peggiorare soltanto la situazione. Con un insetto nell'orecchio la sintomatologia è importante e lì bisogna praticamente attuare o l'utilizzo ad esempio un po' di etere che addormenta l'insetto e viene eliminato, o l'utilizzo di acqua in cui praticamente sotto controllo, quindi chiaramente specialistico, viene eliminato l'insetto.
0: Quindi da soli non facciamo niente, non inventiamoci, non facciamo l'otorino, ecco.
1: Diciamo che quello che può essere fatto è che di fronte a un paziente che ha un'otite esterna, quindi l'utilizzo di gocce antibiotiche, ecco, quello può essere una situazione prima di fare una visita, perché chiaramente è impossibilitato un paziente a fare la visita, l'utilizzo di gocce antibiotiche locali e il fatto di non bagnare l'orecchio, quindi significa non bagnarlo neanche con la doccia, da questo punto di vista è un accorgimento che il paziente, la mamma o l'adulto può fare, e questo può in parte risolvere o migliorare, attenuare la patologia.
0: Professor Pignataro, torniamo a un discorso più generale. Al di là delle otiti, ci sono altri disturbi che sono legati alle orecchie che tendono a peggiorare proprio con il caldo, con gli sbalzi di temperatura? Anche questi colpi d'aria diretti, quelli tanto temuti dai nonni, c'è del vero e più leggenda?

0: popolare.
1: Colpi d'aria, e il vento freddo è più una cosa leggendaria. Diciamo che a volte, cioè, non sono questi che determinano la patologia otologica e l'infezione. Diciamo che dobbiamo, secondo me, da questo punto di vista, sapendo che ci sono dei pazienti che, ripeto, per anatomia, per conformazione, per situazioni intrinseche di ogni paziente, hanno una estate generalmente rovinata, perché ricordiamoci che se uno inizia ad avere l'otite esterna, un bambino o un adulto non può bagnare l'orecchio generalmente per 7-10 giorni, e un bambino generalmente è intenibile. Da questo punto di vista conviene prevenire. Oggi esistono anche dei cerotti che sono completamente, si appiccicano sul padiglione auricolare e permettono al bambino, in questo caso anche l'adulto, di fare i bagni, perché fanno traspirare l'orecchio e non fanno entrare acqua.
0: Grazie, grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani, anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Siamo stati alluvionati.
4: L'azienda era compromessa.
5: Fiume di fango, detriti.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: Grazie anche a loro.
8: Non c'è più traccia di quello che è successo.
9: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Trump ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza. Spagna, crisi a Ceuta per l'arrivo di migliaia di migranti, 18 i morti, scontro Italia-Madrid. Caso Roggero Mattarella, non si adatti la legge al singolo, inammissibili le violenze in Val di Susa. Crolla una palazzina di 2 piani a Messina, 6 le persone disperse, 3 i feriti.

0: Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nella notte italiana un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza e il ritiro delle forze israeliane. Sentiamo.
1: Non si sa ancora se sarà davvero una svolta, ma su Truth, Donald Trump annuncia che oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale, scrive Trump, verso una pace e una sicurezza durature. Una volta completato il disarmo, continua il tycoon, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas ha confermato di aver raggiunto l'accordo con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia. Il ritiro militare israeliano da Gaza avverrà in seguito al disarmo e il governo della striscia passerà al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza. Armi pesanti, tunnel e siti di produzione militare saranno smantellati e stoccati sotto la supervisione del Comitato, che sarà sostenuto dalla Forza Internazionale di Stabilizzazione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la guerra tra Iran e Stati Uniti rischia invece di allargarsi, mentre 400 militari dell'aeronautica italiana sono schierati da fine marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain in risposta alla richiesta di supporto avanzata da quei paesi e a difesa degli interessi italiani nell'area, spiega il Ministero della Difesa.
2: Parla di grave escalation in Medio Oriente il presidente egiziano Al-Sisi dopo che un drone ha colpito una nave cisterna di gas di proprietà statunitense in un porto egiziano. Chiede in una telefonata col premier spagnolo Sanchez che l'Europa e la comunità internazionale lavorino assieme per fermare il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Le previsioni americane però sono diverse. Il comando militare statunitense annuncia infatti altre 2 settimane di raid sull'Iran, anche se il presidente americano Trump starebbe valutando una risposta militare più limitata, lasciando comunque spazio alla diplomazia. Teheran intanto risponde con attacchi alle basi americane in Kuwait, Giordania e con la chiusura dello stretto di Hormuz. Il conflitto si allarga e prende forme differenti. L'Arabia Saudita è ufficialmente scesa in guerra al fianco degli Stati Uniti e ha dichiarato che 14 paesi hanno appoggiato la proposta del Regno di istituire un'alleanza di difesa marittima per proteggere le rotte di navigazione internazionale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'enclave spagnola di Ceuta presa d'assalto ieri da migliaia di migranti. Madrid mobilita l'esercito e la Commissione europea offre aiuto. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna e ci sarebbero almeno 18 migranti morti nel tentativo di traversata.
3: Viva España, numero uno!
4: Sono immagini da esodo biblico quelle che arrivano dalla piccola enclave spagnola di Ceuta, incastonata nella punta della Nord Africa, che si affaccia su Gibilterra, un territorio di circa 80.000 abitanti nel quale in poche ore ieri si sono riversati migliaia di immigrati illegali marocchini. Stime non ufficiali li quantificano tra i 20 e i 30.000. Una crisi senza precedenti, superiore all'emergenza di 5 anni fa. Uomini, ragazzi, donne, intere famiglie sono giunte via mare, a nuoto, passando direttamente dagli scogli del Espigón del Tarajal, aggirando la barriera verticale di metallo che delimita il confine ispano-marocchino. Un'onda umana lasciata libera dalle guardie di frontiera di Rabat, che ha sopraffatto ogni possibile resistenza delle autorità spagnole. I centri di accoglienza di Ceuta sono al collasso, gli immigrati hanno invaso le strade e i quartieri della città, che in un giorno ha cambiato volto. I residenti hanno avviato ieri pomeriggio le prime manifestazioni di protesta. Dopo ore di caos, il governo spagnolo ha mobilitato l'esercito per far fronte all'emergenza e ha annunciato un accordo con l'esecutivo marocchino per il rimpatrio di tutti i migranti irregolari, ma intanto l'effetto richiamo aveva già alimentato una coda di 5 chilometri di persone in attesa alla frontiera per entrare in Spagna. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ha ribadito la premier Giorgia Meloni, favorevole alla chiusura di Schengen con la Spagna, il ministro degli esteri Antonio Tajani, provocando così la risposta di Madrid, che ha convocato l'ambasciatore italiano. Diversi temi toccati ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella durante la cerimonia del ventaglio, tra questi il caso del gioielliere Roggero, condannato per aver ucciso 2 rapinatori.
5: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono

0: rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella ha poi definito inammissibili le violenze in Val di Susa, dove ora si è innescato un nuovo scontro tra Stato e attivisti NoTav.
2: Dopo la guerriglia di sabato a Chiomonte, braccio di ferro in Val di Susa tra le forze dell'ordine e i NoTav, i quali avevano annunciato una 4 giorni, da ieri a lunedì, di campeggio, di lotta, discussione e autogestione nella piana di Susa. Ieri l'altolà da parte del prefetto di Torino, che con una serie di ordinanze, 4, ha prima vietato il campeggio a Susa e Bussoleno e poi anche il campeggio a Venaus, lontano dai cantieri, dove il movimento NoTav aveva spostato il presidio. Disposto anche il divieto a detenere passamontagna, mascherine, oggetti contundenti o lacrimogeni, il movimento NoTav ha risposto in un punto stampa organizzato a Venaus, in cui ha confermato il presidio con campeggio, puntando il dito contro la prefettura di Torino che, afferma il movimento, fa le veci della politica.
3: Il campeggio si farà, se non ci lasciano nessuno spazio noi saremo ovunque.
2: Continuano intanto le indagini sull'assalto al cantiere sabato scorso, che ha provocato oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine e danni ingenti. Il GIP ha inquadrato i disordini come un'azione violenta preordinatamente concertata, lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare spiccata a carico dei 2 giovani tedeschi arrestati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente della Camera Fontana interviene sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Mauro Caroccia, accusato di essere un prestanome del clan senese. Chat inviate dalla Procura di Roma e messa a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Dopo la protesta di Fratelli d'Italia contro Dori, presidente della Giunta di AWS, Fontana ha congelato le chat fino a lunedì e chiesto il parere della Giunta per il regolamento. Dori invece ha confermato che diffonderà le chat. E ora il nodo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale di potenziali autori di reato.
4: Forza Italia rivendica di aver ottenuto modifiche in senso garantista nei pareri al decreto legislativo sull'uso dell'intelligenza artificiale per scopi di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Modifiche, ci ha spiegato il deputato azzurro Paolo Emilio Russo, come l'autorizzazione da parte del giudice anziché del PM e più stringenti limiti sull'utilizzo, come la doppia autorizzazione umana e sul rispetto della privacy. Si va dunque verso il via libera con modifiche il 4 agosto in Consiglio dei Ministri, ma l'opposizione continua a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo per la raccolta massiva di dati biometrici prevista negli spazi pubblici per scopi preventivi di polizia. Il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico, ha detto un portavoce della Commissione europea, è una pratica vietata dall'AI Act europeo. Lo rispetteremo, la replica di Palazzo Chigi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sono proseguite senza esito per tutta la notte le ricerche dei 6 dispersi, di cui 4 della stessa famiglia, del crollo della palazzina Messina. Le ricerche sono rese difficili a causa di un incendio che cova sotto una parte delle macerie. 3 i feriti. Si indaga sulle cause, forse un cedimento strutturale. Non è stata un'esplosione la causa del crollo, ha dichiarato il sindaco di Messina, Federico Basile. 10 alpinisti, tra cui il famoso scalatore Nirmal Purja, risultano dispersi dopo una valanga sul Broad Peak, una delle montagne più alte del mondo in Pakistan. Secondo i media nepalesi, 2 corpi sarebbero stati ritrovati. E la FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Andiamo avanti per garantire che chiunque possa avere la possibilità di esprimere il proprio voto in base ai fatti, ha spiegato la federazione in una nota. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Carmelo Lauricelli regia. Ora vi lascio a 24 Mattino Estate, giorno 24, attorno alle 7:59.
5: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende

Uomo nei secoli, il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon venerdì, siamo alla fine di luglio, siamo alla fine di questa prima settimana di 24 mattino estate e cominciamo però come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi non poteva che aprire sulla notizia economica arrivata ieri, cioè la crescita aggiornata al rialzo del nostro prodotto interno lordo, che il PIL è il principale indicatore scelto ormai tantissimi anni fa per misurare appunto la crescita dell'economia di un paese. E quindi Sole 24 Ore titola: sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Perché? Perché tra aprile e giugno c'è stato questo più 0,2 e quindi la variazione acquisita raggiunge quota più 0,8 e ci si augura che da qui alla fine dell'anno si possa arrivare a più 1%. A giugno occupati stabili, tasso di disoccupazione, sapete che è diverso, appunto sono due indicatori diversi, non contraddittori, e su al 5,7%, cioè i disoccupati sono cresciuti di 97.000 unità, cioè 97.000 persone disoccupate in più. A centropagina una notizia che si lega a una misura appunto sempre economica molto importante, che è il piano casa messo a punto dal governo Meloni, perché all'interno di questo piano casa, come sapete, dall'annuncio vengono coinvolti i privati ed ecco i primi risultati. Ad Capital punta 1,1 miliardi sul piano casa tra Napoli e Roma. Trovate poi tutti gli approfondimenti curati da Paola Dezza a pagina 4 del Sole 24 Ore di oggi. A proposito di risico bancario, non dimentichiamolo mai, oggi ci aggiorna Laura Galvagni, Unipol, l'assemblea approva il maxi aumento per MPS, sì, quasi all'unanimità, l'iniezione di 2,5 miliardi per rilevare 635 sportelli appunto di banca MPS, cioè Monte dei Paschi. E poi torna la fascia sotto torna nel senso che ieri non c'era, ma era un'eccezione, oggi torna la fascia sotto la testata che aggiorna sul conflitto in Medio Oriente. Quindi da una parte Marco Valsania racconta il fronte americano, USA, Iran e guerra aperta, pesanti raid americani, Teheran al contrattacco, e dall'altra Roberto Bongiorni spiega come ci siano stati dei passi avanti nei negoziati con Israele per quanto riguarda il disarmo di Hamas. Tutte gli approfondimenti sul PIL che cresce più delle attese li trovate a pagina 2 e a pagina 3. E tra l'altro c'è una buona notizia, se vogliamo, anche per tutta l'Europa, perché accelera anche l'Eurozona, dove il PIL sale dello 0,4%, ma la Germania rallenta. L'analisi di Stefano Manzocchi a pagina 3, il paese reale fa crescita e scoglio energetico. Corriere della Sera, come altri giornali, ha una grande foto in prima pagina di quello che avete sentito sta succedendo in questa enclave di Ceuta, che è spagnola come denominazione politica geografica, ma è parte del Messico, da qui da qui appunto la definizione di enclave. Con il salvagente, ma anche con gomme usate per farsi trascinare in mare, i migranti esausti sbarcano sul territorio di Ceuta, città spagnola in Marocco. Fuga a nuoto, assalto a Ceuta. L'articolo firmato da Guido De Franceschi. A centropagina però il titolo dedicato all'incontro

di ieri del capo dello Stato con i giornalisti. Mattarella altolà ai partiti. La firma è di Monica Guerzoni. Naturalmente sono richiamati in prima pagina anche gli altri fatti di cronaca gravissimi di ieri, come il crollo della palazzina a Messina, feriti e 6 dispersi, e poi l'altra notizia che vengono dall'altro fronte di guerra apertissimo, che è quello tra Ucraina e Russia, raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, la resa di Nordio, perché questo titolo? Perché la notizia che trovate anche, ma non con questa enfasi, sulle prime pagine di altri giornali è che il ministro della giustizia, secondo la Repubblica, come sempre opinione fin dal titolo, si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Di spalla il titolo dedicato al Presidente della Repubblica Mattarella, che chiude il caso Roggero. Anche qui non l'ha neanche nominato Mattarella Roggero, perciò è un titolo che interpreta le parole di Mattarella. No a leggi adattate sui singoli, questo ha detto Mattarella. E a centropagina anche qui una foto di Ceuta, migranti a nuoto, Meloni apre la crisi con Sanchez. Il Messaggero apre su Mattarella, richiamo ai partiti, il Quirinale 2 punti, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni. E questo chiude le virgolette il Messaggero delle parole di Mattarella e poi aggiunge: ma è scontro totale in Parlamento su Del Mastro. Anche qui una foto scattata a Ceuta, il momento in cui centinaia di giovani marocchini, tutti uomini, quello che posso vedere da questa foto, entrano a nuoto nell'enclave spagnola di Ceuta. E qui l'editoriale di Paolo Pombeni, un appello, quello di Mattarella, per frenare spirali pericolose. La Stampa, subito sotto la testata, una foto scattata più da vicino dei migranti che dopo la traversata a nuoto transitano al varco di Ceuta per passare il confine tra Marocco e Spagna. Assalto all'Europa. E subito sotto anche qui la Stampa collega direttamente le parole di Mattarella al caso di Mario Roggero. Roggero 2 punti, il richiamo del Colle, non si adatti la legge a comportamenti individuali, e sui Notav violenza inaccettabile. La Nazione, quindi La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, quindi Quotidiano Nazionale. Il richiamo di Mattarella 2 punti, condannare le violenze, ma qui una foto simile a quella scelta da Corriere Repubblica, quindi un pochino più da lontano, di questi arrivi a Ceuta dei migranti a nuoto. Migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni 2 punti, sospendere Schengen. Molti giornali hanno anche all'interno le foto della famiglia uccisa, ucraina uccisa dai russi, l'intera famiglia, genitori e 7 figli. Zelensky mostra la foto simbolo e questa foto simbolo è poi pubblicata anche da alcuni quotidiani italiani e in prima pagina appunto dalla Nazione, che ha in prima pagina anche un richiamo alle parole dichiarate, affidate a un comunicato della UEFA, cioè il governo del calcio europeo. La UEFA si ribella a Infantino: con la cessione di quote ai privati non parteciperemo ai mondiali. Aspettavo di vederlo come titolo principale della Gazzetta, che invece ha il titolo principale dedicato ai vari aggiornamenti sul calciomercato, in particolare Il diavolo sono io. Pavlovic guida la Straninja Pavlovic, 25 anni, difensore serbo, è al Milan dal 2024 e guida la rinascita del Milan. Però subito sotto la testata il richiamo alla vicenda UEFA-FIFA, mondiale senza Europa. Ceferin, che è l'omologo di Infantino alla UEFA, stoppa la vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. E poi bisogna arrivare a pagina 8, ma ci sono degli approfondimenti su questo.
prima di tutto, e tra l'altro fatti anche in modo molto, secondo me, molto chiaro, al di là del fatto che non siano l'apertura, perché per esempio

0: nelle schede domanda e risposta, quanti no servono delle rispettive federazioni nazionali per far saltare il progetto di Infantino? Il congresso della FIFA è composto da 211 membri, uno per federazione, l'Europa ne conta 55 e come comunicato dalla UEFA ciascuno dice no alla proposta di Infantino sulla privatizzazione della FIFA. Eppure, in un'ipotetica votazione in un congresso straordinario, ancora da convocare, non basterebbe solo l'Europa a far saltare il piano di Infantino. Per passare, il progetto della nuova FIFA deve raggiungere la maggioranza dei voti. 106 membri su 211 devono dire sì. Ma se l'Europa è all'opposizione con il Nord America, che ha 35 voti, così non si può dire dell'Africa. Infantino conta su una sessantina di voti, quindi la partita si giocherà tra gli indecisi. E a questo sono le pagine 8-9 della Gazzetta, e poi nella 11, anche questo è interessante, cosa può saltare subito i playoff con le azzurre. La nazionale femminile allenata da Andrea Soncin è in corsa per qualificarsi al mondiale del 2027, quindi dovesse appunto essere convocato un consiglio straordinario, essere respinto o approvato il piano della FIFA di Infantino, la prima competizione che la UEFA potrebbe disertare sono appunto i playoff con le azzurre. Avvenire apre sul fronte ucraino con questo titolo: il martello su Kiev. L'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili tra i quali due bambine. Perché questo martello, questo missile, cioè un vettore balistico di Mosca, tra l'altro è finito in Polonia. A Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. Sapete che fin dall'inizio uno dei luoghi dove, non essendoci i rifugi antiaerei che per esempio c'erano durante la Seconda Guerra Mondiale, i cittadini di Kiev in particolare si sono sempre rifugiati nella metro, e sta succedendo di nuovo con questa nuova ondata di attacchi aerei sulla capitale dell'Ucraina. A centropagina dell'Avvenire le parole di Mattarella: grazie a Unione Europea e parole aggressive. Mattarella richiama i politici. Il Fatto Quotidiano, Nicole Flammini, anche a sua volta parla della nuova crisi tra Kiev e Russia, con qui appunto il Foglio usa sempre questa trascrizione che appunto è più fedele alla lingua ucraina che alla russa, quindi non Kiev ma Kiev. Al mercato di Kiev è esplosa l'URSS. Come si prepara l'Ucraina quando sa che sta per arrivare un attacco e che l'estate dei missili balistici è l'addestramento prima di un inverno su cui il Cremlino scommette di nuovo tutto? Il cielo violato della Polonia, perché appunto sì, questa è stata un'estate torrida, durerà ancora probabilmente almeno per un mese e mezzo questo caldo, poi però arriva l'autunno e il famoso generale inverno sul quale la Russia di Putin conta dall'inizio della guerra, che tra l'altro era scoppiata proprio in inverno nel febbraio del 2022. Interessante l'analisi che fa, lo sguardo che Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, dà alla vicenda del giornalista vicentino che si è fatto un attentato da solo, adesso è stato scoperto dalla procura di Vicenza, e però Giuliano Ferrara va oltre. Il suo pezzo si intitola "Psicologia e autoattentato, storia della popolarità vittimistica da confezionare in casa per diventare simboli del bene, logica e tranelli". Il Giornale, subito sotto la testata una foto che occupa tutte le sei colonne disponibili della prima pagina del Giornale, ed è stata scattata in realtà la visione è dal mare e si vedono alcuni migranti che ancora nuotano e si vedono quelli che stanno uscendo e stanno salendo sulla spiaggia. L'assalto alle spiagge di Ceuta: da giorni gli immigranti continuano a entrare illegalmente nell'enclave spagnola nuotando dal Marocco. Il Giornale, e poi subito sotto la testata Il Giornale, il titolo che comunque è legato proprio a questa vicenda: l'Italia che vuole il PD. Migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez. Meloni, due punti, pronti a sospendere Schengen con Madrid. È l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. Naturalmente anche questo, essendo il giornale sostanzialmente un quotidiano di opinione, anche qui fin dal titolo si capisce qual è la linea appunto del giornale su questo, sull'immigrazione e sulla posizione che secondo il giornale ha l'intero PD. L'editoriale del direttore del giornale Tommaso Cerno: chi sono i nemici dell'Europa? E sono per in particolare appunto Schlein. È un editoriale molto breve, ve ne leggo qualche riga. Personalmente continua a colpirmi, ma da molto tempo ormai, proprio la metamorfosi quasi completa di Tommaso Cerno, che da tra l'altro è stato anche senatore del PD, poi ha fatto questa appunto vera e propria metamorfosi verso il centrodestra e la destra. E oggi scrive: per anni hanno venduto all'Italia una favola tossica. Frontiere deboli, controlli ridicoli, accoglienza presentata come destino e chiunque osasse dissentire veniva trattato da barbaro. Ora la menzogna è nuda. Il problema non era la durezza dell'Italia di Giorgia Meloni, ma la viltà di un sistema che ha confuso la realtà con lo slogan. Il caso Albania ha fatto crollare il teatrino. Forse qui Cerno poteva spiegare un po' meglio. Mentre certa sinistra applaudiva modelli alternativi, quelli che oggi vediamo in questa fotografia della Spagna di Sanchez, quella che Elly Schlein ha proclamato di volere come modello per noi, la verità mostrava il vero copione: emergenza permanente, gestione caotica, ipocrisia a valanga. La Spagna è diventata oggi il santuario della doppia morale, parla di diritti ma scarica i costi, invoca Europa ma produce disordine, predica solidarietà ma lascia agli altri il prezzo politico e sociale delle proprie scelte. Un inferno, vabbè, forse trascura, forse Tommaso Cerno avrebbe potuto aggiungere che comunque la Spagna dal punto di vista economico e della disoccupazione è il paese con i numeri migliori in Europa, ma è evidentemente secondario. Domani, come sempre, due titoli forti in prima pagina: prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Il riferimento è alle parole di Mattarella sulla litigiosità e sul fatto che non bisogna fare provvedimenti a misura di qualcuno, che molti hanno interpretato come un riferimento indiretto alla versione Roggero. E poi perché lo schiaffo all'Europa? Perché, come avevamo già accennato ieri, sulla idea di introdurre un vero e proprio riconoscimento facciale, la Commissione Europea ha sollevato alcuni dubbi. L'altro titolo: Spagna, virgola, emergenza migranti a Ceuta. E con questo ci lasciamo per qualche minuto, e anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Tempo in diretta. Ben trovati, vediamo le previsioni per venerdì 31 luglio. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia. Tanto sole e clima rovente e afoso da nord a sud. Il cielo risulterà sereno, ad eccezione dei settori alpini, dove la nuvolosità via via più diffusa provoca

0: Dei temporali di calore, il locale sconfinamento alle pianure vicine, punte di 39-40 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
4: Mattino, estate.
5: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Naturalmente il tema di come si possa cambiare opinione anche drasticamente, camaleonticamente, come ha fatto, credo che questo anche chi mi critica per aver ricordato questo cambio drastico, e quindi naturalmente Tommaso Cerno, certo, per fortuna siamo in un paese dove si può agilmente cambiare idea e spiegarlo anche, e dopodiché c'è modo e modo naturalmente di criticare tutto. Sono molto divertita dal fatto che questa cosa di Cerno abbia scatenato gli odiatori principali, ma appunto buona giornata. Ormai questa cosa mi diverte, perché quasi vorrei che chiamassero entrambi e dicessero a tutte queste milioni di ascoltatori che secondo loro sono disturbati da questa conduzione faziosa, lo dicessero, usassero le parole che usano con i WhatsApp in diretta. Io sono disponibile, se volete chiamare, sapete benissimo, e mi rivolgo a Bruno e a Monica, ma io sono qua. E, detto questo, una piccola correzione poi sui dati della Spagna. È vero, la disoccupazione è comunque alta, ma in realtà continuano a aumentare gli occupati. Ripeto, non è una contraddizione questa. Per disoccupazione si intende chi non cerca lavoro, perciò poi quando aumentano gli occupati può darsi, le statistiche sono sempre molto difficili da leggere, quelle sul lavoro, appunto può darsi che questi posti di lavoro siano stati riempiti invece da persone che, da altri bacini, diciamo, di persone che cercavano lavoro. Ma detto questo, finiamo di guardare le prime pagine dei giornali. Libero, la nuova sinistra caccia i commercianti di destra. Perché questo titolo? Perché secondo Andrea Muzzolon, la sindaca di Genova Silvia Salis, dopo la censura dei giornali sgraditi, si lura i negozianti. In che senso? Che sono stati mandati via dai comitati di quartiere quelli che sono politicamente schierati contro di lei. A centropagina due foto, una di Landini, segretario della CGIL, Landini in bolletta, salvato dalla Meloni. Poi vedremo all'interno l'articolo, la CGIL ha una casa editrice che era sull'orlo del fallimento ed è stata salvata con i soldi pubblici. E poi Pietro Senaldi, che invece ha ascoltato tutto il podcast dell'incontro tra Marco Travaglio e Vittoria Cabello, e ha concluso: il tifo di Travaglio contro tutta l'Italia. Anche qui naturalmente non corre buon sangue tra i due, e adesso Senaldi, avendo ascoltato appunto questo lungo incontro con Vittoria Cabello, ne trae le sue conclusioni. Il Fatto Quotidiano invece apre sulla questione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che le ha consegnate ai PM, ma i suoi le vietano, da qui anche i titoli che abbiamo visto prima sul caos ieri in Parlamento su questo, nel senso che adesso queste chat ci sono state consegnate sia da Del Mastro che dalla persona con cui Del Mastro parlava, cioè i Caroccia, la famiglia Caroccia, in particolare il padre ma anche la figlia. E però finché non c'è una via libera della giunta del Parlamento restano depositate, ma non possono essere pubblicate né utilizzate dall'accusa o dalla difesa. Il rinvio del voto, il politico di Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta. Fontana, presidente della Camera, e Meloni avverte Forza Italia. C'è un aggiornamento anche, abbiamo visto, su quella posizione che ha preso la Commissione europea su questa ipotesi di riconoscimenti facciali. Meloni a scuola dall'Ungheria di Orban, qui naturalmente anche qui l'opinione fin dal titolo. Le direttive europee erano nate per porre un freno al sistema Libellula di Budapest, e poi trovate tutto all'interno. La verità, vedete anche qui, se, ripeto, Mattarella, naturalmente lo potete riascoltare con le vostre orecchie l'intervento di Mattarella ieri davanti ai giornalisti parlamentari, non ha nominato Roggero, però La Verità intitola così: Mattarella chiude Roggero in cella e butta via la chiave. Si parte da un virgolettato che è questo: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. E appunto Carlo Cambi, chiuse le virgolette dell'intervento di Mattarella, conclude: così Mattarella chiude in cella ogni speranza per Mario Roggero. L'editoriale invece di Maurizio Belpietro unisce anche qui, tradisce insomma l'opinione fin dal titolo, ma tradire forse è il verbo sbagliato, era proprio questo l'obiettivo, far capire l'opinione fin dal titolo. I pasdaran del Green Pass sono verginelle davanti ai riconoscimenti facciali. Secondo Maurizio Belpietro questo è un esempio dell'ipocrisia di questi pasdaran del Green Pass. Intercettateci tutti e rendete pubbliche anche le conversazioni private dei non indagati, però non fotografateci e non usate l'intelligenza artificiale per verificare se qualcuno di noi ha commesso reati. Questo è l'attacco del pezzo di Belpietro. Il Riformista, una poltrona per due turni, torna ad analizzare questa legge elettorale che è all'esame del Parlamento. Legge elettorale nel vivo, servono preferenze e ballottaggio. E poi l'editoriale di Aldo Torchiaro è dedicato a Mattarella. Mattarella docet, serve strategia dell'attenzione. Qui l'enfasi non è tanto sulle parole dedicate alla necessità, secondo il Capo dello Stato, di non adattare la legge a casi singoli, ma all'appello a abbassare i toni. Il Manifesto, travolti da un insolito destino, che naturalmente è il titolo di un film di molti anni fa di Lina Wertmüller, ma qui ci sono Giorgia Meloni al centro e ai lati i due vice premier, Antonio Tajani, ministro della difesa e presidente di Forza Italia, e Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e numero uno della Lega. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. E poi subito sotto però questa grande foto che ha sempre il Manifesto in prima pagina, questo titolo: la guerra in Iran sconfina in Egitto. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore e parliamo proprio di questo tema del riconoscimento facciale. A pagina 9 del Sole 24 Ore ci sono due approfondimenti: il riconoscimento facciale, richiamo dell'Unione Europea, il testo cambierà. Perché ha fatto sapere Bruxelles, è una pratica vietata dall'AI Act che entra in vigore il 2 agosto, cioè tra due giorni. Governo, rispettiamo la normativa europea, accordo nelle commissioni sulle modifiche. Nelle osservazioni che accompagnano i pareri, spiegano Ivan Cimarusti e Manuela Perrone, vengono sottolineati punti deboli anche sulle banche dati e sulla biometria. E poi, a proposito di sicurezza, da qui anche l'appello quanto mai opportuno di Sergio Mattarella ad abbassare i toni, ieri sono state fatte delle minacce al ministro della giustizia Nordio con un simbolo dell'EBR, solidarietà bipartisan, la telefonata del capo dello Stato al guardasigilli per esprimere vicinanza. E l'antiterrorismo che dice: crescente lacerazione nel tessuto sociale dagli scontri a Bologna a quelli in Val di Susa. E poi vi segnalo una pagina dedicata alla Cina e al Giappone, di cui sicuramente parleremo di Cina nei prossimi giorni. Da una parte Rita Faticuso che ci aggiorna sulla riunione del Politburo cinese, la svolta di Xi per sostenere la crescita e incentivi mirati. La direzione verrà data dal quinto plenum del congresso a ottobre, interventi fiscali e monetari non più a pioggia, ma selettivi per l'economia. E l'analisi di Giuliano Noci che si intitola I consumi inceppati da un sistema che genera incertezza. E vi leggo anche qui le prime righe. Il dragone continua a presentarsi al mondo come un atleta olimpico. Il problema è che sotto la tuta il paziente ha il fiatone e quando il malato pesa quasi un terzo della manifattura mondiale, la diagnosi non resta confinata in corsia, contagia l'intera economia globale. Per 20 anni la Cina ha vissuto di una ricetta semplicissima, produrre sempre di più mentre il resto del mondo comprava. Era la globalizzazione felice, Pechino fabbricava, l'Occidente consumava, tutti fingevamo che quell'equilibrio potesse durare per sempre, solo che il supermercato globale ha iniziato a chiudere le casse. E conclude Giuliano Noci, professore al Politecnico, per decenni il mondo ha assorbito gli squilibri della Cina, stavolta potrebbe non voler più fare da pronto soccorso e quando il dragone arriverà davvero in sala operatoria scopriremo che il paziente non era soltanto lui, era l'intera economia mondiale. Come appunto vedete c'è materiale per approfondire questi temi e lo faremo senz'altro. E poi Marco Masciaga, corrispondente da Nuova Delhi, aggiorna sui dati del Giappone. Tokyo riduce le stime di crescita e Takaichi, la premier, in crisi di consensi, rilancia i tagli fiscali. Il PIL chiuderà l'anno in aumento dello 0,9% rispetto alle stime precedenti, alle attese precedenti che erano del più 1,3%. Molto interessante, la prima di tre puntate dedicate all'industria, al futuro dell'economia e in particolare alla manifattura del nostro paese. Le firma Daniele Marini, che è professore associato del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, e questa prima puntata si intitola «Perché gli italiani non amano l'industria nonostante i numeri positivi». Il paese, il nostro, affronta una crisi manifatturiera e cresce la distanza tra il suo ruolo, tra il ruolo dell'industria, siamo comunque la seconda manifattura dell'Europa dopo la Germania, e la sua percezione. E c'è anche una tabella che appunto fa capire quale sia questa percezione degli italiani nei confronti delle industrie del paese. E sono percentuali che fanno riflettere. Consentono alle persone di crescere professionalmente? Risponde positivamente solo il 14,8% degli italiani. E alla domanda vanno sostenute perché contribuiscono alla crescita del paese e delle persone? Risponde positivamente il 55,8%, ma alla domanda vanno penalizzate perché approfittano del paese e delle persone? C'è comunque un 16,6% che appunto delle persone sondate da questa analisi che sostiene che sia così. E con questo ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
4: Strade in diretta.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto.
4: Nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, si sono formate code tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia a causa di un incidente poco dopo Sanstino di Livenza. Traffico intenso per gli spostamenti del mattino, previsto in ulteriore aumento nel corso della giornata contrassegnata dal bollino rosso per l'esodo di fine luglio. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un incidente con mezzo pesante coinvolto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Napoli. E sul tratto toscano della 1, code di 5 km per la presenza di vari cantieri tra Valdichiana e Fabbro, sempre verso Napoli. Infine a Roma, sul tratto urbano della A24, permangono code a tratti per un precedente veicolo in avaria tra Grande Raccordo Anulare e Fiorentini. In ingresso nella capitale è tutto, fate buon viaggio!
6: Mattino, estate.
5: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno corretto il mio lapsus. Antonio Tajani non è ministro della difesa, è ministro degli esteri, oltre a essere vice premier e leader di Forza Italia. E sul tema della modalità, insomma, che scelgo da sempre per questa rassegna stampa, ripeto ancora una volta, per vedere solo e leggere i titoli ci sono mille siti. Noi facciamo inevitabilmente una selezione e inevitabilmente dipende anche naturalmente dal mio giudizio dell'importanza delle notizie o dei commenti, perché poi per come naturalmente arrivano le notizie, la notizia in sé molto spesso la conosciamo già da molte ore, quindi è più interessante appunto vedere come auspicabilmente chi conosce bene l'argomento legato alle notizie la commenta, la spiega o la presenta. E a proposito della vicenda tra il ministro della difesa della giustizia Carlo Nordio che tra l'altro ricordiamolo ancora, ieri ha ricevuto delle minacce, fatto gravissimo, che contenevano anche il simbolo delle BR, Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera spiega questo ordine che il ministro ha inviato alla procura di arrestare al Masri, solo che sono passati 18 mesi da quando sarebbe stato forse possibile arrestarlo. Perché il fermo a Torino avvenne nel gennaio del 2025. Il 19 gennaio del 2025 il generale libico al-Masri viene arrestato a Torino. Il 21 gennaio la Corte d'Appello di Roma lo scarcera e viene rimpatriato con un volo di Stato. Adesso la richiesta da via Arenula, il ministro, che è la sede del Ministero della Giustizia, ha chiesto alla Procura Generale di Roma di procedere al mandato di arresto contro al-Masri, un mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale il 18 gennaio del 2025. Vi dicevo di quella famiglia che viene definita cancellata dai RAI russi, e l'appello di Zelensky, il Pentagono guardi queste foto. È molto interessante il riassunto che fa l'inviata del Corriere della Sera Marta Serafini in Ucraina, e che analizza tutte le raffinerie russe che sono state colpite dai droni di Kiev. L'offensiva sulle raffinerie ora a Mosca servono mesi per ripararle. C'è proprio anche l'elenco di tutte queste raffinerie. Lo stato di produzione delle raffinerie russe sono tantissime, tra l'altro, e si fa vedere come è sceso la capacità di raffinazione in migliaia di barili al giorno. Ce ne sono alcune che sono state proprio azzerate, poi ce ne sono alcune invece che funzionano a capacità piena, e sono in particolare quelle di Omsk, di Nizhkamamsk, i nomi ovviamente sono difficili da pronunciare, una Kim e Antipinski e Novo Ufa e Ukta. La fonte in questo caso di questo grafico è del Financial Times, ma appunto lo trovate a pagina 13 del Corriere della Sera di oggi, dove si parla anche inevitabilmente, visto che siamo in attesa della quarta ondata che in realtà sta arrivando già oggi e durerà fino a domenica, di caldo estremo. Domani saranno 19 le città in bollino rosso. A Varese è stata emessa un'ordinanza, questo è il titolo del Corriere della

0: sera vietato lasciare al sole cani e gatti. La Repubblica si concentra, ma lo fanno anche altri giornali, ve lo cito dalla Repubblica, ma la trovate ovunque questa notizia, sul fatto che l'amministratore delegato della RAI, Rossi, vuole un ok dai PM per attivare una speciale inchiesta su Ranucci. Serve rigore per evitare che impatti sulla fiducia della TV pubblica. È la vicenda naturalmente che riguarda il conduttore nonché vice direttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci, anche perché in questo momento il palinsesto della Rai, come tantissimi altri canali e come la stessa Radio 24, è un palinsesto cambiato per il periodo estivo, ma poi Report bisognerà capire se rinizierà con la conduzione di Sigfrido Ranucci o se cambierà qualcosa. Un approfondimento, l'abbiamo tra l'altro ne abbiamo parlato proprio lunedì con Mauro Meazza a Focus Economia. Questa nuova legge, sempre a livello europeo, una direttiva dell'Unione Europea che impone che chi rompe aggiusta lavatrici e televisori il diritto alla seconda vita. Da oggi entra in vigore questa direttiva contro la cosiddetta obsolescenza programmata. Gli italiani però dovranno aspettare, perché le direttive, questo strumento legislativo dell'Unione Europea, vanno recepite dagli stati membri, e quindi il termine per il decreto legislativo che deve essere varato perché la direttiva dell'Unione Europea entri in vigore è slitta al 9 ottobre. Che cos'è questo? Quali sono i pilastri di questa direttiva? Che il fabbricante ha l'obbligo di riparare i beni gratis oppure a un prezzo ragionevole. Il consumatore ripara il prodotto in garanzia, che viene estesa di altri 12 mesi, e entro luglio 2027 nascerà una piattaforma online per individuare i riparatori. Molto interessante, perché credo che, come tantissime persone, sono affascinata da quest'idea di questo rito del sangue di San Gennaro che una volta all'anno si liquefà. E Roberto Saviano, che tra l'altro, come sapete, è napoletano, racconta su Repubblica: Gennaro, nella città dove i miracoli si sciolgono al sole. Il sangue fuso del santo patrono non è il solo prodigio legato a Napoli. La tradizione registra altre liquefazioni, tutte nel corso dell'estate. E tra l'altro un appuntamento in cui si potrà incontrare o ascoltare Roberto Saviano è oggi a Napoli alle 21.30 all'Arena San Vincenzo, che terrà appunto Roberto Saviano, terrà questo monologo inedito San Gennaro Superstar al Faro Festival. Molti giornali danno conto di questa notizia che Fernan Özpetek, il regista e sceneggiatore, girerà una serie televisiva su Armani. All'inizio di settembre sarà esattamente un anno dalla morte di Armani. Il regista racconterà la vita dello stilista con il sostegno della Maison e l'accesso agli archivi e ai luoghi simbolo. A questo è dedicata la copertina della sezione macro del Messaggero. Chuck si gira, il re Giorgio di Özpetek. Il popolare regista girerà una serie dal respiro internazionale sul grande stilista. La Maison approva. L'autore, Özpetek, di origine turca ma risiede in Italia da tantissimi anni, con lui parlavo di cinema e arte. È un onore poter raccontare la sua storia. Ci avviciniamo al weekend e, come sapete, i Notav, gli attivisti Notav, non soltanto hanno dichiarato, anche quelli che non hanno partecipato alle violenze, che la vera devastazione, cito testualmente, non è quella fatta dai Black Bloc, ma quella che il cantiere dei treni ad alta velocità sta causando in Val di Susa da molti anni. E quindi gli attivisti, appunto, Notav, hanno già annunciato che ci saranno delle manifestazioni nel fine settimana. E ieri sono stati vietati i campeggi, dove molti di questi attivisti che arrivano da fuori dalla Val di Susa si sarebbero appunto insediati. E Francesco Munafò, inviato a Susa per La Stampa, riferisce: braccio di ferro sul campeggio, il prefetto vieta le tende Notav, il movimento risponde: saremo ovunque. Ricordiamolo ancora una volta, 120 gli agenti rimasti feriti durante gli ultimi scontri, quelli di sabato ai cantieri dell'alta velocità, 1 milione circa di euro di danni al cantiere e devastazione appunto nel cantiere stesso. Molto interessante a proposito di piani dell'Unione Europea, in questo caso per la svolta digitale, sempre sulla stampa, Simone Martuscelli da Bruxelles racconta: 30 miliardi per le AI Gigafactory. L'Italia è in corsa con Eni e Leonardo. L'Unione Europea lancia un bando di gara per costruire centri di calcolo e sviluppare l'intelligenza artificiale. E dall'Avvenire vi segnalo una storia bellissima che non conoscevo. È la storia di Alice Augusta Ball, che nacque nel 1892 a Seattle in una famiglia afroamericana di classe media. Morì molto giovane, a 23 anni però aveva messo a punto un trattamento destinato a cambiare la medicina. Morì l'anno dopo e altri ricercatori si intestarono la paternità del suo lavoro. E c'è anche questa espressione coniata nel 1993 dalla storica della scienza Margaret Rossiter, si dice effetto Matilda, per descrivere il meccanismo con cui agli uomini vengono attribuiti meriti e risultati scientifici ottenuti dalle donne. E con questa nota, che spero nessuno prenderà con eccessiva così animosità, perché è una storia vera, è una figura storica questa scienziata ricercatrice, e con questo però lascio la parola al GR e auguro ancora un buon venerdì a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Abbiamo visto l'incendio.
3: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
4: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
5: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Le 7:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Trump ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza. Spagna, crisi a Ceuta per l'arrivo di migliaia di migranti, almeno 18 i morti, scontro Italia-Madrid. Crolla una palazzina di 2 piani a Messina, 6 le persone disperse, 3 i feriti. Mondo del calcio in lutto, è morto Franco Baresi, bandiera del Milan, aveva 66 anni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nella notte un accordo per il disarmo completo di Hamas a Gaza e il ritiro delle forze israeliane. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto un vertice dei negoziati al Cairo.
9: Non si sa ancora se sarà davvero una svolta, ma su Truth Donald Trump annuncia che oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale, scrive Trump, verso una pace e una sicurezza durature. Una volta completato il disarmo, continua il tycoon, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas ha confermato di aver raggiunto l'accordo con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia. Il ritiro militare israeliano da Gaza avverrà in seguito al disarmo e il governo della striscia passerà al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza. Armi pesanti, tunnel e siti di produzione militare saranno smantellati e stoccati sotto la supervisione del Comitato, che sarà sostenuto dalla Forza Internazionale di Stabilizzazione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Ora la crisi migranti a Ceuta, città autonoma spagnola del Nord Africa, dove migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco negli ultimi giorni. Almeno 18 i morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Pedro Sanchez, mentre fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna e Madrid convoca l'ambasciatore d'Italia per protesta.
10: Viva Spagna numero uno!
16: Sono immagini da esodo biblico quelle che arrivano dalla piccola enclave spagnola di Ceuta, incastonata nella punta del Nord Africa, che si affaccia su Gibilterra, un territorio di circa 80.000 abitanti nel quale in poche ore ieri si sono riversati migliaia di immigrati illegali marocchini. Stime non ufficiali li quantificano tra i 20 e i 30.000. Una crisi senza precedenti, superiore all'emergenza di 5 anni fa. Uomini, ragazzi, donne, intere famiglie sono giunte via mare, a nuoto, passando direttamente dagli scogli del Espigón del Tarajal, aggirando la barriera verticale di metallo che delimita il confine ispano-marocchino. Un'onda umana lasciata libera dalle guardie di frontiera di Rabat, che ha sopraffatto ogni possibile resistenza delle autorità spagnole. I centri di accoglienza di Ceuta sono al collasso, gli immigrati hanno invaso le strade e i quartieri della città, che in un giorno ha cambiato volto. I residenti hanno avviato ieri pomeriggio le prime manifestazioni di protesta. Dopo ore di caos, il governo spagnolo ha mobilitato l'esercito per far fronte all'emergenza e ha annunciato un accordo con l'esecutivo marocchino per il rimpatrio di tutti i migranti irregolari, ma intanto l'effetto richiamo aveva già alimentato una coda di 5 km di persone in attesa alla frontiera per entrare in Spagna. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Lo avete sentito nei titoli, è morto nella notte Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni, l'annuncio è arrivato dal Milan su X. In diretta Giovanni Capuano.
17: La notizia l'ha data al Milan questa mattina. Esprimendo condoglianze per la perdita di una parte importante della storia rossonera. È morto Franco Baresi, aveva 67 anni, da un anno era ammalato per un tumore al polmone, una forma di nodulazione polmonare che era stata scoperta nello scorso agosto. Baresi, che era tornato in pubblico in febbraio nel corso della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, aveva portato la torcia olimpica insieme al rivale e amico di sempre Beppe Bergomi. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano andate deteriorandosi. Con Baresi scompare una leggenda del calcio rossonero e del calcio italiano, una carriera la sua lunga 20 anni, difensore moderno, vincente e leader dei propri spogliatoi, capitano per 15 stagioni del club rossonero. Nella sua carriera 6 scudetti, 3 coppe dei campioni o Champions League, 2 coppe intercontinentali, 3 supercoppe europee, 4 supercoppe italiane con la nazionale, il titolo mondiale del 1982, poi la medaglia d'argento a USA 94 e di bronzo a Italia 90. Milan, che già da tempo ha ritirato la sua maglia numero 6. Negli ultimi anni Baresi era entrato stabilmente nello staff dirigenziale dei rossoneri, fino ad esserne vicepresidente. Per il momento è tutto, a te la linea.
14: Grazie a Giovanni Capuano. Ora la politica, con l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale che continua ad accendere il dibattito pubblico. Dopo le tensioni tra maggioranza e opposizione è arrivato il monito di Bruxelles.
18: Forza Italia rivendica di aver ottenuto modifiche in senso garantista nei pareri al decreto legislativo sull'uso dell'intelligenza artificiale per scopi di polizia approvati nelle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera. Modifiche, ci ha spiegato il deputato azzurro Paolo Emilio Russo, come l'autorizzazione da parte del giudice anziché del PM e più stringenti limiti sull'utilizzo, come la doppia autorizzazione umana, e sul rispetto della privacy. Si va dunque verso il via libera con modifiche il 4 agosto in Consiglio dei Ministri, ma l'opposizione continua a essere convinta che il decreto sia in contrasto con il regolamento europeo per la raccolta massiva di dati biometrici prevista negli spazi pubblici per scopi preventivi di polizia. Il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico, ha detto un portavoce della Commissione europea, è una pratica vietata dall'AI-Act europeo. Lo rispetteremo, la replica di Palazzo Chigi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: Sono proseguite tutta la notte le ricerche dei 6 dispersi sotto le macerie di un edificio crollato a Messina, 3 le persone ricoverate in ospedale.
19: Il cedimento della palazzina che ospitava abitazioni e negozi sarebbe stato lento, tanto da consentire ad alcune persone di mettersi in salvo. Poi il crollo che ha sbriciolato l'intero edificio alla periferia sud di Messina. Le ricerche dei 6 dispersi sono proseguite per tutta la notte e sono rese difficili a causa di un incendio, ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio.
20: Ci stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie. È un incendio che non è all'aperto, che si sviluppa con poco ossigeno perché in un ambiente confinato, quindi sotto le macerie, quindi non sviluppa fiamme ma sviluppa fumo intenso.
19: Esclusa l'esplosione come causa, si parla di un cedimento strutturale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che la stessa vittima avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta. 8 alpinisti, tra cui il famoso scalatore Nirmal Purja, risultano dispersi dopo una valanga sul Broad Peak in Pakistan. 2 i corpi ritrovati.
21: Una spedizione internazionale guidata dal celebre scalatore di origine nepalese Nirmal Purja è stata travolta giovedì da una valanga in Pakistan. Secondo i media nepalesi, dei 10 alpinisti impegnati nella scalata del Broad Peak, una delle montagne più alte del mondo, 2 sono morti e 8 sono dispersi. Della spedizione facevano parte, oltre agli Sherpa, un americano, un cinese, un omanite e un pakistano. Nirmal Purja, noto anche come Nims Dai, è un cittadino britannico nato in Nepal, che nel 2019 scalò le 14 montagne più alte del mondo in soli 189 giorni, stabilendo all'epoca il record di velocità. Le sue imprese sono state raccontate anche da un documentario di Netflix. Moving Mountains, un'agenzia di viaggi con sede in Pakistan, aveva annunciato alla fine del mese scorso che la spedizione era in viaggio verso la cittadina di Ascole, augurando ai partecipanti una scalata sicura del Broad Peak, la 12ª montagna più alta del mondo, una vetta di 8.047 metri che fa parte della catena del Karakorum. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
14: I modelli di intelligenza artificiale di Anthropic hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di 3 organizzazioni durante la fase dei test che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. Lo ha riferito la compagnia, dando conto di una situazione simile a quella accaduta a OpenAI. Pochi giorni fa, infatti, la società ha rivelato che i propri modelli avevano avuto accesso improprio a internet e avevano agito in modo imprevisto durante i test di sicurezza. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricella e regia. Ora vi lascio 24 Mattino Estate, GR24 torna alle 8:59.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood

0: 24 mattino, estate.
1: Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli a Elena, che si chiedeva quale fosse stata la scoperta di questa Alice Ball quando aveva solo 23 anni nel 1915, perché avevo detto semplicemente, avevo raccontato che aveva fatto una scoperta ma poi se ne erano appropriati alcuni scienziati uomini. Ma Elena poi ha trovato da sola la risposta, ma lo dico a beneficio di tutti gli ascoltatori. Alice Augusta Ball, dopo essere diventata docente a Honolulu, elabora un farmaco naturale che diventerà fino agli anni 30, il prima dell'avvento dei sulfamidici, il principale rimedio contro la lebbra. Era il 1925, aveva solo 23 anni e morì il giorno dopo. E con questo, prima di dare il buongiorno al nostro primo ospite, restiamo in tema di cure, perché sull'Avvenire viene celebrato un anniversario importante di un'istituzione che a Milano e non solo conosciamo molto bene, che è l'Hospice del Vidas, Casa Vidas. Vidas è quell'associazione che accompagna i malati terminali, visto che abbiamo appena sentito appunto di questo tumore che aveva colpito Franco Baresi, che non gli ha lasciato scampo in meno di un anno dalla diagnosi. Appunto sull'Avvenire si racconta, Antonella Mariani racconta, accanto fino all'ultimo respiro, i 20 anni dell'Hospice di Vidas, 20 posti letto, quasi 9.000 malati terminali assistiti dal 2026 con le cure palliative, un'equipe di 40 professionisti. È il primo centro costruito con fondi privati di questo tipo, è nel quartiere Gallaratese qui di Milano in via Oietti, e nata per accompagnare alla morte con le cure palliative soprattutto i malati oncologici, oggi il 30% dei pazienti soffre di patologie croniche gravi e degenerative, e per appunto accompagnare fino all'ultimo respiro, come titola l'Avvenire, queste persone, c'è un'equipe interdisciplinare di 40 professionisti. Mentre le attività di Vidas, che conta su 500 volontari, comprendono tra le altre cose anche un hospice pediatrico e una rete di assistenza domiciliare. Ultima segnalazione, visto che abbiamo avuto ospite il nostro collega Marco Morino, che ha fatto il punto sui cantieri e sui disagi oggettivi che ci sono in particolare sulla rete ferroviaria in questa estate, ma che sono un male necessario, diciamo, per questo grande progetto di ammodernamento della rete ferroviaria. Manfredi Villani sul Giornale fa un po' il punto: investimenti record per fare crescere il paese, grandi opere, innovazione tecnologica e manutenzione, oltre 1300 i cantieri attivi ogni giorno per ammodernare la rete ferroviaria. E a proposito di quel cavalcavia a Ponte Alpino a Firenze che ha bloccato la circolazione, conclusi i lavori, già sostituito il cavalcaferrovia, perché poi appunto più che un cavalcavia è un cavalcaferrovia, è stato posizionato da RFI in un'unica operazione per concentrare i lavori più complessi in pochi giorni e limitare l'impatto sulla circolazione. Ma con questo, se mi fanno cenno, ok, è già collegato con noi, do il buongiorno a Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Mario Negri, e intanto lo ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito, e buongiorno professor Remuzzi.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Un po', insomma, lo spunto è quello di cronaca che viene da questa audizione di Anthony Fauci, che è un uomo che oggi, un grande scienziato che oggi ha 85 anni e si è appunto ha testimoniato, è stato chiamato a testimoniare alla Commissione Sicurezza Interna del Senato, e per 111 volte alle domande dei senatori, in particolare senatori repubblicani, si è appellato al quinto emendamento, che è quell'emendamento alla Costituzione americana che permette appunto di non rispondere per non autoincriminarsi. Sono seguite accuse di ogni genere, e ricordiamo, solo per mettere questo nel contesto, che nei suoi tante apparizioni di fronte in aule giudiziarie, Donald Trump si è appellato a questo quinto emendamento per oltre 400 volte, quindi non è certo una cosa che non succede anche a figure di

0: primo piano come il presidente americano in questo momento. Qual è il motivo del contendere? Sono queste oltre 1000 pagine di diari privati unredacted, cioè presi senza che lo stesso Fauci abbia potuto, insomma, magari correggere alcune delle cose che aveva scritto, presi da Robert F. Kennedy, attuale ministro della salute, perché si trovavano su un computer dell'amministrazione americana, consegnati al senatore Rand Paul, repubblicano, da sempre acerrimo nemico di Anthony Fauci, e ora sono oggetto di queste audizioni. Che la prima cosa che vorrei chiederle, ma poi naturalmente allargheremo lo sguardo, dottor professor Remuzzi, è che impressione le ha fatto vedere questo scienziato che, come tutti gli scienziati, come tutti gli esseri umani, avrà sicuramente fatto degli errori, ma vederlo apostrofato anche con molta volgarità da alcuni senatori repubblicani.
1: Purtroppo è il mondo che stiamo vivendo. C'è una grande tristezza nel vedere che la cultura, le conoscenze, la vita che uno ha dedicato alla salute degli altri viene banalizzata da persone che non hanno minimamente le conoscenze delle cose di cui parlano, paragonandole a Anthony Fauci, che è un gigante della medicina, è una persona a cui tutto il mondo dovrebbe essere grato, non solo gli Stati Uniti. Ha trasformato l'HDS in una malattia che era quasi sempre fatale. Non so quanti di voi si ricordano che avevamo paura che l'HDS si diffondesse in un modo incontrollato e la gente dovesse morire di AIDS presto o tardi. L'ha trasformata in una malattia cronica. Ha guidato l'NIH, il nostro Istituto Superiore di Sanità, corrisponde al nostro Superiore di Sanità, ma distribuisce anche fondi per la ricerca, e sotto la sua direzione ci sono stati passi avanti enormi nel campo dell'AIDS, l'abbiamo detto, dell'influenza, della tubercolosi, della malaria, dell'Ebola, di Zika e poi del Covid. Lui ha preparato la risposta alla pandemia, noi ci chiediamo sempre, eravamo preparati, loro hanno cominciato nel 2003, con la SARS, nel 2009 con l'influenza, con l'Ebola nel 2014, ha promosso la ricerca traslazionale, quella che passa dal laboratorio agli ospedali, ha avuto riconoscimenti da tutto il mondo, è un gigante della medicina e adesso si trova lì con delle persone che conoscono i problemi in modo assolutamente approssimativo, che parlano con un linguaggio volgare, e io credo che lui sia stato molto bravo a stare zitto.
0: Sì, appunto, per chi non è tutto online, quindi invito tutti, anche con la possibilità che oggi c'è di tradurre in modo anche molto fedele, per chi non riuscisse a seguirlo proprio tutto in inglese, andate ad ascoltare questa audizione, circa 4 ore, perché se no non si può né liquidare l'atteggiamento di Fauci né soprattutto quello dei senatori, ripeto, in particolare repubblicani, che gli hanno fatto le domande per sottolineare questa sua ostinazione a invocare il quinto emendamento. Gli hanno anche fatto delle domande di che colore è la cravatta che lei indossa oggi, e lui ha risposto: mi appello al quinto emendamento. E ripetiamo, l'oggetto del contendere sono questi diari, dove Anthony Fauci, per esempio, ieri una scienziata è intervenuta alla CBS, anche questo potete ascoltarlo e farvi un'opinione, dicendo che questo semplificare le frasi che lui, per esempio, diceva testualmente, sono diventato una celebrità mondiale, sono completamente controbilanciate dal fatto che lui spiegava quanto gli pesasse questa notorietà. Era tra l'altro minacciato, è stato minacciato durante e dopo il suo ruolo nella commissione voluta da Donald Trump, e ricordo, sicuramente lo ricorderà anche lei, professor Remuzzi, che per esempio se era sempre accanto al presidente quando venivano aggiornate le politiche per contrastare l'epidemia, anche quella volta, e riuscì a non dire niente anche quella volta in cui Donald Trump consigliò di ingerire del disinfettante di quello che usiamo per pulire i tavoli, per esempio, perché nella testa di Donald Trump questo avrebbe ucciso l'infezione da Covid. Quindi, appunto, professor Remuzzi, ci sono tutti questi dettagli che suppongo a uno scienziato facciano venire qualche brivido.
1: Sì, poi io vorrei sottolineare le due cose più importanti di cui lui viene accusato. La prima

0: Ah, è di aver coperto l'origine del coronavirus. Questo senatore dice che questo coronavirus è uscito dal laboratorio di Wuhan. Questo non è quasi certamente vero. Tutte le analisi che sono fatte da tutti gli studiosi di tutto il mondo hanno concluso che questa cosa non si può escludere, ma le probabilità sono inferiori al 10%. Il virus è quasi certamente nato nel laboratorio di umido di Wuhan. Poi è accusato di avere dato dei fondi al laboratorio di Wuhan. Questo è stato fatto intanto attraverso un'organizzazione che si chiama ICO Alliance, che si occupa di prevenire quello che tutti noi invochiamo che venga prevenuto, cioè le epidemie. Loro l'hanno fatto nel 2014 e dal momento che queste epidemie vengono nei pipistrelli e sono pipistrelli particolari che si trovano in Cina e in altre aree dell'Oriente, dove li vai a studiare? Li vai a studiare lì. E loro hanno fatto un'application, cioè hanno chiesto dei fondi all'NIH che era diretta da Fauci per fare questi studi. E naturalmente dovrebbe essere applaudito uno che fa una cosa del genere nel 2014, studiare l'origine di virus che possono venire dai
1: Certo,
0: pipistrelli.
1: con i famosi salti di specie, no? Che appunto.
0: Esatto, e volevano capire se poteva esserci o no nel 2014, quindi hanno fatto una cosa molto importante per le conoscenze che poi sono venute dopo.
1: Certo, e tra l'altro fare questo collegamento diretto e dire che appunto Fauci ha finanziato la ricerca che poi ha portato, questa è la tesi del senatore repubblicano, ha portato al coronavirus. In realtà quei fondi dell'NIH, che è un'organizzazione gigantesca perché appunto è l'Istituto Superiore di Sanità su scala americana, sono una piccola parte e di nuovo accusare Fauci di sapere esattamente dove andavano i finanziamenti o peggio di aver favorito quello quando parliamo, ricordiamo ancora una volta, di una persona, un scienziato che avrebbe potuto scegliere il settore privato e si sarebbe sicuramente avrebbe fatto avrebbe avuto introiti molto più alti e invece è rimasto un servitore dello Stato per tutta la sua carriera scientifica.
0: Proprio così. Poi lo hanno accusato anche di un'altra cosa, che i ricercatori del laboratorio famoso di Wuhan in Cina avrebbero alterato il coronavirus per renderlo più trasmissibile all'uomo con i soldi americani. Questa è una cosa che fa ridere, non c'è assolutamente nessuna evidenza di questo e non è mai stato creato in laboratorio in Cina nessuno. Allora, capite che di fronte a delle cose che non stanno né cielo né terra, la cosa più intelligente per una persona di grande statura come Fauci è stare zitto. C'è un'altra cosa di cui si parla, che lui è stato troppo lento nell'accettare l'evidenza che il coronavirus si diffondesse per via di goccioline che passano, anche molto piccole, che passano attraverso l'aria e che ha tenuto le scuole chiuse per troppo tempo. È esattamente due cose che hanno fatto tutti i paesi occidentali e che abbiamo fatto anche noi. Perché? Perché non lo sapevamo.
1: Certo.
0: La cosa di cui nessuno parla è che invece potrebbe essere stato uno sbaglio che abbiamo fatto noi per primi, tutti i paesi occidentali, l'Europa, gli Stati Uniti. È stato quello di aver trascurato un lavoro pubblicato dall'Lancet nel gennaio del 2024, nel 2020, il 24 gennaio del 2020, in cui si descriveva un certo Bing Coa, descriveva tutto quello che può succedere a un paziente che si infetta con un nuovo coronavirus. No, ci sono scritte le caratteristiche dei pazienti, il tempo tra i sintomi e l'inizio della malattia, c'è scritto come l'attacca, che è impossibile sbagliare quando uno vede quell'attacca lì, fa subito la diagnosi, ci sono tutti gli esami di laboratorio e se noi avessimo letto e preso sul serio, noi gli americani, i tedeschi, gli inglesi, quel lavoro del Lancet, ci saremmo potuti chiedere per tempo se avevamo i dispositivi di protezione, le mascherine, come potevamo gestire il distanziamento, qual era la nostra policy nelle scuole, come potevamo fermare. E tutto questo l'avremmo potuto fare nel giro sostanzialmente di, non so, un paio di giorni e guadagnavamo 4 settimane. Però questo è una cosa che non è stata fatta da nessuno.
1: Certo, quindi semmai può servire da, certo, da lezione per preparare appunto i prossimi piani pandemici.
0: Accusare Fauci di qualcosa che non ha fatto nessuno in nessuna parte del mondo è veramente poca cosa, insomma.
1: Certo, e tra l'altro ricordo che per come è organizzata l'amministrazione dei vari stati, ogni stato ha le sue regole e ogni città ha le sue regole. Sì, è vero, Fauci all'interno di questa commissione poteva dare delle raccomandazioni, per esempio che era meglio chiudere le scuole, che era meglio chiudere i ristoranti, ma poi sono state le autorità locali a decidere i singoli provvedimenti. Quindi anche qui di nuovo il colpevole, il grande colpevole Fauci. Però vorrei portarla, professor Remuzzi, anche sul tema in generale della cultura antiscientifica, perché gli Stati Uniti hanno in questo momento un ministro della salute che è dichiaratamente contro i vaccini, che continua a sostenere che i vaccini causano alcune forme dello spettro autistico. Quindi quella è un po' il quadro in cui si inserisce anche questa audizione voluta da Rand Paul.
0: Beh, qui c'è un paradosso. Queste cose le fa questo senatore repubblicano ed è una cosa che si capisce, è una cosa politica. Loro vogliono accusare Fauci di avere fatto morire molti americani, e loro fanno morire molti americani invece, perché lo fanno come? Con una politica che per esempio ha chiuso 22 progetti per 500 milioni di dollari per l'influenza aviaria, per il virus respiratorio sinsiziale, per altri virus respiratori, hanno tagliato organizzazioni di Dipartimento di Salute, quindi sospeso finanziamento per i vaccini mRNA. Adesso sappiamo, da un lavoro appena pubblicato su Lancet, quante vite hanno salvato i vaccini mRNA. È una cosa incredibile, perché
1: quindi
0: adesso abbiamo
1: ricordiamolo per gli ascoltatori, questi vaccini mRNA sono quelli basati sull'RNA e sono la stessa famiglia di quello che ci ha salvato dal Covid.
0: È quello del Covid. Adesso abbiamo i risultati, un lavoro appena pubblicato su Lancet, ha avuto i risultati di miliardi di dosi che sono stati somministrati e ha visto anche quali sono gli effetti negativi. Tutti i farmaci hanno degli effetti negativi. Certo. In questi miliardi di dosi che hanno salvato milioni di vite, ci sono stati casi, sapete che parlano molto delle miocarditi, ci sono stati casi di miocardite o pericardite, 12,6 ogni milione di dosi con Pfizer-BioNTech e 35,6 ogni milione di dosi con Moderna. Cioè le probabilità di avere un danno attraversando la strada sono infinitamente più alte. Ecco, questa che può essere una tecnologia che aiuterà a risolvere il problema dei tumori e tante altre malattie infettive, viene bloccata o ridotta nella sua espansione proprio dagli stessi che accusano Fauci.
1: Certo.
0: Hanno fatto dichiarazioni sui vaccini non supportate dal consenso scientifico, che stanno portando a un aumento dei casi di morbillo drammatico. I casi di morbillo erano aumentati prima che il senatore Kennedy diventasse il responsabile della sanità, però adesso il suo atteggiamento anti vaccinazioni, antiscientifico, ha contribuito al calo della fiducia dei vaccini che c'è negli Stati Uniti. Quindi è un paradosso, è un paese in cui quelli che fanno delle cose obiettivamente molto gravi nei confronti della salute della popolazione, l'aumento dei casi di morbillo è reale, è documentato, il calo delle vaccinazioni è il principale determinante in questa situazione, sono gli stessi che criticano Fauci per delle cose di cui due sono assolutamente false e non dimostrate, e una è una cosa che è stata fatta da tutti semplicemente perché all'inizio c'era incertezza.
1: Certo. Tra l'altro ricordo, quando soprattutto a chi chiede un contraddittorio, Robert F. Kennedy, confrontiamolo con Rand Paul, che di professione era oftalmologo prima di diventare senatore, e con Anthony Fauci. RFK in rapida successione solo negli ultimi mesi. ha dichiarato che ai tempi del college sniffava eroina dalle assi del water. Ha dichiarato che una delle sue attività preferite quando tornava dalla vacanza era amputare l'organo sessuale dei procioni. E questo solo per dire alcune cose. Quindi quando si chiede un contraddittorio, almeno su basi scientifiche,

0: Io sono, scusatemi se mi animo su questo tema, però mi sembra, appunto, come dice il professor Remuzzi, si accusa uno scienziato che ha superato gli 80 anni, la cui carriera e i cui risultati molto prima del 2020 sono sotto gli occhi di tutti, lo si accusa di aver ucciso molti milioni di americani, e lo si fa in uno scenario in cui ci sono politiche americane che uccidono gli americani, ma non dimentichiamo tutta la polemica sul taglio agli aiuti che gli Stati Uniti distribuivano per malattie come l'AIDS, ma non solo, all'estero, e che secondo molti stanno causando molte morti. Io la ringrazio, professor Remuzzi, per la sua partecipazione, per la sua chiarezza e per il lavoro instancabile che fa, appunto, di informazione e di divulgazione scientifica. Grazie, buona estate.
1: Grazie, grazie a lei, grazie, grazie.
0: Noi ci lasciamo per una brevissima pausa e poi passiamo al prossimo approfondimento.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Ma dove va con quel veicolo?
13: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
12: Però, che design e che capienza.
13: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
12: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Daniela Salzedo, presidente di Lega Ambiente Puglia. Grazie per aver accettato il nostro invito.
16: Buongiorno e grazie a voi.
0: Vogliamo con lei parlare di questo ultimo episodio di contestazioni a grandi progetti sulle nostre coste o comunque nelle nostre regioni dove che attraggono più turismo. In questo caso è il piano per questo resort con un investimento da 100 milioni di euro a Ostuni, tra gli investitori c'è anche Bill Gates, e la regione Puglia ha detto no. Questo è, perché dico l'ultimo episodio? Perché in realtà la motivazione è che la normativa sulla zona economica speciale, la cosiddetta ZES, sia stata utilizzata in modo errato, e da qui appunto il giudizio negativo del presidente della Puglia Antonio De Caro. Però ci spieghi, perché naturalmente in questo anche voi di Lega Ambiente avete avuto un ruolo importante.
16: Sì, certo. Allora, la storia ovviamente non comincia l'altro ieri, ma purtroppo comincia nel 1998, perché quella lottizzazione in quel territorio è partita proprio nel 1998 ed è stata bocciata per ben 2 volte, cioè c'erano dei diritti dei cittadini ormai acquisiti proprio perché tutti gli enti si erano esposti negativamente su quel tipo di utilizzo di una parte della costa pugliese, e con la ZES invece abbiamo snaturato prima di tutto

0: diciamo, la finalità effettiva della ZES, che è quella di favorire gli insediamenti produttivi, e invece sta diventando un'operazione turistico-immobiliare, ecco, lo diciamo in questa maniera. E poi invece dall'altra parte vengono meno i diritti dei cittadini che faticosamente negli anni erano riusciti a raggiungere appunto il primo diritto, quello di aver la possibilità di godere di uno spazio della nostra costa che non fosse antropizzato. Certo. La dico in questa maniera, che non significa che noi siamo contrari alla ZES. La ZES è uno strumento utilissimo se usato secondo le finalità della ZES, e cioè favorire uno sviluppo industriale, diciamo, in maniera più rapida rispetto ai canali che normalmente vanno seguiti, mentre in questo caso lì, insomma, la storia è ancora più complicata, perché sembra quasi che la ZES si sostituisca agli enti preposti alla pianificazione territoriale, perché autorizza di fatto una lottizzazione, oltretutto, diciamo, con un sistema molto particolare, perché all'atere dell'autorizzazione, cioè l'autorizzazione, lo ricordiamo, è stata già data l'autorizzazione ZES a ottobre del 2025, con la prescrizione della VIA, della valutazione di impatto ambientale. La cosa assurda in tutto questo è che generalmente il procedimento è invertito, cioè io prima acquisisco tutte le autorizzazioni, soprattutto dagli enti preposti, e poi successivamente do un'autorizzazione a diciamo un insediamento di questo tipo. Per cui la sensazione che qualcosa non stia funzionando, diciamo, noi l'abbiamo avuta immediatamente. Abbiamo presentato con altri soggetti, con Italia Nostra, con il Libero Comitato per la protezione della cosa, che si è costituito nel frattempo, abbiamo presentato ricorso al TAR, ed è di questi giorni la notizia che sia la Regione che il Comune di Ostuni si sono costituiti accanto a noi. Quindi questo ci fa, diciamo, ci fa piacere, ci fa sentire meno soli. Ecco.
1: Certo. Tanto appunto sottolineiamo, la ZES è uno strumento che finora ha avuto un grande successo, ma se è rivolto appunto, diciamo, allo sviluppo manifatturiero e produttivo, non dei servizi e in particolare del turismo. Tra l'altro l'idea appunto che ci siano associazioni come la vostra, ma anche il Comune, la Regione, che diciamo sorvegliano il corretto funzionamento di questa ZES, l'abbiamo avuto anche per l'altro episodio, anche qui Legambiente ha avuto un ruolo, un altro resort di lusso che avrebbe dovuto essere costruito davanti all'isola di Tavolara nel nord della Sardegna, e qui l'autorizzazione è stata revocata alla fine, perché si sono riconosciute le eccezioni, le obiezioni che appunto sono state fatte.
0: Sì, allora guardi, diciamo l'obiettivo è sempre lo stesso, mi viene da dire. Nel caso della Sardegna, ecco, la movimentazione dei cittadini e delle istituzioni politiche, diciamo, è andata di pari passo. In questo caso in Puglia, diciamo, noi siamo arrivati un po' prima, ma non è una gara che arriva prima. Sicuramente vanno valutate con attenzione differente tutte le richieste di ZES che ci sono sulle regioni dove per l'appunto c'è un impatto turistico importante. Cioè, una cosa è un nuovo insediamento turistico che va ad impattare su territori, perché questo non è l'unico caso, ne abbiamo un altro a Maruggio in provincia di Taranto, ne abbiamo un altro sempre, diciamo, a cavallo fra la provincia di Brindisi e la provincia di Taranto, oltretutto nel parco delle dune costiere. Diciamo, noi li stiamo monitorando tutti quanti, perché chiaramente siamo moderatamente preoccupati a questo punto, anche perché questo tipo di investimenti non sono prima di tutto modificano diciamo l'aspetto, la morfologia e tutto quello che riguarda la costa in maniera irreversibile, cioè, diciamolo chiaramente, non si può tornare indietro, poi guardatemi, sono sbagliato, ecco, giusto per chiarirci. E in secondo luogo andiamo a incidere su territori che hanno un equilibrio delicatissimo, perché su quel territorio ci sono i no della sovrintendenza, ma perché c'è un ecosistema, c'è una valenza dal punto di vista non solo paesaggistico ma anche archeologico importante, così come succede nel parco delle dune costiere, perché le nostre coste raccontano la storia geomorfologica della nostra regione, per cui dobbiamo stare sempre attenti a quello che facciamo, soprattutto in virtù del fatto che siamo nel pieno del cambiamento climatico e diciamo questi non sono strumenti di
1: Certo,
0: adattamento
1: anche
0: ai
1: perché
0: cambiamenti
1: lei,
0: climatici.
1: come potrà sicuramente immaginare, ci sono molti ascoltatori che accusano soprattutto me di essere una specie di talebana dell'ambiente. Qui non stiamo parlando di sicuramente posizioni discutibili come chi si oppone ai parchi eolici perché sostiene che per esempio danno fastidio al panorama. Qui stiamo parlando di modificare le coste e ancora una volta la storia non ci insegna quasi niente perché io che ho frequento da quando sono nata la Liguria, lei sicuramente lo sa, che disastri sono stati fatti sulle coste liguri
0: Esatto.
1: negli anni in particolare 50, 60 e 70 e adesso sappiamo anche le conseguenze che ci sono sul dissesto idrogeologico. Quindi davvero è un problema molto complesso, nessuno vuole frenare lo sviluppo, tantomeno quello turistico, però se ci sono delle regole e vengono richieste le valutazioni di impatto ambientale, ci sono anche delle ragioni, pur nelle foreste burocratiche che sappiamo caratterizzano il nostro paese. Tra l'altro abbiamo visto che con le stesse motivazioni, cioè di modificare degli ecosistemi molto fragili, si stanno muovendo per esempio anche in Albania. Lei appunto, tra l'altro
0: Esatto.
1: dalla Puglia, sicuramente seguite questa protesta che c'è per un altro resort, in questo caso i finanziatori sono soprattutto arabi con la gestione del genero di Donald Trump. Jared Kushner, però il tema è sempre quello, cioè grandi investimenti, certo, però a costi ambientali altissimi.
0: Ma guardi, allora lei ha centrato pienamente, diciamo, il discorso, anche perché Lega Ambiente non si è mai opposta a uno sviluppo ragionato del territorio, nel senso che noi ci dobbiamo sempre chiedere, ok, che cosa succede da qui ai prossimi 50 anni su questo territorio? Soprattutto abbiamo la possibilità di far impattare dal punto di vista ambientale questi insediamenti su questo territorio? Le dico la cosa, diciamo, più banale, alcuni di questi resort prevedono i campi da golf in una regione che ovviamente vanno irrigati in una determinata maniera, in una regione che ha delle difficoltà, diciamo, che credo conoscano tutti dal punto di vista idrico e dello stress
1: Certo.
0: idrico, in una porzione di costa dove già l'impatto antropico è altissimo per il turismo, perché per fortuna, diciamo, insomma, è una regione bellissima, per cui abbiamo tanto turismo nella nostra
1: Certo.
0: regione, ma il turismo si porta dietro una serie di problematiche che ricadono anche sui cittadini. Questo significa creare davvero delle guerre civili, che è quello che sta succedendo. Allora, noi da una parte dobbiamo imparare a gestire il turismo, ma questo è un altro discorso. Dall'altra parte, noi dobbiamo tutelare il territorio, che non significa metterlo sotto una campana di vetro e lasciare lì che il
1: Certo,
0: territorio
1: renderlo
0: rimanga così
1: intoccabile,
0: per i
1: certo.
0: prossimi. E renderlo intoccabile, perché il territorio, il paesaggio, proprio per la sua natura, il paesaggio è in continuo movimento, quindi si modificherà. Io non vedo il paesaggio che hanno visto i miei genitori, i miei figli non vedranno il paesaggio che vedo io. Per cui sono due, diciamo, due percorsi che non si incontrano. Qui parliamo di un investimento e di un insediamento produttivo che non ha davvero alcun senso da nessun punto di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista, diciamo, dell'inglobamento, insomma, non mi viene la parola giusta, all'interno di una struttura
1: Certo,
0: costiera. Cioè,
1: certo.
0: non ha da è davvero, diciamo, perdere il contatto con la
1: La
0: realtà.
1: realtà ha ragione, ci vuole più dialogo tra le istituzioni, una visione non di breve periodo, che è la maledizione, credo, di una delle
0: Di
1: maledizioni,
0: tutti,
1: esatto.
0: esatto, nei 5 anni del mandato,
1: Esatto. E
0: ci
1: io
0: sono già
1: la
0: passata.
1: ringrazio tantissimo, Daniela Salzedo,
0: Grazie a lei.
1: presidente di Legambiente Puglia. Naturalmente continueremo a seguire perché abbiamo visto la vicenda in Sardegna si è apparentemente conclusa, questa in Puglia è aperta, ce ne sono altre aperte e
0: Guardi,
1: dica.
0: Mi perdoni, le posso aggiungere soltanto una cosa velocissima.
1: Sì.
0: Sarebbe opportuno, indispensabile, che le regioni avessero contezza degli investimenti ZES e che dessero contezza degli
1: Certo.
0: investimenti ZES sul loro territorio, perché questo è uno dei problemi maggiori che abbiamo.
1: Quindi la trasparenza, ancora una volta, anche quella, cercare
0: La
1: di
0: trasparenza e
1: avere.
0: anche la pianificazione,
1: Certo.
0: che è una
1: Grazie,
0: cosa fondamentale.
1: grazie
0: Grazie a
1: ancora
0: lei.
1: e buona estate. Noi ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità e ci ritroviamo per l'ultimo approfondimento.

0: Strade in diretta.
1: Bentornati in nostra compagnia. I maggiori disagi in Emilia-Romagna. Sulla A14 Adriatica un incidente provoca code tra ramo Casalecchio e l'innesto con la A13 Bologna-Padova in direzione Ancona. E tra Faenza e Forlì code sempre verso Ancona a causa di un veicolo in panne. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per incidente risolto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Napoli. Su tutti questi eventi incide il traffico in deciso aumento in questa giornata di esodo estivo. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per lavori tra Valdichiana e Chiusi in direzione Napoli. Infine in Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, code per lavori tra Perugia-Madonna Alta e l'innesto con la E45 in entrambe le direzioni. È tutto, fate buon viaggio!
2: Quattro mattino, estate.
3: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a una voce amica, Andrea Biondi, collega del Sole 24 Ore. Ha tanti cappelli Andrea Biondi, oltre a svolgere un ruolo importantissimo all'interno della redazione di Imprese e Territori, segue da sempre, oltre al settore dei media, anche quello dei concerti, della musica dal vivo, che poi è un medium a sua volta. E ci ha colpito tutti l'articolo che avete scritto insieme a Francesco Prisco ed è uscito domenica sul Sole 24 Ore con questo titolo: per i concerti un'estate da record, botteghino sopra gli 815 milioni. Direi, Andrea, che è decisamente una buona notizia.
4: Sì, buongiorno Giulia, sì, è una buona notizia insomma, che denota, insomma, fa presente che l'estate dei concerti sta andando alla grande, con un più 5%, queste sono le stime di Ticket One, più 5% nel periodo maggio-settembre, che poi è il periodo clou, diciamo, per la stagione dei concerti, ed è un'annata quindi che sta dando soddisfazioni, ed è un'annata che sta dando soddisfazioni, come abbiamo scritto con Francesco Prisco, seguendo tre filoni, diciamo. Da una parte gli artisti un po' dello zoccolo duro come Vasco, che non hanno, che non sbagliano un colpo, poi però ci sono anche gli emergenti, come ci sono i grandi nomi internazionali di richiamo che sono tornati, insomma, sulla scena. Un'accelerazione che c'è stata post pandemia e che sta proseguendo e, come dire, in qualche modo spinge anche a farsi delle domande sul perché di questa dinamica, di questo successo, insomma.
3: Tra l'altro una cosa interessante, l'avrete notata tante volte anche voi, è che sono anche si sono moltiplicati i luoghi, no, dove si tengono i concerti, naturalmente gli stadi, ma penso per esempio anche alla Fiera di Milano, che ne ospiterà altri, quindi ovviamente se c'è la domanda si adatta anche l'offerta, e anche questo è mi sembra interessante.
4: Sì, c'è un tentativo di adattare chiaramente l'offerta. Ora, sul discorso degli impianti va fatto un altro ragionamento, anche perché da un certo punto di vista questo è un po' un problema, è un problema che diciamo le imprese del settore stanno mettendo in evidenza, il fatto che ci sia una scarsità di impianti rispetto alla domanda. Ci sono pochi palazzetti, mi pare che ce ne siano, oggi si dispone in Italia di 4 palasport da circa 15.000 posti e sono tutti concentrati nel nord, mentre invece nel sud la situazione è differente. Abbiamo due strutture a Milano, una delle quali entrerà nel vivo a settembre con l'Arena Santa Giulia, che andrà ad affiancarsi allo storico Forum di Assago. Ecco, questo, come dire, in qualche modo dà un'idea di come ci sia una domanda e di come in qualche modo debba essere accompagnata, certo, però quella delle strutture è un problema grosso,
3: anche perché appunto in estate, diciamo, è più semplice, no, trovare, ricordiamo i concerti di Jovanotti per esempio, che rinizieranno sulle spiagge. Voglio dire, in estate è anche più semplice, con questi palazzetti invece si potrebbe anche, se vogliamo, un po' destagionalizzare i grandi eventi. Andrea, purtroppo abbiamo avuto poco tempo, ma magari ti disturberò di nuovo in questo agosto che sta iniziando. Grazie ancora e buona giornata.
4: A voi.
3: E ora

0: diamo invece la parola, ieri non siamo riusciti a sentirlo per bene, ad Alessandro Casale, che è regista e autore per Radio 24 Il Sole 24 Ore, ha ideato, scritto e condotto il podcast La Gita, storia di un esodo, che racconta quell'esodo giuliano-dalmata, un episodio della nostra storia che appunto tra i tanti dovremmo ricordare più spesso, attraverso gli occhi di una bambina di 5 anni a cui dissero che appunto sarebbero partiti per una gita. Naturalmente non era una gita, era una partenza che non prevedeva un ritorno. Però adesso c'è un nuovo podcast, Le donne dell'Odissea, Gente pericolosa. Alessandro, buongiorno e raccontacelo.
1: Buongiorno Giulia, gente molto pericolosa. L'Odissea è un'opera che è fortemente femminile. Non c'è un solo personaggio femminile in tutta la storia che non sia più potente o in posizione di vantaggio rispetto a Ulisse, rispetto all'eroe. E questo è una cosa che noi siamo arrivati a pensare adesso, negli ultimi anni, no? Perché noi abbiamo sempre avuto il cliché della donna come principessa da proteggere, come premio per l'eroe, e ci siamo arrivati recentemente a capire che forse deve essere qualcosa di più nella letteratura. E questi lo facevano 3.000 anni fa. Non c'è un personaggio femminile che non sia incredibile nell'Odissea. E quindi l'idea è nata lì, cioè raccontiamo la storia di queste donne che sono titaniche, ma dalle più famose, da Circe, Calipso, le sirene, sono dei giganti,
0: Atena.
1: Anche personaggi Atena è proprio quella che domina tutto quanto, a personaggi minori che fuori dell'Odissea sono l'esatto cliché. Tu pensa a Elena, no?
0: Certo.
1: Elena è proprio il classico esempio di donna premio. Dentro l'Odissea Elena diventa una cosa incredibile. Elena è un personaggio pericoloso, forse uno dei più pericolosi di tutta l'Odissea. E questo io l'ho trovato sempre una cosa che ha caratterizzato quell'opera.
0: Hai detto bene, insomma, 3.000 anni fa, adesso il successo del film di Nolan ce lo conferma, ma che si porta dietro libri, storia, fumetti, cioè se la guardiamo con uno sguardo nuovo, davvero c'era già tutto, compresa questo giusto riequilibrio tra il valore dei protagonisti femminili di una storia e quelli maschili.
1: Assolutamente. E tra l'altro esiste anche una teoria che secondo me ha solide ragioni, per cui l'Odissea sia in realtà stata scritta da una donna. È una teoria che esiste da oltre 100 anni e che
0: ecco, precisiamolo, non è parte, perché qui poi arrivano gli strali, non c'entra con il politically correct e poi adesso
1: no,
0: con quella che viene definito la
1: woke.
0: Cultura woke, esatto, no, sono 100 anni che si dice sempre più insistentemente.
1: Sono 100 anni che si dice. Sai, c'è una cosa, allora, questa teoria dice che Nausicaa è il personaggio nel quale l'autrice misteriosa, forse una principessa siciliana dell'Odissea, si sia nascosta dentro l'opera. E ci sono due passaggi che io trovo bellissimi, uno di Nausicaa dopo che ha salvato Ulisse, che lo rincontra nella reggia di Alcino e gli dice, lui sta per partire, per tornare a Itaca, e gli dice sii felice perché il destino è stato benevolo con te, ma ricordati che tu devi a me la tua vita. E c'è il saluto finale di Ulisse ai Feaci, cioè al popolo di Nausicaa, quando lui va via, quindi va per tornare finalmente a casa. E che cosa gli augura? Non è che gli augura di diventare più potenti, di vincere le battaglie, no, gli augura di rendere felici le loro donne.
0: È fantastico. Alessandro, io veramente invito tutti a ascoltare il tuo podcast, naturalmente possono anche riascoltare La Gita, però questo nuovo su tutte le piattaforme dove scarichiamo i nostri podcast, Le donne dell'Odissea, Gente pericolosa.
1: Molto
0: grazie
1: pericolosa.
0: Alessandro, insomma, credo che anche tu, è bello, no? Questo entusiasmo che si è riacceso intorno all'Odissea, anche grazie a contributi come il tuo, appunto, attraverso un podcast. Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: E buona estate. E io ringrazio anche, oggi non devo dimenticarmi nessuno, ovviamente Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro, Giorgio De Luca e Paolo Valentino in redazione. Ancora un buon venerdì a tutti voi da Giulia Crivelli.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Le 8:59.
4: GR24, il sole 24 ore.
5: Trump annuncia l'accordo su Gaza, Hamas, prima il ritiro di Israele, poi il disarmo. Spagna, migranti, almeno 18 morti nell'attraversamento del confine tra Marocco e Ceuta. Crolla una palazzina di due piani a Messina, 6 le persone disperse, 3 i feriti. È morto Franco Baresi, leggendario giocatore capitano del Milan, aveva 66 anni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Non intraprenderemo alcuna azione in merito al disarmo prima del ritiro di Israele dalla striscia e quanto fa sapere Hamas dopo le dichiarazioni di Donald Trump che ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas a Gaza e il ritiro delle forze israeliane.
6: Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro delle forze israeliane da Gaza, ma le informazioni fornite da entrambe le parti già rivelano divergenze difficili da superare. Questo accordo è un passo fondamentale verso la definitiva amministrazione di Gaza da parte di un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con il Board of Peace, ha dichiarato Trump in un post sui social media. Alti funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, ma il punto di attrito è se il gruppo si disarmerà prima o dopo il ritiro di Israele da Gaza. Non intraprenderemo alcuna azione in merito al disarmo prima del ritiro di Israele dalla striscia, ha dichiarato ad Al Jazeera Ghazi Hamad, membro del team negoziale di Hamas. Intanto gli attacchi di Israele continuano. Almeno 2 bambini, una donna e 3 uomini sono stati uccisi a Gaza ieri, mentre decine di coloni israeliani stanno prendendo d'assalto la parte occidentale della città di Nablus in Cisgiordania e una serie di potenti attacchi ha colpito il sud del Libano. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Sono 18 i corpi dei migranti morti rinvenuti fino adesso nell'attraversamento del confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta. Oggi è previsto l'arrivo del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Sono proseguite senza esito per tutta la notte le ricerche dei 6 dispersi, di cui 4 della stessa famiglia, nel crollo della palazzina di Messina. 3 i feriti. Si indaga sulle cause, forse un cedimento strutturale. È morto all'età di 66 anni Franco Baresi, il leggendario giocatore capitano del Milan era malato da tempo, lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni, l'annuncio è arrivato dal Milan su X. E la FIFA annuncia di voler andare avanti sul piano per la

0: privatizzazione del mondiale, nonostante le critiche della UEFA.
1: Il fronte del no al progetto di Infantino di privatizzare la Coppa del Mondo, cedendo una parte rilevante di quote di una nascente società con all'interno tutti gli asset commerciali del mondiale, si allarga. Europa e Nord Centro America annunciano contrarietà al piano della FIFA. La UEFA addirittura sceglie la strada del boicottaggio alle competizioni organizzate da Zurigo, arrivando a prospettare persino il blocco della partecipazione delle nazionali europee all'edizione del 2030, se la proposta non verrà abbandonata e non verranno fornite garanzie vincolanti che non si torni a parlarne. Il calcio non è in vendita, scrive la UEFA, documento votato all'unanimità da 55 federazioni, contrari anche le 41 della CONCACAF, col risultato di portare il fronte del no a 96 su 211, molto vicino alla metà più uno dei votanti. Infantino ha spiegato che si tratta di una proposta, non di un obbligo, e di una leva per valorizzare i ricavi commerciali del mondiale, promettendo la distribuzione di 40 milioni di dollari alle federazioni che aderiranno entro il 19 settembre. La reazione però è stata forte e potrebbe impattare anche sulle elezioni di marzo 2027, quando l'attuale numero uno correrà per il terzo mandato. La UEFA pensa di opporgli al Khelaifi, portando così lo scontro anche dentro le urne. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Katia Caramelli.
2: È tornata la febbre sui titoli tecnologici dopo le pesanti vendite che hanno recentemente colpito le aziende legate all'intelligenza artificiale, in particolare quelle dei chip. Dopo la corsa del Nasdaq a Wall Street, salito ieri del 2,8% dopo 6 cali consecutivi, in Asia l'indice di Seoul Kospi ha segnato un rialzo record del 17,9%, mentre Tokyo è salita di circa il 4%. Sul fronte valutario, gli interventi delle autorità nipponiche hanno spinto lo yen al ribasso sul dollaro dopo il maggior balzo da 2 anni segnato ieri, mentre la Banca del Giappone, come da attese, ha lasciato i tassi invariati. Ma andiamo a vedere l'Europa. A Milano FTSE MIB apre in positivo, più 0,60%, Francoforte più 0,50%, Londra più 0,15%, Parigi più 0,26%. È tutto.
0: Grazie a Katia Caramelli e grazie a Filippo Reggio in regia. È tutto anche per questa edizione. Giornale 24 torna alle 10.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui, versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, con voi in compagnia, mezz'ora di news e poi il podcast That's America. Non c'è tempo da perdere e quindi possiamo cominciare.

0: Cari ascoltatori, sono molto felice di presentarvi il nuovo libro di un genetista, si chiama Guido Barbugliani, e il libro ha il titolo Un evangelista e il suo DNA, una storia di reliquie e di scienziati. Devo dire che, a dispetto del tema, che potrebbe sembrare molto tecnico, è uno dei libri più vivaci, scorrevoli e anche a tratti divertenti che mi sia capitato di leggere nell'ultimo periodo. Ma salutiamo l'autore, appunto, Guido Barbugliani. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci qui. Allora, no, davvero, io complimenti, perché è un libro che ho approcciato magari con un po' di scetticismo, dire vabbè, vediamo che cosa è contenuto in questo libro. E invece è davvero uno straordinario viaggio, non solo nella storia ma anche geografico, che parte da qui. Lei un giorno si ritrova, perché viene richiesta la sua competenza, a dover capire se le reliquie di San Luca, che se uno va su Google è citato, sono esposte nella Basilica di Santa Giustina a Padova, appartengono davvero a San Luca. Ed è il vescovo in persona che l'ha incaricata di questo.
1: Sì, è stata, guardi, è stata una iniziativa che ha sorpreso anche me, questa telefonata del vescovo. Insomma, io non sono abituato, come penso chiunque, a ricevere telefonate da vescovi. La cosa che mi ha convinto è stata che quando ci siamo riuniti, e c'era un vasto gruppo di scienziati, perché c'era un chimico per la datazione al carbonio 14, c'era un botanico perché sul corpo avevano trovato del polline, c'era un esperto di patologie che le avrebbe dedotte dalle ossa, c'erano storici dell'arte, alla fine dei nostri brevi discorsi di presentazione il vescovo ha detto una cosa che mi è sembrata molto seria dal punto di vista scientifico, perché ha detto: uno ha le capacità interdisciplinari di raccogliere insieme tutto quello che voi produrrete, quindi faremo un convegno ma non ci saranno delle conclusioni, ognuno potrà concludere per conto suo. Vabbè. Questo mi è sembrato un atteggiamento molto rispettoso della scienza, e allora a quel punto mi sono incuriosito e ho provato a vedere.
0: Sì. Allora, la questione di San Luca Evangelista, nel libro è spiegato molto bene che sulle reliquie dei santi è uno spettacolo di mercanteggiamento, furti. Lei li ricostruisce un po' nella storia. Ce n'è uno, ce lo dica, e guardate, non appare irriverente come lo dico, eh? C'è la vicenda del prepuzio di Gesù Cristo, che lei racconta, sì, sì, sì, molto bene.
1: Sì, ma guardi, questo è ambito di ricerca storica, naturalmente io ho studiato queste cose, non è il mio campo, però insomma ho capito che nel Medioevo le reliquie non erano semplicemente un elemento di cui la cittadinanza andava fiera, come oggi, non so, le orchestre stabili o le biblioteche, ma erano il santo stesso. E infatti se ne valutava l'autenticità vedendo se facevano o non facevano miracoli. E quindi questo ha messo in moto un vasto commercio, insomma, chi veniva dal vicino Oriente portava un sacco di cose, tanto è vero che di ossa di San Luca ce ne sono per fare, adesso non dico una squadra di calcio, ma forse una squadra di basket. E tra queste reliquie c'era il prepuzio di Gesù Cristo, frutto della sua circoncisione. E ne circolava forse qualche decina.
0: Il tema è questo, che uno può essere, ma 18 lei...
1: 18 sono tanti, e uno lo portava, ho letto, all'anulare Santa Caterina da Siena come segno di fidanzamento mistico col Cristo. Quindi insomma c'era tutta una industria che produceva reliquie, ed è chiaro che a distanza di tempo, a distanza di secoli, come siamo noi adesso, è difficile capire che cosa è autentico, sì, che cosa è falso.
0: Infatti, così, guardi, un ascoltatore ce lo scrive: era conservato a Calcata. Ecco, non usate, sì, queste frasi molto apodittiche, perché si dice che uno fosse...
1: Il più famoso prepuzio di Cristo era conservato a Calcata, ce n'erano altri 15-16, ecco, più o meno come la sindone, no? Che ce ne sono sparse in giro per l'Europa tantissime.
0: Attenzione, perché lei della sindone racconta anche nel libro che a un certo punto, e adesso entriamo nel vivo della storia, per capire se le reliquie di San Luca Evangelista appartengono davvero a San Luca, questo viaggio, e adesso ci spiega perché, la porta in Siria. E solo che lì in Siria, poi ce lo dirà, lei ha litigato, insomma, sulla questione della sacra sindone, si è un po' scontrato con...
1: Guardi, questo è stato un episodio minore. Quando siamo stati in Siria, e tra un attimo ti spiego perché siamo stati in Siria, ci ha accompagnato in un giro di escursione una bella figura di francescano, si chiamava Padre Castellana, adesso è morto, che dal 1946 viveva nel Medio Oriente, prima

0: Cioè non solo che l'età della sindone è stata calcolata ed è un artefatto di circa il 1350, ma poi soprattutto adesso è stato dimostrato che il telaio con cui è stata tessuta è stato sviluppato nelle Fiandre nel 300, prima non esistevano tessuti di questo
1: In ogni
0: genere.
1: caso, cioè il nucleo di questa ricerca è appunto San Luca Evangelista. Voi dovete andare, tra le altre cose, in Siria per recuperare il DNA di alcuni abitanti del luogo. Questo perché?
0: Questo perché a un genetista si poteva chiedere di vedere se il DNA della persona conservata a Padova, nelle ossa, lo chiamiamo il corpo di Padova, così facciamo prima, no? Il DNA del corpo di Padova è o non è compatibile con un'origine siriana, che è quella che la tradizione riporta per l'Evangelista Luca. Siccome questo corpo ha viaggiato, no? Perché dalla Siria, si sa che Luca è stato vescovo di Tebe in Grecia, poi è documentata una traslazione del corpo a Bisanzio. E poi ricompare nel 1177 a Padova, e c'era la possibilità che in ciascun passaggio si fosse fatta confusione e si fosse cambiato questo corpo con un altro corpo. Quindi il mio compito era quello di capire se il DNA delle ossa del corpo di Padova, potesse essere più probabilmente siriano, greco, turco o italiano. E per farlo, naturalmente, bisogna fare dei confronti con i DNA italiani, turchi, siriani, eccetera.
1: No, ma questo per
0: Allora.
1: dire che il libro è anche un manuale scientifico non indifferente, perché cioè, uno va a prelevare il sangue di un cittadino attuale della Siria o di una zona della Siria e da questo può dedurre la probabilità che anche le ossa del corpo di Padova provenissero dalla stessa zona. Questo è il senso.
0: Guardi, diciamo così, se noi potessimo prelevare il DNA da ossa contemporanee alla storia che stiamo cercando di ricostruire, tutto sarebbe perfetto. Purtroppo queste ossa non ci sono o sono pochissime. E allora uno pensa che i parenti più prossimi di qualcuno vissuto 2000 anni fa siano più o meno negli stessi posti. Quindi questa è l'ipotesi di partenza. Il problema è che appunto dalla Siria non c'erano dati disponibili, bisognava procurarsi del sangue. E anche se io sono un po' lento di comprendonio e quindi ci ho messo un poco a capirla questa cosa, il nostro interlocutore siriano, che era un medico che aveva studiato a Parigi e a Padova, ci aveva fatto capire che non era possibile in nessun modo che lui ci mandasse dei campioni di sangue, quindi bisognava venirseli a prendere.
1: Insomma, non era un paese anche sotto Assad dove uno, come scrive lei nel libro, chiamava, non so, la DHL e si faceva
0: No, no, no, non
1: mandare.
0: esisteva.
1: Si
0: Io una
1: faceva
0: volta ho mandato
1: mandare.
0: una cartolina e all'ufficio postale me l'hanno letta e leggevano, l'ufficiale postale apriva le buste e leggeva le lettere di tutti quanti. Quindi si figuri se si potevano mandare dei campioni di sangue all'epoca. Quindi ho dovuto trasportarli illegalmente attraverso la frontiera, è stato uno dei momenti,
1: Illegalmente.
0: illegalmente perché la mia controparte siriana, appunto questo ortopedico Emil Katti, mi aveva detto: se chiedi l'autorizzazione nessuno ti risponde, ma io mi trovo dei poliziotti sotto casa da adesso a chissà quando. Quindi tu metti in valigia il tuo sangue e poi speriamo che ti vada bene. E
1: No, ma
0: così è stato.
1: capite anche quando io ho detto che è un libro affascinante perché racconta tutto nei dettagli, non è come andare, che ne so, a Parigi a fare un lavoro di questo tipo. Come nei grandi gialli non è che si può svelare il finale, o non lo so, cioè se alla fine di tutta questa indagine si è scoperto, no, perché guardi, ci ascolteranno molti da Padova che oggi vanno lì, magari sulle reliquie dell'Evangelista Luca, a Padova.
0: Diciamo questo, che poi è il compito della scienza, si è ridotto il margine di incertezza, cioè noi non possiamo dire una parola definitiva, anche perché, come aveva detto giustamente il vescovo Mattiazzo, nessuno ha le competenze per riassumere risultati di studi umanistici, storici, scientifici come il nostro. Però, varie cose sono state capite, per esempio abbiamo capito che quel corpo è arrivato a Padova, durante molto tempo fa, durante il regno di Giuliano Imperatore, quello che noi chiamiamo Giuliano l'Apostata. E tutto questo è stato possibile dirlo per via di serpenti che sono stati trovati dentro la cassa, ossa di serpenti, e che sono state datate, sono serpenti che vivono solo in Italia e sono datati al 400 d.C.
1: Bene,
0: Quindi nel
1: questo.
0: 400, grazie alle ossa dei serpenti, al dato più improbabile e più strano, siamo riusciti a capire che quel corpo è arrivato molto presto, molto prima del 1177. La scienza può fare questo, la scienza non può darci delle
1: Sì, la scienza
0: certezze.
1: riduce al minimo, o
0: Il
1: meglio,
0: margine di
1: il
0: certezza.
1: margine di incertezza.

0: Le reliquie sono un fenomeno, diciamo, prettamente europeo o sono diffuse in molte parti del mondo?
1: Per quanto ne so io, sono legate alla tradizione cristiana. Poi ci sono culti dei morti dappertutto, naturalmente, però quest'idea che conservando il corpo si stabilisce un rapporto più diretto con l'intermediario, no? Poi, perché i santi sono intermediari nel rapporto con Dio, questo credo che sia radicato nella tradizione cristiana. È anche il motivo per cui Giuliano Imperatore a un certo punto entra in conflitto con i cristiani, perché Giuliano, che ha regnato soltanto per 2 anni, poi è stato ucciso da un suo soldato che era cristiano. Giuliano era un filosofo ellenistico e ha lasciato dei testi, e in questi testi dice: ma perché portare in giro i corpi dei martiri durante il giorno, quando il giorno deve essere dedicato alle attività più alte che abbiamo? Perché portare la morte al centro della nostra vita? E quindi entra in conflitto con i cristiani, che invece ci tenevano ai loro corpi santi, e poi in un'occasione, quando deve fare una guerra e deve consultare l'oracolo, l'oracolo non gli risponde e i sacerdoti gli dicono che per colpa della chiesa di fianco dove si tengono questi riti, e allora Giuliano chiede di smetterla ai cristiani. I cristiani non la smettono, devastano il tempio pagano, e a quel punto comincia una persecuzione. Giuliano sarà un umanista, ma a un certo punto non ne può più e comincia a perseguitare i cristiani, e probabilmente è allora che raccolgono i loro corpi santi e cercano rifugio da qualche parte, perché a Padova non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno. No, nel libro del professor Guido Barbuiani, di cui stiamo parlando, ripeto, un evangelista, il suo DNA, io dicevo ci sono anche dei tratti che fanno sorridere. Per esempio, lei racconta che tutto questo nasce da un anatomopatologo che la chiama a lavorare, che ha un nome un po' particolare, no?
1: Sì, si chiamava Terribile, Vito Terribile Villemarin, aveva molti cognomi e purtroppo non c'è più, non è più con noi, però aveva questo esordio telefonico, diceva: pronto, sono Terribile, e sembrava quasi una vanteria.
2: E appunto,
0: qual è il santo di cui ci sono più reliquie diffuse nel mondo?
1: Oh, guardi, non lo so assolutamente, ma le so dire dove può documentarsi. C'è una serie sconfinata di volumi che si chiamano gli Acta Sanctorum e sono anche online, curati da dei gesuiti, li chiamano i bollandisti, che elencano tutto ciò che si sa su tutti i santi in ordine di apparizione dal 1 gennaio al 31 dicembre. Sì. E sono svariati volumi, lì c'è tutto, c'è la tradizione della storia, le reliquie, dove sono collocate, critiche sull'autenticità delle reliquie, modalità di culto, tutto quello che vuol sapere. L'unico problema è che questi testi online sono stati fotocopiati e quindi alcune pagine sono francamente illeggibili. Okay. Non è un PDF, però si può documentare.
2: Si può trovare. Ma le chiedo questo, professor Barbuiani: si è mai chiesto perché il vescovo Mattiazzo abbia voluto fare questa indagine, che in fondo poteva anche e può rischiare, come qualsiasi indagine, di, non dico smitizzare, no, il culto del santo? Cioè, non è più importante per la Chiesa comunque l'idea del culto delle reliquie più che stabilire se davvero quelle siano le ossa di San Luca?
1: Sì. Ma io credo che il vescovo Mattiazzo, da persona intelligente, tenesse separati 2 piani. Lui l'ha detto fin dall'inizio: guardate, qualunque cosa voi tiriate fuori, voi scienziati, il culto continuerà com'è, perché per noi sono degli oggetti che hanno un valore simbolico. Dopodiché, secondo me, lui ha capito, come aveva capito il cardinale Pellegrino di Torino quando ha disposto le indagini sulla sindone, che dare la possibilità a esperti di varie discipline, a scienziati, di studiare questi oggetti ci aiuta a capire qualche cosa della loro vicenda, diciamo della loro vicenda terrena, ecco, non della loro vicenda simbolica. Quindi, secondo me, è un atteggiamento di apertura che io ho molto apprezzato, e non c'è stato alcun condizionamento sullo svolgimento delle ricerche. Hanno voluto sapere cosa abbiamo trovato senza nessuna condizione precedente. Quindi io credo che, insomma, si sia riusciti in quell'occasione a mettere insieme le esigenze di una serie di scienziati senza sovrapporsi al campo della religione, sì, del culto, sì, tenendo separati i 2 campi, come bisogna fare, io credo.
2: Tra l'altro, se leggete il libro, ovviamente c'è anche tutto questo viaggio in Siria, credo nel 99, una Siria, sì, completamente diversa. No? C'era Assad, poi c'è stata la devastazione della guerra civile. Certo, Assad era un dittatore, lei stesso ce lo conferma a dire quando è andato a spedire una cartolina e le hanno letto che cosa ha scritto prima di spedirla, no? Però siamo un po' finiti forse. forse qualcuno dice dalla padella alla brace, nel senso
0: ma
2: che
0: esistono esistono dei cacciatori di reliquie ancora oggi?
1: Oh, guardi, questo non glielo so dire perché non è il mio campo. No, dicevo piuttosto relativamente alla questione di Assad. Quando sono andato in Siria io, Aleppo era una bella città ricca, ricordava Bari, ricordava Atene, le città del Mediterraneo. C'erano 7 vescovi cattolici, c'erano diversi vescovi ortodossi, non li ho contati, c'era addirittura una piccola comunità ebraica. Assad padre e Assad figlio erano dittatori brutali. Quando la città di Hama è insorta, hanno mandato l'aviazione a bombardarla, come se ci fosse una manifestazione a Pescara e si manda l'aviazione a bombardare Pescara, quindi cose da matti, ma in questa loro brutalità non erano dei fanatici religiosi. Per fargliela pagare per le loro alleanze con l'Unione Sovietica prima e con la Russia, l'Occidente ha finanziato dei tagliagola, ha finanziato la jihad islamica.
2: Sì, ricordiamo che adesso il presidente è un ex jihadista, ne ha parlato, dice di aver cambiato vita.
1: Ma speriamo, ma nel frattempo la guerra civile ha fatto un numero sconfinato di morti, 7 milioni di profughi, tra cui tutte le persone più qualificate della Siria, ha distrutto aree archeologiche di valore impagabile e ha gettato nella miseria la popolazione. Lì insomma bisogna fare un po' di autocritica a noi occidentali.
2: Professor Barbuiani, ci dobbiamo fermare per il momento. Le segnalo diversi messaggi di ascoltatori che dicono di avere divorato il suo libro. Ricordo il titolo: Un evangelista e il suo DNA. Ora però voltiamo pagina. Caro Leonardo, cara Giada Messetti, ci occupiamo della storia dell'attrice di Hollywood Laura Orrico, che da poco, all'età di 49 anni, è diventata madre attraverso la fecondazione artificiale, ma con una particolarità: i gameti, quindi seme maschile, sono quelli congelati del marito, che è morto nel 2015 a seguito di una lunga malattia. E ne parliamo con la bioeticista dell'associazione Luca Coscioni, Chiara Lalli. Buongiorno e ben ritrovata, Lalli.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, chiariamo subito che in Italia non credo che questa sia una sia consentito, no? La legge non consente.
3: No, in realtà dunque la legge 40, che è la legge sulle tecniche riproduttive, che è del 2004, nei requisiti di accesso dice che si può accedere alle tecniche in determinate condizioni, tra le quali l'essere viventi. Però c'è un possibile dubbio di interpretazione rispetto al momento, cioè l'accesso alle tecniche, quindi come tentativo di fecondazione, o nel momento in cui l'embrione o gli embrioni sono stati prodotti, l'impianto. Sono due fasi che la stessa legge tiene separati, anche perché nel momento in cui si accede alle tecniche, per la legge italiana non si può cambiare consenso. Quindi che succederebbe con un embrione già creato? Chissà. Tra l'altro c'è stato qualche caso, sono intervenuti i tribunali, ma c'è stato qualche caso in cui è stata autorizzata questa cosiddetta fecondazione post mortem, cioè l'utilizzo dell'embrione già prodotto con un marito morto. Naturalmente, diciamo, questa è una questione, possiamo dire, di genere, nel senso che non vale con la donna morta.
2: No, è ovvio. Certo. La fecondazione post mortem, ecco, detta così, vorrei, non so, Leonardo, Giada, voi cosa ne pensate? È proprio un tema che interroga tutti noi, mettere al mondo un bambino, una bambina, sapendo già che è orfana di padre. Insomma, c'è chi dice, ma insomma, il desiderio personale di avere un figlio che va bene non può, come dire, arrivare fino a questo punto, e c'è chi invece sostiene si può fare. Tu, Giada, che ne pensi?
4: Ma io sono un po' sempre, penso che esiste la libertà personale, quindi uno può decidere quello che vuole. No, la cosa che volevo capire è: ci sono delle limitazioni legate all'età della donna in questi casi, oppure no? A me colpisce molto che lei, che l'attrice sia cinquantenne.
2: 49enne, sì.
4: Sì, 49enne.
3: Sì, ovviamente dipende dalle leggi, perché poi se parliamo di riproduzione artificiale, naturalmente. Poi è sempre forse interessante ricordarci, Giada faceva giustamente riferimento alla libertà, a una domanda che dobbiamo invertire, cioè perché? Che no, perché poi tutti noi possiamo avere mille perplessità, mille dubbi, no? Sull'età, sulla modalità, però poi se pensiamo alla riproduzione senza bisogno di tecnica, ci sono talmente tanti scenari, dubbi moralmente forse non liscissimi, no? Che però bisogna sempre ricordarsi che se poi vogliamo vietare un accesso di questo tipo, dovremmo anche andare a vedere cosa succede poi, ripeto, con la riproduzione naturale, no? Perché se no finiremmo per proteggere di più i bambini nati dalle tecniche che quelli nati da un rapporto sessuale, per capirci, no? E quindi ecco, penso a padri molto vecchi e quindi magari non nell'immediatezza, un bambino che non nasce direttamente orfano ma che prevedibilmente lo sarà presto, persone molto malate o che fanno lavori molto pericolosi, no? Cioè ci sono tanti scenari paragonabili a questi, però, e quindi
0: però in questo caso insomma si sa già fin da principio che il padre non ci sarà mai quando si tratta di, certo, minori, no? Certo, quando si parla di minori poi c'è sempre, no? Si parla sempre esclusivo interesse del minore. In questo caso, quando poi nascerà, l'esclusivo interesse del minore è quello di non avere già fin dall'inizio un padre, non lo so, mi faccio solo
3: però
0: questa domanda.
3: Però questo varrebbe anche se lei fosse rimasta incinta nella fase terminale della malattia di lui, quindi per questo dicevo ci dobbiamo fare delle domande, perché allora dovremmo impedire a malati terminali di provare a diventare genitori e dovremmo capire bene qual è l'interesse e come si va a dettagliare quell'interesse, perché detta così suona bene, no? Però poi che significa migliore interesse del minore e come possiamo rimediare, ripeto, a tutte le altre situazioni paragonabili a questa.
2: Però Lalli, l'osservazione effettivamente di Leonardo Manera secondo me è condivisibile, perché un ascoltatore ci dice: ma questa attrice potrebbe avere adesso un compagno, quindi questo figlia potrebbe comunque crescere con una figura maschile a fianco. D'altra parte però la scelta proprio di Laura Orrico è stata quella di avere un figlio geneticamente dal marito defunto, è una scelta, come dire, ben precisa, no? Molto specifica, non l'ha cercato con il compagno attuale, se ce l'ha.
3: Sì, però ecco, allora se torniamo al mero legame genetico, quanto incide questo sul futuro benessere del bambino? Cioè, non so, ecco, ripeto, se ci muoviamo in un terreno, cosa faremo noi? Possiamo rispondere mille cose diverse, no? Ma siccome stiamo parlando anche di alcune leggi che poi vietano, siamo tenuti a dare delle risposte un po' più solide, un po' più forti, cioè giustificare il divieto, anche perché ricordiamoci, questo so che è un argomento rischioso soprattutto poi quando si ricomincia a parlare anche di interruzione volontaria della gravidanza, però quando parliamo anche dell'interesse del minore, ecco, ricordiamoci che quel bambino preciso, cioè il figlio, credo sia una figlia peraltro, sì, insomma, sì, uguale, sì, la figlia di Laura Enrico, aveva soltanto due possibilità: nascere in questo modo, quindi esattamente come è nata, o non nascere, no? Quindi per dimostrare che la sua non esistenza, il non nascere, sarebbe preferibile, forse abbiamo bisogno di argomenti, ripeto, come dicevo, un pochino più solidi rispetto al ma nasce già orfana.
2: Chiara Lalli, grazie per essere stata ai nostri microfoni per aver parlato anche di questa vicenda sicuramente che suscita dibattiti. Ci fermiamo per il frullato di oggi, è tutto, ma dopo la pubblicità state con noi perché torna That's America!

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: I podcast originali di Radio 24.

0: siamo qui in un nuovo episodio di... Che diavolo stai facendo, Andrew?
1: Mi devo fare la barba.
0: Ah, il rasoio.
1: Two, three.
0: Ma le flessioni, ma che cavolo stai facendo?
1: Io devo essere ben rasato e in forma se voglio difendere gli Stati Uniti d'America.
0: Accidenti, ho capito, il soldato secondo Exeth.
1: Noi siamo dei guerrieri, dobbiamo riprendere l'ethos del guerriero negli Stati Uniti.
0: E perché tutto ciò?
1: Che that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Mamma mia che invasati. Io comincio già, guarda, a temere qualcosa. No, mi fai
1: paura. Hai paura del soldato americano, eh?
0: Mi fai paura tu anche.
1: Saranno i muscoli, perché palestrato come sono, ti dico i keywords, le keywords.
0: Sì, ecco, raccontiamo di cosa parliamo. Insomma, il nuovo soldato americano secondo la filosofia di Pete Hegseth,
1: segretario della difesa. Però chiaramente vediamo come cambia nel tempo, come arriviamo a questa situazione di oggi. Alti e bassi dei nostri guerrieri Minutemen.
0: No, vostri, no, miei no, dei nostri.
1: Nostri, eh beh, oh, no, tu sì. Puoi essere poco incluso, non devi essere incluso per forza nel mio noi,
0: Vabbè.
1: Valuta tu.
0: Vabbè. Allora,
1: Minutemen.
0: Bene.
1: Redcoats. Vabbè. È quello, sai.
0: Permeabili rossi.
1: G.I. Joe.
0: Sì.
1: Warrior Ethos.
0: L'etica. Beh, l'etica del guerriero, questa sì.
1: E poi una piccola frase, molto importante. Thank you for your service.
0: Ah, questa si dice molto in America.
1: Sì.
0: Beh, spiegheremo perché. Allora, il soldato americano, per tutti noi è il Marine. Che poi ci hai spiegato in un'altra puntata, non esistono solo i Marines.
1: Tanti altri, però avete questa idea senz'altro del soldato con gli occhiali da sole, il tatuaggio patriota, con i muscoloni. No, questa è l'immagine del grande soldato americano. Ma
0: cosa c'è di falso in tutto ciò?
1: Lo ammirate, questo voglio sapere, è positivo per voi, siete attirati da questo personaggio?
0: Bah. Se me lo chiedi personalmente, non
1: le tue preferenze proprio, no, voglio sapere.
0: Non più di tanto, poi ci sono migliaia di film hollywoodiani, c'è chi ammirerà questo sfoggio di muscoli e di aggressività, però.
1: Boh. Vabbè, eravate contentissimi.
0: Io sono appassionato dei film americani, no?
1: Eravate molto contenti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando arrivavano i soldati americani, vi davano cioccolato, sigarette, chewing gum, come si dice chewing gum in Italia?
0: Chewing gum.
1: Ok. Calze di nylon alle donne, caffè, zucchero.
0: Sì, insomma. La carbonara, la pizza.
1: Abbiamo creato tutto per voi, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Vabbè. Ma non siamo stati sempre così, ovviamente. I miei antenati, che combattono, no? Giusto?
0: Sì.
1: Nella French and Indian War 1754, nella guerra di indipendenza, la rivoluzione, anche nella guerra 1812, non la stessa persona, chiaramente, perché
0: non ce la faceva per 145 anni.
1: Però io sono un figlio della rivoluzione americana, purtroppo loro erano un po' diversi, non erano proprio come i soldati di oggi, naturalmente, tanto non erano soldati professionisti.
0: Sì.
1: No? Se vai a casa dei miei genitori, vedrai dei bassi rilievi.
0: Sì.
1: Del soldato tipico patriottico col fucile a pietra focaia,
0: uh-huh,
1: e la three cornered hat,
0: il cappello a tre angoli, il tricorno. Cosa simboleggiava il tricorno? Perché il tricorno?
1: Era una roba che veniva dall'Europa, però era il cappello tipico del miliziano negli Stati Uniti.
0: Quindi all'inizio c'erano proprio le milizie, non tanto l'esercito, ma le milizie.
1: Le milizie, cioè tutti gli uomini, anzi, gli uomini liberi bianchi tra 16 e 60 anni dovevano
0: bianchi
1: far parte. Sì, perché i neri erano dispensati, soprattutto nel sud, dispensati perché i proprietari non volevano dargli i fucili, certamente. Quindi, ma in qualche caso anche nel nord c'erano i neri, gli indiani.
0: Mm.
1: Però in generale, gli uomini, i cittadini, in questo senso qua,
0: e come venivano chiamati?
1: Dovevano avere il fucile e essere nella milizia, perché non c'era un esercito.
0: Cioè, quindi devono essere a disposizione se necessario.
1: Per lo Stato, non contro lo Stato, ne abbiamo parlato quando si discuteva del secondo emendamento, non era per essere difenderti contro lo Stato, era per difendere lo Stato quando serviva, o anche solo le colonie in quel momento contro, sì, gli inglesi a un certo punto. Ma quelli più bravi, quelli più volenterosi, erano dei Minutemen.
0: Ah, che letteralmente cosa vuol dire?
1: Uomo minuto.
0: Uomo minuto, non minuto per noi vuol dire anche piccolo.
1: Sì. Uomo da un minuto, pronto in un minuto. Tu dovevi essere pronto in un minuto di tempo, se si suonava l'allarme,
0: sì,
1: a venire a
0: fucile,
1: proteggere.
0: Pietra focaia e via.
1: Via, subito, fucile dovevi averlo pronto. E i Minutemen sono diventati molto importanti nel momento della rivoluzione. Cioè bisogna,
0: quindi,
1: essere
0: Minutemen
1: pronti. Arrivano dei soldati inglesi, uh-huh, e noi... subito, in
0: pronti,
1: azione.
0: Quindi Minuteman, che è la prima parola chiave, nasce proprio da lì. Vuol dire lì essere pronti in un minuto,
1: sì,
0: pronti alla bisogna per combattere.
1: Erano cittadini normali, però, ecco, pronti a difendere.
0: Beh, questo rispetto agli inglesi, che avevano un esercito, sì, è un vantaggio, però anche uno svantaggio. Cioè, erano preparati questi uomini, magari no, magari si sparavano sui piedi, non erano proprio soldati.
1: Ovvio, all'inizio non avere una forza professionale era problematico. Poi si è creato durante la rivoluzione un esercito con tante persone dentro, però c'era un aspetto vantaggioso. Gli inglesi erano i redcoats,
0: le giubbe rosse.
1: Esatto, usate giubbe rosse, cioè venivano da queste guerre in Europa dove marciavano tutti in formazione, molto disciplinati, uno cade, quello dietro arriva, no, eccetera. E gli americani cosa facevano? Ci mettiamo dietro l'albero, dietro la roccia, questi
0: facevate
1: arrivavano.
0: Le imboscate facevano.
1: Quelli arrivavano con le giubbotte rosse, facile da vedere, e boom! E quindi si sono scontrati con questi poco organizzati, poco professionali, però hanno avuto forse un vantaggio per un po' di tempo per aiutarci a vincere delle battaglie.
0: Sì, diciamo una sorta di guerriglia urbana, no? Per cui l'improvvisazione, le imboscate, magari.
1: Però
0: più funzionale.
1: Però coordinati da un comandante, sì, eccetera, nel senso, non mettetevi in mezzo lì a aspettare che gli inglesi vi sparano, mettetevi un po' di lato,
0: oh,
1: falli passare,
0: bello,
1: in mezzo.
0: Poi bello rosse, proprio che risaltano queste giubbe.
1: Beh, per non vedere il sangue, sai.
0: Aia.
1: E sai la battuta? Ecco, perché su, il generale diceva: io metto i pantaloni marroni, no?
0: Sì, va bene, la battuta sul marrone e i pantaloni ce la puoi risparmiare, sulle giubbe rosse il sangue ci arriviamo tutti, ma ci arriviamo anche sui pantaloni e il marrone, grazie. Quando è che c'è il salto per cui si arriva a un esercito più o meno regolare, il soldato...
1: Allora, il soldato eroe, diciamo, quando si comincia a vedere il soldato in modo un po' più romantico, non di amore, però, viene un po' con la guerra civile. La guerra civile, perché stai combattendo per l'ideale, no? È una figura tragica, perché combatti per la tua società, il tuo modello, la tua terra, anche contro persone che conosci, però è tragico perché è interno alla società.
0: Però è da lì che nasce proprio l'occhiale da sole.
1: No, il macho viene essenzialmente all'inizio del Novecento, fine 800, inizio 900, quando Theodore Roosevelt reinterpreta la dottrina Monroe a dire che noi siamo i poliziotti del mondo, e soprattutto l'America Latina.
0: Okay.
1: E cominciano ad andare in giro, e lì Theodore Roosevelt è il primo grande macho condottiere americano.
0: Quindi, diciamo, in America fate il soldato normale, quando siete andati in giro per il mondo a portare la pace avete imposto l'idea del soldato macho.
1: È così, come essere quelli forti che vanno a spaccare tutto.
0: Vabbè, poi arriviamo nel secolo scorso e ci sono le guerre mondiali. Le guerre mondiali sono proprio associate all'idea degli eserciti, i primi soldati.
1: Grandi eserciti, gli americani, noi cosa facciamo? Siamo dei eroi ideali, perché siamo il soldato semplice americano. Un mio amico direbbe il bovaro da qualche parte.
0: Del Wisconsin, aggiungerebbe del Wisconsin.
1: Che va a combattere contro il nazifascismo per salvare la democrazia, giusto? Quello che abbiamo fatto?
0: Beh, sì, nella seconda guerra mondiale, sì, avete anche buttato un paio di bombe atomiche
1: in Giappone,
0: uccidendo centinaia di migliaia di civili, però, insomma, in Europa sì, se ci limitiamo all'Europa.
1: Se ci limita, forse.
0: Sul Giappone, sull'Asia, vabbè.
1: E discutiamo un giorno.
0: Storia.
1: Ma Hollywood trasforma questi soldati in mito, l'eroe, quello duro, quello forte, quanti film abbiamo visto la seconda guerra mondiale.
0: Cominciare da John Wayne.
1: Esatto.
0: Forse John Wayne è stato il primo che ha
1: E qui sdoganato. Hai quella visione del soldato americano, no? il vero combattente.
0: Dopo la seconda guerra mondiale, quindi.
1: Dopo la seconda mondiale, grazie a Hollywood e poi grazie ai giocattoli. Che succede dopo un po' di tempo è che c'è una figurina, un giocattolo, che si chiama G.I. Joe.
0: Ah.
1: G.I., sai cos'è G.I.?
0: G.I.
1: Certo. Government issue significa, cioè, quello che ti ha fornito il governo. Il G.I. è il soldato semplice,
0: okay,
1: che lo riconosci perché ha semplicemente l'equipaggiamento che ha il governo, base. È un G.I. E G.I. Joe, questa figurina all'inizio era alta abbastanza, insomma, 30 centimetri, era una cosa un po' grossa, poi diventa queste figurine.
0: Siete dei pupazzi.
1: Però. No, ma quelli un po' più duri. Quando ero bambino io, anni 70-80, di plastica, un po' come le figurine che avrete anche avuto anche voi, certamente. E G.I. Joe era quello più famoso. Era il soldato semplice ma duro.
0: Di plastica.
1: Duro e forte, sì, di plastica.
0: Eh sì.
1: Duro e forte, questa è l'immagine.
0: Mica
1: di...
0: un peluche. No, mica un peluche.
1: Ma sai che c'era anche G.I. Jane?
0: Ah,
1: anche quella donna. Sì, quando
0: ma quando nasce tutto questo?
1: G.I. Joe nasce nel 64. Io mi ricordo appunto la mia infanzia era molto, molto popolare.
0: Cioè, mi regali papà un G.I. Joe e te lo mettono in camera?
1: No, c'è già, poi ne prendi anche un altro G.I. Joe e magari prendiamo qualcuno dall'altra parte e insomma, si fa la guerra.
0: Anche noi giocavamo a soldatini.
1: Ma fatti?
0: Ma sì,
1: sì, ma voi soldatini all'europea, insomma, un po' diversa, giubbe rosse, insomma.
0: Giubbe rosse, i francesi, io c'avevo gli Africa Corps, c'avevo tutti i soldatini.
1: Ma tu hai pure l'imperialismo,
0: ma sì, tutti, e poi dopo si giocava francesi, inglesi.
1: Va bene.
0: Quindi G.I. Joe diventa anche per i bambini un simbolo del soldato eroe che combatte. In giro per il mondo.
2: That's America torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, un incidente provoca code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. E sulla A13 Bologna-Padova, code per veicolo in panne tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. In Piemonte, sulla tangenziale di Torino, incolonnamenti per lavori tra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo in Toscana, sulla 15 Parma-La Spezia, code per un veicolo in avaria tra Pontremoli e Ulla verso La Spezia. Risolti altri incidenti, il traffico resta intenso in questo venerdì di esodo estivo. Infine andiamo sul tratto marchigiano della A14 Adriatica, dove si verificano code di 3 km tra Pedaso e Grottammare in direzione Taranto a causa di un incidente all'interno della galleria Castello Cupra Marittima. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, torna tra circa un'ora.
4: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
5: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
4: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
5: Io sono Paolo Benanti.
4: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
5: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
6: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: That's America.
0: Però noi siamo partiti dai Marines. I Marines sono un po' anche nei vari film, sono protagonisti.
1: Qual è lo slogan dei Marines?
0: The few,
1: the proud, the Marines.
0: I pochi, i coraggiosi.
1: Gli orgogliosi, sì.
0: Sì,
1: i Marines. Questo viene da un annuncio pubblicitario del 1779. 1779, quando cercavano i Marines, subito, all'inizio, durante la guerra. Ah. Un capitano del Marines poi pubblica una cosa chiedendo a few good men.
0: cioè pochi e buoni.
1: E questo
0: bravi,
1: è il titolo
0: pochi.
1: Di un film famosissimo, ma in italiano voi avete un altro titolo, lo sai qual è? A Few Good Men.
0: No, qual è?
1: Come Codice d'onore.
0: Ma dai.
1: Sì. Qual è il titolo originale?
0: Codice d'onore. Effettivamente Few Good Men nessuno avrebbe capito nulla qui. Mentre Codice d'onore
1: Invece in America Few Good Men si sa che questo è.
0: Che peraltro Codice d'onore, scusa, adesso, ma è quello con Jack Nicholson.
1: Sì, Jack Nicholson e Tom Cruise.
0: Storia terribile in realtà.
1: Sì.
0: Di un marine che in realtà fa delle cose molto brutte, che è Jack Nicholson nel film.
1: Ci dà entrambi i lati quella cosa lì, no?
0: C'è Tom Cruise che combatte per la giustizia e...
1: Però il Marine lì è il duro e il puro, il mangia comunisti, no? È il super super aggressivo,
0: che però
1: così.
0: È cattivissimo che nel però film, è la figura proprio nera.
1: Ha necessità di essere controllato, ci sono gli abusi, c'è la cultura militarista esagerata. Infatti nel periodo dopo Vietnam prende molto piede questa cosa qua. Va bene che sono eroi questi soldati, però ne abbiamo visto di problemi.
0: La guerra del Vietnam ha dato la stura proprio a una serie di film incredibili. Vabbè, il più famoso, Full Metal Jacket.
1: Esatto.
0: Con l'inizio, proprio quei 3-4 minuti del sergente Hartman, giusto?
1: Hartman. Penso di sì.
0: Ma guardiamo Riccardo Poli. Non vorrei aver fatto una gaffe. Hartman? No, quello del... insomma. C'è la conferma dalla regia. Hartman. Ragazzi, questo me lo ricordavo. Cioè, i primi 3-4 minuti
1: il
0: più
1: drill
0: storici.
1: Sergeant.
0: Più
1: il
0: storici.
1: Drill Sergeant.
0: Sì, no? Sì.
1: E però vediamo
0: Palla
1: questi
0: largo,
1: film.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: Vediamo questi film che il soldato viene visto anche come carnefice a un certo punto. Cioè, si parla di tutte le cose soprusi dei soldati in Vietnam, uccidere civili, tutte le cose terribili. Quindi per un po' di tempo cambia l'immagine di questo eroe.
0: Quindi questi film, che sono anche molto realistici, hanno messo un po' in crisi l'idea del G.I. Joe da tenere lì sulla mensola e da guardare con ammirazione, no?
1: Sì, l'esercito è cambiato, non c'è stata più la leva dopo Vietnam, cioè tecnicamente esiste se dovesse servire, però forza tutto professionista, e quindi il soldato cambia, diventa adesso un soldato proprio... per scelta, il duro iperaddestrato, che sicuramente ha giocato ancora con G.I. Joe e molto di più, e con i videogiochi.
0: Ma è una carriera, sì, è una carriera che si sceglie molto spesso. Cioè, noi vediamo nei film che ci sono proprio anche come se fossero dei negozi, dei centri di reclutamento nelle varie città. Cioè, se lo fai in America, non è come in Italia. In America sai che molto probabilmente andrai prima o poi a combattere. Ma veramente?
1: Dipende come ci vai. Se vai da soldato semplice, sì, da qualche parte andrai, no? È probabile. Invece se vai per studiare, o magari hai studiato qualcosa di tecnico, eccetera, okay, spesso si fa proprio per imparare delle cose che poi ti possono essere molto utili dopo, quando lasci l'esercito, nel mondo business. Infatti una delle pubblicità che fanno è che molte delle persone più di successo nel mondo degli affari hanno fatto anche militare all'inizio.
0: Ok. Quindi il soldato eroe viene messo un po' in crisi dopo tutta la vicenda del Vietnam.
1: Sì.
0: Ultimamente è tornata questa figura del soldato eroe o viene...
1: Gradualmente è tornata, ma c'è una dinamica interessante, che quando c'era la leva su grande scala, per esempio nelle guerre mondiali o nel Vietnam, allora tutti conoscevano qualcuno nell'esercito, quindi non si venerava il soldato così tanto. Sì, c'è l'eroe, il duro, però tutti conoscevano qualcuno, no? Poi quando è diventato, dopo Vietnam, molto più ristretto, meno persone hanno a che fare con il mondo militare, e soprattutto dopo l'11 settembre abbiamo detto: questi sono i nostri eroi che ci difendono
0: dal terrorismo.
1: No, ci difendono dal terrorismo, però non ci devo pensare io, sono quelli che fanno per noi. E quindi ogni volta, e succede ancora oggi, vedi qualcuno in giro che è un militare, semplicemente che non conosci, thank you for your service.
0: Cioè, grazie per il tuo servizio per la nazione.
1: Sì. Ma è diventata una cosa molto comune.
0: Ma quindi nasce, diciamo, dopo l'11 settembre, questo thank you for your service.
1: E diventa, da quello che vedo io, dalla mia esperienza, quindi non ti parlo da enciclopedia scritta, la mia esperienza è così. Sì, negli ultimi anni abbiamo questo fenomeno.
0: Senti, ma dici un po', allora, i Marines, abbiamo visto film anche sull'addestramento, io non riuscirei a passare il primo giorno...
1: già mi fa male la schiena solo guardare.
0: No, il primo giorno dici, fai 20 flessioni, ecco già, ciao, grazie, arrivederci, vabbè. C'è chi è forte e chi è invece ha cervello. dai, questa la possiamo tenere, la possiamo tenere. Però i Marines davvero fanno questo addestramento duro perché, certo, la guerra è dura fisicamente, immagino, no?
1: Devi essere forte, eh? Mm. Devi portare su di te 30-40 kg di roba. Cioè, hai un fucile M27, hai più di 200 proiettili che devi portarti, perché ovviamente il fucile vale qualcosa se hai i proiettili.
0: Già questo pesa, no? Abbastanza. Poi,
1: hai dell'abbigliamento antiproiettile, cioè dei body armor, armatura, quindi già quello è pesante. Hai l'acqua, gli occhiali per la visione notturna. Vabbè,
0: gli occhiali non pesano.
1: Ah, no, per la visione notturna.
0: Quelli pesano, sì.
1: Hai il GPS, hai la radio, hai da mangiare.
0: Tutto addosso,
1: devi portare tutto. E dentro le tue cose da mangiare.
0: Quante tasche hanno?
1: Come quei pantaloni cargo che ne hanno. Sì. Io ho dei pantaloni che hanno 6 tasche, sì. E quelli ne hanno 16.
0: Cosa c'è? No? Che cibo hanno? Che cibo hanno?
1: Hanno caffè? E hanno Tabasco sauce.
0: Come caffè? Che senso?
1: Hanno caffè.
0: Ah sì, cioè il caffè devono poi trovarsi l'acqua per far bollire.
1: Devi portarti anche l'acqua, okay. Sì, poi. Beh, poi il Tabasco sauce.
0: Ma perché la?
1: Piccante. Dicono che fa bene al morale, Tabasco sauce.
0: Cioè così?
1: No, lo metti su quello che stai mangiando, non lo prendi direttamente, no, okay. Fa male.
0: Ok. E poi?
1: E poi, però il soldato, anche dell'esercito regolare, comunque, tanto ha un casco che è da $10,000, cioè che è piena di cose tecnologiche.
0: Come $10,000?
1: Sì, casco che vale $10,000. E poi la cosa più importante per il soldato da portare in giro? La carta igienica.
0: Davvero?
1: Sì, la carta igienica dentro è una cosa chiaramente che è impermeabile. È fondamentale la carta igienica.
0: Beh,
1: poi
0: sai, certo, perché gli italiani, certo che è fondamentale, voglio dire.
1: E gli italiani vorrebbero portare bidet anche, ma non funziona, quindi.
0: No, vabbè, i francesi no. Molto bene. E allora, per fare tutto questo, torniamo alle flessioni e alla barba anche. Bisogna essere molto in forma, sì, è quello che vuole il segretario alla difesa Eggseth.
1: E qualcuno dice che abbiamo lost our edge, insomma, perso incisività, quindi bisogna tornare all'etica del guerriero, dei valori, ricostruire questa immagine di duri e forti, perché siamo diventati troppo soft, troppo woke.
0: Il warrior ethos.
1: E questo dice nel settembre 2025, Pete Hegseth chiama 800 generali e ammiragli per dire a loro no more beardos, basta, cioè, con la barba.
0: Ma cosa c'entra la barba? Ma perché la barba sembra...
1: Devi essere,
0: sai,
1: pulito.
0: Che anche Berlusconi aveva l'ossessione per chi aveva la barba. Sì. Dice basta la barba, via.
1: No more fat troops, no more fat generals and admirals.
0: Basta ciccioni.
1: Basta ciccioni.
0: Basta ciccioni. Questa è molto anti-woke.
1: Eh sì, bisogna essere in forma.
0: È molto
1: bisogna
0: scorretto.
1: Essere in forma. Anche se una donna vuole andare in campo di combattimento, deve essere una donna veramente forte, perché altrimenti... Cosa vuoi che combatti contro gli uomini forti?
0: No? Vabbè, ma è ovvio che un soldato se deve, come dire, sbarcare, deve essere forte.
1: Sì.
0: Però
1: è ovvio, però siamo diventati soft, secondo Hegseth.
0: Quindi c'erano i miliziani, i Minutemen.
1: Cittadino soldato, citizen soldier.
0: Poi G.I. Joe, cioè gli eroi, poi sono un po' decaduti. Adesso Hegseth vuole riportare il nuovo guerriero.
1: È chiaro che il soldato, questa visione del soldato riflette appunto il periodo storico, cambia con Vietnam, con il pessimismo, e oggi Trump e company vogliono ridare questa visione da duri. Ce la fanno?
0: Quindi non so, vedremo meno barbe?
1: Adesso, aspetta, devo farlo io.
0: Ma vuoi arruolarti? E se ti arruoli cosa dici?
1: That's America, sir!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Trump annuncia l'accordo su Gaza e l'Arabia Saudita prepara l'offensiva contro gli Houthi. Edificio crollato a Messina ha individuato un corpo sotto le macerie e 5 ancora dispersi. È morto Franco Baresi, leggendario giocatore capitano del Milan, aveva 66 anni. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanere dalla redazione. Non intraprenderemo alcuna azione in merito al disarmo prima del ritiro di Israele dalla striscia e quanto fa sapere Hamas dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas a Gaza e il ritiro delle forze israeliane. E l'Arabia Saudita si sta preparando a una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forse via terra, nello Yemen centrale. Lo scrive il Guardian, che cita fonti yemenite. Siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ha fatto sapere la premier Giorgia Meloni dopo l'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta, città autonoma spagnola del Nord Africa, e Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. La vittima è l'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico. La quinta dispersa è una commessa del bazar che si trovava al primo piano. I soccorritori impegnati nelle ricerche dei 10 alpinisti dispersi dopo una valanga sul Broad Peak in Pakistan hanno recuperato 4 corpi, mentre continuano le ricerche degli altri 6, lo riferiscono le autorità locali.
9: Una spedizione internazionale guidata dal celebre scalatore di origine nepalese Nirmal Purja è stata travolta giovedì da una valanga in Pakistan. Della spedizione facevano parte, oltre agli Sherpa, un americano, un cinese, un omanite e un pakistano. Nirmal Purja, noto anche come Nims Dai, è un cittadino britannico nato in Nepal che nel 2019 scalò le 14 montagne più alte del mondo in soli 189 giorni, stabilendo all'epoca il record di velocità. Le sue imprese sono state raccontate anche da un documentario di Netflix. Moving Mountains, un'agenzia di viaggi con sede in Pakistan, aveva annunciato alla fine del mese scorso che la spedizione era in viaggio verso la cittadina di Askole, augurando ai partecipanti una scalata sicura del Broad Peak, la 12ª montagna più alta del mondo, una vetta di 8.047 metri che fa parte della catena del Karakorum. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
8: È morto all'età di 66 anni Franco Baresi, leggendario giocatore capitano del Milan. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. L'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Le parole di Giorgia Meloni. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Filippo Reggio in regia. Giornale 24 torna alle 11.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno e benvenuti al meglio di Non mi capisci. Federico Taddi e Matteo Bussola tutti i giorni con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, per riascoltare insieme alcune delle storie, delle voci più belle, più intense che abbiamo raccontato in questa stagione. Ma visto che è estate, visto che c'è tanto tempo anche per leggere, vi vogliamo consigliare ogni giorno un libro, un manga, un fumetto utile per comprendere meglio le nuove generazioni o per appunto entrare meglio nel loro mondo. Matteo, oggi cosa hai preparato?
2: Oggi vi consiglio, ci consiglio il manga forse più amato negli ultimi 2-3 anni dai ragazzi e dalle ragazze. Si chiama Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto ed è interessante soprattutto perché è un racconto, una vera metafora dell'adolescenza, del trovare il proprio posto nel mondo. In un mondo in cui i diavoli nascono dalle paure umane, Denji, un ragazzo scavezzacollo che vive quasi come un homeless, viene ucciso, ma il suo piccolo demone cane con la testa di motosega lo salva diventando il suo cuore e donandogli un potere incredibile che lui deve imparare a controllare. Dicevo metafora dell'adolescenza perché è un vero processo di crescita nel quale il protagonista deve imparare quali sono i propri limiti, quali sono le proprie risorse, quali sono le proprie possibilità, soprattutto nella relazione degli altri, perfino quando li deve affrontare.
1: Chiudiamo il libro e apriamo questa puntata con il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Online della band Cactus. Non mi capisce, adesso una storia che mi piace tantissimo, perché il protagonista ha 17 anni, perché è una storia che nasce nella scuola e perché è una di quelle storie dove appunto la scuola può diventare palestra, può diventare territorio di sperimentazioni, di ideazione, e poi appunto si dimostra anche che a 17 anni puoi avere un'idea, questa idea può essere replicabile, questa idea può diventare punto di riferimento per altre ragazze e ragazzi con te, e poi metti al centro il territorio, tu diventi promoter del tuo territorio.
1: Sì, ambassador del territorio, ma infatti è interessante perché sempre più spesso, Fede, noi incontriamo storie in questo mondo apparentemente digitale, fluido, in cui i giovani vengono immaginati dalla comunità adulta, no? Sempre sui social e sempre online. E in realtà sempre più spesso raccontiamo storie che parlano di concretezza, che parlano di territorio, che parlano di radici, che parlano di comunità. Quindi, insomma, direi che dal nostro specialissimo osservatorio la narrazione che riusciamo a mettere in campo è un po' diversa dai luoghi comuni.
0: Diamo il benvenuto a Davide Fantoni. Ciao Davide.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
1: Ciao, ciao Davide.
0: Dove abiti?
2: In provincia di Grosseto, in Toscana.
0: Ok, ma dove precisamente?
2: A Scarlino.
0: A Scarlino, ok, sì. Allora, tu frequenti l'indirizzo turistico Alisis di Follonica e sei fondatore, sì, di un progetto che si chiama Progetto Incantato, che è un'associazione nata in Maremma, che è un luogo bellissimo, esatto, tra l'altro che io adoro, quindi mi piace ancora di più questa storia, e per trasformare i giovani in ambassador digitali dei borghi. Quindi metti insieme la tradizione, metti insieme il passato, metti insieme il territorio, che è appunto il borgo, al digitale, alle opportunità del digitale. Come ti è nata questa idea e in cosa consiste concretamente?
2: Allora, prima che nascesse quell'associazione, tutto quanto è iniziato dal primo profilo social, che era quello di Scarlino Incantato, fino a raggiungere poi il Maremma Incantato Group, dove era soltanto la provincia di Grosseto, fino ad arrivare ad oggi con l'associazione culturale di Progetto Incantato, dove si punta a tutta quanta l'Italia, dove ogni comune avrà un suo profilo social, dove sarà gestito dai ragazzi e ragazze di quel comune, ogni provincia e ogni regione d'Italia.
1: Davide, vedi, la cosa che mi piace della tua storia, lo dicevamo in apertura, no? È che certamente l'ambassador digitale, la valorizzazione, i siti web, tutto quello che si vuole, però per parlare di un territorio, per promuoverlo, bisogna scoprirlo, bisogna conoscerlo, bisogna imparare a valorizzarlo, bisogna in sostanza, prima di fare comunità, scoprire, riscoprire, mi verrebbe da dire, le proprie radici. Quanto è importante oggi, in questa realtà liquida, per un ragazzo della tua età essere consapevole del luogo in cui si vive, sviluppare una forma di amore, no? Di prendersi cura per poi, come dire, riuscire a raccontarla anche agli altri.
2: Allora, l'associazione Progetto Incantato è un'associazione che va dai giovani per i giovani, in modo anche da coinvolgere i giovani nel territorio e nella promozione del territorio. Noi dell'associazione, con i ragazzi che gestiranno questi profili social, avranno anche delle agevolazioni nel loro comune, per esempio negli eventi, un ingresso gratis, una formazione anche per valorizzare, per scoprire il loro territorio in modo autentico e farlo incantare online.
1: Davide, senti, ma le istituzioni, il territorio, la politica perfino, vi hanno aiutato in questo vostro progetto? Ci hanno creduto senza diffidenze o all'inizio, dato che insomma siete tutti giovanissimi, magari qualcuno vi guardava con un po' di sospetto, ma cosa vogliono fare questi?
2: Allora, all'inizio sì, un pochino c'era il sospetto su cosa si voleva fare noi, fino al momento di quando è nata quell'associazione si sono avviati vari incontri con i comuni, con i comuni anche qua vicino a me, abbiamo già fatto degli incontri con la provincia di Grosseto e si sta già avviando delle collaborazioni anche con un'associazione di Vincenzo, e i comuni entreranno come partner quindi nell'associazione per migliorare anche la promozione del loro comune.
0: Davide, complimenti, ricordiamo allora il tuo account, che è Davide Fantoni con tante underscore prima, dopo e durante, oppure Associazione Progetto Incantato, che è l'account per conoscere tutta l'attività che state facendo. Ciao e buona Maremma, ciao ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao Davide, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Bad Bunny non è, mi capisce. Non so, Matteo, se hai visto il video. Credo che sia stato proprio l'evento artistico dell'anno, no? Questo spezzone, questa decina di minuti di spettacolo vero, di inno alla gioia, inno all'integrazione, un racconto bellissimo nel cuore del Super Bowl. Sono rimasto colpito, affascinato, stupito, perché c'era tutto in quei 12 minuti in mezzo a quel campo.
1: Sì, beh, non sei rimasto colpito solo tu, e tra l'altro non tutti

0: più con questo messaggio di condivisione e di amore ha avuto un impatto molto molto più grande.
1: Antonio, facciamo un passo indietro. Tu nasci a Mugnano di Napoli, la tua passione per la danza nasce in maniera precocissima, già a 4-5 anni. Come si parte da Mugnano di Napoli e poi si arriva a questi livelli incredibili? C'è stato un momento nella tua carriera che è stato proprio una svolta, diciamo, che hai proprio percepito e hai detto adesso qui c'è stato un salto?
0: Allora, sicuramente si arriva con, diciamo, tanta caparbietà, un po' di, come si dice qui, delusional, un po' di determinazione, tante audizioni, tanti no sicuramente. Poi dall'altra parte direi che il turning point secondo me principale della mia carriera è stato fortunatamente andare in tour con Rosalia, perché ovviamente all'epoca non avevo visa, non avevo modo di lavorare negli Stati Uniti, e grazie a questo tour poi ovviamente ho avuto la possibilità di ampliare il mio network, lavorare internazionalmente e quindi poi riuscire a trasferirmi a Los Angeles.
2: Ed Sheeran, Rosalia, Dua Lipa, Beyoncé, Bad Bunny, insomma è già un curriculum, stai collezionando figurine importanti. Hai 26 anni, sei giovanissimo, ti senti arrivato o ti senti a un punto di partenza comunque?
0: Credo fortemente che si è sempre studenti nella vita e credo di non sentirmi mai arrivato. Credo che ogni progetto è diverso, ogni progetto ha qualcosa da donarti e tu hai qualcosa da donare al progetto e alla causa.
1: Antonio, che genitori hai avuto tu? Ti hanno sempre incoraggiato o ci sono stati momenti in cui magari hanno cercato di indirizzarti su altre strade considerate più sicure?
0: Allora, ho avuto dei genitori che da un lato secondo me mi hanno donato la gioia più grande, è stata quella di avermi sempre supportato in tutto ciò che volessi fare, quindi ho sempre immaginato che qualsiasi cosa avessi fatto loro ci sarebbero stati. E dall'altra parte ovviamente all'inizio la danza non viene molto spesso vista come un lavoro, come una carriera stabile, quindi ovviamente all'inizio hanno pushato, diciamo, per farmi continuare l'università, perché avevo iniziato economia aziendale. Però poi nel momento in cui hanno visto che avevo iniziato a lavorare di più e anche proprio tecnicamente come tempistica e non riuscivo più a seguire l'università, hanno anche loro poi creduto in questo sogno in cui io mi sono buttato con molta caparbietà.
2: Antonio, ti riporto per un attimo quella notte, il Super Bowl, come ci si prepara? È stato un lavoro, leggevo, di un mese di prove, vero? Per quei 12 minuti.
0: Sì, super giù, sì. Diciamo si prepara come quasi sempre qui, qualsiasi progetto si prepara con 8 ore di sala prove al giorno, diciamo o un 5 o un 6 su 7 durante la settimana, perché comunque ci sono tante moving parts durante lo spettacolo che vanno tutte coordinate con un tempo molto breve. Immagino che devono montare il palco in 6 minuti, 8 minuti, qualcosa del genere, e smontarlo allo stesso tempo.
2: Diventa uno stimolo in più sapere che comunque non stai facendo solo una cosa bella, ma stai facendo anche una cosa profonda, una cosa che può anche essere divisiva, una cosa che può anche disturbare, che però la ritieni fondamentale in quel momento.
0: Sì, decisamente. Diciamo che io credo sempre che ballare per artisti di questo livello è un grande onore, un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità, perché io dico non salviamo vite realmente, non facciamo a volte un qualcosa che è così life changing per così tante persone, però nel momento in cui ti ritrovi a entrare nella loro visione e a servire per qualcosa di più grande di te, che non siano solo passi ma che sia un vero messaggio che possa dare gioia a tante persone in un momento un po' più triste come quello che stanno vivendo, in un momento storico come questo, e sentirsi quindi celebrate, rappresentate sul palco più grande del mondo, è ciò che secondo me dà una profondità emotiva totalmente diversa e per me è un valore aggiunto che non ha eguali.
2: Grazie davvero Antonio Spinelli per questa chiacchierata e in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie davvero.
0: Grazie mille.
1: Ciao Antonio.
3: Non mi capisci.

0: Sono Giorgia, non so se vi ricordate di me, ci eravamo sentiti in primavera nel 2025 in occasione di una mia precedente intervista sui temi della pace e della giustizia, facendo parte di una classe, Rondine, la cittadella della pace. Scusatemi se vi disturbo nuovamente, volevo solo dirvi che in occasione della giornata del ricordo organizzata dalla mia scuola, che è il liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo, in memoria di una ex alunna del liceo aretino, Giuseppina Conti, purtroppo prematuramente scomparsa a soli 17 anni nella tragedia delle Isel del 29 maggio del 1985 a Bruxelles, è stato presentato un libro, La ragazza dai pantaloni verdi, in memoria di Giusy. Questo è l'inizio della mail di Giorgia, che dice appunto che in occasione dell'uscita di questo libro e di questo anniversario che ha coinvolto la loro scuola, lei ha scritto una lettera per parlare della sua grande passione che è il calcio. Mi sembrava una bellissima testimonianza quella di Giorgia.
1: Sì, ma poi è bello se ci pensi che a distanza di 40 anni un adolescente di oggi in qualche modo si faccia carico della storia di un adolescente di ieri, una storia tragica, insomma conosciamo tutti purtroppo la tragedia che fu quella serata. Io e te avevamo 14 anni, 15 sì. anni al tempo, insomma ricordo che ne parlarono tutti i telegiornali. Fa impressione pensare oggi che in quello stadio c'era una ragazza di 17 anni che era andata lì semplicemente per tifare la sua squadra del cuore ed è rimasta purtroppo travolta dall'idiozia che a volte, ahimè, accompagna anche i momenti di gioia.
0: E proprio lei a Giuseppina Conti ha scritto una lettera aperta a Giorgia Meacci, che è qua con noi. Ciao Giorgia.
2: Ciao a tutti.
1: Benvenuta.
2: Ciao.
1: Giorgia.
0: Giorgia, cos'è per te il calcio? Cosa rappresenta?
2: Per me il calcio dà dei valori che solo lo sport, ma non solamente il calcio, tantissime discipline danno quei valori proprio con lo sport, con la S maiuscola. E infatti anche da questa commemorazione che la mia scuola ha organizzato con i parenti, i familiari, gli amici di Giuseppina Conti, è nato che lei non era solamente appassionata di calcio, ma di tantissime discipline, dello sport in senso lato. Infatti mi piace raccontare questo aneddoto. Lei racconta ai suoi amici, ai suoi compagni di scuola, che lei portava con se a scuola la Gazzetta dello Sport, che ora un po' si è persa questa usanza di sfogliare la carta con tutte le notizie, ma non solamente sul calcio, sulla pallavolo, sul tennis, sport che lei praticava, e quindi questa grande passione che lei aveva verso tutte le discipline dello sport.
1: Giorgia, senti, tu sei entrata naturalmente in contatto con la storia di Giuseppina perché oltre al libro che citava Federico era comunque frequentava la tua stessa scuola, giusto?
2: Esatto. Okay. Esatto, addirittura la mia scuola gli ha anche intitolato un'aula che è quella accanto alla mia, quindi ho proprio sentito una vicinanza con Giuseppina, sia per la scuola che lei ha frequentato come me, liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo, ma anche per la passione dello sport che ci lega molto.
1: Ma quali sono secondo te i valori dello sport che vi univano, che più ami, che più senti tuoi, che più secondo te dovrebbero essere necessari? Perché sai, quando si parla di valori dello sport si finisce a volte, si scade inevitabilmente in una specie di retorica, no? Perché sì, partecipare, perché sì, la condivisione. Per te invece, che cosa dovrebbe essere lo sport oggi?
2: Per me lo sport è quello con la S maiuscola, quei valori di unione che ti lascia lo sport. Anzi, per me è importante che la società dia un grande valore a chi corre a perdi fiato per il campo, per chi fa sacrifici, per chi dedica tutto quel che ha per lo sport e non per chi fa questi atti così barbari che portano poi alla morte di 39 persone, come nel caso dell'Eisel, ma anzi chi veramente vive la passione quasi a contagiarla in senso positivo, nel senso dei veri valori che dà lo sport agli altri.
0: E cos'hai scritto 40 anni dopo a Giuseppina?
2: Parto subito con una citazione di Foscolo. Secondo me, secondo Foscolo, nessuno muore finché vive nel ricordo di chi resta. E quindi per me Giuseppina vive nel nostro ricordo, nella commemorazione che abbiamo fatto a scuola, in questa puntata con voi di Radio 24. Quindi è importantissimo mantenere vivo il ricordo di Giuseppina, ma anche di tutte le altre 38 vittime che purtroppo hanno perso la vita, per far sì che non rimanga un numero, ma che si dia valore a quelle vite spezzate che lasciano un perché retorico. Perché una ragazza nel filo degli anni deve essere così strappata in modo così cruento, così brutale ed improvviso dall'affetto dei familiari, dei genitori, degli amici, dei compagni di classe? E questo resterà purtroppo un perché retorico, ecco.
1: Giorgia, possiamo dire a tutti gli effetti che è un ricordo come il tuo, la maniera in cui hai affrontato, il modo in cui hai deciso di scrivere questa lettera, le parole che stai usando, sono effettivamente anche una vera lezione di educazione civica?
2: questa lezione che mi è stata data dal percorso che frequentiamo a scuola con il percorso Rondine Cittadella della Pace, che ci insegna, che crea, diciamo, anche nella nostra classe, viene trasformata in una comunità e ci educa alla gestione dei conflitti, delle nostre emozioni, favorendo anche non solamente una crescita relazionale ma anche personale. E quindi io, diciamo, tra virgolette, ho approfittato di questa commemorazione per Giusy, per non solamente per ricordarla ma per valorizzare proprio questi grandi valori dello sport. Infatti, appunto, anche il Rondine fa sì, nella sua comunità, di far sì che i giovani che si trovano a Rondine, di nazioni opposte, che sono in guerra da anni, da generazioni, che combattono, ma lì vivono insieme, studiano insieme, condividono la loro quotidianità. E qui accade un qualcosa che è veramente rivoluzionario, totalmente nuovo, dove il nemico gli viene dato un nome, un volto, una storia. E quindi, se a Leisel la dinamica era quella di una massa contro la massa, a Rondine no, a Rondine avviene il contrario, è la persona che incontra la persona. E dove prima c'era l'urlo, nasce il dialogo; dove c'era il muro, nasce proprio una relazione fra persone di diverse, anche magari di stati che sono da anni in guerra.
0: Giorgia, grazie davvero per questa testimonianza. Ricordiamo il tuo account, che è Giorgia_Meacci, per chi volesse magari contattarti e leggere anche questa lettera. Poi, insomma, ti scrivono in privato e poi decidete voi come scambiarvi questi incartamenti.
2: Molto volentieri.
0: Grazie davvero. E ricordiamo anche il titolo del libro,
1: La ragazza dai pantaloni verdi.
0: Esatto, di un collega, di un giornalista, che appunto Serafini, giusto se non erro, che appunto ha narrato la storia di questa ragazza, una delle due uniche donne morte allo stadio in questa tragica notte. Ciao Giorgia, grazie.
2: Ciao a voi, grazie.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Giorgia.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Partiamo dall'Asia, chiusura in forte rialzo per la borsa di Tokyo, sostenuta dall'andamento positivo del settore tech e dei semiconduttori. L'indice Nikkei ha chiuso in progresso del 4%, gli utili superiori alle attese di grandi aziende tecnologiche statunitensi hanno rassicurato gli investitori sul proseguimento degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Mentre i solidi risultati e le previsioni di profitto migliorate dei produttori giapponesi di chip hanno alimentato massicci acquisti nel settore. Forte rimbalzo anche per la borsa di Seul, l'indice Kospi è salito del ben 17,91%. Andiamo all'Europa, in questo istante FTSE MIB Piazza Affari più 0,86%, positiva anche Francoforte più 1,18%, Londra più 0,73% e Parigi più 1%. È tutto.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: Non mi capisci.

0: Rihanna nelle Bollie, gran pezzo, gran sound, gran ritmo, mi piace
1: gran
0: un sacco.
1: Tiro, sì,
0: grande. E andiamo a ballare adesso con la prossima ospite, una storia di intraprendenza, una storia di quelle le start-up che ci piace raccontare, ma in verità al di là della start-up ci piace raccontare l'ideazione, l'impegno, la passione, l'intuizione, perché poi tutto parte da lì. Con noi c'è Carlotta Conversi, ha 24 anni, è romana ed è la fondatrice di Congen, che è Connecting Generation, una startup che mette in contatto giovani e anziani soli. Ciao Carlotta!
2: Ciao a tutti!
0: Com'è questa etichetta di startupper? Te la senti ben addosso? È un vestito dentro la quale stai comoda?
2: Direi di sì, è una cosa sicuramente strana, nuova, molto dinamica, però assolutamente sì.
0: E quando hai capito che saresti diventata una startupper?
2: Ma secondo me non si capisce, si diventa e basta. E non te ne rendi neanche conto, nel senso che è una cosa che è intrinseca, un po', no? Un'idea, una cosa, qualcosa che vuoi mettere a terra e piano piano, con tanta dedizione e pazienza, uno realizza.
1: Carlotta, ma come nasce questo vostro Congen Connecting Generations? No? Come nasce l'idea? Quando ti è venuta? So che all'inizio hai iniziato a metterla a fuoco in un periodo un po' particolare, in effetti. Ce lo vuoi raccontare?
2: Certo, allora nasce in verità tutto da mio nonno, nel senso che effettivamente si è ammalato, per carità, era ovviamente circondato da medici, infermiere e chi ne ha più ne metta, però quello che ovviamente noi, vabbè, siamo romani, forse si capisce anche dall'accento, però lui viveva fuori Roma, e ovviamente tra io che studiavo e i miei genitori che lavoravano non è che potevamo andarlo a trovare tutti i giorni, e quello che lui in verità ci chiedeva era compagnia. Semplicemente compagnia. Quindi in verità lui adorava giocare a burraco. Mi sono messa d'accordo con dei miei colleghi universitari che avevano più tempo libero, magari tra un esame e l'altro, io già un po' lavoricchiavo e studiavo, e quindi ho iniziato a chiedergli semplicemente se qualcuno di loro voleva andare a giocare a carte con mio nonno. Da lì mi sono resa conto che ovviamente nonno non era l'unico, e quindi piano piano mi sono attivata per creare quello che è Congen oggi.
0: È una storia bella, no? Dicono sempre che appunto le idee migliori, soprattutto in campo anche digitale, no? Legato alle app, alle startup, partono da una domanda, da un bisogno quotidiano, spesso da un bisogno semplice, dove però appunto serve una risposta che è apparentemente semplice, ma c'è dietro una organizzazione complessa. E di fatto oggi Congen che cos'è e come funziona?
2: Congen è una piattaforma, ovviamente siamo una startup perché alla base ovviamente c'è l'idea che ho appena raccontato, ma abbiamo ideato un algoritmo che fa il match proprio tra l'anziano e il giovane, nel senso che si basa sugli interessi di entrambe le parti. Quindi per esempio i ragazzi possono indicare se gli piace più giocare a carte o leggere un libro o fare una passeggiata, idem l'anziano. L'algoritmo li matcha proprio in base anche però alla loro disponibilità oraria e geografica, perché non mandiamo nessuno dall'altra parte del mondo ovviamente. E quindi questo è, diciamo, il funzionamento base. Poi ovviamente c'è tutta la parte effettiva di compagnia, che è la parte più bella.
1: Certo, quindi insomma voi connettete generazioni diverse sulla base di interessi comuni, quantomeno inizialmente, no? Quindi io potrei iscrivermi anch'io da appassionato di manga, mettermi in connessione con un ragazzo quindicenne, sedicenne, appassionato anche lui di queste letture, discutere delle cose che ci appassionano, cioè nel senso è una cosa che funziona non solo per ridurre, così come dire, l'isolamento sociale, ma anche per arricchirsi a vicenda per quello che riguarda le proprie passioni.
2: Assolutamente, infatti è quello che è un po' il plus di Congen, che ti dà la possibilità di non sentirti un pochino, no, che devi riempire quell'ora oppure che devi passare il tempo, ma passi il tempo con qualcuno che ha i tuoi stessi interessi. Io racconto sempre che all'inizio poi soprattutto avevamo matchato un signore che aveva fatto il designer per tutta la vita e una ragazza che studiava design. Da lì è nata veramente qualcosa di stupendo, nel senso che ovviamente il signore raccontava la sua esperienza effettiva e la ragazza apprendeva alla fine, e questo è stato, devo dire, uno dei punti forse più importanti anche della storia di Congen.
0: Carlotta, ma non è volontariato, nel senso che questi
2: è volontariato, vengono assolutamente retribuiti i ragazzi. Io l'ho fatto in verità apposta perché mi rendo conto, proprio anche da giovane quale sono, che c'è poca, soprattutto mentre uno studia, disponibilità di lavori effettivi che uno può fare, no, part time, e una figura del genere non esisteva, almeno in Italia, e quindi ho pensato che fosse forse il momento giusto anche di dare delle alternative ai ragazzi al posto delle solite ripetizioni o pizza delivery che uno fa di solito.
0: No, ma che guarda, io sono d'accordissimo, con me sfondi una porta aperta. Mi chiedevo però, perché poi nasceranno delle amicizie tra questi accoppiamenti, diciamo, dopo si ha delle remore a farsi comunque pagare quando la relazione magari è più stretta, appunto nascono dei rapporti più profondi, anche perché è inevitabile, no? Lo dicevi anche prima, da maestro ad allievo quasi, quindi c'è anche uno scambio che va al di là del farsi compagnia per un'ora.
2: In verità non così tanto, uno può pensarla così all'inizio, però devo dire, soprattutto anche noi, è una cosa di cui ci siamo stupiti all'inizio, che moltissimi, poi soprattutto degli anziani, si dicevano ma ve lo posso retribuire in qualche modo, okay. Perché comunque è un po' in verità un rapporto no nonno-nipote, dove tu comunque tendi ad aiutare il nipote che prendi, no, sotto la tua ala. Quindi
1: Carlotta, ma è sempre, mi viene provocatoriamente da chiederti, soprattutto in virtù delle cose che ci stavi raccontando, dello scambio di esperienza, è sempre l'anziano che deve, come dire, pagare il più giovane o sarebbe legittimo anche valutare il contrario, soprattutto laddove, no, il giovane impara delle cose, approfondisce una disciplina, acquisisce informazioni, no? Potrebbe essere interessante vederla anche dall'altro lato.
2: Assolutamente, però da quel punto di vista ovviamente diventerebbero poi delle lezioni effettive. Non ci abbiamo ancora pensato, ma potrebbe essere questo assolutamente una nuova linea.
0: Ti ricordiamo, l'account è Cogent_network per tutte le informazioni, ma comunque appunto su tutte le varie piattaforme siete facilmente rintracciabili. Complimenti Carlotta e in bocca
2: grazie.
0: Al lupo. Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie Carlotta. Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Sistema, canta Elena Faggi, e con questo pezzo introduciamo una storia particolare, una storia che parte dall'università o forse arriva all'università in uno strano cortocircuito, no? Quando come tesi di laurea porti un pezzo della tua famiglia.
1: Porti un pezzo della tua famiglia portando una storia di fragilità, in realtà portando una storia che sembra quasi paradossale da portare, no? Come tesi di laurea in un mondo che esalta soprattutto le luci, che tende a celare le ombre, invece una sorella che porta come tesi di laurea appunto un'altra sorella nata con paralisi cerebrale infantile, porta la sua disabilità, porta il rapporto con la disabilità, porta la necessità, no, di cui spesso parliamo, dell'inclusività,

0: che spesso rimane solo una bella parola sulla carta, porta a quel tipo di consapevolezza. Ecco, queste sono tutte faccende che, devo dire, non si vedono molto spesso, non solo all'università.
1: Diamo il benvenuto ad Alida Losi, a 25 anni è laureata in scienze dell'educazione e dei processi formativi all'Università di Parma. Lei però è di Piacenza e ha dedicato appunto la sua tesi a sua sorella maggiore Alessia. Ciao Alida!
2: Ciao!
1: Ciao, grazie per essere qua con noi. Come ti è venuta questa idea, o è stata un'idea che era lì, era solo da cogliere, non c'erano alternative di fatto?
2: No, allora, ho sempre voluto scegliere un ramo che potesse essere inerente a mia sorella, alle sue disabilità, nell'ambito anche dove, tra virgolette, lavora lei. Quindi io ho sempre voluto, diciamo, anche solo l'idea dell'università è stata per mia sorella, grazie a mia sorella, e quindi poi potevo solo finire questo percorso parlando di mia sorella. E ho avuto la fortuna di avere un professore che si occupava proprio di esami di tematiche sulla disabilità, e quando gli ho proposto l'idea di scrivere di mia sorella per la tesi ha accettato subito senza pensarci un attimo. Ho sempre voluto concludere questo percorso dedicandolo a mia sorella.
0: Sai Alida, una delle cose che mi ha colpito della vostra storia è quando tu racconti che tu hai sempre vissuto il rapporto con tua sorella con grandissima naturalezza, nel senso che, essendo lei la primogenita, tu l'hai sempre vista esattamente com'era, no? Non, all'inizio forse non inquadravate nemmeno la disabilità, perlomeno tu, insomma, da bambina, come un problema, ma come una caratteristica. E però ti chiedo anche, tu come ti sentivi da bambina quando assistevi alle battaglie condotte dai tuoi genitori per garantire ad Alessia tutte le cose alle quali aveva diritto, l'accessibilità a luoghi come la scuola, le visite mediche dagli specialisti? Cioè, cosa pensa una bambina quando vede tutto questo?
2: Inizialmente, quando ero più piccola, diciamo che i nostri genitori ci lasciavano un po' fuori, nel senso che cercavano di non farci vedere il brutto di questa parte, quindi le problematiche, le difficoltà che mia sorella con disabilità può affrontare. Io sono sempre rimasta stranita inizialmente, perché ho sempre visto mia sorella come una persona normale. Essendo per me normale la sua disabilità, io ero convinta di vivere in un mondo che già avesse tutto fatto e programmato anche per questo tipo di problematica.
0: Certo, certo.
2: Esatto. Poi crescendo inizia a provare rabbia, ingiustizia, senso di protezione verso mia sorella, e quindi ti arrabbi, non so come,
1: certo,
2: spiegare. Sì, ti arrabbi perché vedi la diversità, vedi quanto devi faticare anche solo per far andare tua sorella o tua figlia in una scuola che dovrebbe avere di norma qualsiasi tipo di struttura o barriera architettonica per loro e per le loro difficoltà. E invece purtroppo ancora adesso, che siamo nel 2026, non è ancora così.
1: Assolutamente, non è sicuramente una società inclusiva quella in cui,
2: esatto,
1: viviamo. Tua sorella è disabile per un errore medico. Hai fiducia nella medicina tu?
2: Allora, no, non so come spiegarlo. Diciamo che anche adesso stiamo affrontando un periodo difficile di salute di una persona cara, e diciamo che la fiducia bisogna mettersela. Io per mia sorella ho avuto fiducia in tanti momenti, perché grazie alla medicina comunque mia sorella è ancora qui e può permettersi di fare tante cose che prima non avrebbe potuto fare, ecco, grazie alle operazioni, a ospedali e alla medicina. Pensare che però purtroppo è in questa condizione per un errore medico, diciamo che parti con sfiducia e poi magari piano piano ingrani e cerchi di...
0: E tra l'altro è vero che tua sorella dipinge?
2: Sì, fa i quadri.
0: Insomma, voglio dire, comunque, no, la creatività riesce ad emergere, riesce a farsi largo tra le crepe. Tra l'altro, Alida, leggevo che la vita con tua sorella ti ha portato spesso a fare amicizia con ragazzi e ragazze considerati diversi o emarginati, addirittura autistici o con difficoltà cognitive, e che però tu vivevi quasi come un valore aggiunto, come se non fossero dei limiti ma fossero delle caratteristiche. È interessante questo ribaltamento di punto di vista.
2: No, assolutamente. So che è difficile per tanti. Crescendo e non vedendo la disabilità come un qualcosa di diverso, perché avendocela in casa questa situazione è la normalità, poi quando ti relazioni nel mondo esterno qualsiasi cosa di diverso, di emarginato, è difficile vederlo, nel senso che non lo vedi come un qualcosa di diverso. Trovo che sia una cosa molto speciale che mi ha trasmesso mia sorella, perché è bello poter capire una persona che difficilmente viene capita e ritrovarsi nel loro mondo, che è vero, è diverso, ma

0: è bello tanto quanto il nostro. Io ringrazio tanto mia sorella per questo, credo che sia davvero un valore aggiunto alla mia persona.
1: Alida, un'ultima domanda, e con questa domanda ti riporto all'università, ti riporto alla discussione della tua tesi. Cosa hai imparato dalla tua tesi?
0: Ho imparato a mettere giù tutto quello che è stato fino adesso la mia vita, il mio rapporto con mia sorella, ho imparato anche ad avere fiducia in me, nella mia famiglia e a poterla raccontare. Ho avuto diverse opportunità come questa o come sul Piacenza Sera di poter appunto farla esplodere, farla leggere anche a più persone. Ho imparato a esprimermi, ecco, essendo una cosa per me naturale non ne parlo mai, a meno che qualcuno non chieda, ma non ne parlo mai perché per me è naturale, la mia famiglia, non c'è niente di cui raccontare. È qualcosa di speciale poterla raccontare sia per la mia famiglia sia per chi vive una situazione come la nostra, anche per far conoscere questo tipo di problematiche, questo tipo di situazioni.
1: Grazie davvero Alida, salutaci tua sorella, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie.
1: Ciao Alida, ciao, ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Non mi capisci. Strade in diretta.
3: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sul tratto laziale dell'autostrada del Sole è al momento chiuso per incidente lo svincolo di Ferentino, in uscita provenendo da Milano e in entrata in direzione Napoli. E sul tratto toscano della 1 per un altro incidente, rallentamenti verso Milano tra Incisa e Firenze Sud. Poco più a nord, code per un veicolo in panne tra Calenzano e Barberino di Mugello, sempre in direzione Milano. Sulla 12 Genova-Livorno, lunghe code a causa di un incidente tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In Emilia, sulla 14 Adriatica, un altro incidente che coinvolge tre veicoli provoca incolonnamenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Infine nel nord-est, sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, rallentamenti sempre per incidente tra Udine Sud e Bivio A4 verso Palmanova. È tutto, strada in diretta, torna tra un'ora circa.
2: Non mi capisci.

0: tutto maledetto me, lui è Stevie, Riccardo Colamorea, lo trovate stevie.wonder, questo è il suo account social, e con questo brano accogliamo Benedetta Faccini, ma sui social è ben conosciuta come Astro Benny, una storia di scienza, una storia di divulgazione, una storia di quanto, come spesso accade, insomma, i social sono quello specchio un po' deformato e deformante forse della realtà.
1: No, ma allora la cosa interessante è che questa storia parla di spazio, ma è triste notare come anche in storie così belle, adesso la nostra ospite ce la racconterà, i cretini non si fermano davanti a niente.
0: È brava, è una di quelle che sa farti vivere la scienza, sa farti vivere lo spazio e le sue competenze, sia di, appunto, di ciò che studia, ma anche e soprattutto di ciò che divulga. L'hanno inserita come unica donna, tra l'altro, e come unica italiana a bordo di un volo sullo spazio plano previsto nel 2029 dall'agenzia Titan Space. Insomma, è un risultato veramente prestigioso, però insomma questo risultato non è bastato per zittire lì stupidi. Ciao Benedetta.
2: Ciao.
0: Intanto, che cos'è un volo sullo spazio plano?
2: Uno spazio plano è un po' come lo space shuttle, atterra e decolla esattamente come un aereo, non c'è un razzo che dà la spinta.
0: E dove si va?
2: Nello spazio, in orbita.
0: Ok. Che detta, no, la stai semplificando come se dovessi fare un volo.
1: Andiamo a busto arsizio, no?
0: ma quindi serve un addestramento proprio da astronauta?
2: Sì, esatto, per ogni evenienza, ogni problema ci vuole un addestramento molto intenso e pesante, però ne vale la pena.
0: Ok, ma è il tuo sogno che si realizza? È quello che sognavi, sì, speravi, volevi, vuoi fare da grande?
2: Sì, sì, sì, esattamente. Da quando ho 8 anni che ho il sogno di diventare astronauta, finalmente ci sono riuscita e sono davvero contenta.
1: Benedetta, senti, lo diceva Federico in apertura, no? Al tuo annuncio, alla tua gioia per essere stata presa per il lancio del Titan Space, con merito, aggiungiamo, no? Perché è stato per il tuo impegno, oltre che di divulgatrice, anche per la tua ricerca sulle tute spaziali, sui social ti è capitato di ricevere anche, addirittura insulti, no?
2: E sì.
1: da parte di chi e perché?
2: È gente totalmente a caso, non li conoscevo. Io penso che siano persone invidiose del mio, diciamo, successo. E non mi danno fastidio molto i commenti sul mio aspetto fisico, perché ormai quelli lì, vabbè, ci sono sempre. Mi ha dato fastidio tanto vedere il mancato appoggio e sostegno da parte di altri italiani, ecco.
0: Ok, però al di là appunto del rammarico e del dolore e della rabbia, no? Perché comunque uno può essere anche allenato, può essere rassegnato, può avere tutti gli scudi eccetera eccetera, però insomma riescono a ferire queste parole anche se sono dette e scritte da degli sconosciuti. Tu hai cercato, cioè sei riuscita, ma come già avevi fatto molte volte, a ribaltare questo in chiave positiva, no? In un messaggio costruttivo.
2: Sì, esatto, sono riuscita a raggiungere un sacco di giovani che vengono criticati per niente alla fine, e sono riuscita a passare il messaggio di ignorare le critiche delle persone invidiose e di continuare per la propria strada, visto che si stanno facendo un sacco di progressi e successi, ignorare e andare avanti, tanto i commenti delle persone invidiose sono abbastanza inutili.
1: Benedetta, ma e tu, oltre che essere di giovane età, che poi è una delle ragioni preferite, no, per gli sciocchi, per essere criticati in questo paese, sei anche una ragazza. Allora,
2: esatto.
1: mi chiedo, diciamo anche uscendo dall'ambiente di social, diciamo nell'ambiente degli appassionati spaziali, via, ti capita mai di subire, non dico discriminazioni, ma comunque sottovalutazioni perché sei una ragazza? Perché insomma non è una novità che negli ambienti STEM in genere le ragazze trovano più difficoltà, più sospetto. Come funziona per te?
2: Allora, all'inizio sì, all'inizio del mio percorso sì, avevo tantissima discriminazione, diciamo. In particolare ai congressi vedevo che i professionisti si rivolgevano di più ai miei colleghi uomini piuttosto che a noi donne. Adesso, dopo la mia selezione, ho visto un po' di cambiamento, perché hanno capito che sono un po' più avanti.
0: Mm-hmm.
2: E le cose stanno cambiando. Senza questo titolo magari sarei ancora vista un po' come, diciamo, incapace, imbranata, ecco.
0: Inizierai il tuo training teorico, poi il training fisico, insomma, questo percorso che ti accompagnerà nel 2029 a fare questo volo. E ti faccio un'ultima domanda, la faccio in parte alla scienziata, in parte alla divulgatrice, in parte alla 25enne. Hai un po' di paura?
2: No, No, perché sono pronta. Ho già fatto una parte di addestramento dal 2023 al 2024, quindi so cosa aspettarmi. E comunque so che con tutti questi addestramenti ci preparano a ogni caso, a ogni evenienza, quindi siamo tranquilli.
0: Vai, insomma, ti seguiremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Vogliamo volare con te. Nel frattempo, Astro Benny, questo è l'account da seguire appunto per continuare a conoscere meglio lo spazio grazie a Benedetta e appunto accompagnarla in questo viaggio lassù tra le stelle. Ciao Benedetta, grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Benedetta.

0: Fuori dalle blu, lei è Amanda Roberts e su questa musica andiamo a scoprire il prossimo progetto, un progetto bellissimo, un progetto che arriva da Bolzano ma si sta diffondendo in tutta Italia attraverso questa app, un'app contro il bullismo che adesso andremo a scoprire, ma è proprio bello il percorso che è stato fatto per arrivare alla realizzazione di questa app.
1: Sì, ma è bello anche il fatto che ci sono sempre più ragazzi a volte che hanno magari pochi anni in più, no? Rispetto diciamo alle classi su cui vanno a operare, che si fanno carico di certe problematiche comuni, che acquisiscono consapevolezza rispetto a certi fenomeni, che cercano di ingegnarsi per rendersi utili e per mettere a frutto anche la propria esperienza, magari di persone che sono passate anche se attraverso il bullismo, come in questo caso.
0: E poi ci sono i professori e le professoresse che sanno fare la differenza. In questo caso siamo nella scuola presso l'Istituto Cesare Battisti di Bolzano. Ci sono due professori, Tina Iuzzolino, che è la docente di matematica, e Leonardo Martino, che è docente di informatica, che dicono: ok, possiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, e lo facciamo coinvolgendo loro, coinvolgendo gli studenti. E tra gli studenti coinvolti c'era Riccardo Lovetera, 19 anni, ora è studente di giurisprudenza a Bolzano ed è un ex allievo dell'Istituto Tecnico Economico Cesare Battisti. Ciao Riccardo.
2: Ciao a tutti. Ciao.
1: Riccardo.
0: Allora partiamo proprio dall'inizio. I due docenti sono messi insieme, hanno fatto una sorta di call aperta a tutti voi alunni, giusto?
2: Sì, hanno proposto questo progetto a tutti gli alunni del triennio, e chiunque volesse partecipare doveva appunto realizzare un compito che ci era stato assegnato dai professori.
0: Ma loro cosa hanno detto? Dobbiamo fare un'app, dobbiamo fare un...
2: Sì, sono partiti con l'idea di voler coinvolgere gli studenti per fare questa applicazione. Hanno subito detto che volevano fare questo progetto.
0: E quindi è stato fatto questo primo compito, diciamo questo primo esercizio, e lì insomma è stata fatta una sorta di selezione e si è formato il team di lavoro.
2: Sì.
0: Mesi di lavoro, soprattutto in orario extrascolastico, per arrivare a questa applicazione. Che si chiama BAT, che sta anche per Cesare Battisti, che è la vostra scuola, appunto, è BAT Bull, proprio perché è nata per contrastare il bullismo. Di cosa si tratta?
2: Allora, è un'applicazione, appunto, che come hai detto tu, per contrastare il bullismo, dove appunto lo studente può fare una segnalazione e può scegliere se farla in modo anonimo oppure no, direttamente ai referenti del bullismo di ogni scuola, dove spiegherà il fatto del bullo che ha visto, e poi i professori o chi di competente gestirà la segnalazione risolvendola.
1: Realisticamente, quali aspettative avete rispetto a questo? Cioè, tu ritieni, voi ritenete che effettivamente una generazione che usa lo smartphone, che usa le app di continuo, la possa usare anche per denunciare, la possa usare anche per opporsi a un fenomeno come quello del bullismo?
2: Secondo me sì, è un'applicazione veramente utile per i giovani, soprattutto per il fatto di combattere la paura di poter esprimere la propria paura. Questa applicazione aiuta gli studenti a segnalare fatti di bullismo che non segnalerebbero se di presenza, e quindi questa applicazione dà un aiuto molto importante ai giovani d'oggi, aiutandoli a contrastare appunto questo fenomeno del bullismo.
0: Cosa noi adulti non sappiamo o non capiamo del fenomeno del bullismo?
2: E magari un concetto che non può arrivare agli adulti può essere il fatto della paura di comunicare appunto questa cosa del bullismo, perché penso che magari si pensi che parlare del bullismo, cioè del fatto che si viene bullizzati, può sembrare visto in modo semplice, una cosa che fa chiunque, però penso che per i giovani d'oggi, per la nostra generazione, sia difficile parlarne, perché proprio ammettere di avere questo problema fa veramente male tra i giovani, quindi si preferisce appunto questo essere anonimi.
0: Riccardo, complimenti. Ricordiamo che BAT Bull, questo è anche l'account social, è una app gratuita, la si può scaricare appunto gratuitamente. Grazie Riccardo, a te, a tutto il tuo
2: grazie
0: team
2: mille.
0: E ai professori. Ciao.
1: Ciao, ciao,
2: ciao. Buona giornata. Ciao.
0: Siamo giunti al termine di questa puntata di Non mi capisci. Un grazie a tutta la redazione, un grazie a tutta la squadra del nostro programma. Finisce anche la settimana. Matteo, ci ritroviamo però lunedì ancora con il meglio di Non mi capisci.
1: Sì, e soprattutto un grazie ai ragazzi e alle ragazze che ci portano le loro voci, le loro storie, le loro testimonianze, che ci permettono di guardarci con occhi nuovi. E insomma, è un vero piacere avere il modo di riascoltarli e di ripassare tutte quante le loro esperienze.

0: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
9: Sono le 11.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Scontri alle frontiere fra Marocco e Spagna, Ceuta e Melilla. 49.000 migranti hanno superato il confine nelle ultime ore. Individuato un corpo sotto le macerie dell'edificio crollato a Messina, si cercano altre 5 persone. La morte di Franco Baresi, con l'omaggio di Malagò, il calcio italiano perde una delle sue leggende. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Scontri in queste ore lungo le frontiere fra il Marocco e le enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Secondo un'associazione marocchina per i diritti umani, centinaia hanno tentato di forzare la recinzione di frontiera e lanciato pietre contro le forze di sicurezza. Secondo le stime della Spagna, circa 49.000 migranti sarebbero arrivati a Ceuta nelle ultime 24 ore. Nella notte l'annuncio da parte di Trump dell'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Hamas ha poi confermato, ma sono poi arrivati distinguo. Un membro della delegazione negoziale di Hamas ha fatto sapere che il disarmo è legato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza e alla ricostruzione. Israele da parte sua ha chiarito di volere un disarmo completo e non solo lo stoccaggio di armi presso l'autorità palestinese. Ancora difficile stabilire cosa sia successo. Parliamo del crollo ieri dell'edificio a Messina. Si cercano ancora i dispersi.
1: Dopo oltre 15 ore di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di uno dei dispersi tra le macerie dell'edificio crollato ieri a Pistunina, nella zona sud di Messina, mentre le operazioni delle squadre specializzate sono rallentate e rese difficoltose da alcuni focolai attivi alimentati dal materiale coinvolto nel crollo, tra cui pannelli fotovoltaici e batterie. 3 le persone ferite, tra cui una ricoverata in codice rosso. Il corpo individuato è quello di una delle 6 persone disperse, 4 delle quali dello stesso nucleo familiare. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, delle sue sorelle Sara e Rosa, del marito di quest'ultima Santino Magazzù, del collaboratore domestico originario dello Sri Lanka e di Alessandra Frazzica, commessa messinese che si trovava al piano occupato dal bazar cinese. Aperto dalla procura di Messina un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, è presto per capire le cause della tragedia. Si parla di un'esplosione oppure di un cedimento strutturale. In segno di rispetto e responsabilità è stato intanto rinviato lo sciopero generale dei dipendenti del comune di Messina che era stato proclamato per oggi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il cordoglio di tutto il mondo dello sport e non solo per la morte di Franco Baresi. Aveva 66 anni. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, dichiara il presidente federale Giovanni Malagò, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo 2 maglie, quella del Milan e quella azzurra. Una scelta romantica che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di italiani. Queste le parole di Malagò. A luglio il numero dei disoccupati in Germania è aumentato di 71.000 unità rispetto al mese precedente, superando la soglia dei 3 milioni di persone. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,2 punti rispetto al mese precedente, attestandosi al 6,4%. Era l'ultima notizia di questo GR24, ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Una telefonata di notte.
3: Una fiammata improvvisa.
4: Dio mio, adesso.
3: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo.
4: Probabilmente una scintilla.
6: La produzione ferma.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
6: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Mi vergogno un po', ma vorrei fare un selfie con lei. Sa, lei è un personaggio molto famoso. La morte trasecolò.
10: Sono nato in un posto che è un piccolo paese di montagna dove tutti sapevano raccontare e tutti cercavano di raccontare in modo affabulante.
9: Storie di solitudine, fantasmi e risate in tarda età in una puntata che si intitola E giù a ridere.
11: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

0: Uno degli autori con cui la mia generazione è cresciuta, uno degli scrittori che ho amato tantissimo, che ha fatto ridere, che ha fatto pensare molto, che ha commosso le persone che leggevano i suoi libri, è stato Stefano Benni. Stefano Benni è mancato lo scorso anno e noi abbiamo deciso di raccontare all'interno di Eco quello che rimane, il video podcast coprodotto da Sky Radio 24 che vi proponiamo per intero in questa puntata. Abbiamo deciso di parlare con lui, con un ospite d'eccezione, Alberto Rollo. Alberto Rollo, editore di, come ci dirà lui a breve, editore italiano che per anni ha lavorato in Feltrinelli con Stefano Benni, che ci racconterà chi era Stefano Benni, come lavorava Stefano Benni e com'era lavorare con Stefano Benni. Ho scritto canzoni, ho scritto poesie, ho scritto romanzi, ho scritto racconti. Ogni volta arriva qualcuno, mi guarda e dice: Stefano Benni, quello della Luisona. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. L'ho trovata. Erano 40 anni che la cercavo e mi avevano detto che era sparita dal Bar Sport. Qualcuno diceva che era in un bar in Costa Rica, qualcun altro che si era travestita da panettone e che viveva a Milano. Qualcuno addirittura diceva che era stata mangiata. Ma io la conosco troppo bene. Nessuno può mangiarla o digerirla, perché lei è la madre di tutti i trigliceridi. Lei è un monolito zuccherato. Chi ci ha provato in passato ha pagato con una colica fatale. E adesso finalmente mi vendicherò. Perché te lo posso dire, sono 40 anni che mi stai sui coglioni. Io ho scritto decine di libri, ma per migliaia di lettori io sono quello della Luisona. Ho scritto canzoni, ho scritto poesie, ho scritto romanzi, ho scritto racconti, eppure ogni volta arriva qualcuno e dice: Stefano Benni, quello della Luisona. Fanculo. E adesso, finalmente, ti eliminerò dentro a una betoniera, mi libererò di te. Anche se in fondo anche per lei il mondo è cambiato. Perché così goffa, sgraziata, in un mondo di piccoli crafen fighetti, riassuntini di Bignè, un mondo di diete, un mondo di masterchef sadici che ti obbligano a mangiare il finger food e ti mettono sul piatto un solo mirtillo ripieno. Minimalisti depressi. Quindi un povero pastasauro come lei che cosa poteva fare? Si è messa da parte. Quindi alla fine perché dovrei odiarla? Alla fine dei conti, insomma, abbiamo fatto ridere un sacco di gente e poi abbiamo cominciato insieme. No, non ti eliminerò. Ma non solo. Non rivelerò a nessuno il tuo segreto, perché solo io e te sappiamo chi era quel rappresentante di Milano che 40 anni fa ti ha mangiata e poi ti ha espulsa. Era lui l'eletto. No, non lo dirò a nessuno, il tuo segreto. Questo è un piccolo racconto che Stefano Benni ha fatto per un video per il suo editore, che era Feltrinelli, per celebrare 40 anni del suo libro più celebre, forse, che appunto è Bar Sport, è un libro che è uscito nel 1976, quest'anno quindi ne compie 50. Per parlare non solo di Bar Sport, ma per raccontarci chi era Stefano Benni, abbiamo con noi Alberto Rollo. Alberto, buongiorno e benvenuto.
1: Ma buongiorno, sono felice di essere qua.
0: Lo sono più di te. Alberto Rollo è uno scrittore, lavora da quanti anni nell'editoria?
1: 40.
0: 40 anni in editoria ed è stato per molti anni editore di Stefano Benni e anche amico, Alberto.
1: Sì, direi di sì.
0: Succede sempre che si diventa amici delle persone con cui si lavora?
1: No, assolutamente no. Ma ci sono modi interessanti di stabilire un rapporto che assomiglia all'amicizia. Ed è meraviglioso questo somigliare, perché non ha tutti gli impegni e le gravosità di un rapporto, ma è amicizia. E così è stato con lui. Io con lui sono andato a prendere suo figlio quando era piccolo e frequentava le scuole elementari. Con lui ho atteso che passasse le furie di un rapporto amoroso che non si decideva. Con lui ho passato nella cucina di casa sua a Bologna pomeriggi sopra le sue pagine, che diventavano qualche cos'altro, che diventavano per l'appunto un libro.
0: Come siete conosciuti tu e Stefano Benni?
1: In maniera, direi, automatica, in quanto io ovviamente lo conoscevo da prima, ma quando alla fine degli anni Ottanta ho cominciato a frequentare la casa editrice Feltrinelli, per poi entrare a lavorarci per almeno 24 anni, una delle prime persone in cui mi sono imbattuto ed ero felice di imbattermi era Stefano, che veniva da un bellissimo rapporto con Grazia Cherchi, che lo seguiva nella facitura dei suoi racconti e dei suoi romanzi, e a quel punto sono entrato io, perché purtroppo Grazia se n'è andata troppo presto. E però abbiamo funzionato subito, come se non ci fosse un passaggio vero.
0: Lui era già Stefano Benni.

0: Pensava sempre al suo, proprio questo possessivo, era fortissimo, pubblico. E non pensava, una cosa a cui non pensava assolutamente erano i premi. Ecco, i premi letterari li detestava. Detestava andare, come siamo in questo momento, in televisione. E questa cosa l'ha portata innanzi con grandissima coerenza. Quindi è stato il primo scrittore performer, poi se vuoi parliamo certo. di questa cosa, che però non è passato attraverso lo schermo televisivo.
1: Perché lui a un certo punto è salito sul palco.
0: Quello quasi subito.
1: A fare cosa esattamente? Leggeva ad alta voce?
0: Leggeva ad alta voce, ma la... miracolo, un po' anche a suo modo straordinario, è che ha nutrito una bella generazione di attori e attrici che volevano come prima cosa leggere, non recitare, leggere i suoi racconti o pezzi di romanzi. Basterebbe citare Angela Finocchiaro, che è stata veramente una grande protagonista della scrittura di Stefano. Lei lo ha fatto anche da un punto di vista squisitamente teatrale, nel senso che lui poi a un certo punto gli ha preso la mano e ha cominciato a scrivere dei pezzi effettivi, delle pièce, diciamole così. E gli attori ce li aveva pronti, aveva anche i registi e soprattutto aveva una cosa in più che tanti non hanno così facilmente: aveva dei musicisti. E qui è come se avvenisse una triangolazione della personalità di Stefano Benni: scrittura, musica, performatività, teatro. Questa è la grandissima virtù di uno scrittore come lui, perché non c'era momento in cui si fermava, aveva sempre una porta aperta. Io l'ho seguito molto, oltre che sui libri, l'ho seguito molto anche nelle avventure di tipo teatrali.
1: Tipo, mi fai un esempio di qualche lavoro che avete fatto?
0: La prima che mi viene in mente è uno spettacolo che si chiamava Le Beatrici, con tre attrici giovani, sgridatissime da questo regista non regista, ma che sapeva quale doveva essere la voce delle sue Beatrici. Ecco, e quindi mi viene in mente Le Beatrici, ma mi viene in mente anche tanti spot con Angela Finocchiaro, che era la sua attrice. Ah, e poi no, meravigliosa,
1: certo.
0: Lucia Poli, grandiosa, sì. E poi in mezzo i vari Bergonzoni, i vari...
1: Bisio ha fatto delle cose di Stefano Benni.
0: Bisio ha
1: forse
0: fatto delle
1: più
0: cose
1: avanti.
0: Sì, più avanti, meno bennose. Lui è stato più Daniel Pennac. E qui cito certo. un grande amico.
1: Era molto amico di Stefano Benni, Daniel Pennac.
0: Allora, Daniel Pennac ha avuto successo in Italia perché Stefano gli ha aperto le porte. Si è fatto proprio compare in questa avventura italiana. Pennac a quel punto ha cercato di restituire, facendosi il promotore di Stefano in Francia, c'è mica tanto riuscito, ma insomma ci ha provato.
1: Senti, Alberto, nelle tue varie anime professionali, che sono lo scrittore, che sono l'editore, poco fa prima di cominciare a raccontare ti chiedevo qual è la tua definizione di quello che abitualmente si chiama editor. Tu hai detto editore, cioè una persona che lavora a fare un libro con uno scrittore o una scrittrice. In questa tua forma, cioè nel tuo lavoro con Stefano Benni, perché diciamo tu arrivi in Feltrinelli, lui è già Stefano Benni, come si lavora con un personaggio così importante, così ingombrante anche, quando gli devi dire forse però queste due parole, che, ora insomma riduco al minimo al lavoro dell'editore, ma forse bisognerebbe girare la frase, come lo dice uno scrittore come Stefano Benni?
0: Ma Ogni scrittore ha una modalità.

0: di chiamare in causa chi gli sta a fianco, no? Chi gli sta a fianco nel lavoro. La maniera in cui si stava a fianco con Stefano è sentire la musica della scrittura. Io potevo, mi sentivo legittimato a intervenire e consigliare, non tanto consigliare come fare. La mia frase di solito con lui era: sei sicuro che? E questo sei sicuro che funziona nel senso che lo faceva pensare. E uno dei più famosi sei sicuro che ho gettato davanti a Stefano Benni è stato, credo che si trattasse di La grammatica di Dio, se non erro. E durante la rilettura della grammatica di Dio, a un certo punto c'era proprio un grumo, chiamiamolo così, un grumo linguistico sintattico. E io gli ho detto: sei sicuro che funzioni questa cosa qua? Così com'è? Lui è rimasto 45 secondi, sono tanti, ti assicuro, 45 secondi sono tanti, muto, e poi si è girato e dice: è jazz, e quindi lo teniamo. Allora, questa cosa del è jazz per me è stata una lezione per sempre, non solo per Stefano Benni. Lo è quando sono insicuro di qualcosa che mi riguarda, lo è anche rispetto ad altri autori. Sei sicuro che qui funzioni? O invece la tua scelta è una scelta conseguente? Perché per essere jazz bisogna, anche in assenza di partitura, sentire come va avanti e come si scioglie la musica, come Thelonious affronta l'accordo. Capito? È questo.
1: Alberto, lui aveva un soprannome che era abbastanza noto, che era Lupo. Da dove arrivava?
0: Allora, viene da proprio a farne la filologia, dalla sua biografia, dall'essere nato sui colli emiliani, in mezzo alla campagna, in mezzo. E allora nasce come, essendo lui un fanciullo un po' così, da qualcuno che l'ha chiamato Lupetto, nasce come Lupetto.
1: Okay.
0: Poi è diventato Lupo, però poi Lupetto è entrato in tante narrazioni, anche Lupo, ma Lupetto di più. Perché sottolineo questo? Perché Lupetto è l'anima infantile di Benni, quella diminutivo grazioso in realtà ci apre una porta sulla sua amore per ragazzini e ragazzine, quell'età lì in cui cosa domina? L'immaginazione. E l'immaginazione è stata una delle sue ossessioni. Non è un caso che uno degli scrittori che si cita meno con lui, perché forse perché è troppo un classico, ma un suo vero autore di riferimento è Ariosto, il signore dell'immaginazione, delle mondi fantastici, delle avventure fantastiche. Quel tipo di immaginazione ha determinato anche tutti i suoi lupi e tutti i suoi animali, tanti, Stranalandia, pieno di animali, e l'orso cagone, cioè ce ne sono tantissimi. E secondo me c'è in fondo questo suo amore per l'Ariosto, e non è un caso che uno dei suoi primi libricini, fatto con le edizioni Manifesto, del Manifesto, si chiamava Il Benni Furioso. Questo pochi lo sanno, ma è così.
1: Che persona era Stefano Benni?
0: Una persona tendenzialmente difficile, alla quale che bisognava molto ascoltare, ma non dovevi stare troppo in silenzio.

0: Nel senso che aveva bisogno del contraddittorio.
1: Sì, c'era il contraddittorio. Ma una cosa che mi piace sottolineare, perché non è da poco per una persona che è stata così importante, e così, è che Stefano Benni è sempre stato un uomo generoso. Generoso di sé, generoso delle sue sostanze. Quante riviste hanno campato perché arrivava l'assegno allora del buon Stefano Benni al tempo, ad esempio io l'ho vissuto, ecco, è lì che poi un po' ci siamo incrociati, quando io ero vice direttore di Linea d'Ombra, che è una non dimenticata grande rivista, direttore Goffredo Fofi, e Goffredo ogni tanto diceva: adesso chiediamo a Benni. Ma non c'era tanto bisogno di chiedere. Allora, questa forma di generosità, che è, come vedi, materiale, era anche una forma di generosità non materiale. Il suo ego, che pur c'era, non gli impediva di vedere chi c'era davanti o chi c'era vicino a chi gli stava davanti. Per me, e qua faccio un po' di autobiografia, il suo amore per il mio cane Billy, che tu ben conosci, è stato fondamentale. È entrato due volte nei suoi scritti come Billy il maniaco, perché c'aveva qualche tendenza esagerata in senso erotico, e lui lo amava per questo.
0: È molto Stefano Benni, in effetti. Billy era molto, adesso che, certo, che ci fai pensare. Quando è stata l'ultima volta che l'hai visto, ci hai parlato?
1: Purtroppo non tanto tempo fa, qualche mese prima che decadesse totalmente dal punto di vista cognitivo, e non è stato un bel vedere, perché una persona così, vederla sprovvista del gancio che lo lega all'immaginazione e che si deve fidare soltanto dell'eco che la sua parola ha nel chi ha di fronte, non è bello. E lui si è spento così.
0: Io mi ricordo che per un lavoro che feci proprio per Feltrinelli ebbi la fortuna di incontrarlo e di fargli un'intervista, e a un certo punto ero forse un po' giovane, un po' sprovveduto, e gli chiesi da dove arriva il suo senso dell'umorismo, e lui però fu molto gentile, perché mi rispose a una domanda a cui non poteva dire da dove vuoi che arrivi. Lui mi disse: credo dal fatto di essere nato e cresciuto in un paesino di montagna dove tutti avevano delle cose da raccontare, e quindi io avevo bisogno di catturare ulteriormente l'attenzione e di farlo facendoli ridere. Lui era uno che nella vita, nei racconti, nella colloquialità era una persona divertente?
1: Non credo, no, era una persona cupa, anzi è molto interessante The Dark Side di Stefano, che è uscita anche in qualche opera, tipo Blues in 16, è un poemetto rude addirittura, e molto scuro. Nella vita quotidiana, però, ad esempio, una volta io sono rimasto veramente impressionato dal racconto, che non ha mai scritto, di quando in campagna, non mi ricordo se lo zio, il padre, qualcuno, decise di investire sui conigli e ne comprarono un camion dalla Francia. Peccato che quando il camion arrivò erano tutti morti e rovesciarono questi conigli morti davanti a casa dei Benni. E questa montagna di conigli morti, e io l'ho sempre vista come un momento di esasperata automatica immaginazione della realtà.
0: Alberto, l'ultima cosa che ti chiedo, e poi ti ringrazio moltissimo per averci prestato la tua lucidità e la tua memoria di Stefano Benni, è: che cosa rimane, oltre ai libri chiaramente, che cosa rimane di Stefano Benni?

0: Beh, rimane in chi l'ha conosciuto ovviamente una solida memoria di fatti, di parole e di suggerimenti e di sollecitazioni. In chi non l'ha conosciuto è bene che si vada a vedere qualche filmato che esiste per vedere com'era fatto. Ecco, perché... Che cosa ha lasciato? Ha lasciato anche una faccia, secondo me, Stefano Benni. C'era il suo amico Alessandro Baricco che aveva scritto "Che faccia fare" una volta di fronte al mondo, alle cose. Ecco, la faccia di Stefano Benni diceva di per sé: qui io non sono tanto a posto.
1: Alberto, grazie mille per questa chiacchierata. Un'ultima cosa, qual è il tuo libro di Stefano Benni?
0: Comici spaventati guerrieri.
1: Grazie, chiudiamo come sempre, di solito chiudiamo con una storia, no? Con un racconto, però in questo caso ho pensato di prendere un altro pezzo della vita professionale di Stefano Benni, che era la parte del poeta, la parte dello scrittore in versi. Quando in una vita precedente facevo l'attore, avevo sentito un ragazzo andare a un provino di una scuola e recitare questa poesia di Stefano Benni, che mi sono andato a recuperare. È tratta da Prima o poi l'amore arriva, pubblicato da Feltrinelli, si intitola "Le piccole cose che amo di te" e fa così. Le piccole cose che amo di te: quel tuo sorriso un po' lontano, il gesto lento della mano con cui mi carezzi i capelli e dici "vorrei averli anch'io così belli", e io dico "caro, sei un po' matto", e a letto svegliarsi col tuo respiro vicino e sul comodino il giornale della sera, la tua caffettiera che canta in cucina, l'odore di pipa che fumi la mattina, il tuo profumo un po' blasé, il tuo buffo gilet, le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso strano, il gesto continuo della mano con cui mi tocchi i capelli e ripeti "vorrei averli anch'io così belli", e io dico "caro, me l'hai già detto", e a letto stare sveglia sentendo il tuo respiro un po' affannato e sul comodino il bicarbonato e la tua caffettiera che sibila in cucina, l'odore di pipa anche la mattina, il tuo profumo un po' démodé, le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso beota, la mania idiota di tirarmi i capelli e dici "vorrei averli anch'io così belli", e ti dico "cretino, comprati un parrucchino", e a letto stare sveglia a sentire russare e sul comodino un tuo calzino e la tua caffettiera che è esplosa finalmente in cucina, la pipa che impesta fin dalla mattina, il tuo profumo di scimpanzé, quell'orrendo gilet, le piccole cose che amo di te. Stefano Benni è scomparso il 9 settembre del 2025, aveva 78 anni.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Le borse europee si muovono in rialzo nell'ultima seduta della settimana, contagiate dal rinnovato entusiasmo per i tech e l'intelligenza artificiale, che alla vigilia ha fatto rimbalzare Wall Street, in particolare il Nasdaq, che ha chiuso a più 2,8% e che ha spinto i listini asiatici. Il Kospi di Seul ha chiuso guadagnando il 17,9% in quello che è stato il suo maggiore guadagno giornaliero di sempre. In deciso rialzo anche Tokyo, che ha conquistato a fine scambi il 4,03%. Da segnalare la Banca del Giappone che, come nelle attese, ha lasciato i tassi invariati. Andiamo allora a vedere le borse europee. Positiva Milano, FTSE MIB più 0,91% in questo istante, Francoforte più 0,90%, Londra più 0,58%, Parigi più 0,85%, infine il cambio euro-dollaro 1,1509. È tutto.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
3: Matteo Caccia racconta.
4: Durante il lockdown su Repubblica usciva un racconto scritto, firmato da Stefano Benni, che raccontava a modo suo l'esperienza del lockdown, cioè l'esperienza della pandemia. Stefano Benni non faceva autofiction, cioè non raccontava storie di sé, come va molto di moda fare adesso, ma raccontava delle storie che erano sempre inventate, che avevano sempre dentro una forma di finzione che però le rendeva universali. Questo pezzo si intitola Ogni solitudine contiene tutte le solitudini passate. Stefano Benni.
5: Il signor Eremio viveva solo in casa ormai da 10 anni. L'ultimo anno era stato il più penoso perché la terribile epidemia che aveva colpito il paese impediva di uscire e soprattutto i vecchi erano controllati e si cercava in tutti i modi che non avessero contatti con gli altri. Così, un giorno, dopo aver visto un telegiornale dove uno scienziato diceva che la malattia era peggio della peste e un altro che era appena più di un raffreddore e soprattutto nessuno dei due diceva quando la situazione sarebbe tornata normale, Eremio spense il video e decise che era ora di farla finita. Salì in soffitta, dove c'era una finestra dalla quale si vedeva la strada deserta, gli alberi in fiore, qualche raro passante. Da lì al suolo c'erano 10 metri. Si sarebbe buttato e non avrebbe sofferto. Ma proprio davanti alla finestra c'era un vecchio baule, un cofanetto da 2 soldi che non aveva mai notato. Il signore Eremio lo aprì ed era pieno di fotografie. Gli venne voglia di dare un'occhiata. Nella prima foto, un po' rovinata e giallastra, c'era il gruppo dei suoi compagni di scuola, quelli con cui aveva trascorso tanto tempo studiando, ma anche giocando a pallone e andando al fiume. Al suo fianco, nell'istantanea, un ragazzo con la zazzera bionda riconobbe Cherubino. Cherubino era stato il suo migliore amico. Insieme aveva passato ore di gioia scatenata e pomeriggi insieme a pescare sul fiume, fare il bagno e sognare il futuro. In quel momento la vecchia lampadina della soffitta vacillò, si spense per un attimo. La luce della soffitta dondolò, si fece fioca, poi si riaccese. Eremio estrasse dal baule la foto di una bicicletta, la sua vecchia Bucefalo, una bici gialla e rugginosa ma che andava come una scheggia. Un altro oscillare di luce ed ecco le foto delle nozze. Al braccio di Eremio c'era la madre. Morì una settimana dopo. Era già malata, soffriva, ma non voleva rinunciare alla cerimonia. Dopo il padre si chiuse in un cupo silenzio e Emma non rise più. Eremio visse anni di solitudine. La lampadina brillò. Il padre era morto, il lavoro mancava. Lui andò a lavorare in città, nella grande fabbrica, con tanti amici nuovi che lo prendevano in giro. La fabbrica era così grande che bisognava spostarsi in bicicletta. E

Eremio divenne operaio specializzato, partecipò a tutte le lotte politiche, cortei, manifestazioni. C'era una fotografia con tutti i suoi compagni a fianco e non si sentiva solo. Ma la fabbrica chiuse, la lampadina si fece fioca ed eccola al tavolo di un bar. Era tornato al suo paese, ma niente era come prima. Quasi tutti gli amici erano morti o malati, oppure passavano il tempo a giocare a carte o a guardare quella maledetta televisione. La foto era sfocata e Eremio si sentiva di nuovo molto solo. La lampadina brillò. E in mano gli capitò la foto di Rosario il barbiere. Una sera che era molto triste, Eremio lo sentì cantare nella bottega e si incantò. «Ma che voglia hai di cantare?» chiese. «C'è sempre un motivo per cantare», rispose Rosario. «Ho lasciato la mia terra, non ho più moglie, ma mi piace il mio lavoro, chiacchiero con tutti, faccio la barba come nessuno al mondo e penso che vivere qui non sia male». Diventarono amici e Eremio non fu più solo. Tornarono a pescare al fiume, anche se adesso era tutto inquinato, facevano lunghe passeggiate e qualche domenica andavano anche al mare. E Rosario gli parlava della sua isola, del suo mare, delle sue barche, del vento. Eremio ora aveva un amico. La lampadina diventò abbagliante, come i fari di un'auto. Tornando in macchina a casa, Rosario si era scontrato ed era morto. Ora Eremio capì che sarebbe rimasto senza amici per tutto il resto della vita, che era vecchio, la solitudine non lo avrebbe mai abbandonato, chiuse il baule con un sospiro. In quel momento suonarono alla porta. Chi poteva essere? Era un uomo che nei lineamenti del volto era uguale a Eremio, ma era pallido e portava un lungo cappotto nero. «Buongiorno, signore Eremio», disse. «Mi hanno detto che dovevo venire qui». «Lei chi è?» «Lei stava per buttarsi dalla finestra, era già pronto. L'avrei preso e portato via». «Ah, quindi lei sarebbe...» «Sì, esattamente, sono la morte. Su, venga e non esiti. Vuole vivere in un mondo dove la malattia è in furia, scoppiano le guerre, il clima si rompe e dove la aspettano ore, giorni, mesi di solitudine?» «Si ricordi, ogni solitudine contiene tutte le solitudini passate. Mi segua». «Va bene», disse Eremio. La morte lo afferrò per un braccio e prese anche il baule. «No, quello no», disse Eremio. «Il bauletto no. È la regola, devo portarlo via». «No, lei lo lascerà qui. C'è dentro la mia vita, le mie gioie, i miei pianti, le mie solitudini e le risate in compagnia. Non voglio recriminare o protestare, ma è roba mia. Quella è stata la mia storia». «Va bene», sospirò la morte. «Se non vuole buttarsi dalla finestra, faccia pure. Io non obbligo nessuno. Dico solo che questo è un mondo dove le sarà molto difficile vivere la sua vecchiaia. A presto, signore Eremio». «Signora morte», disse timidamente Eremio. «Dica, posso? Mi vergogno un po', ma... vorrei fare un selfie con lei. Sa, lei è un personaggio molto famoso». La morte trasecolò. Questo non me l'aveva mai chiesto nessuno. Fecero il selfie. I passi della morte si allontanarono lungo le scale. Naturalmente, nel selfie, di fianco a Eremio non si vedeva nessuno, ma lui tenne la foto sul comodino, per ricordo, fino alla fine. Photographs and memories.

Si intitola Photograph and Memories, questo brano di Jim Croce, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è una storia che appartiene a quella categoria di storie di fiction che Stefano Benni scriveva magistralmente anche per, in questo caso, per Repubblica, evidentemente in questo caso, durante quel periodo drammatico che abbiamo vissuto tutti, che è stato il periodo dei lockdown a causa del Covid-19. Ebbene, questa storia vi ricordo che non la trovate, ma potete trovare molto altro all'interno della puntata di Eco, quello che rimane, che è coprodotto da Sky e da Radio 24, in cui raccontiamo di Stefano Benni insieme a Alberto Rollo, che è uno dei uomini più prestigiosi e importanti dell'editoria italiana, che ha lavorato a lungo proprio con Stefano Benni. Ora continuiamo a raccontare, in una puntata che si intitola È giù a ridere, raccontiamo di uno scherzo, ha sempre a che fare con un'atmosfera cupa, non si parla della morte che arriva in questo caso, ma si parla di fantasmi, soprattutto di sedute spiritiche.

0: C'erano anni in cui bastava poco per sentirsi vivi. Una compagnia di amici, una serata libera e un'idea folle. Noi eravamo così, un gruppo unito, rumoroso, sempre pronto a ridere e a combinare qualcosa. E quella volta, a Zelarino, un quartiere di Mestre, lo scherzo ci scappò davvero di mano. Tutto cominciò con Roberto, il più bello e timido del gruppo, quello che faceva impazzire le ragazze ma non se ne accorgeva nemmeno. Fu lui la vittima perfetta per la nostra messa in scena da brivido. Il teatro dell'impresa era Villa Barbarice, antica dimora con affreschi sbiaditi e corridoi che parevano sospirare da soli. Sul retro scorreva un piccolo fiume e l'erba alta ondeggiava nel vento come se qualcuno ci camminasse dentro. Perfetto per una seduta spiritica. I partecipanti ufficiali erano in quattro: Stefano, Nicola, Roberto e un altro coraggioso. Io invece ero il regista dello scherzo. Avevo organizzato tutto nei minimi dettagli. Chi doveva far cadere le catene, chi spegnere le candele, chi graffiare le finestre. Tutti piazzati ai piani giusti, pronti a entrare in scena. E poi c'era il mio colpo di teatro. Il cane legato a una carrucola metallica. Ogni volta che si muoveva avanti e indietro, il filo emetteva un sibilo acuto, mentre il cane abbaiava come un indemoniato.
1: La villa è una villa antica, tipica villa veneta. È molto bella, però abbastanza abbandonata. Dentro c'erano degli affreschi bellissimi. Incupiva come posto, nel senso che fuori stavi bene perché c'era l'erbetta, c'era il fiumiciattolo che passava, ma dentro dava questo senso quasi di atmosfera molto tetra. Di sera poi era veramente paurosa, ecco. Era una villa decadente. Fuori c'era questo cane che era legato, era un cane da guardia, era un pastore tedesco, legato con questa fune su un cavo lungo che percorreva tutta la villa, e lui era legato e poteva correre perché c'era una piccola carrucola che correva su questo filo. Quindi quando lui andava su e giù si sentiva sibilare questo cavo che dove il cane correva.
0: Quel suono nella notte rimbalzava tra i muri e dava i brividi anche a chi conosceva lo scherzo. La seduta cominciò. «C'è qualcuno qui con noi?» chiese Stefano. In quel preciso istante cadde una catena. Roberto sbiancò. Poi una scritta con la cera comparve sul muro e mentre la luce delle candele tremava, Ciccio Roncato, appostato fuori, graffiò le finestre con le unghie. Il rumore era talmente realistico che perfino noi nascosti ci guardammo con un brivido. Nel trambusto Ciccio perse il suo orologio mai più ritrovato. Da allora ogni volta che si nomina Villa Barbarice qualcuno ride e dice «Chissà se l'orologio di Ciccio è ancora là». Quando tutto tacque, Roberto uscì dalla villa terrorizzato, lasciò la sua 126 rossa davanti al cancello e si fece riaccompagnare a casa. Arrivato svegliò i genitori in piena notte e chiese di dormire con la madre. La mattina seguente il padre bussò piano alla porta, fece due colpi e disse con voce grave «Toc, toc, sono lo spirito!». Roberto trasalì. La madre preoccupata ci chiamò per sapere che cosa fosse successo e noi, ancora piegati dal ridere, confessammo tutto. Ma lui non ci credette, pensava che perfino la madre fosse complice dello scherzo. Ci vollero anni perché riuscisse a riderci sopra. E oggi, ogni volta che ci si trova, basta una battuta. «Toc, toc, sono lo spirito!» e partono le risate, perché quella notte dei fantasmi a Zelarino resta ancora oggi la leggenda più bella della nostra giovinezza.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati ad un nuovo aggiornamento. In Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, lunghe code per un veicolo incendiato tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione Bologna. Il traffico era anche rimasto bloccato. E sul tratto romagnolo della 14 Adriatica, 9 km di coda per incidente con mezzo pesante coinvolto tra Forlì e Ravenna in direzione Bologna. Nel nord-est, sulla 23 Palmanova-Udine-Tervisio, code per un altro incidente tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tervisio. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code anche qui per incidente tra Innesto A7 e Cusago Baggio in direzione Laghi. In Piemonte, sulla tangenziale di Torino, code per un veicolo in fiamme tra Allamano e Sito in direzione Savona. Infine in Liguria, sulla 6 Torino-Savona, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Savona e Altare verso Torino. Queste le principali notizie, tutte le altre sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra circa 30 minuti.
2: Matteo Caccia racconta.
0: La prossima storia la racconta la protagonista stessa, si chiama Val Lee, è una donna che decide di diventare una comica a 60 anni. State con noi. Non vedevo l'ora che arrivasse il mio compleanno. A 40 anni avevo iniziato a scrivere narrativa con una vena umoristica. A 50 era stato pubblicato il mio primo romanzo, The Comedian. E poi, in quello che mi era sembrato solo un batter d'occhio, erano arrivati i 60, senza nulla di nuovo o entusiasmante all'orizzonte. Un'amica più giovane mi suggerì di iscrivermi a un corso di comicità nella mia città. «Potresti ritagliarti una nuova carriera come comica di stand-up?» disse. «No, sono troppo vecchia», fu la mia risposta. In passato, fin dai tempi della scuola, sono sempre riuscita a fare ridere gli amici, ma c'è un'enorme differenza tra il botta e risposta spiritoso con persone che conosci bene e il divertire un pubblico di sconosciuti che ha pagato per essere intrattenuto. E poi, chi mai vorrebbe ingaggiare una principiante sessantenne? Ma la mia amica aveva già pagato il corso. «Un regalo di compleanno», disse, «non preoccuparti, sarai esilarante». Mi ripeteva che l'età non conta, ma non è vero, contava. Forse non per gli altri comici, ma per me sì. Ogni settimana 11 aspiranti comici e io ci ritrovavamo in una galleria d'arte sopra un negozio della mia città, Hastings. Il mio tipo di umorismo non era contemporaneo né politico né tantomeno brillante. Si basava su piccoli episodi che trovavo divertenti. Il lavavetri che detestavo solo perché indossava sandali aperti anche d'inverno, la donna del negozio d'angolo che sospirava pesantemente e alzava gli occhi al cielo ogni volta che le auguravo un allegro buongiorno, il mio irascibile vicino che parcheggiava sempre la sua Fiat verde limone con le ruote anteriori sul marciapiede, come se stesse fuggendo dalla scena di un crimine. Durante la settimana passavo ore a rifinire un aneddoto che mi sembrava incredibilmente divertente quando lo recitavo davanti allo specchio della camera da letto. Poi arrivavo a lezione. Alla fine il tour chiamava il mio nome. Con tutta la fiducia nel materiale che svaniva, prendevo posto dietro il microfono e non riuscivo a strappare neanche una risata. Mi sono sposata a 19 anni. La mattina del mio matrimonio mia madre disse «Se non ti piace puoi sempre tornare a casa». Non mi piaceva granché, ma sono rimasta sposata per 15 anni. Ragionai che se ero riuscita a sopportare quello, sicuramente avrei potuto affrontare 10 settimane di fallimento totale. Lo spettacolo di fine corso si tenne in un bar sotterraneo sul lungomare. La sala era piena. A presentare la serata c'era la meravigliosa comica Maureen Younger, che organizza le serate My Comedy a Londra e in tutto il Midlands inglese. «Vi garantisco che non sarò divertente», dissi al pubblico, «ma voi applaudite e poi non parliamone più».

presi posto con gli altri comici nella stanza accanto al palco. Val, andrai su dopo l'intervallo, annunciò Maureen. Un massimo di 10 minuti di comicità, per favore. Va bene, dissi pensando, chiunque mi spari adesso. Arrivò l'intervallo, il pubblico si precipitò al bar. Poi, con i bicchieri in mano, tornò ai loro posti. È un grande benvenuto di Hastings alla meravigliosa Fall Lee, annunciò Maureen. Spesso si parla di qualcuno che sia accanto come della propria roccia. Quando salì sul palco sotto i riflettori, vidi le mie rocce, famiglie e amici, tutti che mi sorridevano incoraggianti. Volevano che ce la facessi. Non potevo deluderli, no? In qualche modo, quello che passava per una routine mi uscì di bocca. Raccontai al pubblico della mia visita a un parrucchiere locale, dove Michelle, la parrucchiera, non aveva smesso un attimo di masticare chewing gum sopra la mia testa. Annuivano, capivano. Stava succedendo qualcosa di davvero magico. Tutti, e non solo i miei sostenitori, ridevano e più ridevano più cresceva la mia sicurezza. Ho pagato 110 sterline per sembrare che indossi un cappello lavorato a maglia malissimo, dissi. Scoppiarono a ridere. Sì, i miei capelli sembrarono davvero un cappello lavorato a maglia male. Stava succedendo qualcosa di magico. Superai i 10 minuti assegnati, ma a Maureen non dispiacque, anzi mi ingaggiò per il suo spettacolo a Londra. Sulla scia di quel successo decisi di diventare una comica di stand-up, ponendomi l'obiettivo di esibirmi in 60 serate in un anno. Esausta, ma trionfante, ne feci 93. Da allora sono stata al Festival di Edimburgo con il mio one-woman show, Shush. E poi mio fratello mi chiamò e mi disse, sei finita sul Times? Davvero, dissi. C'è una foto di 80 donne comiche, non c'è scritto il tuo nome, ma non importa. Io dico a tutti che mia sorella si riconosce subito, sembra un serial killer che squadra la sua vittima, mi disse. Sono ancora prima di tutto una scrittrice, ma far ridere la gente è ormai parte della mia descrizione professionale. Ho viaggiato in tutto il Regno Unito, spesso ingaggiata proprio per la mia età. Le recensioni vanno da quelle feroci, tipo il suo occhio per la comicità alla cataratta, la stand-up non fa per lei, a quelle entusiaste, tipo la sua voce calma e forte comandava la sala, eravamo completamente in suo potere. Dopo più di 10 anni come comica ho la pelle più dura, ho imparato che la fiducia in se stessi è fondamentale, senza anche la battuta più divertente cade nel vuoto. Con essa puoi creare con naturalezza un rapporto con il pubblico molto simile all'affetto che dai e ricevi dalle persone a te più care. E in fondo, devo ringraziare quell'amica più giovane per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di credere in me stessa.

0: Lei si chiama Val Lee, la potete trovare su YouTube se volete, scritto Val L-I-E. E, cioè doppia E, appunto, che si legge lì, un po' come il generale lì. L'abbiamo trovata su un magazine online inglese che si chiama noon.org. La chiudiamo così anche questa puntata, grazie mille a tutti quelli che rendono possibile questo programma anche in questa versione estiva. Delle 11 della mattina, sono Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Linea GR, ci sentiamo puntualissimi alle 11 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Sono le 12.
10: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: 49.000 migranti entrati a Ceuta nelle ultime 24 ore. Applicheremo gli accordi con il Marocco per il rimpatrio, fa sapere Madrid. Addio a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan, aveva 66 anni. In Ungheria si ferma una centrale nucleare per mancanza d'acqua nel Danubio. Era già successo a OpenAI, ora anche Claude di Anthropic sfugge agli sviluppatori e viola i sistemi di 3 aziende. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Centinaia di persone hanno continuato nelle ultime ore a forzare il confine fra il Marocco e le enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Pietre contro le forze di sicurezza. Sarebbero circa 49.000 i migranti arrivati a Ceuta nelle ultime 24 ore. Il governo di Madrid ha fatto sapere che applicherà gli accordi bilaterali con il Marocco per il rimpatrio. Il ministro di politica territoriale e memoria democratica, Víctor Ángel Torres, ha assicurato che Madrid garantirà il rispetto dei diritti fondamentali e una risposta umanitaria all'emergenza, ma ha anche ribadito che si procederà affinché queste persone ritornino nel loro paese. L'Iran fa sapere di aver colpito 2 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Le petroliere, che non seguivano la rotta indicata da Teheran, sono state colpite e fermate, mentre altre 4 petroliere sono tornate alle loro posizioni precedenti, si legge in un comunicato. In Italia ora con la morte di Franco Baresi.
1: L'ultima apparizione pubblica nel suo San Siro, aggrappato all'amico rivale di sempre Beppe Bergomi, con in mano la torcia di Teodoro nella cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026. Emozione fortissima per tutti, anche per Franco Baresi, che in quello stadio aveva costruito una carriera leggendaria. Il capitano del Milan e della Nazionale, capitano con la C maiuscola, non c'è più. Si è spento nella notte all'età di 66 anni. Dall'agosto scorso lottava con una forma tumorale al polmone. La scoperta, l'annuncio, l'operazione, poi le terapie affrontate con coraggio e in silenzio. Riservato come era sempre stato, leader di poche parole, la fascia al braccio, un carisma unico. 6 scudetti, 3 coppe dei campioni o Champions League, 2 coppe intercontinentali e un'altra miriade di trofei con il Milan. Campione del mondo a Spagna 82, sfortunato protagonista della finale persa a USA 94, bronzo nel mondiale d'Italia 90. Il calcio italiano è in lutto, la storia del Milan è in lacrime, il messaggio del club. La sua eredità durerà per sempre, ha scritto Gerry Cardinale. Senza capitano, come faremo? Paolo Maldini. Messaggi di cordoglio da tutte le società e istituzioni. Franco Baresi è stato un pilastro del calcio italiano per oltre 20 anni. È stato Franco Baresi. Tutto qui. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La centrale nucleare di Pax nel sud dell'Ungheria è stata fermata per la mancanza di acqua nel Danubio che serve al raffreddamento dei reattori. La centrale di Pax assicura quasi la metà del fabbisogno di elettricità del paese. Ieri la Romania aveva annunciato di aver spento i 2 reattori della centrale di Cernavoda, sempre a causa del basso livello delle acque del Danubio, un livello mai toccato prima. Dopo OpenAI, anche Claude di Anthropic sfugge agli sviluppatori e viola i sistemi di 3 aziende.

0: La nota ufficiale della startup americana di intelligenza artificiale Anthropic è vaga, prudente, i nomi delle aziende violate ben tre sono omessi, ma il dato è chiaro, pur di raggiungere l'obiettivo assegnato, ben tre dei suoi modelli di AI, fra cui Claude Opus 4.7 e Claude Mythos 5, hanno aggirato ogni ostacolo di propria iniziativa, bucando l'ambiente chiuso e controllato dei test progettati proprio per impedirgli di sconfinare in sistemi reali. Un errore di configurazione ha lasciato una porta aperta sulla rete, spiega l'azienda californiana che a marzo scorso aveva detto no al Pentagono avanzando riserve etiche e legali sull'impiego bellico e securitario dei propri modelli. Claude non ha fatto prigionieri, ammette ora in sostanza la nota di Anthropic riferita alle aziende aggredite e distrutte durante i test di revisione ordinati proprio dopo l'attacco autonomo di OpenAI contro Hugging Face pochi giorni fa. Limitate al momento le analogie fra i due casi, ma crescono i timori sulla velocità di espansione dell'AI al punto di spingere gli stessi addetti ai lavori e fra loro il cofondatore e amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, a firmare petizioni che chiedono al governo statunitense di contribuire a rallentare l'uscita sul mercato dei modelli più avanzati. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% su base mensile e del 2,8% su base annua, in calo dunque del 3% rispetto al 3% del mese precedente. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, sono stabili su base annua, più 1,3%. È tutto per questo GR24, ci ritroviamo alle 13.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Sono tornata come ogni giorno, eccomi qua, bentrovati e benvenuti a questo nuovo appuntamento. L'estate è il tempo delle partenze, ma anche del relax, delle giornate all'aria aperta. Anche quando siamo in vacanza è importante non dimenticare qualche piccola attenzione. Oggi parleremo di vacanze e prevenzione. Cosa mettere insomma nel bagaglio, nella valigia della salute prima di partire? E anche come proteggere il nostro udito durante i mesi più caldi. Sono due temi naturalmente diversi, accomunati da un piccolo obiettivo: vivere l'estate in salute. Buon ascolto. Mi sistemo un po' in mezzo alle valigie, poi ci sono i documenti, poi ci sono i costumi da infilare, le creme solari, gli occhiali da sole, il cappellino. Ricordiamoci naturalmente anche dei farmaci, anche loro vengono con noi, ma attenzione, perché i farmaci vanno anche trasportati, oltre che utilizzati naturalmente, con attenzione e conservati nel modo corretto. Ne parliamo oggi con la nostra esperta, la professoressa Adele Romano, che è professoressa associata di farmacologia alla Sapienza di Roma. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Professoressa, che sia la valigia delle vacanze, che sia il sacco in cui infiliamo qualcosa per il weekend, molti di noi in quel sacco, in quella valigia, metteranno pure i farmaci. Ecco, ci aiuti a metterli nel posto giusto per evitare errori, perché anche loro soffrono il caldo. Spesso ce ne dimentichiamo, ma anche loro richiedono delle attenzioni particolari. Prof.
2: Buongiorno a tutti. Dunque, la prima regola da considerare, appunto come diceva lei, è che i farmaci fanno parte del viaggio, sono parte integrante del nostro viaggio, per cui come controlliamo di avere documenti e carte di credito, dobbiamo verificare anche di avere una quantità sufficiente di farmaco che possa appunto essere sufficiente appunto per tutta la durata.

0: data della vacanza. È importante conservarli sempre nella confezione originale perché contiene le informazioni fondamentali come la scadenza, la modalità di conservazione e quindi il foglio illustrativo. Chi segue una terapia cronica dovrebbe portare con sé anche un elenco di farmaci assunti e se viaggia all'estero magari sarebbe utile avere anche una copia della prescrizione medica. Sono dei piccoli accorgimenti che possono appunto fare la differenza in caso di necessità. Dunque, le alte temperature possono di fatto alterare la stabilità dei medicinali, cioè andare a modificare le loro caratteristiche chimiche e quindi ridurne l'efficacia. Non tutti i farmaci chiaramente sono sensibili alla stessa maniera, ma particolare attenzione va per esempio dedicata ai farmaci che richiedono la catena del freddo, come l'insulina o altri farmaci biologici, oppure alcune sospensioni antibiotiche dopo ricostituzione, i colliri, alcune preparazioni liquide. Cioè, insomma, è fondamentale sempre leggere le indicazioni e se è riportato conservare ad una temperatura sotto i 25 gradi o in frigorifero, questo non è un suggerimento, ma una parte integrante del corretto utilizzo.
1: Bello, mi piace, questo non è un suggerimento, insomma bisogna fare attenzione e seguire l'indicazione. Professoressa, mi verrebbe da dire il farmaco va tenuto vicino e penso a chi magari affronterà un volo e magari imbarcherà la valigia. Perché è importante questo? Yes.
0: Dunque, dobbiamo comunque tenere presente degli accorgimenti più frequenti. Come diceva lei, il volo, no? Sarebbe importante non mettere mai i medicinali nel bagaglio da stiva, perché questi viaggerebbero in condizioni di temperature estremamente elevate, ma allo stesso modo un'automobile parcheggiata al sole può raggiungere una temperatura superiore anche ai 40 gradi, per cui anche lì ci sarebbero problemi a mantenere la stabilità insomma del medicinale, oppure un farmaco in uno zaino in spiaggia esposto al sole. Un altro errore da evitare è anche lo sbalzo di temperatura, per cui anche lo sbalzo di temperatura, per cui insomma ambienti fortemente condizionati rispetto a, diciamo, al caldo torrido dell'esterno potrebbero di fatto rappresentare, minare la corretta stabilità appunto del farmaco, per cui bisognerebbe sempre avere dei contenitori per poterli trasportare che siano adatti alla tipologia di farmaco che stiamo appunto trasportando.
1: Professoressa, abbiamo fatto viaggiare i farmaci con noi, ma io torno un attimo indietro e chiedo alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando, nelle vostre case, qual è il luogo in cui conservate i farmaci? Perché poi alla fine sappiamo che non devono essere esposti alle alte temperature, che bisogna fare attenzione, ma li mettiamo dove fa più comodo. Professoressa, questo è un altro aspetto.
0: Ebbene sì, dunque i farmaci devono essere a portata di mano, su questo non c'è dubbio. Molto spesso si tende a conservarli in cucina perché magari è un ambiente che si frequenta spesso, altre volte invece nel bagno, ma non va bene perché i fumi, il vapore del bagno, della doccia, piuttosto che dei fornelli in cucina, ancora una volta diciamo possono alterare la stabilità dei medicinali, per cui sarebbe importante conservarli in un ambiente della casa diciamo che abbia una temperatura controllata, quindi una temperatura stabile più o meno intorno ai 23, 24, 25 gradi e soprattutto conservarli all'interno del loro, diciamo, della loro confezione ed evitare, una cosa che spesso si fa anche viaggiando, di spostare blisterini di compresse da una parte all'altra per risparmiare spazio, perché poi alla fine insomma ci perdiamo informazioni importanti che si ribaltano poi sull'aderenza alla terapia e il corretto utilizzo del farmaco.
1: Professoressa, parliamo ora anche degli effetti che il caldo può avere sul nostro organismo. In che modo le temperature elevate, quindi una sudorazione più abbondante o al contrario una disidratazione, possono modificare la risposta ad alcuni farmaci?
0: Dunque, una cosa importante da dire è che il caldo può alterare la fisiologia del nostro organismo, questo è da dire, perché in estate appunto sudiamo di più, perdiamo acqua, perdiamo sali minerali, succede che i vasi sanguigni si dilatano e la pressione tende poi fisiologicamente ad abbassarsi. Tutto questo chiaramente può amplificare l'effetto di alcuni farmaci, in particolare quelli che abbassano la pressione o aumentano l'eliminazione di liquidi. Inoltre c'è da dire che la disidratazione può impattare la funzionalità renale e modificare poi l'eliminazione di alcuni medicinali, aumentando quindi il rischio di effetti indesiderati. Per questo è sempre importante riconoscere precocemente quelli che sono i segnali che l'organismo ci manda e mantenere ancora una volta una corretta idratazione.

0: in estate, per cui la terapia, diciamo, continua, ma possono richiedere qualche attenzione aggiuntiva. Alcuni pazienti presentano come effetti avversi nausea, vomito, diarrea, soprattutto nelle prime settimane di terapia e dopo un aumento del dosaggio. Durante il caldo, questi effetti possono favorire la disidratazione, il calo della pressione, la comparsa di capogiri, talvolta la mancanza di forze, e quindi è importante mantenere ancora una volta una buona idratazione e contattare il medico se i sintomi appunto diventano importanti senza mai sospendere autonomamente la terapia. È importante bere a sufficienza anche perché se si mangia meno, che è appunto l'effetto che il farmaco determina, è importante idratarsi costantemente. Ora, riguardo le penne e i dispositivi di somministrazione, quelle non ancora utilizzate devono essere conservate secondo quanto indicato nel foglio illustrativo, generalmente queste vanno in frigorifero, mentre quelle in uso possono spesso essere mantenute a temperatura ambiente, ma per un periodo limitato. Ricordiamoci che non devono mai essere esposte a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
1: Professoressa, più volte abbiamo nominato il foglietto illustrativo che accompagna e che è presente nelle confezioni dei farmaci. Ecco, quali sono, a volte leggerlo tutto può essere complicato, oppure insomma ci perdiamo in tutte le informazioni, alcune sono molto tecniche. Quali sono quelle su cui è importante invece porre la nostra attenzione? Selezioniamo quelle che possono fare la differenza.
0: Dunque, il foglietto illustrativo andrebbe letto, eh? Diciamo che andrebbe letto perché se le informazioni sono lì riportate, perché sono
1: Servono,
0: effettivamente
1: ma alcune
0: informazioni
1: sono un po'
0: importanti.
1: tecniche, prof. Concorda con me?
0: Sicuramente alcune sono un po' tecniche. Sicuramente, ecco, parlando di conservazione, la parte dedicata alla conservazione, iniziamo da lì. È una
1: Sì.
0: cosa importante perché, appunto, se non conserviamo bene, non ci curiamo bene perché il farmaco, appunto,
1: È
0: si
1: un
0: può
1: bellissimo
0: alterare. Quindi,
1: messaggio
0: sicuramente.
1: questo.
0: Sicuramente questo. Generalmente la posologia per cui le modalità di somministrazione vengono indicate dal medico. Ecco, possiamo magari fare attenzione alla parte relativa alle incompatibilità, ai fenomeni allergici, se magari appunto noi siamo a conoscenza di essere, no, allergici, ma diciamo che solitamente sono informazioni o un quadro generico che il clinico, che il medico dovrebbe fare. Ma consiglio sempre al soggetto che prende il farmaco di dare comunque una scorsa, una lettura, sebbene appunto veloce, al foglietto illustrativo.
1: Professoressa, può capitare di non ricordare, non essere certi di aver preso il farmaco, oppure di avere la consapevolezza di aver saltato la somministrazione, che in alcuni farmaci, penso ad esempio agli antibiotici, è proprio molto, molto importante proprio nella terapia. In questi casi, lei che è una farmacologa, cosa fa?
0: Allora, se siamo consapevoli di aver saltato se non ci ricordiamo, nel dubbio non si assume nuovamente il farmaco. Se siamo consapevoli invece che abbiamo saltato l'orario, diciamo, di assunzione del farmaco, bisogna sempre contattare il proprio medico, rivolgersi appunto al proprio specialista o a medico generico di fiducia e concordare con lui se è il caso di riprendere appunto il farmaco. Di shiftare, diciamo, le tempistiche. È una domanda, diciamo, importante. Non tutti i farmaci si comportano alla stessa maniera, e per cui è sempre bene chiedere indicazioni al proprio medico e mai affidarsi al fai da te, mai.
2: Grazie. Allora facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme. Io vi aspetto.
3: Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente tra numerosi veicoli tra Innesto A7 e Cusago Baggio in direzione Laghi. E sulla 7 Milano-Genova, code tra Barriera di Milano Ovest e Bereguardo verso Genova a causa di un incidente subito dopo l'entrata di Binasco. In Piemonte, sulla tangenziale di Torino, ancora code per un van incendiato tra Allamano e Sito in direzione Piacenza e verso Milano code per incidente tra Innesto A32 e Pianezza. In Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, permangono incolonnamenti per un veicolo incendiato tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione Bologna. Sul tratto romagnolo della 14 Adriatica, ancora code per incidente con mezzo pesante coinvolto tra Forlì e Ravenna in direzione direzione Bologna. Infine, sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, anche qui un incidente provoca code tra Val

0: Arno e Arezzo in direzione Roma. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strada in diretta torna ad aggiornarvi dalle 13.45.
1: In vacanza con Obiettivo Salute.
2: Siamo tornati insieme come promesso in questa seconda parte, andiamo in vacanza e portiamo le nostre orecchie. Lo facciamo con il professor Lorenzo Pignataro, direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria al Policlinico di Milano e ordinario di scienze cliniche e di comunità all'Università degli Studi di Milano, naturalmente, che saluto e ringrazio per essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
2: Professore, ma in questa stagione le orecchie sono a rischio? L'estate è una stagione un po' sfidante, diciamo così, per le nostre orecchie?
3: Ma le orecchie sono a rischio, è una stagione sfidante, soprattutto per chi va al mare, sia pazienti bambini sia adulti, perché entrare nell'acqua, soprattutto nelle piscine, quando l'acqua è molto calda, i bambini fanno bagni ripetuti o anche in mare, può essere quindi molto più frequente in questo periodo dell'anno un'infezione, un'infiammazione dell'orecchio esterno, cioè di quella struttura anatomica che è il condotto uditivo esterno, che è la prima parte quindi dell'orecchio. E queste infezioni, infiammazioni possono essere spesso di origine batterica e quindi devono essere trattate con delle terapie anche locali antibiotiche o anche addirittura delle infezioni di tipo micotico. Sappiamo che i funghi, le micosi si prendono ad esempio anche in altri distretti tipo i piedi dove rimane l'umido e quindi queste possono favorire il bagno, l'acqua eccetera, sia infezioni batteriche che infezioni micotiche.
2: Ma professore, e questa noi la chiamiamo otite del nuotatore, non so se è azzeccata come espressione, però
3: diciamo che la diagnosi è un'otite esterna,
2: però,
3: viene chiamata l'otite del nuotatore perché appunto
2: si prende in piscina
3: molto spesso quando in piscina o in acqua.
2: Ma senta, ma come si distingue da un semplice fastidio passeggero che passa da solo? E ci sono degli accorgimenti semplici per prevenirla o il buon senso ci dice che potrebbe essere anche solo asciugare bene l'orecchio dopo il bagno o mettere dei tappi, non lo so.
3: Diciamo che si accorge generalmente perché il condotto uditivo esterno è caratterizzato da osso e da una sottile cute. Questa situazione comporta quando un paziente ha un'otite esterna, un'otite che fa male, quindi il bambino
2: urla,
3: o l'adulto, soprattutto durante la notte in una posizione supina, ha dolore. E poi è una cosa relativamente semplice, soprattutto per le mamme, siccome l'otite esterna trattasi di un gonfiore, di una tumefazione del condotto uditivo esterno, guardando l'iniziale imbocco del condotto uditivo, il condotto generalmente è molto più chiuso dell'altro e questo è già un indizio. E il paziente a volte associa anche un po' di diminuzione di udito perché il condotto uditivo è gonfio.
2: Certo. Prevenirla si può o no?
3: Prevenirla si può perché molto spesso l'anatomia del paziente, cioè un condotto ristretto, il fatto che un paziente abbia del cerume, quindi abbia la possibilità che l'acqua ristagni maggiormente, fa sì che questi pazienti, che spesso non sono quelli bambini adulti che, a cui ricorrono le otiti esterne durante il periodo estivo, possono essere valutati da uno specialista otorinolaringoiatra che come tale pulisce il condotto, lo può medicare con delle soluzioni tipo il mercurocromo al fine di cercare di ridurre il rischio delle infezioni che generalmente si ripete nell'anno. Il bambino o la mamma che porta il bambino o il paziente adulto è abbastanza terrorizzato perché si rovina le vacanze.
2: Certo, quindi è meglio prevenire. Prof, cambiamo scenario, saliamo in quota, perché in montagna o anche solo in aereo sentiamo quella sensazione di orecchio tappato? Cosa succede fisicamente al timpano in quei momenti? E anche in questo caso le chiedo, ci sono manovre sicure per farlo tornare a posto, magari altre invece da evitare assolutamente?
3: Allora, diciamo che questa patologia è meno frequente dell'otite esterna, si parla di otite media, cioè quando c'è una variazione di pressione, e quindi quando c'è una ascensione in montagna o durante l'atterraggio o il decollo del volo aereo, noi abbiamo un'attività di compensazione attraverso la tuba di Eustachio, quella struttura che mette in connessione l'orecchio al naso, al rinofaringe, e quindi questa condizione può comportare nel bambino, perché ha associato anche un'ipertrofia adenoidea, o nell'adulto e nel bambino, quando soprattutto c'è un fenomeno di flogoli, cioè di un'infiammazione del naso, ha un risentimento dell'orecchio medio. Questa patologia generalmente dà minori sintomi, sì, di algie, di dolore, si chiama otalgia, però dà l'ovattamento auricolare, cioè il paziente inizia,
4: sì, l'orecchio tappato,
3: sentire. Quindi indicato è, per prevenire, soprattutto se uno è raffreddato e ha una ricorrenza di questa situazione di infiammazione, utilizzare degli spray nasali, degli antistaminici, dei lavaggi nasali,
4: prima,
3: che permettono di decongestionare il naso e di far sì che questa tuba funzioni un po' meglio.
4: Quindi prima di partire mi faccio i lavaggi? Ho capito bene?
3: Prima di partire, qualche giorno prima, uno inizia a fare dei lavaggini nel naso, magari mette uno spray nasale due o tre giorni prima di un volo aereo o di una ascensione in quota, al fine di tenere libero il naso e di far sì che questa compensazione, l'utilizzo del naso che è importante, possa funzionare meglio.
4: Professore, intanto oggi ce le raccontiamo tutte, poi come se non bastasse c'è anche quel prurito che spunta all'improvviso senza per noi un motivo apparente: sudore, cerume, aria condizionata, allergie. Da cosa dipende di solito?
3: Ma il prurito può dipendere dalle situazioni anche generali del paziente. Un paziente che ha un eczema della cute, una malattia dermatologica anche banale, condotto e costituito da cute, e quindi a volte la manifestazione nel condotto uditivo, la manifestazione di una malattia, diciamo, di una patologia di ordine generale, ma a volte e soprattutto per fortuna è legato al fatto che il cerume magari è presente, la pelle viene, si desquama, e quindi praticamente il paziente manifesta prurito. E non per ultimo l'utilizzo inappropriato di corpi estranei tipo cotton fioc, che sì, danno sollievo, ma non fanno altro che grattare un po' la cute e quindi desquamarla. Quindi il paziente ha prurito, e il fatto che abbia prurito, quindi sia presente un eczema, questo può favorire poi la complicanza di un'otite esterna quando un bambino o l'adulto fa bagni in mare o in piscina.
4: Professore, ora una cosa curiosa che magari fa sorridere, ma è più seria di quanto sembri: quella dei corpi estranei che veniscono nell'orecchio. Sembra una cosa da bambini, ma è vero, professor Pignataro, che capita più spesso di quanto si pensi anche agli adulti? Pensa a un insetto di notte, un pezzetto, lei ha citato il cotton fioc, che si stacca. Non bisogna usarlo, lei ci ha detto, giusto, come dite tutti gli otorini. Ma cosa bisogna fare, soprattutto cosa non bisogna assolutamente fare in quel caso?
3: Allora, in quel caso diciamo che se uno ha un corpo estraneo nell'orecchio è giusto che faccia una valutazione specialistica, perché qualunque tipo di manovra, che può essere l'introduzione di acqua, l'utilizzo di gocce, il fatto di cercare di rimuoverlo, può peggiorare soltanto la situazione. Con un insetto nell'orecchio la sintomatologia è importante, e lì bisogna praticamente attuare o l'utilizzo ad esempio un po' di etere che addormenta l'insetto e viene eliminato, o l'utilizzo di acqua, in cui praticamente sotto controllo, quindi chiaramente specialistico, viene eliminato l'insetto.
4: Quindi da soli non facciamo niente, non inventiamoci, non facciamo l'otorino, ecco.
3: Diciamo che quello che può essere fatto è che di fronte a un paziente che ha un'otite esterna, quindi l'utilizzo di gocce antibiotiche, ecco, quello può essere una situazione prima di fare una visita, perché chiaramente è impossibilitato un paziente a fare la visita, l'utilizzo di gocce antibiotiche locali e il fatto di non bagnare l'orecchio, quindi significa non bagnarlo neanche con la doccia, da questo punto di vista è un accorgimento che il paziente, la mamma o l'adulto può fare, e questo può in parte risolvere o migliorare, attenuare la patologia.
4: Professor Pignataro, torniamo a un discorso più generale. Al di là delle otiti, ci sono altri disturbi che sono legati alle orecchie che tendono a peggiorare proprio con il caldo, con gli sbalzi di temperatura, anche questi colpi d'aria diretti, quelli tanto temuti dai nonni, c'è del vero o è più leggenda popolare?
3: Colpi colpi d'aria e il vento freddo è più una cosa leggendaria. Diciamo che a volte, cioè, non sono questi che determinano la patologia autologica e l'infezione. Diciamo che dobbiamo, secondo me, da questo punto di vista, sapendo che ci sono dei pazienti che, ripeto, per anatomia, per conformazione, per situazioni intrinseche di ogni paziente, hanno una estate generalmente rovinata, perché ricordiamoci che se uno inizia ad avere l'otite esterna, un bambino o un adulto non può bagnare l'orecchio generalmente per 7-10 giorni, è un bambino generalmente intenibile, da questo punto di vista conviene prevenire. Oggi esistono anche dei cerotti che sono completamente, si appiccicano sul padiglione auricolare e permettono al bambino, in questo caso anche l'adulto, di fare i bagni, perché fanno traspirare l'orecchio e non fanno entrare acqua.
2: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Le borse europee si muovono in rialzo nell'ultima seduta della settimana, contagiate dal rinnovato entusiasmo per i tech e l'intelligenza artificiale, che alla vigilia ha fatto rimbalzare anche Wall Street e in particolare il Nasdaq, che ha chiuso ieri a più 2,8%, ma che ha spinto anche i listini asiatici. In particolare il Kospi di Seul ha chiuso guadagnando ben il 17,9%, in quello che è stato il suo maggior guadagno giornaliero di sempre. Indeciso rialzo anche Tokyo, che ha conquistato a fine scambi il 4,03%. Da segnalare che la banca del Giappone, come era nelle attese, ha lasciato i tassi invariati. Andiamo allora a vedere l'andamento dei mercati del vecchio continente. A Milano FTSE MIB in questo istante più 0,99%, positiva anche Francoforte più 0,93%, Londra più 0,50%, positiva anche Parigi più 0,94%. Sul mercato dei cambi, cambio euro-dollaro 1,1502. Ed è tutto.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce.
9: Cresce.
7: Resta con te.
3: 24 ore podcast.
10: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
11: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
12: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
13: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
12: Non lo sanno, naturalmente.
3: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un ragazzo dai tantissimi talenti. Il suo mondo è fatto di musica, di animali, di impegno e lo seguono in tantissimi.
2: È arrivato.
3: Ciao.
2: Allora, benissimo, perché finalmente ti ho fatti baciare.
3: Ciao, sono molto contento.
2: Io ti desidera, lo sai, perché ti ho fermato una volta a un concerto. E ti ho detto, ti voglio assolutamente a TikTokers, però adesso devo fare una presentazione quasi ufficiale.
3: Sono tuo.
2: Pietro Morello, 2,8 milioni di follower. Accidenti. 123,5 milioni di mi piace.
3: Sono numeroni pazzeschi.
2: Quindi facciamo una cosa, andiamo in studio e mi racconti tutto?
3: Va bene, sto zitto fino a lì.
2: Andiamo.
4: In inglese si dice paradoxical. Amo essere felice, ma penso in continuazione a cose tristi. Nel profondo non mi piaccio, ma mi piace la persona che sono diventato. Dico spesso che non importa, ma in realtà mi importa fin troppo, nel profondo del cuore. Cerco sempre l'attenzione di tutti, ma respingo l'aiuto e l'amore che mi viene incontro. Amo fare le cose in grande e a volte mi dimentico quanto sono importanti quelle piccole. La mia felicità si basa su quella degli altri, ma spesso mi dimentico che stare da solo vuol dire non averli, gli altri. Sfogo la mia rabbia sulle persone che amo, ma mi sono spezzato il cuore cercando di sistemarle. Adoro ascoltare e se posso aiutare, ma non dico mai a nessuno quali sono i demoni che ho dentro. Una contraddizione vivente, paradoxical, questo sono io.
2: Allora Pietro, con 3,8 milioni di follower non posso che avere due pagine intere di appunti.
3: Mamma mia, che ansia.
2: Nato nel 99 a Torino, il tuo motto è la felicità è una scelta, vero?
3: E allora, è tanto cambiato nel tempo, nel senso che i bambini spesso insegnano questo, i bambini spesso insegnano che a prescindere dal luogo in cui ti trovi lavorando con loro in contesti di guerra o negli ospedali, si può scegliere, quantomeno si può scegliere di voler essere felici e quindi con tutte le difficoltà proporzionate al luogo in cui ti trovi capire se ci riesci. E, diciamo che una volta ho incontrato un bambino, dopo aver maturato la frase la felicità è una scelta, ho incontrato questo bambino Mattia che mi ha detto, io gli ho chiesto Mattia, ma per te cos'è la felicità? Lui, 7 anni, leucemia, mi ha risposto, non lo so, però la felicità è bella. Quindi potrei fare una revisione sui tuoi appunti e scrivere,
2: esatto, la felicità è bella. L'abbiamo aggiornato.
3: Poi, ogni tanto non è semplice, ogni tanto è un po' ostacolata, però è molto bella.
2: Allora, nella tua biografia ufficiale c'è scritto che sei operatore umanitario, divulgatore, creator italiano, ma anche musicista, dobbiamo dirlo, perché la musica è importante.
3: Sì. Sai che non sono... Io non dovessi essere abbastanza bravo da dirmi... Il motivo per cui ho chiesto di togliere...
2: Pudore, per cui non c'è...
3: Più che pudore è raziocinio, perché ho chiesto scientemente di togliere musicista dalla bio, perché non sono capace io da quel punto di vista, non sono tecnicamente bravo a suonare, io non ho mai studiato musica, ho sempre studiato per conto mio sia la teoria che la pratica che la storia della musica, ho studiato poi musicoterapia, quindi non sono un bravo musicista. Allora sai che c'è, io divulgo, racconto, faccio lavoro con i bambini e il musicista facciamolo fare a quelli bravi, perché poi si sente inferiore.
2: Ti chiedo tutto anche di questo, allora mi racconti appunto del tuo background?
3: Allora io nasco come operatore umanitario, ho cominciato a formarmi per lavorare con i bambini nel recupero dell'infanzia su zone di guerra e zone ad alta sensibilità. Poi facevo l'artista di strada, andavo all'università, studiavo antropologia, facevo l'artista di strada a Torino e viaggiavo, giravo per l'Europa con la mia chitarrina in spalla suonando, poi andavo a fare le missioni, Covid, you can do nothing, tutto chiuso.
2: E allora, svolta per gran parte dei nostri creator.
3: Io, per carità, è stato il lancio da quel punto di vista, anche perché non pensavo di poter fare una carriera del genere, di poter avere un successo. Io cominciavo a fare i video da cretino, come facevo la stessa cosa che facevo suonando in strada, però sui social. E è scoppiato, ha fatto un sacco di numeri, sono stato felicissimo. E da lì poi ho continuato con le missioni umanitarie che non smetterò mai.
2: Vediamo anche, poi ti chiederò qualcosa.
3: Volentieri.
2: Nei tuoi account.
3: E quindi da lì, sai, parli di missioni umanitarie, parli di musica perché è sempre stata un'enorme passione, racconti, suoni, giochi, poi cominci a dire cavolo, ma qui si può veramente aprire una prospettiva culturale. E allora ho smesso di fare video più ludici e divertenti per provare a lasciare un messaggio e provare a lasciare un'impronta culturale, e da lì poi tutti i tasselli si uniscono, perché con i bambini faccio recupero scolastico, quindi scuola, quindi cultura, e quindi poi cultura, è la bellezza di raccontare.
5: Questo qui è il primo strumento musicale della storia, ed è un femore di un orso. Posso spiegare? Non siamo sicuri che sia proprio il primo, anche perché dal Paleolitico non ci hanno lasciato un foglio illustrativo, però è il più antico mai ritrovato. Infatti nel 1995, nel sito archeologico di Divje Babe a Cekrno, vabbè, in Slovenia, gli studiosi hanno ritrovato un flauto fatto con un femore di un orso risalente a 43.000 anni fa. E, insomma, era un classico scannare un animale, farci cena e poi dire musica. E come potete immaginare, non ho potuto scuoiare un orso per ragioni ambientali, quindi l'ho fatto con un ramo che ho trovato in giro. Però la dimensione è simile e il numero di buchi più o meno è quello, quindi il suono che usciva da quel flauto poteva essere simile a questa cosa qui.
2: Cultura, divulgazione. Cioè, tu riesci a spiegarci tante cose con un linguaggio molto semplice. Mi racconti come costruisci il tuo lavoro, perché ovviamente è tutto fuorché un video, i tuoi sono tutto fuorché video girati mettendoti davanti a un telefonino, accendendole via, perché sono appunto, la divulgazione prevede approfondimento e grandissima sintesi.
3: Allora, è più stupido di quanto sembri, nel senso che io sono...
2: Questo understatement, secondo me un po' ce l'hai di carattere, un po' ce l'hai per la provenienza geografica,
3: Localizzato. No, io sono ADHD, tanto ADHD, e non mi piacciono le autodiagnosi, sono proprio diagnosticato ADHD, e quindi io ho bisogno di stimoli, il mio cervello per funzionare ha bisogno di un'iperstimolazione continua. In realtà non faccio altro che sui social dare flusso a quello che il mio cervello desidera. Quindi se mi interessa in questo momento, io ho sempre avuto una grande passione per gli animali, voglio parlare degli animali, troviamo il modo per parlare degli animali che parlano in musica. Documentari su tutti gli animali che parlano in musica. E motori, mi piacciono i motori, facciamo suonare lo scarico di una macchina in do. Cioè trovare la chiave per raccontare alle persone le mie passioni. Io alla fine racconto quello che mi piace, faccio una vita bellissima perché racconto quello che mi fa star bene e quello che di base studierei per passione, per conto mio, invece che solo studiarlo a letto la sera, lo studio a letto la sera e poi lo racconto il giorno dopo. È esattamente come costruire gli strumenti musicali con le cannucce e le carote, che sono...
2: Ah, aspetta, però il record 40 milioni di views è con l'uovo?
3: 65. Sono molto preciso perché mi ha sconvolto quando l'ho visto.
2: Allora, chissà quanto tempo fa l'ho visto, 65 milioni
3: terribile.
2: Di views?
3: Cioè, tantissimo. Quando l' ho visto, proprio ho detto... aiuto, mi è sfuggito. Ed è stato sì, quando ho suonato la cannuccia, e quei video li sono nati dai bambini, sempre ADHD Brain, perché ero in missione in Congo, in una zona molto prepotente, una zona di guerra, con una serialità della guerra molto, molto pesante per i bambini, e quindi non potevamo fare musica con nulla, non potevamo fare quello che io solitamente faccio con i bambini, ovvero usare la musica come linguaggio per aprirci al momento scolastico, perché non avevo strumenti musicali. E ho detto ai bambini, portate con voi da loro nella tendopoli di Goma, che è una tendopoli sconfinata, tendenzialmente arrivavano a scuola, un container che usavano per fare scuola, facendo chilometri a piedi. Quei chilometri prendete quello che trovate e poi lo usiamo per fare un'orchestra. E sono stati loro a prendere le cannucce, i rifiuti, a trovare con la spazzatura, a trovare il modo per fare musica, chi lo tagliava, chi lo bucava. Allora io semplicemente mi sono innamorato dell'idea, un po' John Cage, che tutto può suonare, tutto,
2: certo,
3: può fare
2: persino musica, il silenzio.
3: Persino il silenzio. E quindi ho portato sui social meramente quello. Ho preso una cannuccia in modo più internazionale possibile, quindi dicendo solo musica, senza parole, senza niente, ho suonato una cannuccia. Mi aspettavo lo vedessero 14 persone e poi invece è andato girare in tutto il mondo, al punto che mi ha spaventato e ho smesso di farlo.
5: Musica! Musica!

0: Che rapporto hai coi numeri? Perché hai veramente dei numeri incredibili. Ti interessano, li guardi, non li guardi?
1: È un rapporto molto brutto in realtà, perché è difficile che un creator, tra quelli che conosco, tra i miei amici, dica sinceramente non mi interessa dei numeri. È una bugia, stai mentendo, perché in realtà siamo tutti soggiogati da un gioco molto difficile, ovvero quando tocchi le stelle nei numeri, che sono poi numeri molto fittizi. Se ci pensi, un video, soprattutto sulle piattaforme social, vola. È un video che vola su in altissimo e poi il video dopo puoi fare veramente molto meno.
0: Non c'è una ricetta.
1: È un po' una cagata la ricetta, perché sei sotto a tanti fattori. Quello che comanda è la bellezza del contenuto, perché si parla di algoritmo, di ore di pubblicazioni. Se il contenuto è bello, lo puoi pubblicare alle 3 del mattino in Indonesia e andrà benissimo comunque, perché è un bel contenuto. Solo che quando sei i numeri sono molto una droga, perché cominci a vederli salire, salire, salire, poi all'improvviso scendono. Perché i social hanno le onde per cui sei su in un momento, sei giù nell'altro. Io ormai sono 5 anni che sono sulla piattaforma e ho sempre avuto la volta in cui facevo 5 milioni ogni video che pubblicavo e poi la volta che non superavi le 300.000 visualizzazioni per 3 mesi e dici no, ce l'hanno con me. Boh, sono meccanismi che spesso e volentieri però influenzano. Non è facile sempre dire ah, oh, figurati, me ne frega niente. No, te ne frega.
0: Devo dire che con noi sono state tutti molto sinceri e ci hanno spesso i tuoi colleghi, che poi hanno età diverse, specializzazioni diverse, spesso ci hanno raccontato che c'è stato per tanti un momento anche di burnout, perché i numeri sono spietati, sono numeri e sono totalmente fuori dal nostro controllo nei social.
1: Soprattutto i social hanno un grande difetto, secondo me, gigantesco, ovvero che tu, per come funzionano, vedi solo chi ce la fa. Perché letteralmente chi ce la sta facendo numeri e i numeri sono le tue visualizzazioni, no? E quindi ti compaiono solo tuoi colleghi che stanno facendo più numeri di te in quel momento. E quindi tu sei costantemente alla ricerca dei numeri nel modo meno malato possibile, ma non possiamo toglierci da questo gioco. E però davanti a te hai solo persone che stimi, i tuoi amici. Io vedo sempre i miei amici che fanno più numeri di me e passi il tempo a fare una cosa super tossica, ovvero a dire: ma perché lui sì e io no? Invece che gioire genuinamente per un tuo amico che ce la sta facendo. E questo è il vero problema dei numeri: è questo, che i social sono un continuo, perenne confronto con chi ce la fa, perché chi non ce la fa, cioè chi in quel momento è down, non lo vedi. Letteralmente fa
0: Certo.
1: poche visualizzazioni.
2: I cantanti che utilizzano l'autotune non sanno cantare.
3: Sì, è vero, sono d'accordo. Ma se vi dicessi che l'autotune lo utilizzava anche Mozart? Per esempio, sentite quest'aria che conoscete sicuramente tutti. Nell'aria de La Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart, questa cantante canta in un modo incredibile con una tecnica pazzesca delle note difficilissime. E sulle note più alte, quindi sembra che l'orchestra smetta di suonare per lasciare spazio alla sua voce. Non è proprio così. Vi spiego. Se ascoltate bene, ci sono due ottavini, quindi due flautini piccoli piccoli nascosti che suonano sotto la voce della cantante. Do, re, do. La si bemolle la. E servono anche a dare un impercettibile sostegno armonico alla voce della cantante per ingannare il nostro orecchio su eventuali minuscole sbavature fatte durante la performance live. Ascoltate bene. Ovviamente non è l'autotune, è completamente un'altra cosa, ma il concetto è
0: Tu
2: simile.
0: non ti consideri un musicista? E infatti, quando hai fatto uno spettacolo, dal 2023, l'hai intitolato Non è un concerto, hai messo le mani avanti subito, eppure, io lo so, suoni bene e soprattutto hai un'anima musicale nella capacità di spiegare le cose, perché purtroppo noi abbiamo, le cose vanno un po' meglio con le generazioni, ma abbiamo ancora dei giovani che sanno molto poco di musica. E poi mi piace molto invece quando giochi con la musica, componi una canzone per un bacio. Mi piace molto quando interagisci con i tuoi follower per giocare con la musica, per spiegarla.
1: Io penso che la musica sia tanto, è la mia vita, io vivo di musica, mi piace tutto, sia dalla parte storica che dalla parte anche concettuale di come si può usare la musica. Quando scrivo i monologhi di slam poetry, io li scrivo in rima, ma soprattutto li scrivo in beat, cioè per me devono avere una certa armonia. Se tu vedessi le registrazioni dei miei monologhi prima di quello che mando effettivamente online, sono tutti uguali, hanno la stessa melodia, la stessa musicalità, la stessa ritmica, perché per me quella è una canzone, per me quello è un brano, semplicemente non ha l'accezione comune di musica. non mi dico musicista solo perché la parola musicista la stimo veramente tanto. Ho molto rispetto per la parola musicista e secondo me, e qui veramente lungi da me dare risposte, per me una mia idea, il musicista è chi è riuscito a guadagnare soldi, cioè a poter campare di musica a livello personale, economico, di sostentamento.
0: Ok.
1: Ma non è solo così che si vive di musica. Cioè, io sono una persona che vive di musica, nonostante il fatto che il mio introito siano i social, la divulgazione, tutto il resto, ma vivo di musica perché torno a casa la sera, a prescindere da quello che ho fatto nella giornata, benzinaio, banchiere, piastrellista, non importa. Io vivo di musica perché quando torno a casa ho bisogno della musica. E quindi la creo, la faccio, la mastico, la ascolto, a volte l'ascolto e basta, però vivere di musica per me vuol dire quello. Essere musicisti vuol dire aver intrapreso una bellissima carriera che stimo tantissimo nel mondo della musica in quel senso lì. Per esempio una persona che lavora in orchestra è un musicista, ecco, ed è tecnicamente molto più preparato di me, ed è la stima che ho di quella parola che mi porta a dire non sono abbastanza capace e non è la mia vita.
0: Hai parlato di animali, l'amore per il mondo animale, la conoscenza del mondo animale, le due cose poi le hai unite.
1: Sì, è la bellezza della musica che è ovunque. Cioè noi siamo abituati a pensare che la musica siano pochi strumenti musicali, una sala di registrazione. La musica è tutt'altro, appunto, John Cage racconta bene. Però sai, io amo tre cose nella vita, tre passioni per cui mi sento estremamente preparato. E tutto il resto invece sono un po' che vago nel buio, ovvero musica, animali, motori. Sono le tre cose che mi muovono a livello di passione. Poi lavoro con i bambini, c'è la pedagogia, c'è la musicoterapia, c'è tutto quello che concerne. Però le tre grandi passioni di vita mai sradicate da quando sono bambino sono queste. La musica è quella che mi ha reso conosciuto sui social.
0: Certo.
1: Quindi se voglio parlare delle altre due, deve starci la musica dentro. La domanda che mi ha mosso sugli animali, per esempio, è stata: com'è possibile che noi esseri umani abbiamo iniziato a fare musica? Noi siamo esseri musicali perché abbiamo imitato i suoni della natura. Quindi la natura fa musica. Andiamo a capire dove è nata la musica. Quando sono stato in Amazzonia a cercare l'uirapuru, un passerotto, un passeriforme, che canta in scala pentatonica. I delfini hanno inventato il sonar milioni di anni prima che noi arrivassimo sulla Terra. È proprio un capire meglio noi e la nostra musica ascoltando come la fa la natura.
0: Mi sei diventato un po' un Alberto Angela in questo.
1: Magari, è il mio... Io da grande io voglio essere Piero e Alberto Angela Crasi insieme.
0: C'è anche questa parentesi X Factor.
1: Ho condotto il pre-show per TikTok Italia. A me piace tanto condurre. È un mondo complesso il mondo della televisione. È un mondo che non penso mi appartenga, non penso di esserci troppo vicino, se non faccio il mio e va in televisione. Quindi è stata una bellissima esperienza, sono stato molto contento, è tutto formativo, quindi esatto. Tutto grasso che cola, però è stata una parentesi che per adesso rimane, come dire, una bolla di esperienza.
0: Vabbè, non è poco. Voglio invece chiederti della tua attività invece come operatore umanitario.
4: Abbiamo finalmente inaugurato il primo parco giochi di Okapia. È stato un lavoro lunghissimo tra reperire i materiali, fare il cemento, fare le buche, cercare di costruire tutto in modo che funzionasse. Però c'è poco da fare, vedere tutti i nostri bambini di Lulindo che si spalmano sui giochi che abbiamo appena costruito è un'emozione troppo grande, mamma mia. Ragazzi, che team, fatevi un applauso!
1: Allora, io ho sempre lavorato con i bambini nel recupero dell'infanzia in zone di alta sensibilità, mi sono poi specializzato nelle zone di guerra. Con l'associazione Apocapia, ho lavorato poi con Una Mano per un Sorriso, che sono bravissimi, per anni, ho lavorato con tante associazioni, con il coro di Amuage in Palestina nel 2024, quindi è un bel percorso pieno di tanti luoghi, ho fatto Siria, Palestina e Ucraina al di fuori del continente africano, mentre nel continente africano, che è diventata una grande madre terra, soprattutto in Congo ho lasciato proprio anima e cuore, torno spesso, adesso è un po' che cerchiamo di rientrare, solo che la situazione è prepotente, già abbiamo comunque nel corso di varie missioni di vari anni perso dei colleghi, abbiamo perso delle scuole, dei bambini, quindi è una situazione prepotente quella in Congo. Prima di poter rientrare con la certezza di riuscire a lavorare, siamo sempre lì sul confine. Adesso sono tornato poche settimane fa da Ruanda, che è confine col Congo, perché abbiamo una missione attiva in Ruanda che a me personalmente serve a mettere il naso sempre sul confine, capire quant'è che possiamo
0: riaprire. Quando può essere il momento giusto per tornare, sono situazioni molto molto complicate. Allora Pietro, da grande, dai facciamo papà. Bella questa cosa.
1: Io da grande voglio fare il papà. Mi va benissimo come prospettiva, sono felicissimo.
0: Ma questa cosa è stupenda, allora ti faccio un in bocca al lupo, anche perché questo comunque è un bel progetto di vita, ma intanto fai un sacco di cose, le fai tutte bene. Secondo me sei anche un musicista, però secondo me.
1: Apprezzo.
0: Secondo me, grazie.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Grazie.
3: Scrivi la colonna sonora di un bacio. Per un bacio serve una melodia semplice, però allegra, tipo in la maggiore. Per semplificarmi il lavoro mi sono immaginato la scena di due persone che si stanno per baciare, quindi c'hanno i pensieri che vanno dappertutto, scintillano, non si capisce più niente, e poi tutto si gasa perché sta per succedere, e poi all'improvviso...

0: bene.
1: La gioia di aver avuto Pietro Morello, di aver scoperto tutto dei suoi numeri pazzeschi.
0: Grazie.
1: Possiamo imparare un sacco di cose da te, sulla musica, ma non solo. Grazie Pietro,
0: grazie
1: per essere stato con noi.
0: Adesso non riesco più a parlare, ho finito le parole.
1: A presto, ciao Pietro.
0: Grazie, ciao.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusure e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
10: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 5755721 oppure chiamateci in diretta 800 24

0: 0024. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
1: Sono le 13.
2: GR 24, il sole 24 ore.

0: 49.000 i migranti entrati a Ceuta nelle ultime ore, 27 i morti. Sanchez, violata l'integrità territoriale della Spagna e l'Italia spinge per chiudere l'area Schengen. Trump annuncia l'accordo del Board of Peace, Hamas cederà le armi a Israele, si ritirerà da Gaza. Addio a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan. Italiani in vacanza, in viaggio per le vacanze, serbatoio pieno e tasche vuote, sale ancora il prezzo di benzina e gasolio. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ci spostiamo sulla frontiera in suolo africano fra Marocco e Spagna. Le immagini le abbiamo viste in queste ore, in questi giorni, delle migliaia di giovani marocchini che passano la frontiera. E allora sentiamo le ultime con Sergio Nava, poi le reazioni italiane.
1: Sì, allora buongiorno. Situazione sempre molto grave nell'enclave spagnola di Ceuta, dove regna il caos dopo una giornata di arrivi incontrollati dalla frontiera marocchina. Le ultime notizie parlano di quasi 50.000 ingressi via terra e via mare in un territorio che, lo ricordiamo, conta appena 85.000 abitanti, con i centri di accoglienza temporanei collassati, la quasi totalità di loro deambula per la città da ore. 7.000 sarebbero minorenni, 27 invece le vittime fin qui accertate, molte annegate nel tentativo di traversata a nuoto. Scontri si sono verificati nelle prime ore del mattino alle frontiere sia di Ceuta sia dell'altra enclave Melilla per nuovi tentativi d'ingresso. La mattinata però successivamente registrata una prima inversione di tendenza. Secondo quanto verificato dai giornalisti sul posto, centinaia di migranti hanno cominciato a rientrare in Marocco via terra dopo un'intesa sui rimpatri tra Madrid e Rabat. E mentre infuria la polemica politica interna in Spagna, il premier Sanchez è arrivato in mattinata a Ceuta per incontri con le autorità locali. In questi minuti sta tenendo una conferenza stampa. Sentiamo un passaggio.
2: Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial.
1: Allora, condanniamo la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ha detto Sanchez, mentre a livello europeo la Finlandia ha dichiarato di appoggiare la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna, accusando Madrid di aver fallito nel proteggere i confini europei. E su questo sentiamo proprio le reazioni dall'Italia nel servizio.
3: Il governo italiano è al lavoro per intervenire anche con strumenti straordinari, pronto dunque a sospendere anche gli accordi di Schengen. Una dura presa di posizione, quella del governo italiano, ma altrettanto dura la reazione dell'esecutivo spagnolo alle parole del ministro degli esteri Tajani, che aveva criticato la maxi regolarizzazione di Madrid e di oltre mezzo milione di immigrati, definendola un pericolo per la sicurezza. Un messaggio indegno, ha scritto in un post il ministro degli esteri spagnolo al Bares, da parte di un paese amico da cui ci aspettiamo solidarietà e non demagogia partitica, e spiega che questa crisi migratoria ha nulla a che vedere con la regolarizzazione dei migranti, ma da un'interpretazione di una recente sentenza del tribunale sui migranti entrati a nuoto nel paese. Questa mattina è stato convocato l'ambasciatore italiano a Madrid. Le opposizioni intanto parlano di ignobile sciacallaggio politico che la destra europea sta facendo su questa vicenda, solo slogan e propaganda, di chiara Calenda Azione, perché chi arriva a Ceuta già non può entrare nell'Unione Europea perché soggetta a un regime speciale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Nella notte l'annuncio da parte di Trump dell'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza, ma ci sono già dubbi sulla reale efficacia dell'intesa.
4: Trump definisce storico l'accordo di disarmo raggiunto con Hamas, che prevede il disarmo completo del movimento a Gaza e il ritiro di Israele dalla striscia. L'emittente egiziana Al Gad scrive che la firma ufficiale ci sarà già a metà della prossima settimana al Cairo. Reazioni positive da parte del Ministero degli Esteri tedesco e dal Regno Unito, ma è presto per esultare. Reuters batte la notizia che dopo l'annuncio un raid israeliano ha colpito una zona abitata di Gaza. Ci sarebbero molti feriti. In un'intervista al Wall Street Journal, poi, un alto funzionario di Hamas ha sottolineato che il movimento non ha acconsentito alla consegna delle armi, ma solo al loro stoccaggio in una struttura supervisionata dal Comitato Tecnocratico della Striscia. Ancora tensioni, poi, in Cisgiordania. Decine di coloni israeliani hanno preso d'assalto la città di Tal, a sud di Nablus, e la stessa Nablus. 10 palestinesi, tra cui 4 bambini, sono rimasti feriti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E l'Iran fa sapere di aver colpito 2 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Le petroliere, che non seguivano la rotta indicata da Teheran, sono state colpite e fermate, mentre altre 4 sono tornate alle loro postazioni precedenti, si legge in un comunicato. Le chat di Delmastro resteranno segrete almeno fino a lunedì, quando si dovrà esprimere la giunta per il regolamento. Nella mattinata di oggi, infatti, il presidente della Camera Fontana ha dato ordine ai funzionari della giunta per le autorizzazioni di non mostrare le conversazioni fra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia e il ristoratore Mauro Caroccia, disattendendo la decisione del presidente della giunta Davis Dori di renderle disponibili. Dopo 2 ore di attesa ci è stato negato l'accesso alle documentazioni. Quella di Fontana è una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protesta l'opposizione. Il cordoglio di tutto il mondo dello sport, e non solo del mondo dello sport, per la morte di Franco Baresi. Aveva 66 anni. Carlo Genta qui con noi. Allora,
5: ciao Piero.
0: Che giornata è quella di oggi per gli sportivi?
5: Beh, è una giornata che mi ricorda quel giorno triste, nemmeno troppo lontano, in cui ci aveva lasciato Gianluca Vialli, perché questi personaggi, questi giocatori hanno la grandezza di essere trasversali, no? C'è chi è stato innamorato calcisticamente di Franco Baresi come tifosi del Milan, poi tutti lo hanno amato in nazionale, ma anche gli avversari avevano quantomeno ammirazione e rispetto per questo giocatore schivo, taciturno, silenzioso, che ha percorso, anche per ragioni anagrafiche te lo dico, la storia della nostra vita sportiva, perché aveva 66 anni ora, ha debuttato a 18 nel Milan, molto giovane, è diventato grande con Nils Lidom, era il piscinin di Gianni Brera, così l'aveva battezzato Gianni Brera, e poi ricordiamo, non possiamo dimenticare quello che ha fatto in azzurro, al di là di un mondiale vinto nell'82 come riserva di un altro grandissimo, cioè Gaetano Scirea. Non possiamo dimenticare la finale del 94, cui arrivò
0: naturalmente
5: dei mondiali, qui arrivò dopo un'operazione in corso d'opera.
0: Certo.
5: Insomma, mille le immagini, compresa l'ultima con la torcia olimpica di Milano Cortina.
0: Grazie al nostro Carlo Genta. E noi torniamo in studio con la cronaca, perché è ancora difficile stabilire cosa sia successo, e parliamo del crollo ieri dell'edificio a Messina. Si cercano ancora i dispersi.
6: È stato recuperato il corpo senza vita di uno dei dispersi tra le macerie della palazzina crollata ieri a Pistunina, nella zona sud di Messina, portato all'obitorio del Policlinico per il riconoscimento ufficiale. Si tratta del corpo dell'imprenditore nel settore degli elettrodomestici Carmelo Leone, 64 anni, proprietario della palazzina. Al lavoro da oltre 16 ore le squadre specializzate, tra cui più di 60 vigili del fuoco, le operazioni dedicate sono rallentate da alcuni focolai attivi alimentati e dal materiale coinvolto nel crollo, tra cui pannelli fotovoltaici e batterie. Antonino Bertucci, portavoce dei Vigili del Fuoco.
7: Seguiremo su questa linea sperando di poter trovare nel più breve tempo possibile anche le altre persone. Ovviamente siamo sempre nella fase del soccorso, quindi speriamo sempre di poter trovare qualcuno in vita.
6: A risultare ancora disperse sono 5 persone, le sorelle dell'imprenditore Sara e Rosa Leone, il marito di quest'ultima Santino Magazzù, il loro domestico cingalese Lairu e Alessandra Frazzica, commessa messinese del bazar cinese, che si trovava al primo piano delle edificio che oltre ad appartamenti accoglieva attività commerciali. Tra i feriti, uno dei quali in codice rosso, la procura di Messina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Presto per capire le cause della tragedia, si parla di un'esplosione oppure di un cedimento strutturale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sale ancora il prezzo di benzina e gasolio proprio alla vigilia del primo maxi esodo estivo.
8: Il prezzo della benzina, su cui non ci sono sconti accise, è salito per tutta la settimana e sfiora oggi 2 euro al litro, 1,995 al self nei dati medi Mimit. Il gasolio resta sopra i 2 euro, 2,080, nonostante i 17 centesimi di sconto in vigore dal 28 luglio al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend. Oggi bollino rosso rosso tutto il giorno, sabato mattina la massima criticità, bollino nero, poi di nuovo rosso sabato e domenica pomeriggio, solo giallo domenica e lunedì mattina. Lo stesso copione è previsto per il prossimo fine settimana. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lascio ai programmi di Radio 24.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
3: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
4: Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Si intitola È così, come la frase che gli ripeteva sempre suo fratello. È uscito il nuovo album di un cantautore sensibile e discreto, Federico Stragà.
5: Lo sento innanzitutto come un privilegio, perché fare un album non è mai una cosa scontata, un'etichetta che investa delle persone che si dedichino proprio all'elaborazione, allo sviluppo, poi alla promozione, eccetera, vedere delle persone che si occupano di diffondere qualcosa che tu hai fatto nella tua cameretta a casa con la chitarra e poi diventano appunto delle cose pubbliche e vengono diffuse, è sempre una cosa che mi sembra di poter ritenere un bel privilegio.
4: Fin da questo titolo mi sembra che sia davvero un progetto estremamente personale.
5: Beh, io, come anche nel precedente disco, riesco a scrivere canzoni solo se parto dal personale, da qualcosa che ho visto, vissuto, di cui mi sono accorto più di una volta e in qualche modo mi viene desiderio di parlarne.
4: Provo del pudore a chiederti di raccontarmi qualcosa, però mi ha talmente
5: colpito. Lo faccio con piacere.
4: Mi ha talmente colpito che mi farebbe piacere che tu lo raccontassi agli ascoltatori.
5: Mi fa molto piacere parlarne, perché so di parlare di vita vera, di mio fratello, ovviamente mi fa piacere ricordarlo. Ma so di parlare di una persona speciale in tanti sensi, di cui ricordo anche però la simpatia unica e molto originale. Parlo in questa canzone di tanti anni di vita, ho cercato di racchiudere quelli che sono tanti anni di vita e alcune delle caratteristiche che appunto caratterizzavano la figura di mio fratello, che era un ragazzo che, come dire, aveva bisogno di essere aiutato per delle azioni quotidiane. Non mi riferisco al fatto che fosse invalido fisicamente, ma era un po' come un bimbo, per cui ha vissuto con i miei genitori fino a 50 anni, quando appunto è mancato. Ed è sempre stato il nostro fratello maggiore, ma anche il nostro figlio per certi versi, da un certo momento in poi.

0: Non avrei mai immaginato di poter cantare insieme ad alcuni dei miei idoli, e soprattutto poi in canzoni scritte da me. Quindi parliamo proprio di un sogno che probabilmente non ho ancora realizzato appieno, ci metto un po' di tempo a capirlo. Però chiaramente, insomma, è una cosa per me molto importante, di questo me ne rendo bene conto.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Federico Stragà. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Dai primi pionieri che hanno trasformato i residuati bellici del dopoguerra in strumenti per accompagnare la rinascita italiana, fino ai moderni mezzi elettrici, agli strumenti digitali per la logistica, l'autotrasporto è ormai un pilastro determinante per la nostra economia. Una evoluzione che raccontiamo ogni sabato nel corso della trasmissione Container, che abbiamo approfondito anche nei nostri speciali, soprattutto nella serie podcast 8 ruote. Sono Massimo De Donato e in questa puntata speciale vi guiderò, con l'aiuto di Antonella Vicini, in un percorso tra il passato, il presente e il futuro di un settore in continuo movimento. Ieri, come domani, infatti, le ruote del trasporto delle merci non smettono mai di girare.
1: L'Italia esce dalla guerra distrutta soprattutto nelle infrastrutture, più ancora che nelle case o nelle industrie. Sono i ponti ad aver subito le maggiori perdite. La ricostruzione avviene di fatto con l'Italia come un gigantesco laboratorio a cielo aperto.
0: È questa l'Italia del secondo dopoguerra, un paese che è stato raccontato nella prima serie di 8 ruote, che potete riascoltare sul sito, sull'app di Radio 24, su 24 ore podcast e sulle principali piattaforme digitali. Tullia Iori, storica della costruzione e dell'ingegneria all'Università di Roma Tor Vergata, descrive infrastrutture viarie distrutte e una nazione che si preparava alla sua lunga ricostruzione. Una rinascita in cui l'autotrasporto italiano si definisce progressivamente come un servizio essenziale, grazie anche a quello che l'esercito americano aveva lasciato sul campo. Mezzi di ogni tipo che sarebbe stato antieconomico riportare oltreoceano e che l'azienda Rilievo Alienazione Residuati rivende sotto costo ai primi autotrasportatori. Gerardo Motta, collezionista, appassionato e soprattutto autotrasportatore da generazioni, conosce molto bene i fatti di quegli anni grazie anche ai racconti dei familiari che ne furono testimoni diretti. Ascoltiamolo.
2: Nei famosi progetti americani del Land and Lease, dove gli americani fecero un conto che sarebbe costato di più riportare negli Stati Uniti tutti i materiali e i mezzi che avevano dislocati in tutta Europa, piuttosto che lasciarli e assegnarli, diciamo, agli stati che in quel momento erano stati insieme a loro al loro fianco. Anche l'Italia rientrò fra queste nazioni, tant'è che noi nell'immediato dopoguerra sia le forze armate, vigili del fuoco, ministero degli interni, finanza, carabinieri avevano a loro disposizione tutte le jeep, tutti i jeeponi e tutti i mezzi militari che gli americani avevano lasciato, compresi i mezzi anfibi che furono affidati al ministero degli interni, e abbiamo delle foto storiche. In quegli anni si è assistito tramite questi carrozzieri artigianali a una serie di modifiche incredibili. Questi mezzi hanno fatto sì che l'Italia potesse essere ricostruita.

0: Il passato dell'autotrasporto italiano è fatto dell'ingegno e dell'intraprendenza di singoli individui, prima i padroncini, i piccoli autotrasportatori che ancora oggi sono fra i protagonisti del mercato, poi imprese di autotrasporto più strutturate che negli anni hanno popolato la nuova rete autostradale, simbolo di una nazione in movimento.
1: 1956. Un anno dopo l'approvazione della legge Romita, che stabiliva il radicale ammodernamento della rete stradale italiana, una delegazione della società Autostrade, costituita dall'IRI, parte per gli Stati Uniti. È già stato delineato il tracciato della Milano-Napoli, di quella cioè che sarà la spina dorsale delle comunicazioni terrestri della penisola. E i tecnici che ne hanno preparato la realizzazione vanno a studiare i sistemi di costruzione e di esercizio delle grandi autostrade americane.
2: Oggi, ma soprattutto domani, l'autostrada sta per diventare la via maestra del traffico. Tra queste vie maestre, l'autostrada del Sole è a buon diritto la prima e la più importante d'Italia, con i suoi 754 chilometri da Milano a Napoli, attraverso Bologna, Firenze e Roma. 2 ore Bologna-Milano, 3 ore Firenze-Milano. È una rivoluzione che sconvolge la geografia italiana e che, inserendosi una volta tanto non disordinatamente nel bisogno di far presto che assilla gli uomini d'oggi, concorre a un'unione fra gli italiani, a una maggiore reciproca conoscenza che un tempo non erano pensabili.
0: Queste testimonianze dell'archivio storico di Autostrade per l'Italia ci riportano allo spirito audace e innovativo di quei tempi. Un tempo in cui l'autotrasporto aveva regole, veicoli e ritmi di lavoro ben diversi da oggi. Un settore che nella seconda metà del Novecento si è evoluto profondamente insieme con il paese.
3: 1960, è iniziato con 615, sempre sul ramo alimentare, ancora a quei tempi, e servivo la città di Verona. Siamo gente che abbiamo visto nascere l'autostrada. Allora l'autostrada di Genova era la famosa camionabile, la Milano-Torino era un disastro perché la terza corsia era la terza corsia, non era la corsia di emergenza, e a quei tempi là gli incidenti ce n'erano in infinità, anche per le nebbie, anche per tutto il clima del tempo che ci ha portato a questa difficoltà enorme per noi trasportatori. Poi avevamo anche questi inverni lunghi, noi avevamo i camion adatti con delle cabine che c'era più ghiaccio dentro che fuori, si doveva alzare il cofano per riscaldarsi, ma cose neanche inaudite raccontarlo oggi, non ci credono, non possono credere a queste avventure che abbiamo fatto noi.
4: Nel 1974 ho chiesto una licenza conto terzi alla motorizzazione, c'era l'obbligo di iscrizione alle Camere di Commercio, c'era già una procedura di regolarità. E ho iniziato naturalmente con camion piccoli e via andare. Le grandi imprese avevano comunque eliminato il loro camion perché avevano capito che c'era più la convenienza di utilizzare dei padroncini, ecco perché sono nati i padroncini. Ma noi abbiamo accettato ben volentieri questa sfida perché c'era l'onore e l'onere di essere comunque indipendenti, ci sentivamo protagonisti in quei mercati.
5: I ragazzi di adesso non se li immaginano neanche, perché i mezzi non erano quelli che sono adesso. E non c'erano neanche orari, non c'erano dischi orari, non c'era niente.
6: Si chiama vita da zingaro perché sei oggi qui, domani là. Ecco, però ci vuole la passione a fare questo lavoro, perché se non hai passione non riesci, perché sì, a volte c'è delle giornate molto dure, trovi tanta nebbia, a quei tempi tanta nebbia, io facendo la Lombardia ne prendevo tanta di quella nebbia che oggi ce n'è di meno e non so perché, però è così. Questo era il tempo di allora.
0: Quelli erano i tempi di allora, ci dice l'ultima voce che abbiamo ascoltato, ma quali sono invece i tempi di adesso? Nel corso degli ultimi 20 o 25 anni questo mondo ha fatto enormi passi in avanti. Merito dell'evoluzione tecnologica, di politiche mirate a livello comunitario e di un'attenzione sempre più marcata verso l'ambiente e il benessere dei conducenti. Per capire meglio dove siamo e dove stiamo andando, guardiamo una fotografia nitida del settore scattata da Cassa Depositi e Prestiti. Ascoltiamo Simona Camerano, responsabile dell'area Scenari Economici e Strategie.

0: settoriali di CDP intervistata per la trasmissione Container.
1: Oltre il 60% del nostro PIL è legato all'interscambio commerciale e oggi siamo la sesta potenza al mondo per valore delle esportazioni. Quindi questo significa che se la logistica si ferma o rallenta, in qualche modo si ferma o rallenta l'intero paese.
0: Chiaro.
1: Con 72.000 imprese che occupano oltre 720.000 addetti, siamo la terza logistica in Europa e generiamo un fatturato annuo che supera i 70 miliardi e quindi questo richiede una logistica particolarmente articolata e al tempo stesso distribuita. Il settore della logistica di fatto in Italia è polarizzato, quindi abbiamo poche grandi imprese verticalmente integrate, diversi operatori a controllo estero, ma poi una moltitudine di piccole imprese che sono molto radicate anche in nicchie territoriali. I grandi operatori possono sicuramente contare su economie di scala e su un accesso sicuramente semplificato alle nuove tecnologie digitali, certo, e alle reti, diciamo, globali di distribuzione. Il rischio è che se la capacità di innovazione e di investimento si concentra soltanto sulle grandi imprese, c'è un rischio di marginalizzazione di quelle più piccole o complessivamente di una spesa media su questi segmenti che a livello nazionale risulterebbe poi inferiore.
0: Un settore centrale per l'import-export frammentato, dove piccole e medie imprese convivono con realtà più strutturate che possono permettersi di investire di più in innovazione tecnologica. È questa la logistica oggi in Italia. Termina qui questa prima parte dello speciale autotrasporto realizzato in collaborazione con Antonella Vicini. Restate con noi, ci ritroveremo tra qualche minuto dopo la pubblicità.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo!
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Le borse europee si muovono in rialzo nell'ultima seduta della settimana grazie al rinnovato entusiasmo per i tecnologici e l'intelligenza artificiale. Infatti anche a Milano corrono ST e Prismian. Vero è che luglio è stato un mese nero proprio a causa dei tecnologici con le loro brusche altalene. Così a metà seduta Milano e Parigi salgono di quasi un punto, Francoforte dello 0,6%. Sullo sfondo restano le tensioni in Medio Oriente con il petrolio di nuovo in rialzo verso i $90 al barile. Sull'azionario, Piazza Affari, occhi puntati su Amplifon, arrivata a guadagnare 10 punti dopo la trimestrale. Acquisti sulla difesa, con Avio, Fincantieri e Leonardo tra le migliori. In focus ancora le banche con i vertici di Crédit Agricole che frenano sui progetti di fusione tra Banco BPM e MPS. Infine l'euro si rafforza sopra $1,15, spread stabile a 81 punti. Stefania Arcudi da Radio Core per Radio 24 e Sole 24 Ore.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Gli speciali di Radio 24.
3: Ancora ben trovati da Massimo De Donato, seconda parte del nostro speciale dedicato all'autotrasporto tra ieri, oggi e domani, realizzato in collaborazione con Antonella Vicini. Nella prima parte abbiamo viaggiato nel passato e iniziato a raccontarvi il presente di questo mondo, una realtà centrale per il nostro prodotto interno lordo, ma troppo spesso poco visibile ai non addetti ai lavori. Eppure tutto ciò che ci circonda è di fatto autotrasporto e logistica, come raccontiamo ormai da anni ogni sabato all'interno della trasmissione Container. C'è un segmento specifico di questo comparto che probabilmente è più conosciuto degli altri perché fa parte della nostra quotidianità, quello delle consegne dell'ultimo miglio in ambito urbano. Basti pensare al pacco ordinato online che ci viene recapitato direttamente a casa. Dietro quel gesto quotidiano c'è una macchina organizzativa complessa di cui ci parla Arianna Seghezzi, docente di logistica e direttrice dell'MBA del Politecnico di Milano.
4: L'e-commerce B2C, quindi gli acquisti online, sono in continua crescita e continueranno a crescere anche nei prossimi anni. Quindi quando parliamo di consegna ultimo miglio, parliamo dell'ultimissimo pezzo del processo di consegna, no? Quindi quello che effettivamente si occupa di portare i prodotti ordinati online dall'ultimo nodo della rete fino a casa o al punto di ritiro scelto dal consumatore, dal cliente finale. Per comprendere quelle che sono le criticità della consegna ultimo miglio, basta pensare a quelle che sono le caratteristiche di queste consegne. Gli ordini sono molto piccoli, tipicamente composti da uno, due, pochi pezzi, poche linee d'ordine. Ordini che devono essere poi consegnati a destinazioni potenzialmente geograficamente molto disperse. Come devono essere svolte queste consegne? Devono rispettare i livelli di servizio estremamente stringenti. Quando parliamo di soluzioni tecnologiche, possiamo distinguere in qualche modo quella che è l'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale, automazione. Se parliamo di intelligenza artificiale, che è diciamo un elemento che è spesso ultimamente un po' oggetto di discussione in logistica come in tanti altri contesti, tendenzialmente una delle principali direzioni di sviluppo è quello relativo alla gestione delle rotte, no? Parliamo di autotrasporto, dobbiamo organizzare i giri di consegna, dobbiamo allocare le diverse destinazioni ai veicoli. Ecco quindi che l'intelligenza artificiale trova uno dei suoi principali ambiti di applicazione proprio in questo ambito. Possiamo distinguere un po' due grandi tipologie di soluzioni in questo ambito: quelle che hanno un approccio di tipo predittivo, spesso basato su machine learning, che quindi cosa fanno? Agiscono prima che il giro inizi, analizzano pattern di domanda, traffico ricorrente, comportamento dei clienti e ci consentono di pianificare meglio i giri allocando correttamente veicoli e carichi. E poi c'è l'altro approccio che invece chiamiamo reattivo, no? Quello che spesso si sente nominare come routing dinamico, che invece agisce durante l'esecuzione dei giri, no? Quindi tiene conto di informazioni in tempo reale su traffico, incidenti, condizioni meteo improvvise, quindi permettono di aggiornare i percorsi durante il giro.
3: L'intelligenza artificiale e la digitalizzazione sono sicuramente dei fattori decisivi per traghettare qualunque settore verso una maggiore competitività e una maggiore efficienza. Questo vale ancora di più per i comparti ad alto livello di tecnologia, come i trasporti e la logistica. Tutto questo però porta con sé nuovi rischi e nuove insidie, a partire dal cybercrime. Gli attacchi informatici contro infrastrutture nazionali e asset strategici sono in costante aumento. In Italia e nel mondo. E la logistica è in Italia fra i settori più colpiti. Per comprendere meglio il fenomeno, ascoltiamo quello che ci spiega Luca Becchelli, Senior Advisor

0: di Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, che ogni anno fornisce i dati aggiornati sulla criminalità informatica nazionale e globale.
1: Si consideri che a livello mondiale il settore trasporti e logistica passa dal 12° posto nella nostra classifica dei settori più attaccati nel 2024 al 10° posto nel 2025, e è una posizione purtroppo di tutto rispetto. La progressiva ascesa anno su anno del settore dei trasporti e della logistica è un fenomeno evidentemente preoccupante, e secondo me le motivazioni sono proprio quelle di generare degli effetti ad ampia trasversalità. Se andiamo a vedere per esempio il dato italiano, questo l'anno scorso stavamo parlando del quinto settore più attaccato, quest'anno praticamente del quarto settore più attaccato, e questo di nuovo è un segnale veramente preoccupante, che evidentemente l'insistenza degli attaccanti non ha generato evidentemente ancora una reazione che possa portare a un cambio di tendenza significativo. In generale, le tecnologie che noi vediamo più utilizzate a livello mondiale sono il classico utilizzo di malware, quindi software automatizzato che in qualche modo, sfruttando vulnerabilità piuttosto che con altre modalità, entra all'interno delle organizzazioni e poi svolge in modo automatico tutta una serie di passaggi, tutta una serie di azioni volte a generare appunto effetti negativi di vario tipo, che possa essere il classico ransomware, quindi cifrare i dati con richiesta di riscatto, piuttosto che esfiltrare i dati sempre con richiesta di riscatto, oppure comportare blocco del funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi e quant'altro, anche semplicemente per generare un danno, un effetto negativo. Questo naturalmente dipende molto anche dall'origine dell'attacco. Se parliamo di cybercriminali, il loro obiettivo chiaramente è quello di monetizzare, no? Quindi ottenere un vantaggio dall'attacco, ma assistiamo anche al fenomeno cosiddetto dell'attivismo,
2: cyberterrorismo, praticamente
1: attacchi di matrice politica che quindi hanno solo come obiettivo quello di generare un impatto negativo sulla società, o sulle aziende specifiche.
0: I dati ci dicono chiaramente che i rischi informatici in questo comparto sono molto elevati. Attenzione però, quando parliamo di sicurezza digitale nella logistica non ci riferiamo solo al classico attacco hacker per motivi economici o geopolitici. C'è in gioco molto di più: la tutela di dati commerciali, lo spionaggio industriale. A spiegarcelo è Mario Nobile, direttore generale dell'AGID, l'agenzia governativa per l'Italia digitale.
3: Allora, un'infrastruttura critica come la rete di trasporto, utilizzando delle tecnologie non controllabili, diventa un reale rischio per la capacità di controllare. È come la rete delle dighe, è come la rete di acquedotto. La rete di trasporto è un'infrastruttura critica dello stesso livello. Qui non parliamo più di cyber security, cioè di protezione da attacchi esterni. Parliamo anche di tutela della proprietà intellettuale, perché se io riuscissi a conoscere quante volte l'autotrasportatore Pinco Pallino passa da quell'incrocio, da quel casello, otterrei delle informazioni industriali, commerciali, di proprietà intellettuale, perché quell'autotrasportatore ha una serie di informazioni che gli consentono di competere nel mercato. Quindi non è più cyber security, ma protezione dei diritti e della proprietà intellettuale. C'è un tema di privacy, perché se io non usassi tecnologie sicure, potrei perdere informazioni personali che tanto valgono nel mercato mondiale.
0: L'innovazione digitale non è fatta solo di minacce o potenziali pericoli, ma è prima di tutto fonte di grandi benefici. Se governata con intelligenza, può ridisegnare profondamente il lavoro dell'uomo, migliorando sicurezza ed efficienza. Una transizione che cambierà anche il volto dell'autotrasporto. Ascoltiamo ancora Mario Nobile.
3: Io immagino un futuro in cui l'essere umano sarà molto servito da strumenti sempre più automatizzati che non faranno perdere il lavoro delle persone che oggi lavorano nella filiera logistica, nell'autotrasporto, nel trasporto aereo, lo farà cambiare. Quindi immagino un mondo in cui limiteremo di parecchio i morti sulle strade italiane ogni anno, perché l'essere umano purtroppo sbaglia. Ecco, questo si limiterà grazie all'automazione. Le persone non devono avere paura di perdere il posto di lavoro, perché come oggi abbiamo piloti di aereo che sostanzialmente non pilotano durante tutto il tempo di volo, ma stanno attenti a controllare i sistemi, avremo dei controllori di macchina a guida autonoma, dei controllori di tir a guida autonoma, degli esseri umani che riusciranno a gestire situazioni in questo momento singolari.
0: Queste parole ci portano direttamente nel domani. Siamo partiti dalle infrastrutture da ricostruire nel dopoguerra e siamo arrivati ad un presente che in realtà è già futuro. Algoritmi predittivi, automazione, machine learning, veicoli a guida autonoma. Se potessimo trasportare uno dei pionieri dell'autotrasporto direttamente qui nel 2026, forse non crederebbe ai propri occhi. E tra i protagonisti del domani di questo settore, con tutta probabilità, ci saranno anche i droni, usati non solo per il trasporto di merci urgenti come farmaci, prodotti sanitari, ma impiegati anche per le altre funzioni all'interno della filiera. Una di queste innovative possibilità è stata già raccontata nella seconda stagione di 8 ruote, che vi ricordo potete riascoltare sul sito, sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme digitali. In uno degli episodi della serie, Davide De Bella, direttore risorse umane di CLO Servizi Logistici, cooperativa attiva in Lombardia, descrive il progetto realizzato grazie alle risorse ottenute attraverso il bando del MIT Login Business. Ascoltiamolo.
4: Noi gestiamo magazzini, deve gestire i magazzini naturalmente una volta all'anno o più volte all'anno, comunque rispetto alle scadenze fiscali dobbiamo fare gli inventari rotativi, magari non tutti insieme, dei pezzi del magazzino e via dicendo, anche perché il nostro deposito merci poi ha una conseguenza fiscale per il cliente e via dicendo. Detto questo, come lo si fa normalmente? Lo si fa andando a incrociare quello che tu ti aspetti che fisicamente ci sia in magazzino con quello che fisicamente c'è in magazzino, e viene fatto dagli operatori, per cui gli operatori per la merce che è disponibile a terra va a fare un controllo numerico dal punto di vista inventariale, e poi invece tutto ciò che è staccato nelle scaffalature, per cui da 1,5 metri, 2 metri d'altezza, bisogna utilizzare le piattaforme levatrici e l'operatore che sale e che scende, che fa fare il controllo fondamentalmente di che merce è stoccata all'interno del magazzino, leggendo fondamentalmente i codici EAN. Il progetto che noi abbiamo portato, una prima parte del progetto, è che tutte queste operazioni inventariali, quelle fatte in quota, non vengono fatte da un operatore fisico, il quale insieme a un altro viene alzato con la piattaforma e va fisicamente a verificare i codici EAN e via dicendo, ma è fatto da un drone istruito che, volando in mezzo alle campate del magazzino, legge automaticamente i codici EAN, e per cui rileva che merce c'è, che quantità di merce c'è all'interno delle scaffalature in quota. Crediamo anche che questo genere di operazione non comporterà dal punto di vista dell'utilizzo operativo fisico una formazione particolare, perché con l'intelligenza artificiale o comunque con le stesse logiche con cui utilizziamo i nostri robottini all'interno degli appartamenti per fare le pulizie quotidiane, stessa cosa possiamo farlo con un drone volante.
0: Con l'immagine dei droni che lavorano nei magazzini e con l'idea dell'automazione che sostiene l'uomo nelle sue attività, si chiude questo viaggio lungo le strade dell'autotrasporto, viaggio realizzato in collaborazione con Antonella Vicini, un viaggio che continueremo a fare qui su Radio 24 ogni settimana con Container e grazie ai nostri speciali. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: Strade in diretta.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 7 Milano-Genova si verificano code di circa 3 km per incidente tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Genova. Code per incidente sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra l'allacciamento con la 4 e Udine Sud in direzione Tarvisio e sulla 4 Venezia-Trieste tra Villesse e il bivio per

0: la 23 Palma Nova Tarvisio in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per incidente si verificano code di circa 2 km tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione della 1. Code per un altro incidente in direzione Taranto tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Per questo appuntamento è tutto. Strada in diretta torna tra un'ora.
1: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Ricordate La ricreazione finita, romanzo di successo del 2023? Beh, ora lo scrittore Dario Ferrari è tornato in libreria con L'idiota di famiglia, pubblicato sempre da Sellerio. Un romanzo veramente bello in cui si trovano anche alcuni temi del precedente, per esempio lo sguardo disilluso sulle carriere universitarie, lo stile ironico e tagliente, ma anche la struttura un po' matriosca di una storia principale che fa da contenitore ad una narrazione di fatti che si ispirano a vicende storiche. L'io narrante in questo caso è Igor, un traduttore quarantenne quasi costretto a lavorare su libri estremamente commerciali che lui disprezza, con la minaccia costante dell'intelligenza artificiale che potrebbe annullare il suo lavoro, una minaccia però alla quale lui non crede più di tanto. È in crisi con la compagna Marta, che avrebbe dovuto avere un incarico da ricercatrice universitaria, ma per decisioni che si scoprono nel corso del romanzo è costretta suo malgrado a cambiare vita, però pubblica un libro che ha un grande successo. Igor lascia Roma e torna a Viareggio perché il padre, un noto professore di storia e filosofia in pensione, è affetto da demenza senile. Qui c'è anche la sorella Esther, che a differenza di Igor, che è sempre stato uno studioso, un po' pessimista, che, come dice la sua fidanzata, si cruccia di problemi irrilevanti, Esther, dicevamo, è più ottimista, al limite quasi della superficialità, almeno questo è il punto di vista del narratore. Controllando le carte appunto del padre, Igor trova la narrazione di un episodio realmente accaduto a Viareggio nel 1920, ossia la creazione per 3 giorni di una repubblica di stampo bolscevico. E questo appunto è l'episodio storico all'interno del romanzo. Dario Ferrari, partiamo innanzitutto con Igor. Abbiamo detto che lui è piuttosto rigoroso con il suo lavoro di traduttore e anche un po' rancoroso, e mi sembra che utilizzi il suo pessimismo come forma di protezione. Come l'hai voluto descrivere, Igor?
1: Sì, probabilmente è così. A un certo punto, per proteggersi dalle frustrazioni che gli sono derivate da una serie di cose che non sono andate come si aspettava, Igor sognava certo di lavorare con le parole, ma di lavorare con le proprie, di fare lui lo scrittore e non di doversi dedicare alle parole altrui e appunto prestarsi a questo tipo di manovalanza con cui non va particolarmente d'accordo. E allora a un certo punto si arrocca in questo stato di costante un po' conservatorismo rancoroso, e si chiude in un guscio di pessimismo, che è il modo migliore per non prendere di petto la realtà. Perché appunto, se diamo per scontato che tutto andrà male, allora forse la realtà non ci ferirà più di tanto.
0: Effettivamente devo dire che dal tuo romanzo emerge anche un ritratto del mondo dell'editoria veramente gustosissimo. Cito giusto un esempio per gli ascoltatori: c'è il conduttore di un premio letterario famoso che si presenta sul palco e dice: beh, naturalmente io non ho letto i vostri libri, ma poi ce ne sono tantissimi di questi esempi. Venendo invece a Marta, che è appunto la compagna di Igor, lei era sul punto di avere un posto da ricercatrice, ma per una ragione che si scopre nel romanzo, assurda, veramente assurda, i baronati universitari, il suo posto finisce ad un altro, e qui sei tornato ad un tema a te caro, insomma le vicende universitarie che vengono un pochino pilotate. Mi sembra di capire che c'è, come dire, non so se c'è un rancore da parte tua, però si dice che 2 indizi sono una prova, però su 2 romanzi hai puntato l'accento su questo aspetto.
1: No, non c'è alcun rancore, e io veramente ho un po' questa tendenza a mettere alla berlina, a prendere in giro, a fare del sarcasmo su cose un po' che conosco e un po' però con cui ho un rapporto di

0: di benevolenza. Io non riuscirei a fare satira su qualcosa che sento completamente alieno, e quindi sia qua il mondo editoriale, che è molto più messo a tema e anche un po' preso in giro, sia il mondo accademico, sono per me due mondi vicini, due mondi molto ricchi da cui si può trarre molto, e è proprio per questo che mi diverto a prenderli in giro. E è vero che nel mio entourage, nella mia vita, di episodi di questo tipo, di pilotaggi accademici, ne ho visti tanti, di persone che sono rimaste scottate anche, e quindi un po' mi viene naturale, inevitabile metterlo a tema.
1: E veniamo al padre, appunto, di Igor, Herr Professor, perché era stato appunto un professore famoso a Viareggio di storia e filosofia, ovviamente in pensione, un padre piuttosto ingombrante. Era stato un comunista rigoroso, proprio ortodosso, ateo. E Igor sembra essere il figlio fra i due destinato a seguire, diciamo, le orme intellettuali del padre, anche se appunto fa un altro lavoro. E lui pensa di essere forse l'unico che per questa ragione può deluderlo. Il rapporto fra padre e figlio, fra figlio e padre è molto interessante perché è un rapporto ovviamente conflittuale, ma da lettrice ho avuto la percezione che Igor desideri a tutti i costi avere l'approvazione di questo padre che lui stesso però ha cercato di evitare per anni perché è troppo ingombrante.
0: Sì, esattamente. C'è questo rapporto, questo doppio legame fra i due che è fatto, insomma, intessuto di tenerezza, di rispetto, di anche quasi, insomma, di venerazione, di ricerca comunque sia dell'approvazione. E che però è sempre in qualche modo frustrata questa ricerca dell'approvazione. E probabilmente il problema è proprio quello, che Igor non può fare a meno del giudizio del padre, quindi rimane sempre sotto questa cappa, rimane sempre all'ombra del padre, e si rende conto che però rimanendo all'ombra del padre non riesce a diventare se stesso, è l'allievo che non molla mai il maestro, allora, e non si è buoni allievi se si rimane per sempre allievi, e forse non si è buoni figli se si rimane sempre figli e non ci si lancia a essere in qualche modo se stessi. E qui probabilmente Igor fa il paio con Esther, che invece è la sorella squinternata, che si è sempre disinteressata dell'approvazione paterna, e quindi in qualche modo disinteressandosene l'ha sempre avuta, non è mai stata messa in discussione il fatto che il padre la approvasse. Invece questa ricerca costante del giudizio paterno finisce per diventare una ricerca costante della condanna del padre.
1: Ecco, senza anticipare niente, dico che a un certo punto c'è una sorta di ribaltamento dei piani, ma soprattutto nella testa dell'io narrante, perché lui è convinto che le cose stiano in un certo modo, poi le cose, come sempre succede nella vita, stanno in un altro modo. C'è un cruccio in particolar modo che ha Igor. L'Idiota di Dostoevsky è il libro feticcio per suo padre, lui però ha provato a leggerlo da giovane, non è riuscito a capirlo e per questo si sente in colpa. Poi da qui L'idiota di famiglia ha diversi sensi, naturalmente, come titolo del tuo romanzo, però a questo punto perché Igor si sente in colpa?
0: Perché sentiva che l'approvazione paterna sarebbe dovuta passare anche per questa comunanza spirituale che avrebbe dovuto produrre condividere il loro testo di riferimento, in questo caso L'idiota di Dostoevsky, che è il momento in cui lui si rende conto in qualche modo di non essere quello che il padre si aspetta e di voler essere d'altra parte esattamente quella. A un certo punto dice: per mio padre il mondo si divideva fra quelli che amavano l'idiota di Dostoevskij e quelli che invece erano idioti in proprio. È come se lì si fosse creata quella frattura per cui lui era l'idiota in senso comune, e quindi non poteva accedere alla cittadella della letteratura in cui lo aspettava il padre. E quindi gli rimane ancora, come dire, davanti anche agli ultimi momenti del padre, quello che lui continua a ripetersi è: e io in tutto questo tempo ancora non sono riuscito a farmi piacere l'idiota di Dostoevskij, e continua appunto a raccontarsela come se fosse la sua colpa originaria.
1: E poi devo dire che in questo quasi disperato, lo dico fra virgolette, tentativo di avere l'approvazione del padre, a un certo punto Igor pensa di essere stato designato custode delle carte del padre, fra le quali c'è questo manoscritto appunto sui fatti del 1920 a Viareggio, questi fatti reali. Dopo una partita di calcio i carabinieri sparano sulla folla, insomma poi un gruppo di anarchici, la faccio un po' breve, crea una repubblica operaia basata diciamo sul sistema sovietico, quindi un fatto realmente accaduto. Però la cosa interessante è come Igor pensa di essere il custode designato di una memoria del padre. Forse anche qui andrà incontro a qualche delusione, senza, diciamo, svelare troppo.
0: Temo di sì, eppure quel meccanismo che si instaura, per cui nel momento in cui il padre sta perdendo la memoria e anche la capacità di comunicare con lui, ammesso che abbiano mai realmente comunicato, si trasforma in una cura non solo della persona, del corpo del padre, ma anche del manoscritto. E quindi in qualche modo riesce a instaurare col manoscritto che ha lasciato il padre quel rapporto intimo, profondo, che ha sempre sperato di avere con lui, e invece lo instaura con il suo scritto. E quella comunicazione che forse non c'è mai stata, arriva nel momento in cui non possono più parlare, in cui uno dei due addirittura ha perso completamente il senno, eppure in quelle parole depositate Igor riesce a trovare qualcosa del padre, e in questa comunicazione sghemba, asincrona, si crea qualcosa, al di là che poi spesso le nostre interpretazioni non sono reali, ma non per questo sono meno significative.
1: Devo dire che questo è un romanzo in cui i toni si alternano, ci sono dei momenti ovviamente più drammatici, dei momenti anche dolci, ci sono citazioni letterarie, ci sono scene esilaranti, c'è l'ironia. Per te, Dario Ferrari, però a questo punto quanto conta l'ironia e questo modo sempre un po' sghembo di raccontare i personaggi? Quanto conta per te questo tipo di narrazione?
0: Io non riuscirei, diciamo, a praticarne altre, perché se c'è una cosa che rivendico, diciamo, come estetica, è proprio il fatto che ci sia una inestricabilità tra la commedia e la tragedia, o addirittura la farsa, comunque sia fra la comicità e una coscienza della morte, del male, del dolore. Quindi non riuscirei a raccontare il dolore se non attraverso un filtro comico, e contemporaneamente ci tengo che ogni risata abbia in sé un po' di magone, un po' di consapevolezza che quello che sta provando a esorcizzare è appunto il dolore, il male. Credo che sia un po' quello che ci ha insegnato la commedia all'italiana. Si può tranquillamente raccontare una tragedia sotto forma di commedia senza perdere niente, né dell'una né dell'altra, anzi facendo in modo che i due aspetti si diano forza a vicenda.
1: Purtroppo non abbiamo il tempo di parlare di altre cose, come per esempio di quello che prova Igor quando torna a Viareggio, nel posto dove è cresciuto, dove pensa che tutto sia cristallizzato, dove incontra il suo amico di infanzia e di gioventù Botero. Insomma, tutte queste cose però i lettori le possono scoprire leggendo L'idiota di famiglia di Dario Ferrari, pubblicato da Sellerio. Grazie Dario Ferrari.
0: Grazie a te e grazie a voi.
1: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Ho dato molto, ma ho ricevuto tantissimo. Questa mia vita da calciatore mi ha sicuramente portato via qualcosa. Il sabato e la domenica, quando magari avevo voglia di andare a divertirmi in discoteca con gli amici, non potevo farlo perché bisogna fare dei sacrifici. Però tutto sommato alla fine penso che mi sia valsa la pena.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Mancano 2 minuti al termine e viene chiesta l'uscita dal campo di Franco Baresi. Questo è il momento, che emoziona sicuramente tutti quanti.
2: Nessuno poteva magari immaginare dove potevo arrivare. Vincemmo la Stella nel 79.
3: E tu esordisti nell'ultima del 78.
2: Sì.
3: Ma in agosto giocasti, mi pare, un amichevole col Flamengo e strapazzasti Rivera. E allora me la passi quella palla? Rimase un pochino esterrefatto.
2: No, questo non mi ricordo. Anzi. A Rivera facevo fatica anche a rivolgere la parola. Era un onore.
3: Però nella leggenda c'è questa...
2: Ma in campo magari mi facevo rispettare, anche se avevo una giovane età.
3: 18 anni.
4: Baresi riconquista di forza il pallone e va al rinvio, bravissimo.
5: Parte Baresi, destro, gol! Italia in vantaggio al sesto del primo tempo.
6: Dell'82, il Milan era retrocesso in B, Baresi era ai mondiali.
2: Arrivarono delle proposte da parte di grosse società, potevo lasciare il Milan, ma per me il Milan è una seconda famiglia e non ho mai pensato di lasciarlo.
7: Milan campione d'Europa, una serata incredibile.
8: Indimenticabile, devo dire grazie a questo pubblico perché è stato meraviglioso e sono felice di aver fatto felice tutta questa gente che è venuta fino a qua.
2: Ma io sono sempre stato milanista e quindi seguivo fin da quando ero piccolo, 9-10 anni il Milan, è sempre stato per me una passione.
9: Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu.
10: Sono contento innanzitutto che oggi si sia tutti insieme, Giovanni Capuana qui.
11: Eccomi, ciao.
10: Ciao, Pierluigi Pardo, collegato. Ciao Piero.
12: Ciao.
10: C'è anche Carletto Pellegatti, sta arrivando, no? C'è. Ciao Carlo.
13: Un saluto a tutti, buon ciao. Pomeriggio.
10: Allora, alla fine di una settimana tremenda nella quale Infantino ha tentato anche alla fine di comprarsi la Coppa del Mondo, speriamo che lo fermino, arriva la notizia qui non c'è rimedio. Ora vorrei tenermi, ognuno si tiene le sue immagini, no? Tra le migliaia che abbiamo, io voglio tenermi l'ultima, cioè la fiamma olimpica di Milano Cortina in mano a Franco Baresi. Carletto.
13: Ma guarda, oggi siamo tutti affranti perché l'unica consolazione è che ha finito di soffrire, perché gli ultimi giorni, le ultime settimane, gli ultimi mesi sono stati di grande sofferenza. Doveva venire il giorno del raduno a Milanello, voleva a tutti i costi esserci, poi alla fine ha detto di no e poi negli ultimi giorni è precipitata la situazione. Io ti lascio solo un piccolo flash, poi avremo occasione di dire mille cose. È il giocatore che quando ha iniziato a giocare lo chiamavano tutti Kaiser Franz.
10: Sì.
13: A metà della sua carriera Beckenbauer lo chiamavano, anzi Beckenbauer lo chiamavano Kaiser Franco, e mi sembra il più bel complimento.
10: Sì, e d'altra parte, no, ma per ragioni anagrafiche, qui c'è gente, Giovanni Capuano qui vicino a me, sì. Pierluigi Pardo, che ha seguito tutta la carriera e per le quali Franco Baresi è diventato comunque un pezzo di vita, perché dal piscinin di Brera, Kaiser Franz, alla finale dei mondiali del 94, fece in tempo anche a vincere l'ultimo scudetto, insomma è stato un giocatore veramente trasversale, così come Gianluca Vialli, un altro pensiero che
11: sì, sì, ma e quindi si capisce perché no, questa mattina quando è arrivata la conferma della notizia, di fatto in tanti hanno avuto un moto di emozione. Guarda, no, quell'immagine di San Siro 6 febbraio, quella sì. Fiaccola io la porto dentro, ho avuto la fortuna di esserci, è stata un'emozione enorme, quando Bocelli cantava Nessun dorma, è entrato Franco Baresi con Beppe Bergomi, che lo ha aiutato, lo ha anche aiutato proprio fisicamente a completare quei passi e quei metri. Era difficile immaginare che sarebbe stata la sua ultima a San Siro, che è stata a casa sua per 20 anni. ho avuto la fortuna di vedere decine di volte Franco Baresi dal vivo, giocatore straordinario, ma è quasi inutile discutere questa cosa. L'immagine che io ho sempre avuto di Franco Baresi è quasi un'immagine che mi riporta alla marea, quando si alza e quando si abbassa. Ecco, Baresi si alzava e si abbassava in campo e diventava qualcosa di ineluttabile. Se lui si alzava il Milan, si alzava l'Italia, ci alzavamo tutti. E se lui si abbassava il Milan, si abbassava l'Italia e ci abbassavamo tutti. E devo dire che non ne ho visti tanti altri essere capaci di essere così il termometro regolatore della propria squadra.
10: Sì, di qualunque squadra abbia attraversato, tutti i suoi Milan e tutte le sue nazionali, Pier. Perché ho detto Vialli perché è stato un giocatore trasversale, perché dove non è stato amore quando giocava con la maglia del Milan, non naturalmente con quella della nazionale, è stata comunque ovunque ammirazione e rispetto. L'hai vissuto anche tu, no, Franco Baresi, Pierluigi?
12: Sì, sì, no, rispetto ovviamente a Carlo, rispetto anche probabilmente a Capuano, l'ho visto meno volte, ma me lo ricordo da adolescente, da ragazzo. E no, la cosa che mi colpisce, che credo debba essere sottolineata, è questo suo essere veramente di un altro mondo, no? Nel senso che era un giocatore che non ti sembrava dal punto di vista fisico così straripante, ma il campo lo era grazie all'intelligenza, grazie al tempismo, grazie alla tecnica. Grazie al mestiere, ti sembrava, come ho scritto stamattina, antico perché aveva quest'aria un po' di calciatore di altri tempi, ma in realtà è stato il più moderno di tutti, perché quell'applicazione del fuorigioco, Sacchi, quella capacità di dirigere la difesa veramente con un colpo d'occhio, è stata una cosa unica che ha contribuito in quel momento. Quel Milan lì è stato come poi, come era stato prima il calcio olandese negli anni 70, come sarà poi il Barcellona e Guardiola in un altro momento della storia, è stata realmente un'innovazione, no? Un salto in termini di modo di interpretazione del gioco. E Baresi era questa cosa qui, e con un fisico che non associeresti, diciamo, alla prepotenza, a una forza straripante, ma che in realtà poi invece aveva un'efficacia incredibile. E veramente i giocatori che superano, io penso, no, tu vedi Maradona e ne sottovaluti la forza, no? Non ti sembra il super atleta. Sì. Vedi Franco Baresi, non ti sembra il super atleta. E questa è proprio la caratteristica dei fuoriclasse assoluti, di quelli che in qualche modo non riesci a spiegare guardandoli, quelli che ti sorprendono perché hanno evidentemente una forza, un'intelligenza, in questo caso un tempismo e una capacità di lettura delle situazioni unica. E questo è poi, insomma, la statura morale, l'essere comunque un uomo tutto ad un pezzo, non essere mai stato lambito da nessun da niente, perché evidentemente è una persona d'altri tempi, si dice ancora in qualche modo, e credo che questa cosa qui sia ineluttabile, della cosa che mi colpisce di più, insomma.
10: No, tra una cosa e l'altra ha smesso di giocare 30 anni fa, cioè, quindi siamo qui, sembra ieri a noi, sì, certo. No, che abbiamo una certa, ma è così. A Carletto Belegatti vorrei chiedere ancora una cosa, cioè il primo ricordo per te, che poi per te è diventato, per i tifosi del Milan, come lo chiamavi tu, Elliot Ness, il capitano degli intoccabili, no, Carletto?
14: Sì, per Brera, lo chiamavo Mahatma, la grande anima.
10: Per Brera era Piscinin, l'abbiamo visto tutti nascere calcisticamente a 18 anni nel 78 e poi attraversare un'epoca del calcio delle nostre vite, il primo ricordo e l'ultimo.
14: Capito? Ma guarda, il primo, io ti sento bene, il primo ricordo è il debutto, io c'ero il 23 aprile del 78 e già là lui dominava. Ti dico una cosa rapidissima, chi scoprì Rivera è stato Nils Liedholm, quel provino del 59 al campo di Linate insieme a Schiaffino, e disse a Rizzoli: prendetelo subito. Passano 20 anni, 69, 79, 78, Nils Liedholm vede l'allenamento di Franco Baresi e dice: lui che ha ereditato la fascia da Baggiani Rivera, perché il Milan ha avuto le fasce Rivera, Baresi, Baresi, Maldini, tu sì. Pensa come siamo
10: sì.
14: Messi.
10: Sì.
14: E lui ha detto: lui deve guidare, addirittura ha ceduto un'icona, un giocatore importante come Ramon Turone, per affidare a questo ragazzo di 18 anni la guida della difesa del Milan, che poi ha vinto lo scudetto della Stella. L'ultimo ricordo è sono a Mosca, c'è la nazionale che gioca, debutto di Buffon nel 90, ottobre 98 mi sembra, sì, perché o d'ottobre, dove 97, non lo so bene, insomma, quando poi ha smesso Franco Baresi, ho visto dalla televisione russa, ha trasmesso la partita di addio di Franco Baresi. Incredibile vedere da Mosca sotto la neve questo albergo caldo pieno di boiserie, me lo ricordo ancora, e Franco Baresi che ha giocato la partita d'addio, e il ricordo che anche la televisione di russa ha trasmesso la partita di addio di Franco Baresi.
10: No, poi è vero, no, quella della Coppa dei Campioni, quella contro il Barcellona vinta sul Pullman, dove dice, ma lui non c'era squalificato, non c'era neanche Costa Curta, chiama Maldini, Filippo Galli, quegli altri, Donadoni eccetera, e dice allora ragazzi, ci danno tutti per sconfitti, adesso facciamo così, Romario e Stoichkov li marchiamo in questo modo eccetera, e poi arriva Capelli e dice vi ha già detto tutto il capitano. Lì c'è stato anche, lì c'è stato anche il passaggio quasi simbolico della fascia Maldini.
14: Sì, anche se poi direi è stata anche la paria giustamente di Tassotti, un altro che era nato con lui con il Milan in B, e io ridendo gli dicevo: Franco, ma tu sai che rischi l'epicondilite è il mal di gomito dei tennisti a furia di alzare coppe, e lui sorrideva quando gli dicevo così, ne ha tirate su, dico, ha lavorato il suo gomito su e giù per anni.
10: Sì, anche il suo braccio, lo ricordiamo, sollevare il braccio come facciamo ragazzi in oratorio.
14: Momento, ma parlando del braccio, lui ha giocato un derby col braccio rotto dopo un intervento di Klinsmann,
10: sì,
14: ha finito il derby col braccio rotto, a proposito di braccio.
11: Sì. A proposito di tempra, di resistenza, di carattere e di mille altre cose. No, insomma, io penso che storie come quella di Franco Baresi, storie come quella di altri, tu hai citato Luca Vialli ha avuto dei passaggi nella sua carriera, ce ne sono altri pochi che oramai possiamo raccontare, persone, penso a Totti, penso a Del Piero, penso a Buffon, cioè giocatori che hanno anche nobilitato la propria carriera, ad esempio seguendo nel momento brutto i propri club, dovrebbero essere uno stimolo per quelli di oggi, per capire che poi diventi quella cosa lì, lasci questo tipo di ricordo, questo tipo di rispetto trasversale, e da questo punto di vista Baresi è uno degli esempi più alti, ed è il motivo per cui oggi viene pianto e rispettato da tutti, perché in carriera, avendo vinto tanto e perso altrettanto, è sempre stato rispettoso quando vinceva ed è sempre stato rispettato quando ha perso.
10: Assolutamente.
11: È stato rispettato quando ha sbagliato il rigore nella finale del 94. C'è quell'immagine straordinaria col nostro amico Antonello Valentini che lo consola in lacrime, e però il concetto fondamentale è il rispetto. Lui è stato anche un duro in campo, non è stato uno
10: che si tirava indietro
11: gamba, quindi cioè. per carità, insomma, non dipingiamolo diverso da quello che è stato, e però ha sempre portato rispetto ed è sempre stato rispettato.
10: Carletto, io ti
12: giuro un duro all'interno, però insomma, diciamo appunto di un codice di realtà, e chiaramente anche il ruolo che inevitabilmente
11: era un calcio diverso, che consentiva anche agli ultimi difensori cose diverse rispetto a quelle consentite oggi, ma lui sarebbe stato da Dio anche nel calcio di oggi, si sarebbe adattato alle regole diverse, sarebbe stato straordinario allo stesso modo. Per duro intendo uno di quelli che si faceva sentire, date a rivedervi le immagini.
10: No, ma ve lo ricordo bene, Piero, duri in quel senso, certamente.
12: Dico, no, lui era l'uomo simbolo della difesa che ha cambiato il calcio nel mondo, cioè, questo è, perché era di quella difesa lì e di quel concetto lì, di quel sistema lì, era il leader.

0: di che vogliono.
1: C'è la basilica dei milanesi.
2: La basilica dei milanesi, certo. Grazie Carletto, ci sentiamo.
0: Un abbraccio
2: ci vediamo.
0: A tutti. Ciao.
2: Ci vediamo,
0: ciao,
2: ci vediamo e ci sentiamo, che poi Pier Baresi è stato questo per il Milan, cioè è stato tutto per il Milan, ma è stato anche l'altro ricordo è azzurro, perché non si può non dimenticare quella finale del 94 giocata. Beh, 25
1: Baresi,
2: dopo,
1: Baresi dopo è l'unico calciatore infortunio al mondo che è stato su tutti e tre i gradini del podio di una Coppa del Mondo, perché Baresi l'ha vinta, era nella rosa di Berzot nel 1982, anche se non diciamo da protagonista. È stato medaglia d'argento negli Stati Uniti nel 1994, e, finale straordinaria la sua, malgrado l'infortunio, poi insomma l'epica del rigore sbagliato, le lacrime, ed è stato medaglia di bronzo, era stato prima medaglia di bronzo a Italia 90. 90, che credo sia l'enorme rimpianto di quella categoria lì, di quella generazione, perché quello era il nostro mondiale, e per mille ragioni, non solo perché si giocava in Italia, avevamo una nazionale fantastica, dominante, avevamo tutto per vincerla, e poi insomma a Napoli andò così come andò.
3: Abbiamo preso il primo gol in semifinale, ma hai detto, vedi, in questi giorni, senza retorica, voi sapete che non sono un populista. Però in questi giorni, no, abbiamo tante volte richiamato, non soltanto noi, lo spirito di appartenenza e di amore per l'azzurro. Ecco, io credo che quella finale lì giocata, anche se poi con il rigore sbagliato, tre settimane dopo l'infortunio,
2: l'operazione
3: in ginocchio, ecco, l'operazione, insomma, non c'è da aggiungere altro, no? Non c'è da aggiungere altro, perché quello significa volerci essere, avere sicuramente anche nei tempi di recupero qualcosa di speciale, perché devi avercelo, altrimenti non basta la volontà, però la volontà è tanto, in quel caso è quasi tutto, e quindi insomma, ecco, adesso giustamente bisognerà ripartire, e questo spirito, questo senso di appartenenza verrà richiamato e viene richiamato continuamente, chi meglio di lui, e di quella partita e di quell'episodio, anche se poi il rigore è stato sbagliato, quelli sono...
2: No, quelli sono dettagli
3: particolari,
2: chiedete a Gregori,
3: non si deve giudicare un giocatore, esatto. Ma esserci stato è qualcosa che per me non apprezzo.
2: Sì, e credo anche per chi ci ha giocato come Mario Ielpo. Ciao Marione.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi.
2: Credo che per un portiere giocare con Franco Baresi davanti sia stata l'esperienza più bella della vita, che tu l'hai fatto per Terani dal 93 al 96, quindi alla fine della sua carriera.
4: Ma sì, veramente, Franco, non so che parole ci possono spendere, Franco, non mi vengono le parole, perché giocarci con lui è stato un onore. Ho poi avuto l'onore incredibile di essere invitato alla sua partita d'addio, quindi mi dico, per me è stata veramente una cosa veramente incredibile, ma più che giocare con lui e stare nello spogliatoio con lui, credo fosse la cosa più bella, perché è l'unico leader che io ho avuto nelle mie squadre, silenzioso ma più leader di tutti, se si può dire, se si può usare questo termine, veramente con il suo esempio, con il suo carisma, riempiva lo spogliatoio, e soprattutto lo spogliatoio intendo il campo, il campo d'allenamento, se c'era lui era un'altra cosa.
2: Sì, curioso come oggi, che spendiamo ovviamente fiumi di parole, non solo noi, no? Per Franco Baresi, Pier, tutti, no, non c'è uno che non ne sottolinei il silenzio.
3: Sì, sì, ma io l'ho detto appunto, la prima cosa sono i paradossi, i paradossi, perché tu pensi a Maldini, che è stato l'altro grande esponente, ovviamente, il difensore moderno, è stato il difensore moderno, ma ce lo vedi, no? in quel ruolo lì, perché è stato il primo difensore capace di declinare quella posizione in campo in maniera completamente diversa grazie a un fisico pazzesco, no? Che per i tempi di oggi sarebbe ancora più che mai competitivo, per quel calcio lì era straripante. Baresi no, e allo stesso modo appunto la leadership, poi Mario ce lo può spiegare 100 volte meglio di chiunque altro. La leadership è qualcosa che... Esistono mille tipi di leadership,
2: Sì, no,
3: esiste la leadership focosa del...
2: Certo.
3: Ma esiste anche la leadership di chi dice tre parole o ti dà un'occhiata in un certo modo e si capisce. L'aneddoto di prima sulle indicazioni sul pullman prima di Milan-Barcellona, con Capello che dice ti ho già detto tutto lui, e poi appunto secondo me questa... Se facciamo un po' di didattica della storia del calcio, è stato
0: l'elemento essenziale di un pensiero visionario.

0: Mario. Cioè, Baresi è stato il centro di un modo di, della parte bella, più importante di una squadra che stava cambiando il calcio.
1: Bella, bella, bella, il centro di un pensiero visionario è bellissimo.
2: Sì, sì, in sì, sì. Ma facciamoci raccontare da Mario qualcuna di quelle occhiate da spogliatoio.
3: No, ma sai, ma sia lui che
2: campo
3: Billy,
2: d'allenamento,
3: perché,
2: sì,
3: perché poi c'è, insomma, c'era anche Billy lì in mezzo, a differenza di tutte le altre squadre, no? Quando tu facevi un errore qualcuno ti mandava a quel paese, insomma, anche gente molto famosa, che adesso non voglio far nomi, con cui non ho giocato, no? Ma mi diceva di tutti i colori ai suoi compagni, ai propri compagni. Loro no, loro se ti giravano verso di te, tu eri finito. Cioè, il massimo che facevano era guardare. Però veramente, ragazzi, stiamo parlando di una persona, di un giocatore che va oltre il significato delle parole. Io ho giocato poche partite nel Milan, perché purtroppo nel Milan sono riuscito a fare soltanto il secondo, nella squadra più forte del mondo in quel momento, ma sono il secondo. E il ruolo del portiere poi è un ruolo che o sei dentro o sei fuori, ma io ho fatto una partita in Coppa UEFA, Sparta Praga Milan, dove il centrale dello Sparta Praga, adesso io il nome non me lo ricordo, era alto 2,02 metri e faceva paura, centrale di attacco parlo, centravanti, faceva paura da quanto aveva grossi piedi, una cosa incredibile. Cioè, era un armadio attreante. Franco Baresi, per tutta la partita, sui rinvii del portiere che ancora si facevano come una volta, cioè con la palla che partiva dalle mani del portiere, veniva cacciata, quindi molto a palombella, non gliel'ha mai fatta prendere. Franco, quanto sarà stato alto? 1,78, 1,80 scarso.
4: Sì.
3: Non gliel'ha mai fatta prendere, perché era, ed è ancora nel mio cuore, un fuoriclasse come giocatore, come uomo. Aveva un tempo tale per cui lui faceva il terzo tempo, gli saltava in capoccia, gliela prendeva sempre lui. Una cosa incredibile, una partita che, una cosa che mi ricorderò sempre per tutta la vita, perché era impossibile. Questo era,
4: ma ce l'ho detto prima, no? Per un portiere giocare con Franco Baresi davanti, penso sia l'esperienza sportiva più bella della vita. No, vorrei andare a un altro capitano, no? Cioè, di cui si è parlato tantissime settimane, di cui Mario Ielpo è molto, molto amico. A proposito di carisma, l'altro giorno mi dicevi, è uno che entra in una stanza, tu non sai che c'è, però ti rendi conto della sua presenza, no? Paolo,
2: sì,
4: Maldini.
2: Paolo Maldini.
4: Paolo Maldini.
2: Cioè, carisma che non basta, poi evidentemente, come ha raccontato quello che è successo nei giorni dopo.
4: Ecco,
2: purtroppo.
4: Appunto, è stata una settimana, spesso succede nello sport, nel calcio, ma nello sport in generale, che ci siano delle settimane così surreali, settimana brutta e difficile per due grandi simboli e due grandi capitani del Milan. Ovviamente la notizia a cui non c'è rimedio è arrivata oggi, ma anche per Paolo Maldini settimana molto difficile, Mario.
3: No, sì, cioè, per dire, in quella squadra Paolo era il fuoriclasse, ma non era il leader così come era Franco in quel momento, almeno in quegli anni miei, no? Dopo lui è diventato il leader, ma in quell'anno, in quei momenti lui era solo il fuoriclasse, perché madre natura l'aveva baciato
4: come diceva
3: del talento fisico e non fisico,
4: come diceva,
3: e quindi era il fuoriclasse, e invece il nostro capitano, il nostro leader era Franco. E poi c'era quello silenzioso che era il Tasso, adesso chiudiamo la parentesi, perché Tassotti poi era il braccio oscuro di Franco,
4: Ma della settimana di Paolo Maldini, Mario, che idea ti sei fatto?
3: Paolo Maldini invece, ma che idea che mi sono fatto, ragazzi, io quando vedo Paolo ancora adesso mi emoziono. Ho fatto questa premessa, nonostante ci abbia giocato a tennis mille volte, da quando abbiamo smesso fino ad oggi, io lo vedo arrivare e mi emoziono. Quindi,
2: ti batte o lo batti tu?
3: Prima lo battevo io, adesso io non ci posso più giocare perché non ce la faccio più, sono troppo scarso per lui, quindi così è finita la storia del nostro tennis. Io lo adoro, queste sono le premesse della cosa.
2: Sei d'accordo che è stato un po' irrispettoso dipingerlo come quello che non è capace di adattarsi al mondo intorno? Cioè, perché poi hanno cercato anche di farlo passare un po' così, ma insomma alla fine è lui che non capisce che bisogna essere flessibili, no? Con cavi e conversi.
3: Io non l'ho sentito, perché non lo sento mai quando ci sono cose problematiche di cui non voglio sapere i retroscena.
4: O se l'hai sentito, quindi... non ce lo dici, questo
3: non fa parte. No, dico la verità. Non sono abituato a rompere le scatole alle persone nei momenti in cui non si deve rompere. secondo me lui ha fatto l'errore quello di accettare

0: è un ruolo che per lui è... Lui non è un politico, ragazzi, nella federazione.
1: Ma infatti andava a fare il tecnico, non il politico.
0: Ma non si può, non si può. Secondo me lui si è fatto un errore, e l'errore è stato quello di valutare male questa cosa. Cioè, si gli hanno promesso che appunto avrebbe avuto magari carta bianca, che non sarebbe stata una cosa politica, che non doveva scendere a compromessi, eccetera, eccetera. Ti possono promettere quello che vuoi, però... quando un po' ormai come tutti noi, cioè qualche anno in quel mondo sono promesse che non si mantengono, dopo 10 secondi così è stato, e quindi aveva fatto un passo indietro. Secondo io, insomma, prima che lui accettasse, insomma, è girata la voce inizialmente, ha detto io non ce lo vedo, mi sembra assurdo che accetti. Poi l'ha accettato, poi in 2 giorni
2: e poi è finito.
3: È finita
2: molto presto. Sì. Grazie Marione, buona estate.
0: Grazie. Grazie
2: ciao
0: a voi,
2: Mario,
0: ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie. Ciao. Ma volevo chiudere con Pierluigi Pardo su un altro punto di questa settimana terribile. L'ho citato prima, cioè Infantino, che insomma oggi leggiamo sui giornali un sacco di cose. Pier, tu che idea ti sei fatto sulla piega che stanno prendendo le cose? Perché mi sembra che stavolta Infantino abbia esagerato con le manie di delirio e di onnipotenza.
4: Sono state tante nell'ultimo periodo. Io penso sempre la stessa cosa, che il calcio sia fortissimo, ed essendo fortissimo stimola appetiti sempre più grandi, e in parte questi appetiti vanno anche in qualche modo assecondati, perché c'è niente da fare. Ricordiamo che questo mondiale ha fatturato 11,5 miliardi, come ci spiega Berinazzo, e questi soldi per l'80-85% finiranno alle federazioni, che poi voteranno il prossimo presidente della FIFA, e ho un sospetto che continueranno a votare per Infantino. Però poi ci sono delle cose sulle quali, se ti allarghi, se fai degli strappi esagerati, troppo è troppo. Quindi trovare un equilibrio, ma questo è il tema complessivo di tutto lo sport business moderno, trovare un equilibrio fra la necessità di fare soldi, perché comunque i mercati sono sempre più grandi, i giocatori guadagnano sempre di più, le società hanno sempre più bisogno di soldi, le federazioni hanno sempre più bisogno di soldi, e ci sta, ragazzi, è la vita. Fra poco, fra 4 minuti c'è la borsa, e la borsa la gente sta lì non per,
1: no, ma certo,
4: per rimanere pari o per perdere soldi, ma
1: però
4: per
1: il non
4: mondo
1: è questo...
4: che va in questa tempo. Giusto, allora... no, scusa, l'ho presa in maniera un po' filosofica. Poi, nello specifico, è chiaro che questo è uno strappo che non... Tanto è vero che tutta l'Europa si è... che già aveva i suoi motivi, diciamo, di attrito, e non solo l'Europa, perché anche la Comune, no, ma infatti, cioè, bisogna darsi una calmata, bisogna trovare un punto d'equilibrio senza diventare passatisti, però un punto d'equilibrio
1: il problema è che il punto d'equilibrio è stato ampiamente superato, cioè noi distinguiamo i piani. Il mondiale è stato un successo, gli stati pieni, impianti bellissimi, l'audience televisiva, anche dove in Italia ad esempio non c'era nazionale, è stata un audience eccezionale. Non si può dire che non siano in assoluto piaciuti. È stato il peggior mondiale di sempre. È stata una fatica. Sono state 5 settimane faticose, sono state 5 settimane che hanno plasticamente dimostrato come si fosse superata la linea rossa, come non ci fosse più alcun argine all'intervento della politica, come non ci fosse più alcun argine al modificare l'integrità stessa del gioco pur di far spazio ai ricavi commerciali. Noi abbiamo visto il mondiale di basket, non il mondiale di calcio, perché il basket si fa su 4 tempi, il calcio si fa su 2 tempi. Da marzo era chiaro che era tutta un'operazione finanziaria, e questo è stato. E oggi io credo che l'incredibile errore di Gianni Infantino sia stato accelerare i tempi su una proposta che magari aveva anche la dignità di essere messa lì e discussa per mesi dai cosiddetti stakeholder, ma è stata portata senza trasparenza e soprattutto col ricordo chiaro e fresco di cosa è stato il mondiale appena finito, che è stato un mondiale penoso per chi ama il calcio. La vicenda Balogan è stata una vicenda penosa che riporta ai dittatori degli anni 70. E in questo clima, secondo me, non è così strano immaginare che ci sia questo fronte che si sta allargando compatto per il nord, per il no. Io noto, e questa cosa mi sorprende molto, che non ci sono endorsement dal Nord America per Infantino. Anzi, oggi si è anche dimesso uno del
2: suo braccio destro.
1: Esatto, che gli teneva tutti gli affari con la Casa Bianca.
4: L'idea che l'abbia fatta troppo grossa è evidentissima. In generale, io credo che si debba... Il discorso che facevamo l'altro giorno sui prezzi dei biglietti, no? Gli stadi hanno bisogno di skybox, hanno bisogno di aziende, abbiano bisogno anche di gente che vuole vivere esperienze speciali, per esempio quella che c'era a Dallas, che c'era la saletta VIP in cui vedevi i calciatori a due metri, e che paghino $10,000 o $10,000 per il biglietto. Però poi le curve servono, i settori popolari servono, perché sono parte dello spettacolo, altrimenti fra 15 anni o 20 anni questo gioco qui sarà un gioco dove tu vai a vedere
1: il mondiale
4: teatrale.
1: Che è appena finito, è un punto di non ritorno.
4: Il calcio è troppo forte. Io sono d'accordo con te, no? Tante volte noi diciamo questo non è più calcio, lo vedrai, la gente si disamora. Questa è la mia idea, forse anche l'ultima cosa che diciamo in questa stagione, tanto fra 20 giorni torniamo. Il calcio è troppo forte. E questo è un problema da un certo punto di vista, perché lo possono tirare per la giacchetta, lo possono violentare in mille modi, in mille forme, però poi è troppo forte. Ed è quello che dicevi tu prima. Sì, c'è stato Balogun, una roba fuori dal mondo, ci sono state delle cose terribili. A me il conto alla rovescia tipo Capodanno, scusate, mi fa orrore. E mille altre cose,
1: le bugie,
4: quello che ti pare, ma alla fine.
1: Le bugie, perché ancora il giorno prima della finale la FIFA ha provato a raccontarci, ad esempio, che l'halftime show sarebbe durato minuti 17. 11 di show e 6 per montare e smontare la scenografia. Era evidentemente una menzogna.
4: Il calcio è troppo forte.
1: Sì, il calcio è forte se riesce ad attivare però gli anticorpi, Pierre. Perché altrimenti il calcio cambia natura.
2: Allora, Pier, ci sentiamo il 20. Tanto buona estate, amico.
4: Senz'altro.
2: Il 20, dal 20 grazie. Di agosto, il 20, tutti il 20. Di nuovo qui. Poi 23 agosto,
1: tutti convocati
2: weekend. Ciao Pierino, abbraccio, ci fermiamo.
4: Ciao,
2: borsa.
4: Ragazzi,
2: ciao, ci fermiamo, borsa, torniamo.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Restano in positivo le borse europee, Milano sale dello 0,57%, Parigi dello 0,75%, Francoforte dello 0,39%, Londra più contenuta in progresso dello 0,23%. A trascinare al rialzo Piazza Affari la corsa di Amplifon, più 9,34% in cima al listino, poi i titoli della difesa Fincantieri su tutti più 4,44%, ma anche Leonardo più 2,16% e Avio più 1,39%, poi i titoli del tech Prismian più 4,3%, ST più 2,40%. In chiusura i cambi come di consueto, euro su dollaro a 1,14,84. È tutto.
17: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
18: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
19: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
20: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

0: Avreste fatto la stessa polemica se fosse stato preso Conte? Sarebbe stato, chi avrebbe detto, ma perché non prendiamo, ma non abbiamo preso Mancini che ha vinto un europeo? L'Italia è fatta così, o di qua o di là, non c'è il grigio, c'è solo il bianco e il nero.
1: Ma basta con questi Maldini e Leonardo, così erano i salvatori della patria? Due che vanno a comprare una Ferrari e una Lamborghini con 10 euro sul conto e vengono mandati via a male parole dal concessionario. Questi qua erano i salvatori della patria, ma per piacere.
2: Mancini comunque secondo me farà bene, perché ha voglia di riscatto, e anche Ranieri, dopo la figuraccia con Gasperini l'anno scorso, ha voglia di riscatto.
3: Buona estate anche ai whatsappatori, che torneremo ad accogliere con grande piacere, 349-238-6666, a far data dal 20 di agosto, quando torniamo dopo oggi. C'è anche Nicolò Ceccarini, perché mentre tutti intorno, a parte il fatto che in Italia non c'è solo bianco e nero, ci sono tantissime sfumature di grigio, no Giovanni, mi pare?
4: Sì, ma insomma, bianco-nero. Mancini viene criticato non per il suo profilo tecnico, viene criticato, chi lo critica evoca la questione del tradimento e della fuga in Arabia Saudita. Conte,
3: tu sei per l'interdizione a vita dei pubblici uffici?
4: No, io penso che adesso basta, è ora di voltare pagina. Avrei preferito Conte, in realtà avrei preferito che, visto che si era scelto per la prima volta di immaginare un progetto a medio-lungo termine, si andasse fino in fondo, provando a tenere duro, pur avendo anch'io perplessità a proposito del profilo tecnico e del curriculum di Andrea Pirlo. La questione del betting russo, che è estremamente spiacevole, credo con un altro nome sarebbe stata superata chiedendogli di rescindere il contratto, grazie, arrivederci. Però basta, non mi piace questa campagna che viene fatta contro Mancini, immaginando che sia adesso nuovamente commissario tecnico semplicemente perché amico di Malagò. Non è vero che questa è una nazionale che nasce nelle stanze del Circo Laniene, così come non era vero che quella prima nasceva a cena a Milanello o vicinanze. Il grande problema è che nessuno dei due schieramenti ha l'onestà di legittimare la scelta opposta, e quindi noi ci trascineremo questa cosa per un po'. Speriamo che Mancini metta in silenzio tutti con i risultati. Ricordo, perché tutti ricordano l'Europeo del 2021 e la mancata qualificazione al mondiale. Mancini è stato un ottimo commissario tecnico. Sì, Mancini ha preso una nazionale di cui c'erano soltanto le macerie nel 2018, gli ha dato un'identità di gioco, ha lanciato tanti giovani, ha fatto due Final Four di Nations League. Oggi ci baceremo i gomiti per fare la Final Four di Nations League. Ha fatto la vittoria nell'Europeo, il record di partite che recentemente è stato superato dalla Spagna. Poi certo, ha fatto anche, forse in maniera più episodica che colpevole, la mancata qualificazione al mondiale, e il finale non è stato all'altezza. Però adesso lui è, e stringiamoci a lui, perché altrimenti non ne veniamo più a capo.
3: Sì, prevedo altre polemiche, perché secondo me non finisce qui, dato che i toni sono così esacerbati. Nicolò Ceccarini, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: Ciao Nick. Mentre tutti intorno c'era questo baccano d'inferno sulla nazionale, il mercato ha avuto un rumoroso sussulto. L'Inter con Stones, la Juventus con Colomani e Begovic, la Roma con Castro e Kouliarakis, anche se il mercato della Roma non lo capisco. Adesso che il frastuono intorno alla nazionale va placandosi, speriamo?
5: Ma io penso che adesso avremo sicuramente delle sorprese per quanto riguarda le possibilità di vedere qualcosa di diverso, perché il mercato va a strappi, no? È un mercato che spesso e volentieri va anche a strappi, e quindi ora siamo nella fase in cui c'è stato lo strappo Juve, lo strappo Roma,

0: non esiste strappo alla Lazio, mi sembra, in questo momento, perché la situazione, devono accontentarsi un po' di quello che passa la situazione, quindi non sarà certamente semplice. Però poi ci dovrà essere lo strappo anche da parte del Napoli, perché il Napoli dovrà battere un colpo forte, come del resto anche il Milan, no? Che deve ancora completare la squadra. Però in questo momento il Napoli deve prima vendere, il Milan probabilmente è legato alla questione Leao, capire se qualcuno fa un'offerta o meno, perché il Milan in realtà vorrebbe sostituire Leao con un trequartista di piede mancino, e quindi vediamo quale può essere il profilo. Ora in tanti parlano di Mastantuono, che in questo momento in Italia mi sembra, se c'è una squadra che può andare a prendere Mastantuono, in virtù anche dei rapporti che si sono creati con Valdepeñas e con i rapporti che ha Fabio Paratici, potrebbe essere la Fiorentina. Però ecco, il mercato del Milan ancora deve dare lo scossone finale, come mi aspetto tanto dall'Inter, perché ora la calma tranquilla dell'Inter dopo Stones secondo me va a preparare qualcosa. Per me loro si stanno preparando per fare due colpi, perché il sostituto di Dumfries non possono non farlo, e perché a centrocampo, a mio avviso, Curtis Jones prima o poi arriverà.
1: Sì, magari anche Romero, che secondo me è una difesa che aggiunge Stones e Romero. Beh,
2: sì, deve uscire uno dal punto di vista numerico,
0: sì,
2: in difesa.
0: Sì, e poi secondo me deve uscire magari Frattesi, che può portare dei milioni di euro in più per fare l'investimento.
2: Deve uscire Frattesi, che porta qualche soldo, e deve uscire Pavard, che è fuori progetto. Deve uscire, perché altrimenti l'Inter, prendendo Romero o un altro, avrebbe sette difensori centrali. E rischierebbe di essere un po' troppo. Queste sono le due cose. A destra evidentemente va fatto qualcosa, però insomma io un po' sorrido quando sento parlare del tesoretto. Il tesoretto dell'Inter non esiste. L'Inter aveva immaginato di spendere 50 milioni di euro per Palestra, ma non necessariamente ha 50 milioni di euro per prendere un altro al posto di Palestra. Tant'è vero che Calahiri lo stanziamento era della metà. Octree lavora così, ti dà anche il via libera per fare l'operazione da 50, ma per quell'operazione, non necessariamente per coprire quel ruolo, e questo copre anche la spiegazione del perché, dopo aver detto tutti, scritto e argomentato del fatto che Octree non avrebbe mai più fatto i parametri zero, ultra trentenni, è arrivato Stones, anni 32, parametro zero, gran colpo se supera i problemi fisici delle ultime due stagioni. E la domanda è: ma allora Octree ha cambiato idea? No, non ha cambiato idea, semplicemente c'è stata l'opportunità di andare a fare un'operazione che poi liberava, aveva certi parametri economici e liberava alcune risorse che possono essere destinate altrove. Questo è, ma l'idea di Octree rimane uguale.
1: Sì, no, c'è una cosa che non riesco a capire, e riguarda Paris Saint-Germain. Perché la Juventus, dopo tre allenatori e tre legislature, perché sono state tre legislature successive, da Giuntoli fino a Carnevali ora, passando per quelli in mezzo di Comon lì, è riuscita a prendere Colomani. È stata la trattativa più lunga, credo, della storia del calcio, io non me ne ricordo un altro uguale, però alla fine ha dovuto tirare fuori un sacco di soldi. Ora tu vai a vedere il valore di Colomani sui famosi siti di mercato, Nicolò Ceccarini li conosce tutti, è uno, il valore di Colomani pagato da Juventus è più o meno il doppio. Stesso discorso per Sergio Ramos. Ora, Paris Saint-Germain è una bottega estremamente costosa, perché non ha bisogno di vendere e non ha un problema a pagare gli stipendi. Però tutto questo mi suona ad uno strano che tu non hai idea, Nicolò.
0: Ma in che senso? Cioè, il fatto che le Colomani
1: devi pagare il doppio, cioè perché gli devi pagare il doppio?
0: Li devi pagare il doppio perché tu hai bisogno. Secondo me è questo il problema. Perché allora, oggi ho sentito anche quello che ha detto Carnevali su Vlahovic. La Juventus, in realtà, su Vlahovic si aspettava anche una reazione diversa da parte del giocatore. Per Carnevali oggi ha detto: non l'abbiamo mai sentito. Quindi loro veramente, cioè, voglio dire, all'offerta gliel'avevano fatta. Adesso sono costretti, non avendo un centravanti, perché Jonathan David è in uscita, ad andare a fare due operazioni. Zirze potrebbe essere l'altro nome, Colomani, lo so, ma Colomani, lo sai perché Colomani alla fine arriva? Io ho capito il motivo per cui Colomani vogliono quella cifra lì, perché loro hanno fatto l'ammortamento al Paris Saint-Germain, non c'ha bisogno di vendere, noi naturalmente ve lo diamo alla cifra dell'ammortamento da quando ce l'abbiamo, che naturalmente ci possa permettere, in caso di riscatto, di non fare una minusvalenza. Prendere o lasciare, se no Colo resta lì. Lo hanno dimostrato anche l'anno scorso, quando la Juve ci ha provato e l'hanno mandato in prestito al Tottenham. Anzi, l'anno scorso sapeva un po' più di beffa, perché l'hanno dato a condizioni favorevoli.
1: Ma quello di sicuro. Però fa strano il fatto che tu vai a comprare i giocatori e li paghi il doppio di quello che è il loro valore. Ma mi è chiaro, no? Il Paris Saint-Germain non deve vendere, e quindi dice: a me che mi frega, lo tengo qua, lo presto, gli pago lo stipendio.

0: tanti soldi ce li ho, resta tutto però abbastanza curioso, perché mi sembra l'unico club con cui ci siano questi problemi, non mi vengono in mente altre stagioni.
1: No, va bene, insomma, questo è, e alla fine la realtà è che alla fine da due o tre anni da questa parte il Paris Saint-Germain è diventato un club vero. Acquista avendo tanti soldi, ma anche avendo un'idea, una linea di programmazione e avendo poi un allenatore che è capace di valorizzare quello che acquisti, quindi non c'è più la collezione di figurine, e però è diventato un club vero anche quando si tratta di vendere, cioè non vai comunque lì semplicemente a prenderti quello che resta perché tanto te lo devono dare.
0: Sì, però è una roba sui generis, eh.
1: Sì, è una roba da grande club.
2: Lo so, però giustamente ci sono solo 4-5 club al mondo che dettano legge sul mercato. Paris Saint-Germain è uno di questi, Real Madrid è un altro di questi, il Bayern Monaco e il Manchester City, ne ho citati 4, ora anche l'Arsenal. Sono questi che fanno le regole, dettano le regole del mercato, e o li prendi a queste cifre o non li prendi, e loro non hanno problemi a tenerli lì i giocatori.
1: E l'ha fatto anche Real Madrid con Nico Paz, cioè alla fine 60 milioni voleva, 60 milioni ha preso dal Como.
2: Esatto.
0: Sì, però per Nico Paz 60 milioni tu li vai pure a spendere, no?
1: Li vai a spendere, ma ad esempio se tu spendi 60 milioni pensi di avere il controllo pieno del calciatore. Nel caso di Nico Paz il Como ha dovuto rinunciare al controllo pieno del calciatore perché le regole le ha dettate il Real Madrid, che non è più quello che nel 2010 regalava Snyder, Cambiaso, certo. Andavi lì a fine agosto, quelli che erano gli esuberi li portavi via e facevi quasi sempre un affare. Oggi a Real Madrid magari i giocatori che ci sono in esubero puoi anche andare a trattarli, puoi anche immaginare di arrivarci a determinate condizioni, ma il pallino lo tiene il Real Madrid.
0: Non ho dubbi, resta il fatto che al Paris Saint-Germain li compri non a un elevato valore di mercato, ma li compri al doppio del loro valore di mercato, perché questo è, se paghi Gonzalo Ramos 75 o quello che l'ha pagato il Milan, o Colomani 40 più bonus eccetera eccetera, a me sembra un valore di mercato sproporzionato pur rispetto a un mercato pesantemente inflazionato da queste dinamiche britanniche, non solo.
2: Però, lo so, però se tu pensi che la Juventus alla fine fa questa operazione con i soldi del prestito oneroso di Openda, cioè alla fine la Juve dai soldi di Openda del prestito oneroso fa il prestito oneroso alla stessa cifra, mi sembra sia 3,5 contro 4, sì. Con l'obbligo condizionale, cioè quindi i margini di manovra di un club italiano, te dici giustamente ci mettono il cartellino con invece degli sconti e dei saldi lì ci sono i raddoppi, però è tanto vero che te devi fare di necessità virtù, e quindi la Juve fa questo giro, no, per potersi garantire Colomani, che se dovesse fare un'operazione a titolo definitivo adesso non lo potrebbe fare.
0: No, poi ma chiaro.
2: Aggiungo una cosa che comunque secondo me la differenza poi la fa sempre la società, al di là delle questioni economiche che sono fondamentali, e per me Carnevale oggi è il più grande acquisto che ha fatto la Juve.
0: No, questo sì. Ciao Nick, grazie, buona estate.
2: Grazie a
0: presto.
2: Voi, ciao. Voi. Ciao ragazzi, ciao.
0: Ci vediamo al traffico, torniamo.
3: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
4: Vabbè Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
5: Strade in diretta.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati. A causa di un veicolo in fiamme sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si verificano 2 chilometri di coda tra l'allacciamento con la 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Sulla 14 Adriatica per un incidente si procede incolonnati per 3 chilometri tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Taranto. In direzione della 1 per il traffico particolarmente sostenuto si verificano code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro. Ci spostiamo infine in Lombardia sulla tangenziale ovest di Milano. Si verificano code di circa 1 chilometro per recupero mezzi in seguito ad un incidente tra l'allacciamento con la 7 Milano-Genova e la vecchia Vigevanese in direzione della 8 Milano-Varese. Questi maggiori disagi al momento. Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.

0: Allora, io vorrei chiudere la stagione 2025-26 con Giovanni Capuano qui vicino a me, Simone Sandri collegato. Ciao Simone.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: E con due nomi molto diversi tra loro per tutti i motivi del mondo, e sono LeBron James da una parte, ma soprattutto Joshua Kushner dall'altra, cioè il fratello del genero di Trump che potrebbe indurre, ha cercato di indurre, è stato uno dei principali promotori di questa idea di Infantino di vendere la Coppa del Mondo. Ma chi è? Chi è Joshua Kushner?
1: Stiamo parlando di un imprenditore, ovviamente il genero di Donald Trump, ma è un imprenditore, è uno che si tuffa in queste situazioni a volte magari non proprio limpide, ma che ha un senso, si può dargli credito, che ha sicuramente un grande senso degli affari, ha fatto affari anche in Medio Oriente. A me, sinceramente, questa sembra un po' quello che era successo con la Superlega. Sì. Grandi proclami e poi alla fine, dopo le proteste, non se ne farà nulla. Per cui mi dà molto l'impressione di quello che è successo con la Superlega, se mi chiedi un'opinione.
2: Sì. No, io ti chiedo un'altra cosa però, Simone. Da 72 ore noi siamo immersi in questo caos. Forse mi sono perso qualcosa, ma perché in 72 ore io non ho letto una riga di endorsement a favore di Infantino proveniente dal Nord America? Anzi, tutto quello che ho letto, ad esempio la Federazione Americana di Calcio, la CONCACAF, che è la Confederazione Nordamericana, è stato tutto in senso contrario. L'associazione delle leghe, anche nordamericane, l'associazione di tifosi nordamericani, non c'è una parola di Trump, ammesso che questo endorsement oggi possa essere favorevole o meno. Perché?
1: Sono d'accordo, infatti è proprio questo, in America si dice read the tea leaf, leggendo le foglie di tè si capiscono tante cose. Per questo credo che questo sia proprio il fatto che la CONCACAF, che è di fatto l'organo nel quale è presente anche la Federazione Americana, abbia comunque fatto un rebank di questo progetto, tentativo di progetto, io lo definirei un tentativo di progetto dal mio punto di vista, è perché probabilmente hanno sentito e anche hanno avuto la pressione dell'Europa, dell'Asia, sicuramente non dell'Africa, che a quanto pare è a favore di questo, quasi forse a favore di questo progetto. Ho la sensazione che questa idea di sbandierarla così senza appoggiarla sia stato un tentativo di capire se c'era la possibilità di farlo questo progetto. La sensazione è che il rigetto è stato talmente alto che si virerà, però questa è soltanto la mia sensazione. Sì. E basandomi anche quello che è successo con la Superlega, mi è sembrata lo stesso principio.
2: Quindi faccio l'ultimo passo: se questo è un progetto probabilmente nato morto, la domanda è, Infantino è chiaramente in questo momento, apparentemente viene scaricato anche dai suoi sponsor politici più importanti, lo abbiamo visto per un mese e mezzo nel corso del mondiale. Chiedo a Simone se la percezione degli Stati Uniti è che Infantino, non il piano, ma Infantino stesso possa sopravvivere politicamente a questa cosa.
1: La sensazione negli Stati Uniti è che sì, Infantino possa sopravvivere. Il problema è vedere quello che succederà a marzo, se veramente quelli che adesso protestano poi avranno il coraggio di proporre un candidato forte e di votare contro Infantino. Io ripeto sempre che Infantino è stato eletto all'unanimità dopo il mondiale più surreale della storia, il mondiale invernale in Qatar, per cui voglio vedere quello che succederà a marzo, ma sicuramente dalla prospettiva americana, che in questo momento non è che sia così interessato, perché finito il mondiale gli occhi degli appassionati sportivi si stanno concentrando su altro, per cui però sicuramente l'idea è che Infantino possa da questa parte dell'oceano, che possa sopravvivere a questa cosa.
0: Ha dato dei termini perentori, no? 19 di settembre per aderire a questo progetto e già a fine di ottobre distribuzione di 40 milioni.
2: Sì, ma addirittura oggi c'è l'ulteriore scoop che viene dall'Inghilterra, per cui la FIFA ha programmato in queste ore un briefing per analizzare l'ampliamento a 64 squadre del Mondiale 2030 con decisione finale il 14 agosto. Quindi c'è proprio l'impressione di qualcosa che sta venendo giù tutto insieme, o che viene tentato come un blitz, no? di essere modificato tutto a colpi di accelerazioni improvvise. Per questo dico, questo piano sembra nato morto, le 64 squadre vediamo, ma io insomma ho il sospetto che Infantino, che è strano perché è un abile politico, oltre che un dirigente calcistico, abbia forse sbagliato i calcoli sulla tempistica e

0: chi in un certo senso deve aver fatto un all-in che comprende non tanto questo piano, ma la sua intera figura, perché fino all'altro ieri non c'era nessun dubbio che lui a marzo sarebbe stato rieletto.
1: Sì, adesso mi auguro che qualche dubbio in più ci sia. Oh, chiudiamo con alzandoci in piedi per LeBron James, sei d'accordo Simone? Perché io non ricordo una scelta di un grande giocatore, ultra quarantenne peraltro, così coraggiosa, emotivamente forte e agonisticamente forte.
2: Assolutamente, e il fatto che a 41 anni abbia tenuto in scacco la NBA per più di 20 giorni, forzando addirittura Silver a non comunicare i calendari, perché lui voleva formulare i calendari, però ha dovuto aspettare la firma di LeBron. LeBron che ha deciso, non nella scelta romantica di Cleveland, non nella scelta di Miami dove aveva vinto il suo primo test, non nella scelta mediaticamente pazzesca che sarebbe stata Golden State con Steph Curry, una scelta che lo avvicina potenzialmente al suo quinto anello, per cui hai detto bene, tanto di cappello. È un NBA completamente diversa rispetto a quella che abbiamo iniziato a seguire io e te, Carlo, dove l'idea che Michael Jordan potesse andare in così tante squadre, che potesse andare in una squadra nella quale non aveva nessuna connection come Philadelphia, sarebbe stato folle. Ma adesso è un NBA totalmente diversa, grazie anche alla decision di LeBron James di andare a Miami la prima volta.
1: Sarà bellissimo parlarne per tutto l'anno. Grazie Simone, buona estate.
2: Grazie a voi, buona estate.
1: Ciao. Buona estate anche a te.
0: Buona estate a tutti. 20 agosto per gli affezionati di questo appuntamento dalle 14 alle 15, 23 agosto per gli affezionati, che ringraziamo sempre, di tutti i convocati weekend, che va in onda e tornerà ad essere in onda la domenica alle ore 17.
1: Ciao Giovanni, grazie. Ciao. Buona estate anche a Claudia e da parte di Claudia Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia. Ciao a tutti.
3: Sono stanco, voglio andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Saluti!

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Eccoci qui, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Per tutta l'estate, dalle 15 alle 16, l'appuntamento è con un Grand Tour e con una selezione delle puntate che durante l'ultima stagione ci hanno portato in giro per l'Italia per raccontare il viaggio in più o meno, insomma, tutte le declinazioni, quindi tra borghi, musei, eventi, cicloturismo, trekking e anche cammino. Per cui, insomma, buon ascolto.
2: Questa settimana siamo nell'isola che sembra un continente, in Sardegna. Il nostro viaggio questa volta punta più sull'interno.

0: E comincia nella parte settentrionale. Agius è un borgo arancione del Touring Club italiano. Con noi Claudia Pulixi, delegata alla promozione turistica del borgo.
1: All alone in the snow, nowhere seems close.
2: Ci troviamo ad Agius, è un paese di 1400 abitanti che si trova nell'estremo nord della Sardegna. Ci troviamo a 7 km da Tempio Pausania e a 56 km dal comune di Olbia, che sono i due capoluoghi della nuova ricostituita provincia Gallura nord-est Sardegna. Per intenderci, la provincia confina a nord con la Corsica, quindi la cittadina di Bonifacio, a est abbiamo il Mar Tirreno, a sud la provincia di Nuoro e a ovest la città metropolitana di Sassari.
3: Che posto è Agius? Se tu lo dovessi descrivere a chi non c'è mai stato, come sicuramente qualcuno tra i nostri ascoltatori, quali parole sceglieresti?
2: Allora, per descrivere Agius devo fare riferimento a un contrasto cromatico in questo caso. Abbiamo due colori prevalenti, il grigio e il verde. Questo caratterizzato proprio dal fatto che siamo circondati da una catena montuosa, i monti di Agius, che hanno fatto un po' la storia del paese e hanno caratterizzato anche, diciamo, plasmato il carattere dei suoi abitanti. Erano qua da tantissimo tempo. Stiamo parlando dell'era primaria del Paleozoico, intorno ai 350-280 milioni di anni fa, e quindi è un elemento molto caratteristico del paese, però tutto intorno abbiamo quindi un contrasto bellissimo con il verde della macchia mediterranea, quindi sugherete, leccete, lentischio, corbezzolo, tutto ciò che la macchia mediterranea propone, e quindi abbiamo questo forte contrasto visivo che rappresenta un po' tutto il territorio che ci circonda, ma che rappresenta anche un po' il carattere della popolazione che ci vive e che è caratterizzato quindi da un contrasto continuo tra la forza del granito ma anche la morbidezza del sughero che un po' ci caratterizza.
3: Dal punto di vista architettonico, come descriveresti Agius?
2: Agius rappresenta nel suo abitato il granito, proprio perché questo materiale è stato utilizzato nella costruzione di strade, case, quindi lo ritroviamo poi all'interno del centro matrice, quindi del centro storico, ma anche le case di nuova costituzione, di nuova costruzione, riutilizzano sempre questo materiale. Ma intorno a questo abbiamo anche un cielo che ci sovrasta e quindi questo forte elemento azzurro che è un po' tipico di tutta la Sardegna, grazie anche ai forti venti che ci attraversano in lungo e in largo. Ma abbiamo quindi questo centro granitico del centro storico che è caratterizzato anche da tante vie, viuzze, stradine che si perdono un po', diventa un po' labirintico, ecco.
1: No, this is wrong.
2: All'interno del centro abitato abbiamo delle chiese di antica costituzione, sempre in granito e che rappresentano quindi sempre, diciamo, costruite con lo stesso materiale. Il centro abitato però ha una origine antica che viene fatta risalire intorno al 1300, che è la data in cui è stato ritrovato nei documenti ufficiali per la prima volta il nome di Agius, sotto forma di nome Agius, ma l'elemento difficoltoso nella datazione del paese è dato dal fatto che in Gallura abbiamo degli insediamenti abitativi tipici di questa zona che vengono chiamati appunto stazzo, che derivano dal latino stazio, appunto stazione, soffermarsi, che sono delle case di campagna, quindi gli abitanti di questo territorio vivevano nel territorio circostante e poi ovviamente per avere la possibilità di accedere ai servizi primari sono stati costretti a raggrupparsi in un centro abitato unico, e quindi questa è la difficoltà principale che ci ci arriva appunto dalla datazione, dalla realizzazione e costituzione del paese è dato da questo fenomeno. Però girando all'interno del paese abbiamo tanti altri elementi architettonici che possono essere di grande interesse. Abbiamo il Museo Meoc, che è un museo dedicato a Oliva Carta Cannas, stato costituito nel 2004, che dal 2004 è cresciuto e ha

0: ampliato i propri spazi espositivi, aggiungendo un secondo stabilimento che era un'ex-pretura, il Museo del Banditismo, e poi si è concluso con la terza parte che ha fatto un po' del paese un museo a cielo aperto e si chiama appunto Aperto. È un'esposizione di arte contemporanea e anche delle sculture che sempre in granito che sono visitabili gratuitamente da chiunque si rechi nel paese e che abbelliscono il nostro centro storico.
1: C'è un luogo, un angolo del paese a cui sei particolarmente affezionata, che potresti definire il tuo angolo del cuore?
0: Allora, sì, il luogo del cuore del paese può essere sicuramente la Piazza delle Danze. È una piccola piazzetta che si trova all'interno del centro storico e che veniva utilizzata dagli abitanti del paese dopo le funzioni religiose per effettuare le danze collegate a quei riti, ai riti religiosi di riferimento. E quindi all'interno di questa piazzetta ci si rincontrava e chi aveva il sonetto iniziava a suonare e tutte le persone che sapevano ballare poi si univano in danza.
1: Dal nord scendiamo e ci fermiamo poco più a sud del centro esatto dell'isola, a Isili. Qui c'è un lago tutto speciale, ce ne parla il primo cittadino di Isili, Luca Pila.
2: Siamo al centro della Sardegna, agli estremi della città metropolitana di Cagliari, e quindi siamo a circa 70 chilometri dal capoluogo, quindi da Cagliari, 70 chilometri da Oristano e 70 chilometri anche dalla costa est. Ci troviamo quindi nel centro sud Sardegna.
1: Perché si parla del suo comune? Nel suo comune c'è questo lago particolare che appunto attira parecchio.
2: Sì, oltre ad essere un centro amministrativo importante in Sardegna, il nostro comune si sta caratterizzando negli ultimi anni anche per un certo sviluppo turistico. Abbiamo un lago con un'isola al centro dove sorge la chiesa di San Sebastiano ed è molto suggestiva. Stiamo cercando di potenziare il nostro lago e svilupparlo da un punto di vista turistico. Quindi nel nostro lago si praticano alcune discipline sportive come la canoa, il dragon boat e poi viene utilizzato anche per le escursioni. Quindi ci sono due società che gestiscono le rive del lago. Una fa in particolare turismo, quindi con pedalò e barche, e l'altra si occupa principalmente di attività sportiva.
1: Tra l'altro è stato definito un po' il Mont Saint-Michel italiano.
2: Sì, l'isolotto è molto caratteristico, è una caratteristica unica in Sardegna. E quindi attira molti turisti. Quando nei periodi di siccità, come ultimamente a fine 2025, riemerge la strada e quindi si può anche andare a piedi, è per quello che è stato definito come Mont Saint-Michel.
1: Però non c'è solo questo, perché diciamo che state lavorando su più tavoli per alimentare il turismo.
2: Sì, stiamo cercando anche di incentivare quelle che sono le nostre tradizioni, quindi tradizioni artigianali della lavorazione del rame e della tessitura. Noi abbiamo un bel museo che si chiama Museo Maratte, quindi Museo dell'Arte del Rame e del Tessuto. È visitabile tutti i giorni tranne il lunedì. È stato oggetto di vari interventi ed è ospitato nel Palazzo degli Scolopi. È un bel restauro, sicuramente merita di essere visitato. E stiamo anche investendo molto sull'archeologia. Isili ha circa 50 siti archeologici, in particolare 50 nuraghi. E abbiamo un sito, il Nuraghi Spara, che si caratterizza perché è all'Atolos

0: più alta della Sardegna, con i suoi 12 metri, ed è stato inserito anche nel progetto Sardegna verso l'UNESCO, quindi stiamo aspettando il riconoscimento come bene UNESCO, un patrimonio sicuramente da valorizzare. Infatti abbiamo iniziato anche una campagna scavi all'interno del sito archeologico, è tuttora in corso, e abbiamo notato che comunque anche le campagne scavi attirano turisti, proprio i turisti sono interessati a vedere lo scavo.
1: Hello darkness my old friend.
2: Gran Tour seconda parte, siamo in Sardegna, scendiamo ancora, andiamo verso Cagliari. San Sperate è un comune molto particolare, i murales che anche qui attirano lo sguardo ne sono la prova. A San Sperate c'è il Giardino Sonoro, frutto dell'intuizione e della passione dello scultore Pinuccio Sciola. A raccontarlo per noi è sua figlia Maria Sciola.
3: Allora, siamo a San Sperate, che è un piccolo centro, ora ha più o meno 9.000 abitanti, a soli 15 chilometri da Cagliari, tra l'altro vicinissimo dall'aeroporto appunto di Cagliari, quindi anche questo, diciamo, può aiutare la fruizione. San Sperate è un paese di tradizione agricola che nel 68 il mio amatissimo babbo, al rientro dai suoi viaggi studio, trasforma con un'operazione enorme in paese museo, quindi ad oggi San Sperate è un museo a cielo aperto.
2: Come nasce questo museo? Raccontaci un po' anche dell'avventura di tuo papà.
3: Volentieri. Il Giardino Sonoro, che ospita visitatori da tutto il mondo, inizialmente era l'agrumeto della famiglia di mio babbo. Mio babbo nasce da una famiglia di contadini ed è proprio questa università della natura, come la chiamava lui, che lo aiuta ad utilizzare tantissimo le mani nel periodo appunto infantile. E quello spazio, quindi il Giardino Sonoro, questo spazio è ad oggi un museo che ospita oltre 700 opere che nel corso degli anni babbo ha seminato e che ora sono cresciute.
2: Maria, adesso ci devi un po' raccontare che cosa sono queste opere. Noi non possiamo vederle, però certo, tu sai bene di che cosa si tratta, quindi chi meglio di te?
3: Il Giardino Sonoro oggi ospita circa 700 opere, la maggior parte delle quali megalitiche, quindi opere in pietra, di calcare o basalto o granito, che raggiungono anche circa 3-4 metri di altezza. Il percorso è di circa un ettaro, dove non ci sono direzioni, perché è giusto che uno anche cammini ricercando le emozioni nella propria via. Poi noi accompagniamo il visitatore a scoprire queste opere, perché in questa splendida collezione sono custodite le pietre sonore, quindi la peculiarità di un percorso artistico, ossia di quello di mio babbo, che sono opere che possono essere fruite con tutti i sensi. Ciò vuol dire che il visitatore, accompagnato dalle guide specializzate, può approcciarsi ad un elemento sempre diciamo definito inerme, senza anima, però con le mani possono toccare, e mentre la guida suona loro percepiscono tutta la vibrazione di questi suoni, che non sono percussioni ma che nascono da carezze. Non so se sono stata molto chiara nel mio discorso, perché penso che sia veramente un'emozione che bisogna vivere toccandola. Tant'è che noi lavoriamo tantissimo anche con persone che non vedono, con persone cieche, ipovedenti o con persone sorde, che possono appunto assimilare tutte le vibrazioni di queste pietre meravigliose.

0: proprio a questo proposito, in relazione a quanto tu dicevi, raccontaci un po' come si articola anche la visita. Tu dicevi, noi accompagniamo, però poi è necessario viverla proprio con i propri sensi. Però raccontaci anche un po' il percorso.
1: Sì, i visitatori possono venire, noi consigliamo sempre di prenotare la visita nel giardino, perché puntiamo ad un

0: Mi piace perché Babbo diceva sempre, io non ho scoperto niente, ho semplicemente liberato questo suono che amava definire voce, che era nascosto nella pietra da migliaia e migliaia di anni. Quindi come noi che abbiamo tutti una voce diversa, anche le pietre, ognuna ha il suo suono, quindi il calcare ha un suono liquido, mentre il basalto ha un suono che sembra venire da sottoterra, è una pietra vulcanica come la Sardegna, che è un'isola vulcanica molto antica ed è infatti piena di basalto. Il percorso dura all'incirca mezz'ora di giorno, mentre di notte accompagniamo con delle visite speciali dove, oltre alla visita alla scoperta delle pietre sonore, accompagniamo alla scoperta dei graniti, che sono opere che hanno dettagli che cambiano in base alla luce artificiale che viene mossa, sono veramente speciali. E poi questo passaggio notturno conclude col fuoco acceso in mezzo alle sculture, che è un rituale che Pinuccio, mio babbo, amava fare tantissimo quando ospitava amici che venivano da ogni parte del mondo e amava dire qua le stelle non cadono, ma qua nascono. Oltre a questo mi piacerebbe aggiungere che la grande eredità che lascia Pinuccio Sciola, quest'uomo che è il suo paese museo San Sperate, il giardino sonoro, ma soprattutto la sua filosofia, era la stessa persona, sia che a casa nostra venisse Renzo Piano, sia che venisse il vicino di casa, aveva una profondissima umanità. E ciò vo non voleva dire che fosse più in basso degli altri, ma semplicemente che fosse in assoluto contatto con la terra, con il cielo e con le persone. E quindi penso che passeggiare a San Sperate, respirare quest'aria di arte, di bellezza e di comunità, ti riporti ad avere di nuovo rispetto per le persone, per la natura, e forse oggi ne abbiamo ancora più bisogno, più di ieri.
1: Restiamo nella parte meridionale della Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, a Flumini Maggiore. Entriamo nell'antico Museo Mulino con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
2: Oggi andiamo a Flumini Maggiore, che è un piccolo paese nella provincia del Sulcis Iglesiente, nella parte sud-occidentale della Sardegna. E ci andiamo a scoprire il vecchio Museo Mulino, che è un museo etnografico secondo me davvero carino. Per capire il senso di questo museo bisogna anzitutto rifarsi alla storia del comune che lo ospita, che è stato fondato con un atto di vassallaggio nel 1704. All'indomani della creazione del comune e quindi dell'inizio dell'edificazione delle abitazioni, si è immediatamente pensato di costruire anche dei mulini, sfruttando la presenza del rio Manno, che era certamente una risorsa straordinaria per quel territorio. Tant'è vero che la diffusione dei mulini a Flumini Maggiori è stata tale che nel corso di un secolo il territorio del piccolo comune è arrivato a ospitare 21 mulini, con uno straordinario sfruttamento della risorsa idrica a disposizione per attività e manifatture di diversa tipologia, come vedremo. Tra questi mulini c'era appunto il mulino Licheri, che è, diciamo, sopravvissuto e che si è deciso di restaurare per destinarlo ad uno positivo permanente che è appunto il nostro museo. Obiettivo di questo progetto è stato anzitutto quello di riportare gli spazi di questo mulino che ospitano il nostro museo alla loro struttura originale, mantenendone quindi le caratteristiche in termini di edifici sardi tradizionali, quindi con i muri composti da paglia e fango e i tetti realizzati in canne, e creando all'interno di questi spazi un percorso che permettesse al visitatore di entrare nella storia e nelle tradizioni più tipiche del territorio. Proprio per questo motivo il museo è articolato in 11 spazi che prendono in considerazione le diverse attività e le diverse tipologie di vita quotidiana che hanno caratterizzato le popolazioni di Flumini Maggiore e in realtà di buona parte della Sardegna nei secoli passati. Si parla quindi ad esempio della storia della vinificazione e ci troviamo nella prima sala del museo, con l'esposizione di tutti gli strumenti utilizzati sia per la coltivazione e la cura delle viti che per la produzione e la conservazione del vino. Ma si parla anche della storia della macinazione, con un percorso espositivo che prende in considerazione una tradizione che nel territorio di Flumini Maggiore risaliva addirittura al periodo nuragico e che viene raccontata attraverso reperti che vanno da, appunto, da un passato

0: passato molto remoto a tempi ben più recenti, come il caso ad esempio del primo mulino elettrico comparso in paese nel corso degli anni 30 del Novecento. Abbiamo detto che questo museo non prende solo in considerazione dal punto di vista etnografico le attività, ma anche gli aspetti della quotidianità, come ad esempio il caso di una sala dedicata alla ricostruzione di una camera da letto tipica del passato, o di una che ripropone la natura delle antiche cucine del luogo, o anche, e questa a mio parere è una parte davvero interessante, una sezione dedicata alle misure, sia in termini di pesi e capacità che di tempo. Troviamo quindi in questo caso esposti diversi tipi di bilance e di contenitori che si utilizzavano per quantificare i cereali prima che nel 1844 venisse introdotto il sistema metrico decimale. Ma troviamo anche l'orologio del campanile del paese e le forme che i muratori utilizzavano per dar vita ai mattoni crudi. Nel percorso del nostro museo il visitatore ha anche la possibilità di scoprire quello che caratterizzava la vita e l'attività dei pastori, delle tessitrici, dei falegnami, dei contadini, così da uscire da questi spazi con un quadro ed una memoria davvero esaustivi di un mondo e di un modo di fare e di essere che si rischierebbe altrimenti di perdere per sempre.
1: La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma di molto altro potete ancora prendere nota, quindi non andate via.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusure e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: A pochi minuti dall'apertura di Wall Street i future indicano un'apertura in rialzo grazie alla spinta data dagli ottimi risultati trimestrali di Amazon, sostenute dal ritorno dell'euforia globale per l'AI e dalle trimestrali. Le borse europee sono tutte in rialzo. Milano sale dello 0,41%, Parigi dello 0,72%, Francoforte dello 0,20%, Londra poco sopra la parità a più 0,08%. A Piazza Affari Ampli è in testa al listino, in progresso del 9%, in evidenza i titoli della difesa: Leonardo più 2,3, Fincantieri più 4,23, Avio più 2,61. Bene i titoli legati al tech con ST più 2,87, Prismian più 1,75, effetto conti anche per Brunello Cucinelli più 3,5% e Diassorin più 5%. Sul fronte energetico tornano a salire i prezzi del petrolio, con il Brent che scambia a $88.62 al barile e il WTI a $85.65. In chiusura i cambi, come di consueto l'euro passa di mano contro il dollaro a 1,14,97. Tutto.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga scontato del 20%, tuo a 399,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Gran Tour.
1: Terza parte di Gran Tour, casco in testa e piedi sui pedali.
0: Gran Tour, a ruota libera.

0: Siamo in Sardegna in questo nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, lo spazio di Radio 24 dedicato alla scoperta del territorio in bicicletta, una regione, come sappiamo, conosciuta in tutto il mondo, soprattutto per le sue spiagge, il mare cristallino, ma pedalando vogliamo entrare nel cuore di quest'isola, nella sua anima più silenziosa. Un viaggio che non può che essere lento, e quello del pedale sicuramente la giusta velocità, e dunque andremo non solo sulle coste che sono spettacolari, ma anche sulle sue strade interne poco trafficate, le montagne, le tante testimonianze archeologiche millenarie, panorami che si aprono dopo una curva magari conquistata con la fatica delle proprie gambe. Un viaggio dunque attraverso le aree più insolite. Ci accompagna Marcello Usala, autore di Sardegna in bicicletta, 1700 chilometri tra il mare e l'entroterra, attraverso l'anima antica dell'isola, libro appena pubblicato da Ediciclo. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti e grazie dell'ospitalità.
0: Tu ti occupi di cicloturismo da tantissimi anni, accompagni i viaggiatori, quindi hai il polso della situazione. La Sardegna come è messa dal punto di vista del cicloturismo? Quali sono gli elementi che la rendono particolarmente adatta per un viaggio in bici?
1: Stando a quello che ci raccontano chi viene a pedalare in Sardegna da tutto il mondo, quello che piace tanto e che colpisce innanzitutto è la ricchezza di paesaggi, tanto diversi tra di loro, tant'è che noi scherzosamente a volte la definiamo un piccolo continente, perché c'è la montagna, c'è il mare, ci sono le lagune, ci sono le spiagge, quelle per cui poi siamo tanto conosciuti, ma c'è soprattutto un interno ricco di agricoltura e di tradizioni slegate dal mare, quindi da quello che si potrebbe pensare offra un'isola mediterranea. Quindi al di là di questi paesaggi poi c'è la qualità delle strade, la qualità della superficie stradale, la ricchezza di strade secondarie che, essendo una terra di pastori e di agricoltori principalmente, abbiamo tante strade di penetrazione agraria,
0: ciclabili naturali. Magari si pensa che la Sardegna naturali non abbia costruito ciclabili rispetto ad altre regioni che magari hanno una vocazione cicloturistica anche più antica, come dire, no? Però in realtà le strade ci sono, e sono delle strade che non vengono utilizzate più dalle auto.
1: Esattamente.
0: E poi naturalmente la stagionalità, quindi insomma la Sardegna a parte le stagioni più calde, più affollate, insomma si presta ad un cicloturismo. Beh, tutto l'anno.
1: Certo, il clima è forse il nostro miglior alleato, senz'altro, perché si può veramente pedalare tutto l'anno, soprattutto che arriva da Canada, Nord Europa, insomma trova un clima favorevolissimo anche a dicembre durante l'inverno in Sardegna per praticare il cicloturismo.

0: Marcello, saliamo sulla nostra bicicletta, andiamo a scoprire nel dettaglio un itinerario che viene raccontato in questa guida Sardegna in bicicletta e che attraversa in diagonale l'isola dalla costa nord orientale sul Tirreno al Mar di Sardegna, attraversando montagne, altipiani, siti millenari, l'itinerario che collega Siniscola ad Arbus. Raccontaci questo itinerario, che lo chiami Bretella Nord-Est Sud-Ovest.
1: Sì, la chiamiamo così perché insomma la guida è stata pensata con un itinerario periplo che percorre più o meno le coste, poi queste due meravigliose bretelle che si incrociano nel cuore montuoso dell'isola, cioè sotto il Gennargentu, nella Barbagia, e questa dorsale da Siniscola al sud-ovest è molto bella ed emblematica, sia per raccontare una Sardegna inconsueta, insomma, ma vi garantisco veramente sorprendente, meravigliosa, ricca, varia, e che anche tutte le caratteristiche per renderla oltre che interessante da un punto di vista turistico e quindi paesaggistico, gastronomico, culturale, anche da un punto di vista ciclistico la rende veramente varia e molto bella.
0: Questo itinerario che lunghezza ha, che dislivello, quante tappe si può percorrere?
1: 6 tappe a percorrenza cicloturistica, quindi con una lunghezza media di 50 km, tra i 40 e i 60 km, ecco. Quindi per un totale di circa 300 km.
0: Con un dislivello...
1: I dislivelli sono interessanti. La prima tappa stiamo parlando di oltre 1200, perché saliamo dal mare, attraversiamo il compendio montano del Monte Albo, quindi ci immergiamo nel cuore della parte più settentrionale della Barbagia, quindi stiamo andando in montagna, inevitabilmente c'è salita. La tappa invece che attraversa poi la Barbagia, che va quindi da Bitti al Supramonte, potremmo dire ad Oliena, quindi ai piedi del Sottamonte, questa a tanta discesa, poi che salita, sono sugli 850 metri di dislivello. Invece la terza tappa, nuovamente dal Supramonte, va verso il versante occidentale del Gennargentu, quindi da Oliena a Fonni è il paese più alto della Sardegna, che supera i 1000 metri di altitudine, e qua abbiamo quasi 1200 metri nuovamente, che in 50 km insomma è un bel dislivello. Da Fonni ci spostiamo poi a sud del Gennargentu, nella Barbagia di Belvia, al paese di Belvia esattamente, attraversando Desulo, il territorio di Tonare, quindi una zona famosa per la ricchezza di frutti della montagna come castagne, nocciole, noci, e qua abbiamo 800 metri di dislivello. Infine scendiamo dalla montagna, ci spostiamo verso il Campidano, quindi verso la pianura, o meglio nella zona collinare della Marmilla, e qua abbiamo nuovamente 850 metri che sono su e giù continuo. Infine abbiamo la tappa che da Tuivi ci porta ad Arbus, quindi dalla Marmilla ci porta verso l'Arburese, la zona mineraria, quindi il Sulcis Iglesiente. Ci sono nuovamente colline e montagne, ma attraversiamo gran parte del Campidano, quindi pianure, e questa è forse la tappa meno impegnativa, con 750 metri circa. Ma stiamo attraversando il cuore della Sardegna, che è una regione montuosa e collinare prevalentemente, quindi inevitabilmente incontriamo salite in questo itinerario.
0: Ecco, a parte le salite, che cosa incontriamo? Cosa si vede pedalando? Diamo qualche pennellata, quali sono le soste più belle, le gemme nascoste del territorio?
1: Bitti, paese emblematico soprattutto per la tradizione del canto a tenore, dove c'è anche un interessante museo che racconta però di una tradizione che è diffusa in tutta la Sardegna. Oliena è un altro paese simbolo anche dell'accoglienza turistica ormai dell'interno, che ha delle eccellenze nell'accoglienza turistica, ed è un paese ormai famoso per le escursioni, soprattutto nel Sopramonte, per le profonde gole, la ricchezza di acque, il verde. Orgosolo, famosissimo soprattutto per i murales, la tradizione di raccontare la storia, gli episodi contemporanei sui muri del paese, quindi è veramente un percorso di racconto visivo attraverso Orgosolo. Poi abbiamo Mamoiada, un paese di forse 1500 abitanti, dove ci sono 30 cantine, quindi un paese che veramente vive di vino. E infine scendiamo a Belvì.
0: Qui c'è una specialità gastronomica.
1: Ecco, qua volevo arrivare, che poi la Sardegna è un po' come tutta l'Italia, ma veramente qua ogni paese, forse perché io la vivo, li conosco bene, ogni paese ha il suo tipo di pasta, il suo tipo di pane, il suo tipo di formaggio, il suo tipo di dolce. Ci sono delle eccellenze meravigliose che stanno purtroppo scomparendo. A Belvis si producono le casquettes, che è un dolce quasi un peccato mangiare per quanto è bello esteticamente. È una pasta sottilissima, quasi trasparente, lavorata a mano con una tecnica difficilissima, ricorda un po' un merletto, è riempita con una pasta di nocciole e miele prodotto rigorosamente nel territorio di Belvia, Risso e Tonara. È forse una unicità quella di utilizzare la nocciola in maniera così principale nella produzione di un dolce. Questa è veramente una chicca da conoscere. Poi una tappa, una delle mie preferite, che ci porta giù dalla montagna fino alla piana del Campidano, in Marmilla. Infatti lasciamo i boschi di castagno di Belvia Arizzo, risaliamo l'altipiano della Giara, un parco naturale famosissimo perché ancora ospita una comunità di cavallini che vivono allo stato brado, e da qua ci tuffiamo dentro la Marmilla in una discesa mozzafiato, dove il simbolo di quest'area, lo vedrete a lontano, è su Nuraghi, cioè il nuraghe più rappresentativo della Sardegna. Abbiamo migliaia di nuraghi, come sapete, ma questo è il più rappresentativo perché è un sito UNESCO, anche il primo sito UNESCO della Sardegna, che è il nuraghe di Barone, una vera e propria reggia nuragica che domina il paesaggio e che merita comunque una sosta. E infine siamo nel cuore agricolo della Sardegna, nel Campidano, in mezzo ai campi soprattutto di grano. E qua terminiamo, per chi volesse riposarsi dopo questa lunga attraversata della Sardegna, ci sono anche le terme, con le terme storiche di Sardara, oltre le quali raggiungiamo la zona dell'Arburese. Abbiamo raggiunto Arbus, la fine di questa dorsale, qua risaliamo un po' in collina e iniziamo a incontrare i vecchi villaggi minerari abbandonati, una zona che, come sapete, ha una storia di oltre 2000 anni di estrazioni di minerali dal sottosuolo, che ne ha fatto un po' l'economia, la storia e la tradizione.
0: Bene, allora grazie a Marcello Usala con Sardegna in bicicletta e di Ciclo Editore, e buona bici.
1: Grazie a voi, e vi aspettiamo in Sardegna in bicicletta, ovviamente. Ciao a tutti.

0: E ora torniamo a Belvino, il cuore della Barbagia, tappa di questo itinerario che vi abbiamo appena raccontato, piccolo borgo dove la bicicletta sta diventando strumento di sviluppo locale e di valorizzazione del territorio. Da anni si svolge anche il Belvino Trail, una corsa cicloturistica che è diventata anche una festa collettiva, e proprio a Belvino è nato un progetto che si chiama Movervi, vincitore del bando Bici in Comune promosso dal Ministero per lo Sport e dall'ANCI. L'ideatore è Sebastiano Casula, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Un luogo appunto dove la bicicletta sta diventando in qualche modo sempre più protagonista.
1: Sì, la bicicletta non vista solo come mezzo di trasporto per spostarsi un tempo per lavoro, quindi per necessità, oggi si sta utilizzando come veicolo per lo sviluppo territoriale sul turismo. Quindi principalmente parliamo del turismo lento, quello attento a cercare di captare quelle bellezze che il nostro territorio offre, quindi abbinando sport, tempo libero e turismo esperienziale.
0: Il 5 all'8 giugno ci sarà il Belvino Trail. Che cos'è?
1: Un progetto che nasce nel 2017, quello appunto di collegare il centro della Sardegna con ogni anno una costa diversa della nostra isola. Un percorso quasi sempre ad anello. Il Belvino Trail quest'anno arriva nella splendida penisola del Sinis. Non ci siamo mai stati, un'area marina protetta nell'Oristanese dove c'è un'antica città romana, o meglio i resti di un'antica città romana, sarebbe la città di Tarros, e sono 4 giorni che si riempie di colori belli, con delle persone festose che fanno da cornice al nostro territorio.
0: E allora Valeria, una Sardegna che davvero offre tantissimo anche al di là delle sue coste e anche al di là delle tradizionali stagioni balneari estive. Ma il nostro viaggio, come sappiamo, non è finito qua, c'è Silvio già pronto per portarci a camminare.
2: Quanto sono belle, Alessandra, queste regioni nel cosiddetto fuori stagione. Abbiamo pedalato, tra poco cammineremo nel mezzo. Le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sul grande raccordo anulare di Roma il traffico è bloccato in ambo le direzioni tra l'Aurelia e Via della Pisana a seguito di un incidente. Al nord un veicolo in fiamme provoca lunghe code sulla 22 del Brennero in direzione del confine di Stato tra la Avio e Rovereto Sud. Si viaggia in coda per incidente poi sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo per la Valtidone Corsico in direzione dei Laghi. Sulla 12 Genova-Rosignano si procede in coda per un veicolo in avaria in direzione del capoluogo ligure tra Genova Nervi e Genova Est. Sulla 1 Milano-Napoli si verificano code in direzione Napoli tra il bivio per la 15 e Parma a causa di un incendio. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta al traforo del Monte Bianco per il traffico particolarmente intenso. Si verificano attese di 2 ore al pedaggio italiano in direzione della Francia. È tutto, torniamo tra un'ora dopo.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: E siamo quindi all'ultimo blocco di questa puntata oggi dedicata a questo nostro viaggio radiofonico in Sardegna, che ora continuiamo e chiudiamo a piedi idealmente lungo il Cammino dei Beati, un tracciato che sta prendendo forma e che dal meraviglioso mare del Golfo di Orosei ci conduce fino ai paesaggi anche aspi identitari del Supramonte. Quindi si sale anche un po' di quota passando da Galtellì, da Orosei, da Dorgali, da Orgosolo, e sono circa 90 chilometri legati a figure di santi e beati che hanno vissuto appunto in questi luoghi. Però non aggiungo altro, perché ci facciamo raccontare tutto da Matteo Cara, geografo nonché uno dei tracciatori di questa nuova via. Buongiorno Matteo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, innanzitutto, come nasce l'idea di questo nuovo cammino?
3: Allora, il Cammino dei Beati nasce da un'intuizione, possiamo dire, dell'assessorato regionale al turismo, che è molto attivo sul fronte della promozione, come dire, della regolamentazione dei cammini sul territorio regionale. Si è accorto che in effetti c'erano delle antiche strade, degli antichi sentieri che collegavano i paesi di cui abbiamo parlato prima, e che questi antichi sentieri rurali, queste vecchie direttrici viarie, erano anche accomunate dal fatto che in alcuni di questi centri appunto ci sono delle figure di beati. Comunque tutti questi centri sono legati da un forte aspetto devozionale e cultuale radicato storicamente.
2: Ecco, tu sei un geografo, autore di varie guide dedicate ai cammini in Sardegna. Com'è stato lavorare su questo progetto?
3: Ma quando si lavora sul territorio è sempre un privilegio, perché chiaramente si cammina, si fanno fotografie, ogni giorno è un'avventura diversa, perché la montagna e la campagna propongono ogni giorno degli incontri inaspettati, sia con le persone che con gli animali, con la flora, col semplice cambiare della luce. Quindi è stato molto bello lavorare sul campo. Poi chiaramente quando si lavora un cammino e quindi si segue un filo tematico particolare, è molto stimolante cercare di ritrovare in ogni passo che si affronta sul territorio, anche se teoricamente questi passi si fanno per uno scopo tecnico, quindi il rilievo, così via. Invece è molto stimolante cercare di incontrare e di scoprire sul territorio appunto questo filo tematico. Molto spesso lo si trova, diciamo, in momenti inaspettati o anche semplicemente in un certo sapore dell'andare, che quando si cammina anche per il proprio piacere, a volte non sempre si riesce a tenere saldo e a ritrovare ad ogni passo, appunto.
2: Ecco, quali sono secondo te le caratteristiche principali di questo cammino?
3: Allora, chiaramente nel nome stesso il cammino presenta il fatto che segue e visita dei luoghi che sono legati a dei beati, quindi in questo caso parliamo del canonico Solinas a Oliena, della beata Antonia Maisina a Orgosolo e della Beata Sagheddu a Dorgali. Ma al di là di questo aspetto è anche l'ambiente in cui ci si muove, che è veramente molto particolare, perché si parte dal centro abitato di Galtellì, che è un centro tra i borghi, insomma, d'Italia, tra i borghi più belli d'Italia, e si segue in qualche modo il corso del fiume Cedrino, che è un po' il corso d'acqua più importante della Sardegna centro-orientale, e disegna col suo percorso le geografie di questa zona. Quindi si passa dalle montagne calcaree, che appunto stanno sopra Galtellì e sopra Orosei, e si raggiungono poi quelle del Supramonte, che sono delle montagne aspre e molto scenografiche, anche famose per l'escursionismo, e le si alterna a queste grandi vallate che sono popolate ancora da tantissime persone che vi lavorano, e dove si incontrano vigneti storici, uliveti storici e alcuni tra i paesaggi più interessanti dal punto di vista rurale di tutta l'isola.
2: Come è stato accolto questo cammino dal territorio?
3: Allora, intanto va detto che l'ente gestore del cammino, che è la Fondazione di Sardegna, che si occupa appunto delle destinazioni di pellegrinaggio, dei cammini delle destinazioni di pellegrinaggio, ha insistito e ha lavorato molto con le guide ambientali escursionistiche del luogo, che sono poi per certi versi intanto i primi tracciatori del cammino, cioè quelli che hanno ideato un primo collegamento che poi è stato raffinato in un secondo momento da una serie di sopralluoghi e verifiche tecniche, e quindi per certi versi è stato affidato a queste guide e alle comunità dove lavorano e vivono un ruolo quasi di custodi del cammino, quindi c'è molta curiosità e anche una certa partecipazione. Naturalmente siamo nelle fasi così embrionali di costruzione del cammino, che è tutto percorribile, tanto che ci sono anche già le tracce, le informazioni online, però non potrà che crescere in termini di partecipazione, di accoglienza e anche, come dire, di senso di appartenenza di questo cammino alle comunità a cui è di fatto appartiene già, perché si snoda nel loro
2: Sì.
3: territorio.
2: C'è un luogo, una tappa che ti piace in modo particolare?
3: Farei un torto alle altre, ovviamente,
2: infatti.
3: dicendolo. Però al di là della retorica, che potrebbe essere semplice in questo caso qua, sono tutte belle. La cosa che mi piace del cammino è che le tappe sono tutte diverse. Cioè si visitano veramente luoghi e ambienti diversi, si passa dalla costa perché c'è un lungo tratto sulla costa, si passa dalle montagne più interne come quella di Monte Tiscali che sfiora il villaggio omonimo, il villaggio protostorico omonimo, quindi ci sono tante cose da vedere e forse direi che ogni tappa ha un valore particolare anche a seconda del momento dell'anno in cui la si percorre, no? Ci sono delle tappe che rendono meglio in certi periodi e altre che funzionano meglio in altri.
2: C'è già un'accoglienza organizzata?
3: Allora, non è direttamente organizzata dal cammino, questa è una cosa su cui ovviamente bisogna lavorare, però la fortuna è che in questi centri abitati ci sono strutture ricettive aperte tutto l'anno, quindi non sono strutturate direttamente per il pellegrino al momento, anche se alcune nelle giornate in cui hanno, diciamo così, abbiamo proposto il cammino e lo abbiamo sperimentato durante la manifestazione di Noi Camminiamo in Sardegna, hanno già aderito al cammino, quindi una rete esiste già. Però ancora ecco, questo è un aspetto su cui lavoreremo per cercare di fare in modo che sia un'accoglienza diretta proprio al pellegrino, insomma, tarata su modelli di pellegrinaggio che ben conosciamo.
2: Allora, in chiusura, per chi è pensato questo cammino?
3: Allora, è pensato per ovviamente pellegrini che hanno una certa capacità del camminare, perché comunque le tappe, anche se non sono mai eccessive e con troppo dislivello, in ogni caso richiedono che le persone siano leggermente allenate o per meglio dire in buona forma fisica. E soprattutto è pensato per persone che vogliono percorrere dei luoghi che sono un po' lontani da quelli della classica Sardegna estiva da cartolina e scoprire in questi luoghi una spiritualità che appunto è radicata nel tempo e che per certi versi era insospettabile nella narrazione un po' stereotipata che viene fatta della Sardegna.
2: E allora, al momento non c'è, diciamo, un sito di riferimento strutturato, ma sta arrivando, però la tua guida, se non sbaglio, appunto, Il Cammino dei Beati, edita da Tre di Mezzo, no, Matteo?
3: Sì, c'è una guida che è stata appunto voluta e proposta dalla fondazione e che è stata realizzata con il contributo della casa editrice Terre di Mezzo, che come sapete è un riferimento quando si parla di cammini. E poi le tracce e la descrizione del cammino comunque si trovano anche nel sito di Noi Camminiamo in Sardegna, dell'assessorato regionale al turismo, quindi in ogni caso le informazioni per percorrerlo ci sono già. Non c'è una segnaletica specifica sul campo al momento, però il cammino è già tutto percorribile.

0: aperto. Quindi per certi versi diciamo il malus è che appunto non abbiamo una segnaletica ancora pronta, ma il bonus è che percorrendolo adesso insomma si possono scoprire le emozioni di un cammino ancora nuovo e per certi versi questo naturalmente rappresenta un privilegio.
1: Grazie mille Matteo Cara, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E a questo punto continuiamo a camminare, lo facciamo in compagnia, potremmo dire, di un'amica di Grand Tour, Francesca Mocco di Giannas Escursioni. Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti e a tutte.
1: Allora, tu e la tua socia Loredana mi incuriosite sempre molto con le vostre proposte, quindi prima di raccontare un'escursione ho visto che organizzate anche dei corsi di sopravvivenza. Per chi sono pensati?
2: Esatto Silvio, organizziamo dei corsi di sopravvivenza che sono pensati per escursionisti che vogliono sicuramente sentirsi più sicuri, per famiglie, ragazzi, ma anche per gruppi aziendali che vogliono fare team building e in generale per gli appassionati di outdoor. Si impara tanto in questi corsi perché diamo proprio delle nozioni di orientamento di base, insegniamo l'accensione del fuoco sempre in sicurezza, come utilizzare l'attrezzatura in escursione, facciamo il filtraggio dell'acqua e quindi insegniamo ad aprire la mente soprattutto nelle situazioni di critiche.
1: Però non dobbiamo invece imparare a sopravvivere se ci facciamo accompagnare da voi in una delle escursioni che proponete.
2: Esatto.
1: Come infatti come ho letto, insomma, quella lungo la Via degli Angeli, una delle prossime escursioni in programma, dei prossimi viaggi a piedi da fare in Sardegna. In questo caso praticamente siamo lungo una porzione del cammino Cento Torri, il cammino che ci fa compiere il periplo della Sardegna in 70 tappe. In questo caso non dobbiamo avere impegni né lavorativi né familiari, devo dire, forse solo in pensione. E in questo caso noi percorriamo però con voi una piccola porzione. Quindi la Via degli Angeli, innanzitutto dove siamo?
2: Allora, siamo nella costa che parte da Cagliari, arriva a Villa Simius, quindi una costa bellissima con il mare turchese e si attraversa dei luoghi molto molto suggestivi perché siamo in mezzo alla macchia mediterranea, quindi sentiamo i profumi della natura, ma soprattutto possiamo ammirare questo tratto di costa che è una delle coste più belle della Sardegna. Parliamo di una via del cammino Cento Torri e noi a marzo percorriamo il tratto che parte da Geremeas e arriverà fino a Torre delle okay. Stelle.
1: E quindi in questo caso è un'escursione di un solo giorno, però proponete anche la possibilità di percorrerla tutta questa Via degli Angeli. Ricordiamo Cammino Cento Torri, parlavamo insomma di percorrere tutto il periplo della Sardegna, però c'è anche la possibilità di fare le otto vie insomma che compongono tutto questo cammino appunto, e una di queste è la Via degli Angeli che da Cagliari ci conduce fino a Villa Simius.
2: Esatto, possiamo percorrerlo come cammino, ma soprattutto visto che è stato diviso in vie, ci possiamo prendere il tempo necessario per percorrerle, quindi anche se non si è pensionati, come dicevamo okay. prima, ci si può ritagliare del tempo per percorrerle, esatto.
1: Cosa ti piace di questo itinerario in particolare?
2: L'itinerario è bello perché puoi goderti il mare, ma camminando, quindi è sicuramente un'attività che piace tanto perché durante le tappe possiamo anche fare il bagno e ripartire, quindi è un cammino che ci consente di vivere il mare ma anche in modo attivo, in modo lento come piace a noi. Solitamente lo facciamo per i gruppi, quindi chi viene con noi conosce belle persone, si sta insieme tutto il giorno, ecco, è molto suggestivo.
1: Ecco, incontriamo ovviamente alcune delle Cento Torri?
2: Esattamente, il cammino Cento Torri ha come filo conduttore le torri che erano state costruite soprattutto nel 1500 per difendere la Sardegna, la costa, dagli attacchi esterni. E in questa tappa incontriamo la torre appunto di Cala Regina e la torre di Sufenugu a Torre delle Stelle, una torre imponente, molto grande, che è in contatto visivo con tutte le altre torri intorno. La bellezza di questo cammino è che si cammina e la sensazione è che ha visti la torre da lontano e piano piano questa torre diventa sempre più grande.

0: mano a mano che ci si avvicina.
1: Bello. E sono visitabili queste torri, queste due in particolare che citavi?
0: Allora, all'interno no, per una questione di
1: Ok.
0: sicurezza, ma insomma si può andare molto vicino. Alcune torri sono state ristrutturate, sono tutte diverse, questa è la bellezza, perché a seconda anche della roccia che troviamo, troviamo delle costruzioni diverse, delle torri che erano state costruite appunto con la roccia predominante vicina.
1: Quindi camminiamo sempre vista mare e con voi che ci raccontate anche la storia di queste torri. Allora, Francesca, purtroppo il tempo ci rema sempre contro, per cui ci toccherà risentirci per raccontare qualche
0: Esatto.
1: altro angolo di Sardegna. Intanto vado a studiare le vostre proposte sul sito gianasescursioni.com. Grazie mille quindi, Francesca Mocco, a presto.
0: Grazie mille, a presto.
1: E si chiude qui per questa settimana il nostro viaggio alla scoperta delle regioni italiane, ma torneremo lunedì puntuale alle 15 per altri suggerimenti di viaggio. Buon fine settimana a tutti.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Sono le 16.
0: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Rimpatriati metà dei 50.000 migranti entrati a Ceuta nelle ultime ore. Messina, si cercano ancora 5 persone sotto le macerie dell'edificio crollato. L'Europa è in secca, il Danubio costringe allo stop la centrale nucleare di Pax. In primo piano gli aggiornamenti su quanto accade a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio africano, nello spazio del Marocco, dei circa 50.000 migranti arrivati negli ultimi giorni, oltre 25.000 sono già stati rimpatriati, 43 al momento il numero dei morti di cui si è a conoscenza. Questa mattina è arrivato a Ceuta il premier spagnolo Pedro Sánchez.
1: Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad.
0: Quanto è accaduto è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto Sánchez, che ha espresso un rimprovero e una condanna a livello più alto possibile per questi arrivi, così le sue parole. L'ambasciatore italiano a Madrid, Giuseppe Bucino Grimaldi, è stato intanto convocato al Ministero degli Esteri spagnolo in seguito alle proteste per le parole del ministro degli Esteri Tajani, che aveva criticato la recente regolarizzazione da parte di Madrid di 500.000 di migranti. Una decisione, ha precisato il governo spagnolo, che non ha nulla a che vedere con l'attuale crisi. Nella notte l'annuncio da parte di Donald Trump dell'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Hamas ha poi confermato, poi sono arrivati distinguo. Un membro della delegazione negoziale di Hamas ha fatto sapere che il disarmo è legato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza e alla ricostruzione. Israele da parte sua ha chiarito di volere un disarmo completo e non solo lo stoccaggio di armi presso l'autorità palestinese. È quello dell'imprenditore 64enne Carmelo Leone, il corpo recuperato tra le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Si cercano altre 5 persone, le sorelle dell'imprenditore, il marito di una delle due, il loro domestico, una commessa che lavorava in uno dei negozi dello stabile. Al lavoro oltre 60 vigili del fuoco. Le operazioni sono complicate, rese pericolose anche da alcuni focolai ancora attivi. Sentiamo su questo Antonino Bertucci, portavoce dei vigili del fuoco locale.
2: Abbiamo un incendio che si muove al di sotto delle macerie, quindi siamo costretti a lavorare su due fronti. Una parte degli operatori lavora per abbassare i fumi e una parte degli operatori invece lavora movimentando le macerie, cercando di individuare le persone.
0: La centrale nucleare di Pax nel sud dell'Ungheria è stata fermata per mancanza del livello, o meglio per un livello dell'acqua nel Danubio troppo basso per assicurare il raffreddamento dei reattori. La centrale di Pax assicura quasi metà del fabbisogno di elettricità del paese. Ieri la Romania, quindi più in basso lungo il corso del fiume, aveva annunciato di avere spento due reattori della centrale di Cernavoda, sempre a causa del livello delle acque. È tutto per adesso, GR24 torna tra un'ora.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Ma io posso iniziare una trasmissione con Ginevra Fenies che si toglie le scarpe io e
2: sempre
1: conduce?
2: Lo fa sempre, eh? Lo fa sempre. Adesso no, scusami.
1: Ero dall'altra parte del tavolo.
2: Da questo lato e non esatto. Da quello lì. Ma lei tutte le volte lo fa.
1: No, vabbè.
2: Anzi, scusatemi, a questo punto togliamoci tutti qua nello studio.
3: Ma ragazzi, ma è molto più bello perché sei in contatto col pavimento. Oh. Quindi la tua anima poi a un certo punto, diciamo che... Vabbè,
1: ho capito.
2: No, però in realtà allora, pavimento, dici una cosa molto interessante. Una delle ultime cose che farei dovessi andare ad una festa è togliermi le scarpe. Vi ricordate quelle feste in cui poi cade certo. A un certo punto, non so, la spuma?
1: Sì. C'era la spuma. Una vodka alla
3: gli schiuma parti.
4: Il peschito.
1: Non era il peschito, bravo Andrea.
2: Il peschito che appiccicava parecchio. Quindi sì. Poi ti si incollerebbe il calzino che raccoglierebbe tutti i pelucchi di polvere, eccetera.
1: Perché
2: eccetera.
1: Tu pensi di essere ancora in piedi a una di quelle feste? Io avrei la lingua attaccata probabilmente al pavimento perché sarei morto.
2: Capisco, però
4: dipende dall'orario in cui si fa il campionamento.
1: Esatto, perché all'inizio i pavimenti sono anche abbastanza puliti, ma più vai avanti con la
4: ci sono persone, esatto.
1: Esattamente. Allora, ciao Andrea Sesta, è tornato a trovarci.
3: Ciao Andrea.
4: Ciao, grazie per l'invito.
1: Tra gli autori e gli ideatori di Lercio, ha scritto un libro insieme alla compagine, Come sopravvivere alle feste, edito da Sam. Come sopravvivere alle feste, ragazzi? È un bigino, una volta si dice un bigino, è un breviario meraviglioso per...
2: Breviario?
3: Sì, breviario.
1: Sì, per sopravvivere alle feste, ci sono quasi tutte, quasi. Si finisce anche coi funerali, tra l'altro, che è una parte, non dico divertente,
2: qualcuno,
1: però...
2: No, però è vero, qualcuno magari spesso dopo un funerale, ne parlavamo in redazione, sì. A me è capitato, la mia famiglia, dopo i funerali noi andiamo a cena. Facciamo queste cene in cui poi ricordiamo la
1: noi abbiamo fatto un aperitivo post-nonna.
3: Vabbè, è una cosa molto americana, gli americani la prendono come festa, a parte gli americani tutto come festa.
1: Siamo in area di feste americane,
4: esatto.
1: Halloween appena passato, ma quanto abbiamo importato, Andrea, dall'America di feste di questo tipo?
4: Beh, una sicuramente è Halloween, no? Ma un'altra mitica che si sta diffondendo tantissimo sono i gender reveal.
2: Questo è un grande capitolo. Senti, allora facciamo così, visto che hai tirato fuori questo capitolo, io voglio cominciare con la prima domanda di oggi che noi vogliamo avere qui ad Off Topic, una tua classifica delle feste più odiate, anzi delle feste da abolire.
1: Esatto.
4: Ok, allora vi dico la festa che stanno abolendo è la festa del pensionamento. E saluto la radio di Confindustria per in questo momento. No, ovviamente questa è una festa che sarebbe bello festeggiare, ma si festeggia sempre più in là.
2: Si sposta. Certo.
4: E sì. Poi io vi dico, questa è una classifica nella classifica personale, addio al celibato e nubilato. Uh-huh. Perché, diciamo, non è veramente un addio, è un... Ci eravamo già salutati prima,
1: un arrivederci,
4: esatto. E poi un altro gender reveal. Basta un messaggio in chat. Basta un messaggio in chat. MF oppure N, se non lo sappiamo, se non vogliamo.
2: Certo,
1: esatto.
4: Non è così.
1: Il gender reveal è qualcosa, lo spieghiamo per chi ci ascolta e non lo sa.
2: Ma
1: è una festa.
2: Scusami,
1: sì, prego,
2: così.
1: Prego.
2: Sarà lui, no. Sarà lei, sarà parte di noi. Giusto? È questa la canzone che si utilizza più spesso sui social.
3: Certo.
4: Sì, il nuovo decreto legge è obbligatorio. Sì.
1: Praticamente è una festa in cui non si sa ancora il sesso del nascituro, si fa finta di non saperlo, e ci sono queste scene agghiaccianti di lui-lei o lui-lui o lei-lei, insomma non ci interessa, che scoppiano un palloncino, fanno uscire un palloncino da una scatola con un colore, tra l'altro anche lì un grande problema a associare l'azzurro al maschio e la rosa alla femmina, ma vabbè, questo è una sottigliezza. E si svela tutta una platea di persone che è lì da tipo 20 ore.
4: Sì, esatto.
1: E il sesso del nascituro.
3: E questa festa è possibile farla solo da Roma in giù, peraltro?
1: Sembra.
2: Questo però, forse è un pregiudizio, perché sta arrivando anche
1: però,
2: da noi.
1: Esatto,
2: io ho
1: domandiamo
2: di gente
1: ad Andrea.
2: Che ha fatto questa cosa a Parigi.
1: È salita bene in alto. Andrea, si sta importando anche al nord questa cosa?
4: Allora, sta risalendo, tipo la linea gotica a un certo punto no, sfonderanno.
2: Si sale lo stivale.
4: Però, come dire, ci sono già delle cellule di persone.
3: Sta salendo il gender.
4: Ci sono già delle cellule anche qui sopra il Po e quindi si sta espandendo a macchia d'olio, purtroppo.
1: La cosa divertente del libro è che alla fine di ogni capitolo, e vado a leggere alcuni dei, appunto, come sopravvivere al carnevale, è tutto un come sopravvivere alla Pasqua.
2: Lo sfoglia anche
1: Pasqua.
2: Andrea. che vuol dire che forse non
3: libro
2: l'ha scritto, non l'hai,
3: diciamo.
2: L'hai letto, non l'hai letto, l'hai scritto ma non l'hai letto.
4: L'ho letto in gran parte, questo è il massimo che posso dire.
1: Come sopravvivere alle feste aziendali? Il bello è che alla fine ci sono 10 consigli per ogni capitolo su cosa non fare, su cosa non dire, su cosa dire invece.
2: Scusate, breve aneddoto personale, festa aziendale, ci mandano questo proprio, ce l'ho nel cuore da sempre, sì. Ci mandano a fare uno spettacolo che è una riscrittura di Romeo e Giulietta. Vado con il mio collega Simone Tangolo, siamo a una festa aziendale, l'ultima cosa che volevano vedere queste persone era Romeo e Giulietta. Quindi secondo me questo è, visto che siamo anche nella radio Confindustria, se avete un'azienda, volete fare una festa aziendale, capire bene qual è il prodotto che vi serve per fare festa, forse la prosa.
3: A me è capitata la stessa cosa, che ero il regalo di compleanno di un ottantenne che non aveva mai espresso il desiderio di avermi. Sì. E invece si è ritrovato ad avermi.
2: Cioè, scusami, aspetta, tu eri, cioè, i suoi figli, figlie, nipoti erano
3: spettacolo. Sì, sono impazziti perché in realtà la fan era la figlia, no?
2: Ok.
3: E quindi ha pensato bene di farsi un regalo, evidentemente.
1: Certo, sì. Scusa, dimmi cosa è successo, ti prego.
3: È successo e lui non sapeva chi ero, quasi. Cioè, che sono entrato io e te.
2: Grazie.
3: Adesso vi faccio.
1: Ah, è la badante questa. Cioè, no. Lui... con gli occhi a palla. Non so.
3: Grazie. Si dice così?
4: Questa cosa è successa in Arabia Saudita?
3: No. È successa a Milano. Okay. Successa a Milano.
4: Comunque con capitali sauditi.
3: Sì, io sono stata felicissima di questo, per l'amor di Dio. Però ecco, lui non so quanto.
1: Sentite, ma la domanda che mi è sorta in questa puntata che si intitola L'importante è stare insieme. In realtà non è importante stare insieme, no. Certe volte si sta bene anche da soli.
4: Assolutamente sì.
1: Esatto, ce lo insegna anche questo libro, Come sopravvivere.

0: Fest è che desiderio abbiamo in realtà noi di essere all'interno di un elemento di socialità, Andrea? Cioè, perché abbiamo questa cosa per cui veniamo coinvolti in gruppi WhatsApp e c'è la festa aziendale, la Pasquetta dove la facciamo e nasce un'ansia,
1: scusate,
0: di FOMO?
1: La cena di classe, ma hanno aggiunto questa settimana alla cena di classe.
2: Serio?
1: Perché abbiamo tutti 40 anni, quindi io credo che sia una cosa che scocchi nella soglia dei 40 anni.
2: Sì, sì.
1: E la cosa che mi ha più angosciato, adesso lo condivido con voi, ditemi se vi è già successa questa cosa, è che tutti hanno chiesto di presentarsi, entrano e scrivono ciao, virgola, nome e cognome.
0: Aia.
1: Che io trovo anche una cosa un po' tipo, vabbè, magari qualcuno non lo voleva quel numero, o magari qualcuno non lo voleva dare il suo numero a un gruppo di cui io ci sono alcune persone che non conosco.
0: Ma non hanno fatto neanche la scuola con te, probabilmente. Sì, sì. O
1: poi hanno fatto questa cosa per cui c'è da spuntare la data da scegliere in cui si andrà a mangiare, credo, una pizza, non lo so cosa si va a mangiare.
0: O devi andare.
2: Sempre solo la pizza, ovvio.
1: Vero?
2: Queste cose, sì.
0: Ecco, questa cosa qua, Andrea, da dove nasce e come uscirne fuori, visto che hai scritto un manuale di sopravvivenza?
3: Sì, sì, l'ho scritto, appunto, divido la responsabilità con altri 19 autori e autrici. E no, il problema è che da un lato noi viviamo costantemente nella FOMO, no? Cioè nella fear of missing out. Abbiamo paura di non essere invitati, di non essere nel posto in cui succedono le cose. Dall'altro ci rendiamo conto che quando succedono le cose ci sono le altre persone. E le altre persone, come diceva Céline, sono l'inferno. Cioè l'inferno sono gli altri.
2: Dion?
0: No, non Céline, è quello un po' più...
3: Sì, sì, lo zio.
0: Canadese anche lui.
3: Esatto. E questi sono i due estremi in cui ci troviamo a vivere, no? Cioè, assolutamente lasciami stare e no, voglio assolutamente esserci.
1: Esce un po' quella cosa per cui, vi ricordate il famoso monologo di Nanni Moretti che io ho messo qua davanti a monito per oggi, in cui io comunque voglio essere invitato.
0: È quello.
1: No, non mi va. No, ma c'ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri, diceva Moretti, no? Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti ballando in giro tondo, io sto buttato in un angolo. Ah, no, se si balla non vengo. Poi però vuole essere invitato e quindi dice, ma mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Cioè, di fatto noi richiediamo l'invito, salvo poi dire no, non mi va, c'ho di meglio da fare. Ecco, forse questa è un po' la...
3: Allora, si può anche, noi questo qui lo diamo come consiglio nel carnevale, non andare alla festa di carnevale e dire ma come, non mi hai visto, ero l'uomo invisibile.
0: Ah,
1: bellissimo,
0: beh,
1: questa è un ottimo...
0: Una tecnica stupenda questa.
3: Si può usare anche per Halloween, ovviamente.
0: Certo.
2: Questa ha della genialità, sì.
0: Tu, Andrea, hai paura di essere tagliato fuori? Oppure è una cosa con cui hai fatto i conti?
3: Ci sono delle cose da cui spero di essere tagliato fuori, in cui è più facile dire di sì e non presentarsi o comunque non esserci, ma in generale sì, preferisco, come dire, essere invitato e poi dire di no. Sì.
0: Noi generalmente, io lo dico, vabbè, parlo per me, però mi rendo conto fin da subito, appena mi arriva spunta su WhatsApp una richiesta di andiamo fuori a fare un aperitivo, io nell'istante stesso in cui vedo quel messaggio so già che non ci voglio andare e il mio cervello si attiva per trovare milioni di scuse e mi sento anche un po' sporco, devo dire, nel farlo, perché certe volte sono anche degli inviti di cuore, no?
3: Certo,
0: e
3: sì.
0: Non è proprio bellissimo uscirne fuori o facilissimo uscirne fuori, ci sono delle tecniche?
3: Guarda, noi appunto alla fine di ogni capitolo mettiamo dei consigli su cosa fare, cosa evitare. Parlavamo del gender reveal, una delle scuse era scusami, non posso rimanere, ho il gender reveal della mia gatta. E l'idea è sempre quella, avere una...
1: Scusa,
3: una
1: quanto è distante il fatto che arrivi anche a quello della gatta, secondo te?
3: Succederà. Penso
1: arriverà,
3: che...
1: dici, anche sugli animali?
2: Sì, ma secondo me è molto breve.
3: Se scandagliamo su TikTok c'è già da qualche parte un gender reveal, un cat reveal, gender cat reveal.
0: Ma sicuramente ci sono i matti, quelli che, scusate, con tutto il rispetto per... Sì, per i gattari, le gattare.
1: Vabbè,
0: certo,
1: succede,
0: vabbè,
1: succede, niente succede.
3: Salutiamo tutti i gatti in ascolto.
0: Sì, ma i gatti li vogliamo bene e i gattari, insomma, è un altro conto. Però adesso mi attirerò le ire dei gattari, va bene, scusate, chiedo venia. Abbiamo, ognuno di noi ha una festa che non sopporta. Volevo fare un giro di tavolo, Ginny?
2: Allora, io direi Pasqua così istintivamente perché è troppo simile a Natale ma senza regali.
0: Questo è vero, però c'è l'uovo.
2: A parte che a me la mia mamma non me lo compra più.
1: Davvero?
2: Non
1: sai che mia nonna me lo prende ancora. Mia nonna, amore, che ha 87 anni, che salutiamo, abbracciamo fortissimo,
0: certo,
1: ancora mi prende l'uovo.
2: Ma io non ho più la nonna però.
1: Mi spiace,
0: quindi... insomma, succede. Piccola chiusura.
1: Era più il desac, questo drammaturgico in cui non pensavamo di arrivare.
3: No, continua a incassare finché dura, no, non smette.
0: Esatto. Andrea?
3: Ferragosto. Ho fatto anni a lavorare a Ferragosto.
0: Aia.
3: E quindi poi quando ero libero, quando ero come Dobby, un elfo libero, ho detto, ah vabbè, ma è solo questa cosa qui. Cioè, grigliare, io posso grigliare il 14, posso grigliare il 16 agosto. Perché c'è questa... ansia di grigliare tutto il 15.
0: Effettivamente Ferragosto.
2: E poi perché grigliare e basta? Cioè, altri metodi di cottura sono comunque contemplati.
3: Sì, la crock pot in spiaggia è scomoda, però comunque.
0: Sì.

0: in Sri Lanka, quindi proprio a migliaia di chilometri da me.
1: Ah, me lo ricordo, certo.
0: Io stavo a casa e stavo, da Dio, bellissimo. Mi sono messo, tra l'altro ero in... avevo da un lato, se non ricordo male, un Capodanno fatto in una piazza, in televisione, sì. E dall'altro un'altra piazza. E quindi passavo da una all'altra, guardavo, senti chi canta di qua, senti chi canta di là, ed ero a casa tranquillo.
2: Beh, una sorta comunque di FOMO se continuare, esatto, a guardare sotto queste piazze.
3: Siamo esattamente lì, da un lato la Fiera Missing Out e l'altro la completa solitudine. Eri, forse hai trovato, sì, l'equilibrio zen.
1: L'equilibrio in mezzo.
3: Sì, wow.
1: Io invece odio il Natale, faccio questo coming out, sì, perché sono nato il 24 dicembre, il 25 sappiamo chi è nato, certo, e il 26 si sono sposati i miei genitori a San Silvestro. Quindi per me è la triade, quei tre giorni lì io vorrei farmi esplodere, ti giuro, non ce
0: intanto
1: la faccio.
0: Gli arriva un regalo solo del motivo per cui tutti gli anni qui a Natale.
1: Bravo.
0: Ci guarda con gli occhi da cerbiatto bastonato, sì, e ci dice, sì, compio gli anni, se siete ancora rimasti a Milano il 23 vi offro una birra. E noi tutte le volte, no, non avevo fatto il biglietto il 21 per tornare a casa dei
1: grazie,
0: miei.
1: Grazie Beppe. No, perché però poi ho la fregatura che noi nella zona del Veneto Bresciano,
3: certo,
1: e Andrea tu sei di Verona come me, lo sai bene,
3: sì,
1: e in Sicilia si festeggia anche Santa Lucia,
3: che forse è la festa più importante per quanto per si parla di doni.
1: Certo, perché porta i regali, i giocattoli, non la calza, cioè sì, anche la calza, diciamo, i dolci, però porta i giocattoli.
3: Giocattoli veri. Sì.
1: Quindi io, festeggiando il 24 dicembre, che è a 10 giorni da Santa Lucia, mi beccavo un unico regalo, Santa Lucia, compleanno e Natale, dicevo, che cacchio. Mio fratello, che compiva gli anni il 10 gennaio, aveva la triade, cioè aveva tutto, capito? Non vale questa
3: cosa.
1: Non
3: è giusto, perché c'è più distanza. È una mozione. Servirebbe un sindacato delle persone nate tra dicembre e la Befana, mettiamola così,
2: vero,
3: che garantisca la tripartizione dei regali.
1: E poi faccio una mozione. Vai. Allora, per le... faccio una mozione al mondo maschile, ma anche in parte a quello femminile. Se una donna nasce il 6 gennaio, per favore, basta mandare GIF di Befane. Ok.
0: Ma basta mandarle in generale.
1: In generale, però avete rotto i coglioni, possiamo dirlo, questa roba delle Befane. Ah, auguri alla più bella Befana. Sì, queste, sì, cose idiote.
3: Lì servirebbe che il primo che ha fatto questa battuta, tipo, metta i diritti SIAE, chiede i diritti SIAE a tutti quelli che...
0: Dovendo pagare. Questa cosa che vanno, sì, toccate le persone sul portafoglio, è,
3: sì,
0: una grande teoria.
3: Esatto.
0: È
3: vero, un'imposta, diamolo anche così, come idea per la finanziaria, sempre a Radio di Confindustria.
1: Esattamente.
0: Scusa, sul Giorgetti, Natale ascoltaci. Tu hai fatto un'orecchia sul Natale, sul come sopravvivere al Natale, quindi hai fatto, no, ma come la festa di Natale? Però di fatto avevi messo un'orecchio in questo libro, eh?
3: Sì, sì, stai dicendo che il gioco è truccato? Stiamo dicendo questa cosa?
0: Potrebbe.
1: No, non ci eravamo messi d'accordo.
0: No, ci sono dei capisaldi che vorrei tirare fuori, sì, adesso, così non lo facciamo nella puntata di Natale.
1: Certo.
0: E sono intanto la tombola. Quando io leggo tombola mi viene sempre in mente...
1: A te piace però, eh?
0: A me piace molto, però a tutta l'Italia quando uno dice tombola viene in mente lo zio che a un certo punto al primo numero dice...
3: Tombola.
0: Ambo.
1: Al primo numero dice Ambo.
0: Sì, dice Ambo.
1: Oppure poi... dice 93. Risatone. Comicità.
0: Zio, io te lo dico, non sei un comico.
1: No.
0: Io credo che tu non faccia ridere. No. Questo non è un villaggio turistico.
2: Non farei mai.
1: E al secondo numero cosa si dice?
0: Terna.
1: Bravo,
0: così,
1: bravo.
0: È così. Poi sì. Mi piace molto la parte sui regali di Natale, invece, che è fingi gratitudine, nascondi il rancore.
1: Ecco, il regalo...
0: Il rancore, il regalo peggiore che hai ricevuto.
3: Ti posso dire il regalo peggiore che ho fatto, perché la prima cosa che mi viene in mente, un accappatoio alla mia morosa mi ha detto, non sei mia zia.
1: Effettivamente.
0: Ma peggio di quello credo sia solo il pigiama.
2: L'ha presa un po' troppo male.
0: Solo
2: però.
0: Il pigiama.
1: Sai che però l'accappatoio è un grande must. Io a mio fratello, che pesa 50 kg, ho regalato un accappatoio, non so per quale motivo, XXL. Cioè ci stava dentro, sembrava un boxer. Mi fa, ma che cazzo? Cioè, ma io non sono mica un toro grosso così.
3: Era il mantello di Batman.
2: Però sì, secondo me è un bel regalo. A
1: cosa, accappatoio?
3: A me piaceva l'idea, però poi...
1: Tradotta in...
2: Anche perché è una cosa a cui si pensa veramente poco, l'accappatoio.
1: Però di spugna o di microfibra? Perché ragazzi, se lo regali di microfibra e vuoi male alla persona.
2: Spugna.
3: Allora era microfibra alveorata con...
1: No, vabbè, ma tu Andrea
3: d'ape.
1: Puoi rimanere single.
0: Cioè, stai ancora con questa ragazza?
2: Bellissimo.
3: Sì, sì, sì.
0: Stai ancora con questa ragazza?
3: Ciao, sì.
1: Ginevra però era ammaliata, quindi forse...
2: No, devo... a me piace.
1: Mamma,
2: sì,
1: mia.
3: No, questa va bene, ma ho sbagliato, non io, ci mi sto rendo provando, conto che ho sbagliato, ho potuto fare di meglio.
1: Sì, effettivamente. Poi c'è una grande festa che per adesso non abbiamo ancora citato, questa è notoriamente legata ai paesi del sud Italia, mm-hmm, ed è anche una cosa molto,
0: attento,
1: bella,
2: ah, se lo
1: e dice
2: lui va bene, se lo dico io no.
0: No,
1: sto dicendo che primariamente poi si è spostata anche a Milano, le vediamo, feste di... prediciottesimo. Allora, spieghiamo per favore, Andrea, la fenomenologia del prediciottesimo e come sopravviverci.
3: Allora, dovete immaginarvi tipo, tipo quegli spedizionieri, si dice così, spedizionieri inglesi di fine 800, tipo Charles Darwin con i calzettoni che vanno tipo in questa savana a guardare queste persone da lontano. No,

0: Semplicemente hanno detto, ma perché festeggiare solo i 18 anni quando possiamo festeggiare i 16 e i 17? Anche qui, torniamo sempre lì.
1: È il famoso capitalismo.
0: Esatto, il mercato. Certo. Hanno generato una domanda, no? Perché poi non è che ci fosse tutto questo,
2: no, non credo,
0: questo bisogno. E quindi hanno detto, ma perché non festeggiare il 18esimo? Anche questa è una cosa importata dagli Stati Uniti, in cui tipo a 16 anni puoi guidare la macchina, per cui ci sono queste persone che a 16 anni hanno dei SUV grandi come forse le nostre quattro case.
2: Certo. Però che cosa succede a questi pre-18esimi? Perché su Instagram e su TikTok ne girano a migliaia. Hanno delle caratteristiche specifiche, secondo me, no?
0: Entri ragazzo, esci uomo.
2: Giusto, questa è buona.
1: Mi hanno buttato nella foresta e ne sono uscito capobranco. Esatto. Quella frase lì?
0: Sì, sì, sì.
3: Mi hanno buttato anche in mezzo ai lupi e ne sono uscita allupata.
2: Bella.
0: Ci piace.
2: Questa
0: ci piace.
2: Era in sconto al Libraccio. No, salutiamo gli amici del Libraccio.
0: Ciao, ciao Libraccio. E, no, esatto, l'idea è esattamente quella. Cioè che stiamo allargando tutte le altre scuse in cui, altri modi in cui fare festa, anche quando tecnicamente non ce n'è bisogno, no?
3: Secondo me anche altri modi per fare video.
2: Proprio. Contenuti social, dici?
3: Per contenuti, sì. Per diventare virali in qualche modo.
2: Però tutte queste cose qua, il gender reveal, adesso anche Halloween con l'arrivo dei cosplay, l'arrivo tra virgolette dei cosplayer, quindi di costumi sempre più elaborati, hanno un costo esorbitante. Cioè i pre-18esimi sono come un matrimonio, ragazzi. C'è un investimento da parte dei genitori, lo dici anche tu nel libro se non ricordo male. I genitori, il papà che dice o la mamma che dicono no assolutamente, e papà e mamma che si indebitano fino al collo per farli. Cioè,
3: ma poi tutte queste cose d'oro bellissime. C'è anche la festa del battesimo, tra l'altro, non so se avete mai visto.
2: Beh, quella si
3: video
2: faceva...
3: Sì, no, ma festa in un certo modo un po' tipo come se fosse un matrimonio,
1: allora, spinta,
3: cioè,
1: diciamo.
3: Spintina, dove vedi questo micro bimbo andare con la madre nella macchinina elettrica di quelle tipo
0: pilotata da dietro,
2: in chiesa?
1: Cioè, palese, scusatemi, questa
3: ma
1: cosa.
3: Ma no, non in chiesa, ovviamente la festa di battesimo.
2: Nella festa.
0: Nel palazzo delle cerimonie.
3: Nel palazzo, certo. Di quelle
0: TM, ma quello lì.
3: Esatto.
2: Sì, non in Mapolese, insomma, esatto, per intenderci.
1: Questa cosa che è palese che non sia per il bimbo o la bimba,
3: chiaro,
1: perché è troppo piccolo. Certo. Palesa un meccanismo che, cioè, che siamo noi che vogliamo, cioè mi metto nel noi quando facciamo festa, siamo noi che vogliamo fare festa, perché il bambino in quel caso non vuole
2: ne
1: fare,
2: frega
1: cioè,
2: niente,
1: non ha le facoltà credo cognitive per farlo.
0: No, come un gatto più felice della scatola del gioco che del gioco stesso. Certe volte penso sia così anche per
2: sì, sì. Certo.
0: Torniamo tra l'altro al tema,
2: alla tematica del gatto,
0: al tema dei gatti. No, ma poi tu pensa, organizzi una festa e sai già che le altre persone si lamenteranno, perché quello che fai tu quando vai alle altre feste, dici no, ma non ho mangiato bene, o sono scomodo, le sedie sono scomode, fa caldo, fa freddo. È impossibile, aboliamole.
2: Tutte le feste.
1: Scusa, anche il matrimonio? Perché questo è un altro tema. Cioè,
2: bravo.
1: Quando mi invitano a un matrimonio, mi hanno invitato da poco, la prima cosa che ho pensato è stata: ok, dovrò sborsare dei soldi. Cioè, ormai succede, ragazzi, dobbiamo sì, dirlo, bisogna dire le cose come stanno.
2: Che io mi ricordo quando si sborsavano 100, adesso è 150, poi 200, poi 300.
1: Bravissimo, cioè, diventando... perché poi arriva il giro di telefonate tra gli amici in cui ci
2: quanto
1: si dice
2: metti?
1: Quanto metti? Non sarà
3: puoi
1: un
3: farmi
1: po'
3: da testimone, non ho più soldi.
2: Non c'ho più una lira.
3: Non ho più soldi. Non
2: allora
3: posso.
2: Io mi sono sbattezzato per non essere più testimone, lo dico, testimone ovviamente dei matrimoni in chiesa, ma diciamo che un po' tout court la gente non mi chiama più per i matrimoni, sanno la mia
3: sì,
2: allergia.
3: Un po' polemico.
1: Non sei l'anima della festa, Riccardo.
2: No, però siccome
1: mi invitano perché non sei battezzato.
2: No, cioè,
3: e l'aperitivo non gli piace.
2: Non mi invitano
3: si
2: a fare il da testimone.
0: No, certo.
2: Testimone.
0: Beh, ci sono quelli che quando ti invitano al matrimonio ti mandano il preziario. Dici, vuoi il tavolo vicino agli sposi? Sono 500 euro.
1: Scusa.
3: Ma serio?
0: Assolutamente.
3: Che amici hai tu?
0: No, non io. Io per fortuna ho pochi amici che si sono sposati. Va bene così, vi voglio
3: per
0: bene.
3: Per fortuna ho pochi amici.
1: Chiedo anche agli altri adesso di non sposarsi.
0: No, esatto. Ma girano tipo gli screenshot. Vuoi tipo stare tipo nella
2: come
0: prima
2: concerto?
0: Nella prima cerchia, tipo nel inner ring.
2: Che cazzo sei, Dua Lipa?
0: Beh, il matrimonio di Dua Lipa ci andrei comunque.
2: Sì,
3: ma secondo voi io sono più bella o meno bella di Dua Lipa?
2: Va bene, andiamo alla prossima domanda. Però devo dire
0: un book club.
3: Una domanda
0: questo,
3: che faccio a tutti e tutti sono in difficoltà sempre. Non so come mai.
2: No, sei più bella di Dua Lipa, ma con le scarpe. Così mettiamola un po' criptica. Comunque a me i matrimoni, devo fare coming out, non mi piace andarci nel senso di spendere soldi, però quando poi mi trovo lì io mi diverto.
1: Ah, ti piace?
3: È l'alcol quello.
2: È l'alcol, è il mangiare, il cibo.
1: Ah no, perché lui piace molto mangiare tanto, perché l'altra cosa che io sostengo, i matrimoni secondo me, poi insomma adesso non me ne vorranno le aziende di catering, Io ogni tanto mi trovo in questi posti e penso, non potevate fare un po' meno? Dice, no, perché la gente vuole mangiare.
3: Io farei solo l'aperitivo, io non metterei nemmeno la gente a sedere.
2: Sei una bugiarda, perché dopo tutti rimangono così a bocca asciutta e dicono, vabbè, però potevano fare un primo in più,
3: l'aperitivo,
2: un secondo.
3: Ma tu devi mettere uno stand pieno di roba, tipo la pentola e fa la spaghettata.
2: La ribollità.
3: La ribollità.
1: La spaghettata nel parmigiano,
3: la pappa al pomodoro.
1: Sì.
3: Esatto.
1: La forma, la
3: cassa.

0: può mangiare quanto gli pare, ma in piedi, non a sedere. Non, perché? Perché c'ho 14 primi senza motivo a sedere lì con la nonna dello zio del
1: bellissimo.
2: Però cosa fai adesso della giornata? Cioè tu fai mezza giornata di matrimonio, poi torni a casa e guardi Netflix?
0: Anche volendo.
3: Hai avuto una grande idea forse?
2: Stiamo creando un business.
3: Stiamo creando il nuovo matrimonio del 2025.
0: E fai come Peppe, accende la televisione e guardi più matrimoni. Esatto.
2: Matrimonio part time. Wow.
3: Addirittura, scusami, questa l'avete potrebbe essere qui una per la prima idea. Volta, eh? Bravissimo. Questa potrebbe essere un'altra idea, cioè che mentre filmano live il matrimonio lì, tu hai mangiato, hai fatto solo gli aperitivi, te ne vai a casa tua e te lo guardi. Cioè, se tu non vuoi stare lì con gli altri, lo ti vedi. Guardi il matrimonio, cioè, dove eri poco prima.
1: Fantastico. È un istante wedding.
2: Oppure con l'Oculus Rift, no? Cioè, la realtà aumentata, tu sei appunto a casa tua a farti gli affari tuoi, in piscina, dove vuoi.
0: Forse stiamo esagerando.
1: C'è un livello di asocialità abbastanza
3: importante.
1: Mi immagino
3: già persone, come facciamo noi spesso nelle call di lavoro, che siamo in bagno e bello sto matrimonio.
1: Lo fai tu, non lo facciamo noi.
3: Anche tu lo fai, dai.
1: Comunque, in chiusura di questa puntata con Andrea Sesta, abbiamo accennato proprio all'inizio l'ultima delle feste non considerate tali in Italia, ma che poi noi abbiamo sdoganato, quella del funerale. E c'è appunto in fondo 10 cose da non dire ai parenti del morto, e l'ultima la posso spoilerare, è arrivederci alla prossima, che mi fa molto ridere, ma è una risata di quelle a denti stretti. Quindi se siete curiosi di capire di come sopravvivere alle feste, edito da Sam questo meraviglioso bigino, scritto da Lercio. Grazie mille Andrea Sesta di essere stato con noi.
2: Grazie a voi per l'invito
1: e alla prossima.
2: Sì, ce ne saranno altri due
3: in questo caso. Sì.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Procede contrastata Wall Street, Dow Jones meno 0,14, S&P 500 meno 0,29, Nasdaq più 0,08%. Rallentano le borse europee ma restano in territorio positivo, Milano più 0,20%, Francoforte più 0,17%, Parigi più 0,39%, negativa Londra meno 0,27%. Piazza Affari Amplifon resta in testa al listino con un guadagno dell'8%, le trimestrali li spingono anche di Afforin più 3,84, Cucinelli più 3,82, bene i titoli della difesa con Fincantieri più 3,17 e Leonardo più 1,86. In fondo al listino ci sono Snam e Italgas meno 2,50 e meno 1,85 rispettivamente. Il petrolio rialza la testa, WTI a $85,3 al barile, Brent a $88,12. Sul mercato valutario l'euro scende a 1,14,73 sul dollaro in questo momento. È tutto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Che tipo di podcast è la geopolitica dello spazio? E non funziona. Aspetta. Che podcast è la geopolitica dello spazio?
5: Certo, possiamo esplorare la geopolitica dello spazio. Vuoi concentrarti su un aspetto specifico, come le risorse spaziali? Le missioni internazionali?
4: No,
6: io... Giappa, cosa stai facendo?
4: Sto interrogando l'intelligenza artificiale, ma francamente la risposta non mi è piaciuta moltissimo.
6: Non gli fare altre domande,
4: perché?
6: Amico mio.
4: No,
6: ogni domanda. No, ogni domanda consuma lo 0,3 watt-ora, che è un consumo che equivale a mantenere accesa una lampadina LED da 10 watt per 12 minuti.
4: Vabbè, spegni la luce un attimo, scusa.
6: Ora,
4: qual è il
6: problema? Tu moltiplica quelle domande per centinaia, per migliaia, per milioni e capirai perché quel tipo di tecnologia è un problema crescente in termini di energia e non solo in termini di raffreddamento.
4: Hai ragione. Per raffreddare che cosa ci vuole? Ci vuole l'acqua. Esatto. Tu pensa che c'è un'analisi della BBC che è stata pubblicata a ottobre del 2025 che ha valutato il consumo d'acqua dei data center che ci sono in Scozia. Ebbene, è quadruplicato negli ultimi 4 anni. Sostanzialmente l'Università di Glasgow ha messo gli scozzesi di fronte al fatto che, oltre alla birra e le whisky che sono buonissimi, lì hanno anche un'acqua fantastica, con la quale fanno il whisky peraltro, comunque, incremento annuo pro capite 2,48 litri a persona, cioè vuol dire 2,5 litri in più di acqua a persona, semplicemente per il fatto che c'è qualcuno che chiede cos'è il podcast La geopolitica dello spazio.
6: Ma
4: mi senti colpa, sai?
6: Ma sai perché? Perché allora, se tu ci pensi, nell'Ottocento la risorsa più preziosa era l'oro, nel Novecento il petrolio, oggi qual è la risorsa più preziosa?
4: I dati.
6: Bravo, data center, anche per alimentare le AI, le intelligenze artificiali, sono oggi al centro dell'attenzione, producono davvero un dispendio di energia incredibile e in aumento e un dispendio di acqua incredibile e in aumento. Ma una buona notizia!
4: Oh, finalmente!
6: Sai dove potremmo costruirli per fare in modo che l'impatto sia relativamente più basso?
4: Allora, se questa domanda me la fa Emilio Cozzi in un podcast che si chiama La geopolitica dello spazio... Non ci vuole un'intelligenza artificiale per dire nel deserto.
6: Avrei detto in Scozia. Nello spazio! E oggi parliamo di questo.
4: Io sono...
5: Ho capito. Stai cercando un po'...
4: Io sto continuando a parlare, sto cretino.
6: Questo usiamolo per i fuori onda. È una meraviglia.
4: Stai zitto. Fermi tutti, scusate. Vado di rampa. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio e anche con l'intelligenza artificiale. Ah, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
6: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra non è l'IA, ma è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra.
7: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
4: Oh Emilio, questa puntata mi piace tantissimo, anche perché scoprirai tra poco... Perché scoprirai tra poco che uniremo lo spazio non tanto con la Terra, ma con gli abissi marini.
6: Questo mi piace, questo mi piace molto.
4: Sono molte attinenze, molti punti di collegamento.
6: Hai perfettamente ragione. Intanto partiamo da una definizione. L'ABC. Che cosa sono i data center, caro Giampa? Sono sostanzialmente delle infrastrutture fisiche progettate per ospitare sistemi informatici e comunicazione, cioè componenti di rete che sono necessari per l'elaborazione, l'archiviazione, la distribuzione dei dati, lo scrigno del mondo contemporaneo. Ovviamente queste strutture, per funzionare, mare hanno bisogno di due ingredienti vitali per loro: l'energia, e ne consumano tantissima, i dati che ricordavi all'inizio di questa puntata lo dimostrano, e soprattutto sistemi di raffreddamento, in altri termini, come dicevi, l'acqua. Queste due cose, considerato che i data center stanno moltiplicandosi, stanno evidentemente realizzando, configurando un problema crescente.
4: Tanto che ci sono tantissimi risvolti, non soltanto geopolitici, perché se andiamo a vedere dove sono posizionati i principali data center, vediamo un'enorme concentrazione negli Stati Uniti, che ci dà proprio un peso da questo punto di vista. D'altra parte parliamo di Google e Microsoft, per esempio, che sono dei colossi. Ma ci sono anche, se vuoi, dei risvolti sociali che sono stati molto interessanti quando, qualche tempo fa, Microsoft stava per costruire 3 data center in Caledonia, nel Wisconsin, negli Stati Uniti. Ebbene, siccome questi data center sono, diciamo, piuttosto ingombranti, sono energivori, hanno un impatto ambientale, perché poi hai bisogno di tantissimo flusso d'acqua per tenerli freddi e per conservarli bene, insomma, i cittadini hanno detto: noi non li vogliamo questa cosa qua. E guarda che questo aspetto qua è interessante, perché ha a che fare non soltanto con dinamiche, diciamo, governative di grossi attori non statali, ma impatta veramente sulla popolazione e sulle reazioni, anche le proteste sociali che si possono verificare.
6: Perfettamente vero. Infatti poi, se vuoi, parliamo dei consumi, anzi facciamolo subito. Vai. Sto citando un'analisi dell'MIT Technology Review. Nel 2024 i data center hanno raggiunto il 4,4% del consumo totale di energia negli Stati Uniti. Le previsioni dicono che questa percentuale arriverà al 12% entro il 2028, e questo è il tema energetico solo degli Stati Uniti. Ma per l'acqua, e attenzione, ci sono due metodi: ci sono i sistemi di raffreddamento a circuito aperto, per cui l'acqua viene consumata in altissima quantità e poi diventa vapore dispersa nell'ambiente, e questo produce un consumo altissimo di acqua, oppure circuito chiuso, meno acqua consumata ma più energia, per cui il gatto si morde la coda. E da questo punto di vista hai perfettamente ragione, l'impatto ambientale è evidente, assolutamente evidente.
4: Se sei d'accordo, tornerei in Scozia, non per parlare di whisky.
6: Sì.
4: Sei un amante del single malt.
6: Sì,
4: più barbon americano.
6: Mi piace quello legnoso.
4: Sei un barbaro americano,
6: sì,
4: allora.
6: È chiaro.
4: Cioè, Valeria Bernardi da dal vetro, sta curando lei questa puntata, che appena dici Scozia, British, lei diventa pazza.
6: E lì l'acqua
4: vuole trasferirsi
6: lì. L'acqua conta
4: tantissimo.
6: Bravo.
4: Non tanto per fare whisky, anche per quello.
6: Anche per quello.
4: Tu sai che c'è anche tutta una tradizione di whisky giapponese.
6: Assolutamente.
4: Tantissimi produttori hanno preso l'acqua scozzese e se la sono portata in Giappone.
6: È vero.
4: Sappiamo che i giapponesi, quando si mettono, fanno le cose con tutti i crismi. Anche la BBC, quando si mette, fa le cose con tutti i crismi, e non ha fatto molto piacere l'ultimo report che ha condotto. Un'analisi pubblicata nell'ottobre del 2025 ha calcolato e ha stimato il consumo di acqua dei data center presenti in Scozia, e pensa che siamo lontanissimi dal numero di data center presenti negli Stati Uniti. Comunque la BBC ha detto, citando anche studi dell'Università di Glasgow, praticamente ogni scozzese, grazie a questi data center o per colpa, ha consumato in un anno 2,5 litri d'acqua ogni persona. E se ci pensiamo è tantissimo. Poi io, che uso l'intelligenza artificiale tantissimo, gli faccio anche domande del cavolo, no? Tipo cos'è la geopolitica dello spazio, io sarei deleterio per la Scozia.
6: Allora ti dico brevemente che un data center di medie dimensioni, nemmeno uno grosso di quelli che avrebbe voluto realizzare proprio Microsoft, arriva a consumare fino a 2 milioni di litri d'acqua al giorno, cioè una quantità che è paragonabile a quella utilizzata da 6.500 famiglie. E allora ecco che io, col mio spazio, ti vengo in aiuto, perché dove questi problemi potrebbero essere risolti in divenire? Dove? Nello spazio, dove i data center possono essere alimentati da energia continua, cioè quella del sole, chiaramente utilizzando dei grossi impianti fotovoltaici, ma è già quello che succede ai grossi satelliti, alla Stazione Spaziale Internazionale, che sembra una libellula perché ci sono i pannelli giganteschi che la alimentano, e questo è un problema perché bisogna portarli in orbita, ma anche dal punto di vista del raffreddamento: raffreddandosi per radiazione nello spazio, tu sei esposto a temperature anche molto basse, ti basta avere un circuito di fluido refrigerante che prende il calore dai circuiti, dalle macchine in funzione, lo portano a radiatori che lo disperdono nello spazio. I due problemi principali sarebbero sostanzialmente risolti a impatto ambientale zero e senza consumi energetici, perché avresti l'energia solare.
4: E allora io voglio rilanciare, questa volta voglio essere antitetico, perché ti dico: stiamo terra terra, anzi andiamo quasi 20.000 leghe sotto i mari, perché un'altra opzione potrebbe essere, visto che cosa ci serve sostanzialmente? Dello spazio, spazio, nel senso, spazio fisico, certo, non lo spazio certo. Il tuo, e tanta acqua per raffreddare. Quindi se mettiamo i data center negli abissi marini abbiamo risolto tantissimi problemi. Lo so già l'obiezione che potresti muovermi, ma come data center e li mettiamo sott'acqua con dei rischi incredibili? In realtà vari studi, tra cui quello di Microsoft, tra poco te ne parlo, hanno dimostrato che i pericoli sono molto più alti mettendoli in zone desertiche, per esempio, certo, che tenendoli sott'acqua. Ebbene, era la primavera del 2018 quando Microsoft prese, facendo questo esperimento, prese un data center e lo mise nel Mare del Nord con 864 server funzionanti a 35 metri di profondità. Recentemente lo hanno ritirato su e non era messo poi tanto male.
8: Okay, okay.
4: E quindi funziona questa cosa. È antintuitiva, assolutamente antintuitiva, ma alla fine sulla terraferma, la corrosione per l'ossigeno, l'umidità, la temperatura che cambia, anche impatti fisici potrebbero essere. I data center potrebbero essere super nevralgici e un potenziale obiettivo anche militare, anche bellico, e quindi dovresti nasconderli. Insomma, tutta una serie di problematiche che io, per non sapere né leggere né scrivere, le risolverei tranquillamente posizionandoli sott'acqua. Ma c'è un ma gigantesco.
8: Bravo.
4: Microsoft ha poi abbandonato il progetto.
8: Esatto.
4: Quindi niente.
8: Anche perché le complessità erano alte e il tema della sicurezza non è secondario. Mentre invece nello spazio anche la sicurezza sarebbe più facilmente garantibile. Mm. C'è un tema di costi. Come ti dicevo prima, gli impianti fotovoltaici per alimentare queste strutture, che peraltro pesano, sono molto ingombranti, e allora si deve tornare al famoso concetto che spesso abbiamo dibattuto in questo podcast di quanto costa ogni chilogrammo di massa portato nel cielo. E attenzione, perché queste valutazioni ancora una volta fanno tornare nello scacchiere, oddio che brutta espressione, geopolitico, rilevante.
4: A me piace.
8: Ti piace?
4: A me piace tantissimo. Scacchiere geopolitico.
8: Allora,
4: molto bello.
8: Sappiamo che oggi il razzo più efficace per portare nel cielo qualsiasi cosa oltre il cielo è il Falcon 9 di Elon Musk. Prezzo al chilo tra i $2,700 e i $3,000. Attenzione, quando sarà operativa la Starship, il primo mezzo completamente riutilizzabile, si parla di costi addirittura inferiori ai $200 al chilo. E allora, ipotizzando di lanciare in orbita un data center, diciamo così, di 150 tonnellate e considerando un costo di trasporto tra i 100 e i $200 al chilo, beh, la spesa per il lancio si collocherebbe tra i 15 e i $30 milioni. Ipotizza che avrà una vita di 10 anni, sono $1,5-3 milioni all'anno.
4: Cioè bruscolini, mi stai dicendo.
8: Bruscolini. Mm. I costi di costruzione, integrazione e logistica di un data center terrestre da 100 megawatt sono tra i $500 milioni and $1 miliardo. Tu capisci che è un abbassamento del costo del 95-98%. Questo è anche lo spazio.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati sulla A22 del Brennero, segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Affi e Rovereto Sud in direzione del confine di Stato. Sulla 1 Milano-Napoli a causa di un incendio si registrano incolonnamenti tra Firenze e Parma per chi viaggia in direzione Napoli. Nella stessa direzione un altro veicolo in fiamme provoca code tra Frosinone e Ceprano.

Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo un incidente con code tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 1 in direzione dell'Autosole e code per incidente anche in Abruzzo tra Vasto Nord e Vasto Sud direzione Taranto. E ancora per incidente sulla A30 Caserta-Salerno si sono formate delle code tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. È tutto per il momento, a più tardi.

0: In questa puntata voglio essere molto polemico e portare acqua al mio mulino, che per la fattispecie, per l'occasione, sono gli abissi marini.
1: Vai.
0: Perché le statistiche ci dicono che più della metà della popolazione mondiale vive sostanzialmente in un raggio di circa 200 km dalle coste del mare.
1: Pensavo sott'acqua, sì, ok.
0: Cioè
1: sì.
0: Una buona fede, a parte insomma chi abita in Burundi, incastonato nel cuore dell'Africa, che non può. Il che vuol dire che posizionare i data center negli abissi, poi abissi marini, non stiamo parlando di profondità incredibili, ha anche una anche proprio gli snodi per le comunicazioni, ha una vicinanza notevole, mentre un portale nello spazio, converrai con me, che un controllo, un guasto, una qualsiasi cosa, vuol dire farsi una passeggiata spaziale, mentre posizionarli lì lo trovo più facile, non so, forse sono limitato io.
1: Spezzo una lancia nei confronti del mio amato spazio, vero, ma l'impatto ambientale nello spazio, è vero che a seconda dell'orbita andresti ancora una volta a inquinare appunto lo spazio tra la Terra e la Luna, ma l'impatto ambientale sarebbe ridotto. Perché ho parlato di orbite diverse? A seconda della funzione che tu vuoi attribuire al data center, puoi metterlo vicino alla Terra nel caso in cui ti serva comunicazione, oppure se vuoi proteggerlo, e non sto parlando a caso, c'è già un'azienda che sta pensandoci, fare data center sulla superficie lunare. E vai ad attaccare un data center sulla Luna. Quello che dici è vero, la manutenzione sarebbe un costo, ma nel momento in cui riusciremo ad abbassare i prezzi di lancio così tanto, beh, cambia tutto e soprattutto non avrai un impatto ambientale come per esempio quelli sott'acqua, che se danneggiati eccetera eccetera, un impatto lo danno.
0: Allora, mi hai quasi convinto, se non fosse che c'è qualcuno che si è messo di mezzo. Nel senso che tu sai che un grande termometro su, diciamo, la tendenza mondiale ce l'ha da Pechino. Ce l'ha dalla Cina.
1: Sì.
0: Cioè, se la Cina dice andiamo su Marte, se la Cina dice andiamo sulla faccia nascosta della Luna, vuol dire, siccome pianificano le cose per anni, le mettono a terra con lenta pervicacia, allora la Cina ha completato la prima fase di costruzione del primo data center sottomarino al mondo. Siamo a Linjiang Special Area di Shanghai, valore 195 milioni di euro, ed è un segno distintivo, una pietra miliare che la Cina mette in questa ricerca di spazio per i data center.
1: Mi avresti quasi convinto tu,
0: se non fosse che
1: il 14 maggio sempre la Cina, nella fattispecie Ada Space e Zhejiang Lab, chiedo scusa per il mio mandarino, due aziende spaziali cinesi, abbiano portato i primi 12 satelliti in orbita che faranno parte di una costellazione composta da 2800 elementi proprio per costituire data center orbitali. Come si chiama la costellazione? Ed è un nome che mi piace tantissimo, Three Body Computing Constellation, la costellazione dei tre corpi, ed è una meraviglia. Per gli amanti di fantascienza è una meraviglia.
0: Eh no, perché i cinesi sono sempre molto elegiaci, quindi mi stai mettendo di fronte a un'apparente contraddizione. Da un lato Pechino alza gli occhi a cielo, dall'altro Pechino si mette maschera e boccaglio e infila la testa
1: sott'acqua. Esatto.
0: C'è un aspetto forse anche, diciamo, più strettamente geopolitico che ha a che fare con i data center messi sott'acqua. Sto pensando a quei mari.
1: Sì.
0: Cioè, sto pensando a quei mari, quelli dell'Indo-Pacifico, non soltanto, che si sono surriscaldati un filino ultimamente, e le tensioni geopolitiche portano anche a potenziale insicurezza, e quindi Filippine, Taiwan, eccetera eccetera. Quindi forse potrei spezzare una lancia a favore, stiamo facendo una chiacchiera da bar,
1: certo.
0: Non mi intendo di data center, ma forse hai ragione te che dal punto di vista della sicurezza, soprattutto per la Cina, posizionarli in luoghi dove peraltro gli altri per il momento non stanno andando né stanno arrivando, potrebbe essere un discreto vantaggio competitivo.
1: Attenzione, non è solo fantascienza, la prossima generazione degli Starlink, i V3, che sono ben più pesanti, promettono addirittura prestazioni fino a 10 volte superiori rispetto alla generazione attuale. Stiamo parlando di un terabyte secondo contro gli attuali 100 gigabyte per secondo, quelli dei V2. Cominciamo a costruire delle infrastrutture satellitari che serviranno letteralmente per produrre anche dati o stoccare dati in orbita, togliendoci il peso di farlo, il peso energetico, il peso della quantità di acqua e di risorse spese sulla Terra. Se ti ricordi, qualche puntata fa, forse la prima stagione, parlammo di come Jeff Bezos si ispirò a un libro storico, sì, Colonie umane nello spazio, scritto da Gerard O'Neill, che è quello che ha ispirato anche Gundam, cioè dove in un futuro ipotetico c'erano delle colonie spaziali, nel caso di Gundam, in guerra tra loro, nel caso di Bezos, che avrebbero in qualche modo permesso di mantenere il pianeta Terra il più pulito possibile. Beh, questi segnali, queste infrastrutture sono esattamente un passo in quella direzione, un primo passo in quella direzione.
0: Allora, Emilio, io voglio vincere questo braccio di ferro.
1: Okay.
0: Una volta, cioè, siamo gli abissi contro lo spazio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Allora, tu dici, mettiamo i data server, li mettiamo in orbita, li mettiamo a altezze diverse, li mettiamo nello spazio. Sì, però il problema è anche comunicare, far comunicare i dati.
1: Bravo, bravo.
0: E questo è un problema. Perché tu mi insegni che adesso internet viaggia anche grazie ai satelliti.
1: Sì.
0: Ma il 95% delle telecomunicazioni nel mondo avviene attraverso i cavi sottomarini. E quindi gli abissi per il momento stravincono, sono più sicuri, sono più veloci, sono più affidabili. Qualcuno potrebbe obiettare che, visto i recenti sabotaggi nei mari del nord e non soltanto, c'è un problema di sicurezza. Su questo ti potrei dar ragione, però per il momento c'è una massa critica tale che rende, secondo me, gli abissi estremamente convenienti.
1: Adesso hai ragione tu, ma i dati che ti riportavo prima di Starlink erano riferiti proprio alla velocità di comunicazione. Attenzione, perché stiamo sviluppando, e già per esempio il vecchio progetto Kuiper, che oggi si chiama Amazon Leo, e gli Starlink hanno una comunicazione al laser tra di loro, una comunicazione intersatellitare al laser, e questo potrebbe risolvere la velocità con cui comunichi. Ovviamente mettendoli più vicini alla Terra avresti una latenza inferiore,
0: certo,
1: eccetera eccetera. Tanto che concludo dicendoti che anche l'Italia ci sta mettendo la zampa, e per fortuna abbiamo aziende come The Orbit, Planetech, Akio, Thales Alenia Space, che stanno costruendo o facendo progetti di fattibilità, finanziati per esempio dalla Commissione Europea come progetto Ascend, proprio di tale Alenia Space, per esplorare la possibilità di realizzare data center in orbita terrestre bassa e ridurre l'impatto ambientale delle infrastrutture digitali. Ovviamente lì la velocità di comunicazione
0: è
1: assolutamente fondamentale.
0: Fondamentale.
1: Ma permettimi un'ultima cosa,
0: volentieri.
1: Ma perché stiamo facendo un braccio di ferro? Ormai gli abissi, il mare e lo spazio comunicano, tanto che c'è questa nuova dimensione, questa nuova relazione che si chiama Space and Blue. Mettiamolo insieme e facciamo un altro podcast.
0: Ma meraviglioso. Fra l'altro, in tutto questo c'è un paradosso incredibile, che dei due che vi stanno parlando in questo momento, l'unico che va sott'acqua è Emilio Cozzi.
1: È vero.
0: Tu sei un diver.
1: Sono un diver.
0: Un scuba diver.
1: Un diver poco praticante ultimamente, perché sono un po' troppo con la testa fra le stelle.
0: Tu lo sai che una volta ho fatto un'immersione?
1: No,
0: ho rischiato di morire, ho smesso per quello.
1: Ma veramente?
0: No, veramente, cioè, ho avuto un piccolo incidente, per carità, tutto a posto, però sono schizzato fuori dall'acqua come un palloncino e ho capito che non era il mio l'acqua.
1: E questo sarà l'inizio per il prossimo podcast Space and Blue, ma adesso rimaniamo alla geopolitica dello spazio e non chiedere niente alla tua intelligenza artificiale. No, no, no.
0: Come si fa un'immersione senza esplodere nell'acqua come ho rischiato io alcuni anni fa? Adesso ti dico la risposta, aspetta.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
10: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
11: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
10: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
11: Io sono Paolo Benanti.
10: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
11: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
12: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
13: Sono le 17.
14: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: La tragedia di Ceuta, raccolti già 57 cadaveri, oltre 37.000 persone sono state rimandate in Marocco. A Messina si continua a scavare tra le macerie del palazzo crollato. El Niño asciuga l'Amazzonia e rallenta però lo sfruttamento della foresta. Ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono. 57 corpi, per lo più affogati, recuperati tra le decine di migliaia che hanno cercato di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta. 37.500 i rimpatri già effettuati sui circa 60.000 clandestini entrati illegalmente ieri dal Marocco e dunque spinti, respinti e riaccompagnati in territorio marocchino. Sentiamo.
1: Una violazione della integrità territoriale di Spagna.
0: Il premier spagnolo Sánchez, volato proprio a Ceuta, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini, pronte a sfruttare, ha detto una recente sentenza del Tribunale Supremo Iberico sui rimpatri. A Messina un morto, 3 feriti, 5 dispersi nel crollo ieri di una palazzina di 3 piani.
2: È quello dell'imprenditore 64enne Carmelo Leone, il corpo recuperato oggi tra le macerie della palazzina crollata ieri a Pistunina, nella zona sud di Messina. Tra i feriti si cercano altri 5 dispersi, le sorelle dell'imprenditore, il marito di una delle due, il loro domestico cingalese e una ragazza di 27 anni di Messina commessa in uno dei negozi che lo stabile accoglieva. Il corpo dell'imprenditore, proprietario della palazzina di 3 piani, è stato trovato all'ultimo piano dove abitava con la famiglia. Al lavoro da quasi 24 ore. Oltre 60 vigili del fuoco. Le operazioni sono delicatissime anche a causa di alcuni focolai ancora attivi. Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina.
3: Un fronte di scavo è sul tetto per raggiungere quello che era l'appartamento dell'ultimo piano. L'altro fronte di scavo è lungo il perimetro dell'edificio, che è una probabile via di fuga.
2: Troppo presto per stabilire le cause, si pensa ad un cedimento strutturale. Uno dei pilastri è stato isolato e verrà controllato per verificarlo nella struttura portante. Non abbiamo contezza di lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo, spiegano i vigili del fuoco. La procura di Messina ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'arrivo di un intenso fenomeno di El Niño riaccende i timori per una nuova siccità nell'Amazzonia brasiliana con possibili ripercussioni

sulla logistica fluviale. L'allarme arriva dalle associazioni delle industrie dei trasporti che temono un abbassamento del livello dei fiumi tra la fine del 26 e il prossimo anno, dopo la storica crisi idrica che tra il 23 e il 24 ha paralizzato per mesi la navigazione commerciale. E con questo è tutto, è tempo di Focus Economia, GR24 torna alle 18.

0: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, l'ultima di questa settimana e l'ultima anche che mi vede in conduzione come supplente, come sostituzione del titolare naturalmente del programma Sebastiano Barisoni. E anche questa puntata è stata preparata grazie al insostituibile apporto di Livia Caivano, che mi ha appunto aiutato a predisporla e anche nella selezione degli argomenti. Alla regia c'è Anna Elena Riva, come in tutta questa settimana. Grazie ad entrambe, naturalmente. È una giornata in cui parleremo di ambiente, ma in realtà ne parleremo da un punto di vista economico, appunto. Di ambiente perché vogliamo sentire cosa cambia con questo anticipo di vendemmia, questi anticipi di vendemmia per il settore del vino, un settore che, come sappiamo, è molto importante per l'economia italiana e che però si trova a dover fare i conti con questi cambiamenti climatici che lo presumibilmente lo portano anche a rivedere alcune tradizioni produttive e tradizioni distributive che sono consolidate da secoli, mi viene da dire. Parleremo ancora di ambiente perché incombe il 12 di agosto la prima partenza di un imponente regolamento europeo che riguarda gli imballaggi. È stato un regolamento, forse qualcuno ricorderà, negli anni passati c'era stata anche una interlocuzione pure un po' accesa con la Commissione, con il Parlamento, perché la filiera italiana dell'imballaggio non era proprio contentissima del regolamento che si andava prefigurando. Questo regolamento però ormai è in vigore, debutta proprio con le sue prime norme, le sue prime richieste dal 12 di agosto. Questa mattina ne parlava Norme e Tributi, la sezione del Sole 24 Ore di Norme e Tributi, con un articolo, anzi due articoli a firma di Paola Ficco, avvocato e esperta delle questioni ambientali. Parlava proprio di questo tema degli imballaggi. Noi ne parleremo con Simona Fontana, che è direttore generale del CONAI. CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro che si occupa appunto della gestione del riciclo e recupero degli imballaggi. Ne fanno parte 7 consorzi, come quello dell'acciaio, del vetro, della carta e cartone e così via. Infine parleremo di mercati. Ultimo approfondimento sui mercati è affidato ad Anna Carla Delle Piane, che è responsabile Sud Europa per NETF, e con lei vedremo anche un po' quale mese di agosto possiamo aspettarci. Il mese di agosto è sempre un mese un pochino, mi viene da dire, nervoso, più che altro perché, essendo più sottile, cioè con meno volumi scambiati, è anche più esposto alla volatilità. E già di volatilità abbiamo visto qualcosa in questi giorni, proprio relativo alla filiera dell'intelligenza artificiale e in particolare delle memorie. Vedremo qual è il parere di una esperta, una protagonista di questo settore. Tutto ciò premesso, Anna Elena Riva, io avrei delle cose da segnalare, per quelle che mi ha proprio preparato la dottoressa Caivano, quindi mi pare anche elegante, come dire, fornire ai nostri ascoltatori. Sì, non mi sgridare, Anna, non l'ho detto. 349-238-6666. Sì, è il solito numero. Comunque non l'abbiamo cambiato per tutta la settimana, ma sono da tempo, insomma, che non lo cambiamo. Quindi 349-238-6666 è il numero che potete utilizzare per i vostri messaggi SMS, messaggi WhatsApp, messaggi anche vocali, se volete. E così, insomma, ci aiutate, come sempre, mi aiutate anche nella gestione di questa trasmissione. Abbiamo un po' di tematiche macroeconomiche. Oggi sono stati diffusi anche i dati dell'Istat per quanto riguarda l'inflazione italiana, l'inflazione di luglio. Secondo le stime preliminari dell'Istat è in calo 2,8%. Do questo dato per primo perché so che quello poi magari esalta magari la volontà e il desiderio di interloquire con noi al 349-238-6666. Allora, cosa ha detto l'Istat? Che al lordo dei tabacchi lavorati, nel mese di luglio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione pari a più 0,2 su base mensile, più 2,8 su base annua, scendendo così dal 3,0 del mese precedente. Questo lieve rallentamento, ha detto l'Istat,
deriva dal rallentamento di alcuni settori, gli alimentari non lavorati, gli energetici non regolamentati, quindi le forniture ad esempio di luce, gas e tutto quello che viene appunto è connesso all'energia ma non è con un mercato regolamentato. Servizi vari sono calati, la sezione servizi vari è calata dal 2,5 all'1,8%, sono invece aumentati gli energetici regolamentati, il regime di tutela, se volete, quello per la bolletta di luce e gas, che è il regime di tutela, i servizi relativi ai trasporti. Al netto dell'energia e degli alimentari, quindi l'inflazione core, l'inflazione di base, l'inflazione di fondo, resta stabile a più 1,6%. Se togliete dal totale soltanto i beni energetici, il rallentamento è da più 1,9% a più 1,8%. Il carrello della spesa, l'ultimo dato che vi do, risulta stabile su base annua, i prezzi dei beni che lo compongono risultano stabili a più 1,3%. Ho voluto dare questo per primo perché stiamo tutti invece facendo i conti con alcuni aumenti importanti, alcune tensioni importanti, ad esempio, tanto per dirne una, quella sui carburanti, ma avremo anche, andiamo incontro come sempre durante questo periodo di vacanza, sicuramente a qualche spesa imprevista o preventivata in termini inferiori, anche solo per lo svago, per la ristorazione, insomma. E allora mi faceva piacere segnalarvi che il mese di luglio comunque si è concluso con una frenata dell'inflazione. Andiamo un pochino all'estero. Giappone, il governo giapponese si è mosso giovedì sul mercato dei cambi, ha acquistato yen, ha venduto dollari, insomma sta cercando di frenare il deprezzamento della valuta. Peraltro lo stesso segretario al tesoro statunitense, Scott Bessent, ha detto che lo yen appare al momento significativamente sottovalutato, quindi forse i due governi si stanno proprio coordinando, Stati Uniti e Giappone, per evitare un deprezzamento eccessivo della valuta giapponese. Intanto il tasso di riferimento anche dalla Banca del Giappone è rimasto invariato, è all'1%, come sapete era stato portato a questo valore massimo per il Giappone dell'1% dopo 31 anni e sono state riviste al rialzo le stime di crescita economica per l'anno fiscale in corso, però perché in Giappone si calcola da aprile ad aprile, a differenza appunto di quello che facciamo noi continentali. Secondo il rapporto trimestrale, l'economia giapponese continuerà a crescere moderatamente, sebbene a un ritmo più contenuto. E già che siamo in Asia, c'è una notizia che riguarda Tesla. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo ha riportato il Wall Street Journal. Il patron, Elon Musk, avrebbe strutturato le sue attività cinesi di Tesla in modo da poterle separare facilmente da quelle USA se ci fosse qualche tensione geopolitica eccessiva. Sappiamo che è lì in sonno, non ne parliamo mai, ma la vicenda ad esempio di Taiwan è lì che incombe e sempre non manca occasione in cui nei confronti internazionali la Cina non smetta di ribadire che considera Taiwan parte della Repubblica Popolare Cinese, quindi Elon Musk in qualche modo sembra stare muovendosi in modo preventivo. Avrebbe detto proprio ai suoi dirigenti: organizzate l'azienda in modo da avere una separazione netta tra attività degli Stati Uniti e attività cinesi, così in caso di conflitti anche diciamo commerciali molto forti, non solo geopolitici, non solo bellici in senso stretto, almeno la parte statunitense di Tesla è sganciata dalle vicende invece cinesi. Sempre Tesla peraltro ha annunciato che intende assumere 1.000 dipendenti nel suo stabilimento di Grünheide.
i primi 1000 dipendenti per la prima fase dell'aumento di produzione, che è previsto proprio in quello stabilimento, da 5.000 a 6.200 veicoli a settimana, sono già stati assunti, così ha detto una portavoce di Tesla. I prossimi 1000 dipendenti per arrivare a 7.500 veicoli a settimana di produzione arriveranno a settembre. La notizia è particolarmente importante perché, come sappiamo benissimo, in questo momento l'industria automobilistica tedesca sta invece meditando, se non già operando, per una robusta riduzione, una drastica riduzione degli organici. Sappiamo da parte ad esempio di Volkswagen, ma non solo, anche di BMW, che ci sono in vista dei licenziamenti, delle ristrutturazioni. Vi ho parlato della inflazione italiana, però abbiamo anche dei valori che riguardano Eurostat, l'inflazione nell'eurozona che invece sale, al contrario di quanto abbiamo visto per il nostro paese, al 2,9% a luglio, quindi con un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente. Il dato deriva da una stima di Eurostat, una stima flash. L'energia dovrebbe avere il tasso annuo più alto a luglio, il 10,10% rispetto a un 8,5% che aveva registrato a giugno, sempre di aumento a giugno. Poi i servizi dovrebbero risultare in crescita, uso il condizionale perché, come vi ho detto, è una stima flash, quindi potrà essere corretta in qualche decimale. 3,3% i servizi rispetto a un 3,2%. In Francia anche l'inflazione risulta in aumento, 2,1% di aumento a luglio rispetto allo stesso periodo del 2025, ma soprattutto rispetto a un 1,8% che era stato segnato a Parigi a giugno.

Per quanto riguarda il dato italiano, tornando appunto alla nostra inflazione, quella acquisita complessivamente è al 2,7% per l'anno, cioè se i prezzi rimanessero stabili da qui fino al 31 di dicembre, l'inflazione cosiddetta acquisita è a 2,7%. Fedeldistribuzione ha segnalato positivamente questa circostanza. Carlo Alberto Buttarelli si è compiaciuto del fatto, ha fatto notare positivamente che sono le imprese della distribuzione che continuano a cercare di contenere l'inflazione appunto con offerte, con attività promozionali e sviluppo di prodotti a marchio. Peraltro, se Fedeldistribuzione ha sottolineato positivamente questo andamento dei prezzi al consumo, Federconsumatori si è dimostrata invece decisamente più preoccupata. Ha parlato di una inflazione che ha segnato una frenata minima,

0: diesel con questa riduzione dell'accisa. Vedremo, perché sappiamo, ne abbiamo parlato durante questa settimana, sappiamo che le risorse a disposizione del governo sono molto limitate, quindi anche la possibilità di intervenire per calmierare i prezzi è molto ridotta. L'unica, diciamo, vera possibilità è che cessino, che si placchino le tensioni internazionali in modo che non ci sia un surriscaldamento ulteriore del petrolio. Due notizie che riguardano il lavoro. Da una parte l'INPS, che ha segnalato l'avvio dell'esonero contributivo che è stato varato con la legge di bilancio per quest'anno per assunzione di donne lavoratrici madri con almeno 3 figli e senza impiego da almeno 6 mesi. Inoltre l'INPS ha anche fornito le istruzioni per utilizzare l'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di giovani under 35. Questa misura della stabilizzazione agevolata dei giovani che hanno contratti a tempo determinato è stata introdotta dal cosiddetto decreto lavoro. Sono state 2 circolari INPS a determinare queste, a segnare queste, questi avvii, queste variazioni. Il Ministero del Lavoro ha segnalato che sono coinvolte nel bonus giovani 74.000 imprese e che l'incentivo ha impegnato circa 1,5 miliardi di risorse sui 3 complessivi stanziati. Sono state coinvolte appunto 74.000 imprese e 143.000 giovani sono stati assunti così a tempo indeterminato. Lo ha ricordato il capo dipartimento del Ministero del Lavoro, Vincenzo Caridi, parlando con l'agenzia ANSA, e ha parlato anche del fatto che sono stati dati questi finanziamenti in modo targettizzato, ho usato questo termine, quindi con una precisa indicazione rispetto all'obiettivo che ci si era dati, cioè di portare al lavoro giovani, donne, favorire le zone svantaggiate. Questa è la dichiarazione del capo dipartimento Vincenzo Caridi. Una piccola e ultima indicazione per quanto riguarda un argomento che abbiamo affrontato ieri, il diritto alla riparazione. È intervenuta sulla materia, se volete riascoltare la puntata di ieri è disponibile naturalmente sul sito di Radio 24, è disponibile anche in podcast. E Altro Consumo segnala positivamente il fatto che al 31 luglio sia scaduto il termine fissato dalla direttiva europea e quindi entri in vigore questa normativa europea sul diritto alla riparazione degli elettrodomestici e non solo elettrodomestici, come ci ha spiegato ieri la collega Camilla Curcio, ma riguarda anche gli smartphone, riguarda anche i monopattini elettrici ad esempio. Però l'iter di recepimento non è stato completato nei tempi, quindi lo schema di decreto legislativo che deve dare poi concreta attuabilità, concreta praticabilità in Italia di questa normativa europea, diciamo che potrà vedere il sì definitivo, si dice Altro Consumo, alla fine di agosto. Un pochino ancora di pazienza. E infine utilizzerò questi 30 secondi per segnalarvi un importante programma che parte domani, importante, coglietelo per favore in senso ironico, ma in realtà da domani partirà ogni sabato e in replica la domenica, sabato alle 11, in replica domenica alle 14.30, Truffe no grazie.
1: Non cliccare!
0: Grazie Anna. Se puoi ribadire il concetto?
2: E non cliccare, non cliccare, non cliccare, no no no.
0: Allora, questo è uno dei consigli che vengono dati ogni venerdì durante 2 di denari nello spazio dedicato al Serpente Corallo. Da questo spazio nasce il programma che parte domani, Truffe no grazie, è scritto da me e da Marco Lombardo. Abbiamo, come dire, pescato diversi tipi di truffe, quello che parte da un messaggio WhatsApp, quella che parte dalla telefonata in cui si invita a investire in prodotti non meglio precisati ma sicuramente dai rendimenti miracolosi, queste cose dal 40% al mese. Ecco, abbiamo messo insieme diversi di questi tipi di truffa e

0: abbiamo chiesto con testimonianze e con pareri di esperti, di avvocati, di esperti di cyber security, di associazioni di consumatori, come agire, come reagire e magari possibilmente come non cascarci. Ecco, questo,
1: non cliccare!
0: Ecco, quello è già un primo consiglio buono. Se arriva qualche messaggino che ci dice di cliccare perché c'è un pacco che dobbiamo sdoganare, c'è una eredità che non ci è stata comunicata, ecco, tutte queste cose qui magari lasciamo perdere, non clicchiamo, che è un consiglio sempre valido, o quantomeno dubitiamo fortemente prima di cliccare.

0: Buongiorno, buon pomeriggio, Pier Nicola Leone De Castris, vicepresidente del gruppo Vini Federvini. Non l'abbiamo convocato per parlare di truffe, ci mancherebbe altro. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, l'abbiamo convocata, naturalmente l'invito alla prudenza vale anche per Federvini, ci mancherebbe. Però no, noi l'abbiamo convocata perché con Livia Caivano siamo rimasti molto colpiti da questo fatto degli anticipi di vendemmia, perché oltre al problema del cambiamento climatico che tutti ci angustia, ci mancherebbe altro, però c'è anche probabilmente un tema di organizzazione della produzione, quindi la raccolta, della lavorazione del prodotto. Ci chiediamo forse anche un effetto sul prodotto. Scelga lei da dove vuole partire.
1: Beh, diciamo che questo anticipo delle vendemmie ormai è un fatto abbastanza conclamato, nel senso che non riguarda solo il 2026, ma insomma è un fenomeno che si sta sviluppando già da diversi anni, no? Ci può essere, possono essere degli anni in cui è più incisivo, altri nel quale lo è di meno. Chiaramente ci sono, possono esserci effetti, diciamo, positivi, ma anche delle criticità in questo, no?
0: Certo, ma mi scusi, non volevo interromperla.
1: Dicevo, per esempio, tra gli aspetti positivi, un anticipo della raccolta consente in molti casi di preservare la sanità delle uve. Per quanto riguarda quest'anno, si può dire ad oggi, chiaramente essendo in alcuni casi con rari, con vendemmie iniziati, in altri che devono ancora iniziare, tutto col beneficio di inventario perché siamo sotto il cielo, che al momento, diciamo, le prime valutazioni indicano una qualità comunque piuttosto interessante.
0: Ecco, qualità del prodotto, quindi non dobbiamo temere noi consumatori, noi bevitori, che ci sia un mutamento, magari anche un peggioramento qualitativo, o invece magari addirittura aspettarci un miglioramento qualitativo del prodotto finale?
1: Beh, diciamo, non ci sono degli effetti certamente negativi, no? Però ci possono essere, diciamo, negativi per quanto concerne la qualità. Più che altro è un ulteriore costo che diciamo le aziende possono subire, perché per esempio lo stress idrico crea una riduzione del peso dei grappoli, quindi chiaramente si ottiene un peso inferiore. È probabile che ci sia una diminuzione delle rese, almeno in alcune zone del paese, e quindi, voglio dire, questo comporterà un ulteriore costo, no, aziendale, perché tendenzialmente si produrrà meno. Ora è chiaro che le aziende che fanno qualità cercano sempre di produrre, diciamo, in modo molto, molto corretto, perché una produzione elevata chiaramente non si abbina a un prodotto di qualità, però se già la produzione è bassa e questi fenomeni fanno sì che lo diventi ancora di più, chiaramente è un peso economico per le aziende che si unisce a tutti gli altri, insomma, che sono in netto peggioramento, no? Perché tutte queste crisi che stiamo subendo anche a livello energetico chiaramente comportano anche delle spese aggiuntive. Non lo prevedo sulla qualità, ecco, diciamo, lo prevedo invece sui costi aziendali.
0: Certo, quindi potrebbe qualcosa ribaltarsi sul prezzo, scusi il pensiero maligno.
1: Lei sa che il settore del vino vive momenti estremamente

0: complessi, quindi sarà poi difficile che le aziende possano poi ribaltare, come sarebbe giusto che fosse, diciamo, sul mercato questo aumento dei costi. Noi dobbiamo augurarci che alla fine non ci sia, insomma, perché porterebbe un aumento, diciamo, dei costi e un eventuale aumento anche, diciamo, dei prezzi di vendita, chiaramente a una contrazione dei consumi che è già in atto, ma per motivi diciamo differenti, molto dovuti alla campagna, che io trovo del tutto assurda, che denigra il consumo del vino in quanto tale, no? Invece è stato dimostrato che un consumo moderato può anche avere effetti positivi sulla salute. Se si esagera, poi qualunque cosa fa male, ma noi siamo sempre dell'avviso che bisogna bere in modo consapevole e moderato.
1: Sì, magari è certo che certe vicende di etichette semaforiche e così via non hanno fatto una bella pubblicità. Prego.
0: Veramente, guardi, è assurdo, perché il vino per noi italiani, ma anche per diverse altre nazioni europee, fa parte del nostro DNA, della nostra cultura, della nostra identità, quindi non è solo un aspetto economico, ma è proprio un aspetto identitario che si rischia di perdere, no?
1: Allora, la fermo un attimo perché dobbiamo dare le informazioni meteorologiche, però, visto che stiamo parlando proprio di quello dei cambiamenti climatici, però se lei può, vorrei trattenerla ancora qualche minuto dopo questa interruzione per il meteo, dottor De Castris.
0: Con piacere.
1: Allora, Anna, per favore, diamo lo spazio al meteo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore domani. L'atmosfera risulterà più instabile con temporali su Alpi e Prealpi centro-occidentali. Tuoni e fulmini potrebbero raggiungere anche le medio-alte pianure di Piemonte e Lombardia. Sole e caldo intenso altrove. Domani giornata soleggiata e molto calda con massime fino a 39-40 gradi. Consueti temporali di calore sulle Alpi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo.

0: Morando è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
3: Focus Economia.
4: Riprendiamo Focus Economia, abbiamo trattenuto, grazie, Pier Nicola Leone De Castris, vicepresidente del gruppo Vini Federvini. Abbiamo sentito che arrivano dei temporali, però le temperature restano sempre molto alte. E la domanda che volevo farle era come si organizza il settore con la manodopera, perché quello è un settore dove è difficile anche poter lavorare a prescindere dalle condizioni climatiche, nel senso è impossibile, bisogna lavorarci all'aperto per lo più.
5: Sì, beh, certo. Beh, è chiaro che le operazioni, diciamo, iniziano molto molto presto, no? Perché poi diventa impossibile poter lavorare, quindi anche questo ha comportato, diciamo, un inizio di operazioni in vendemmia ancora prima rispetto diciamo, a quello che si era abituati, no? Perché si deve lavorare, in alcuni casi avviene anche con la vendemmia in ore anche notturna, no? Perché appunto il caldo poi diventa insopportabile e può essere anche nocivo per la salute, quindi è chiaro che gli operatori devono lavorare in condizioni efficienti per la loro salute e anche per il lavoro che devono svolgere.
4: E a questo punto direi
5: anche
4: che
5: l'intervento, prego, della tecnologia, voglio dire, è un aspetto estremamente importante, no? Perché chiaramente molte operazioni vengono meccanizzate, no? Anche perché è sempre più difficile trovare manodopera in campagna, perché insomma non è facile, molte volte i giovani preferiscono fare altri lavori. Questo è un peccato, perché in altre nazioni, come per esempio la Francia, il lavoro agricolo è considerato anche da un punto di vista, come posso dire, di immagine, di particolare importanza.
4: Allora, noi le facciamo i migliori auguri di una ottima estate, ma soprattutto anche di un'ottima vendemmia, perché certo. Ne avremo tutti.
5: Ce lo auguriamo tutti.
4: E ne avremo tutti giovamento, mi viene da dire.
5: Certo,
4: quindi
5: sì, assolutamente.
4: Ci sentiremo magari a settembre, ci risentiremo a settembre, a ottobre, insomma, quando a vendemmia conclusa si comincerà a lavorare, a vedere magari anche già qualche effetto della vostra fatica.
5: Forse. Prego. Forse ottobre sarebbe il periodo migliore, anche perché chiaramente l'Italia è molto lunga, quindi i periodi poi di vendemmia non sono uguali per tutti, no? Ci sono insomma periodi diversi, anche se questo caldo sempre più elevato fa sì che ci sia, come posso dire, un periodo un po' più simile rispetto al passato, no? A sud e nord del
4: certo.
5: Dell'Italia.
4: Grazie mille, grazie.
5: E anche a lei, buona serata. Buona serata.
4: Buona estate.
5: Buona estate, grazie.
4: Allora, abbiamo bevuto il vino e adesso, visto anche l'orario, ci prendiamo una tazza di tè. Non è esattamente così, però capirete perché. Innanzitutto do il benvenuto alla nostra ospite, la dottoressa Simona Fontana, è direttore generale del CONAI. CONAI, buonasera. Grazie.
6: Buonasera a tutti.
4: L'abbiamo raggiunta un po' al volo. Il CONAI è il Consorzio Nazionale degli Imballaggi e mette insieme 7 consorzi, sono quelli che conosciamo tutti, insomma, nella nostra vita quotidiana: l'acciaio, l'alluminio, la carta, il vetro, la plastica, le bioplastiche, insomma, tutti questi consorzi per cui noi facciamo la raccolta differenziata e per i quali, peraltro, siamo anche campioni europei in più di una disciplina, mi viene da dire, no, dottoressa Fontana? Perché
6: mi piace questo parallelismo sportivo, assolutamente sì. Siamo leader proprio in Europa per il riciclo pro capite dei materiali di cui sono fatti tutti i contenitori che usiamo comunemente nelle nostre case e anche da parte delle nostre aziende, quindi siamo ottimi riciclatori.
4: Ecco, diciamo così, siamo campioni d'Europa, forse siamo anche campioni del mondo, perché non so poi se in altri paesi, non in altri continenti, scusi, c'è la stessa attenzione, però questa mattina, prendo il Sole 24 Ore, leggendo Norme e Tributi,

0: ho trovato questo titolo assolutamente brillante. Io mi voglio congratulare con i colleghi della sezione norme tributi che hanno redatto questo titolo. Imballaggi, virgola, la bustina del tè paga il contributo ambientale. Leggendo l'articolo, che è dell'avvocato Paola Ficco, ho scoperto che incombe dal 12 agosto la prima applicazione di una serie di normative di un regolamento che in sigla il settore conosce molto bene, PPVR, è il regolamento 2025-40. E questo regolamento riscrive tutte le regole degli imballaggi, quindi in pratica varia molto le cose, le operazioni con AI. Faccio solo un'ultima premessa. Io ricordo che quando si ragionava di questo regolamento, le industrie dell'imballaggio avevano mostrato, voglio usare un termine garbato, parecchie perplessità. Perché l'approccio, che poi ci porta al fatto che anche la bustina del tè diventa un imballaggio, che è un po' il senso della notizia, ecco, l'approccio non considerava probabilmente la modalità dell'esperienza italiana, che pure è un'esperienza di successo. Prego, dottoressa Fontana.
1: Allora, partiamo dalla data, che è una data un po' fatidica, no? Che è quella che molte aziende stanno aspettando e sulle quali si sono preparate nell'ultimo anno sostanzialmente, che è quella del 12 agosto. Il 12 agosto si cominciano a vedere i primi effetti di questo regolamento europeo, che è nato da un profondo dibattito articolato in tutti i 27 stati dell'Unione, perché ricordiamo che il regolamento per sua definizione nasce con l'obiettivo di essere uguale in tutta Europa e quindi necessariamente deve trovare delle posizioni di sintesi che fanno sempre qualcuno contento e qualcuno scontento. Ecco perché quando è cominciato questo lungo percorso di dibattito sulle prime bozze di questo regolamento, anche a livello nazionale le imprese del settore del packaging giustamente hanno voluto far sentire la loro voce e portare l'esperienza da primi della classe nel settore del riciclo e quindi di focalizzare meglio l'attenzione sulla circolarità della materia, che può essere raggiunta attraverso sicuramente operazioni che vanno verso il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi usati, ma che deve tenere giustamente in considerazione il tema del riciclo, che è quello su cui fino ad oggi abbiamo giocato una partita comune a livello europeo, con target di riciclo minimo per i materiali di cui sono fatti tutti gli imballaggi. Ecco, dal 12 agosto che cosa cambia? Le prime novità riguardano proprio il perimetro degli imballaggi, cambiano le definizioni. Cosa succede? Succede proprio quello che dice giustamente il titolo, ci sono alcuni articoli di imballaggio che lo diventano, fino ad oggi le bustine del tè, le cialde e le capsule per il caffè, e tendenzialmente non erano considerate imballaggi. Bene, dal 12 agosto lo saranno. Lo saranno perché? Perché l'obiettivo di questo regolamento è far sì che sempre più spesso e con maggior diffusione gli articoli che sono nelle nostre case, che noi utilizziamo, che poi una volta utilizzati si trasformano in rifiuti, vengano gestiti nel migliore dei modi, pensando alla loro seconda vita possibilmente. Quindi anche questi articoli che di fatto sono diventati di uso sempre più comune, sempre più frequente in tutti i paesi dell'Unione, vengono a rientrare in questa logica della responsabilità estesa del produttore, del fatto che chi le immette al consumo, quindi colui che distribuisce su tutto il territorio europeo caffè, tè e altre bevande all'interno di questi articoli che diventano quindi imballaggio dal 12 agosto, dovrà occuparsi di quello che succede quando questi articoli sono stati utilizzati, quando di fatto finiscono la loro prima vita.
0: Ecco,
1: e
0: dottoressa Fontana, fin qui sembrano tutte buone notizie, però io vi ricordo che le imprese del settore dicevano: guardate che se con questo approccio che contiene il regolamento, questo regolamento PPVR, rischiamo invece di avere una riduzione della nostra efficacia di recupero, appunto, quei dati che ci rendono campioni d'Europa e forse del mondo.
1: Allora, guardi, il tema è molto semplice, nel senso che quando sono partite le prime discussioni su questo regolamento, si sono un po' confrontati due modi di approcciare il tema della circolarità della materia. Da una parte alcune posizioni molto più orientate a un riuso e un riuutilizzo degli imballaggi, dall'altra l'esperienza del nostro paese che ha fatto del suo essere povero di materie prime il suo valore aggiunto nell'industria del riciclo. E quindi chiaramente abbiamo dovuto far sentire il proprio punto di vista e trovare nella definizione, nel testo finale del regolamento che poi è uscito, è davvero un testo di compromesso tra due posizioni che non sono necessariamente antitetiche, ma che devono assolutamente andare di pari passo per promuovere un'economia sempre più circolare, quindi ridurre

0: porre questo è l'obiettivo, il prelievo di nuove risorse dal pianeta. Consideriamo il fatto che a livello nazionale l'industria del riciclo oggi fa parte di un tessuto produttivo che si basa proprio sulla grazie alla manifattura italiana, proprio sulla capacità del nostro settore del riciclo di fornire nuove materie prime, le materie prime seconde alla manifattura italiana in primis. Questo è magari in altri stati è meno presente, perché sappiamo bene non siamo tutti stati manifatturieri a livello europeo, e quindi anche da questo derivano le differenze che si sono un po' confrontate, per dire un eufemismo, nelle prime fasi di definizione di quello che poi è il testo che oggi conosciamo del regolamento europeo sugli imballaggi,
1: che peraltro ha dei tempi molto lunghi poi di completo dispiegamento dei suoi obiettivi, perché si parte sì dal 12 di agosto. E la domanda, ma forse gliela faccio dopo aver dato le informazioni sul traffico, se ha la cortesia di fermarsi ancora un paio di minuti con noi. Ecco, dicevo, il regolamento parte dal 12 di agosto, la domanda che le farò sarà, ma siamo pronti? No, oppure facciamo fatica a tenere il passo? Però poi si dispiega fino addirittura al 2000, con obiettivi al 2040, quindi si tratta di qualcosa che ha un orizzonte lunghissimo, diciamo, da qui a 15 anni, 14 anni di attuazione. E tutto questo è, come dire, pienamente sotto controllo, o potremmo vedere dei ripensamenti, delle correzioni? Cioè, vi aspettate che insomma la fisionomia di questo tipo di regolamento possa cambiare?
0: Allora, intanto bisogna dire un passaggio importantissimo, che appunto essendo un regolamento che diventa immediatamente attuabile, o meglio attuabile a step all'interno dei diversi stati dell'Unione e in maniera univoca, è anche previsto che rispetto agli obiettivi ci siano delle scadenze diversificate. E molte di queste scadenze sono legate a degli atti cosiddetti di legislazione secondaria che devono ancora essere definiti. Quindi sicuramente è un percorso che inizia il 12 agosto, ma la cui meta è chiara, perché l'obiettivo del regolamento è molto chiaro, è quello di andare a ridurre il prelievo delle risorse, quello di lavorare su una logica di maggiore circolarità dei materiali di imballaggio, considerando, ribadisco, in primis la riduzione, e quindi anche alcuni obiettivi riguardano proprio la riduzione degli spessori, degli spazi vuoti dei nostri imballaggi, soprattutto nel settore dell'e-commerce, riguardano la necessità di introdurre e di lavorare sempre di più sul riuso e sulla ricarica, ma soprattutto di andare in una logica di conferma e consolidamento del riciclo e miglioramento del riciclo, anche rispetto a un aspetto fondamentale per lavorare sull'economia circolare, che è quello dell'utilizzare materiale riciclato all'interno dei nuovi imballaggi.
1: Grazie, aspetti. Si fermi perché ascoltiamo come va il traffico, ma torniamo subito da lei.
2: Strade in diretta.
3: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, è stata chiusa l'uscita di Ponte Corvo. Per chi proviene da Napoli si registrano rallentamenti tra Cassino e Ponte Corvo in direzione Roma e lunghe code per traffico congestionato tra Ferentino e Ceprano verso Napoli. Sempre sull'autosole, code per 8 km si registrano tra Fidenza e Parma verso Bologna per un incendio vicino alla carreggiata dell'autostrada. Il traffico defluisce su due corsie e sulla carreggiata opposta verso Milano code per Curiosi tra Parma ed il Bivio per la 15. Disagi anche in Toscana sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove in seguito ad un incidente il traffico è bloccato con conseguenti code tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze per consentire l'intervento dei soccorsi. Segnaliamo code anche tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze e tra Prato Est e Prato Ovest sulla carreggiata verso Pisa. A più tardi.
2: Focus Economia.
1: Rientriamo al volo con il tè che stiamo prendendo. No, in realtà stiamo parlando di una cosa molto più ampia, molto più seria, cioè gli imballaggi, il settore degli imballaggi, il recupero e il riciclo in Italia. Simona Fontana, direttore generale del CONAI, la domanda che le avevo preannunciato e che le faccio ora, grazie di essere rimasta con noi, è: siamo pronti a questo 12 agosto? Posto che, come ci ha spiegato prima dell'introduzione per il traffico, il regolamento poi si dispiegherà anche attraverso un recepimento con atti secondari che dovranno via via precisarne la portata, ma adesso su questo 12 agosto non è una data felicissima, scusi se mi azzardo.
0: Prego. Su questo sono molto d'accordo con lei. Il 12 agosto nasce proprio da quelle scadenze più amministrative che pratiche e pragmatiche, che non mettono nella giusta condizione di tranquillità anche le imprese, che sono numerose coinvolte dalle novità del regolamento europeo sugli imballaggi.

0: Allaggi. Ecco, di fatto siamo pronti o non siamo pronti? È un anno, mi sento di dire, che da quando è stato pubblicato il testo finale del regolamento ci sono iniziative anche promosse da CONAI direttamente di formazione, informazione, divulgazione, decodifica di quello che è il testo del regolamento. Come spesso succede, i testi normativi non sono intellegibili per gli addetti ai lavori e per chi poi deve fare, deve produrre un imballaggio, deve sapere che caratteristiche deve avere o quali sono le sue responsabilità lungo la catena, no, di fornitura. Ecco, quindi sicuramente c'è un po' di confusione in vista della scadenza, confusione che è anche dettata dal fatto che non c'è sempre una risposta definita e ufficiale alle richieste di casi specifici da trattare, questo va detto, quindi un po' di confusione c'è sicuramente, ci sono però insomma il fatto che ci siano delle scadenze differenziate può aiutare ad andare man mano che proseguono le scadenze ad andare nella giusta direzione. Mi sento anche di dire che per esempio nell'articolo che abbiamo citato proprio in apertura, no, che era presente su Sole 24 Ore, si faceva riferimento anche al tema del sistema di controlli e sanzioni che sì, deve ancora essere tutto scritto perché quello dipende dallo Stato membro, quindi insomma questo già di per sé ci fa capire che c'è una fase un po' intermedia, no, in cui anche gli operatori potranno fare un po' più confidenza con quelle che sono le novità del regolamento europeo, che ha degli interventi sul perimetro e ha degli interventi sulle responsabilità dei diversi attori della filiera.
1: Allora, io la ringrazio, non so se dirle buona estate, perché visto che al 12 agosto avete questa scadenza importante, forse lei le vacanze non riuscirà a
0: saranno
1: farle.
0: Saranno vacanze, come dire, all'imballaggio.
1: Guardi, si è espressa molto bene, la lascio io. Comunque le auguro una buona estate, soprattutto un buon debutto di questo importante regolamento, di questo cambio di prospettiva importante che riguarda tutta Europa. Simona Fontana, grazie. Direttore generale del CONAI, Consorzio Nazionale degli Imballaggi, grazie mille.
0: Buon pomeriggio, grazie a tutti.
1: I mercati con Anna Carla Delle Piane. Anna Carla Delle Piane è responsabile Sud Europa di An ETF. Buongiorno, grazie. Grazie anche di aver atteso qualche minuto.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, i mercati oggi diciamo che sono un po' svogliati, se mi passa il termine, però nel senso che abbiamo valori positivi su Milano, diciamo sulle piazze continentali, però sia di qua sia di là dall'Atlantico si vedono dei valori da 0, ecco, Milano ha un FTSE MIB da 0,10, e per quanto riguarda il Dow Jones adesso vedo uno 0,20, insomma non è stata una giornata di grandi emozioni, mi viene da dire, non so se condivide.
2: Sì, direi anch'io che c'è un timido tentativo di rimbalzo dopo le correzioni che abbiamo visto insomma da fine giugno a oggi. Diciamo che si tenta una ripresa, vediamo se continuerà questa volatilità che abbiamo visto in quest'ultimo periodo oppure finalmente ci sarà una ripresa che molti investitori stanno aspettando. Chiaramente ci sono vari fattori che hanno un impatto su questi mercati, parliamo del contesto geopolitico, dell'intelligenza artificiale, la politica commerciale di Trump con i dazi e anche ovviamente il fattore macroeconomico con i tassi di interesse.
1: Tra l'altro lei appunto ha citato la volatilità, agosto è un mese ad alta volatilità spesso, più che altro perché ci sono meno scambi e quindi questo fa sì che i pochi che ci sono siano più sentiti.
2: Sì, assolutamente così, quindi anche un piccolo scambio, una piccola correzione in un contesto dove i volumi di scambio sono molto bassi, una piccola correzione potrebbe avere un impatto molto forte sui mercati, quindi in generale ci si aspetta un po' di volatilità, ma si spera nella ripresa, chissà, forse già ad agosto, magari a settembre, ottobre, verso fine anno. Questo dipende molto dalle notizie che arriveranno appunto dalle borse e dal contesto macroeconomico e geopolitico.
1: Le banche centrali hanno tutte scelto una via, da ultimo la Bank of England, la Banca del Giappone, ne abbiamo dato notizia in apertura di puntata, la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve, tutte hanno scelto una posizione di per il momento non facciamo nulla, scusi la riduzione davvero in modo brutale, però insomma, quindi hanno rimandato tutto a settembre, Questa è la domanda. Come dobbiamo interpretare? Sappiamo

0: ad esempio, che la Federal Reserve aveva già tre suoi componenti che dicevano che era il caso di rialzare i tassi.
1: Sì, direi che le decisioni di eventualmente rialzare i tassi saranno potenzialmente prese a settembre. Potrebbero esserci decisioni diverse a seconda della banca centrale, dipende chiaramente dai dati sull'inflazione. Quindi abbiamo la Federal Reserve con il nuovo capo, che è Kevin Warsh, che si pensava che fosse più diciamo a favore dei tassi bassi, ma potrebbe potenzialmente rialzare i tassi di un 0,25, dipende molto dai dati dell'inflazione. Anche la Banca Centrale Europea c'è una buona probabilità che ci sia un aumento di 25 punti base in Europa, e poi vedremo anche la Bank of Japan, la Bank of England, dipende molto dai dati. Quindi adesso ci sarà un agosto di pausa e problema ovviamente si riproporrà poi a settembre.
0: Senta, la invito a uno sguardo, mi aiuti a decifrare questo. Lei ha detto i mercati vedranno come reagire anche alle tensioni geopolitiche. Però se guardiamo questi primi sette mesi dell'anno, abbiamo avuto parecchie tensioni geopolitiche, non so, a parte le intemerate dell'amministrazione statunitense, ma proprio anche questioni come conflitti, adesso ritorno alla questione dei dazi, complessivamente il Medio Oriente, insomma, e quindi il petrolio, l'energia, eccetera, eccetera. Però i mercati, tutto sommato, si sono sempre comportati bene, o forse hanno una loro così indifferenza, almeno parziale, a questi andamenti geopolitici.
1: Sì, abbiamo visto un anno veramente caratterizzato da eventi diciamo così straordinari. Cioè, siamo partiti il 3 gennaio con la cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti, poi le minacce nei confronti della Groenlandia, poi il 28 febbraio è cominciata quella che tutti chiamano la terza guerra del Golfo. C'è stata tanta incertezza dal punto di vista geopolitico, però effettivamente i mercati hanno tenuto relativamente bene, hanno sempre tenuto bene tranne appunto quest'ultimo mese, direi. Questo è interessante perché capiamo che uno, l'impatto magari delle politiche statunitensi non è così grosso come ci si aspetta, e due, capiamo anche che i mercati spesso e volentieri premiano quegli investitori che hanno la pazienza di rimanere investiti e non quelli che cercano di comprare, vendere o alla prima notizia, diciamo così, straordinaria di geopolitica. Quindi è un mercato che premia l'investitore di lungo termine, quindi il lungimirante.
0: Grazie, io la ringrazio moltissimo, Anna Carla Delle Piane, responsabile Sud Europa di AnETF. Grazie, buona estate, dottoressa Delle Piane.
1: Grazie anche a voi.
0: E userò questi ultimi 30 secondi che mi sono stati assegnati dal palinsesto per ringraziare una volta di più Anna Elena Riva e tutti i tecnici di Radio 24, non solo per questa settimana, ma proprio per questa stagione. Grazie per tutto il lavoro fatto per me, per noi, per Deborah Rosciani, proprio grazie al vostro supporto. E grazie a Livia Caivano, in particolare invece per questi giorni in cui ho condotto Focus Economia. Ringrazio tutti gli ascoltatori, anche qualcuno mi fa i complimenti e non ricordo che fosse un mio parente, quindi la cosa mi fa particolarmente piacere. Grazie a Livia Caivano, grazie a tutti i tecnici, grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltato, che avete preferito Radio 24. Linea al giornale radio.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari

0: e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: Sono le 18.
4: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: tutti con Trump, ma Israele e Hamas non mettono la sicura alle armi. Ceuta scatena gli USA contro la Spagna, da loro, dice Washington, sforzi deliberati per incoraggiare i clandestini. Del Mastro e il prestanome Carroccia scontro nella giunta per l'autorizzazione a procedere. Ancora buonasera da Gigi Donnelli al microfono, da Anna Riva in regia. Trump annuncia di aver raggiunto un accordo per Gaza che prevede il disarmo completo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. Un'intesa accettata dalle parti che però pare inverosimile alla luce di quanto è accaduto negli ultimi 3 anni. Ma sentiamo.
1: Hamas e Israele hanno formalmente accettato l'intesa di Trump per Gaza, che il presidente americano non esita a definire storica, ma nessuna delle due vuole abbassare la canna del fucile per prima. Siamo alle solite. Israele ribadisce che non ci sarà alcun ritiro delle forze di difesa israeliane dalla linea gialla attuale, a meno che Hamas non realizzi un autentico disarmo. A dichiararlo è stata una fonte politica israeliana citata da Sky News. Da parte sua, Hamas, in un comunicato, sostiene che il disarmo è subordinato al ritiro dell'IDF e a garanzie verso un futuro Stato palestinese. Con queste premesse, l'accordo annunciato dal presidente americano rischia di essere l'ennesima illusione. Se pienamente attuato, sarebbe un passo costruttivo verso la pace, ha detto l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Pochi istanti fa una nota del Ministero dell'Interno dove viene indicata di avere disposto, quindi l'Italia, la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. Decisione ovviamente collegata in queste ore a quanto accade a Ceuta, decisione che è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate dal Comitato Analisi e dalla Sicurezza delle Frontiere che il ministro Piantedosi ha presieduto questa mattina al Viminale. E adesso la giunta, o meglio nella giunta per le autorizzazioni della Camera, si va al muro contro muro sulla chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: È di nuovo scontro sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con Mauro Carroccia, ex prestanome del clan senese in carcere per una condanna per reati di mafia e indagato nell'inchiesta sulla bisteccheria e il ristorante di cui Del Mastro era socio. Ci barrichiamo qui dentro fino a quando il presidente Fontana non ci spiega perché non ha aperto la cassaforte, ha dichiarato Davis Dori, presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera. In quota AVS, a lui e agli altri membri dell'opposizione, i funzionari della Camera hanno negato l'accesso alle conversazioni. I deputati di PD, Movimento 5 Stelle e AVS parlano di una gravissima lesione alle prerogative parlamentari. Le decisioni della Presidenza sono quelle contenute nella lettera che ho inviato ieri sera alla replica di Fontana, che ha congelato l'accesso alle carte inviate dalla Procura di Roma fino a quando è prevista la convocazione della giunta. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per adesso è tutto, naturalmente tutti gli aggiornamenti a partire dalle 19:00.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
7: Non lo sanno, naturalmente.
9: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
10: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Radio 24. Come stai? Come state? Non rispondete tutto bene? Qui non è possibile rispondere tutto bene. Oggi siamo in versione intervista malincomica. Vi ricordo il nostro numero per mandarci messaggi audio su WhatsApp: 331 57 55 721. Ma andiamo a capire chi saranno o chi sarà il comico o i comici che oggi non saranno costretti a farci ridere. Intersigletta. Oggi intervista malinconica, questa malincomica, scusate, vedi che non riesco nemmeno a decifrare bene i miei giochi di parole che ormai sono diventati insopportabili. I Pampers, buonasera.
2: Ciao, ciao, buonasera. Ciao, benvenuti, grazie, benvenuti. Che bello ritrovarci ogni tanto
3: in questa fresca sera.
1: Incredibile.
2: Nei primi di agosto.
1: Incredibile. Incredibile. Come stiamo?
2: Come stiamo?
3: Stiamo.
2: Allora, abbiamo delle diverse risposte, perché abbiamo una risposta da duo e una risposta da singoli. Tu cosa vuoi sapere di noi?
1: Ma ultimamente sembra più...
2: Cosa vuoi sapere?
1: No, da duo perché io ci tengo a che oggi ci sia anche questo. Perché io ti ho visto su Gazzol, cioè no, eri te da solo.
2: Ero io da solo.
1: Ecco, poi vi ho visto a cena di classe. Ah no, eri tu da solo. Vi ho visto OnlyFans,
3: eravate tutti e due.
1: Allora, dai, come state?
3: Beh, da duo stiamo benissimo perché siamo in smart working, per non fare invidia, ma stiamo cazzeggiando un bel po', quindi bello, bello.
2: Arriviamo da un anno ricco di soddisfazioni, perché OnlyFans siamo arrivati alla sesta edizione.
1: Incredibile.
2: E sempre meglio, come direbbe una persona in questa stanza. E poi abbiamo fatto un bellissimo tour del nuovo spettacolo che non sei venuto a vedere, quindi
3: grazie,
2: vabbè,
3: tra l'altro grazie.
1: Ma già tanto se vado a vedere i miei, cioè,
2: ho capito, ma voi,
3: noi veniamo a vedere
2: noi i tuoi. Siamo venuti a vedere,
1: allora,
2: tutti.
1: Io ho il tuo messaggio tutti. Dopo che tu sei venuto a vedere il mio spettacolo.
3: Sì.
1: Ora lo dico. Vai, poi.
3: Ma era un vocale o...
1: so, però c'è, cioè, veramente...
2: Comunque siamo reduci, mentre lo cerchi, reduci di questo bellissimo tour che riprenderà il prossimo anno, quindi siamo in una meritatissima vacanza e, come non succedeva dai tempi del liceo, siamo 3 mesi in vacanza.
3: Smart
2: quindi
3: working.
2: Questo è il primo giorno di lavoro da maggio a settembre.
3: Esatto, è il nostro unico impegno di quest'estate.
1: No. Sentiamo il primo vocale che andiamo. Sentiamo questo vocale qua.
4: Ciao Paolo, siamo andati via alla classica di base standing ovation, grazie per i biglietti e ci vediamo presto, un abbraccione.
3: E cosa vuoi Paolo?
1: Cioè, questo è il commento, il problema? Il commento allo spettacolo, ma non mi hai detto un cazzo, scusami Cioè, questo, allora, ti posso dire, uno invita una persona che peraltro non vede da tanto a vedere uno spettacolo, no?
3: Sì.
1: Perfetto. Cioè, questo che secondo me è molto nel suo carattere.
2: È molto nel suo carattere, io sono venuto dietro, ti ho salutato.
1: Sì, sì, sì, esatto, e lui invece mi manda questo.
4: Ciao Paolo, siamo andati via alla classica di base standing ovation, grazie per i biglietti e ci vediamo presto, un abbraccione.
3: Eppure un complimento.
1: Un abbraccione aperto, fra l'altro. Cioè, nessun
3: commento. Ma perché
2: adesso è piaciuti anche i primi 2 secondi di vuoto, comunque, che è una roba molto millennials, dicono.
3: Sì, sì,
1: tu invece
3: post.
1: Sei andato via prima di Don Down perché avevi una con tua figlia.
3: Allora lui può andare via prima, io no.
2: Ma no, ma poi sono venuto anche un'altra volta, che sono venuto dietro che c'era anche Claudia.
1: No, è vero, tu sei visto anche... Beh, ma non facciamo scegliere cazzi. Allora ragazzi,
3: comunque questo per dire, tornando in tema, che i saluti sono un po' malinconici.
1: E quindi
3: invece se uno fa la Kansas, basta, cioè, poi tu sei l'unica, credo, persona nell'universo che si accorge, si ancora ricorda che me ne ero andato via senza salutare.
1: Ma perché ci tengo? A parte vi voglio bene seriamente, sì. Cioè, io mi ricordo quando siete venuti a trovarmi a Livorno che avete fatto una scogliera invece di prendere l'ingresso principale.
2: Mamma mia, me la ricordo,
1: cioè,
2: quasi morendo. Io lì ho avuto paura di morire. Paura di morire a Livorno a fare quella scogliera arrampicandomi invece di usare gli scalini. Però sono d'accordo sul fatto che alla fine di uno spettacolo, se gli amici vanno via senza i saluti, a me non dispiace, sia se sono da una parte che dall'altra. Però un messaggino forse un po' più articolato di quello che ha mandato lui potevi.
1: Beh, scusami, ma un minimo.
3: Ma sono passati 7 mesi.
1: Ma ho capito, però come mai lui è così?
2: Beh, ma non lui è imperscrutabile dal punto di vista emotivo.
3: Ma ti ho detto che mi ha fatto piacere che c'è stata una standing ovation.
2: Perché non è uno che esterna.
1: Tu ti vergogni un po' della tua sensibilità, Luca.
3: Io mi vergogno di tante cose.
1: Cioè?
3: Intanto di non salutare.
1: Cosa vuol dire?
3: Di andare via senza salutare.
1: Ma no, ma infatti, cioè, allora vi faccio sentire una cosa che facemmo tanti anni fa. Vai.
5: Operazione dura, molto difficoltosa. Attenzione, perché c'è un attore, Andrea Pisani, che si sta concentrando.
2: Stavo dormendo? Sfuga di cervelli? E mi mettete le dita nel culo? Ah,
1: peggio.
2: La testa nel culo.
1: Senti ora.
6: No dai, hai scorreggiato. No, non è vero.
7: Bloccala. Ce la fai a bloccare?
6: No, aspetta. Ci sono un po' di cose di cui ho paura.
7: Dico, cosa, dimmi.
2: Quindi io posso denunciarvi.
1: Su degli orecchi hai paura?
2: Ma io posso denunciarvi per questa cosa che avete fatto.
3: Che cosa?
1: Questo è un video su YouTube,
2: Ah sì?
1: Questo è un video su YouTube dove io mi siedo nudo.
3: Ma gli hai messo il pisello nell'orecchio?
1: Anche. E poi ti ho messo praticamente il culo in faccia.
2: Il culo in faccia.
3: Che bel clima che c'era lì a Fuga di Cervelli.
2: Ma tu sei negli Epstein Files, lo sai.
1: Ma scusami, ma com'è possibile che si facesse una cosa del genere? E che non solo sia tuttora su YouTube, peraltro.
2: Sì, e che faccia solo ridere, ma non lo so, forse fa parte della vita, era giusto che accadesse.
3: Altri tempi, poi era una goliardia tra amici. Poi io ti sto difendendo in realtà, sì. Tu che hai messo il culo in faccia.
2: Vabbè, ma non è, era divertente secondo me, era goliardico, sì, per il clima, sì, che sì, si doveva creare.
3: Eravamo un bel gruppo. Ma di...
1: Che ricordo avete di Fuga di Cervelli?
2: Beh, uno Figo. Dei più bei ricordi della vita, credo.
3: Fighissimo, fighissimo. Tra l'altro nitido.
2: Nitido?
3: Esatto, cioè ti...
1: Sì,
3: è vero. Sì, nitido, sì.
2: Beh, per noi era il primo film intanto. Quindi per la prima volta ci siamo sentiti trattati da VIP. Perché obiettivamente noi arrivavamo da...
3: Dalla strada.
2: 4-5... No, però da 4-5 anni di Colorado, dove arrivando da più giovani, eccetera, eravamo sempre un po' le mascotte, perché non ci hanno mai bullizzato. Però non eravamo certo quelli che facevano parcheggiare dentro, a cui davano i lussi maggiori del cast. Quindi invece ho scoperto che lì al cinema esisteva anche la vita di quello che venivano a prendere, che aveva la sua roulotte.
1: Vi ricordate qualcosa, qualche aneddoto?
2: Beh, Fuga di Cervelli c'è quello storico suo.
1: Dai,
3: ma ce ne sono tantissimi. Tra
1: dai, dai, vabbè, raccontiamo.
3: Vabbè, a proposito di gente che ti viene a prendere?
1: Sì.
3: E ti porta sul set.
1: Vai.
3: Io dico, quel giorno dico che non ho bisogno di nessuno che mi venga a prendere, ci arrivo da solo sul set. E quindi prendo la mia macchina dopo una serata e arrivo davanti al mio camerino con la macchina, perché era in un parco, e parcheggio lì. Ero puntualissimo, ero in anticipo di 3 ore rispetto alla mia convocazione. Mi addormento chiaramente mentre aspetto che arrivino tutti. A un certo punto mi sveglia una telefonata della direttrice, dell'aiuto regia, ok? Che mi chiama e mi fa: "Dove sei, Luca?" E io faccio: "Arrivo, sto arrivando, sono in macchina e parto e vado via dal set." E vado in un altro posto. Ed ero già lì.
2: E sono andava che... al set del giorno prima, quando aveva parcheggiato.
1: Eri praticamente, vi ricordo, dietro il camion Trucco e Parrucco, sì, sì. Hai parcheggiato lì e ti sei addormentato.
2: In
1: probabilmente
2: macchina.
1: Dopo una serata in cui ti eri sfasciato.
3: Eravamo giovani, ero proprio,
1: sì,
3: giovane.
1: E poi tu fondamentalmente non hai risposto al telefono, non rispondevi al telefono, ti stavano cercando,
2: sì,
1: non ti trovavano, e te appena hai ricevuto la telefonata sei partito. E sei andato dove?
3: Nel set del giorno prima.
2: La location del giorno prima.
1: Ma perché?
3: Non so, perché
1: sei il protagonista del film. Vediamoci un'altra clip.
8: Fare rincoglionito, lei ti scrive e tu rispondi.
9: Ma no, ma che cazzo rispondo? Cioè se poi vede come sono, io non...
8: Non fare a me certi discorsi, ok? Che appena vedono che sono su sta carriola si girano dall'altra
10: parte. Afri, che dici? Quella cosa è una piccolezza. Io quando ti ho conosciuto neanche ci ho fatto caso. Poi ho visto che sbatteva vicino ai muri e ho detto: ma questo è ciecato. E infatti sei ciecato. Eppure cinese.
9: Ma perché? Sono cinese.
10: Certo, da quando sei nato, non te l'ha detto tua mamma e tuo papà?
9: Ma veramente?
10: E tuo zio? Tuo nonno?
3: Nonno, è vero.
1: Questo è uno. Ti ricordi che questa era. Io l'ho tenuta.
2: Non esisteva, mi sa, no?
1: Non esisteva da nessuna parte, e Frank ha improvvisato le cose. E si vede noi che ridiamo.
2: Sì.
1: Cioè, sì, in questo film, che è stato girato in pellicola, credo uno di tutti i film italiani girati in pellicola, e che fondamentalmente io già all'epoca mi rimasi affascinato, perché comunque già all'epoca io ero fissato con tematiche sociali, perché ricordiamo, è uno dei film dove si esprime al massimo il tema della disabilità.
2: Beh sì, anche la cosa di sdoganarla tra amici per renderla normale era una roba di 13 anni fa.
1: Tu eri sulla sedia a rotelle, sì, io sì, interpretavo uno cieco, e cioè comunque c'erano...
2: Frank era napoletano.
1: Lui è uno sfigato di merda.
3: Sì, io sono quello che è cambiato meno.
2: Cavolo, mi ha fatto effetto sentire la voce di Frank, è più giovane.
1: Beh, ragazzi, sono passati 13 anni.
2: È giovane.
1: Però mi ricordo nella genesi del film, dove io, vabbè, ero emozionatissimo, il mio primo film da regista, io ero un po', come dire, il capocordata della cosa. Ma voi vi ricordate la preparazione? Noi per un mese ci siamo usciti, siamo andati. Cioè, la preparazione del film era che noi fondamentalmente dovevamo stare insieme il più possibile e condividere esperienze. Io mi ero fissato mettendovi sul contratto un mese prima di esperienze collettive.
2: Bellissimo. Ma infatti quello è uno dei ricordi più chiari che ho, tutte le cose che avevamo fatto. È una roba che secondo me si dovrebbe fare. Forse in America lo fanno.
3: Sì, sei tempo.
1: Sì, forse sì, forse
2: un po'
1: sì.
2: Che fanno tante prove, magari non è che fanno proprio la casa vacanze come eravamo noi, che eravamo in albergo a cazzeggiare per un mese, però il fatto di fare tante prove, secondo me, nelle commedie così ti svoltano proprio delle cose.
1: Un po' anche quello che avete fatto con Cena di Classe, secondo me, lì si sentiva, infatti ha avuto un grande successo e siete riusciti a restituire quel clima proprio di classe, di gruppo, e solo che all'epoca era veramente una cosa inusuale, no? E io mi ricordo che, cioè, anche io che prendevo gelati li davo agli operatori, agli elettricisti, ai macchinisti, dicevo, ma che cazzo, ma perché fai queste cose? Perché? E poi era un film che nessuno si aspettava niente da quel film, che poi fu un grandissimo incasso, anche superiore a quello di altri film che poi avrebbero avuto.

0: dai, vuol dire che stai facendo bene, perché quella cosa lì è proprio quella che mi ha fatto capire che se tu stai facendo bene arrivano gli insulti, perché se non arrivano gli insulti non stai facendo bene. E quindi effettivamente quello lì è stato il primo insegnamento, perché c'è arrivata una bella ondata di merda, l'avevamo anche patita, eppure c'erano dei fan accaniti di quel film.
1: Sì, sì, e... sì. Ma vi ricordate quando andavamo nei centri commerciali o nei grandi cinema a promuoverlo?
2: Che delirio. Disastro,
1: l'esercito, cioè, sembravamo i Take That, sembravamo...
0: Sì, sì, incredibile, incredibile. Non è più successo.
1: Non è più successo.
0: Soprattutto per un titolo che non esiste, perché è ovvio che se tu adesso pigli il titolo dal libro o il titolo dal, che ne so, da una cosa già che esistente, come si dice adesso, IP, come dicono i figli?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: IP, è un conto, ma un titolo da zero con degli esordienti, tra l'altro, perché comunque io, lui, Frank e Guglielmo eravamo pressoché esordienti. Guglielmo forse aveva fatto un film o due prima di noi.
1: Sì, uno, però era una scommessa che fece Bedusa con Maurizio Totti, Colorado, quindi insomma io l'avevo vissuta tanto e non rischiavo niente, non avevo mai fatto il regista. Allo stesso tempo mi ricordo di Frank, ma sei matto, ma quello cosa ha fatto? Scorregge sulla gente, mi ricordo Frank aveva fatto scherzi telefonici, no? E questo accadde, un miracolo pazzesco, e soprattutto la sensazione, voglio dire, di aver creato qualcosa veramente di epico, no? Qualcosa che poi è rimasto nell'immaginario collettivo. Vabbè, però insomma volevamo...
2: Secondo me quel mese prima è stato cruciale, cioè senza quello non ci sarebbe stato il film in quel modo lì, chiaramente. Beh, ovvio, però non sarebbe, poteva non avere quell'aura, ecco.
1: Quella preparazione lì è uscito il 21 novembre 2013 e mi ricordo la prima settimana eravamo dietro Thor, facevamo 1.800.000 in un weekend.
0: Me lo ricordo anch'io questo.
2: E Thor muto.
1: Mi ricordo il lunedì mattina la telefonata che fu incredibile.
0: No, io poi non sapevo niente, quindi, cioè, non sapevo le metriche, quindi mi basavo soltanto dalle vostre reazioni, i vostri commenti. Però poi obiettivamente quando siamo andati a fare le anteprime nei cinema così, la percezione della gente ti faceva capire che era una stava succedendo qualcosa proprio.
1: Eh sì.
0: Per citare il film, sta succedendo.
1: Sta succedendo.
0: Molto prima di Gazzoli, dicevamo sta succedendo.
1: È vero.
0: Gianluca.
1: È vero. Allora adesso ci ascoltiamo un brano che ci ha portato Luca di Bon Jovi, che te hai tatuato come pentagramma. Hai tatuato questa canzone sulla tua pelle, Luca.
2: Quando hai detto hai tatuato questa K, era comunque giusta la frase.
1: Perché?
2: Allora, questa canzone l'ho portata perché, appunto, prima di venire qua ci hanno detto una canzone che è importante nella vostra vita, ok? E quindi io ho pensato, quale canzone può essere importante nella mia vita più della canzone che tutti mi chiedono ogni giorno? Che canzone c'hai sul braccio?
1: Ma perché?
2: Allora, questa canzone è, vabbè, non sono bravo Bon Jovi, non sono particolarmente fan, eccetera. Era semplicemente una canzone che era in un CD che mi aveva fatto la mia ragazza dell'epoca, che avevo 20 anni, e volevo farmi questo tatuaggio un po' a simboleggiare, ma non la relazione, proprio tutto quel periodo, sono un po' i miei 20 anni. Poi il fatto che questo tatuaggio costa, che ogni giorno ti dicono ma che canzone è, è un prezzo che mi accoglio, pazienza, sì, è bello, sì, perché invento sempre una canzone nuova.
3: Sì.

0: Devo dire, abbiamo aperto con grande malinconia. Abbiamo aperto grande, con grande malinconia, rievocando Fuga di cervelli, questo film che abbiamo fatto insieme. E insomma, come si temeva un po', niente sarebbe mai stato abbastanza. Abbiamo ancora un gruppo con Frank Matano. Potremmo provare a chiamarlo Frank Matano?
1: Potremmo.
0: Quant'è che non lo senti?
1: No, io l'ho sentito da poco. Ogni tanto ci scriviamo. Ci siamo visti anche ogni tanto. Però io in questi anni l'avrei voluto vedere sinceramente molto di più.
0: Anch'io.
1: Io...

0: Un po' ogni tanto gli busso, però non voglio neanche fare la fidanzata che dice non mi scrivi
1: sì,
0: mai.
1: sì, certo. Ma posso chiedervi una cosa? Abbiamo fatto una cazzata a non fare il 2?
0: Sì.
1: No, dobbiamo aspetta. Fra
0: Però
1: sette
0: ti
1: anni.
0: dico una cosa, ti dico una cosa. Secondo me questo tipo di film è uno di quei film che lievita lentamente, nel senso, se noi avessimo fatto un 2 sull'onda del successo del primo, secondo me diventava un po' un film di meccanismo che uno dice ok, è andato prima ed era un po' pretestuoso, è andato il primo bene, fanno il secondo. Se fai passare un po' di tempo, secondo me possono emergere proprio dei conflitti narrativi che possono essere interessanti di qualcuno di loro, perché invecchiando magari questo aveva il problema del suo amore,
1: Comunque è
0: eccetera.
1: scritto, comunque il seguito è scritto, quindi volendo,
0: Il seguito è scritto, ma sono passati degli anni, giusto?
1: Sì,
0: Sono passati 10 anni in teoria, no?
1: sì, no, 13, dal 2013 al 2026, ora sono
0: Ah,
1: passati. Ah, no, nel
0: ok.
1: film dici nella storia, sì, più o meno
0: Sono
1: era il
0: passati 10 anni.
1: tempo.
0: Infatti, secondo me sarebbe stato invece interessante
1: Ma
0: farlo.
1: pensiamoci, comunque, dimmi.
2: No, io sono d'accordo su questo farlo lievitare lentamente. Secondo me, un 20 anni dopo, un 25 anni dopo, è una roba. Tipo scema più
1: Sì,
2: scemo, cioè diventa
1: certo,
2: proprio
1: diventa una
2: un
1: cosa.
2: evento, capito?
1: Io, allora, vi posso dire, io poi col senno di poi, io poi feci tutto molto bello, no? E io forse col senno di poi, forse avrei dovuto pensare di fare Fuga di cervelli 2, in effetti. E un'altra cosa che volevo dire era, tutto molto bello, li voglio bene, però è un film che poi deragliava completamente da quello che si aspettava il pubblico. Ma quello che volevo dirvi, non vi ricordate quando una delle critiche maggiori che facevano a Fuga di cervelli era: ma è copiato?
0: No,
1: Cioè, che
0: incredibile.
1: era una critica proprio da bambini di 6 anni, no?
0: Incredibile,
1: Cioè, l'idea
0: incredibile,
1: che il pubblico non si rendesse conto che esiste nel mondo del cinema l'idea del remake.
0: è
1: Certo, ma poi
0: incredibile.
1: come
2: Cioè,
1: puoi
2: quindi,
1: pensare?
2: ma
1: l'avete copiato! È copiato!
0: Questo è proprio la prova del fatto che l'hating è sconsiderato, perché tu, pur di doverci dare addosso, tiravi fuori una motivazione che proprio non sussiste. Cioè, sai quando il fatto non
1: Certo.
0: sussiste? Ecco, è copiato, vuol dire che non sai niente, e cioè non è colpa tua,
1: Che
0: però
1: era
0: sei un babbo.
1: un po' la dinamica anche di Yotobi, che devo dire, quel video lì è stato
0: Anche
1: meraviglioso.
0: quello cult.
1: Cult
0: Cult,
1: assoluto, cult
0: sì.
1: assoluto, anche la mia risposta e tutto quanto. Però la cosa poi che ci rimase male di Yotobi è che lui di cinema non è che ne sa un granché. E questa cosa mi colpì tanto, perché io poi dopo l'ho rivisto dopo tanti anni e mi sono accorto
0: Avete
1: invece.
0: fatto Ring?
1: Sì, fu molto bello. Comunque è stato epico, epico,
0: No,
1: epico.
0: Bello, bello, sì.
1: Bello,
0: Io farei il
1: bellissimo.
0: 2, io farei il 2.
1: Facciamo il 2?
2: Facciamo il 2, farei
1: Intanto ci
2: il 2.
1: si ferma un attimino e si torna a parlare tra poco con Pampers.
3: Nella vita devi apprendere l'arte di perdere, perché prima o poi perderai tutto. Perderai i tuoi familiari, gli amici si allontaneranno, il denaro andrà e verrà, la salute declinerà e un giorno anche tu sarai dimenticato. Tutto ciò che ora sembra cruciale, la tua reputazione, i tuoi successi, i tuoi problemi, non dureranno. Allora perché prenderla così sul serio? Perché passare le giornate a preoccuparsi di cosa pensano gli altri, quando alla fine dimenticheranno che sei esistito? Perché stressarsi per problemi minimi, quando finiremo per perdere ciò che conta davvero? Ci comportiamo come se tutto fosse permanente, quando in realtà niente lo è. Ci aggrappiamo con forza a cose che stanno già svanendo. Sprechi il tuo tempo limitato ad angosciarti per perdite che non sono ancora accadute. Ma quando accetti che perdere fa parte del vivere, finalmente puoi rilassarti. Puoi smettere di prenderti così sul serio. Tanto, alla fine tutto finirà in ogni caso. Come stai?
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Si spegne la fiammata dei titoli tecnologici che aveva acceso le borse europee nella prima parte di seduta, in scia ai risultati superiori alle attese di Amazon e al rimbalzo dei chip asiatici. Gli indici chiudono così in ordine sparso, mentre Milano riesce a strappare la parità sostenuta da diverse trimestrali positive. Restano le tensioni tra Stati Uniti e Iran e le incertezze su Hormuz, con il petrolio che rialza la testa e il Brent che torna sopra i 90 dollari al barile. Acquisti anche sul gas, che resta però sotto i 60 euro al megawattora. A piazza affari sprint di Amplifon, che chiude a più 8% dopo la trimestrale, tallonato da Via Zorin, che guadagna 4 punti. La tensione per il settore tech spinge ancora ST e Prysmian, mentre gli acquisti premiano anche la difesa di Avio, Fincantieri e Leonardo. Ancora in calo Stellantis, mentre scattano le prese di beneficio su Campari all'indomani di conti sopra le attese. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
6: Ma ci ho la scallullata! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
7: E io se ciò fo!
8: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
13: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
12: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
13: Io sono Paolo Benanti.
12: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
13: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
14: Eccoci qua, intervista malincomica con i Pampers e questo è Come stai? Non rispondete tutto bene, siamo in onda tutti i giorni su Radio 24 dalle 18 alle 19.30 e vi faccio ascoltare una clippina.
15: Oh, la Pisa!
16: Quella Pinocchia!
15: Dai, oh, basta con sto soprannome solo perché la mia tipa ha il naso un po' lungo.
16: Un po' lungo, ma se c'hai un livido sotto l'ombelico.
15: Ho capito, ma gli è la posizione.
16: Per favore, non cantare che mi fai sbagliare.
15: Cosa stai facendo?
16: Sto giocando all'ultimo gioco per iPhones.
15: Cos'è, guarda le stelle?
16: No, pepe nell'occhio.
15: Ma la smetti di comprarti queste applicazioni da sfigato che non si,
16: finale è imbattibile,
15: non si però. Può vedere. Le applicazioni fighe, te l'ho detto, sono quelle che iniziano con i.
16: Tipo
15: i golf, i basket, i tennis, quelle.
16: Quante volte ti devo dire che c'ho anche quelle? Guarda questa applicazione qua che ti fa diventare come la Montalcini.
15: E come si chiama?
16: Highlander.
14: Quante ne avete di battute così? Quante ne avete contate?
17: Allora, noi di quel pezzo lì abbiamo fatto tipo forse una ventina di puntate, non di più. E diciamo che le prime otto erano tutte abbastanza accettabili. Cioè questo si sente quanto eravamo acerbi,
14: sì,
17: perché siamo veramente rincoglioniti a portare le frasi e le battute. Però diciamo che un po' di simpatia fa ancora quel pezzo.
14: Sì,
17: dai, sì.
14: Però le battute sono
17: sì, c'erano carine. E poi dopo un po', però, come purtroppo la dinamica televisiva ti porta sempre a fare lo stesso pezzo ma diverso, ovviamente il concetto comico si diluisce un po'. E quindi dopo 10, 12, 14 erano proprio un po'.
14: Hai
17: lavato i denti, era così.
14: Normale. Vi faccio ascoltare anche un'altra piccola chicca, sentite questa.
18: I Pampers, venite, finalmente un po'. No, nel senso, loro sono i più giovani, no? Del cast di Colorado, il mondo giovane. Io, come diceva Belen, insomma, capisco un po' i giovani ragazzi con questi giochi.
15: Vabbè,
18: questi noi giovani siamo.
15: Capisci?
18: No,
15: vabbè, noi.
18: Diceva
15: noi giovani.
18: No, noi giovani, io per esempio, guarda.
16: Pugnazzo.
15: Tirato un po'.
16: Come questo.
15: Che mi tocco il mento?
16: No, 10 secondi ti devi toccare la fronte, sono pugno. Pugno. Di nuovo, pugnazzo.
15: Ma tu non puoi
16: essere un babbo. Oppure questo.
14: Questo era un tentativo di portare il tormentone dell'occhiello a Colorado.
17: Sì, sì. Sì, perché poi in realtà ha anche ricicciato in Fuga di cervelli, se non sbaglio, sì.
14: Insieme a Puppa, non dimentichiamo.
17: Esatto, intramontabile.
14: Cioè, quei tormentoni scolastici, quelli proprio di quelli da bimbi scemi.
17: Beh, è giusto, secondo me.
14: Anche
17: secondo me era giusto il tentativo, forse bisognava farlo un po' più scritto, perché così forse sembravamo proprio dei. Un po' dei cazzoni e basta.
14: Ma no, meno male, però, scusami.
17: Sì, sì, è vero.
14: Questo ti vorrei chiedere, ma non è che oggi c'è proprio la paura di sembrare dei cazzoni e basta e bisogna sembrare sempre più sofisticati?
17: Ma non so se è una questione di oggi o una questione del fatto che stiamo un po' invecchiando. Nel senso, io sento che adesso abbiamo quasi 40 anni e non è che voglio fare l'autore impegnato, però sento che mi interessa sempre meno fare una cosa solo divertente. Mi interessa che sia divertente, ma non per forza lasciare un messaggio, però che magari anche sia uno sguardo sul mondo, una roba che possa far capire alla gente anche cosa penso di alcune cose rispetto che semplicemente fare una roba divertente. Però certo. Penso sia frutto più della vecchiaia che
14: ma avete
17: tempi.
14: Già 20 anni di carriera?
17: No, 17.
14: 17. Perché voi siete partiti cazzeggiando con i laboratori, col K41
17: sì,
14: a Torino. E poi
17: sì.
14: Di lì è partito Colorado perché Colorado, c'era Cesare Bodani che vi venne a
17: vedere. C'era Fantechi.
14: Fantechi.
17: C'era Cristiano Fantechi che salutiamo. Che sì, noi abbiamo iniziato nel 2007, quindi diciamo il duo ha quasi 20 anni, però che è diventato un lavoro dal 2009. Da quel Colorado in realtà c'era Savino i primi due anni, poi sei arrivato tu. E quindi sì, al K41 ci vide questo autore di Colorado e abbiamo fatto un provino in realtà. È andata abbastanza di culo. Tra l'altro noi siamo stati sempre molto fortunati nei provini. Vogliamo
14: certo.
17: Dirlo?
14: Fanno ottimismo.
17: Ottimismo. Perché ora la traccia 8.
14: No, sono 8 minuti che mancano per il blocco.
17: Ah, ok.
14: No, siete stati molto, molto fortunati provini, mi dicevi perché?
17: Non lo so, però io ti dico: noi quando abbiamo fatto Colorado potevamo fare sia Colorado che Zelig. Abbiamo scelto di fare Colorado, ci avevano preso in tutti i due programmi. Però Zelig aveva lo Zelig off, che non ti garantiva okay. Di andare su Canale 5. Invece Colorado era subito su Italia 1 in prima serata. E quindi fu anche un autore, Teo Guadalupi, che risalutiamo.
14: Grande.
17: Che ci consigliò di andare a Colorado perché per lui era andate direttamente sul.
14: Che bastardo, l'ha fatto perché vi ci aveva sul cazzo.
17: No. Guarda, in realtà col senno di poi è stata la scelta più giusta.
14: Poi c'erano anche pari e dispari, no? Con un
17: sì.
14: Tuo omonimo che sì, è Angelo Pisani.
17: Pisani
14: che più o meno non avevano le vostre dinamiche, però erano i giovani che parlavano così,
17: sì,
14: erano più
17: sì.
14: Mimici.
17: Certo, sì, però mimici, si parlava però. Già di quasi 10 anni prima.
14: Sì,
17: quasi
14: però, sì, il nostro quando scrivevamo questo pezzo, il nostro riferimento comico, cioè di concetto, era il pezzo dei pari e dispari, perché
17: sì,
14: avevamo certo. Notato che quel pezzo lì, se tu lo riguardi adesso, magari uno non se lo ricorda, ma ha un ritmo incredibile. Cioè, fa scassare
17: era brevissimo
14: 12 volte bravo, nel primo minuto
17: bravo, cioè, sì, sì, sì. E beh, quindi noi non so perché abbiamo, perché noi abbiamo visto anche gente molto preparata che aveva dei pezzi che magari in laboratorio avevamo visto 20 volte andavano bene, poi magari il provino o per ansia o per un po' di sfiga o perché la situazione era ostile di sfiga quella sera lì magari si sono giocati male la loro carta. Invece noi abbiamo sempre avuto un gran culo nei provini, cioè un pezzo per formare

0: va meglio di come aveva mai performato, quindi non so, forse c'era anche il dio che ci sosteneva.
1: Senti Andre, perché hai portato Elton John?
0: Ma io ho portato Elton John perché, allora, intanto è un artista che ascoltava sempre mio papà. Beh, questo è Rocketman, che non è che sono legato particolarmente a Rocketman, però ci sono 5-6 pezzi di Elton che proprio fanno parte del mio DNA, e ho deciso di scegliere Rocketman perché 10 anni fa, adesso non mi ricordo quando abbiamo fatto una puntata su Italia 1 dove ci si buttava giù col paracadute, non so come si chiamava, forse giù in 60 secondi si chiamava.
1: 60 secondi.
0: Sì, una decina d'anni fa, non so perché io ho iniziato a cantare Rocketman durante la puntata, e quindi poi era diventata anche una mezza colonna sonora di quella puntata, e non so perché ho un ricordo incredibile di un'emozione che mi dà. Sarà anche che ci avevo associato un'esperienza adrenalinica che non avevo mai vissuto. Sì, perché comunque non sono mai stato un fan dell'adrenalina, e quindi mi riporta proprio a uno stato di benessere adesso Rocketman, e allora ho pensato di unire queste due robe. Vai,
1: grazie.

0: Allora, abbiamo ascoltato Elton John con Rocketman e stiamo parlando un pochino, andiamo su una frase più malinconica, cioè che nel senso la coppia ha bisogno di due individualità per esistere, no? Ora io non vorrei andare nella dinamica di coppia della tua relazione, perché quella vorrei parlare invece di una relazione complessa, che è la vostra,
1: sì,
0: cioè che fa molto più gossip, no? Rispetto a quella.
2: No, beh, fa meno gossip, ma no, è più interessante. Gossip,
0: anche secondo me è molto più interessante. Cioè, nel senso che adesso almeno abbiamo l'opportunità anche di raccontarlo, perché tu, Luca, sei un po' il Greg della coppia, no? Cioè sei quello che molto spesso è meno visibile, no? Quando Lillo adesso sta facendo tante cose e si esprime così tanto, allo stesso tempo quando loro lavorano insieme, perché Lillo e Greg continuano a lavorare insieme, a fare tante cose insieme, però allo stesso tempo Greg si vede meno, no? E questa cosa avviene anche nella vostra dinamica.
1: Beh, penso che questo sia, vabbè, intanto grazie, perché Greg, la carriera di Greg è a firma.
0: Io ho fatto un film da regista con Greg.
1: Bravissimo.
0: Io trovo eccezionale. È inutile anche paragonarli comunque.
2: No. Sì, no, vabbè.
1: Poi penso sia una questione anche di tua indole, di come vuoi portare avanti il tuo percorso artistico. Tra l'altro questa è una cosa che tu sai, perché sei venuto a vederci a teatro con l'ultimo spettacolo, ma ne parliamo, snoccioliamo.
0: Io posso dire, io ho prodotto uno spettacolo che è stato il più sfortunato pezzo della vostra carriera e l'ho pagato io insieme a voi, certo. Quindi non vi dovete dire niente a me, no? Vi ricordate che spettacolo
2: era? Hai creduto in noi,
0: parodia. Io ho creduto, certo, molto in voi, e forse feci anche una pseudo regia di un altro spettacolo
2: di 10 anni di minchiate.
0: Di 10 anni di minchiate, sì. Quindi
2: non si può dire che tu, esatto, non ci sia stato,
0: che non vi voglia bene, che non vi stimi e che non vi apprezzi tantissimo. Vai.
1: E comunque no, snoccioliamo proprio questa questione, proprio di che siamo due persone diverse con il loro modo di fare diverso, che poi si uniscono e si ritrovano. E quindi il fatto che magari, cioè io non mi sento di lavorare poco, devo dire, quindi magari il fatto che non ho i social, perché non ne ho voglia, nel senso che sono già un lavoro per me, per noi, e portare avanti la nostra pagina è comunque una concentrazione che serve. Quando sono a casa non c'ho voglia di mettere la mia vita o me stesso sui social, proprio di prendere il telefono. Quindi secondo me già con una parte di internet al giorno d'oggi la visibilità di un artista svanisce tanto. Poi per fortuna, appunto, stiamo conducendo gli fan, siamo a teatro, cos'altro
0: comunque
1: facciamo?
0: Non ti sei mai sentito da parte, o non sei mai stato, sinceramente, non dico geloso, ma non ti è mai dispiaciuto di non esserci in una cosa che faceva Andrea?
1: Ma allora, dispiaciuto di non esserci, sì, perché sono comunque, facciamo un lavoro che sono tutte belle esperienze, quindi è sempre un'esperienza bella in più, è sempre una cosa bella. No, geloso o dispiaciuto, ma figurati, cioè nel senso siamo amici.
0: No, ma se prima di classe ti dico la verità, minchia, cioè cazzo, quando ti vedevo, erano tutte persone che conoscevo benissimo, tutta gente, tutti amici. È come quando ti invitano a calcetto e tu non che non ti hanno invitato, perché lì è un discorso diverso, però stai a casa per n motivi, no? Beh. E non è che ho rosicato, però ho detto cazzo, porca troia, non ci sono io, cioè li vedo gioire per una cosa a cui non ho partecipato.
1: No, cioè io gioisco del fatto che loro gioiscano e non penso minimamente, però sì, perché chiaramente sono contento perché un mio amico, collega, ma prima amici, certo, soprattutto, faccia delle cose fiche, cioè, perché
0: certo, oh, certo. Allora noi ci si devo fermarmi? Dico solo l'ultima cosa. Allora, secondo me voi siete anche molto complementari. Vabbè, non lo chiedo a te, perché tu l'hai espresso già tantissime volte, no? Tu da una parte c'hai questa iperattività, questa bulimia che forse è un po' conflittuale rispetto alla sua pacatezza di base, no?
2: Beh, sicuramente sì, cioè per me l'espressione artistica è un'esigenza in tutte, esatto, le forme. Cioè io mi sveglio, ho bisogno di, se magari un giorno non faccio un cazzo e non penso a niente, però sono proprio un vomitatore di idee, cioè, e quindi mi dispiace tenerle lì, e non tutte sono perfette per una dinamica di coppia come la nostra. Cioè nel senso, anche il periodo con cui ho pubblicato tantissime cose con Beatrice, delle cose di coppia, era un'esigenza mia, che io, avendo la possibilità di avere a casa un talento comico o attoriale, che potevamo condividere un tipo di storie, un tipo di dinamiche che non avevo mai potuto, perché ovviamente si parlava di uomo e donna in casa, cavolo, per me si è aperto un altro mondo, non mi sembrava vero di cambiare dinamiche, per me era proprio un'esigenza, capito? E quindi io ho questa, secondo me, bulimia giusta che devo sfogare. Lui lo vedo molto, cioè per lui, per me non è un'esigenza, nel senso, io per semplificare dico sempre che per me è la mia vita e per lui è il suo lavoro, no? Che lo riassume ma lo fa capire. Quindi ci sta che lui dice: guarda, io mi trovo, sono appagato dalle cose che facciamo, le cose vanno bene, lavoro, non mi lamento, non ho necessità di fare altro, di andare chissà dove. E ovviamente in questo mondo, se le cose non le cerchi, non le trovi. E io invece, che sento l'esigenza, magari emetto una zampa di là, una roba di là, aumentano gli scenari. Sì.
0: Ci si ferma un attimino, si torna tra poco.
3: Futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti.
4: Ma chi l'ha detto? Buttare via la propria vita significa farne il migliore degli uomini. Vivere come ci pare e piace costa poco, perché lo si paga con una cosa che non esiste: la felicità.
3: Mi associo.
5: Ah sì? Siete due individualisti intellettuali, come posso dire, fragili.
6: Come stai?
7: Strade in diretta.
8: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code per incidente tra l'allacciamento con la tangenziale est milanese e Monza in direzione Torino. Code per curiosi sulla carreggiata opposta. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, un altro incidente provoca code a tratti tra Firenze-Scandicci e Lastra-Assigna verso Livorno. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Sempre a causa di un incidente si registrano code tra Cesena Nord e Forlì per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla Milano-Napoli, dove il traffico procede a rilento per un incidente tra Cassino e Pontecorvo, direzione Roma, è chiusa al momento l'uscita di Pontecorvo per chi proviene da Napoli. Sulla A24 Roma-Teramo, un veicolo in avaria causa code tra Vicovaro Mandela e Carzoli in direzione Teramo. Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Come stai?
9: Come stai?
6: Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
0: Come stai? Non rispondete tutto bene? Siamo in versione intervista malincomica, siamo con i Pampers, ragazzi. Quest'oggi io, vabbè, parliamo di tante cose, anche forse un po' troppo intimamente, però insomma ci fa piacere che voi possiate condividere. Se volete dirci anche quello che pensate voi, 331-5755-721, messaggi vocali su WhatsApp. E la dinamica delle coppie comiche è sempre una dinamica complessa, sono tantissime coppie comiche, Luca e cioè prima parlavamo, prima dell'interruzione, del fatto che poi uno dei due a volte senta l'esigenza, l'espressione di andare da solo, anche Luca e Paolo. Luca Bizzarri sta facendo un percorso e Paolo un altro. È successo anche a Luca. È successo, io mi ricordo, tutti quanti ora pensano a te come quello della coppia che in realtà poi lo scissionista. In realtà raccontiamo della carriera solista di Luca Peracin.
1: Stiamo parlando di
2: The UGF.
1: Ah, ok. Vai. Sì, io dopo tipo, non so cos'era, la prima edizione di Colorado, 8 puntate, vengo chiamato per fare, veniamo entrambi
2: chiamati,
1: per fare questo provino di

0: di questa fiction della regia, con la regia di Riccardo Milani,
1: regista che ora è il numero, uno dei numeri uno,
0: sì, assolutamente,
1: del cinema italiano,
0: è uno dei moderni storici che saranno storici, e facciamo questo provino eccetera, e poi, ma molto ingenue, cioè figurati, anche perché era una fiction per Rai 1 che magari sbaglio, voi siete più addetti ai lavori, ma è proprio l'apice, cioè non l'apice, scusate, la cosa più, non mi viene la parola, più cinematografica, più professionalmente cinematografica, non che sia un film, ma no, però, che da zero, se tu sei proprio un pirla venuto dalla strada,
1: in cui Beppe Fiorello faceva Modugno, il periodo in cui la fiction di Rai 1 lo è ancora, però è un prodotto di super serie.
0: Esatto.
1: Era la garanzia di un colosso.
2: Assolutamente.
0: Esatto. E
2: sì,
0: poi un ambiente serissimo, tra l'altro.
1: Cioè, e che cosa succede?
0: Che mi dicono, guarda, sei piaciuto il provino, vieni a Roma che il regista ti vuole conoscere, mi conosce. Uh-huh. Tanto c'è una cosa divertente, perché mi conosce, mi guarda, mi dice, ah ok, va bene, non lo so, scusa prima di iniziare, scusa se ti ho fatto venire, ma ci mancherebbe, sua santissimo.
1: Sì.
0: E mi fa, ok, a posto così, a posto. Mi chiamano dopo una settimana, mi fanno, vieni, ok, inizi, e io mi taglio le basette. Mi faccio la barba e mi taglio le basette. E quindi avevo le... tipo Olli, no?
2: Ah ok, sì, non avevi le basette.
0: Non avevo proprio. E arriva e Riccardo Milani mi guarda e fa, che cosa hai fatto alle basette? E praticamente scopro che mi aveva scelto perché l'attore che faceva mio papà in quella cosa aveva i basettoni, e quindi io ero perfetto per le basette, e io le ho tagliate. È solo che a quel punto si doveva iniziare, poi una fiction dura 6 mesi, e quindi il mio personaggio era già sbagliato dall'inizio. Poi non penso di essere un grande attore. Poi il linguaggio della fiction in generale, soprattutto se tu sei un esperto e non hai quella malizia di dire me la metto in bocca meglio.
1: Tu fiction 6 mesi?
0: Io ho fatto due stagioni.
1: Andrei a casa.
2: A perdere delle date.
1: L'oscissionista.
0: Ah, ok, scusa,
2: cioè,
0: me
2: se
0: ero
2: fosse
0: dimenticato
2: stato un bravo attore,
0: esatto.
2: Io magari adesso ero anni, esatto, che ero da solo.
1: Lasciamo stare tutti i film che ti hai fatto per i cazzi tuoi, per i di papà.
2: Dopo.
0: Ma quelle sono tutte vendette, perché io ho fatto la cosa con la Sandrelli.
1: Non solo. Tu hai fatto anche un film con Boldi. Scissionista. Da solo. Raccontaci che cosa hai fatto i giorni prima, una settimana prima.
0: Allora, prima una settimana mi chiama un regista. Dice, vorrei incontrarti per questo nuovo film, Natale, no, Matrimonio al Sud.
1: Chiedigli chi, se si ricorda,
0: no,
1: chi è,
0: dai,
1: il regista.
0: Sei una merda, perché tu hai capito che non me lo stavo ricordando. Lo so benissimo chi è il regista. Il regista.
1: Dai,
0: minchia, è un lapsus. Paolo Costelli.
1: Costella.
0: Costella.
1: Perché Costelli è sindaco di
0: Lugnano.
1: Ma vai a cagare.
0: Paolo Costella.
1: Vai, okay. Insomma.
0: E mi dice,
1: anche di
0: dice, voglio incontrarti perché mi piacerebbe averti in questo film, eccetera. Io la settimana prima vado in un locale di Torino, bevo uno sciottino di Assenzio, che però non bastava berlo, quindi la pratica era anche accenderselo in bocca con una fiamma ossidrica, cosa che avevo fatto più volte, quindi non è che era tutto controllato.
1: Scusami, tu sei andato in un locale di Torino,
0: sì,
1: la settimana prima dell'inizio delle riprese sul set.
0: Sì, non a farmi male, sono andato a fare una cosa che facevo.
1: Una cosa che facevi era uno shot di Assenzio incendiato.
0: In bocca. Chiudi la bocca.
1: Scusami, come funziona?
0: Accendi cosa?
1: Cioè,
0: la macchina
1: Assenzio,
0: fuori, cosa
1: ti
0: accendi?
1: Ti metti l'Assenzio in bocca. Accendi?
0: Sì.
1: Della tua bocca?
0: Sì.
2: Sì, funziona così. L'hai fatta che... Mai fatto in vita mia.
0: Sicuro?
2: No, mai fatto.
0: Vabbè,
2: quindi...
0: comunque, poi quel locale non l'ha più fatto questa cosa da quel giorno. Perché, non so perché, mi prende un po' fuoco la barba qualcosa, io lascio cadere l'Assenzio in bocca e mi prende fuoco la faccia. Tutta.
2: Gli ha fuoco la faccia.
0: Ho una settimana dall'inizio del film, io non so come ho fatto, crema, vitamina D, eccetera.
1: Ma
0: una ripresa ci ho messo. Il regista non l'ho incontrato, gli ho detto che non potevo, e 20 giorni dopo ero a posto.
1: Ma scusami, tu.
2: Era solo un altro modo per togliersi le basette.
1: Ma scusami, tu ti hai preso la fuoco la faccia e sei da. Ma un ustione hai avuto, no?
2: Sì, ma ce l'ho ancora i segni dell'ustione,
1: Un ustione secondo
0: la barba col buco.
2: Scusa, ma.
1: Ma scusa,
0: avevo letto
2: incredibile.
1: Ma questa era la tua grande occasione, magari. Con chi eri? Con Fatima Trottare. Che ti
0: l'ho fatto poi il film, non è che me la sono persa.
1: Lo scissionista. E andrei a casa.
0: È buffo di quel film, sarà che si vedevano i segni dell'ustione, ma la storia era. Cioè, chiaramente i protagonisti erano i grandi comici. Ma parlava di un matrimonio. E ci sono tutti nella locandina.
2: Ma ti ricordi sta roba? Nella locandina?
0: Sì.
1: Io no.
0: Sì,
1: ci sono tutti tra le
0: due. Io ci sono nella locandina come sposo piccolo sulla torta.
2: No, questa roba è incredibile. Questa roba è incredibile.
1: Perché ci sono tutti?
0: No, non so, Salvi ancora oggi ogni tanto mi scrive solo per prendermi per il culo.
2: L'unico protagonista che non è in locandina.
1: Ma perché?
2: No, non ho idea.
1: Scusami.
2: Lui colleziona però di ste robe, io non so come sia possibile.
0: Allora, che uno fa apposta.
1: Io volevo chiudere una cosa raccontando un altro aneddoto. Scegliete voi, poi dopo cambiamo argomento. Però un altro aneddoto vostro, lo sappiamo, ormai è abbastanza rinomato, vi conoscete dalle elementari.
2: Sì.
1: Cioè, proprio la foto di classe elementari in cui voi siete insieme, siete amici da una vita e vi conoscete meglio di chiunque altro. Perfetto. Perfetto, mi raccontate un aneddoto? Io ne avrei uno da chiedervi.
2: E se ce l'hai, perché guarda, quando bisogna scandagliare
1: quello della macchina che non trovate.
0: Sì, ho capito, comunque.
1: Dai, quello, dai. Allora, uno e poi cambiamo argomento.
2: Allora, eravamo andati a fare a Milano una serata.
1: Se ne avete uno di meglio, no?
2: No, ma questo fa ridere, Questo fa ridere. Voglio solo ricordarvi bene la dinamica perché è un po' macchinosa. Vediamo se ce la ricordiamo. Eravamo andati a fare una serata in un locale di un amico di Pintus a Milano. C'era una chiesa di fronte a questo locale. La serata era finita tardi, io penso di essere ritornato a casa, vivevamo all'epoca nella stessa casa perché era il periodo milanese per Colorado, quindi avevamo affittato la stessa casa, quindi secondo me io ero tornato prima, eravamo andati con la sua macchina, forse io ero tornato in taxi, non mi ricordo.
1: Vabbè, eravate un po' alticci.
2: Eravamo molto alticci.
0: Non alla guida comunque.
2: Fatto sta che lui torna a casa e la mattina dopo dovevamo andare in studio, avevamo le registrazioni, ci svegliamo e lui fa, guarda, ieri mi hanno rubato la macchina, quindi sono tornato o in taxi o si era fatto accompagnare.
1: Non se lo ricordava come
2: tornato. Non se lo ricordava, avevamo due macchine, c'era la mia e la sua, quindi ho detto vabbè, partiamo un po' prima con la mia, andiamo a vedere se per caso davvero te l'hanno rubata o semplicemente non l'hai trovata, ok? Perché era possibile. E lui dice, guarda, me l'hanno rubata, facciamolo per curiosità, ma andiamo. Allora prendiamo la mia macchina, ritorniamo al locale, sì. E lui diceva, vedi, era parcheggiata lì e non c'è. E lui faccio, no, perché se vedi è lì, ed era solo dall'altro lato della strada. Cioè lui l'aveva parcheggiata davanti alla chiesa, sì. Noi l'abbiamo trovata invece di fronte al locale, okay. No, io non so qual è la dinamica. E lui a un certo punto dice, probabilmente c'era la messa e me l'hanno spostata con un carro attrezzi dall'altro lato. Io faccio sì, perché secondo te ti spostano solo la macchina da un lato all'altro, così, come servizio privato.
0: Una volta l'avevo visto fare comunque.
2: Quindi lui è ritornato in taxi perché non aveva visto che la sua macchina era dall'altro lato della strada solo, ok? E niente, poi in realtà si è ricordato che per un motivo, forse proprio per qualche divieto, qualcosa, l'aveva spostata durante la notte, se l'era completamente dimenticato. Fatto sta che vabbè, ci facciamo un po' sta risata da cosa buffa che è successa, ci prendiamo la macchina, io la mia macchina, lui la sua macchina e andiamo in studio a Colorado. Al primo semaforo mi tampona. No, io sono sceso. Io sono sceso basito. E lui ha risposto: ho mancato il freno.
1: Fammelo con la sua voce, per favore.
0: Ho mancato il freno.
2: Ancora, questo è incredibile.
1: Ci si ferma un attimino, ci si sente tra poco.
3: Amore, tempo, morte. Se queste tre astrazioni collegano ogni singolo essere umano sulla Terra, ogni cosa che vogliamo, ogni cosa che abbiamo paura di non avere, ogni cosa che alla fine decidiamo di comprare, è perché in realtà, a conti fatti, noi desideriamo l'amore, vorremmo avere più tempo e temiamo la morte.
4: Come stai?
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
14: Avanti tutta, ragazzi! ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
15: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
14: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
15: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
14: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
15: Tutto inutile, tutto inutile.
16: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
17: Sono le 19.
18: GR 24, il sole 24 ore.

0: L'Italia sospende Schengen con la Spagna, Ceuta arrivati in 60.000, 48.000 sono già stati rimpatriati. Pompieri al lavoro tra le macerie di Messina, si cercano ancora le 5 persone disperse. Il grande caldo sulle partenze per le vacanze con il record annuale per il prezzo della benzina. A 96 anni è morto Don Mazzi, storico fondatore della comunità Exodus al Parco Lambro di Milano. Arriva in regia Gigi Donelli al microfono, ancora buonasera a tutti voi. È salito a 57 il numero delle vittime tra i migranti che ieri hanno tentato e realizzato l'ingresso nell'enclave spagnola di Ceuta, quasi 50.000 rimpatri nella giornata odierna, il che riduce notevolmente l'impatto dei flussi in ingresso, ma la crisi nel frattempo ha assunto una dimensione politica europea. Il governo italiano in serata ha sospeso l'accordo Schengen con Madrid.
1: Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, col Ministero dell'Interno che ha quantificato in diverse decine di migliaia gli immigrati irregolari rientrati in Marocco dopo una notte all'addiaccio in una città divenuta spettrale. Molti negozi e mercati chiusi, oltre al senso di ostilità diffuso da parte della popolazione locale, le autorità stimano in circa 60.000 clandestini entrati a Ceuta in un solo giorno.
2: Una violazione della integrità territoriale di Spagna.
1: Il premier Sánchez, volato nell'enclava, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma è evitato di innescare polemiche col Marocco, ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. La crisi è rimbalzata al di là dell'Atlantico, con il presidente americano Trump pronto a dichiarare che in caso di vittoria Dem alle elezioni si potrebbero vedere scene analoghe anche negli States, è diventata europea dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca hanno rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. La presidente della commissione von der Leyen chiede rimpatri rapidi, il commissario agli affari interni Brunner rassicura, non risultano flussi da Ceuta. Le regole sono chiare, Schengen prevede già che chi parte da Ceuta e Melilla venga controllato e filtrato. In secondo luogo, i trattati non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
3: Dalle minacce ai fatti, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime ed aeree con Madrid e anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia. Critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di propaganda e demagogia e di voler solo rincorrere le peggiori destre. Sospendere Schengen non ha nessun senso, visto il regime di controllo che normalmente vige con Ceuta, ricorda Maggi più Europa. E intanto è crisi diplomatica tra Roma e Madrid che ha portato anche alla convocazione dell'ambasciatore italiano. Non sono infatti piaciute le critiche del ministro degli esteri Tajani alla recente regolarizzazione da parte della Spagna di 500.000 di migranti, definita un pericolo per la sicurezza. Nulla a che vedere, ha precisato il governo di Madrid, con l'attuale crisi, che è invece legata ad un'interpretazione opportunistica di una sentenza del tribunale spagnolo. E il premier Sanchez ricorda come dal 2021 ad oggi in Italia siano entrati 478.000 irregolari, in Spagna la metà. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Il Mediterraneo ancora. Trump annuncia di avere raggiunto un accordo su Gaza che prevede il disarmo completo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma i dubbi ci sono e sono tanti sulla reale efficacia dell'intesa.
4: Hamas e Israele hanno formalmente accettato l'intesa di Trump per Gaza, che il presidente americano non esita a definire storica, ma nessuna delle due vuole abbassare la canna del fucile per prima. Siamo alle solite. Israele ribadisce che non ci sarà alcun ritiro delle forze di difesa israeliane dalla linea gialla attuale, a meno che Hamas non realizzi un autentico disarmo. A dichiararlo è stata una fonte politica israeliana citata da

0: Sky News. Da parte sua, Hamas, in un comunicato, sostiene che il disarmo è subordinato al ritiro dell'IDF e a garanzie verso un futuro Stato palestinese. Con queste premesse, l'accordo annunciato dal presidente americano rischia di essere l'ennesima illusione. Se pienamente attuato, sarebbe un passo costruttivo verso la pace, ha detto l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non bisogna perdere la speranza, ripetono i vigili del fuoco al lavoro ormai da più di 24 ore tra le macerie della palazzina crollata ieri alle 16 a Messina. Ancora 5 persone disperse.
2: Sono oltre 60 i vigili del fuoco impegnati nella ricerca delle 5 persone ancora sotto le macerie della palazzina crollata ieri nel rione Pistunina a Messina. Un lavoro di soccorso reso molto complicato proprio dalla dinamica del crollo, come spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio.
3: Si tratta di 4 solai sovrapposti che lasciano poco spazio per la ricerca in tunnel.
2: Dalle macerie è stato recuperato oggi il corpo senza vita dell'imprenditore Carmelo Leone, 64 anni. Si cercano ancora le sue 2 sorelle, Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù, e la Ryu Warnakula Suria, che lavorava come domestico, e una quinta persona, Alessandra Frazzica, commessa del bar cinese che si trovava al primo piano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Domattina, 1 agosto, traffico intenso sulle autostrade, si rinnova l'invito alla prudenza per la salute ovviamente, ma anche per i costi di quest'estate da record.
4: Il prezzo della benzina self sulla rete stradale ha toccato oggi il record di quest'anno, 1,995 euro al litro nella media nazionale Mimit, dopo settimane di aumento. Il gasolio ha toccato invece lunedì scorso il record storico assoluto in Italia, 2,185 più del 2022, scendendo poi ai 2,080 di oggi per effetto dello sconto accise introdotto dal governo fino al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend. Oggi bollino rosso tutto il giorno, domani mattina la massima criticità, bollino nero anche secondo Autostrade per l'Italia. Meno traffico è previsto la sera, anche oggi e a partire da domenica pomeriggio. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti è attivo oggi dalle 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'avrete visto le immagini dall'Amazzonia al Danubio, naturalmente all'Italia. L'emergenza impatta in maniera davvero impressionante sui fiumi.
5: Ascoltate questo rumore e non datelo per scontato, perché mentre l'Italia è nella morsa della quarta ondata di calore, la scarsità di precipitazioni rende preoccupanti i livelli di fiumi e laghi. A Cremona il Po è ai minimi, per il direttore Ambi Massimo Gargano è ormai un torrente e il Cuneo Salino è penetrato per 25 chilometri, ma il peggioramento è generalizzato, laghi compresi. Per Ambi non si può pensare che passi la nottata e che il tempo cambi all'improvviso, occorre raccogliere acqua quando è in eccesso e da anni c'è un piano Ambi Coldiretti da 7 miliardi. Alle difficoltà nell'idropotabile si aggiungono quelle economiche che non riguardano solo l'irrigazione agricola, il nodo clima è globale. In Ungheria si è fermata una centrale nucleare per mancanza di acqua del Danubio, così in Romania. In Brasile il livello del Rio delle Amazzoni rischia di bloccare la navigazione con gravi ripercussioni sull'economia. Il clima presenta il conto anche ai negazionisti guidati dall'inquilino della Casa Bianca. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È morto oggi a 96 anni Don Antonio Mazzi, educatore, attivista, fondatore della Fondazione Exodus. Allora sentiamo come ricordava la sua scelta di diventare prete al microfono di Katia Caramelli.
6: Nel 51 è arrivata l'alluvione del Po, mi sono trovato io, che ero rimasto senza papà e orfano, mi sono trovato davanti a centinaia di ragazzi che nel giro di poche ore sono rimasti senza nessuno. E lì, devo dirti lì, quella notte lì dello spavento, e della disperazione, ho cominciato a domandarmi: ma la vita che significato ha? Ma come si fa in un attimo a aver tutto e l'attimo dopo non avere più niente? E ho fatto una riflessione, negli anni 50 avevo 21 anni, mi è scappato fuori dire: ma se io facessi il prete potrei fare il padre di tutti. Dico sempre ai miei e dico a me stesso che sono più padre che prete.
1: E direi che con questo è tutto per questa edizione di GR24. Vi ricordo, tra una ventina di minuti, tutti gli aggiornamenti. La cronaca continua con Andrea Ferro, che vi farà compagnia nella seconda parte di questo finale di giornata. GR24 poi ritorna invece alle 21.
7: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
13: Come stai in versione intervista malincomica? E sono qui con i Pampers. Non c'è c'è un po' di malincomia, però insomma devo dire che è tutto molto divertente. Tutto molto divertente. Abbiamo già affrontato tanti temi, anche i temi della complicazione all'interno di una coppia, di restare poi alla fine saldi. Cioè, forse solo una coppia che ha resistito al tempo, che è Stanlio e Ollio. Voi sapete questa storia bellissima su Stanlio e Ollio, dove Oliver Hardy, c'è anche un film bellissimo, è l'unico dei due che ha fatto un film fuori dalla coppia, dopodiché è rientrato subito perché lui era quello che era anche meno creativo, no? La mente lì era Stan Laurel. Non solo, Stan Laurel venne in America in nave con un altro signore, si chiamava Charlie Chaplin, ed era il migliore amico di Charlie Chaplin. Nonostante Chaplin gli avesse chiesto anche a Stan Laurel: vieni a fare un film con me, lui diceva: io devo fare film con Ollio. E io trovo meraviglioso e super romantico che poi, quando Oliver Hardy è morto, Stan Laurel ha continuato a scrivere gag con Oliver Hardy. Quindi, hai capito la cosa bella? Appena tu, Luca, morirai, Andrea continuerà a scrivere a cattapara e al posto tuo ci sarà Greg. Questa è la grande notizia che noi vogliamo dare dalle
14: Io voglio solo dire, perché nel film è raccontato molto bene questa cosa, che comunque quello che muore prima è quello più grosso appassionato di scommesse.
15: Beh, quello film è proprio bello. Come si chiama? Quello dell'ultimo periodo di Stanlio e Ollio.
14: Stanlio e Ollio.
15: Si chiama Stanlio e Ollio? Sì. Veramente? Sì. Veramente?
14: Non so se sei sicuro.
13: Penso di sì. Allora lo controllo. Nel frattempo ci ascoltiamo la clip. Vai, vai.
16: Vi dico una cosa molto importante e vi prego di ascoltarla. Nessuna forma di amore ci può compensare dell'amore che è mancato da parte dei nostri genitori. La ferita di non essere stati amati la possiamo sanare solo noi, esclusivamente noi stessi, perché qualsiasi persona ci ami, non è il genitore che ama il bambino. Quel bambino continua a sentirsi non amato perché non è stato amato. Quello non lo possiamo cancellare. Noi possiamo essere amati da adulti, ma essere amati da bambini non lo possiamo più. Noi abbiamo bisogno invece di qualcuno che ami quel bambino, che ami noi bambino. E l'unico che può amare noi bambino o bambina siamo noi. Noi possiamo capire quel bambino o quella bambina, che siamo nati da genitori che non conoscevano l'amore, che non avevano ricevuto amore e che non avevano imparato a ridarlo, perché non hanno amato il loro bambino interiore.
13: Gabriella Tupini, che ci racconta di come sia complesso fondamentalmente nella vita poi gestire una delle richieste principali, a parte che comunque il film è Stanlio Olio, ho controllato. Però al di là di quello, stavamo parlando, abbiamo ascoltato questa clip che ci racconta un po' del fatto che noi quando si nasce si chiede ovviamente ai nostri genitori quell'amore incondizionato che poi nella vita noi non ritroviamo più, semplicemente perché siamo abituati a negoziare l'amore continuamente. Cioè, io ti amo ma non mi tradire, fai il bravo a scuola così ti compro la macchinina, e questo è il grande tema anche della sofferenza di ognuno di noi. Vi volevo chiedere un po' più intimamente come è stato il vostro rapporto con i vostri genitori, se vi siete sentiti amati, e nel caso di Andrea anche ora inevitabilmente tu sei diventato papà da poco, e quindi come ti poni adesso, cioè se stai capendo di più magari anche tuo padre.
15: Ma allora, sicuramente io mi reputo un bambino molto amato, sento di rispecchiare molto quel, proprio rispecchiare nel senso proprio di riflettere quell'amore ricevuto da mia madre sicuramente, ma anche solo per una quantità di tempo passato insieme, perché mia madre ha usufruito della baby pensione, che penso che sia stato un debito dello Stato, perché comunque è andata in pensione alla mia età adesso, e quindi è andata in pensione presto per stare di più con me e mio fratello, per fare di più la mamma. Quindi proprio per tanti anni siamo stati più con la mamma, perché mio papà lavorava, però non mi sento di dire che mi abbiano amato in maniera diversa, semplicemente proprio il tempo comunque un po' fa la differenza, ma neanche troppo. Quindi io mi sono sentito amato da entrambi i genitori, ed è una cosa che rifletto sulla mia personalità, sempre sull'allegria, sulla positività. Cioè, io penso che sia molto merito del me ragazzino che ho proprio solo ricordi felici, e quindi questo io a mia figlia glielo voglio dare, glielo sto dando, ed è una cosa sulla quale proprio ci tengo tanto. Mi piace passare tanto tempo con lei, tempo di qualità, sempre nella gioia, non lo so, io non vedo l'ora. Cioè, io allora, per un certo aspetto vorrei cristallizzare quest'età di adesso, perché la trovo incredibile. Lei ha 2 anni e mezzo adesso ed è tutta una scoperta, è tutto felice, è tutto amore, tutto bacini. Cioè, è incredibile. Per me non sarà mai abbastanza il tempo di questa fase, quindi la rimpiangerò. Però i genitori mi hanno detto che fino a 14 anni sono belle tutte le fasi, poi diventano dei rompicoglioni per un po' e poi tornano a essere delle belle fasi, quindi aspetto con ansia anche le nuove fasi. Però questa qua mi sta proprio coinvolgendo tantissimo dalla pancia, mi viene il groppino solo a parlarne.
13: Senti, tu però, i tuoi genitori quando li hai persi?
15: Mia mamma 10 anni fa esatti, ottobre 2016, e mio papà a marzo 22. Devo dirti che... sono stati tutti e due abbastanza inaspettati, però penso di aver reagito bene.
13: Io mi ricordo di tuo papà perché è successo un mese
15: dopo
13: il mio.
15: Poco dopo il tuo, sì, è vero. Avevano però delle età diverse.
13: Sì,
15: mio papà
13: sì,
15: aveva
13: sì,
15: 75
13: sì.
15: anni.
13: La tua mamma giovanissima.
15: Mia mamma 63, sì.
13: Mio padre sì, era più anziano.
15: Era più anziano, però
13: più
15: non è che
13: tanto.
15: Cambia. Però,
13: no, ma io mi ricordo quella sensazione perché ti chiamai, no? Vabbè, ci eravamo
15: sì,
13: sentiti.
15: Sì.
13: Però volevo sapere un pochino come funzionava, come hai gestito adesso questa mancanza che è stata molto ravvicinata. Mia mamma ce l'ho ancora. E volevo sapere se ti mancavano una cazzata. Come ti mancano?
15: No, allora, mi mancano. Ho risposto, penso, in maniera molto razionale. Mi sono sempre anche adagiato sul fatto che se ne sono andati in un modo molto veloce. Cioè, mia mamma, proprio da un momento all'altro, perché giocava a tennis, un aneurisma cerebrale, finito. E, mio papà, abbiamo scoperto di un tumore alla testa e dopo 2 mesi è morto. Quindi, cioè, comunque non è che è stato una roba lunga, travagliata nello strazio, cioè, quindi mi sono sempre adagiato sul fatto di sentirmi fortunato tra gli sfortunati. Poi io ho dato tutto, come figlio, come genitori, abbiamo completato i cicli, cioè non c'era niente di risolto, quindi cioè, ci sono tante cose che potevano accadere in maniera peggiore. Riconosco che adesso non avere quell'appoggio, poi comunque anche le gioie e i dolori, io ho avuto la grande gioia della bambina, grandi dolori della separazione, cioè io ho avuto dei momenti dove non avere la possibilità di confrontarti con uno che non è amicizia, non è niente, hanno quel rapporto speciale con te proprio biologico, che magari ti avrebbe anche detto una cosa giusta o anche niente, però non averlo ovviamente riconosco che sia per le gioie che per i dolori, le gioie sono un po' più piccole, i dolori sono un po' più grandi, quindi quella è un po' un'inculata da tutte e due le parti, perché anche solo la gioia di condividere la bambina, cioè mia mamma voleva diventare nonna, proprio lo diceva da migliaia di anni a me e mio fratello, e mio fratello ha due figlie, io una figlia che nessuna delle tre ha visto la nonna, quindi purtroppo quelle sono le ferite che puoi solo un po' piangerci, perché non c'è la risoluzione, cioè non c'è il contrappasso che puoi dire vabbè l'ho compensata con quello, sai, sono le cose che lì

0: quasi scientifica, perché io sono proprio splittato in due, trovo, perché io ho studiato matematica, ero bravo nelle materie scientifiche, ho fatto l'università prima informatica, poi matematica, lasciamo perdere che poi abbiamo iniziato a fare sto lavoro, l'avevamo lasciata comunque, quindi non l'avremmo fatto, però avevo quello stampo lì, che è un po' lo stampo, non dico medico, però più cinico, e quindi l'ho sempre vista da un punto di vista molto logico, ho detto siamo... accade alle persone, cioè semplicemente nel mondo le cose accadono, quindi c'è chi non arriva a 2 anni di età perché muore per una malattia, c'è chi muore da bambino, chi si ammala, chi perde i genitori, c'è chi perde il figlio, c'è chi vive alla fine un tiro di dadi, e io mi reputo uno molto fortunato per tutte le cose che ha avuto e ha vissuto. Ha avuto un po' di sfiga su un paio di lanci, però nel complesso la partita a risicone della vita, io mi sento di dire che ho fatto degli ottimi tiri. Quindi la vedo proprio un po' come sono cose che succedono, ti aiutano anche un po' a superarle, perché rendersi vittima oppure dire perché proprio a me diventa una roba che non mi appartiene proprio come personalità, quindi non l'ho mai pensato.
1: Non credi in Dio comunque?
0: No, allora
1: credi in un'energia tua?
0: Sì, questo sì, questo assolutamente sì.
1: Un'energia tua che parte da dentro di te o che arriva da qualcos'altro?
0: No, che arriva da qualcos'altro, dall'osservazione. Dall'osservazione delle...
1: Che però non chiami Dio, preferisci universo?
0: Sì, no, non so come chiamarlo. Il concetto che si avvicina di più a quello che sento è un po' il karma, il concetto di karma. Però non lo saprei.
1: È forse più una filosofia. Sì. Il buddismo è una filosofia, non è una religione.
0: È più simile. Però non è che, non ho un trattato preciso su cosa penso. Però la forma di rispetto del di quello che fai, quello che ti succede, del un po' l'attrazione, quelle cose lì sono concetti abbastanza vicini a me, abbastanza vicini a me.
1: Beh, l'attrazione tu la pratichi molto, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, penso di sì.
1: Tu manifesti tanto.
0: Secondo me sì.
1: Ma perché visualizzi o perché sei bravo a chiedere?
0: Non
1: lo sai.
0: No, non credo di essere bravo a chiedere.
1: Ok.
0: Sono bravo a chiedere, non credo.
1: Beh, però sei sì.
2: Per favore lo dici.
0: Eh?
2: Per favore lo dici.
0: Sì.
2: Vabbè, comunque già un punto di partenza.
1: Luca, a te sei figlio unico, invece raccontaci un pochino la tua esperienza da figlio.
2: Con l'amore
1: genitoriale.
2: Sono stato fortunato nel senso che appunto, i miei genitori sono separati fin da che ero piccolo, quindi in realtà quella cosa non me la ricordo, e per me la famiglia separata è semplicemente la normalità, quindi per fortuna non ho avuto questo genere di traumi e ho avuto 2 genitori che mi hanno sempre molto amato e mi hanno sempre dato quello di cui avevo bisogno, quindi devo dire non sarà una storia divertente, ma va tutto bene, insomma. No. E poi appunto, essendo figlio unico, forse sì, la mancanza di un fratello non ti forma nel mondo come come la presenza, insomma, e quindi che dire, sono stato amato, i miei genitori mi vogliono e si vogliono bene,
1: ma vorresti un figlio te?
2: Allora no, nel senso che sto così bene, sarebbe una preoccupazione che non riesco a immaginarmi quanto poi sarei preoccupato, e forse anche cagaminchia, perché sarei preoccupato di mio figlio.
1: Te glielo consiglieresti invece di fare un figlio a Luca?
0: Allora adesso in generale sì, però adesso secondo me no.
2: Okay, allora secondo me
1: No, va bene.
0: Dimmi, deve prendere qualche consapevolezza in generale.
2: Ma sì, ma se decidi di fare un figlio è ovvio che cambi vita e cambi... Cioè, se è una vita un po' devi darti una regolata. Sì,
0: conviene prima darsi una regolata e poi fare il figlio, sennò poi vai a iconizzare, non so se si dice così, in quella cosa il tuo cambio di vita, invece devi prima cambiarla e poi farlo, capito? Questo è quello che ti direi.
1: Vi faccio sentire un'altra cosetta e poi ne parliamo insieme.
3: A volte devi lasciare andare le persone, non perché non ti importi, ma perché a loro non importa abbastanza. Non puoi continuare a esserci per qualcuno che non è disposto a venirti incontro. Non puoi combattere da solo per una relazione che dovrebbe essere costruita in due. E non è che l'amore finisca. Tu tieni ancora a quella persona, ed è proprio questo che rende tutto più difficile. ma voler bene non basta quando dall'altra parte non c'è la stessa presenza.

0: speranza. A un certo punto devi accettare che non stai rinunciando a loro. Stai rinunciando all'idea che possono cambiare. Stai rinunciando all'attesa che diventino ciò di cui avevi bisogno. Andarsene da qualcuno che ami non è debolezza. È riconoscere che meriti qualcuno che scelga davvero di esserci. Tu hai dato, loro no. E questo da solo è già abbastanza per andare via.
1: Allora, io penso che tanto tutti quanti noi, ora abbiamo parlato anche del lutto, che è un modo di, no, di salutare qualcuno che amiamo, abbiamo parlato anche del fatto che comunque ci si separa come coppia artisticamente, per un motivo o per un altro, anche a vicenda, e poi c'è il discorso dell'amore, ognuno di noi comunque ha vissuto delle fregature, e la domanda complicata... Per esempio, inizio io, come sapete, cioè, mi sono sposato con Claudia e quando mi sono lasciato con Claudia non ho lasciato del tutto andare, no? Perché poi noi continuiamo a lavorare insieme, stiamo insieme. Quindi io non ho una formula e non so lasciare andare. Ed è uno dei grandi temi che sto affrontando nella mia vita in questo momento. Volevo sapere se voi avevate, in chiusura proprio di trasmissione, quindi non abbiamo moltissimo tempo, una formula per aver saputo lasciare andare, sia un amore, sia un affetto, quello che volete, e se siete stati bravi a farlo.
2: Purtroppo lasciare andare qualcosa a cui si tiene, che può essere l'amore o qualsiasi cosa, se è profonda è sempre difficile. Però è anche, cioè, secondo me ti aiuta il concetto che lasciare andare è poi la scelta giusta. Perché sai che se non lasci andare, in realtà, probabilmente, magari nel caso di due persone, stai facendo solo male a entrambi. Quindi sì, lasciare andare è una cosa che a volte si... non c'è il segreto per farlo, lo devi fare e poi passi due anni a svegliarti e dire oh mio Dio, e sei triste e poi pensi ad altro durante la giornata, ma ti accompagna quel pensiero. È uno sforzo, insomma, no?
1: Ok.
3: Ma non so troppo rispondere. Io ho sempre patito nelle relazioni che finivano il fatto che ci si smettesse di sentire. Questa è una cosa che obiettivamente io patisco, perché appunto tiro fuori un po' la razionalità, però io trovo assurdo che se tu stai insieme a una persona è perché nel bacinone dove ci sono miliardi di chicchi di riso e tu hai scelto anche solo per 3 anni di stare con un chicco di riso, è perché la tua scelta non è che hai preso non è che ne hai scelti 8 miliardi, ma comunque ne conosci di persone. Quindi quando tu scegli quel particolare che dici io sto così bene qui, poi solo perché finisce il percorso insieme non è che diventa uno degli altri di nuovo automaticamente, capito? Invece io ho un rapporto con le mie ex fidanzate come se fossero nessuno, e non l'ho scelto io con nessuno di loro, obiettivamente. È assurdo perché nell'amicizia non succede, cioè se uno è un tuo grande amico...
2: L'amicizia non si tromba, per esempio.
3: Ma non può essere quello un dato di...
2: No, è una relazione diversa.
3: Ma
2: però
3: non può essere un discriminante.
1: Però se ci pensi, nell'amicizia tu hai molto di più quell'amore incondizionato di cui si parlava. Cioè tu, probabilmente, lui riesce a perdonarlo molto più di quanto tu riusciresti a perdonare la tua fidanzata. Perché con l'amico osi essere te stesso, con la fidanzata o con la moglie tu vuoi essere un po' meglio, oppure non ce la fai essere quella la parte migliore che lei ti chiede, e quindi vai un po' sotto. Io credo che questa sia stata una gran cazzarola di puntata.
3: Dai, abbiamo detto un po' di cose.
2: Miseria.
1: Ma veramente, bella e malincomica. Io vi ringrazio infinitamente, vi auguro una buona estate. Buona estate?
3: Vabbè, tanto è
2: fresca sera d'agosto. Così.
3: È come fosse un gioco di parole, perché è stata una bella puntata.
1: È stata una buona puntata, una buona estate, una buona vacanza e grazie a Bestia, vi voglio
3: grazie,
1: proprio bene.
3: Ma mi prometti una roba? Vai in vacanza?
1: Non ci vado, sto qua.
3: No, ma vai in vacanza?
1: Sì, ci andrò, dai, ci andrò.
3: Da quant'è che non vai una settimana al mare?
1: No, una settimana al mare, ho fatto 3 giorni a
3: luglio.
1: Ok, dimmi
3: da quant'è che non fai una settimana al mare?
1: No, ma okay. Una settimana al mare non penso di averlo mai fatto, sai, non lo sai.
3: Non è che possiamo parlare
1: devo
3: solo
1: prometterti di andare in vacanza?
3: No, non è che devi promettere, non è che possiamo parlare solo dei nostri problemi, parliamo anche dei tuoi. Vai in vacanza.
1: Ma di questo ne parleremo la prossima puntata. Grazie, ci sentiamo lunedì alle 18 con Come stai su Radio 24. Grazie Andrea, grazie
3: a voi, a voi. Ciao, grazie a voi, ciao Paolo.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Borse europee moderate, frenate dal tech che si ritira sul finale dopo un buon avvio, con l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale mitigato dai conti prudenti di Apple. Milano riesce comunque a tenere grazie alle trimestrali con un più 0,1% sul finale, mentre il petrolio Brent torna a salire a $90 al barile in scia alle tensioni in Medio Oriente. In Europa Parigi più 0,3%, Francoforte più 0,1% e Londra meno 0,2%. A Piazza Affari i migliori sono Amplifon più 8,2% dopo conti sopra le attese, così come Diasorin più 4,2% e Brunello Cucinelli più 2,9%. In fondo al listino Stellantis meno 2%, Snam meno 1,8% e Italgas meno 1,6%. E infine il valutario con l'euro che si riporta sugli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
13: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Hai caricato le valigie?
16: No.
15: Hai controllato il traffico?
16: No.
15: Hai fatto il pieno?
16: No.
15: Perfetto, partiamo.
16: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
15: Ma hai prenotato?
16: No!

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19.34, rieccoci, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, stasera ultima puntata della prima settimana. Buonasera da Elisabetta Fusconi e Valentina Ternullo in redazione, da Gianmarco Ferronato in regia, da Andrea Ferro che vi parla al microfono. 349-238-6666 è sempre il vostro numero per i vostri sms e whatsapp. Il mondo dunque guarda Ceuta e con il passare delle ore si aggiorna il numero dei corpi ripescati in mare, mentre l'Italia chiude le frontiere aeree e marittime con la Spagna. Poco fa alle parole di Tajani, lo stop temporaneo di Schengen è scelta necessaria, è previsto dai trattati. Mario Magarò, nostra voce dalla Spagna, buonasera, bentrovata a Radio 24 a Effetto Estate.
2: Salve, buonasera a voi.
1: Allora, gli ultimi aggiornamenti, Mario.

0: Allora, innanzitutto l'emergenza per quanto riguarda il numero dei migranti che nelle ultime 24 ore avevano attraversato la frontiera con Ceuta, che il Ministero degli Interni spagnolo aveva fissato in 50.000, beh, sono già 48.300 quelli che sono rientrati in Marocco. Quindi in sostanza l'emergenza per quanto riguarda i numeri è sostanzialmente finita, rimangono poco più di 2.000 persone. Drammatico però è il numero dei morti, perché sono già 57 i cadaveri ufficialmente incontrati, che sono stati appunto ufficializzate dalle autorità spagnole. E rimane adesso una grande, grande tensione per quanto riguarda le cause di quella che è stata la più grande crisi migratoria che ha attraversato l'enclave.
1: Ecco, ti interrompo, abbiamo la voce di Sanchez.
2: En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo.
1: Ecco, sostanzialmente Sanchez ha spiegato i motivi secondo i quali appunto si sarebbe poi innescata questo movimento di massa, clandestini, cioè mafia, sostanzialmente quindi interessi dietro a questo movimento. C'è però chi dice anche che è stato il Marocco a incoraggiare i migranti, così scrive il New York Times.
0: Quella di Sanchez, così come quella di Grande Marlaska, il ministro degli interni spagnolo, è stata una risposta assolutamente politica per non inimicarsi il Marocco. Oltretutto ricordiamo che tra 4 anni Spagna, Marocco e Portogallo organizzeranno i prossimi mondiali di calcio insieme. Sanchez ha accusato le mafie che stanno dietro il traffico di migranti, ma in realtà c'è una risposta molto più politica, o meglio geopolitica, che Sanchez non ha voluto dire, ovvero che nell'ultimo decennio il Marocco puntualmente e regolarmente utilizza le frontiere di Ceuta e Melilla come misura di pressione nei confronti della Spagna e dell'Unione Europea, a seconda, diciamo, del caso Sbelli. In questo caso tutto lascia pensare che possa incidere il riavvicinamento della posizione tra Spagna e Algeria. L'Algeria è nemico storico del Marocco. Perché? Perché dà appoggio alle istanze del Fronte Polisario, del popolo Sahrawi, che rivendica l'indipendenza del Sahara occidentale, l'ex colonia spagnola, il territorio ex colonia spagnola occupato da 50 anni dal Marocco. E questo fa pensare appunto che questo nuovo avvicinamento tra Spagna e Algeria possa aver molestato Rabat, come d'altronde era successo nel 2021, quando la Spagna aveva fatto sì che il leader del Frente Polisario si ricoverasse e separasse in Spagna. Questo scatenò le ire di Rabat e nel giro di poche ore 10.000 migranti attraversarono la frontiera. Di fatto i migranti sono un po' carne da macello, le frontiere vengono usate come una sorta di rubinetto da Rabat, che le apre e le chiude appunto come strumento di pressione, perché ricordiamo è l'unica frontiera terrestre tra Europa e Africa.
1: Ecco, in Spagna in queste ore qual è stata l'atmosfera, qual è stato il sentimento?
0: Ci sono state in primis grandissime polemiche tra governo e opposizione, le opposizioni, i popolari e Vox. Ricordiamo soprattutto che la Spagna tra un anno tornerà alle urne, hanno caricato contro il governo spagnolo, sostanzialmente accusandolo di essere incapace di difendere le frontiere nazionali. Dall'altro lato poi c'è stato un problema davvero di ordine pubblico. La Spagna, il paese, insomma, si è stato davvero preoccupato per quella che era la situazione a Ceuta, perché, ripeto, sono 50.000 migranti hanno invaso l'enclave spagnola nelle ultime 24 ore. In sostanza Ceuta ieri è stato il caos più totale. 50.000 hanno vagato per le strade dell'enclave spagnola, hanno dormito per strada durante la notte, i negozi hanno dovuto chiudere, insomma una situazione di assoluto caos, che però almeno è rientrata nel giro di 24 ore, perché ripeto sono già 48.300 le persone che sono già rientrate dall'altro lato della frontiera.
1: Grazie a Mario Magarò, la nostra voce è dalla Spagna. Ora c'è una nota del Viminale: durerà un mese la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. Si tratta di verifiche che effettuerà la polizia di frontiera, mirate e selettive nei confronti di cittadini di paesi terzi, per verificare il possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. La durata appunto è di un mese. Il Ministero dell'Interno, prosegue la nota, sottolinea che chi

0: dall'Italia si recherà in Spagna, quindi potrà farlo sostanzialmente, per in questo caso non cambierà nulla. E allora ora ci colleghiamo con Beda Romano, nostro corrispondente da Bruxelles. Buonasera, ben trovato, effetto estate.
1: Romano? Buonasera, grazie.
0: Eccoci. Allora, Europa sì. Spaccata sull'ipotesi di chiudere Schengen, sostenuta dall'Italia, appena letto la nota diffusa poco fa dal Viminale, che riguarda appunto i rapporti, diciamo così, di transito con la Spagna. Danimarca e Finlandia sarebbero d'accordo, tensione invece sull'asse Roma-Madrid, e oggi ha parlato Ursula von der Leyen, ha detto non si entra in Europa senza rispettare le regole. Questa insomma è la situazione che noi cogliamo dalle agenzie.
1: Sì, credo che questa questione di Ceuta abbia tre risvolti e credo che valga la pena analizzarli in questi termini. Il primo aspetto è naturalmente il rapporto tra Marocco e Spagna. Dobbiamo interrogarci su qual è stato il controllo della frontiera tra Marocco e Spagna e se per caso le autorità marocchine non abbiano avuto una responsabilità nel permettere a migliaia di marocchini di entrare nell'exclave di Ceuta. Primo aspetto. Secondo aspetto è relativo a Schengen e al futuro di Schengen. Allora, Schengen è un'area di libera circolazione che esiste da parecchio tempo ormai e che permette alle persone e alle merci di passare da una frontiera all'altra senza controlli. Si possono sospendere per alcuni mesi e per un tempo determinato i controlli fra le frontiere, è possibile farlo e molti paesi lo hanno fatto in questi anni, compresa l'Italia, ma anche altri paesi lo hanno fatto. È una ipotesi, naturalmente, si può fare, ma è temporaneo. Il terzo aspetto di questa vicenda è il rapporto tra Madrid e Roma. La mia sensazione, vista da Bruxelles, è che l'atteggiamento del governo italiano sia un atteggiamento molto critico nei confronti della Spagna per un motivo semplice. Siamo vicini alla campagna elettorale dell'anno prossimo e il governo in carica soffre evidentemente del rapporto con le forze politiche nate a destra di questo governo, e mi riferisco in primo luogo al leader di un nuovo partito, Vannacci, e credo che probabilmente nella decisione del governo di avere un atteggiamento molto duro nei confronti della Spagna ci siano questioni di politica interna.
0: E come dicevo, ha parlato la von der Leyen.
1: Sì, Ursula von der Leyen sta cercando in questo frangente di tenere Schengen aperta, evidentemente, evitare dei controlli alle frontiere eccessivi, perché snaturerebbe la natura di Schengen. I controlli temporanei alle frontiere sono possibili, il trattato lo permette e i paesi lo fanno. Evidentemente la Commissione non ama questi controlli, però ha poco margine di manovra perché la scelta è nazionale. Io ho la sensazione che siamo in un momento difficile, evidentemente, politicamente, in molti paesi c'è una reazione anti-immigrati e quindi c'è evidentemente molto, molto rischio nei confronti di Schengen. Al tempo stesso, la mia sensazione è che razionalmente a nessun paese appartenente all'area Schengen ci sia il desiderio di mandare all'aria questo aspetto dell'integrazione europea che permette la libera circolazione delle persone e delle merci e che ha certamente avuto degli enormi vantaggi personali e economici per l'intera Unione Europea.
0: Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. E leggo un'agenzia ora battuta pochi istanti fa, è intervenuta sui social la Premier Meloni, ha detto la sospensione di Schengen è stata adottata sostanzialmente per tutelare la sicurezza nazionale. E ora voltiamo pagina, è il venerdì 31 luglio, nel calendario degli spostamenti collettivi

0: Questo giorno apre, per così dire, il fine settimana più trafficato dell'anno. Il bollino rosso è appiccicato sull'asfalto rovente di strade ed autostrade e domattina sarà pure nero. 26 milioni gli italiani in viaggio verso le località di villeggiatura. Appunto, nel corso di questo fine settimana sui nastri d'asfalto incombe il caro carburante. Tra poco faremo il punto anche su questo. Prima però, in tema di grande traffico, di ingorghi, di sicurezza stradale, vorremmo parlare di un'ipotesi, di un'idea, diciamo così, per provare a regolare, decongestionare la circolazione nel segno appunto del rafforzamento della sicurezza. Come abbiamo letto sulla Tribuna di Treviso, articolo a firma di Laura Blasic, l'Associazione Familiari e Vittime della Strada ha proposto in sostanza di introdurre una specie di numero chiuso sulle autostrade. Leopoldo Comparin, perito forense e membro del comitato tecnico scientifico dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, è collegato con noi. Buonasera, ben trovato. Alessandro Avalloni, chiedo scusa, c'è stato un difetto di comunicazione tra noi. Alessandro Avalloni, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, ben trovato.
1: Mi perdoni, ma io non sono per le vittime della strada.
0: C'è un cortocircuito. Allora, qui parliamo, non ci siamo intesi e chiedo scusa per questo misunderstanding con la redazione. Qui parliamo invece di carocarburanti. Parliamo di carocarburanti, che è uno degli argomenti chiaramente caldi di questa estate di per sé rovente. Abbiamo Alessandro Zavalloni, che è il segretario nazionale di FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, noi l'abbiamo tirato in ballo perché c'è stato chiaramente questo sconto di 17 centesimi deciso con il decreto carburanti dal governo nella riunione di lunedì scorso del Consiglio dei Ministri, però la notizia di queste ore è che in qualche modo questo sconto non ha avuto effetto, cioè il carburante, in particolare il gasolio, visto che lo sconto riguardava esclusivamente il gasolio, sceso, sì, ma non di 17 centesimi, ma un po' di meno, e quindi è iniziata, diciamo così, la corsa, la caccia dello speculatore. Sono i benzinai a speculare, quindi?
1: Allora, prima di tutto chiariamo, ma io credo che gli ascoltatori che fanno carburante tutti i giorni si rendono perfettamente conto che chi gli mette il carburante e il benzinaio, tanto per capirci, non è certamente quello che fa il prezzo. Il prezzo lo fanno le compagnie petrolifere, i proprietari, i titolari delle stazioni di servizio. Questo credo che ormai sia universalmente chiaro. Il problema essenzialmente è vero, però, che dopo, diciamo, lo sconto delle accise, ma anche prima, il prezzo del gasolio è in continuo aumento per diverse ragioni. Quella principale, sotto gli occhi di tutti, è il fatto che i mercati internazionali, sia del greggio e soprattutto quello dei prodotti finiti, quindi di benzina e gasolio, è in continua fibrillazione, tenendo presente le cose che accadono allo stretto di Hormuz. Ma il punto è semplice: non è sufficiente un intervento di taglio delle accise per fermare le ragioni per le quali il prezzo del gasolio prima e dopo l'intervento del governo è continuato a aumentare. Nei giorni seguenti allo sconto delle accise sul gasolio, per 3 giorni di seguito il prezzo del gasolio è continuato a aumentare. È vero che si può certamente andare a ricercare quali sono le ragioni anche di speculazione, non solo internazionale, per le quali qualcuno ci guadagna. Insomma, ecco, diciamo, è sotto gli occhi di tutti che non è il benzinaio che continua a guadagnare i suoi 3 centesimi.
0: Stavo per arrivare ai 3. Ecco, quindi 2 euro per un litro di gasolio, quanto resta nelle tasche, per così dire, dell'esercente della stazione di servizio?
1: Il benzinaio, il gestore, come si dice, sì, con un termine un pochino più aulico, ma sempre il benzinaio c'ha quei suoi 3,5 centesimi medi, perché poi dipende anche se hanno dei contratti, come dire, degli accordi rispettati, ecco, al netto, come dire, di speculazioni anche lì sulla pelle del lavoratore, come avviene in tutti i settori. D'altra parte, però questi sono i guadagni.
0: Cioè, ma quindi del sono tre centesimi che costi alla pompa 2 euro, 1,50 euro?
1: No, l'euro 50, no, allora noi ci abbiamo, come dire...
0: Beh, è un'illusione, l'euro 50, intendo dire per fare un esempio.
1: No, allora, tre centesimi vuol dire, sui 2 euro vuol dire che 1,965 euro vanno in accise, IVA e reddito delle compagnie petrolifere, tanto per capirci. Quindi non stiamo parlando di 1,50 euro, stiamo parlando di 3 centesimi.
0: No, però io mi riferivo a prescindere dal prezzo alla pompa, sono 3 centesimi. È questa
1: male. Siamo sempre. Guardi, se il prezzo fosse di 3 euro o di 1 euro. Il benzinaio sempre quello guadagna. Naturalmente più è alto il prezzo del carburante, più i consumi naturalmente ne risentono e quindi si contraggono, perché giustamente i cittadini di questo paese devono trovare la maniera anche di risparmiare rispetto a un prezzo così alto, e quindi quando i prezzi aumentano dei carburanti i benzinai ci rimettono, tanto per capirci, non certo ci guadagnano. È vero però che andrebbe, come dire, in qualche modo ricercare anche, ove fosse possibile, una speculazione che indubitabilmente c'è. Poi a livello internazionale o meno, questo è un altro discorso. Il punto vero è che i prezzi dei carburanti sono fuori controllo.
0: E questo è chiaro, ne abbiamo contezza nelle nostre tasche, nella visione dei listini mentre andiamo lungo le strade e le autostrade. Grazie ad Alessandro Zavaloni, segretario nazionale FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti e Affini. Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, bentrovati voi.
0: Allora, le chiedo l'andamento di questi listini aggiornato a 5 minuti fa.
2: Diciamo, i listini di solito si aggiornano la mattina.
0: No, certo.
2: Nel pomeriggio vedevo che le quotazioni erano sostanzialmente stabili, in leggero aumento. Certo, questa mattina abbiamo registrato tanti rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Io credo che domani si potrebbe arrivare alla soglia psicologica dei 2 euro per la benzina, come media nazionale in self-service sulla rete, non sulle autostrade.
0: Non sulle autostrade, insomma, sarà molto di più, presumo.
2: Sulle autostrade molto di più, purtroppo, e ancora di più se si sceglie la modalità servito. Insomma, siamo su livelli veramente molto alti. Effettivamente, come diceva prima Alessandro Zavalloni, è un non sono d'accordo. Perché
0: purtroppo siamo una puntata versata da vari problemi, anche il telefono, il collegamento telefonico non ci assiste. Era in linea con noi Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana. Stavamo ragionando sull'andamento dei prezzi dei carburanti per capire anche quali sono le tendenze. Già ci ha fatto capire che domani la benzina potrebbe arrivare a livelli record, soprattutto al servito, soprattutto sull'autostrada. Sappiamo che lungo le autostrade i prezzi sono superiori. Poi dobbiamo anche capire, appunto, nel frattempo ringrazio la redazione, abbiamo ripristinato il collegamento, e chiaramente fare le previsioni, ma è difficile perché intervengono situazioni geopolitiche enormi, non possiamo essere certo noi a prevedere cosa potrà succedere tra 5, 7, 10 giorni. Però la tendenza, secondo lei, così a naso, quale potrebbe essere?
2: La cosa che si può dire sicuramente è che gli elementi, i fondamentali di mercato sono tutti purtroppo rialzisti, a prescindere, diciamo, dagli eventi contingenti, dall'evoluzione della crisi del Golfo. Abbiamo scorte bassissime a livello mondiale, scorte di prodotti e di petrolio, abbiamo tante raffinerie fuori uso in Russia e Medio Oriente, per cui il mercato sui prodotti raffinati più che sul petrolio greggio è molto molto teso, e quindi risponde molto nervosamente a qualsiasi scossone. Quindi, diciamo, i fondamentali di mercato sono tutti purtroppo rialzisti. Sul brevissimo termine abbiamo visto che anche solo degli annunci, ma insomma anche evoluzioni del quadro bellico in Medio Oriente hanno effetti immediati e molto molto forti. In ogni caso la situazione di tensione durerà per mesi, anche nel caso in cui la situazione dovesse risolversi dal punto di vista dei rapporti internazionali tra i paesi.
0: Masini, telegraficamente le chiedo di rispondere per favore

0: Alla domanda che ci pone un nostro ascoltatore, Giovanni ci dice: mi spiegate perché in autostrada costa di più fare benzina, fare gasolio?
1: Perché i punti vendita autostradali devono pagare delle royalty molto elevati ai concessionari autostradali. Le aree di servizio vengono affidate tramite gara, tramite bando, al rialzo sulle royalty che vengono corrisposte ai concessionari autostradali, e quindi questo prezzo di assegnazione dell'area di servizio viene riversato sul costo dei carburanti, ma anche sul costo del panino, insomma.
0: Beh, lo sappiamo. Grazie a Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana. Ora riannodiamo un po' il filo di una scaletta che ha subito qualche variazione in diretta, e cioè torniamo a parlare di questa proposta dell'Associazione Familiari Vittime della Strada di sostanzialmente introdurre una sorta di numero chiuso sulle autostrade. Leopoldo Comparin, perito forense, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, com'è maturata questa idea, questa proposta?
2: Allora, l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada ha delle commissioni interne, tra cui io collaboro da diversi anni, e praticamente vediamo purtroppo che molte autostrade italiane, tra cui purtroppo l'autostrada considerata una strada anche maledetta, ma è la 4 Trieste-Venezia, ogni settimana ci sono incidenti anche gravi. Pensi lei che in pochi mesi abbiamo già 6 morti e una ventina di incidenti, soprattutto per il traffico intenso. Quindi l'idea nasce così: abbiamo proposto alla Presidente, alla professoressa Cassaniti, diciamo, questo sistema, che comunque non è una nostra invenzione perché è già da molti anni che è presente negli Stati Uniti, in Svizzera, in Olanda, di modulare gli ingressi delle autostrade. Si chiama ramp metering, che vuol dire modulazione e controllo degli accessi nelle rampe autostradali. Attraverso un impianto semaforico installato, diciamo, sulla rampa di ogni ingresso, si regola il numero dei veicoli che entra in autostrada. L'obiettivo è evitare che un numero eccessivo di veicoli si metta contemporaneamente in autostrada e quindi si avvicini alla cosiddetta, diciamo, flusso di saturazione, superando quella che tecnicamente si chiama capacità di flusso, che è definita dal processo. Per spiegarlo così, in maniera semplice,
0: cioè, praticamente come un ascensore, cioè,
2: bravissimo, ecco, infatti volevo dire, per spiegarlo un'immagine molto semplice agli ascoltatori, pensiamo a un ascensore. Se un ascensore è omologato per 4 persone, non possiamo farne entrare 20, possiamo costruirne anche uno più grande, come ha fatto, diciamo, l'ente gestore, no? L'ente proprietario dell'autostrada, fa la terza corsia. Ma se ampio l'ascensore e poi non controllo chi entra, anche se faccio un ascensore più grande che porta 10 persone, poi me ne entro un 20, e questo è il problema. Quindi la stessa cosa avviene su una strada: una carreggiata ha una determinata capacità di flusso, cioè un numero massimo di veicoli che in determinate condizioni di traffico riesce a smaltire mantenendo un flusso stabile, senza incidenti, senza feriti, senza vittime. Se noi inseriamo tantissime macchine, addirittura 3-4 volte oltre il flusso consentito, si formano code, e quindi diciamo che il problema principale degli incidenti stradali è dato dal fattore umano, però una semplice distrazione, una mancata frenata, una coda improvvisa determina, sì, noi chiamiamo incidenti fotocopia, il classico tamponamento dell'auto che si infila sotto il camion. Quindi con questo sistema negli Stati Uniti, in Svizzera, eccetera, hanno diminuito di molto gli incidenti.
0: Ecco, però mi perdoni se la interrompo, però ha citato Stati Uniti, Svizzera, ha citato paesi che hanno anche, diciamo, una situazione orografica, territoriale un po' diversa dalla nostra. Su determinati tratti autostradali, fermare le auto prima di entrare in autostrada, io vivo a Genova, immagino una situazione di questo genere, paralizzeremo completamente la città.
2: Ecco, fermare le auto non significa fermarle 10 minuti, attenzione, vengono dentro, si parla di modulazione degli ingressi, anche 20, 30 secondi, 15 secondi, ha capito? Le rampe autostradali sono comunque rampe che hanno in genere 800-1000 metri, no? Le rampe Genova io la conosco naturalmente.
0: Se io ho citato Genova come esempio, diciamo, diretto, lì, forse diciamo anche quello un po' più difficile, una situazione forse tra,
2: esatto,
0: le più difficili.
2: Però nella 4 le posso assicurare ricordare che nel tratto che va da Trieste, diciamo così, a Venezia, dove in genere gli incidenti si verificano in un tratto che va da Sastino a San Donà di Piave, possiamo dire che lì ci sono delle rampe anche lunghe, quindi invece che le macchine aspettino in coda in autostrada e poi purtroppo abbiamo il solito incidente di uno che non vede la coda e si infila
0: no,
2: su un camion,
0: certo.
2: Ho capito?
0: Cioè, no,
2: è meglio farli aspettare. Però c'è anche una cosa da dire, che se le auto vengono fermate invece della coda in autostrada, che le macchine arrivano a 90-130 all'ora, capito? Vengono fermate nelle rampe dove la velocità al massimo è 50 km, anche se c'è un errore umano non c'è un incidente mortale, ci sarà un tamponamento, si faranno dei danni alle macchine massimo, però ci sono, guardi, ci sono molti studi che dicono addirittura il 40-50% di morti in meno con questi sistemi.
0: Ecco, voi ne avete parlato con la concessionaria?
2: Allora, la Presidente Cassaniti ha inviato una comunicazione al Ministero, alla concessionaria, e da quello che le mie informazioni sono pronte ad accoglierci per discutere e per capire. Ricordiamo comunque che il nostro tratto A4, sto parlando di Trieste-Venezia, ha già una serie di sensori attivi che segnalano le code, quindi basta inserire delle lanterne semaforiche, che con le tecnologie non ci sono costi elevati, che modulano, capito, il segnale e quindi fermano quei pochi secondi che servono per far sì che naturalmente si moduli appunto gli ingressi in autostrada. Diciamo che ci sono buone prospettive, anche perché per parlare di sicurezza e prevenzione, so che fa fastidio parlare di norme, ma gli dico questo: l'articolo 14 del codice della strada richiama gli obblighi degli enti proprietari dei concessionari in materia di sicurezza e fluidità della circolazione, cioè hanno una certa responsabilità di garantire la sicurezza. Se un ascensore non è omologato e facciamo salire le persone che poi si rompono le corde, naturalmente chi ha fabbricato l'ascensore o chi gestisce l'ascensore ha una responsabilità civile e penale. La stessa è anche sulle strade, immaginiamo anche l'articolo 251 del codice civile relativo alla responsabilità ai danni cagionati. Quindi quello che voglio dire, io sono un tecnico forense, un perito forense, quindi lavoro con PM, con giudice eccetera, e mi immagino magari un PM che un giorno mi fa un quesito: questo incidente si poteva evitare? Naturalmente, se io vedo che l'incidente è stato causato, che non è stata rispettata la capacità del flusso, che magari era tre volte superiore, c'è sicuramente un fattore
0: una responsabilità,
2: però c'è una concausa anche di chi gestisce la concessione, che fa entrare troppe macchine.
0: D'altronde una delle cause degli incidenti stradali è anche lo stato dell'infrastruttura, e questo è statisticamente provato. Grazie a Leopoldo Comparin, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. 20.02 quasi 03, ci fermiamo per poco.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
3: Effetto estate.
0: 20.04 e 40 secondi, il breve GR per così dire informale, delle 20, Ceuta allo stremo, oltre 50.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare, dove almeno 43 hanno trovato la morte, oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti, l'Italia blocca le frontiere con la Spagna, chiudendo i confini marittimi e aerei e rafforzando i controlli in prossimità della Francia, scelta che piace a Finlandia e Danimarca, Londra invece offre aiuto a Madrid. Un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. Netanyahu per ora non interviene. Educatore e attivista, oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto oggi all'età di 96 anni. Prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Una vita al servizio dei giovani e delle loro fragilità. Don Mazzi fu anche un grande comunicatore. Ha partecipato spesso a programmi televisivi. I funerali lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà lutto cittadino. Addio al milanista del secolo. Nella notte è scomparso Franco Baresi, aveva 66 anni, l'annuncio è stato dato dal Milan, la nostra storia è in lacrime. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano. 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane. E ora la pagina degli esteri, in qualche modo abbiamo già anticipato qualche contenuto in questo resoconto delle notizie del giorno. Ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia alla Luis Guido Carli, buonasera, bentrovato a Radio 24.
8: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, l'eco di quanto accaduto in Nord Africa è arrivata oltreoceano. Trump ha criticato la politica migratoria definita scellerata della Spagna, ha detto che se gli americani non voteranno bene alle elezioni di midterm, il rischio è che cose del genere possano succedere anche negli Stati Uniti. Quindi teme il banco elettorale di novembre in maniera evidente.
8: Sì, io credo che in tutta questa storia ci sia molta disumanità innanzitutto, e non ho sentito nessuna parola di pietà umana per le 57 vittime finora, diciamo, di questa inusuale, diciamo, invasione via terra di migranti, che non erano solo naturalmente dei giovani, c'erano anche delle famiglie, delle donne, ma insomma il tema non è tanto questo. Il tema è che se da una parte si ritiene che la migrazione, il controllo delle frontiere debba essere una questione nazionale, dall'altra poi non si danno però poteri all'Europa per poter svolgere i propri compiti, e quindi c'è una contraddizione nell'approccio, diciamo, sovranista. Chiudiamo le frontiere e l'Europa non fa nulla, ma se all'Europa non diamo le risorse, i poteri per poter fare una politica lungimirante, saremo sempre punto e da capo con le politiche nazionali che rispondono a delle logiche elettorali, naturalmente. Questo è vero in Italia, è vero in Spagna, è vero in Francia e perfino oltreoceano, con queste dichiarazioni di Trump che non perde occasione per fustigare l'Europa che, in quanto istituzione integrativa, è considerata una sorta di antagonista degli Stati Uniti.
0: Poi, a proposito di Trump, oggi l'annuncio dell'accordo per il disarmo di Hamas, Israele per il momento però non si è ancora pronunciata e quindi in qualche modo potrebbe saltare?
8: Ma noi speriamo di no, naturalmente. Poi ci sono, come sempre, il diavolo è nei dettagli. Innanzitutto nell'accordo non si parla direttamente di disarmo, si parla di conteggio delle armi e del loro stoccaggio, insomma è una piccola differenza lessicale, però la dice lunga sul fatto che Hamas non disarmerà tanto facilmente, tanto è vero che una delle condizioni che è stata posta è il ritiro delle forze israeliane da Gaza, e il fatto che finora Israele non si sia pronunciato, anche questo è un fattore di incertezza. Poi ci sono alcune cose che si stanno muovendo, il Comitato Nazionale dovrebbe insediarsi, questa sorta di amministrazione civile di Gaza, e anche dovrebbe entrare la forza internazionale di stabilizzazione. Tutto questo naturalmente è condizionato alla buona volontà delle parti. Non basta, come abbiamo visto anche nel caso dell'Iran qualche tempo fa, il memorandum d'intesa per poi ottenere dei risultati. E quindi io credo che la volontà politica sia fondamentale da parte di tutti. Hamas è un po' alle strette, quindi tutto sommato è interessato a una prospettiva di questo tipo. Chi invece non mi pare che abbia ancora recepito questa necessità di sgomberare il campo a tutti gli ostacoli è proprio il governo israeliano, che insomma in questo momento non mi pare che abbia intenzione di lasciare territori occupati a vario titolo, non solo a Gaza ma anche, ricordiamo, il sud del Libano. Quindi siamo sempre molto ottimisti e fiduciosi quando ci sono queste intese, però bisognerà sempre verificarle sul campo.
0: Anche perché purtroppo di intese abbiamo sentito parlare parecchio in queste ultime settimane, poi lo sviluppo non è stato in qualche modo rispettato. Ecco, nel momento in cui aleggia il rischio di un allargamento del conflitto tra Stati Uniti e Iran, c'è la notizia di questo contingente italiano di 400 uomini a supporto delle forze armate di sicurezza. Ecco, in qualche modo questa mossa può essere un'esposizione rischiosa per il nostro paese?
8: L'Italia, quando si tratta di assumersi le proprie responsabilità, soprattutto le forze armate, sono sempre state molto disponibili. Ricordiamo che ci sono quasi 1000 uomini nella missione UNIFIL, e anche nel momento più cruciale, più critico del conflitto nel sud del Libano, con gli attacchi israeliani, il contingente è rimasto lì. Quindi abbiamo anche una missione nella marittima, a Bab el Mandeb, la missione che si occupa appunto di proteggere il traffico marittimo in quella regione. Quindi non ci teniamo indietro. Il problema è capire qual è la strategia complessiva, perché finora si è andata avanti con delle, appunto, come lei diceva, delle intese che hanno risolto alcuni problemi, ma quello che mi pare manchi completamente qual è la strategia di stabilizzazione del Medio Oriente. Se il tema è sempre la pace attraverso la forza, che è lo slogan dell'amministrazione americana, la forza ha dimostrato di non portare la pace, ma nemmeno di portare un minimo di stabilità. Quindi dipende in che contesto noi inseriamo questa nostra presenza, che quando c'è è sempre molto apprezzata e di grandissima qualità.
0: E la Cina sta a guardare?
8: La Cina è, in questo momento è tutto sommato uno dei vincitori della guerra, di questa guerra del Golfo, perché senza aver mosso un dito ha visto aumentare di oltre il 60% le esportazioni di veicoli elettrici. È il paese che sta facendo la transizione energetica, con tutte le contraddizioni naturalmente che sappiamo, anche il paese che inquina di più, ma in questo momento ha anche una maggiore credibilità internazionale. Ci sono dei sondaggi che dimostrano che i cittadini europei in questo momento si fidano tutto sommato, e questo è paradossale, più della Cina di Xi Jinping che dell'America di Trump. Insomma, questo dovrebbe far riflettere sugli errori che sono stati commessi in questi anni.
0: Anche perché l'idea è che Pechino voglia che il regime in qualche modo possa sopravvivere.
8: Ma la politica tradizionale di Pechino è di non immischiarsi negli affari interni degli altri paesi, anche a costo del cinismo, e di tollerare qualunque cosa. Naturalmente da europei noi questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettare un regime di qualunque natura che violi i diritti fondamentali delle persone, però al tempo stesso pensare di raddrizzare le cose attraverso lo strumento militare, attraverso le cosiddette guerre umanitarie, si è dimostrato uno strumento assolutamente inefficace, se non addirittura controproducente. In questi giorni pensavo alle conseguenze di lungo termine di un'altra guerra del Golfo, cioè l'invasione dell'Iraq nel 2003, l'invasione anglo-americana per liberarsi di Saddam Hussein, e nel 2026 vediamo che cosa ne è dell'Iraq, che è un paese fragilissimo, frantumato, con delle milizie sciite che appunto che poi sono state attaccate dai sauditi. Abbiamo avuto l'ISIS in questi anni proprio in Iraq, e quindi io credo che ci vorrebbe un po' più di accortezza quando si prendono certe decisioni. Non ci sono scorciatoie militari, c'è la pazienza dell'ingaggio diplomatico, che è una pazienza strategica che è disposta a rispettare i tempi della politica, che non sono i tempi dei cannoni, naturalmente.
0: Molto chiaro, grazie ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia alla Luis Guido Carli.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stand di biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Effetto estate.
0: La morte di Don Mazzi a 96 anni, lo abbiamo detto poco fa ricapitolando i fatti principali della giornata, lo ripetiamo, i funerali lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio e quel giorno a Milano sarà lutto cittadino. Allora sentiamo Don Mazzi intervistato dalla nostra Katia Caramelli.
12: Io non avrei mai pensato di fare il prete, anche perché sono sempre stato un po' difficile, se... E voi che parlate l'inglese sarebbe stato un borderline, va bene, da piccolo, e quindi avrei pensato a tutto tranne che diventare prete. Poi durante la mia giovinezza mi sono fatto aiutare, non avevo i soldi, ho studiato presso preti che mi hanno permesso di fare il liceo. Finito il liceo mi piaceva molto la musica e lettere, e per mantenermi sono andato alla città dei ragazzi di Ferrara, che era nato in quel periodo. Siamo negli anni 50, nel 51 è arrivata l'alluvione del Po e noi eravamo lì, e questa città dei ragazzi, anziché essere la città dei ragazzi, è diventata la città dei disperati. Per cui mi sono trovato, io che ero rimasto senza papà e orfano, mi sono trovato davanti a centinaia di ragazzi che nel giro di poche ore sono rimasti senza nessuno. E lì, quella notte lì, dello spavento e della disperazione, ho cominciato a domandarmi, ma la vita che significato ha? Ma come si fa in un attimo a aver tutto e l'attimo dopo non avere più niente? E ho fatto una riflessione, negli anni 50 avevo 21 anni, mi è scappato fuori a dire, ma se io facessi il prete potrei fare il padre di tutti. Io poi, essendo rimasto senza padre, avevo questo vuoto dentro, questo bisogno di un padre che non avevo, e a un certo punto, anziché aspettare che arrivi il padre, ho fatto il padre io.
13: È un padre, Don Antonio, soprattutto per i tanti che ha accolto nella sua comunità.
12: E poi è arrivato nel 51 l'alluvione, poi mi hanno mandato anche lì per caso nel 79 a Milano, perché c'era da dirigere un centro formativo con circa 1000 ragazzi, e in quel periodo Milano era una città con gravi problemi, era iniziato la droga, il Parco Lambro, il terrorismo, e hanno pensato di mandare me e quindi sono arrivato qui a Milano nel 79, nel settembre, e mi sono trovato davanti di fronte, proprio in un centro in via Cimiano di fronte al Parco Lambro. Mi è capitato davanti il tema del disagio, il tema della droga, ma soprattutto del disagio, perché poi non è solo il tema della droga, dietro alla droga c'è certamente qualcosa di ben più profondo. vedendo che i ragazzi morivano di porcheria, mi sono buttato, ho cominciato qualche ora, poi mi sono buttato dentro rischiando pelle e tutto, ma in quei momenti l'incoscienza.
13: Lei, infatti...
12: l'incoscienza e la follia ha giocato, mi ha salvato, ecco, perché se io non facessi questo mestiere, tra virgolette, mi sarei perso come prete, come uomo, mi sarei perso.
0: Era Don Mazzi al microfono della nostra Katia Caramelli. Oggi è una giornata rovente, i termometri stanno lentamente scendendo dopo aver raggiunto in alcune parti della penisola i 40 gradi, soglia pure valicata in certe zone, e rassegniamoci, sarà ancora peggio. Per esempio domani 19 città con il bollino rosso e domenica saliranno a 23, e si dice che questa ondata di calore

0: No, ma in realtà non è tanto significativo questo quanto che siamo nell'ennesimo anno in cui si presenta lo stesso problema, cioè una siccità che fino a qualche decennio fa era impensabile potesse esserci al nord.
1: Ecco, ma potrebbe scendere ancora a livello del Po, visto che alla luce di quello che leggiamo sui bollettini meteo, appunto, altro che pioggia, caldo, caldo, caldo fino a Ferragosto. Ecco, ma,
0: purtroppo sì.
1: Quindi...
0: Ieri, pensi che ieri siamo arrivati al livello massimo di allerta che si chiama severità idrica alta, oltre la quale non esiste un ulteriore livello di allerta, che ha attivato la protezione civile, ha permesso a certi comuni di poter non avere più l'acqua idropotabile, accedere a fonti di acqua idropotabile come autobotti o altro di simile, quindi certamente sì, può peggiorare, ma siamo già nella fase di massima allerta. Le do un numero per capire perché può peggiorare. A Ponte Lagoscuro, che è il punto dove poi viene misurato in maniera più diciamo ufficiale, o perlomeno di maggior riferimento, e poco prima del delta, siamo a poco meno di 300 metri cubi al secondo. Nel 2022 arrivavamo a 150, quindi in realtà possiamo peggiorare di molto e la cosa sarebbe veramente drammatica, ancora più drammatica di oggi.
1: Ecco, le conseguenze quali sono e quali sarebbero?
0: Allora, la prima conseguenza ce l'abbiamo già adesso, cioè che abbiamo un'ingressione dell'acqua del mare, quindi un'ingressione, un'entrata del sale dalla foce fino a 25-30 chilometri che rende inutilizzabile l'acqua del Po. Ricordiamoci che noi abbiamo bisogno di quell'acqua per usi idrici, idropotabili, per le nostre attività di carattere antropico, rurale, agricolo, industriale, e noi dipendiamo dall'acqua in tutto e per tutto. E pertanto, per fortuna, quest'anno alcuni primi raccolti sono stati fatti, alcuni secondi raccolti invece non saranno fatti, avremo probabilmente alcune problematiche forti di danneggiamento di impianti arborei, che potete immaginare essere appunto investimenti che durano negli anni, oppure nelle aree risicole dove il riso ha bisogno di tanta acqua e non ha sufficiente acqua. Quindi non vorrei che questo si riducesse semplicemente a un problema dell'agricoltura, è un problema di tutti. Noi possiamo fare a meno di tutto tranne che del cibo, dell'acqua e dell'aria. Ecco, di queste tre cose certamente non possiamo fare a meno, e oggi stiamo parlando di queste tre cose, o almeno due di queste, cioè cibo e acqua.
1: Grazie all'ingegnere Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del Po. Tra pochi giorni saranno 36 anni, era il 7 agosto del 1990, tarda sera in un appartamento di via Poma, quartiere Prati, a Roma, appartamento adibito a sede dell'Associazione Italiana Alberghi, viene trovato il corpo di Simonetta Cesaroni, 20 anni, lavorava lì come segretaria, fu assassinata con 29 fendenti, ancora non sappiamo da chi. Nel tempo sono stati indagati il portiere dello stabile, poi suicida, il nipote di un abitante sempre di quella casa e il fidanzato di Simonetta. Quest'ultimo processato, condannato in primo grado e poi assolto. La notizia di queste ore è che la Procura di Roma ha disposto l'esame del DNA su 8 persone, 5 donne e 3 uomini, ma anche questa volta sarebbe stato un buco nell'acqua, nessuna corrispondenza, insomma, con le tracce rilevate sul luogo del delitto. Antonio Del Greco, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, all'epoca lei dirigeva la sezione omicidi della squadra mobile di Roma. Qual è il suo primo ricordo legato a questo caso?
2: Il ricordo che mi sale subito alla mente è che questa ragazza portava nella sua borsetta un panino avvolto in carta stagnola, quasi come per dimostrare che lei non si sarebbe mai mossa dall'ufficio, ne aspettava qualcuno, quindi era la prova provata che insomma non era assolutamente in contatto con alcuno per farlo entrare.
1: Ecco, ma sotto il profilo anche umano professionale, lei arrivò direttamente quella sera o nei giorni successivi?
2: No, arrivai direttamente quella sera, attorno alle 11:30, poco dopo diciamo l'omicidio, perché il medico legale dell'epoca si disse che la morte risaliva circa 6 ore prima.
1: Ecco, il giallo, anche se poi noi così cronisti parliamo, il giallo dell'estate quasi che sia, quasi che fosse un qualche modo un genere televisivo, in realtà c'è un dramma di un, in questo caso di una ragazza e di una famiglia, diciamo che comunque il giallo dell'estate resiste. E lei che

0: E si è fatto, chiaramente se lei sapesse il nome del responsabile in qualche modo avrebbe fatto qualcosa, ma secondo lei perché a distanza di così tanti anni continuiamo a parlare del delitto di Via Poma e dopo tanti anni continuiamo a seguire ipotesi di depistaggi, copertura, poi come sempre quando qualcosa succede a Roma si parla di servizi segreti, di coperture altolocate, secondo lei può esserci qualcosa di questo genere o semplicemente le indagini alla fine non hanno avuto gli elementi che possono portare al scoprire il colpevole?
1: È una pratica abbastanza diffusa quella quando non c'è un responsabile di addossare a chissà chi questi delitti. In realtà io credo e rimango della mia idea che il portiere Pietrino Vanagore avesse un ruolo in questa vicenda. Ho fatto la prima fase delle indagini, quindi ho diretto quel periodo lì. E sono straconvinto, tant'è che quando lui doveva andare a testimoniare poi in processo per delle telefonate partite dagli uffici appunto degli ospedali della gioventù, lui si è tolto la vita, quindi non ha avuto mai la possibilità e né modo di spiegare del perché.
0: Però poi nel frattempo sono state coinvolte altre persone, come dicevo, poi il fidanzato...
1: Quelle però sono persone che sono state coinvolte da altri soggetti, io per la prima parte delle indagini che ho fatto io, questa era diciamo la mia idea, quindi poi quello che è accaduto dopo appartiene ad altri.
0: Ecco, si parla oggi tanto di cold case, di tecnologie che possono risolvere casi che prima per tanto tempo erano rimasti insoluti. La mia idea da cronista di Nera, l'ho fatto per un po' di anni, è che sì, è vero, la tecnologia oggi offre dei sistemi, dei mezzi incredibili, impensabili solo qualche anno fa, però talvolta sta venendo un po' meno il fiuto dell'investigatore, quasi che il poliziotto sia diventato più un tecnico che un lettore dell'animo umano, che sappia insomma intercettare le tendenze delle persone e possa capirle fino ad arrivare appunto poi a risolvere un caso.
1: Questo è il mio stesso pensiero, anch'io ritengo che ormai la tecnologia ha sopravanzato diciamo l'umano nell'attività investigativa, ormai è tutta tecnologia e poco umano, quindi non ci sono più quegli interrogatori fortissimi, quei pedinamenti, quelle intercettazioni, quelle perquisizioni, tutte quelle attività che venivano svolte diciamo a mano dagli investigatori che oggi purtroppo si sono perse nel tempo.
0: Grazie ad Antonio Del Greco, ha diretto la sezione omicidi della squadra mobile di Roma, 20 e 29 quasi, ci fermiamo per le notizie dalle borse.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta... Borse in diretta.
9: Borse europee moderate, frenate dal tech che si ritira sul finale dopo un buon avvio, con l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale mitigato dai conti prudenti di Apple. Milano riesce comunque a tenere grazie alle trimestrali con un più 0,1% sul finale, mentre il petrolio Brent torna a salire a $90 al barile in scia alle tensioni in Medio Oriente. In Europa Parigi più 0,3%, Francoforte più 0,1% e Londra meno 0,2%. A Piazza Affari i migliori sono Amplifon più 8,2% dopo conti sopra le attese, così come Diasorin più 4,2%. 4,2% e Brunello Cucina.

Nelli più 2,9. In fondo al listino Stellantis meno 2%, Snam meno 1,8% e Italgas meno 1,6%. E infine il valutario con l'euro che si riporta sugli 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
2: Effetto estate.
3: 20:32, 30 secondi, gli ultimi 10 minuti o poco più di questa puntata di Effetto estate, l'ultima della settimana. Parliamo della morte di Franco Baresi, Dario Ceccarelli, voce di Radio 24, e al tempo del grande Milan inviato appunto al seguito dei trionfi rossoneri. Buonasera, bentrovato Dario.
4: Buonasera Andrea, buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, la prima cosa che ti chiedo, qual è il ricordo più forte, diciamo così, di rapporto interpersonale che in qualche modo affolla la tua mente, anche la tua emozione in queste ore?
4: Ma sai, Baresi era per me già un mito prima che cominciasse a fare giornalista, perché nei primi anni 80, poi lui è arrivato al Milan giovanissimo, quando ho cominciato a fare giornalista sportivo nel 82, 83, 84, poi con Milan e Berlusconi ho avuto modo di conoscerlo, e chiaramente all'inizio se ne subivo anche il fascino perché era un giocatore straordinario. Poi ho imparato a conoscerlo, una persona molto riservata, gentile, di quelle che adesso si fa fatica a incontrare, di quelle che ti faceva capire con gli occhi che cosa voleva dire. Noi a quell'epoca, ragazzi un po' così pertinenti al giornalismo, si cercava il titolo, no? Si andava a Milanello per trovare qualche cosa da portare al giornale, eccetera. Ecco, con gli olandesi, con altri giocatori si riusciva quasi sempre a tirare fuori qualcosa, ecco, con Baresi no. Però ti faceva capire quello che c'era da capire, e mi ricordo questo suo sguardo mite ma anche determinato nello stesso tempo, e quindi questa è la cosa che mi piace proprio dal punto di vista tecnico. Poi qui si apre un discorso.
3: Vabbè,
4: che
3: stava a sentire, come direbbero i francesi, è chiaro. Ecco, sotto il profilo appunto della personalità aveva un po' una doppia personalità, perché in campo era un leader che si faceva rispettare dai compagni, dagli avversari. Poi però, finita la partita, non si ricordano interviste televisive particolari, tanto più quando poi ha smesso di giocare, è un po' uscito di scena, per intenderci non ha iniziato a frequentare i giri televisivi, a in qualche modo essere protagonista anche al di là del campo. Questa vena malinconica era un po' dipinta sempre sul suo volto.
4: Cioè, lui non era un uomo da stare al centro della scena fuori dal campo, e quindi sopportava un po' a fatica le interviste, le luci dei riflettori e anche quel ruolo un po' di bandiera. Cioè, gli piaceva essere in mezzo alla gente, ai tifosi, ai bambini, era quel ruolo di rappresentanza, gli piaceva, però diciamo che aveva un ruolo in più, non era nelle sue corde. Ecco, lui era un capo in campo. In campo aveva una personalità magnetica, fortissimo tecnicamente ma anche dal punto di vista mentale. Lui dettava i tempi, era un metronomo, quella squadra, quella difesa del Milan che faceva salire e scendere con i suoi segnali, è un modello che ricordano ancora tutti, e si trasformava veramente, perché da uomo mite diventava invece una polveriera, anche un martello. Era elegante, perché infatti era stato chiamato, oltre che capitano, il Kaiser, perché ricordava un po' Franz Beckenbauer per quel suo modo di uscire dall'area e poi con quell'eleganza che però non era fine a se stessa. E quindi tecnicamente è un grandissimo. Ha avuto un concorrente, Scirea, che appunto era un altro come lui, molto elegante, però un grande difensore, e quindi forse in nazionale avrebbe avuto ancora più spazio se non ci fosse stato Scirea, però poi ha avuto anche ha fatto più di 80 partite in nazionale.
3: Ecco, Dario, tu parlavi della bandiera, uno degli ultimi giocatori che hanno impersonato appunto la bandiera di una squadra, e giustamente un ascoltatore ci ricorda che lui non mollò la nave quando la nave andò alla deriva, cioè il Milan finì in Serie B.
4: Certo, è verissimo. Beh, il Milan è andato due volte in Serie B, una volta per la questione del Toto Nero, una volta per dei meriti sportivi. E entrambe le volte lui ha seguito la squadra. Nell'82 era già Baresi, era già una figura importante, lo cercavano tutti, ma lui non mollò la barca perché è un tipo così, un tipo era uno che lavorava per il bene comune già da allora, e quindi lasciare la squadra in B e tradirla gli sembrava proprio di fare qualcosa che non andava fatto. Poi forse è nato, lui è arrivato al Milan giovanissimo, era orfano, adolescente era diventato orfano, e quindi è cresciuto proprio in questa squadra. Era una squadra che prima di Berlusconi aveva avuto un po' di traversie anche presidenziali, tanti cambi di scena, questo non è il caso di ricordare, però lui ha, tra l'altro ricordo anche un episodio, lui si ammalò nell'81, la vita con lui non è stata generosa, perché a parte il fatto di aver perso i genitori presto, ma si ammalò anche di una malattia strana, una specie di anomalia del sangue, una setticemia, adesso faccio un attimo fatica a ricordare, però è schiata la vita e per 5 mesi restò fuori, poi ritornò e tanto anche in sedia a rotelle eccetera, e poi fu accolto come un grandissimo perché era già nell'81, era già una figura carismatica anche se giovanissimo.
3: Ecco, con Baresi che se ne va, in qualche modo potremmo dire si chiude un po' una pagina gloriosa del Milan, diciamo che questo accade peraltro in un momento in cui i rossoneri diciamo non godono di grandi successi, di grandi posizionamenti, tantomeno a livello internazionale.
4: Sì, ma anche il calcio italiano in tutto, oltre al Milan che appunto viene da stagioni tribolate, il calcio italiano tutto. Ecco, con Baresi è un po' come, non so, mi viene in mente Beccalossi, e lui era un giocatore che faceva veramente... era il simbolo anche del calcio italiano, il calcio di quel periodo degli anni 80-90, che era un calcio ammirato in tutto il mondo, ricordiamoci il campionato più bello del mondo, e c'erano personalità incredibili, adesso da Maradona a Platini a Zico, e Baresi non stonava, era proprio una figura che trasmetteva dei valori sia sportivi che umani, e quindi sì, ecco, ricordando Baresi, quel periodo, confrontandolo con quello che è adesso, un calcio tutto show business, che non c'è nulla di male oltre a un certo punto, perché già allora insomma, però voglio dire che c'è un confronto che è ingrato, perché effettivamente ricordando la difesa del Milan, Maldini, Tassotti, Costacuta, Baresi, cioè, rimase imbattuto per, non mi ricordo, più di 50 partite, era veramente, e poi un'ossatura italiana, quello è un Milan che oltre olandese parlava italiano. Adesso se vai al Milan non si capisce che lingua parlano, perché
3: ma non
4: è
3: solo
4: una
3: al
4: Babele
3: Milan,
4: dove
3: non solo
4: l'italiano
3: al Milan.
4: Non sono un autarchico, un nazionalista, però ci deve essere anche uno statuto.
3: Beh, diciamo che
4: italiano.
3: È troppo stroppio anche sotto questo profilo. Grazie davvero a Dario Ceccarelli che ci ha ricordato Franco Baresi. E ora una notizia di agenzia arriva da Napoli: una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 19.46 a Napoli. Il sisma, stima l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato di magnitudo tra 3,7 e 4,2 gradi e si è verificato nella zona dei campi Flegrei, con epicentro a 5 km da Pozzuoli, ad una profondità di 3 km. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, al momento nessun crollo o danno grave è stato registrato. Alla sala operativa sono giunte una ventina di chiamate per crepe o ascensori bloccati. Ripeto, questa scossa di terremoto alle 19.46 nella zona dei campi Flegrei. E ora recuperiamo il sorriso e il buon umore. Marta Cagnola, ciao, bentrovata.
2: Che bello sentirti, Andrea. Sai che io ci tengo sempre a essere tua ospite nella tua fetta estate. Non vedo l'ora che cominci sempre la stagione estiva per sentirci.
3: Beh,
2: anche alla radio.
3: Violini. Allora,
2: sempre, con
3: allora,
2: te sempre.
3: A proposito di violini, a proposito di musica, perché sei qua con noi stasera? Perché ti chiediamo di presentare un programma estivo, fresco, bello, chiaramente un programma musicale, come abbiamo fatto capire. Raccontaci.
2: Allora, mi sento un po' in imbarazzo a parlare di Genova con il nostro genovese di Radio 24, cioè Andrea Ferro, ma tu sai quanto io ami la tua città, quanto io ami Genova, quanto io sia innamorata della magia che avvolge questa città, una magia che soprattutto dalla seconda metà del Novecento ha dato origine a qualcosa di straordinario. Noi la chiamiamo, per semplificazione giornalistica, scuola genovese, la scuola genovese dei cantautori, poi vedremo come in tanti non vogliono che si chiami così e quindi
3: anche perché non sono tutti genovesi, di fatto non sono tutti nati a Genova.
2: No, molti sono cresciuti a Genova, però noi parleremo di Umberto Bindi, di Bruno Lauzi, che nacque alla Smara, parleremo di Luigi Tenco, nato a Cassine, originario di Ricaldone, sono questi posti stupendi in Piemonte, parleremo di Fabrizio De André, ma anche di Ivano Fossati e poi di più giovani, perché arriveremo fino a Olli, Seif, Tedua, Brescia. Insomma, un viaggio nella storia della scuola genovese, della musica dei cantautori. Ovviamente il ricordo va subito a Gino Paoli, a lui è dedicata questa serie, perché l'emozione per la sua scomparsa è stata forte per tutti. Quindi, per omaggiare Gino Paoli e questo gruppo, perché lo sentiremo anche di cari amici dell'infanzia e della gioventù che hanno cambiato la musica italiana e di conseguenza anche un po' le nostre vite, i nostri ricordi.
3: Ecco, però dici quando possiamo ascoltare tutto questo?
2: Allora, lo ascolteremo ogni sabato alle 17 per essere fedeli un po' al mio orario di Radio Tube, che poi tornerà a settembre, e la domenica alle 11. Quindi due occasioni per sentire 6 puntate da un'ora, che comunque poi troverete, come di consueto, anche sul sito di Radio 24, sulle piattaforme audio, perché secondo me chi non lo ascoltasse in quel momento se lo può anche recuperare sotto l'ombrellone. Ci sta, secondo me ci sta, l'ho fatto anche per quello.
3: Brava, grazie a Marta Cagnola, in bocca al lupo quindi per questo nuovo tuo programma. Sono quasi le 20:44, quindi è il tempo, c'è appena, per ringraziare in redazione Valentina Ternullo e Elisabetta Fusconi, in regia Gianmarco Ferronato. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti. Noi ci risentiamo lunedì alle 19:30 circa, effetto estate.

0: Autostrade in diretta.
1: Bentrovati, sulla 5 Torino Aosta Montebianco vi informiamo che a causa del traffico intenso presso il traforo del Montebianco è chiuso il tratto tra Morgè ed il raccordo per la statale 26 in direzione del confine di Stato. Presso il traforo si registrano lunghe code con tempi di attesa di 1 ora e mezza per chi viaggia verso la Francia. Sulla 1 Milano-Napoli si verificano code per traffico congestionato tra San Cesareo e Valmontone in direzione Napoli, mentre per chi viaggia verso Roma vi informiamo che l'uscita di Ponte Corvo è chiusa al traffico per un precedente incidente e tra Ceprano e Pontecorvo sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza con possibilità di rallentamenti. Sulla 3 Napoli-Salerno un incidente provoca code tra Scafati e Nocera per chi viaggia verso Salerno. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: La positiva vibrazione che avvertite intorno a voi è proprio l'effetto tipico di una nuova puntata di Leoni per Agnelli. E io nel mio ruolo di unico e irriproducibile Manuel Agnelli vi annuncio che si parlerà di musica, intelligenza artificiale e molto altro nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Che siate benvenuti quindi a Leoni per Agnelli e che sia il benvenuto anche il mio amico Massimiliano Dagani, in arte Big Fish.
7: Wow.
3: Un uomo, un produttore e un DJ. Non so se vuoi aggiungere altro.
7: Beh, un ex modello e se non mi facevo male giocavo nell'Atalanta, sai quelle robe
3: al
7: lì?
3: Al ginocchio,
7: sì, infatti.
3: Sempre il ginocchio. Senti, allora, vorrei cominciare dalla più stringente attualità, cioè dall'intelligenza artificiale, che è quella che fa cagare addosso un po' tutti, magari a te no, però vorrei sapere da te, che sei un uomo abituato a fare musica utilizzando le macchine, che cosa pensi di questo arrivo?
7: Ma allora, diciamo che secondo me l'intelligenza artificiale, se usata come tool, può essere una cosa interessante. Usata come tool cosa vuol dire? Io faccio un provino, non riesco col mio gruppo, non riesco ad arrivare ad un livello tale di sviluppo del pezzo, provo a vedere cosa mi dà in più questa cosa. Attenzione! Però essendo un tool, è un tool solo per capire, non va utilizzata poi in un master, secondo me. Però io dico anche, probabilmente lo state chiedendo alla persona sbagliata. Diciamo che io e Manuel ci conosciamo da tanti anni, nonostante nessuno lo sappia, ma Manuel è stato il mio primo discografico con il Sottotono, un matto che ha creduto in un gruppo di scappati di casa a suo tempo. Però noi ci siamo affacciati al mondo della musica vera come gente che non sapeva suonare. Cioè, mentre Manuel e il suo gruppo...
3: Non sapevano suonare, no, vabbè, in maniera diversa.
7: No, sapevate suonare degli strumenti. Io campionavo, come voleva, certo, il rap, campionavo da dischi vecchi, no? E quindi non sapevo suonare. Io ho usato questa mia, diciamo, questo mio gusto, chiamiamolo così, per comporre delle canzoni con porzioni di altri brani. Quindi secondo me io sono anche a favore dell'utilizzo a scopo esplorativo dell'intelligenza artificiale.
3: Yes.
7: Poi secondo me sarà una bolla che scoppierà e questa cosa sarà utilizzata o a livelli altissimi o a livelli molto medio-bassi, da il papà che vuol comporre la canzoncina per il compleanno della figlia. Perché io penso che comunque chi dibatte su questa cosa in maniera si accanisce, no? Mi rifaccio a una frase che dice sempre il dottor Parenzo: ha tanto tempo libero. Cioè, perché se produci musica non devi aver paura dell'intelligenza artificiale, perché tu fai la tua cosa, tu ti diverti, tu entri in quel meccanismo che conosci bene tu, di quasi trance, di divertimento, dove tu componi, che gli altri facciano quello che vogliono. Io sono io. Io
3: però, non devo... però ti dico due cose allora, e cioè...
7: Che hai tanto tempo libero? No.
3: Magari. Però allora, da una parte sono contento di sentirti dire queste cose perché un po' confermano il fatto che non è mai l'invenzione in sé, è sempre l'uso che se ne fa. L'invenzione è sempre una figata o quasi sempre una figata. È l'uso che l'uomo ne fa poi che... No? Traccia un confine fra la tragedia oppure la festa, però è un fatto. Io ho sentito dei pezzi con la mia voce e non ero io, ma ero io, anche se i testi facevano ancora cagare perché lì non ci sono ancora arrivati, e in realtà un po' di confusione la crea, cioè ogni giorno ci sono 100.000 pezzi nuovi caricati sulle piattaforme, è difficile per i ragazzi poi distinguere quali di questi sono fatti con l'intelligenza artificiale.
7: Beh, la matrice si sente un po', eh? Cioè...
3: Per te che sei un esperto,
7: sì, poi
3: e per me che conosco la mia voce.
7: Poi ti dico, Manuel, probabilmente io sono ancora innamorato di quello che faccio e appunto, essendo stato forse vittima o carnefice della musica degli anni 90, utilizzandola come appunto come un non musicista e... ero odiato da quelli che avevano studiato chitarra, basso, tastiere o piano per 10 anni, perché chiaramente mi dicevano tu fai dischi e non hai studiato musica e io invece vado a suonare nelle birrerie, perché?
3: E tu dicevi i cazzi tuoi.
7: Ma sì, ma io, è vero, è una roba anche con le immagini, no? È una roba molto rischiosa questa, cioè, roba, perché messa in mano a qualcuno che è un po'...
3: Disonesto,
7: succedono i casini. Io però non la vedo ancora così. È vero che poi ci sono dei pezzi con la tua voce e tu dici cacchio, ma non l'ho fatto io, magari.
3: E poi fanno schifo, per no, cui è canta, una cosa che ti dà anche fastidio.
7: Magari perché... canta il Caltimpulcino Pio, perché poi è una cavolata che ha fatto uno per divertimento, che ha messo su WhatsApp in un gruppo e poi gira.
3: È difficile, cioè, spiegare a tutti: guardate che questo non sono io, non mi ci riconosco, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine subisci, no? In un modo o nell'altro.
7: Sì, no, è vero, purtroppo è anche, cioè, sta roba è nata un po' con i social, se pensi anche le foto, il face swap, quelle robe lì, è la tecnologia, io non so, cioè, io penso che questa cosa sia inarrestabile, dobbiamo prenderne atto e prendere delle precauzioni, anche se poi è anche impossibile prendere delle precauzioni, perché fatta la legge ho trovato l'inganno, non so come dirti.
3: Sì, cioè... è vero. Più che altro ne fanno le spese i ragazzi, no? Che si abituano a sentire la musica in maniera massificata, per cui al letto proprio, no? Al peso, invece di sviluppare una curiosità per andare a sentire delle cose che li fanno stare meglio. È solo distrazione questa, non è approfondimento, non è vero sfogo, non è vera informazione emotiva, no? Se vogliamo.
7: Ma allora, noi nel nostro lavoro abbiamo passato tante tempeste, anche la tempesta del non si vendono più dischi perché c'è la pirateria all'inizio dei 2000, era all'incirca, no?
3: Yes.
7: Però, Manuel, io so di per certo che in quegli anni tu hai suonato di più.
3: Sì.
7: Tu hai suonato molto di più e io penso che, nonostante ci siano queste problematiche, la gente abbia voglia di vero, no? Ci sono i ragazzini, purtroppo.
3: Sono d'accordo con te su questo, al 100%.
7: E sì, ti dico: i ragazzini, purtroppo, sono a scrollare, hanno il dito pro scroll, no? Cioè, vai in metropolitana, su 100 persone, 98 hanno il telefonino,
3: sì,
7: che stanno scrollando così, tanto perché non sanno cosa fare. Io mi sto imponendo di non fare una roba del genere, ma soprattutto io sto insegnando, e io non ho niente da insegnare, però sto condividendo, scusate, questa cosa che secondo me è molto importante. Noi veniamo da la tecnologia che ci ha portato ad avere la perfezione, la pulizia del suono, il suono a cannone al massimo, no? Tutto a tempo, il MIDI. Io adesso impongo, quasi da despota, in studio da me, ai ragazzi che lavorano con me, di suonare tutto. Cosa vuol dire? Anche se hai un sample di casse, di rullante, ti prendi un campionatore e lo suoni a mano. È storto, non mi interessa.
3: Sì, sì.
7: Basso? O suoni il basso synth con la tastiera, non col MIDI, o se no suoni il basso e lo suoni e lo registri. Piano, vuoi fare il Rhodes, lo suoni, fai 2 minuti di take, prendiamo le migliori. Ci sono degli sbagli, degli errori, non mi interessa.
3: Roba. Sì, sì, sono d'accordo con te.
7: Io sono per l'umanizzazione della musica in un momento in cui c'è proprio il... Cioè, pompaggio con gli steroidi della perfezione. Noi abbiamo fatto vari step nella musica. Noi diciamo che facciamo musica col computer, no? Dal MIDI file siamo arrivati a questi servizi a pagamento dove ti fornivano dei sample già fatti tipo Splice, e ti assicuro la fine della musica è quando senti un pezzo che va a Sanremo tutto fatto con Splice.
3: Certo.
7: Cioè, allora dici, l'intelligenza artificiale non è, è semplicemente questa con gli steroidi. Però la gente, io mi rendo conto che ai ragazzi interessa fare musica non con quello spirito che avevamo noi negli anni 90, fine 80, dove che figata, no, faccio musica, voglio esprimermi, voglio superare l'asticella. No, fare musica adesso vuol dire avere qualcosa in più da proporre sui social.
3: Senti, siamo arrivati al primo pezzo. E facciamo scegliere sempre i pezzi ai nostri ospiti. Come primo pezzo, che cosa hai scelto tu?
7: Allora, io ho scelto un pezzo che mi piace tantissimo, un pezzo di un produttore canadese che mescola l'R&B e l'hip hop, quello di Detroit, quello un po' più storto, no? Tipo J Dilla, però con una chiave house, no? Più con la cassa in quattro. Lui è Kei Tranada, negli ultimi anni ha veramente creato un suo sound inimitabile. Il pezzo si intitola Intimidated, è il featuring di questa cantante R&B che si chiama Her.
3: Ascoltiamola.

0: Leoni per Agnelli.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Zanzara Tour, avanti tutta.
6: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
8: Le 21.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: A Ceuta 60.000 migranti e l'Italia blocca le frontiere con la Spagna. Terremoto ai Campi Flegrei, Napoli trema ma al momento non si segnalano danni. Lutto cittadino martedì a Milano per i funerali di Franco Baresi. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Ceuta allo stremo, 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare dove almeno 57 hanno trovato la morte, oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera, ha annunciato la Premier Meloni, aggiungendo che si tratta di una misura straordinaria adottata per tutelare la sicurezza nazionale. Una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.7 è stata distintamente avvertita in vari quartieri di Napoli. Da Pizzo Falcone a Fuori Grotta si segnalano casi di interruzione di correnti, in tanti per lo spavento sono scesi in strada. Il sisma si è verificato nella zona dei Campi Flegrei con epicentro a 5 km da Pozzuoli a una profondità di 3 km. Al momento nessun crollo o danno grave, solo segnalazioni di crepe o ascensori bloccati. La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato con cui si salta l'udienza preliminare per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne, ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio. Resta aperta invece la tranche in cui Cinturrino con altri 6 colleghi è indagato per oltre 30 capi di imputazione, tra cui spaccio, estorsione e arresti illegali. Un uomo di 76 anni è rimasto schiacciato sotto un trattore oggi pomeriggio a San Michele al Tagliamento nel Veneziano. A dare l'allarme il figlio, nonostante la tempestività dei soccorsi, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. I funerali si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Come ulteriore segno di cordoglio, la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Vittoria della Juventus per 2-0 nella terza amichevole dell'estate contro il Nizza. Mi è piaciuto tutto, abbiamo fatto bene, ha detto soddisfatto il tecnico bianconero Spalletti. A volte abbiamo perso qualche pallone banale, ma abbiamo creato sviluppi interessanti di Douglas Luiz e Oboavo Duo, le due reti messe a segno. Ed è tutto, GR24 torna alle 22.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Leoni per Agnelli.
5: Questa è Radio 24, sono Manuel Agnelli, sono in studio con Big Fish, musicista, produttore, DJ, mio amico, bell'uomo.
6: Bellissimo.
5: Senti, io e te ci siamo conosciuti, l'hai detto tu prima, no? Abbiamo collaborato negli anni 90.
6: In quel negozio in via Bergognone.
5: Che adesso
6: è un solarium.
5: Un solarium. E quindi
6: ci potrei, cioè io quasi avrei bisogno, no?
5: Bisogna tornarci. Però ognuno per la sua strada, per la nostra strada, per la propria strada, abbiamo contribuito a creare, perché sennò qua arrivano maree di una nuova scena che era davvero indipendente.
6: Sì.
5: Che ricordi hai, oltre a quello che un po' hai accennato prima di quei giorni lì?
6: Ma allora, che io ero totalmente inconsapevole di quello che poteva succedere, no? A differenza dei ragazzi di oggi che con i social vedono che il loro coetaneo ha firmato contratti milionari con le case discografiche. Io e il mio socio da allora, Tormento di Sottotono, volevamo solo alzare l'asticella della nostra musica, no? E diciamo che in quel periodo avere un'etichetta era una cosa fondamentale. Però non passando dall'indipendente rischiavi di essere rovinato dalla major, perché la major ti metteva in mano a della gente che voleva solo fare fatturato.
5: È chiaro, certo.
6: Invece io sono stato fortunato a entrare in contatto con la Vox Pop, l'etichetta di Manuel Agnelli e altri due ragazzi, Mattarelli, uno soprattutto.
5: Tutte e due Mattarelli, però.
6: Però grandi, che tra l'altro...
5: Giacomo Lo Spazio e Carlo Albertoni.
6: Sì, avete creato dei gruppi senza precedenti, però da Casino Royale, Africa Unite.
5: Sì, il discriminante era il talento, non il genere, che questa è un'altra cosa importante, no? C'era le prime avvisaglie di La Cruz, c'erano gli After Hours naturalmente, sono passati lì di Techno God, cioè dall'elettronica all'hip hop, al rock, al reggae con gli Africa Unite appunto, all'elettronica, la canzone d'autore, c'era veramente tanta roba diversa,
6: e la cosa bella che era, nonostante fossero generi completamente diversi, mi dici tu, ci accomunava la voglia di fare musica. Sì. Poi, nel senso, in maniera genuina, senza fare le furbate, perché sì, poi adesso, cioè, questo devi fare il singolo estivo,
5: sì,
6: una roba agghiacciante, no? Tu non hai mai fatto un singolo estivo, Manuel?
5: Io?
6: Una roba reggaeton caraibica,
5: non
6: ci vedo.
5: Non ho mai vissuto l'estate.
6: Wow! In estate chiudo le tapparelle.
5: Chiudo le tapparelle.
6: E però la figata è che la cosa bella di quegli anni era il senso di appartenenza, Manuel.
5: Yes.
6: Cioè, tu ti sentivi figo perché facevi parte di un gruppo,
5: sempre,
6: magari di persone diverse tra loro, però dicevi, cacchio, faccio sta roba.
5: Che io credo che ancora oggi sia una di quelle cose che questa nuovissima generazione sta affascinando molto. Il senso, appunto, ne parlavo prima, di comunità e di fare le cose con la stessa visione al di là delle differenze estetiche, no? Ma secondo te quali sono le cause che hanno portato alla standardizzazione di oggi?
6: Io penso la cosa che portiamo sempre con noi in tasca, il telefonino, i social, perché io adesso, senza fare il vecchio brontolone che tanto non serve a niente, però penso che i social ci propongano dei modelli e le persone meno attente a sviluppare un proprio io seguono dritte dei modelli che sono già preimpostati da alcuni, che io non so se è distrazione di massa o semplicemente voglia di essere bello come la ragazza che si è rifatta e gli zigomi o il seno.
5: Però è una pressione enorme che hanno sti ragazzi, perché a 18 anni poi si fanno, no, le prime plastiche. È una roba pazzesca questa, cioè voglio dire, da un certo punto di vista le pressioni ce l'hanno tutte le generazioni, però questo apparire perfettissimi, efficientissimi, che il web spinge, che internet spinge, gli ha messo veramente una pressione ulteriore, no?
6: Guarda, io che lavoro, vabbè, io ho un figlio del 2002 e lui usa poco i social se non per guardarsi le cavolate del calcio, così, no? Però io quando incontro dei ragazzi suoi coetanei che fanno musica, io vedo questa ansia da prestazione.
5: Sì, è pazzesca.
6: La paura del fallimento. Sì. Manuel, scusa, posso dire una semi parolaccia?
5: Certo.
6: Ma quante cazzate abbiamo fatto noi con la nostra musica quando eravamo giovani? Quanti pezzi che non dovevano uscire sono usciti, però ci sono serviti per capire.
5: Non dirlo. Non...
6: No, ma io sono il capo, cioè, di questa cosa, però...
5: Sì, certo, sbagliare è fondamentale.
6: Ma no, e questi hanno paura di sbagliare, i ragazzi. Sì, sì. Ma sbagliate!
5: Infatti osano meno, per adesso. Però sono abbastanza convinto che proprio perché non c'è spazio per queste cose nel mercato di oggi, si stia riformando una specie di, anche lì, bolla, se vogliamo, che non dipende dalle dinamiche che ci sono oggi, dove c'è una libertà probabilmente maggiore, almeno c'è la libertà di sbagliare. Questa è una cosa che può essere interessante.
6: E ti dico, fino a poco tempo fa, perdonami, i ragazzi volevano firmare con una major. A me sembrava che fossero dei wannabe impiegati delle poste, sì, il posto,
5: sì,
6: fisso.
5: Sì, sì.
6: Io firmo con una major
5: e sono a posto.
6: Invece adesso c'è un po' più di senso di indipendenza, perché hanno capito che la major più di tanto non può fare.
5: No, anzi, è che dopo un anno se non fanno numeri sono fuori dai coglioni. Quello. Ma allora, ti parlavo di questa, appunto, realtà che io trovo in un certo tipo di ambiente, che è quello del cantautorato, del rock, della musica. Succede la stessa cosa anche nell'hip hop, cioè c'è

0: una riscoperta della musica con un'attitudine simile a quella che avevamo noi nell'hip hop?
1: Allora, io penso che purtroppo nell'hip hop manca sempre la parte in mezzo, no? Cioè c'è l'underground che sforna talenti e poi c'è il mainstream dove ci sono i soldi. Quindi i ragazzi, quelli che dovrebbero essere una parte media, che dovrebbero dialogare anche più con la gente, facendo vedere che sanno fare delle cose, non magari quelli dell'underground che sono monotematici.
0: Sì, per carità.
1: No. Non c'è. E quindi tutti vogliono essere nella parte mainstream, quindi il pezzo con l'autore, il pezzo con la base furba, il pezzo estivo, ma soprattutto io dico, ragazzi, che bisogno c'è di essere quello che i grandi della musica vogliono che voi siate?
0: Cioè, i grandi vuol dire le major.
1: Le major, eccetera. Dovete essere unici, perché sennò non andate da nessuna parte.
0: Ma più che altro si autoproducono infelicità, perché poi non, cioè, si riconoscono fino a un certo punto nelle cose che fanno, perché le fanno per ottenere risultati e non per star bene, quindi alla fine questa cosa li porterà alla disgrazia. Sentiamoci un po' di musica, dai. Qual è il secondo brano?
1: Allora, il secondo brano che ho scelto è un brano di The Game con 50 Cent e si intitola Hate It or Love It. Due ex amici che una volta appunto erano amici e adesso non lo sono più.
0: Ce li ascoltiamo.
2: Yeah, let's take them back.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A3 Napoli-Salerno un incidente provoca code tra Scafati e Nocera in direzione Salerno. Sulla A30 Caserta-Salerno si verificano code per traffico intenso tra Mercato San Severino ed il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Sulla A1 Milano-Napoli vi informiamo che a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio l'uscita di Ponte Corvo è chiusa al traffico per chi proviene da Napoli. Per stare attenzione sulla diramazione Gallarate-Gattico sono presenti i veicoli scortati da vetture di sicurezza tra Besnate e Sesto Calende in entrambi i sensi di marcia con possibilità di rallentamenti. In Sicilia, sulla tangenziale di Catania, si viaggia a rilento per un veicolo in avaria all'altezza di Gravina in direzione Catania Centro. Buona serata e buon viaggio!
0: Leoni per Agnelli.
2: Rieccoci insieme, io sono Manuel Agnelli e qui con me in studio a Radio 24 c'è Big Fish. Massimiliano, io non ti ho mai chiamato Massimiliano in vita tua, ma
3: nessuno mi chiama Massimiliano, forse è quando mi fermano i carabinieri.
2: Allora Massimiliano
3: con la GL come scriveva una maestra elementare,
2: esatto.
3: Un insegnante di una supplente una volta scrisse Massimiliano, wow, che sogno.
2: Senti, tu stai lavorando al tuo nuovo album solista, di che si tratta?
3: Allora, apriamo una parentesi dolorosa, no? Nel senso che io ho avuto un'idea che è quella di reworkare dei brani storici dell'hip hop italiano. Cosa vuol dire reworkare? Prendere il sample di un pezzo e farci un'altra canzone. Lo stavo pensando a te di Fabri Fibra, che avevo prodotto io nel 2016 o 17, non mi ricordo. Diventa un'altra cosa con altre persone, con un'altra base, però con dei riferimenti musicali. Voglio fare questo per fare un tributo all'hip hop italiano, cioè è unire due o tre generazioni, la generazione magari di Fabri Fibra, Jake La Furia, Marrakesh, Gue Pequeño, eccetera, con magari quelli più giovani, Mecna, Gemon, eccetera, eccetera, e ancora quelli più giovani come, dicono mi a caso, Shiva, eccetera, eccetera, no? Per dare un po', fare un po' il riassunto di quello che è stata questa musica negli ultimi 25 anni. Sono usciti due brani, uno con il rework di un pezzo mio che si intitolava Resta Ancora del 2004 con Mecna e Gue, poi un altro che non c'entra niente con, c'entra col disco ma non c'entra niente con questo concept, che è sempre un rework di un brano di Franco Califano, Io non piango si intitolava il brano, e con Jake La Furia e Car Brave, e adesso sono in lavorazione altri brani. L'idea è semplicemente condividere quello che è stato questo tipo di musica e renderlo alla portata di tutti, mettendo dei cantanti magari della scena, come si chiama adesso, indie, comunque dei cantautori con dei rapper. Non deve essere solo un disco rap, deve essere un disco di condivisione di questo genere.
2: Ok, e una delle ultime cose che voglio chiederti, con i tuoi collaboratori tieni dei corsi di formazione per giovani, cioè qual è il punto fondamentale da cui parti per la formazione?
3: Allora, io parto dal punto appunto di, anche qui, di voler condividere le mie esperienze. Come dicevo prima, non ho niente da insegnare a nessuno. Io dico sempre, ragazzi, io questa cosa l'ho fatta così perché secondo me era giusto farla così. Oppure, questo problema l'ho risolto così perché mi sembrava giusto risolvere in questo modo. E i ragazzi che hanno forse paura delle figure più grandi di loro di età, rispondono bene, perché io mi metto al loro livello e dico, raga, ditemi voi come fareste. Magari loro hanno una chiave di lettura diversa dalla mia, e questa cosa rende tutto speciale perché è proprio condivisione. La scuola pone il professore sul piedistallo e i ragazzi sotto lì con la testa verso l'alto che cercano di apprendere. Però io vorrei io cerco di avere delle conversazioni che sono di pari livello. Mm. Forse anche mi metto sotto, perché loro in questo momento hanno il turbo rispetto a me.
2: Certo.
3: Cioè hanno dei modi di risolvere le situazioni più veloci, sono certo. Più veloci di me.
2: Certo.
3: Cioè i giovani sono il futuro, ragazzi. Non,

0: dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 1 agosto. Domina l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Ondata di calore con punte di 39-40 gradi all'ombra al centro-nord. Sole prevalente e cielo sereno. Ci saranno anche notti super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25 gradi poco prima dell'alba. Attenzione solo a qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: In casa di Carlo e Liliana, è il 2 gennaio 1958, è arrivato il primo televisore. Pensiamoci, è una novità clamorosa. Liliana l'ha collegato e acceso. È primo pomeriggio e il monoscopio la guarda emanando un anonimo sibilo basso e continuo che però ha in sé qualcosa di fantascientifico. Le trasmissioni cominceranno infatti solo più tardi, alle 17. Ma Liliana prova un gusto oggi inspiegabile anche solo a guardarlo così, come se fosse un apparecchio capace di portare segnali da uno spazio profondo, lontano e misterioso. Un marziano, con quell'antennina divaricata in capo. Così nell'attesa Liliana si siede, solleva il suo figlioletto Marco sulle proprie ginocchia e sfoglia il Radio Corriere, il settimanale riservato alla televisione e ai suoi programmi, e scopre una gran bella novità. Sono Paolo Colombo, insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Il mio romanzo Un sogno così, edito da Feltrinelli, racconta la storia di una famiglia, la mia, nell'Italia degli anni 50. Carlo e Liliana si innamorano e si costruiscono un futuro incrociando sul proprio cammino piccole e grandi vicende di quell'epoca. Ne potete ascoltare alcune in questo podcast, prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Un sogno così. Sesto episodio. Storie di TV e di radio. Grandi cose fatte con piccoli mezzi. Il Radio Corriere del 2 gennaio 1958 apriva con l'editoriale d'inizio anno del proprio direttore. Il 1958 segnerà una tappa importante nella vita della televisione italiana. Il fatto nuovo, quello che rappresenta il risultato di un approfondimento delle esigenze medie della famiglia telespettatrice italiana, dei suoi gusti, delle sue abitudini di vita, è il disegno della settimana tipo che consente di dosare i vari generi dei programmi secondo un criterio razionale non casuale, in modo che ognuno potrà disporre altrimenti del suo tempo libero che non può e non deve essere assorbito dalla televisione. Finora l'annunciatrice ci augurava con un bel sorriso il suo buon pomeriggio alle 17.30. Fino a quell'ora i ragazzi giocavano. Poi non si riusciva più a staccarli dal televisore se prima non ricompariva l'annunciatrice a comunicarci che le trasmissioni pomeridiane erano terminate. I genitori conoscono bene questa situazione imbarazzante e ce l'hanno descritta in lettere così vive che non si poteva non tener conto dei loro suggerimenti, delle loro raccomandazioni, dei loro appelli. È stata presa così la decisione

0: di anticipare alle 17 l'inizio delle trasmissioni per i ragazzi nei giorni feriali e di concluderle cronometricamente alle 18, in modo che il pomeriggio da dedicare allo studio non sia compromesso dal pomeriggio televisivo, ma questo anzi integri o comunque contribuisca alla buona riuscita di quello. Ma se alle 18, pur terminando i programmi per i nostri figli, le trasmissioni fossero continuate, si sarebbe rinnovata ogni giorno, sempre con risultato incerto, la lotta per trasferire i ragazzi dalla sedia posta davanti al televisore a quella posta innanzi al tavolo di studio. Si è ricorsi perciò a un sistema militare antico, quello di creare una specie di fossato tra le trasmissioni per i ragazzi e quelle pomeridiane per il resto della famiglia. Mezz'ora di intervallo. In quella mezz'ora padri e madri, o chi ne fa le veci, potranno organizzare lo studio dei loro figli senza che la televisione, sirena elettronica, intralci col suo richiamo la disciplina familiare. Perché non sorgano più equivoci su ciò che viene trasmesso di proposito per i giovani e ciò che invece è destinato agli altri telespettatori, l'ora che va dalle 17 alle 18 avrà una sua denominazione precisa, la TV dei ragazzi, con una sua sigla fissa d'apertura e di chiusura.
1: Il tempo libero non può e non deve essere assorbito dalla televisione. Ma avete sentito? Pensate un po', e lo scriveva chi di televisione ci campava. C'era della saggezza e non poca lungimiranza in tutto questo. Si poteva produrre, diffondere, fin vendere televisione senza nascondersi dietro un dito e ignorare che quella stessa televisione poteva costituire un problema. Certo, ci si potrebbe vedere di nuovo e come sempre peloso paternalismo, melliflua retorica, subdolo potere rivestito da zuccherosa benevolenza. Ma un giudizio storico sulle azioni compiute non può prescindere dalla qualità umana del promotore delle azioni stesse. Al fondo dell'editoriale, Liliana lesse la firma dell'autore. Iader Iacobelli. Mica niente. Chi era Iader Iacobelli? Se non lo sapete o non lo ricordate, ora ve lo racconto. Ed è una storia fantastica. Iacobelli lavorava in Rai dal dopoguerra ed era diventato direttore del Radio Corriere proprio con l'avvento della televisione. Era una di quelle persone che ci credevano che la TV potesse essere strumento di crescita e acculturamento del paese. Seguiva i lavori parlamentari fin dalla prima indimenticabile seduta dell'Assemblea Costituente del 25 giugno 1946 e aveva respirato da subito l'aria fresca di democrazia entrata finalmente dalle finestre che la Repubblica aveva spalancato dopo due decenni di serrande abbassate dal regime fascista. Ed era convinto che si potesse portare davanti alle telecamere quella nuova politica che si sperava sarebbe stata dialettica e dialogata, formativa e ragionata, magari dove necessario illustrata e spiegata agli elettori nei suoi meccanismi di funzionamento, che gli italiani proprio ben istruiti sulla faccenda non sembravano esserlo ancora diventati, pur dopo un primo decennio di pratica. Pensava Iacobelli insieme a qualche altro a una agorà televisiva dove idealmente sedessero a emiciclo i cittadini e davanti ai quali si presentassero a parlare via via gli oratori delle diverse parti. Tribuna elettorale si sarebbe potuto chiamarla una trasmissione del genere, o tribuna politica, ancora meglio, a dar l'idea che in democrazia non si dovrebbe dibattere solo al fine di vincere le elezioni, ma perché così chiede la natura di una nazione libera. Amava dire Iacobelli che
0: un servizio pubblico di parte non serve più a nessuno, neppure a chi crede di servirsene perché diviene controproducente e crea alternate tensioni nel paese.
1: Un servizio pubblico di parte non serve più a nessuno. Certo, allora, quel 1958 politicamente non era chiaro per nulla, con la Democrazia Cristiana sempre fortissima, ma che risentiva ancora delle conseguenze dell'alzata di testa di Piero Calamandrei e della sua Unità Popolare che, grazie anche al voto di Carlo, l'altro protagonista assieme a Liliana della nostra storia, aveva mandato in vacca il bel progetto della legge truffa, ne abbiamo parlato in un altro episodio di questo podcast, e faticava ormai dunque la DC da anni a racimolar compromissorie maggioranze. In tale clima di incertezze e trasformazioni, metter su una agorà televisiva appariva tutt'altro che semplice.

0: ancor meno lo sembrava con i venti che tiravano di una possibile alleanza tra la DC e l'MSI, figurati i neofascisti. D'altra parte, finché andavano per la maggiore gli orientamenti non proprio progressisti di gente come Mario Scelba, che pensava di tenere in ordine il paese a forza di repressioni messe in atto dalla Celere, da lui personalmente organizzata come cosa più urgente per la neonata Repubblica, beh, non ci si poteva aspettare molto d'altro. Non sapeva Jacobelli che non sarebbe passato neppure troppo tempo e avrebbe prevalso la linea più aperta degli Amintore Fanfani e degli Aldo Moro, e addirittura si sarebbe passati da un accordo con i neofascisti a un'alleanza governativa con i socialisti, e con ciò si sarebbe aperta la strada anche alla messa in onda della sua tanto agognata tribuna elettorale. E presto ne sarebbe stato proprio lui, Jacobelli, il moderatore, per anni e anni, passando alla storia come figura appunto equilibrata, rispettosa, ma anche decisa e capace di rimettere al proprio posto questo o quel politico che andasse oltre i limiti posti dalle regole, dal rispetto degli avversari, dalla pacatezza di ragionamento, dalla chiarezza argomentativa, fin dalla buona educazione. Sarebbero arrivati tempi in cui parole come queste sarebbero suonate vuote di significato, soprattutto in televisione, soprattutto nei talk show, come si sarebbe non per nulla preso a chiamarli, della politica. Ma non era certo il futuro a determinare il presente del buon Jader in quel momento, che il futuro vallo a divinare. Il presente semmai è sostanziato di passato, che quello invece ci illudiamo di conoscerlo. E nel passato di Jader c'era una storia ancora una volta a proprio modo eccezionale. Perché sul finire della Seconda Guerra Mondiale, Jader Jacobelli si trovava in Sardegna. E che ci sarà mai di eccezionale a stare in Sardegna? Jacobelli aveva 25 anni e vestiva la divisa grigio-verde. E dopo l'8 settembre 1943, se facevi parte del Regio Esercito ed eri di stanza in Sardegna, la sorte ti stava dicendo bene. Da lì la Wehrmacht, con poche eccezioni tutto sommato trascurabili rispetto a quel che accadeva altrove, se ne andò dopo pochi giorni e qualche scontro a fuoco, in concordata e ordinata ritirata da una postazione che a quel punto appariva secondaria. E i soldati italiani se ne restarono in quell'angolo di scabro paradiso, soli soletti, senza ordini precisi, ma anche senza i rastrellamenti e le deportazioni che toccarono altrove ai loro commilitoni. Che nemmanco stessimo parlando di Diego La Tantuono in Mediterraneo, il film premio Oscar di Gabriele Salvatore. Così, a Bortigali, un paesino di 2000 anime nell'entroterra occidentale, il comando militare mise insieme una improvvisata redazione radiofonica di 6 ufficiali e sottufficiali, tra i quali Jader, sottotenente della batteria contraerea dell'aeroporto di Elmas. I 6 recuperano un rice trasmettitore Marelli e danno vita a Radio Sardegna.
1: Qui è Radio Sardegna, voce dell'Italia libera al servizio del re.
0: E questo è il primo annuncio. Come si potesse essere liberi, ma al servizio di qualcuno è domanda infondoziosa, perché in quei tempi le due cose si poteva credere non fossero in contrasto. Come che sia, la faccenda si sviluppò e Radio Sardegna si andò a incastonare piccola gemma in quella corona di esperienze in buona parte legate alla resistenza che fecero da incubatrici al nuovo sentire collettivo del paese. I 6 diventarono di più, le notizie, i programmi e le ore di trasmissione pure. Si andò casa per casa a raccattare 78 giri per poter mandare un po' di musica, importantissima se devi tenere sul morale della gente. Ma Bortigali non è New York. E quanti dischi vuoi trovare a quei tempi nell'entroterra sardo? Serviva qualcuno che la musica la sfornasse fresca di giornata, dal vivo in gran quantità, al servizio del palinsesto. Strumentisti, suonatori, musicanti, compositori, qualunque cosa, purché sapessero mettere in fila delle note. E, non ci si crederebbe, qualche talento spuntò comunque fuori. Nei ranghi in grigio-verde si andò a pescare un piemontese che aveva studiato un po' di violino al conservatorio. E caso vuole che fosse un segreto appassionato dei nuovi generi statunitensi, jazz e swing, un po' di blues, e si mise insieme una band, un batterista, una chitarra, una tromba, una cosa così. quell'orchestrina non si limitava ad animare l'etere, ma faceva anche prove generali di futuro. Tutta gente giovanissima, 20 anni o poco più. Uno, timido riservato per dire, si chiamava Carlo Alberto Rossi, componeva canzoni e sarebbe stato a buon titolo tra i musicisti italiani più considerati del dopoguerra. Nelle sue sinapsi si stavano già assemblando nessi neuronali che avrebbero generato Le mille bolle blu, oppure E se domani, brani che gli italiani avrebbero canticchiato per generazioni. Un altro si chiamava Franco Pisano e sarebbe comparso a dirigere orchestre negli spettacoli che Liliana avrebbe visto per anni sul suo televisore nuovo di zecca. Ce ne vorranno quasi 30 di anni, ma finirà per rivoluzionare addirittura un pezzo della storia del costume italico, mettendo a disposizione di una brillante anticonformista soubrette bionda un irriverente ballo da eseguire toccando a ritmo il partner con fare sbarazzino ammiccante. Lo chiamerà Tuca Tuca, un nome che già la dice lunga. E, giusto, non va dimenticato, il violinista con propensioni swing, di nome faceva Ferdinando, in arte Fred Buscaglione. Basterebbe questo a dire che Radio Sardegna, Iader Iacobelli dentro di lei, assieme a lei, stavano facendo la storia.

0: Non fosse che in un caldo pomeriggio sardo di maggio del 1945, El 7, un giovane marconista di Radio Sardegna, addetto alle intercettazioni, capta da Radio Algeri una comunicazione in chiaro che gli fa strabuzzare gli occhi e avvisa subito il proprio direttore. A Sassari, Francesco, sedicenne, è stravaccato sul divano di casa propria. Gira la manopola di accensione dell'apparecchio Radio Marelli acquistato dal padre. Affamato di musica nuova, gli piace Glenn Miller, gli piace Artie Shaw, si sintonizza su Radio Sardegna. Ma di botto le trasmissioni vengono interrotte. La voce concitata del direttore, Amerigo Gomez, quasi grida nell'annunciare:
1: «Vi diamo una grande notizia! I tedeschi si sono arresi! La guerra è finita!»
0: Francesco schizza in piedi e corre ad avvisare il resto della famiglia Cossiga. Se lo ricorderà per tutta la vita quel momento come una delle emozioni più forti mai provate. E sì che ne proverà di emozioni. Uno che sarà ministro dell'interno durante il rapimento Moro e poi addirittura presidente della Repubblica allo scoppio dello scandalo di Tangentopoli che metterà fine alla Prima Repubblica. Di lì a un niente, la notizia data da Radio Sardegna rimbalzerà di balcone in balcone, di strada in strada. Qualche minuto prima di un qualunque altro ovunque. Radio Sardegna si è appena conquistata un piccolo ma clamoroso primato. È stata la prima radio a diffondere in Europa la notizia della fine della Seconda Guerra Mondiale. I suoi ascoltatori hanno avuto in dono dalla vita una ventina di minuti in più rispetto a tutti gli abitanti del continente, di quella felicità assoluta, compiuta, esplosiva, annichilente che deve aver regalato la fine della guerra. Vuoi mettere? Mica niente, si diceva. Niente è indifferente, vedete? Questo è il punto. Si possono fare grandi cose con anche piccoli mezzi. Settimo episodio, Volare. Storia epica di una piccola grande rivoluzione. Qualche friccicore di novità nel febbraio 1958 c'è già nell'aria, anche se non se lo rammenterà poi quasi nessuno, forse perché viene da dove meno te lo aspetti. Se ne accorgono i due protagonisti del nostro romanzo, Carlo e Liliana, seduti dopo cena davanti al televisore a guardare il Festival di Sanremo. Carlo in particolare presta attenzione a un pezzo melodicamente assai in linea con le attese, quasi ovvio, fin scontato. Apparentemente senza una sbavatura di speciale inventiva. Ma lui coglie invece ciò che si insinua languido nel testo che, paludato di inappuntabile lirismo, lascia trasudare una sensualità audace.
2: Chissà se mami

0: bambino oppure no, chi lo può dire? Chissà se un giorno anch'io potrò l'amor capire.
1: La melodia per l'appunto ti può fregare, perché così melliflua non ti farebbe mai pensare che si stia cantando di quello. E invece...
0: Ma quando tu mi vuoi sfiorar con le tue mani, avvinta come l'edera mi sento a te. Son qui, respiro il tuo respiro, son l'edera legata al tuo cuor. Son folle di te e questa gioventù in un supremo anelito voglio offrirti con l'anima, senza nulla mai chiedere. Così mi sentirai, così avvinta come l'edera.
1: Beh, chiariamo la trama del brano. Lei, giovanissima, non sa se lui la ama e a propria volta non sa neppure se ama lui. È così poco pratica dell'amore. Ma qui l'amore come sentimento c'entra poco o nulla, perché quando lei sente sul proprio corpo le mani di lui, ne diventa folle. Una femmina che offre e basta, senza nulla mai chiedere, testuale. Un sogno erotico. E le forme sinuose e ardite che può prendere quel suo avvincersi fisico e tenace si possono disegnare infinite nella fantasia di chi ascolta, con le sembianze di un fregio Liberty o come una serie di stampe pornografiche giapponesi. Un velatissimo ma inequivocabile Kamasutra sonoro. Come edera, un corpo flessuoso e acerbo si avvoltola e si distende, si stringe e si schiude, regala gocce di rugiada e ne sugge da là dove si arrampica. Carlo intuisce in quel dipanarsi di note una passionalità carnale e potente che non conosce in Liliana, adorabile e amatissima, ma certo non ardita o desiderante. E caparbiamente addestrata dalle suore da cui è stata tirata su a non riconoscere in sé nulla del genere. È per questo che quando Liliana gli chiede:
2: a te quale canzone è piaciuta di più?
1: Lui risponde:
2: l'edera, quella della Nilla Pizzi.
1: Ma lo fa sviando lo sguardo e alzandosi dalla poltrona per andare a prendere un bicchiere d'acqua nel cucinino e così non incrociare gli occhi di Liliana. Un bicchiere d'acqua che ha la bocca asciutta. E certo non c'è nulla di disdicevole a prima vista a mostrare preferenza per l'edera, perché quelle parole così insinuanti le canta Addio Nilla Pizzi. E non diresti che han dentro tutto quell'erotismo compresso, perché lei è una professionista, è una gran signora, e sa come ci si comporta sul palco. Canta senza lasciar trasparire nulla di spinto nella propria voce, impostatissima, e senza minimamente tradire lo stile prescritto dal proprio ruolo. Quando arriva sul palco, si lascia alle spalle quel nome astruso, Addio Nilla, frutto di un errore dell'impiegato all'anagrafe che, di nome, già era ben strano quello pensato dal padre, Dio Nilla, senza la iniziale, e diventa Nilla, navigata e popolarissima artista che ha imparato a saperci fare. E quando arriva sul palco, appunto, semplicemente lo occupa. Ieratica, verrebbe da dire, scultorea, una core canora, immota icona di una bellezza canonica. È lì e basta. Non ha bisogno di far nulla se non di spiegare la voce che chiunque peraltro riconoscerebbe. Al più disgiunge appena gli avambracci davanti a sé, le mani distese, un gesto messianico. Venite a me come io vengo a voi. A rilasciare le note ancor più verso il pubblico nel momento di massimo trasporto. Così si fa. Perché così ha insegnato Sua Maestà la lirica. Il modello è quello, i cantanti d'opera, tenori, baritoni, soprani. Addio Nilla, detta Nilla Pizzi, non interpreta la canzone, la esegue. Entro canoni prestabiliti, conosciuti, decifrabili. Nessuna concessione a improvvisazioni, deroghe, estri estemporanei, ineleganti stravaganze. Sfumature, sta tutto lì. I grandi esecutori, e i grandissimi come lei ancor di più, ne sono maestri. Si muovono destreggiandosi fra minime sfumature. In quello sta la loro classe. In quello sanno far la differenza. Non diversamente Claudio Pica, pseudonimo Villa, Claudio Villa, incede sul palco con fare tenorile perché lui l'escursione di voce della lirica quasi ce l'avrebbe. E come un tenore esegue le sue canzoni. A Sanremo ne canta addirittura, infatti, 5, perché lì le protagoniste sono loro, le canzoni. Mica per niente lo chiamano così, Festival della Canzone, e non dei cantanti. Ben piantato sui due piedi, Villa, la mano sul cuore. Gli ha concesso il braccio teso a mano inclinata di 45 gradi verso l'alto per l'acuto, che sa ben praticare. Gli occhi strizzati e il volto compreso, anche lui al culmine del pathos. A Dionilla e Claudio sono una coppia perfetta, ma solo musicalmente, si intende. La regina del bel canto italico e il re, anzi il reuccio, che sia per la statura contenuta, che sia per gli accenti popolari romaneschi di certi suoi atteggiamenti, che sia perché evoca le vette altissime della lirica ma poi pratica i bassi fondi della musica leggera, Claudio Pica lo chiamano il reuccio, tra l'affettuoso vezzeggiativo e l'implicito sfottò. Il reuccio. Mimmo no, non è un re, e neppure un reuccio, non è nessuno, è pressoché uno sconosciuto. Mimmo ne canta una sola di canzone, e ce n'è ragione. Perché quella canzone l'ha scritta lui, insieme al paroliere Franco Migliacci, che una mattina si è imbambolato davanti alla riproduzione del quadro Les Coqs Rouges dans la Nuit di Marchagall, appesa a una parete, e gli è venuto a pensare a un sogno messo in musica, che Chagall era uno che di sogni ne sapeva qualcosa. Quella canzone dunque l'ha scritta Mimmo, ma non avrebbe dovuto cantarla. Si racconterà poi, guarda caso, che era stata proposta da Dionilla Pizzi e a Claudio Picavilla, ma che entrambi l'avessero rifiutata. Forse proprio perché è sfuggente rispetto ai parametri entro cui si muovono con maestria la regina e il reuccio? Fatto sta che alla fine si risolve lui, Mimmo, a interpretarla. Sì, non semplicemente a eseguirla, perché quella canzone è sua e non si finirà mai di ripeterlo, le rivoluzioni cominciano sempre con piccole cose. Nasce ad esempio una nuova parola che viene alla luce proprio lì. Mimmo non è un semplice cantante e non è semplicemente un autore, sarà, come dire, un cantautore? Oh, che brutta parola. Gli intellettuali la snobberanno, ma lei li seppellirà, con o senza accompagnamento di risata. Il cuore quella sera non deve essere soffocato da nulla, fosse anche solo da uno strato in più di tessuto. E già sulle prime note Mimmo si guarda le mani come se gli si stessero tingendo inopinatamente di blu lì, sotto gli occhi di tutti. E poi spalanca le braccia nell'entusiasmo di un volo immaginario, e le braccia, e le mani, e lo sguardo, e la mimica del volto disegnano per chi ascolta l'alto e il basso di quel su e giù nel cielo, e in chiusura compie un mezzo giro su se stesso a braccia spalancate, proprio come un uccello, una rondine, un gabbiano. 45 gradi di inclinazione anche in quel caso, ma del busto, non della mano, che vira e si lascia andare in una esaltante planata musicale. Ed è lì che accade qualcosa d'altro che non si era mai visto. I fazzoletti escono dalle tasche degli spettatori presenti al teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo e vengono agitati in alto sopra le teste, a braccia tese. E tutti scattano in piedi, anche questo non è nelle regole, non si dovrebbe fare, ma loro lo fanno lo stesso. Eppure qualche signora estrae il fazzolettino dalla pochette con le paillette e va ad aggiungersi a quello sventolio, e le altre battono le mani frenetiche, la schiena dritta dritta, le reni si inarcano, i seni si protendono. Che altro che erotismo dell'edera! Quello è un baccanale di entusiasmi, come se tutte volessero decollare pure loro verso il blu trapunto di stelle, chissà dove altro ancora, e gridano bravo, bravo, che se lo mangiano con gli occhi quel giovanotto coi baffetti sbarazzini e gli occhi parlanti. E i fazzoletti frullano nell'aria come pale di elicottero, e se fossimo in un quadro di Marchagall tutti gli spettatori decollerebbero a riempire il cielo, onirico stormo fluttuante di omoni, ometti, appesi alle loro minuscole commoventi pezzuole di lino e cotone. Qualche donnina qua e là, in vaporosi vestiti da sera che si gonfierebbero nell'aria. E Liliana che, seduta nel tinello del suo piccolo appartamento milanese, non indossa un abito da sera. Ma ora le sarebbe piaciuto farlo ed esser là ad applaudire. Risponde tardivamente a Carlo.
2: Questa sì. Questa sì che mi piace.
1: E qui, signori, non stiamo parlando di canzoni. Stiamo parlando di anima.

0: Ascoltato Un sogno così, un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Scritto e letto da me, Paolo Colombo. Cura editoriale Andrea Franceschi. Registrazioni e sound design Giorgio Baù. Design director Laura Cattaneo. Illustrazioni Giorgio De Marinis. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Producer Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale di Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio.
1: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
12: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
13: Le 22.
14: GR 24. Il Sole 24 Ore.
15: Terremoto a Napoli, crolla la facciata di una palazzina a Pozzuoli e un traliccio dell'alta tensione, sospesa la circolazione ferroviaria. Migranti a Ceuta, Madrid assicura lo spazio Schengen assolutamente garantito. Addio a Don Mazzi, il prete di strada che combatté la droga e fu il fondatore della comunità Exodus. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 a Napoli nella serata, epicentro nell'area dei Campi Flegrei. Non sono arrivate al momento richieste di soccorso alla centrale dei vigili del fuoco e viene segnalato il crollo della facciata di una palazzina a Pozzuoli senza il coinvolgimento di persone, diversi crolli di cornicioni e intonaci tra Pozzuoli e Bagnoli che anche in questo caso non hanno interessato i cittadini. Crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano, convocato dal prefetto il centro coordinamento soccorsi, sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli. E ora il crollo della palazzina a Messina. È stato trovato solo uno dei

sei dispersi e Carmelo Leone, figlio del fondatore dell'impero messinese degli elettrodomestici, mancano all'appello le due sorelle di Carmelo, Sara e Rosa, il marito di quest'ultimo e un collaboratore domestico che era con loro, dispersa poi una ventunenne commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco e quanto assicura il ministro degli esteri spagnolo Albares rispetto alla crisi migratoria nell'enclave iberica. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, basta fare confusione interessata, ha scritto il ministro. Intanto, secondo Bruxelles, l'Italia, a quanto si apprende, non ha ancora notificato la chiusura di Schengen con la Spagna all'Unione Europea. 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto Ceuta, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Educatore e attivista, oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto oggi all'età di 96 anni, prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. I funerali a Milano il 3 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate, invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. Ed è tutto, gli aggiornamenti di GR24 tornano alle 23.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Focus Economia con Mauro Meazza.

Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, l'ultima di questa settimana e l'ultima anche che mi vede in conduzione come supplente, come sostituzione del titolare naturalmente del programma Sebastiano Barisoni. E anche questa puntata è stata preparata grazie al insostituibile apporto di Livia Caivano, che mi ha appunto aiutato a predisporla e anche nella selezione degli argomenti. Alla regia c'è Anna Elena Riva, come in tutta questa settimana. Grazie ad entrambe naturalmente. È una giornata in cui parleremo di ambiente, ma in realtà ne parleremo da un punto di vista economico, appunto. Di ambiente perché vogliamo sentire cosa cambia con questo anticipo di vendemmia, questi anticipi di vendemmia per il settore del vino, un settore che, come sappiamo, è molto importante per l'economia italiana e che però si trova a dover fare i conti con questi cambiamenti climatici che lo presumibilmente lo portano anche a rivedere alcune tradizioni produttive e tradizioni distributive che sono consolidate da secoli, mi viene da dire. Parleremo ancora di ambiente perché incombe il 12 di agosto la prima partenza di un imponente regolamento europeo che riguarda gli imballaggi. È stato un regolamento, forse qualcuno ricorderà,

negli anni passati c'era stata anche una interlocuzione pure un po' accesa con la Commissione, con il Parlamento, perché la filiera italiana dell'imballaggio non era proprio contentissima del regolamento che si andava prefigurando. Questo regolamento però ormai è in vigore, debutta proprio con le sue prime norme, le sue prime richieste dal 12 di agosto. Questa mattina ne parlava Norme e Tributi, la sezione del Sole 24 Ore di Norme e Tributi, con un articolo, anzi due articoli a firma di Paola Ficco, avvocato e esperta delle questioni ambientali. Parlava proprio di questo tema degli imballaggi. Noi ne parleremo con Simona Fontana, che è direttore generale del CONAI. CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro che si occupa appunto della gestione del riciclo e recupero degli imballaggi. Ne fanno parte 7 consorzi, come quello dell'acciaio, del vetro, della carta e cartone e così via. Infine parleremo di mercati. Ultimo approfondimento sui mercati è affidato ad Anna Carla Delle Piane, che è responsabile Sud Europa per NETF, e con lei vedremo anche un po' quale mese di agosto possiamo aspettarci. Il mese di agosto è sempre un mese un pochino, mi viene da dire, nervoso, più che altro perché, essendo più sottile, cioè con meno volumi scambiati, è anche più esposto alla volatilità. E già di volatilità abbiamo visto qualcosa in questi giorni, proprio relativo alla filiera dell'intelligenza artificiale e in particolare delle memorie. Vedremo qual è il parere di una esperta, una protagonista di questo settore. Tutto ciò premesso, Anna Elena Riva, io avrei delle cose da segnalare, quelle che mi ha proprio preparato la dottoressa Caivano, quindi mi pare anche elegante, come dire, fornire ai nostri ascoltatori. Sì, non mi sgridare, Anna, non l'ho detto. 349-238-6666. Sì, è il solito numero. Comunque non l'abbiamo cambiato per tutta la settimana, ma sono da tempo, insomma, che non lo cambiamo. Quindi 349-238-6666 è il numero che potete utilizzare per i vostri messaggi SMS, messaggi WhatsApp, messaggi anche vocali, se volete. E così, insomma, ci aiutate, come sempre, mi aiutate anche nella gestione di questa trasmissione. Abbiamo un po' di tematiche macroeconomiche. Oggi sono stati diffusi anche i dati dell'Istat per quanto riguarda l'inflazione italiana, l'inflazione di luglio. Secondo le stime preliminari dell'Istat è in calo 2,8%. Do questo dato per primo perché so che quello poi magari esalta magari la volontà e il desiderio di interloquire con noi al 349-238-6666. Allora, cosa ha detto l'Istat? Che al lordo dei tabacchi lavorati, nel mese di luglio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione pari a più 0,2 su base mensile, più 2,8 su base annua, scendendo così dal 3,0 del mese precedente. Questo lieve rallentamento, ha detto l'Istat, deriva dal rallentamento di alcuni settori, gli alimentari non lavorati, gli energetici non regolamentati, quindi le forniture ad esempio di luce, gas e tutto quello che viene appunto è connesso all'energia, ma non è con un mercato regolamentato. Servizi vari sono calati, la sezione servizi vari è calata dal 2,5 all'1,8%, sono invece aumentati gli energetici regolamentati, il regime di tutela, se volete, quello per le bollette di luce e gas, che è il regime di tutela, i servizi relativi ai trasporti. Al netto dell'energia e degli alimentari, quindi l'inflazione core, l'inflazione di base, l'inflazione di fondo, resta stabile a più 1,6%. Se togliete dal totale soltanto i beni energetici, il rallentamento è da più 1,9% a più 1,8%. Il carrello della spesa, l'ultimo dato che vi do, risulta stabile su base annua, i prezzi dei beni che lo compongono risultano stabili a più 1,3%.
Ho voluto dare questo per primo perché stiamo tutti invece facendo i conti con alcuni aumenti importanti, alcune tensioni importanti, ad esempio, tanto per dirne una, quella sui carburanti, ma avremo anche, andiamo incontro come sempre durante questo periodo di vacanza, sicuramente a qualche spesa imprevista o preventivata in termini inferiori, anche solo per lo svago, per la ristorazione, insomma. E allora mi faceva piacere segnalarvi che il mese di luglio comunque si è concluso con una frenata dell'inflazione. Andiamo un pochino all'estero. Giappone, il governo giapponese si è mosso giovedì sul mercato dei cambi, ha acquistato yen, ha venduto dollari, insomma sta cercando di frenare il deprezzamento della valuta. Peraltro lo stesso segretario al tesoro statunitense, Scott Bessent, ha detto che lo yen appare al momento significativamente sottovalutato, quindi forse i due governi si stanno proprio coordinando, Stati Uniti e Giappone, per evitare un deprezzamento eccessivo della valuta giapponese. Intanto il tasso di riferimento anche dalla Banca del Giappone è rimasto invariato, è all'1%, come sapete era stato portato a questo valore massimo per il Giappone dell'1% dopo 31 anni e sono state riviste al rialzo le stime di crescita economica per l'anno fiscale in corso, però perché in Giappone si calcola da aprile ad aprile, a differenza appunto di quello che facciamo noi continentali. Secondo il rapporto trimestrale, l'economia giapponese continuerà a crescere moderatamente, sebbene a un ritmo più contenuto. E già che siamo in Asia, c'è una notizia che riguarda Tesla. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo ha riportato il Wall Street Journal. Il patron, Elon Musk, avrebbe strutturato le sue attività cinesi di Tesla in modo da poterle separare facilmente da quelle USA se ci fosse qualche tensione geopolitica eccessiva. Sappiamo che è lì in sonno, non ne parliamo mai, ma la vicenda ad esempio di Taiwan è lì che incombe e sempre non manca occasione in cui nei confronti internazionali la Cina non smetta di ribadire che considera Taiwan parte della Repubblica Popolare Cinese, quindi Elon Musk in qualche modo sembra stare muovendosi in modo preventivo. Avrebbe detto proprio ai suoi dirigenti: organizzate l'azienda in modo da avere una separazione netta tra attività degli Stati Uniti e attività cinesi, così in caso di conflitti anche diciamo commerciali molto forti, non solo geopolitici, non solo bellici in senso stretto, almeno la parte statunitense di Tesla è sganciata dalle vicende invece cinesi. Sempre Tesla peraltro ha annunciato che intende assumere 1000 dipendenti nel suo stabilimento di Grünheide. I primi 1000 dipendenti per la prima fase dell'aumento di produzione che è previsto proprio in quello stabilimento da 5.000 a 6.200 veicoli a settimana sono già stati assunti, così ha detto una portavoce di Tesla. I prossimi 1000 dipendenti per arrivare a 7.500 veicoli a settimana di produzione arriveranno a settembre. La notizia è particolarmente importante perché, come sappiamo benissimo, in questo momento l'industria automobilistica tedesca sta invece meditando, se non già operando, per una robusta riduzione, una drastica riduzione degli organici. Sappiamo da parte ad esempio di Volkswagen, ma non solo, anche di BMW, che ci sono in vista dei licenziamenti, delle ristrutturazioni. Vi ho parlato della inflazione italiana, però abbiamo anche dei valori che riguardano Eurostat, l'inflazione nell'eurozona che invece sale, al contrario di quanto abbiamo visto per il nostro paese, al 2,9% a luglio, quindi con un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente. Il dato deriva da una stima di Eurostat, una stima flash. L'energia dovrebbe avere il tasso annuo più alto a luglio, il 10,10 secco per cento,
rispetto a un 8,5 che aveva registrato a giugno, sempre di aumento a giugno. Poi i servizi dovrebbero risultare in crescita, uso il condizionale perché, come vi ho detto, è una stima flash, quindi potrà essere corretta in qualche decimale. 3,3% i servizi rispetto a un 3,2. In Francia anche l'inflazione risulta in aumento, 2,1% di aumento a luglio rispetto allo stesso periodo del 2025, ma soprattutto rispetto a un 1,8 che era stato segnato a Parigi a giugno. Per quanto riguarda il dato italiano, tornando appunto alla nostra inflazione, quella acquisita complessivamente è al 2,7% per l'anno, cioè se i prezzi rimanessero stabili da qui fino al 31 di dicembre, l'inflazione cosiddetta acquisita è a 2,7%. Fede Distribuzione ha segnalato positivamente questa circostanza. Carlo Alberto Buttarelli ha, come dire, si è compiaciuto del fatto, ha fatto notare positivamente che sono le imprese della distribuzione che continuano a cercare di contenere l'inflazione appunto con offerte, con attività promozionali e sviluppo di prodotti a marchio. Peraltro, se Fede Distribuzione ha sottolineato positivamente questo andamento dei prezzi al consumo, Feder Consumatori si è dimostrata invece decisamente più preoccupata. Ha parlato di una inflazione che ha segnato una frenata minima, soprattutto appunto grazie alla riduzione dei prezzi alimentari non lavorati e dei già citati beni energetici non regolamentati, quindi anche le bollette del gas e della luce sul mercato libero e poi i costi dei carburanti. Però segnala Fede Distribuzione, visti gli attuali andamenti dei prezzi, e lo sappiamo, è facilmente intuibile come questa tregua è stata la dichiarazione di Fede Consumatori, facilmente intuibile, dicevo, come questa tregua sia breve e destinata a finire. E qui tutti guarderemo il martedì prossimo, quando ci sarà previsto già un Consiglio dei Ministri, vedremo se emergerà qualcosa. Va a scadenza presto questo calmiere per quanto riguarda il diesel, con questa riduzione dell'accisa. Vedremo, perché sappiamo, ne abbiamo parlato durante questa settimana, sappiamo che le risorse a disposizione del governo sono molto limitate, quindi anche la possibilità di intervenire per calmierare i prezzi è molto ridotta. L'unica, diciamo, vera possibilità è che cessino, che si placchino le tensioni internazionali in modo che non ci sia un surriscaldamento ulteriore del petrolio. Due notizie che riguardano il lavoro. Da una parte l'INPS, che ha segnalato l'avvio dell'esonero contributivo che è stato varato con la legge di bilancio per quest'anno per assunzione di donne lavoratrici madri con almeno 3 figli e senza impiego da almeno 6 mesi. Inoltre l'INPS ha anche fornito le istruzioni per utilizzare l'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di giovani under 35. Questa misura della stabilizzazione agevolata dei giovani che hanno un contratto, giovani under 35 che hanno contratti a tempo determinato, è stata introdotta dal cosiddetto decreto lavoro. Sono state 2 circolari INPS a determinare questi avvii, queste variazioni. Il Ministero del Lavoro ha segnalato che sono coinvolte nel bonus giovani 74.000 imprese e che l'incentivo ha impegnato circa 1,5 miliardi di risorse sui 3 complessivi stanziati. Sono state coinvolte appunto 74.000 imprese e 143.000 giovani sono stati assunti così a tempo indeterminato. Lo ha ricordato il capo dipartimento del Ministero del Lavoro, Vincenzo Caridi, parlando con l'agenzia ANSA, e ha parlato anche
del fatto che sono stati dati questi finanziamenti in modo targettizzato, ho usato questo termine, quindi con una precisa indicazione rispetto all'obiettivo che ci si era dati, cioè di portare al lavoro giovani, donne, favorire le zone svantaggiate. Questa è la dichiarazione del capo dipartimento Vincenzo Caridi. Una piccola

0: Il recepimento non è stato completato nei tempi, quindi lo schema di decreto legislativo che deve dare poi concreta attuabilità, concreta praticabilità in Italia di questa normativa europea, diciamo che potrà vedere il sì definitivo, si dice altro consumo, alla fine di agosto. Un pochino ancora di pazienza. E infine utilizzerò questi 30 secondi per segnalarvi un importante programma che parte domani, importante, coglietelo per favore in senso ironico, ma in realtà da domani partirà ogni sabato e in replica la domenica, sabato alle 11, in replica domenica alle 14.30, Truffe no grazie.
1: Non cliccare!
0: Grazie Anna. Se puoi ribadire il concetto?
2: E non cliccare, non cliccare, non cliccare, no no no.
0: Allora, questo è uno dei consigli che vengono dati ogni venerdì durante Due di Denari nello spazio dedicato al Serpente Corallo. Da questo spazio nasce il programma che parte domani, Truffe no grazie. È scritto da me e da Marco Lombardo. Abbiamo, come dire, pescato diversi tipi di truffe, quello che parte da un messaggio WhatsApp, quella che parte dalla telefonata in cui si invita a investire in prodotti non meglio precisati ma sicuramente dai rendimenti miracolosi, queste cose dal 40% al mese. Ecco, abbiamo messo insieme diversi di questi tipi di truffa e abbiamo chiesto, con testimonianze e con pareri di esperti, di avvocati, di esperti di cyber security, di associazioni di consumatori, come agire, come reagire e magari possibilmente come non cascarci. Ecco,
1: questo, non cliccare!
0: Ecco, quello è già un primo consiglio buono. Se arriva qualche messaggino perché ci dice di cliccare perché c'è un pacco che dobbiamo sdoganare, c'è una eredità che non ci è stata comunicata, ecco, tutte queste cose qui magari lasciamo perdere, non clicchiamo, che è un consiglio sempre valido, o quantomeno dubitiamo fortemente prima di cliccare.

0: Buongiorno, buon pomeriggio, Pier Nicola Leone De Castris, vicepresidente del gruppo Vini Federvini. Non l'abbiamo convocata per parlare di truffe, ci mancherebbe altro. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, l'abbiamo convocata, naturalmente l'invito alla prudenza vale anche per Federvini, ci mancherebbe. Però no, noi l'abbiamo convocata perché con Livia Caivano siamo rimasti molto colpiti da questo fatto degli anticipi di vendemmia, perché oltre al problema del cambiamento climatico che tutti ci angustia, ci mancherebbe altro, però c'è anche probabilmente un tema di organizzazione della produzione, quindi la raccolta, della lavorazione del prodotto. Ci chiediamo forse anche un effetto sul prodotto. Scelga lei da dove vuole partire.
1: Beh, diciamo che questo anticipo delle vendemmie ormai è un fatto abbastanza conclamato, nel senso che non riguarda solo il 2026, ma insomma è un fenomeno che si sta sviluppando già da diversi anni, no? Ci può essere, possono essere degli anni in cui è più incisivo, altri nel quale lo è di meno. Chiaramente ci sono, possono esserci effetti, diciamo, positivi, ma anche delle criticità in questo, no?
0: Certo, ma prego, mi scusi, non volevo interromperla.
1: Dicevo, per esempio, tra gli aspetti positivi, un anticipo della raccolta consente in molti casi di preservare la sanità delle uve. Per quanto riguarda quest'anno, si può dire ad oggi, chiaramente essendo in alcuni casi con ravi, con vendemmie iniziati, in altri che devono ancora iniziare, tutto col beneficio di inventario perché siamo sotto il cielo, che al momento, diciamo, le prime valutazioni indicano una qualità comunque piuttosto interessante.
0: Ecco, qualità del prodotto, quindi non dobbiamo temere noi consumatori, noi bevitori, che ci sia un mutamento, magari anche un peggioramento qualitativo, o invece magari addirittura aspettarci un miglioramento qualitativo del prodotto finale?
1: Beh, diciamo, non ci sono degli effetti

0: certamente negativi, no? Però ci possono essere, diciamo, negativi per quanto concerne la qualità. Più che altro è un ulteriore costo che diciamo le aziende possono subire, perché per esempio lo stress idrico crea una riduzione del peso dei grappoli, quindi chiaramente si ottiene un peso inferiore. È probabile che ci sia una diminuzione delle rese, almeno in alcune zone del paese, e quindi voglio dire, questo comporterà un ulteriore costo, no, aziendale, perché tendenzialmente si produrrà meno. Ora è chiaro che le aziende di quelli che fanno qualità cercano sempre di produrre, diciamo, in modo molto molto corretto, perché una produzione elevata chiaramente non si abbina a un prodotto di qualità, però se già la produzione è bassa e questi fenomeni fanno sì che lo diventi ancora di più, chiaramente è un peso economico per le aziende che si unisce a tutti gli altri, insomma, che sono in netto peggioramento, no? Perché tutte queste crisi che stiamo subendo anche a livello energetico chiaramente comportano anche delle spese aggiuntive.
1: Non lo
0: prevedo sulla qualità, ecco, diciamo, lo prevedo invece sui costi aziendali.
1: Certo, e quindi potrebbe qualcosa ribaltarsi sul prezzo, scusi il pensiero maligno.
0: Lei sa che il settore del vino vive momenti estremamente complessi, quindi sarà poi difficile che le aziende possano poi ribaltare, come sarebbe giusto che fosse, diciamo, sul mercato questo aumento dei costi. Noi dobbiamo augurarci che alla fine non ci sia, insomma, perché porterebbe un aumento, diciamo, dei costi e un eventuale aumento anche, diciamo, dei prezzi di vendita, chiaramente a una contrazione dei consumi che è già in atto, ma per motivi diciamo differenti, molto dovuti alla campagna che io trovo del tutto assurda, che denigra il consumo del vino in quanto tale, no? Invece è stato dimostrato che un consumo moderato può anche avere effetti positivi sulla salute. Se si esagera, poi qualunque cosa fa male, ma noi siamo sempre dell'avviso che bisogna bere in modo consapevole e moderato.
1: Sì, magari è certo che certe vicende di etichette semaforiche e così via non hanno fatto una bella pubblicità, prego.
0: Veramente guardi, è assurdo, perché il vino per noi italiani, ma anche per diverse altre nazioni europee, fa parte del nostro DNA, della nostra cultura, della nostra identità, quindi non è solo un aspetto economico, ma è proprio un aspetto identitario che si rischia di perdere, no?
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Focus Economia.
1: Riprendiamo Focus Economia. Abbiamo trattenuto, grazie, Pier Nicola Leone De Castris, vicepresidente del gruppo Vini Federvini. Abbiamo sentito che arrivano dei temporali, però le temperature restano sempre molto alte. E la domanda che volevo farle era come si organizza il settore con la manodopera, perché quello è un settore dove è difficile anche poter lavorare a prescindere dalle condizioni climatiche. Nel senso, è impossibile, bisogna lavorarci all'aperto per lo più.
2: Sì, beh, certo. Beh, è chiaro che le operazioni, diciamo, iniziano molto molto presto, no? Perché poi diventa impossibile poter lavorare, quindi anche questo ha comportato, diciamo, un inizio di operazioni in vendemmia ancora prima rispetto diciamo, a quello che si era abituati, no? Perché si deve lavorare, in alcuni casi avviene anche con la vendemmia in ore anche notturna, no? Perché appunto il caldo poi diventa insopportabile, può essere anche nocivo per la salute, quindi è chiaro che gli operatori devono lavorare in condizioni efficienti per la loro salute e anche per il lavoro che devono svolgere.
1: E a questo punto direi
2: anche
1: che
2: l'intervento, prego, della tecnologia, voglio dire, è un aspetto estremamente importante, no? Perché chiaramente molte operazioni vengono meccanizzate, no? Anche perché è sempre più difficile trovare manodopera in campagna, perché insomma non è facile, molte volte i giovani preferiscono fare altri lavori. Questo è un peccato, perché in altre nazioni, come per esempio la Francia, il lavoro agricolo è considerato anche da un punto di vista, come posso dire, di immagine, di particolare importanza.
1: Allora, noi le facciamo i migliori auguri di una ottima estate, ma soprattutto anche di un'ottima vendemmia.
2: Grazie.
1: Perché
2: certo,
1: ne avremo tutti.
2: Ce lo auguriamo tutti.
1: E ne avremo tutti giovamento, mi viene da dire.
2: Certo,
1: quindi
2: sì, assolutamente.
1: Ci sentiremo magari a settembre, ci risentiremo a settembre, a ottobre, insomma, quando la vendemmia conclusa si comincerà a lavorare, a vedere magari anche già qualche effetto della vostra fatica.
2: Forse. Prego. Forse ottobre sarebbe il periodo migliore, anche perché chiaramente l'Italia è molto lunga, quindi i periodi poi di vendemmia non sono uguali per tutti, no? Ci sono insomma periodi diversi, anche se questo caldo sempre più elevato fa sì che ci sia, come posso dire, un periodo un po' più simile rispetto al passato, no? Da sud e nord dell'Italia.
1: Grazie mille, grazie.
2: Grazie a lei, buona serata. Buona serata.
1: Buona estate.
2: Buona estate, grazie.
1: Allora, abbiamo bevuto il vino e adesso, visto anche l'orario, ci prendiamo una tazza di tè. Non è esattamente così, però capirete perché. Innanzitutto do il benvenuto alla nostra ospite, la dottoressa Simona Fontana, è direttore generale del CONAI. Il CONAI, buonasera. Grazie.
3: Buonasera a tutti.
1: L'abbiamo raggiunta un po' al volo. Il CONAI è il Consorzio Nazionale degli Imballaggi e mette insieme 7 consorzi, sono quelli che conosciamo tutti, insomma, nella nostra vita quotidiana: l'acciaio, l'alluminio, la carta, il vetro, la plastica, le bioplastiche, insomma, tutti questi consorzi per cui noi facciamo la raccolta differenziata e per i quali, peraltro, siamo anche campioni europei in più di una disciplina, mi viene da dire, no, dottoressa Fontana? Perché
3: mi piace questo parallelismo sportivo, assolutamente sì. Siamo leader proprio in Europa per il riciclo pro capite dei materiali di cui sono fatti tutti i contenitori che usiamo comunemente nelle nostre case e anche da parte delle nostre aziende, quindi siamo ottimi riciclatori.
1: Ecco, diciamo così, siamo campioni d'Europa, forse siamo anche campioni del mondo, perché non so poi se in altri paesi, non in altri continenti, scusi, c'è la stessa attenzione, però questa mattina, prendo il Sole 24 Ore, leggendo Norme e Tributi, ho trovato questo titolo assolutamente brillante. Io mi voglio congratulare con i colleghi della sezione Norme Tributi che hanno redatto questo titolo: imballaggi, virgola, la bustina del tè paga il contributo ambientale. Leggendo l'articolo, che è dell'avvocato Paola Ficco, ho scoperto che incombe dal 12 agosto la prima applicazione di una serie di normative di un regolamento che in sigla il settore conosce molto bene, PPVR, è il regolamento 2023

0: i 5,40, e questo regolamento riscrive tutte le regole degli imballaggi, quindi in pratica varia molto le cose, le operazioni con AI. Faccio solo un'ultima premessa. Io ricordo che quando si ragionava di questo regolamento, le industrie dell'imballaggio si avevano mostrato, voglio usare un termine garbato, parecchie perplessità, perché l'approccio che poi ci porta al fatto che anche la bustina del tè diventa un imballaggio, che è un po' il senso della notizia, ecco, l'approccio non considerava probabilmente la modalità dell'esperienza italiana, che pure è un'esperienza di successo. Prego, dottoressa Fontana.
1: Allora, partiamo dalla data, che è una data un po' fatidica, no? Che è quella che molte aziende stanno aspettando e sulle quali si sono preparate nell'ultimo anno sostanzialmente, che è quella del 12 agosto. Il 12 agosto si cominciano a vedere i primi effetti di questo regolamento europeo, che è nato da un profondo dibattito articolato in tutti i 27 stati dell'Unione, perché ricordiamo che il regolamento per sua definizione nasce con l'obiettivo di essere uguale in tutta Europa e quindi necessariamente deve trovare delle posizioni di sintesi che fanno sempre qualcuno contento e qualcuno scontento. Ecco perché quando è cominciato questo lungo percorso di dibattito sulle prime bozze di questo regolamento, anche a livello nazionale le imprese del settore del packaging giustamente hanno voluto far sentire la loro voce e portare l'esperienza da primi della classe nel settore del riciclo e quindi di focalizzare meglio l'attenzione sulla circolarità della materia, che può essere raggiunta attraverso sicuramente operazioni che vanno verso il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi usati, ma che deve tenere giustamente in considerazione il tema del riciclo, che è quello su cui fino ad oggi abbiamo giocato una partita comune a livello europeo, con target di riciclo minimo per i materiali di cui sono fatti tutti gli imballaggi. Ecco, dal 12 agosto che cosa cambia? Le prime novità riguardano proprio il perimetro degli imballaggi, cambiano le definizioni. Cosa succede? Succede proprio quello che dice giustamente il titolo. Ci sono alcuni articoli di imballaggio che lo diventano, fino ad oggi le bustine del tè, le cialde e le capsule per il caffè, e tendenzialmente non erano considerate imballaggi. Bene, dal 12 agosto lo saranno. Lo saranno perché? Perché l'obiettivo di questo regolamento è far sì che sempre più spesso e con maggior diffusione gli articoli che sono nelle nostre case, che noi utilizziamo, che poi una volta utilizzati si trasformano in rifiuti, vengano gestiti nel migliore dei modi, pensando alla loro seconda vita possibilmente. Quindi anche questi articoli che di fatto sono diventati di uso sempre più comune, sempre più frequente in tutti i paesi dell'Unione, vengono a rientrare in questa logica della responsabilità estesa del produttore, del fatto che chi le immette al consumo, quindi colui che distribuisce su tutto il territorio europeo caffè, tè e altre bevande all'interno di questi articoli che diventano quindi imballaggio dal 12 agosto, dovrà occuparsi di quello che succede quando questi articoli sono stati utilizzati, quando di fatto finiscono la loro prima vita.
0: Ecco, e dottoressa Fontana, fin qui sembrano tutte buone notizie, però io vi ricordo che le imprese del settore dicevano: guardate che se con questo approccio che contiene il regolamento, questo regolamento PPUDVR, rischiamo invece di avere una riduzione della nostra efficacia di recupero, appunto, quei dati che ci rendono campioni d'Europa e forse del mondo.
1: Allora, guardi, il tema è molto semplice, nel senso che quando sono partite le prime discussioni su questo regolamento, si sono un po' confrontati due modi di approcciare il tema della circolarità della materia. Da una parte alcune posizioni molto più orientate a un riuso e un riutilizzo degli imballaggi, dall'altra l'esperienza del nostro paese, che ha fatto del suo essere povero di materie prime il suo valore aggiunto nell'industria del riciclo. E quindi chiaramente abbiamo dovuto far sentire il proprio punto di vista e trovare nella definizione, nel testo finale del regolamento che poi è uscito, è davvero un testo di compromesso tra due posizioni che non sono necessariamente antitetiche, ma che devono assolutamente andare di pari passo per promuovere un'economia sempre più circolare, quindi ridurre, questo è l'obiettivo, il prelievo di nuove risorse dal pianeta. Consideriamo il fatto che a livello nazionale l'industria del riciclo oggi fa parte di un tessuto produttivo che si basa proprio su sulla grazie alla manifattura italiana, proprio sulla capacità del nostro settore del riciclo di fornire nuove materie prime, le materie prime seconde, alla manifattura italiana in primis. Questo è magari in altri stati è meno presente, perché sappiamo bene non siamo tutti stati manifatturieri a livello europeo,

0: E quindi anche da questo derivano le differenze che si sono un po' confrontate, per dire un eufemismo, nelle prime fasi di definizione di quello che poi è il testo che oggi conosciamo del regolamento europeo sugli imballaggi.
1: Che peraltro ha dei tempi molto lunghi poi di completo di spiegamento dei suoi obiettivi, perché si parte sì dal 12 di agosto. E la domanda, ma forse gliela faccio dopo aver dato le informazioni sul traffico, se ha la cortesia di fermarsi ancora un paio di minuti con noi. Ecco, dicevo, il regolamento parte dal 12 di agosto, la domanda che le farò sarà, ma siamo pronti? No, oppure facciamo fatica a tenere il passo? Però poi si dispiega fino addirittura al 2000, con obiettivi al 2040, quindi si tratta di qualcosa che ha un orizzonte lunghissimo, diciamo, da qui a 15 anni, 14 anni di attuazione. Tutto questo è, come dire, pienamente sotto controllo, o potremmo vedere dei ripensamenti, delle correzioni? Cioè, vi aspettate che insomma la fisionomia di questo tipo di regolamento possa cambiare?
0: Allora, intanto bisogna dire un passaggio importantissimo, che appunto essendo un regolamento che diventa immediatamente attuabile, o meglio attuabile a step all'interno dei diversi stati dell'Unione e in maniera univoca, è anche previsto che rispetto agli obiettivi ci siano delle scadenze diversificate, e molte di queste scadenze sono legate a degli atti cosiddetti di legislazione secondaria che devono ancora essere definiti. Quindi sicuramente è un percorso che inizia il 12 agosto, ma la cui meta è chiara, perché l'obiettivo del regolamento è molto chiaro, è quello di andare a ridurre il prelievo delle risorse, quello di lavorare su una logica di maggiore circolarità dei materiali di imballaggio, considerando, ribadisco, in primis la riduzione, e quindi anche alcuni obiettivi riguardano proprio la riduzione degli spessori, degli spazi vuoti dei nostri imballaggi, soprattutto nel settore dell'e-commerce, riguardano la necessità di introdurre e di lavorare sempre di più sul riuso e sulla ricarica, ma soprattutto di andare in una logica di conferma e consolidamento del riciclo e miglioramento del riciclo, anche rispetto a un aspetto fondamentale per lavorare sull'economia circolare, che è quello dell'utilizzare materiale riciclato all'interno dei nuovi imballaggi.
1: Simona Fontana, grazie. Direttore generale del CONAI, Consorzio Nazionale degli Imballaggi, grazie, grazie mille.
0: Buon pomeriggio, grazie a tutti.
1: I mercati con Anna Carla Delle Piane. Anna Carla Delle Piane è responsabile Sud Europa di An ETF. Buongiorno, grazie, grazie anche di aver atteso qualche minuto.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, i mercati oggi diciamo che sono un po' svogliati, se mi passa il termine, però nel senso che abbiamo valori positivi su Milano, diciamo sulle piazze continentali, però sia di qua sia di là dall'Atlantico si vedono dei valori da 0, ecco, Milano ha un FTSE MIB da 0,10, e per quanto riguarda il Dow Jones adesso vedo uno 0,20, insomma non è stata una giornata di grandi emozioni, mi viene da dire, non so se condivide.
2: Sì, direi anch'io che c'è un timido tentativo di rimbalzo dopo le correzioni che abbiamo visto insomma da fine giugno a oggi. Diciamo che si tenta una ripresa, vediamo se continuerà questa volatilità che abbiamo visto in quest'ultimo periodo oppure finalmente ci sarà una ripresa che molti investitori stanno aspettando. Chiaramente ci sono vari fattori che hanno un impatto su questi mercati, parliamo del contesto geopolitico, dell'intelligenza artificiale, la politica commerciale di Trump con i dazi e anche ovviamente il fattore macroeconomico con i tassi di interesse.
1: Tra l'altro lei appunto ha citato la volatilità, agosto è un mese ad alta volatilità spesso, più che altro perché ci sono meno scambi e quindi questo fa sì che i pochi che ci sono siano più sentiti.
2: Sì, assolutamente così, quindi anche un piccolo scambio, una piccola correzione in un contesto dove i volumi di scambio sono molto bassi, una piccola correzione potrebbe avere un impatto molto forte sui mercati, quindi in generale ci si aspetta un po' di volatilità, ma si spera nella ripresa, chissà, forse già ad agosto, magari a settembre, ottobre, verso fine anno. Questo dipende molto dalle notizie che arriveranno appunto dalle borse e dal contesto macroeconomico e geopolitico.
1: Le banche centrali hanno tutte scelto una via, da ultimo la Bank of England, la Banca del Giappone, ne abbiamo dato notizia in apertura di puntata, la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve, tutte hanno scelto una posizione di per il momento non facciamo nulla, scusi la riduzione davvero in modo brutale, però insomma, quindi hanno rimandato tutto a settembre. Questa è la domanda. Come dobbiamo interpretare? Sappiamo ad esempio che la Federal Reserve aveva già tre suoi componenti che dicevano che era il caso di rialzare i tassi.
2: Sì, direi che le decisioni di eventualmente rialzare i tassi saranno potenzialmente prese a settembre. Potrebbero esserci decisioni diverse a seconda della banca centrale, dipende chiaramente dai dati sull'inflazione. Quindi abbiamo la Federal Reserve con il nuovo capo che è Kevin Warsh, che si pensava che fosse più diciamo a favore dei tassi bassi, ma potrebbe potenzialmente rialzare i tassi di un 0,25, dipende molto dai dati dell'inflazione. Anche alla Banca Centrale Europea c'è una buona probabilità che ci sia un aumento di 25 punti base in Europa, e poi vedremo anche la Bank of Japan, la Bank of England, dipende molto dai dati. Quindi adesso ci sarà un agosto di pausa e il problema ovviamente si riproporrà poi a settembre.
1: Grazie, io la ringrazio moltissimo, Anna Carla Delle Piane, responsabile Sud Europa di AnETF. Grazie, buona estate, dottoressa Delle Piane.
2: Grazie anche a voi.
1: E userò questi ultimi 30 secondi che mi sono stati assegnati dal palinsesto per ringraziare una volta di più Anna Elena Riva e tutti i tecnici di Radio 24, non solo per questa settimana ma proprio per questa stagione. Grazie per tutto il lavoro fatto per me, per noi, per Deborah Rosciani, proprio grazie al vostro supporto. E grazie a Livia Caivano, in particolare invece per questi giorni in cui ho condotto Focus Economia. Ringrazio tutti gli ascoltatori, anche qualcuno mi fa i complimenti e non ricordo che fosse un mio parente, quindi la cosa mi fa particolarmente piacere. Grazie a Livia Caivano, grazie a tutti i tecnici, grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltato, che avete preferito Radio 24. Linea al giornale radio.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Negli ultimi anni la ricerca sullo stoccaggio dell'idrogeno ha aperto un nuovo filone che chiama in causa i cosiddetti clatrati. In natura c'è un esempio noto di questi composti, cioè gli idrati di metano o ghiaccio che brucia. Sono dei composti che sono formati da una miscela di acqua e metano, si trovano soprattutto lungo le scarpate oceaniche, quindi a una certa profondità nell'oceano, e sono molto simili al ghiaccio a vedersi. Il web è pieno di video in cui, quando questi pezzi di ghiaccio, diciamo, vengono occasionalmente ripescati, gli viene dato fuoco con grande facilità. Infatti questi composti sono sì stabili in fondo al mare ad alta pressione e bassa temperatura, ma non appena vengono riportati in superficie iniziano a liberare il metano che contengono. Ebbene, l'obiettivo della ricerca è fare qualcosa di analogo ma con l'idrogeno, ed è qualcosa, come abbiamo visto nella puntata di ieri, se vi interessa andate a risentirvela, ed è qualcosa che potrebbe effettivamente rappresentare una soluzione al problema che oggi è ancora irrisolto di accumulare grandi quantitativi di idrogeno per lungo tempo in modo stabile e in modo sicuro. Ebbene, c'è un progetto che si chiama Alternative Hydrogen Storage by Enclatration, finanziato con 2 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza, che si inserisce proprio in questo filone di ricerca. E per parlarcene è tornato a trovarci chi l'ha ideato, cioè Federico Rossi,

0: ordinario di fisica tecnica alla Università degli Studi di Perugia. Bentornato Federico.
1: Buonasera, ben trovato.
0: Intanto ricordaci che cosa sono questi clatrati.
1: I clatrati sono una forma cristallina dell'acqua che è in grado di ospitare gas. E vi sono, come hai detto precedentemente, clatrati idrati naturali di metano. Noi cercheremo di fare clatrati idrati di idrogeno, o meglio, essendo l'idrogeno piccolo e quindi da solo non sta dentro le gabbie che l'acqua forma, clatrati idrati di idrogeno con altri gas che chiamiamo gas di aiuto, formando quindi clatrati idrati misti.
0: Misti, così si chiamano. Se ho capito bene, in pratica appunto c'è questa specie di gabbia di ghiaccio. Gli atomi di idrogeno stanno attaccati a questi gas di aiuto, come dite, che restano intrappolati nella gabbia, altrimenti l'idrogeno scapperebbe fuori fondamentalmente,
1: sì,
0: passerebbe tra le maglie.
1: Più che attaccati, incastrati. Direi.
0: Incastrati, ecco, benissimo, benissimo. Quindi voi sperimenterete questa soluzione per formare un materiale che è stabile a che pressione, che temperatura?
1: Un materiale che è stabile a 35 bar e a 2 gradi di temperatura, okay, sopra lo zero. Sì. E in queste condizioni accumuleremmo una quantità di idrogeno pari a quello che le bombole tradizionali accumulano a 350 bar.
0: Ecco, quindi 10 volte meno la pressione, 35 atmosfere sulla pressione delle bombolette del gas che usiamo per il campeggio, più o meno, no? Per dare un'idea. Ecco, come funzionerebbe tutto il processo, diciamo, di congelamento e scongelamento, e qual è la parte difficile?
1: Dunque, c'è un reattore che è di fatto un contenitore nel quale si introduce a 35 bar acqua e un composto fatto da idrogeno più questi altri gas, e questo è diciamo, l'oggetto principale della ricerca, che si trasformano in clatrati idrati. E ovviamente però il contenuto di idrogeno di questi clatrati idrati dipende dalla composizione degli altri gas che lo aiutano a stare stabile. Questo è il principale obiettivo di investigazione nella nostra ricerca.
0: Quindi capire qual è il mix giusto sostanzialmente,
1: esatto,
0: per incastrare più idrogeno possibile, ma poi separarli quando evaporano tra virgolette questi gas non c'è anche qui un problema?
1: Sì, esatto, perché poi noi vogliamo l'idrogeno all'uscita, quindi quando questi clatrati idrati si ritrasformano in fase gassosa, noi dobbiamo separare l'idrogeno dagli altri gas che hanno aiutato l'idrogeno a starci dentro. Questi altri gas vengono recuperati in questo ciclo, ma devono essere prima separati. Quindi nel progetto studiamo anche i processi di separazione dell'idrogeno dai gas di aiuto.
0: Chiarissimo, poi naturalmente tutti i passaggi devono essere molto efficienti, perché se si perde energia, no, si perde un po' l'obiettivo di questa ricerca, che appunto qual è?
1: L'obiettivo principale è ridurre l'energia di conservazione, di stoccaggio dell'idrogeno. Sappiamo attualmente che con lo standard maturo oggigiorno di 350 bar di idrogeno compresso consumiamo circa un 10% dell'energia contenuta nell'idrogeno. Il nostro obiettivo è consumare un 2% dell'energia contenuta nell'idrogeno, quindi riducendo fortemente l'impatto di questa fase della filiera dell'idrogeno.
0: Tra l'altro c'è anche un obiettivo di sicurezza, ricordiamolo, non mi sembra abbastanza importante.
1: Ci sono 35 bar, sono molto meno ovviamente di 350, per cui anche le condizioni di stoccaggio sono molto meno severe, e soprattutto se si dovesse verificare un incidente, il clatrato idrato per sua natura non scoppia, ma brucia lentamente.
0: Emette questo gas lentamente, non è come una bombola, che un gas che si espande all'improvviso con un effetto, diciamo, esplosivo sostanzialmente.
1: Esplosivo.
0: Grazie, grazie allora Federico Rossi, buon lavoro.
1: Grazie, grazie, grazie, buona serata e buon lavoro anche lei.
0: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City, ci fermiamo qui. Buona serata.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci

0: sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
7: Non lo sanno, naturalmente.
4: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Le 23.
4: GR 24, il Sole 24 Ore.
9: Paura a Napoli per un terremoto nella zona dei Campi Flegrei, il più violento degli ultimi 40 anni. Trump annuncia l'accordo su Gaza, Netanyahu per ora non parla. Europei di nuoto e l'Italia parte bene con un oro e un argento. Ben ritrovati dalla redazione di Marco Mancini. La Premier Meloni sta seguendo gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi convocata dopo il sisma a Napoli di magnitudo 4.7 nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro a 5 km da Pozzuoli, il più violento degli ultimi 40 anni. Una decina i feriti lievi, a Pozzuoli danni maggiori con il crollo di 2 edifici disabitati, un pezzo di muro da una palazzina e diverse facciate di palazzi lesionati. In tanti sono scesi in strada e dicono di voler trascorrere la notte fuori casa e all'aperto. A Sky ha parlato poco fa la direttrice dell'osservatorio vesuviano, Lucia Pappalardo.
10: C'è adesso ancora una sismicità in corso, quindi un evento di magnitudo 4.7, quello maggiore, ma poco fa ce n'è stato un altro di magnitudo 3.5, insomma superiore a 3.5. Quindi la sismicità continua anche con questi eventi, diciamo, energeticamente importanti. Quello di 4.7 nella zona della Solfatara. La scossa più forte di questa crisi, diciamo, che è iniziata nel 2005 e si è intensificata negli ultimi 2 o 3 anni. Ci sono stati feriti lievi, danni anche alle abitazioni in questo caso.
9: Un passo storico verso la pace a Gaza. Così il premier, il presidente americano Trump ha presentato l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato Trump. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. Il premier israeliano Netanyahu per ora non interviene, anche se ieri il suo ufficio aveva dichiarato che la proposta era insoddisfacente. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, sta valutando di ridurre la frequenza delle riunioni della Banca Centrale Americana e ha ventilato la sua idea nel corso dell'ultimo incontro, lasciando intendere che una decisione potrebbe essere presa entro settembre. Lo riporta il New York Times. La Fed si riunisce 8 volte l'anno per decidere la sua politica monetaria. L'Italia parte come meglio non si poteva agli europei di nuoto di Parigi, con loro nella gara mista squadre di tuffi, Chiara Pellacani e Matteo Santoro dal trampolino, Sara Giodoin di Maria e Raffaele Pelligra dalla piattaforma, che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Filippo Pelati si è poi preso l'argento nel tecnico del nuoto artistico. Azzurri in cima al medagliere, almeno per la prima notte. Ed è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 della mezzanotte.

0: ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
1: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
2: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. 70 anni fa Chuck Berry, il padre afroamericano del rock and roll, pubblicava il pezzo Too Much Monkey Business e da quel momento il mondo dei primati è entrato definitivamente nell'universo del pop e del rock. Occhio al gorilla che fluttua libero nello spazio. Come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata, gli Arctic Monkeys.

D is for Dangerous, Arctic Monkeys, traduzione D sta per Dangerous, pericoloso. Se fosse stata una M magari sarebbe stato Monkey, la scimmia, e ci sta perché il fascino del primate, della scimmietta, attraversa da sempre, come detto, il mondo del rock e del pop, e dai Monkeys di I'm a Believer, diventata in italiano Sono Bugiarda nella versione di Caterina Caselli, agli Arctic Monkeys non si scappa. Se poi uno guarda in rete ci sono decine di pezzi che raccontano di Monkeys e dintorni, e ogni scimmietta si porta appresso la sua metafora preferita. La gelosia, ad esempio, che può sprigionare gli istinti più bassi, è il primate al cuore di Shock the Monkey di Peter Gabriel. Monkey Man dei Rolling Stones invece è tutta un letto disfatto e varia impulsività, pezzo peraltro dedicato a Mario Schifano. Ci sono poi scimmiette che abitano paradisi ambientalisti e animalisti, come quella di Monkey Gone to Heaven dei Pixies, anche ritratta sulla copertina dell'album Doolittle del gruppo, e c'è anche e soprattutto il gorilla che fluttua libero nello spazio, e questo è quello che ci interessa. What?

In the Name of Love, il pezzo di Kenny Rankin e Estelle Lewitt, rieseguito negli anni da una sfilza di artisti, in particolare da Peggy Lee. Questa era la versione molto Take Five degli olandesi Kwartet Frits Kade. Il testo parla da solo. Cos'è che brucia e brilla senza fiamma, che vive e cresce senza pioggia, che porta un sorriso che dura per un po'? Ovviamente l'amore. Altra domanda: cos'è che fluttua nello spazio? Risposta: il gorilla astronauta. Magari qualcuno la storia se la ricorda, e devo dire che non è male, anzi, e riguarda astronauti e dintorni. Quando oggi si parla di voli spaziali, diamo per scontato che rispetto alle tragedie del Challenger o del Columbia e rispetto al quasi disastro dell'Apollo 13, ormai la tecnologia ha reso tutto molto più sicuro, ma sei comunque nello spazio, e se all'improvviso ti trovi davanti un gorilla, non so quanto riesci a sentirti comunque al sicuro. La prima cosa che pensi è che il pianeta delle scimmie esiste davvero, la seconda è che è solo un incubo e che magari, pensando a Brass Monkey, il pezzo scatenato dei Beastie Boys, tutto electro e party style dedicato all'omonimo cocktail, quell'immagine svanisca. In realtà c'è poco da pensare, perché in occasione della 46esima missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, il gorilla è apparso davvero, e grazie all'astronauta Scott Kelly. E poi ci torno, e lì l'unica cosa da fare era correre. Il problema è dove, ma comunque correre, appunto Running, Michelle David and the True Tones. Dopo il pezzo una piccola pausa, e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
0: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.

The Monkey Time, il ballo della scimmietta, un pezzo scritto da Curtis Mayfield e cantato da Major Lance, artista soul e rhythm and blues americano, un classico dei balli anni 60 e lì dovevi muoverti davvero come la scimmietta. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24 e il pezzo ci sta 100% a proposito di quanto si diceva, cioè di come pop e rock abbiano spesso flirtato nei pezzi con il mondo dei primati e di come soprattutto i gorilla preferiscano fluttuare liberi nello spazio, cosa che 10 anni fa nel 2016 è veramente accaduta e non a caso quello è stato nel calendario cinese proprio l'anno della scimmia. C'è anche un libro di Patti Smith che si intitola esattamente così, The Year of the Monkey, un libro in cui vanno in scena bilanci esistenziali personali e resoconti di drammatiche separazioni, ad esempio la morte di Sandy Pearlman, storico produttore e manager rock, scopritore di Patti Smith. Quello è stato anche l'anno della morte di Prince, di Bowie, è l'anno in cui si aggrava la salute di Sam Shepard, fondamentale drammaturgo e non solo americano, amatissimo da Patti Smith, con cui la musicista ha avuto un'importante relazione sentimentale, ed è stato anche l'anno della prima elezione di Donald Trump, quindi 12 mesi molto intensi e complessi a vari livelli. Patti Smith peraltro ha anche scritto la canzone perfetta a proposito dei nostri discorsi, Space Monkey, nell'album Easter, e qui però entra in scena appunto l'astronauta Scott Kelly, storico comandante della Stazione Spaziale Internazionale nelle spedizioni numero 26, 45 e nella più scimmiesca di tutte, la 46, e poco ci è mancato che il collega inglese l'astronauta Tim Peake non svenisse di botto per colpa di Kelly, roba da far girare la testa all'istante, Dizzy appunto, Vic Reeves e i Wonder Stuff. 1, 2, 3.

l'equipaggio, Kelly aveva ricevuto dal fratello, anche lui astronauta, un costume da gorilla nascosto per bene dentro un pacco viveri. Considerando che doveva stare un anno nella Stazione Spaziale Internazionale, il fratello gliel'aveva spedito per alleggerire la tensione e ideare qualche scherzettino al pepe verde. Detto fatto, a fine giornata Scott indossa il costume e esce a sorpresa da dentro un sacco bianco. Il collega non può crederci, è stramorto di paura e comincia a correre come un pazzo, ovviamente in assenza di gravità. Tu immagina la reazione di questo povero Tim Peake, che si vede piombare addosso un gorilla volante all'interno della stazione spaziale. In rete c'è un filmato del 2016, appunto, di qualche secondo, che ha consegnato alla storia tutta la scena e va visto o rivisto assolutamente. Non finisce qui. Dope, Lemon, Electric, Green Lambo. Senti come fluttua, senti come fluttua il gorilla spaziale. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 1 agosto. Domina l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Ondata di calore con punte di 39-40 gradi all'ombra al centro-nord. Sole prevalente e cielo sereno. Ci saranno anche notti super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25 gradi poco prima dell'alba. Attenzione solo a qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701158. La tua azione può cambiare una vita.
12: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

Mercy, That's What I Need, il nuovo singolo di Dylan Chambers, cantante e chitarrista texano, gran pezzo, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Certo, lo scherzo del gorilla venuto dallo spazio non è male, non so se è stata tutta una messa in scena dei due astronauti, però il filmato è veramente esilarante. Scott Kelly, l'astronauta gorilla, è poi tornato altre volte sull'obiettivo, ad esempio si è nascosto nella cabina di un altro collega e anche lì l'amico se l'è vista molto brutta. Appena ha aperto la porta è apparso lui, sempre col solito costume, un secondo ed è subito scappato via. Tu pensa anche lì che scena, altro che pianeta delle scimmie. Kelly, il re dei burloni spaziali, ha fatto anche una visitina a sorpresa all'equipaggio russo a bordo della stazione spaziale, ma ormai l'effetto sorpresa era svanito e quelli sono scoppiati tutti a ridere. E comunque questa è l'unica scimmia che ci piace. Per quelle vere, purtroppo, inviate nello spazio è finita quasi sempre male. Prima dell'inizio delle esplorazioni spaziali umane negli anni 60, infatti, ci sono stati molti esperimenti con animali, in particolare con primati, e questo per studiare i cosiddetti effetti biologici dei voli spaziali. Si parla di 30-40 esemplari, la maggior parte dei quali anestetizzata prima del decollo. Come si sa, il primo animale a orbitare intorno alla Terra e anche a non sopravvivere è stato Laika, la cagnolina dello Sputnik 2. Everybody's got something to hide except me and my mom.

Pezzo straordinario e voce straordinaria di John Lennon, a cui soprattutto Noddy Holder degli Slade, questa è una mia idea da sempre, deve essersi ispirato. Everybody's got something to hide except me and my monkey, il classico dei Beatles dal White Album, e qui la scimmietta era metafora delle tante inquietudini che Lennon al tempo stava vivendo, in particolare le tensioni interne al gruppo, la fine del rapporto con la moglie Cynthia e l'inizio della relazione con Yoko, e poi la tossicodipendenza, con particolare riferimento all'eroina che Lennon assumerà per un periodo a partire dal 68. Da qui la scimmia, The Monkey, un classico del gergo tossico che, come dice il titolo, Lennon non puntava a nascondere come avrebbero fatto altri. Nello specifico, quella è la scimmia sulla schiena, la Monkey on the Back di tante canzoni rock, espressione che negli anni 40 si afferma in ambito jazz parlando soprattutto di eroina e che poi sconfina musicalmente altrove. Sono tantissimi i pezzi che la tirano dentro, mi viene in mente la Monkey on My Back degli Aerosmith in Italia, scimmia di Eugenio Finardi, o un classico del blues come Nobody's Fault But Mine, rieseguito dai Led Zeppelin a Nina Simone, in cui l'espressione è centrale nel testo. La scimmia è comunque una metafora molto variegata che nel tempo ha flirtato appunto con tanti generi della musica popolare, tiene dentro non solo un'idea evolutiva, quindi la scimmia nuda, cioè l'uomo, cantata in Italia anche da Gabbani, ma rimandato spesso nei pezzi a quell'idea di istinto primordiale, di lato animale e non razionale, che innerva tanti pezzi rock e non solo. Ashley Slater, Cellophane.

Cell of Fame, Ashley Slater, sassofonista e cantante con Norman Cook alias Fatboy Slim, ha fatto parte degli storici Freak Power. Tornando alle scimmiette, beh, la scimmia si porta presso anche l'idea di gioco, di divertimento. È l'umano che perde il controllo e smette di essere tra virgolette serio e responsabile, da qui anche l'espressione inglese monkey business, che campeggiava ad esempio in Too Much Monkey Business, uno dei pezzi più noti di Chuck Berry, padre afroamericano del rock and roll. Monkey business, attenzione, è un'espressione centrale in inglese. Ho letto che compare già nell'Ottocento, può significare comportamenti sciocchi, azioni appunto non serie, cose fatte di nascosto o poco pulite, i classici casini da cui a vari livelli Chuck Berry nella sua canzone vuole tirarsi fuori. E non a caso non si dice né dog business né cat business, e questo perché il cane per noi è sinonimo di fedeltà e il gatto di astuzia. La scimmia invece per gli umani funziona a vari livelli, perché evidentemente, essendo troppo simile a noi, le riversiamo addosso tutte le nostre ossessioni e inquietudini. La scimmia quindi come essere caotico, sciocco, imitativo dell'uomo, poco affidabile. In realtà è solo uno stereotipo culturale assolutamente retrivo, alimentato da secoli di cliché rappresentativi e certo non da un'osservazione scientifica reale. I primati in realtà sono animali socialmente molto complessi, capaci di pianificazione, cooperativi ed estremamente intelligenti, come ad esempio nel caso delle grandi scimmie antropomorfe, quindi scimpanzé, bonobo, oranghi o gorilla. In particolare questi, si sa, sono tra gli animali più intelligenti dopo l'uomo. Purtroppo però i dizionari e la lingua in genere non seguono la zoologia ed ereditano lo stereotipo. Eccolo Chuck Berry.

Monkey Business, il classico di Chuck Berry del 56 che quest'anno compie 70 anni, brano rieseguito da una sfilza di artisti inclusi Elvis e i Beatles e che ha anche influenzato il classico di Bob Dylan Subterranean Homesick Blues. Senti cosa arriva.

Passenger Fever, Peggy Lee con la sua Fever e The Passenger di Iggy Pop, cuciti insieme dall'inglese Go Home Productions, un mashup spettacolare. A proposito di quanto si è detto, c'è poi un'altra cosa fondamentale che ha traghettato metaforicamente il mondo dei primati in quello degli eccessi rock, con conseguente idea di scimmia uguale dipendenza in genere. Il fatto cioè che le scimmie, come si sa, sono attratte da frutti fermentati che contengono etanolo, quindi alcol, in natura. Ad esempio, gli scimpanzé bevono regolarmente linfa di palma fermentata con l'alcol, che serve a recuperare calorie extra e che può anche svolgere un ruolo nel legame sociale. Quindi eccole lì le radici evolutive dell'attrazione umana per l'alcol e la chiusura del cerchio con la scimmia diventata regina ultra stereotipata degli eccessi in genere. Peraltro l'Europa, inclusa l'Italia, è piena di proverbi tipo ubriaco come una scimmia. Torno un istante a Iggy Pop, ascoltato prima perché ha vissuto più o meno la stessa storia di inizio puntate, cioè anche lui si è trovato davanti un gorilla senza parole, Nia, When I Wish It Would Rain.

I Wish It Would Rain, il nuovo singolo di Nia Wynn. Il pezzo è prodotto da Paul Well, che compare anche all'organo, alla chitarra e ai cori. Anche Iggy Pop, quindi, come detto, alle prese con un gorilla. Succedeva nel 1973, l'anno di Raw Power, l'album di Iggy e gli Stooges, storico disco registrato a Londra e prodotto dallo stesso Iggy con David Bowie. A ottobre il gruppo si stava esibendo negli Stati Uniti ad Atlanta. Iggy sta cantando, si volta e vede al lato del palco un gorilla che balla scatenato su alcuni classici degli Stooges. Considerando i vari stati di alterazione di Iggy al tempo, uno poteva pensare che era tutto nella sua piccola testa, ma non è così, perché anche il chitarrista lo vede e tutti e due decidono di scagliarsi contro l'animale. Iggy brandendo l'asta del microfono e James Williamson e la sua chitarra Les Paul. Pensiero comune dei due, quello ci fa sicuramente fuori, per cui o lui o noi. Quindi attaccano. Prima dell'impatto fatale però il gorilla fa una mossa improvvisa, si sfila via la testa e da sotto il costume stile Stazione Spaziale Internazionale di qui sopra chi compare? Elton John. No, fantastico, che aveva visto Iggy in concerto la sera prima e che era tornato perché gli Stooges gli erano piaciuti tantissimo e che insieme all'entourage di Iggy aveva pensato a mettere su lo scherzetto diabolico. E gli è anche andata bene, perché se i due gli si buttavano addosso non so come sarebbe finita. Ho anche letto in una biografia di Iggy Pop che Elton John ad un certo punto lo avrebbe addirittura anche sollevato da terra e che lì sarebbe partito l'assalto al gorilla sul palco. Senza parole e grande mossa pubblicitaria. Tu pensa se invece si era vestito da tigre, questa sarebbe stata la canzone perfetta. Tiger.

Tiger, Brian Auger and the Trinity. Auger è stato il gran maestro dell'organo Hammond in Gran Bretagna, quando poi nei pezzi c'era Julie Driscoll alla voce si volava altissimi. Frame Pop Ensemble, Unstoppable con la voce di Emma Noble, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G. Sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21, su Radio 24.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
1: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Mezzanotte.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Torna la paura a Napoli per un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. 60.000 migranti a Ceuta. Madrid assicura, sono tutti tornati in Marocco, l'Italia blocca Schengen con la Spagna. Fine settimana da esodo estivo, 26 milioni in viaggio, quarta ondata di calore, domenica 23 città da bollino rosso. Europei di nuoto, l'Italia parte bene con un oro e un argento. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. A Napoli terremoto di magnitudo 4.7 nella zona dei Campi Flegrei, uno dei più violenti degli ultimi anni, una decina di feriti lievi, crollato un traliccio dell'alta tensione.
11: Ha raggiunto magnitudo 4.7 la scossa di terremoto registrata ieri alle 19.47 a una profondità di 2,06 km nei Campi Flegrei. È la più forte dello sciame sismico che sta interessando nuovamente l'area ed è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Questa volta, oltre a importanti danni a cose, si registrano feriti, 4 in codice giallo. Alcuni hanno fratture. A Pozzuoli, comune dell'epicentro che è vicino alla zona della Solfatara, il costone tufaceo che sovrasta via Napoli è crollato in due punti. Uno ha coinvolto la parte esterna di un condominio privato e ha schiacciato alcuni veicoli parcheggiati. Altri crolli e danni si sono registrati nel centro storico del comune, nei pressi dell'anfiteatro ha ceduto la facciata di un edificio. In alcune abitazioni sono scoppiati i vetri delle finestre. Il servizio di trasporto della linea su ferro cumana è stato interrotto non solo per le verifiche previste dal protocollo in caso di scosse di elevata intensità, ma anche perché ha ceduto un muro limitrofo ai binari. Laura Vigiano, Radio 24, il sole 24 ore, Napoli.
9: 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, assicura il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'integrità dello spazio Schengen è è assolutamente garantita, ha aggiunto.
12: Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, col Ministero dell'Interno che ha quantificato in diverse decine di migliaia gli immigrati irregolari rientrati in Marocco dopo una notte all'addiaccio in una città divenuta spettrale. Molti negozi e mercati chiusi, oltre al senso di ostilità diffuso da parte della popolazione locale, le autorità stimano in circa 60.000 clandestini entrati a Ceuta in un solo giorno.
13: Una violazione della integrità territoriale di Spagna.
12: Il premier Sánchez, volato nell'enclava, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma ha evitato di innescare polemiche col Marocco. Ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. La crisi è rimbalzata al di là dell'Atlantico, con il presidente americano Trump pronto a dichiarare che, in caso di vittoria demma alle elezioni, si potrebbero vedere scene analoghe anche negli States, è diventata europea dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca hanno rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. La presidente della Commissione von der Leyen chiede rimpatri rapidi. Il commissario agli affari interni Brunner rassicura: non risultano flussi da Ceuta. Le regole sono chiare. Schengen prevede già che chi parte da Ceuta e Melilla venga controllato e filtrato. In secondo luogo, i trattati non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Dalle minacce ai fatti, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime ed aeree con Madrid e anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia. Critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di propaganda e demagogia e di voler solo rincorrere le peggiori destre. Sospendere Schengen non ha nessun senso visto il regime di controllo che normalmente vige con Ceuta, ricorda Maggi più Europa, e intanto è crisi diplomatica tra Roma e Madrid che ha portato anche alla convocazione dell'ambasciatore italiano. Non sono infatti piaciute le critiche del ministro degli esteri Tajani alla recente regolarizzazione da parte della Spagna di 500.000 di migranti, definita un pericolo per la sicurezza. Nulla a che vedere, ha precisato il governo di Madrid, con l'attuale crisi, che è invece legata ad un'interpretazione opportunistica di una sentenza del tribunale spagnolo. E il premier Sánchez ricorda come dal 2021 ad oggi in Italia siano entrati 478.000 irregolari, in Spagna la metà. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore.
9: Seconda notte al lavoro per i vigili del fuoco di Messina, tra le macerie della palazzina crollata, ancora 5 i dispersi.
15: Vanno avanti le ricerche dei 5 dispersi ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco stanno usando anche i telefoni cellulari per provare a localizzarli. Un sesto disperso, Carmelo Leone, 64 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina. Le squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie stanno operando anche con l'aiuto dei cani. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Uno dei pilastri distrutti è stato però isolato dai vigili del fuoco e conservato, sarà sottoposto ad accertamenti per verificarne la struttura portante. La procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La palazzina ospitava sia appartamenti che negozi. Al piano terra erano in corso dei lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie. Oltre ai dispersi ci sono anche 3 persone ferite, di cui uno in codice rosso. Erano i 3 operai impegnati nella ristrutturazione del supermercato al piano terra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Educatore e attivista oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto all'età di 96 anni, prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato nel recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. I funerali lunedì a Milano. Sempre a Milano, martedì le esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Tra i tantissimi attestati, l'inchino del Real Madrid, che nel ricordarlo ha parlato di una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Fine settimana di esodo estivo con le temperature roventi della quarta ondata di calore. 23 domenica, le città da bollino rosso.
16: Il prezzo della benzina self sulla rete stradale ha toccato ieri il record di quest'anno, 1,995 euro al litro nella media nazionale Mimit, dopo settimane di aumento. Il gasolio ha toccato invece lunedì scorso il record storico assoluto in Italia, 2,100 1,185 più del 2022, scendendo poi ai 2,080 di venerdì per effetto dello sconto accise introdotto dal governo fino al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend, venerdì bollino rosso tutto il giorno, mentre la massima criticità, bollino nero, è prevista per sabato mattina, anche secondo Autostrade per l'Italia. Meno traffico è previsto la sera e a partire da domenica pomeriggio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: L'Italia parte come meglio non si poteva, gli europei di nuoto a Parigi, oro nella gara mista squadre di tuffi, aperture della rassegna, argento per Filippo Pelati nel tecnico del nuoto artistico, azzurri in cima al medagliere per la prima notte. Finisce qui questa edizione di GR24, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Radio 24. Come stai? Come state? Non rispondete tutto bene? Qui non è possibile rispondere tutto bene. Oggi siamo in versione intervista malincomica. Vi ricordo il nostro numero per mandarci messaggi audio su WhatsApp: 331 57 55 721. Ma andiamo a capire chi saranno o chi sarà il comico o i comici che oggi non saranno costretti a farci ridere. Intersigletta. Oggi intervista malinconica, questa malincomica, scusate, vedi che non riesco nemmeno a decifrare bene i miei giochi di parole che ormai sono diventati insopportabili. I Pampers, buonasera.
2: Ciao, ciao, buonasera. Ciao, benvenuti, grazie, benvenuti. Che bello ritrovarci ogni tanto
3: in questa fresca sera.
1: Incredibile.
2: Nei primi di agosto.
1: Incredibile. Incredibile. Come stiamo?
2: Come stiamo?
3: Stiamo.
2: Allora, abbiamo delle diverse risposte, perché abbiamo una risposta da duo e una risposta da singoli. Tu cosa vuoi sapere di noi?
1: Ma ultimamente sembra più...
2: Cosa vuoi sapere?
1: No, da duo perché io ci tengo a che oggi ci sia anche questo. Perché io ti ho visto su Gazzol, cioè eri te da solo.
2: Ero io da solo.
1: Ecco, poi vi ho visto a cena di classe. Ah no, eri tu da solo. Vi ho visto OnlyFans,
3: eravate tutti e due.
1: Allora, dai, come state?
3: Beh, da duo stiamo benissimo perché siamo in smart working, per non fare invidia, ma stiamo cazzeggiando un bel po', quindi bello, bello.
2: Arriviamo da un anno ricco di soddisfazioni, perché OnlyFans siamo arrivati alla sesta edizione.
1: Certo. Incredibile.
2: E sempre meglio, come direbbe una persona in questa stanza. E poi abbiamo fatto un bellissimo tour del nuovo spettacolo che non sei venuto a vedere, quindi
3: grazie,
2: vabbè,
3: tra l'altro grazie.
1: Ma
3: grazie.
1: Già tanto se vado a vedere i miei. Cioè,
2: ho capito, ma voi,
3: noi veniamo a vedere
2: noi
3: i tuoi.
2: Noi siamo venuti a vedere
1: allora,
2: tutti.
1: Io ho il tuo messaggio tutti. Dopo che tu sei venuto a vedere il mio spettacolo.
3: Sì.
1: Ora lo dico. Vai, poi.
3: Ma era un vocale o...
1: Lo so, però c'è veramente...
2: Comunque siamo reduci mentre lo cerchi, reduci di questo bellissimo tour che riprenderà il prossimo anno, quindi siamo in una meritatissima vacanza e come non succedeva dai tempi del liceo, siamo 3 mesi in vacanza,
3: smart
2: quindi
3: working.
2: Questo è il primo giorno di lavoro da maggio a settembre.
3: Esatto, è il nostro unico impegno di quest'estate.
1: No. Sentiamo il primo vocale che andiamo, sentiamo questo vocale qua.
4: Ciao Paolo, siamo andati via alla classica di base standing ovation, grazie per i biglietti e ci vediamo presto, un abbraccione.
3: E cosa vuoi Paolo?
1: Cioè, questo è il commento, il problema? Il commento allo spettacolo, ma non mi hai detto un cazzo, scusami Cioè, questo, allora, ti posso dire, uno invita una persona che peraltro non vede da tanto a vedere uno spettacolo, no?
3: Sì.
1: Perfetto. Cioè, questo che secondo me è molto nel suo carattere.
2: È molto nel suo carattere. Io sono venuto dietro, ti ho salutato.
1: Sì, sì, sì, esatto. E lui invece mi manda questo.
4: Ciao Paolo, siamo andati via alla classica di base standing ovation, grazie per i biglietti e ci vediamo presto, un abbraccione.
3: Eppure un complimento.
1: Un abbraccione aperto fra l'altro, cioè nessun
3: commento. Ma perché
2: adesso
3: a te, ma
2: anche i primi 2 secondi di vuoto comunque, che è una roba molto millennials dicono.
3: Sì, sì, la millennial.
1: Tu invece
3: post.
1: Sei andato via prima di Don Down perché avevi una cosa con tua figlia.
3: Allora lui può andare via prima, io no.
2: Ma no, ma poi sono venuto anche un'altra volta che sono venuto dietro che c'era anche Claudia.
1: Davvero, tu sei visto anche... Beh, ma non facciamo scegliere cazzi. Allora ragazzi,
3: comunque questo per dire, tornando in tema, che i saluti sono un po' malinconici.
1: E quindi
3: invece se uno fa la Kansas basta, cioè poi tu sei l'unica credo persona nell'universo che si accorge, si ancora ricorda che me ne ero andato via senza salutare.
1: Ma perché ci tengo? A parte vi voglio bene seriamente, sì. Cioè io mi ricordo quando siete venuti a trovarmi a Livorno che avete fatto una scogliera invece di prendere l'ingresso
2: Mamma
1: principale
2: mia, me la
1: di una,
2: ricordo cioè, di uno stabilimento. Io lì ho avuto paura di morire. Paura di morire a Livorno a fare quella scogliera arrampicandomi invece di usare gli scalini. Però sono d'accordo sul fatto che alla fine di uno spettacolo, se gli amici vanno via senza i saluti, a me non dispiace, sia se sono da una parte che dall'altra. Però un messaggino forse un po' più articolato di quello che ha mandato lui potevi.
1: Scusami, ma un minimo.
3: Ma sono passati 7 mesi.
1: Ma ho capito, però come mai lui è così?
2: Beh, ma non lui è imperscrutabile dal punto di vista emotivo.
3: Ma ti ho detto che mi ha fatto
1: perché
3: piacere
1: dal punto di vista
3: che c'è stata una standing ovation.
2: Perché non è uno che esterna.
1: Tu ti vergogni un po' della tua sensibilità, Luca.
3: Io mi vergogno di tante cose.
1: Cioè?
3: Intanto di non salutare.
1: Cosa vuol dire?
3: Di andare via senza salutare.
1: Ma no, ma adesso, cioè, allora vi faccio sentire una cosa che facemmo tanti anni fa. Vai.
5: Operazione dura, molto difficoltosa. Attenzione, perché c'è un attore, Andrea Pisani, che si sta concentrando.
2: Stavo dormendo? Sfuga di cervelli? E mi mettete le dita nel culo? Ah,
1: peggio.
2: La testa nel culo.
1: Senti ora.
6: No dai, hai scorreggiato. No, non è vero.
7: Bloccala. Ce la fai a bloccarla?
6: No, aspetta. Ci sono un po' di cose di cui ho paura.
7: Cosa, dimmi?
2: Quindi io posso denunciarvi.
1: L'orecchio c'ha paura? No. Negli orecchi hai paura?
2: Ma io posso denunciarvi per questa cosa che avete fatto?
3: Che cosa?
1: Questo è un video su YouTube,
2: Ah sì?
1: Questo è un video su YouTube dove io mi siedo nudo.
3: Ma gli hai messo il pisello nell'orecchio?
1: Anche. E poi ci ho messo praticamente il culo in faccia.
2: Il culo in faccia.
3: Che bel clima che c'era lì a Fuga di Cervelli.
2: Ma tu sei negli Epstein Files, lo sai.
1: Ma scusami, ma com'è possibile che si facesse una cosa del genere? E che non solo sia tuttora su YouTube, peraltro.
2: Sì, e che faccia solo ridere, ma non lo so, forse fa parte della vita, era giusto che accadesse.
3: Altri tempi, poi era una goliardia tra amici. Poi io ti sto difendendo in realtà, sì. Tu che hai messo il culo in faccia.
2: Vabbè, ma non è, era divertente secondo me, era goliardico, sì, per il clima, sì, che sì, si doveva creare.
3: Eravamo un bel gruppo. Ma di...
1: Che ricordo avete di Fuga di Cervelli?
2: Beh, uno Figo. Dei più bei ricordi della vita, credo.
3: Fighissimo, fighissimo. Tra l'altro nitido.
2: Nitido?
3: Esatto, cioè ti...
1: Sì,
3: è vero. Sì, nitido, sì.
2: Beh, per noi era il primo film intanto. Quindi per la prima volta ci siamo sentiti trattati da VIP. Perché obiettivamente noi arrivavamo da...
3: Dalla strada. 4-5...
2: No, però da 4-5 anni di Colorado, dove arrivando da più giovani, eccetera, eravamo sempre un po' le mascotte, perché non ci hanno mai bullizzato. Però non eravamo certo quelli che facevano parcheggiare dentro, a cui davano i lussi maggiori del cast. Quindi invece ho scoperto che lì al cinema esisteva anche la vita di quello che venivano a prendere, che aveva la sua roulotte.
1: Vi ricordate qualcosa, qualche aneddoto?
2: Beh, Fuga di Cervelli c'è quello storico suo.
1: Dai,
3: ma ce ne sono tantissimi tra l'altro.
1: Dai, vabbè, raccontiamo.
3: Vabbè, a proposito di gente che ti viene a prendere?
1: Sì.
3: E ti porta sul set.
1: Vai.
3: Io dico, quel giorno dico che non ho bisogno di nessuno che mi venga a prendere, ci arrivo da solo sul set. E quindi prendo la mia macchina dopo una serata e arrivo davanti al mio camerino con la macchina, perché era in un parco, e parcheggio lì. Ero puntualissimo, ero in anticipo di 3 ore rispetto alla mia convocazione. Mi addormento chiaramente mentre aspetto che arrivino tutti. A un certo punto mi sveglia una telefonata della direttrice, dell'aiuto regia, ok? Che mi chiama e mi fa: "Dove sei, Luca?" E io faccio: "Arrivo, sto arrivando, sono in macchina e parto e vado via dal set." E vado in un altro posto. Ed ero già lì.
2: E solo andava che... al set del giorno prima, quando aveva parcheggiato.
1: Eri praticamente, vi ricordo, dietro il camion Trucco e Parrucco, sì, sì. Hai parcheggiato lì e ti sei addormentato. Probabilmente dopo una serata in cui ti eri sfasciato.
3: Eravamo giovani,
1: sì. E poi tu, fondamentalmente, non hai risposto al telefono. Non rispondevi al telefono, ti stavano cercando, sì. Non ti trovavano. E te, appena hai ricevuto la telefonata, sei partito. E sei andato dove?
3: Nel set del giorno prima.
2: La location del giorno prima.
1: Ma perché?
3: Non so, perché
1: sei il protagonista del film. Vediamoci un'altra clip.
8: Fare rincoglionito, lei ti scrive e tu rispondi.
9: Ma no, ma che cazzo rispondo? Cioè, se poi... vede come sono, io non...
8: Non fare a me certi discorsi, ok? Che appena vedono che sono su sta carriola si girano dall'altra
10: parte. Afri, che dici? Quella cosa è una piccolezza. Io quando ti ho conosciuto neanche ci ho fatto caso. Poi ho visto che sbatteva vicino ai muri e ho detto: ma questo è ciecato. E infatti sei ciecato. Eppure cinese.
9: Ma perché? Sono cinese.
10: Certo, da quando sei nato, non te l'ha detto tua mamma e tuo papà?
9: Ma veramente?
10: E tuo zio? Tuo nonno?
3: Nonno, è vero.
1: Questo è uno. Ti ricordi che questa era. Io l'ho tenuta. Io
2: non esisteva, mi sa, no?
1: Non esisteva da nessuna parte. E Frank ha improvvisato le cose. E si vede noi che ridiamo.
2: Sì.
1: Cioè, sì, in questo film, che è stato girato in pellicola, credo uno di tutti i film italiani girati in pellicola, e che fondamentalmente io già all'epoca mi rimasi affascinato, perché comunque già all'epoca io ero fissato con tematiche sociali, perché ricordiamo, è uno dei film dove si esprime al massimo il tema della disabilità.
2: Beh sì, anche la cosa di sdoganarla tra amici per renderla normale era una roba di 13 anni fa.
1: Tu eri sulla sedia a rotelle, sì, io sì, interpretavo uno cieco, e cioè comunque c'erano...
2: Frank era napoletano.
1: Lui è uno sfigato di merda.
3: Sì, io sono quello che è cambiato meno.
2: Cavolo,
3: rispetto...
2: mi ha fatto effetto sentire la voce di Frank, è più giovane.
1: Beh, ragazzi, sono passati 13 anni. Comunque.
2: È giovane.
1: Però mi ricordo nella genesi del film, dove io, vabbè, ero emozionatissimo, il mio primo film da regista, io ero un po', come dire, il capocordata della cosa. Ma voi vi ricordate la preparazione? Noi per un mese ci siamo usciti, siamo andati. Cioè, la preparazione del film era che noi fondamentalmente dovevamo stare insieme il più possibile e condividere esperienze. Io mi ero fissato mettendovi sul contratto un mese prima di esperienze collettive.
2: Bellissimo. Ma infatti quello è uno dei ricordi più chiari che ho, tutte le cose che avevamo fatto. È una roba che secondo me si dovrebbe fare. Forse in America lo fanno.
3: Sì, sì. Tempo.
1: Sì, forse sì, forse
2: un po'
1: sì.
2: Che fanno tante prove, magari non è che fanno proprio la casa vacanze come eravamo noi, che eravamo in albergo a cazzeggiare per un mese, però il fatto di fare tante prove, secondo me, nelle commedie così ti svoltano proprio delle cose.
1: Un po' anche quello che avete fatto con Cena di Classe, secondo me, lì si sentiva, infatti ha avuto un grande successo e siete riusciti a restituire quel clima proprio di classe, di gruppo, e solo che all'epoca era veramente una cosa inusuale, no? E io mi ricordo che, cioè, anche io che prendevo gelati li davo agli operatori, agli elettricisti, ai macchinisti, dicevo, ma che cazzo, ma perché fai queste cose? Perché? E poi era un film che nessuno si aspettava niente da quel film, che poi fu un grandissimo incasso, anche superiore a quello di altri film che poi avrebbero avuto grandi seguiti.
2: Assolutamente.
3: Si può dire che è cult?
2: È cult.
3: Dopo tutti questi anni si può dire.
1: Si può dire che è cult, ed è stato anche uno spartiacque, un po' per questo modus operandi, anche un po' perché era il primo film che è stato pesantemente attaccato sui social. Yotobi, ti ricordi, no?
2: Certo.
1: E
2: certo.
1: Io mi ricordo, mi chiamavo e dicevo, ma la gente gli fa cagare il film. Dice, ma no, sta andando benissimo, è arrivato a 4 milioni, avrebbe chiuso a 5. Però era la prima volta che si respirava un clima di odio anche esplicito nei confronti di un film.
2: Sì, ma comunque adesso che io sto, ogni tanto mi capita che faccio anche dei contenuti social magari con gente parecchio più giovane, o comunque che si stanno interfacciando al mondo, anche chi magari proprio è alle prime armi, che a volte capita che si piglino i primi insultini e io gli dico, dai, vuol dire che stai facendo bene, perché quella cosa lì è proprio quella che mi ha fatto capire che se tu stai facendo bene arrivano gli insulti, perché se non arrivano gli insulti non stai facendo bene. E quindi effettivamente quello lì è stato il primo insegnamento, perché ci è arrivata una bella ondata di merda, l'avevamo anche patita, eppure

0: quando Frank aveva fatto gli scherzi telefonici, no? E questo accadde un miracolo pazzesco. E soprattutto la sensazione, voglio dire, di aver creato qualcosa veramente di epico, no? Qualcosa che poi è rimasto nell'immaginario collettivo. Vabbè, però insomma, volevamo...
1: Secondo me quel mese prima è stato cruciale. Cioè, senza quello non ci sarebbe stato il film in quel modo lì. Chiaramente, ovvio, però non sarebbe... poteva non avere quell'aura, ecco.
0: Quella preparazione lì è uscito il 21 novembre 2013 e mi ricordo la prima settimana eravamo dietro Thor, facemmo 1.800.000 in un weekend.
2: Me lo ricordo anch'io questo.
1: E Thor muto.
0: Mi ricordo il lunedì mattina la telefonata che fu incredibile.
2: No, io poi non sapevo niente, quindi cioè non sapevo le metriche, quindi mi basavo soltanto dalle vostre reazioni, i vostri commenti. Però poi obiettivamente quando siamo andati a fare le anteprime nei cinema così, la percezione della gente ti faceva capire che era una roba, stava succedendo qualcosa proprio.
0: Eh sì.
2: Per citare il film, sta succedendo.
0: Sta succedendo.
2: Molto prima di Gazzoli, dicevamo sta succedendo.
0: È vero.
2: È vero.
0: Allora adesso ci ascoltiamo un brano che ci ha portato Luca di Bon Jovi, che te hai tatuato come pentagramma. Hai tatuato questa canzone sulla tua pelle, Luca.
1: Quando hai detto hai tatuato questa K, era comunque giusta la frase.
0: Perché?
1: Allora, questa canzone l'ho portata perché appunto prima di venire qua ci hanno detto una canzone che è importante nella vostra vita, ok? E quindi io ho pensato, quale canzone può essere importante nella mia vita più della canzone che tutti mi chiedono ogni giorno? Che canzone c'hai sul braccio?
0: Ma perché?
1: Allora, questa canzone è, vabbè, non sono bravo Bon Jovi, non sono particolarmente fan, eccetera. Era semplicemente una canzone che era in un CD che mi aveva fatto la mia ragazza dell'epoca, che avevo 20 anni, e volevo farmi questo tatuaggio un po' a simboleggiare, ma non la relazione, proprio tutto quel periodo, sono un po' i miei 20 anni. Poi il fatto che questo tatuaggio costa, che ogni giorno ti dicono ma che canzone è, è un prezzo che mi accollo, pazienza, sì, è bello, sì. Perché invento sempre una canzone nuova.

0: Devo dire, abbiamo aperto con grande malinconia. Abbiamo aperto grande, con grande malinconia, rievocando Fuga di cervelli, questo film che abbiamo fatto insieme. E insomma, come si temeva un po', niente sarebbe mai stato abbastanza. Abbiamo ancora un gruppo con Frank Matano. Potremmo provare a chiamarlo Frank Matano?
1: Potremmo.
0: Da quant'è che non lo senti?
1: No, io l'ho sentito da poco. Ogni tanto ci scriviamo. Ci siamo visti anche ogni tanto. Però io in questi anni l'avrei voluto vedere sinceramente molto di più.
0: Anch'io.
1: Io un po' ogni tanto gli busso, però non voglio neanche fare la fidanzata che dice non mi scrivi mai.
0: Sì, certo. Ma posso chiedervi una cosa? Abbiamo fatto una cazzata a non fare il 2?
1: Sì.
2: No, dobbiamo aspetta.
1: Però ti dico una cosa, Secondo me questo tipo di film è uno di quei film che lievita lentamente, nel senso, se noi avessimo fatto un 2 sull'onda del successo del primo, secondo me diventava un po' un film di meccanismo, che uno dice ok, è andato prima ed era un po' pretestuoso, è andato il primo bene, fanno il secondo. Se fai passare un po' di tempo, secondo me possono emergere proprio dei conflitti narrativi che possono essere interessanti di qualcuno di loro, perché invecchiando magari questo va al problema del suo amore, eccetera.
0: È scritto, comunque il seguito è scritto, quindi volendo
1: il seguito è scritto, ma sono passati degli anni, giusto?
0: Sì,
1: sono passati 10 anni in teoria, no?
0: Sì, no, 13, dal 2013 al 2026 ora sono passati.
1: Ah, okay.
0: Ah, no, nel film dici nella storia, sì, più o meno era il tempo.
1: Infatti secondo me sarebbe stato invece interessante farlo.
0: Ma pensiamoci, ma comunque dimmi.
2: No, io sono d'accordo su questo farlo lievitare lentamente, secondo me un 20 anni dopo, un 25

0: anni dopo, è una roba tipo scemo, sì, più scemo, sì, cioè sì, diventa, sì, sì, certo, diventa proprio diventa un evento.
1: Io, allora, posso dire, io poi col senno di poi, io poi feci tutto molto bello, sì, no? E io forse col senno di poi, forse avrei dovuto pensare di fare Fuga di Cervelli 2, in effetti. E un'altra cosa che volevo dire era... Non, tutto molto bello, li voglio bene, però è un film che poi deragliava completamente da quello che si aspettava il pubblico. Ma quello che volevo dirvi, non vi ricordate quando una delle critiche maggiori che facevano a Fuga dei Cervelli era: ma è copiato?
2: No, incredibile.
1: Cioè, che era una critica proprio da bambini di 6 anni, no? Cioè l'idea che il pubblico non si rendesse conto che esiste nel mondo del cinema l'idea del remake.
2: È
1: certo,
2: incredibile.
1: Ma poi come,
2: cioè,
1: puoi pensare...
2: Ma l'avete copiato, questo, è copiato. Questa è proprio la prova del fatto che l'hating è sconsiderato, perché tu, sì, pur di doverci dare addosso, tiravi fuori una motivazione che proprio non sussiste. Cioè, sai quando il fatto non sussiste? Certo. Ecco, è copiato, vuol dire che non sai niente, e esatto, cioè non è colpa tua,
1: che
2: però sei un babbo.
1: Un po' la dinamica anche di Yotobi, che devo dire, quel video lì è stato meraviglioso.
2: Anche quello cult.
1: Cult assoluto, sì, cult, sì, assoluto, anche la mia risposta e tutto quanto. Però la cosa poi che ci rimase male di Yotobi è che lui di cinema non è che ne sa un granché. E questa cosa mi colpì tanto, perché io poi dopo l'ho rivisto dopo tanti anni e mi sono accorto...
2: Avete
1: invece
2: fatto il ring.
1: Sì, fu molto bello. Comunque è stato epico, epico.
2: No,
1: epico.
2: No, bello, bello, sì. Io, beh, io farei il 2.
1: Facciamo il 2?
3: Facciamo il 2.
1: Intanto ci si ferma un attimino e si torna a parlare tra poco con Pampers.
4: Nella vita devi apprendere l'arte di perdere, perché prima o poi perderai tutto. Perderai i tuoi familiari, gli amici si allontaneranno, il denaro andrà e verrà, la salute declinerà e un giorno anche tu sarai dimenticato. Tutto ciò che ora sembra cruciale, la tua reputazione, i tuoi successi, i tuoi problemi, non dureranno. Allora perché prenderla così sul serio? Perché passare le giornate a preoccuparsi di cosa pensano gli altri, quando alla fine dimenticheranno che sei esistito? Perché stressarsi per problemi minimi, quando finiremo per perdere ciò che conta davvero? Ci comportiamo come se tutto fosse permanente, quando in realtà niente lo è. Ci aggrappiamo con forza a cose che stanno già svanendo. Sprechi il tuo tempo limitato ad angosciarti per perdite che non sono ancora accadute. Ma quando accetti che perdere fa parte del vivere, finalmente puoi rilassarti. Puoi smettere di prenderti così sul serio. Tanto, alla fine tutto finirà in ogni caso.
5: Come stai?
1: Eccoci qua, intervista malincomica con i Pampers e questo è Come stai? Non rispondete tutto bene, siamo in onda tutti i giorni su Radio 24 dalle 18 alle 19.30 e vi faccio ascoltare una clippina.
6: Oh, la Pisa!
7: Quella Pinocchia!
6: Dai, oh, basta con sto soprannome solo perché la mia tipa ha il naso un po' lungo.
7: Un po' lungo? Ma se c'hai un livido sotto l'ombelico?
6: Ho capito, ma gli è la posizione.
7: Ma smetti. Per favore, non cantare che mi fai sbagliare.
6: Cosa stai facendo?
7: Sto giocando all'ultimo gioco per iPhones.
6: Cos'è, guarda le stelle?
7: No, pepe nell'occhio.
6: Ma la smetti di comprarti queste applicazioni da sfigato che non si può,
7: finale è imbattibile,
6: non si può vedere. Le applicazioni fighe, sono, te l'ho detto, sono quelle che iniziano con AI.
7: Tipo
6: AI golf, AI basket, AI tennis, quelle.
7: Quante volte ti devo dire che c'ho anche quelle? Guarda questa applicazione qua che ti fa diventare come la Montalcini.
6: E come si chiama?
7: Highlander.
1: Posso dire? Allora, spagata, quante spagata ne avete di battute così? Quante le avete contate?
2: Allora, noi di quel pezzo lì abbiamo fatto tipo forse una ventina di puntate, non di più, e diciamo che le prime 8 erano tutte abbastanza accettabili. Cioè questo si sente quanto eravamo acerbi,
1: sì,
2: perché
1: eravamo,
2: siamo veramente rincoglioniti a portare le frasi e le battute. Però diciamo che un po' di simpatia fa ancora quel pezzo,
1: sì,
2: dai, sì.
1: Però le battute sono,
2: sì,
1: carine.
2: C'erano carine. E poi dopo un po', però, come purtroppo la dinamica televisiva ti porta sempre a fare lo stesso pezzo ma diverso, ovviamente il concetto comico si diluisce un po', e quindi dopo 10, 12, 14 erano proprio un po'
1: Hai
2: lavato i denti, era così.
1: Vabbè, normale, normale. Vi faccio ascoltare anche un'altra piccola chicca, sentite questa.
8: Pampers, i Pampers, venite, finalmente un po'. No, nel senso, loro sono i più giovani, no, del cast di Colorado, il mondo giovane. Io, come diceva Belen, insomma, capisco un po' i giovani ragazzi con questi giochi, queste cose. Noi giovani siamo.
9: Capisci?
8: No,
9: vabbè, noi.
8: Diceva
9: noi giovani.
8: No, noi giovani, io per esempio, vedi, guarda.
7: Pugnazzo.
9: Ha tirato un pugno.
7: Come questo.
9: Che mi tocco il mento?
7: No, 10 secondi ti devi toccare la fronte, sono pugno.
9: Ah, mi sono passato.
7: di nuovo, ma, pugnazzo, ma tu non ma puoi, sei un babbo. Oppure questo?
1: Questo era un tentativo di portare il tormentone dell'occhiello a Colorado.
2: Sì, sì. Sì, perché poi in realtà ha anche ricicciato in Fuga di cervelli, se non sbaglio, sì.
0: Insieme a Puppa, non dimentichiamo,
2: esatto, cioè, intramontabile,
1: cioè, ma... i tormentoni scolastici, quelli proprio di quelli da bibbi scemi.
2: Beh, è giusto, secondo me. Anche secondo è giusto, me. Anche secondo me era giusto il tentativo. Forse bisognava farlo un po' più scritto, perché così forse sembravamo proprio dei. Un po' dei cazzoni e basta.
1: Ma no, meno male, vabbè, però, dai, scusami.
2: Sì, sì, è vero.
1: Questo vi vorrei chiedere: ma non è che oggi c'è proprio la paura di sembrare dei cazzoni e basta? E bisogna sembrare sempre più sofisticati?
2: Ma non so se è una questione di oggi o una questione del fatto che stiamo un po' invecchiando. Nel senso, io sento che adesso abbiamo quasi 40 anni e non è che voglio fare l'autore impegnato, però sento che mi interessa sempre meno fare una cosa solo divertente. Mi interessa che sia divertente, ma non per forza lasciare un messaggio, però che magari anche sia uno sguardo sul mondo, una roba che possa far capire alla gente anche cosa penso di alcune cose, rispetto che è semplicemente fare una roba divertente. Però certo, penso sia frutto più della vecchiaia che
1: dei
2: tempi.
1: Ma avete già 20 anni di carriera?
2: No, 17.
1: 17. Perché voi siete partiti cazzeggiando con i laboratori, col Cap 41,
2: sì,
1: a Torino. E poi
2: sì,
1: di lì è partito Colorado. C'era Cesare, sì, Vodani che vi venne a vedere.
2: C'era Fantechi. C'era Cristiano Fantechi, che salutiamo. Che sì, noi abbiamo iniziato nel 2007, quindi diciamo il duo ha quasi 20 anni, però che è diventato un lavoro dal 2009. Da quel Colorado in realtà c'era Savino i primi due anni, poi sei arrivato tu. E quindi sì, al Cap 41 ci vide questo autore di Colorado e abbiamo fatto il provino. In realtà è andata abbastanza di culo. Tra l'altro noi siamo stati sempre molto fortunati nei provini, vogliamo
0: certo
2: dirlo?
0: Fanno ottimismo,
1: da. Ottimismo.
2: Fanno ottimismo. Era la traccia 8.
1: No, no, sono 8 minuti che mancano per il blocco.
2: Ah, ok.
1: No, siete stati molto, molto fortunati ai provini, mi dicevi perché?
2: Non lo so, però io ti dico, noi quando abbiamo fatto Colorado potevamo fare sia Colorado che Zelig. Abbiamo scelto di fare Colorado, ci avevano preso in tutti i due programmi, però Zelig aveva lo Zelig Off, che non ti garantiva, okay, di andare su Canale 5. Invece Colorado era subito su Italia 1 in prima serata, quindi fu anche un autore, Teo Guadalupi, che risalutiamo,
1: grande,
2: che ci consigliò di andare a Colorado, perché per lui era andate direttamente sulla...
1: Che bastardo, l'ha fatto perché vi ci aveva sul cazzo.
2: No, no,
0: ci voleva Zelli che non sapeva
2: guarda,
0: come dirci.
2: Guarda, in realtà col
0: no
2: senno di poi è stata la scelta più giusta. Posso
1: dire, c'erano anche pali e dispari, no? Con un,
2: sì,
1: tuo omonimo che
2: sì,
1: è
2: Angelo Pisani.
1: Pisani, che più o meno avevano, non avevano le vostre dinamiche, però erano i giovani che parlavano così,
2: sì,
1: erano più,
2: sì,
1: mimici.
2: Certo,
1: era,
2: sì,
1: più
2: però mimici, si parlava però già di quasi 10 anni prima,
0: sì,
2: quasi
0: però era, sì, sì, sì, il nostro quando scrivevamo questo pezzo, il nostro riferimento comico, cioè di concetto, era il pezzo dei Pali e Dispari, perché
2: sì,
0: avevamo certo notato che quel pezzo lì, se tu lo riguardi adesso, magari uno non se lo ricorda, ma ha un ritmo incredibile, cioè fa scassare,
1: erano bravissimi,
0: 12
2: molto
0: volte,
2: bravo,
0: nel primo minuto,
2: bravo,
0: cioè,
2: sì, sì, sì. E quindi noi non so perché abbiamo, perché noi abbiamo visto anche gente molto preparata che aveva dei pezzi che magari in laboratorio avevamo visto 20 volte andavano bene, poi magari il provino o per ansia o per un po' di sfiga o perché la situazione era ostile di sfiga quella sera lì, magari si sono giocati male la loro carta. Invece noi abbiamo sempre avuto un gran culo nei provini, cioè un pezzo performava meglio di come aveva mai performato, quindi non so, forse c'era anche il dio che ci sosteneva.
1: Senti Andre, perché hai portato Elton John?
2: Ma io ho portato Elton John perché, allora, intanto è un artista che ascoltava sempre mio papà. Beh, questo è Rocketman, che non è che sono legato particolarmente a Rocketman, però ci sono 5-6 pezzi di Elton che proprio fanno parte del mio DNA, e ho deciso di scegliere Rocketman perché 10 anni fa, adesso non mi ricordo quando, abbiamo fatto una puntata su Italia 1 dove ci si buttava giù col paracadute, non so come si chiamava, forse giù in 60 secondi si chiamava.
0: 60 secondi.
2: Sì, una decina d'anni fa, non so perché io ho iniziato a cantare Rocketman durante la puntata e quindi poi era diventata anche una mezza colonna sonora di quella puntata, e non so perché ho un ricordo incredibile di un'emozione che mi dà. Sarà anche che ci avevo associato un'esperienza adrenalinica che non avevo mai vissuto. Sì, perché comunque non sono mai stato un fan dell'adrenalina, e quindi mi riporta proprio a uno stato di benessere adesso Rocketman, e allora ho pensato,
1: bello,
2: di unire queste due robe. Vai,
1: grazie.

0: Allora, abbiamo ascoltato Elton John con Rocketman e stiamo parlando un pochino, andiamo su una frase più malinconica, cioè che nel senso la coppia ha bisogno di due individualità per esistere, no? Ora io non vorrei andare nella dinamica di coppia della tua relazione, perché quella vorrei parlare invece di una relazione complessa, che è la vostra,
1: sì.
0: Cioè che fa molto più gossip, no? Rispetto a quella...
1: fa meno gossip, ma no, è più interessante. Gossip,
0: che secondo me è molto più interessante, cioè nel senso che adesso almeno abbiamo l'opportunità anche di raccontarlo, perché tu Luca sei un po' il Greg della coppia, no? Cioè sei quello che molto spesso è meno visibile, no? Quando Lillo adesso sta facendo tante cose e si esprime così tanto, allo stesso tempo quando loro lavorano insieme, perché Lillo e Greg continuano a lavorare insieme, a fare tante cose insieme, però allo stesso tempo Greg si vede meno, no? E questa cosa avviene anche nella vostra dinamica.
2: Beh, penso che questo sia per... Vabbè, intanto grazie, perché Greg, la carriera di Greg è a firma.
0: Io ho fatto un film da regista con Greg.
2: Bravissimo.
0: Io trovo eccezionale Greg. Ma è inutile anche paragonarli comunque.
1: No. Sì, no, vabbè.
2: Poi penso sia una questione anche di tua indole, di come vuoi portare avanti il tuo percorso artistico. Tra l'altro questa è una cosa che tu sai, perché sei venuto a vederci a teatro con l'ultimo spettacolo, ma ne parliamo, snoccioliamo.
0: Io posso dire, io ho prodotto uno spettacolo che è stato il più sfortunato pezzo della vostra carriera e l'ho pagato io insieme a voi, certo. Quindi non vi dovete dire niente a me, no? Vi ricordate?
1: No,
0: che spettacolo
1: era? Hai creduto in noi, parodie.
0: Io ho creduto molto in voi, e forse feci anche una pseudo regia di un altro spettacolo
1: di 10 anni di minchiate.
0: Di 10 anni di minchiate, sì. Quindi
1: non si può dire che tu, esatto, non ci sia stato,
0: che non vi voglia bene, che non vi stimi e che non vi apprezzi tantissimo. Vai.
2: Comunque no, snoccioliamo proprio questa questione, proprio di che siamo due persone diverse con il loro modo di fare diverso, che si uniscono e si ritrovano, e quindi il fatto che magari, cioè io non mi sento di lavorare poco, devo dire, quindi magari il fatto che non ho i social perché non ne ho voglia, nel senso che sono già un lavoro per me, per noi, e portare avanti la nostra pagina è comunque una concentrazione che serve. Quando sono a casa non c'ho voglia di mettere la mia vita o me stesso sui social, proprio di prendere il telefono. Quindi secondo me già con una parte di internet al giorno d'oggi la visibilità di un artista svanisce tanto. Poi per fortuna appunto stiamo conducendo gli fan, siamo a teatro, cos'altro
0: comunque
2: facciamo?
0: Non ti sei mai sentito da parte, o non sei mai stato sinceramente, non dico geloso, ma non ti è mai dispiaciuto di non esserci in una cosa che faceva Andrea?
2: Ma allora, dispiaciuto di non esserci, sì, perché sono comunque, facciamo un lavoro che sono tutte belle esperienze, quindi è sempre un'esperienza bella in più, è sempre una cosa bella. No, geloso o dispiaciuto, ma figurati, cioè nel senso, siamo amici.
0: No, ma ad esempio scena di classe, ti dico la verità, minchia, cioè cazzo, quando ti vedevo, che erano tutte persone che conoscevo benissimo, tutta gente, tutti amici, è come quando ti invitano a calcetto e tu non che non ti hanno invitato, perché lì è un discorso diverso, però stai a casa per n motivi, no? Beh. E non è che ho rosicchiato.

0: complicato, però ho detto cazzo, porca troia, non ci sono io, cioè li vedo gioire per una cosa a cui non ho partecipato.
1: No, cioè io gioisco del fatto che loro gioiscano e non penso minimamente a... Però sì, perché chiaramente sono contento perché un mio amico, collega, ma prima amici, certo, soprattutto, faccia delle cose fiche, cioè perché...
0: Certo, certo. Allora, noi ci si fe... No, devo fermarmi? Dico solo l'ultima cosa. Allora, secondo me voi siete anche molto complementari. Vabbè, non lo chiedo a te perché tu l'hai espresso già tantissime volte, no? Tu da una parte c'hai questa iperattività, questa bulimia che forse è un po' conflittuale rispetto alla sua pacatezza di base, no?
2: Beh, sicuramente sì, cioè io, per me l'espressione artistica è un'esigenza in tutte, esatto, le forme, cioè io mi sveglio, ho bisogno di, se magari un giorno non faccio un cazzo e non penso a niente, però sono proprio un vomitatore di idee, cioè, e quindi mi dispiace tenerle lì e non tutte sono perfette per una dinamica di coppia come la nostra, cioè nel senso anche il periodo con cui ho pubblicato tantissime cose con Beatrice, delle cose di coppia, era un'esigenza mia, che io avendo la possibilità di avere a casa un talento comico o attoriale che potevamo condividere un tipo di storie, un tipo di dinamiche che non avevamo mai potuto, perché ovviamente si parlava di uomo e donna in casa, cavolo, per me si è aperto un altro mondo, non mi sembrava vero di cambiare dinamiche, per me era proprio un'esigenza, capito? E quindi io ho questa, secondo me bulimia è giusta, che devo sfogare, lui lo vedo molto, cioè per lui, per me non è un'esigenza, nel senso, io per semplificare dico sempre che per me è la mia vita e per lui il suo lavoro, no? Che lo riassume ma lo fa capire, quindi ci sta che lui dice guarda, io mi trovo, sono appagato dalle cose che facciamo, le cose vanno bene, lavoro, non mi lamento, non ho necessità di fare altro, di andare chissà dove, e ovviamente in questo mondo se le cose non le cerchi non le trovi. Io invece che sento l'esigenza, magari metto una zampa di là, una roba di là, aumentano gli scenari. Sì.
0: Ci si ferma un attimino, si torna tra poco.
3: Futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti.
4: Ma chi l'ha detto? Buttare via la propria vita significa farne il migliore degli uomini. Vivere come ci pare e piace costa poco, perché lo si paga con una cosa che non esiste: la felicità.
3: Mi associo.
5: Ah sì?
3: Siete due individualisti intellettuali, come posso dire, fragili?
6: Come stai?
0: Come stai? Non rispondete tutto bene, siamo in versione intervista malincomica, siamo con i Pampers, ragazzi, quest'oggi, io vabbè, parliamo di tante cose, anche forse un po' troppo intimamente, però insomma ci fa piacere che voi possiate condividere, se volete dirci anche quello che pensate voi, 331-5755-721, messaggi vocali su WhatsApp, e la dinamica delle coppie comiche è sempre una dinamica complessa, sono tantissime coppie comiche, Luca e cioè prima parlavamo, prima dell'interruzione, del fatto che poi uno dei due a volte senta l'esigenza, l'espressione di andare da solo, anche Luca e Paolo, Luca Bizzarri sta facendo un percorso e Paolo un altro, è successo anche a Luca, è successo, io mi ricordo, tutti quanti ora pensano a te come quello della coppia che in realtà lo scissionista, in realtà raccontiamo della carriera solista di Luca Peracin.
1: Stiamo parlando di...
2: The UGF.
1: Ah ok,
0: vai.
1: Sì, io dopo tipo, non so cos'era, la prima edizione di Colorado, 8 puntate, vengo chiamato per fare, veniamo entrambi chiamati
2: sì,
1: per fare questo provino di questa fiction della regia, con la regia di Riccardo Milani,
0: regista che ora è il numero, uno dei numeri uno, sì, del cinema italiano,
1: è uno dei moderni storici che saranno storici, e facciamo questo provino eccetera, e poi... Ma molto ingenue, cioè figurati, anche perché era una fiction per Rai 1 che magari sbaglio, voi siete più addetti ai lavori, ma è proprio l'apice, cioè non l'apice, scusate, la cosa più, non mi viene la parola, più cinematografica, più professionalmente cinematografica, non che sia un film, ma
0: no, però,
1: che da zero, se tu sei proprio un pirla venuto dalla strada,
0: in cui Beppe Fiorello faceva Modugno, e il periodo in cui la fiction di Rai 1 lo è ancora, però è un prodotto di super serie A.
1: Esatto,
0: era la garanzia di un colosso,
2: assolutamente,
1: esatto. E
2: sì,
1: poi un ambiente serissimo, tra l'altro.
0: Benissimo.
1: Cioè,
0: e che cosa succede?
1: che mi dicono: guarda, sei piaciuto il provino, viene a Roma, che il regista ti vuole conoscere, mi conosce. Tra l'altro c'è una cosa divertente, perché mi conosce, mi guarda, mi dice: ah, ok, va bene, non lo so, lo scusa prima di iniziare, scusa se ti ho fatto venire, ci mancherebbe, sua santissimo,
0: vabbè, sono pazzi.
1: E mi fa: ok, a posto così, a posto. Mi chiamano dopo una settimana e mi fanno: vieni, ok, inizi. E io mi taglio le basette, mi faccio la barba e mi taglio le basette. E quindi avevo le... tipo Holly, no?
2: Ah, ok, sì, non avevi le basette.
1: Non avevo proprio... E arriva... E Riccardo Milani mi guarda e fa: che cosa hai fatto alle basette? E praticamente scopro che mi aveva scelto perché l'attore che faceva mio papà in quella cosa aveva i basettoni, e quindi io ero perfetto per le basette, e io le ho tagliate. È solo che a quel punto si doveva iniziare, poi una fiction dura 6 mesi, e quindi il mio personaggio era già sbagliato dall'inizio. Poi non penso di essere un grande attore. Poi il linguaggio della fiction in generale, soprattutto se tu sei un esperto e non hai quella malizia di dire: me la metto in bocca.
0: Comunque,
1: meglio.
0: Tu fiction 6 mesi?
1: Io ho fatto 2 stagioni di una grande.
0: 2 stagioni. Andrea a casa. Andrea a casa.
2: A perdere delle date.
0: A perdere delle date. A perdere delle date. Lo scissionista.
1: Ah, ok, scusa,
2: cioè,
1: se
2: fosse stato un bravo attore, esatto. Io magari adesso ero anni, esatto, che ero da solo.
0: Lasciamo stare tutti i film che te hai fatto per i cazzi tuoi, belli di papà.
2: Dopo, anni dopo.
1: Ma quelle sono tutte vendette dopo. Perché io ho fatto la cosa con la Sandrelli.
0: Non solo. Tu hai fatto anche un film con Boldi. Scissionista. Da solo. Da solo. Da solo. Raccontaci che cosa hai fatto i giorni prima, una settimana prima del film.
1: Allora, prima una settimana mi chiama un regista, dice: vorrei incontrarti per questo nuovo film, Natale, no, Matrimonio al Sud, un cinema.
2: Chiedigli chi, se si ricorda,
1: no,
2: chi è,
1: dai,
2: il regista.
1: Sei una merda, perché tu hai capito che non me lo stavo ricordando, lo so benissimo chi è il regista. Il regista.
0: Dai, minchia,
1: ho un lapsus.
0: Paolo?
1: Paolo Costelli.
0: Costella.
2: Che è anche un grande
1: sindaco di Cumiana.
0: Ma vai a cagare, no.
1: Paolo Costella.
0: Vai, okay. Insomma.
1: E
0: mi
1: dice: voglio incontrarti perché mi piacerebbe averti in questo film, eccetera. Io la settimana prima vado in un locale di Torino, bevo uno sciottino di Assenzio, che però non bastava berlo, quindi la pratica era anche accenderselo in bocca con una fiamma ossidrica, e cosa che avevo fatto più volte, quindi non è che era,
0: cioè,
1: tutto controllato.
0: Tu sei andato in un locale di Torino la, sì, settimana prima dell'inizio delle riprese sul set.
1: Sì, non a farmi male, sono andato a fare una cosa che facevo.
0: Era uno shot di Assenzio incendiato
1: in bocca. Chiudi la bocca.
0: Scusami, come funziona?
1: Accendi, chiudi la bocca,
0: accendi
1: e butti
0: cosa?
1: Giù. Accendi cosa?
0: Cioè,
1: la macchina fuori, cosa
0: ti
1: accendi?
0: Ti metti l'assenzio in bocca. Accendi?
1: Sì.
0: Della tua bocca?
1: Sì.
2: Eh sì, funziona così. L'hai fatta anche mai fatto in vita mia.
1: Vabbè. Sicuro?
2: Non mai fatto.
1: Vabbè, quindi... comunque, poi quel locale non l'ha più fatto questa cosa da quel giorno. Perché, non so perché, mi prende un po' fuoco la barba, qualcosa. Io lascio cadere l'assenzio in bocca e mi prende fuoco la faccia. Tutta.
2: Gli ha poco la fai.
1: Ho una settimana dall'inizio del film. Io non so come ho fatto, crema, vitamina D, eccetera.
0: Scusami.
1: Ma una ripresa ci ho messo. Il regista non l'ho incontrato, gli ho detto che non potevo. E 20 giorni dopo ero a posto.
0: Ma scusami, tu.
2: Era solo un altro modo per togliersi le basette.
0: Ma scusami, tu ti hai preso fuoco la faccia. E se ma un ustione hai avuto, no?
1: Sì,
2: sì, sì, ma ce l'ha ancora i segni dell'ustione,
0: Un ustione secondo
1: la barba col buco.
2: Scusa.
0: Ma scusa,
1: avevo letto,
2: ma incredibile.
0: Ma questa era la tua grande occasione, magari. Con chi eri? Con Fatima Trotta, che ti
1: l'ho fatto poi il film, ma non è che me la sono persa.
0: Lo scissionista. E Andrea a casa.
1: È buffo di quel film, sarà che si vedevano i segni dell'ustione, ma la storia era, cioè, chiaramente i protagonisti erano i grandi comici, che ma parlava di un matrimonio. e ci sono tutti nella locandina.
2: Ma ti ricordi sta roba della locandina?
0: Sì, sì.
1: Io
0: sì.
1: No.
0: Sì, ci sono tutti tranne lui.
1: Io ci sono nella locandina come sposo piccolo sulla torta.
2: No, no, questa roba è incredibile. No, questa roba è incredibile.
0: Perché ci sono tutti?
1: No, non lo so. Salvi ancora oggi ogni tanto mi scrive solo per prendermi per il culo.
2: L'unico protagonista che non è in locandina.
0: Ma perché?
2: No, non ho idea.
0: Scusami.
2: Lui ne colleziona però di ste robe, io non so come sia possibile.
1: Allora, non è che uno lo fa apposta,
0: io volevo chiudere una cosa raccontando un altro aneddoto. Scegliete voi. Poi dopo cambiavo argomento, però un altro aneddoto vostro, lo sappiamo, ormai è abbastanza rinomato, vi conoscete dalle elementari.
2: Sì.
0: Cioè proprio la foto di classe elementare in cui voi siete insieme, siete amici da una vita e vi conoscete meglio di chiunque altro. Perfetto. Mi raccontate un aneddoto, io ne avrei uno da chiedervi.
2: E se ce l'hai, perché guarda, quando bisogna scandagliare
0: quello della macchina che non trovate.
1: Sì, ho capito, comunque.
0: Dai, quello, dai. Allora, uno e poi cambiamo argomento.
2: Allora,
0: chiudiamo il blocco.
2: Eravamo andati a fare a Milano una serata.
0: Se ne avete uno di meglio, no?
2: No, ma questo fa ridere, questo fa ridere. Voglio solo ricordarmi bene la dinamica perché è un po' macchinosa. Vediamo se ce la ricordiamo. Eravamo andati a fare una serata in un locale di un amico di Pintus a Milano. C'era una chiesa di fronte a questo locale. La serata era finita tardi, io penso di essere ritornato a casa, vivevamo all'epoca nella stessa casa perché era il periodo milanese per Colorado, quindi avevamo affittato la stessa casa, quindi secondo me io ero tornato prima, eravamo andati con la sua macchina, forse io ero tornato in taxi, non mi ricordo.
0: Vabbè, eravate un po' alticci.
2: Eravamo molto alticci.
1: Non alla guida.
2: Fatto sta che lui torna a casa e la mattina dopo dovevamo andare in studio, avevamo le registrazioni, ci svegliamo e lui fa, guarda, io ieri mi hanno rubato la macchina, quindi sono tornato o in taxi o si era fatto accompagnare.
0: Non se lo ricordava come tornato.
2: Non se lo ricordava. Avevamo due macchine, c'era la mia e la sua. Quindi ho detto, vabbè, partiamo un po' prima con la mia, andiamo a vedere se per caso davvero te l'hanno rubata o semplicemente non l'hai trovata, ok? Perché era possibile. E lui dice, guarda, me l'hanno rubata, facciamolo per curiosità, ma andiamo. Allora prendiamo la mia macchina, ritorniamo al locale e lui diceva, vedi, era parcheggiata lì e non c'è. E gli faccio no, perché se vedi è lì ed era solo dall'altro lato della strada. Cioè lui l'aveva parcheggiata davanti alla chiesa. Noi l'abbiamo trovata invece di fronte al locale. No, io non so qual è la dinamica. E lui a un certo punto dice, probabilmente c'era la messa e me l'hanno spostata con un carro attrezzi dall'altro lato. Io faccio sì, perché secondo te ti spostano solo la macchina da un lato all'altro, così, come servizio privato.
1: Una volta l'avevo visto fare comunque.
2: Quindi lui è ritornato in taxi perché non aveva visto che la sua macchina era dall'altro lato della strada solo, ok? E niente, poi in realtà si è ricordato che per un motivo, forse proprio per qualche divieto, qualcosa, l'aveva spostata durante la notte, se l'era completamente dimenticato. Fatto sta che vabbè, ci facciamo un po' sta risata da cosa buffa che è successa, ci prendiamo la macchina, io la mia macchina, lui la sua macchina e andiamo in studio a Colorado. Al primo semaforo mi tampona. No, io sono sceso. Io sono sceso basito e lui ha risposto: ho mancato il freno.
0: Fammelo con la sua voce, per favore.
1: Ho mancato il freno.
2: Porca troia, questo è incredibile. Incredibile.
0: Ci si ferma un attimino, ci si sente tra poco.
5: Amore, tempo, morte. Se queste tre astrazioni collegano ogni singolo essere umano sulla Terra, ogni cosa che vogliamo, ogni cosa che abbiamo paura di non avere, ogni cosa che alla fine decidiamo di comprare, è perché in realtà, a conti fatti, noi desideriamo l'amore, vorremmo avere più tempo e temiamo la morte.
6: Come stai?
0: Come stai in versione intervista malincomica? E sono qui con i Pampers. Non c'è sì, c'è un po' di malincomia, però insomma devo dire che è tutto molto divertente. Tutto molto divertente. Abbiamo già affrontato tanti temi, anche i temi della complicazione all'interno di una coppia, di restare poi alla fine saldi. Cioè, forse solo una coppia che è resistita al tempo, che è Stanlio e Ollio. Voi sapete questa storia bellissima su Stanlio e Ollio, dove Oliver Hardy, c'è anche un film bellissimo, è l'unico dei due che ha fatto un film fuori dalla coppia. Dopodiché è rientrato subito, perché lui era quello che era anche meno creativo, no? La mente lì era Stan Laurel. Non solo, Stan Laurel venne in America in nave con un altro signore, si chiamava Charlie Chaplin, ed era il migliore amico di Charlie Chaplin. Nonostante Chaplin gli avesse chiesto anche a Stan Laurel: vieni a fare un film con me, lui diceva: io devo fare film con Ollio. E io trovo meraviglioso e super romantico che poi, quando Oliver Hardy è morto, Stan Laurel ha continuato a scrivere gag con Oliver Hardy. Quindi, hai capito la cosa bella? Appena tu, Luca, morirai, Andrea continuerà a scrivere a cattapara e al posto tuo ci sarà Greg. Questa è la grande notizia che noi vogliamo dare dalle
1: frequenze di
0: Radio 24.
1: Dire, perché nel film è raccontato molto bene questa cosa, che comunque quello che muore prima è quello più grosso appassionato di scommesse.
2: Beh, come, quello film è proprio bello. Come si chiama? Quello dell'ultimo periodo di Stanlio Olio?
1: Stanlio Olio.
2: Si chiama Stanlio Olio? Sì. Veramente? Sì. Veramente?
1: Non so se sei sicuro.
0: Penso di sì. Grazie, ci sentiamo lunedì alle 18 con Come stai su Radio 24. Grazie Andrea. Grazie
2: a voi. A voi. Ciao, grazie a voi. Ciao Paolo.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Torna la paura a Napoli per un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. 60.000 migranti a Ceuta, Madrid assicura, sono tutti tornati in Marocco. L'Italia blocca Schengen con la Spagna. Fine settimana da esodo estivo, 26 milioni in viaggio. Quarta ondata di calore, domenica 23 città da bollino rosso. Europei di nuoto, l'Italia parte bene con un oro e un argento. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. A Napoli terremoto di magnitudo 4.7 nella zona dei Campi Flegrei, uno dei più violenti degli ultimi anni, una decina di feriti lievi, crollato un traliccio dell'alta tensione.
9: Ha raggiunto magnitudo 4.7 la scossa di terremoto registrata ieri alle 19.47 a una profondità di 2,06 km nei Campi Flegrei. È la più forte dello sciame sismico che sta interessando nuovamente l'area ed è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Questa volta, oltre a importanti danni a cose, si registrano feriti, 4 in codice giallo. Alcuni hanno fratture. A Pozzuoli, comune dell'epicentro che è vicino alla zona della Solfatara, il costone tufaceo che sovrasta via Napoli è crollato in due punti. Uno ha coinvolto la parte esterna di un condominio privato e ha schiacciato alcuni veicoli parcheggiati. Altri crolli e danni si sono registrati nel centro storico del comune, nei pressi dell'anfiteatro ha ceduto la facciata di un edificio. In alcune abitazioni sono scoppiati i vetri delle finestre. Il servizio di trasporto della linea su ferro cumana è stato interrotto non solo per le verifiche previste dal protocollo in caso di scosse di elevata intensità, ma anche perché ha ceduto un muro limitrofo ai binari. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
8: 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, assicura il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, ha aggiunto.
10: Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, col Ministero dell'Interno che ha quantificato in diverse decine di migliaia gli immigrati irregolari rientrati in Marocco dopo una notte all'addiaccio in una città divenuta spettrale. Molti negozi e mercati chiusi, oltre al senso di ostilità diffuso da parte della popolazione locale, le autorità stimano in circa 60.000 clandestini entrati a Ceuta in un solo giorno.
11: Una violazione dell'integrità territoriale di Spagna.
10: Il premier Sánchez, volato nell'enclava, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma ha evitato di innescare polemiche col Marocco. Ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. La crisi è rimbalzata al di là dell'Atlantico, con il presidente americano Trump pronto a dichiarare che in caso di vittoria Dem alle elezioni si potrebbero vedere scene analoghe anche negli States, è diventata europea dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca hanno rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. La presidente della Commissione von der Leyen chiede rimpatri rapidi. Il commissario agli affari interni Brunner rassicura sicura, non risultano flussi da Ceuta. Le regole sono chiare, Schengen prevede già che chi parte da Ceuta e Melilla venga controllato e filtrato. In secondo luogo, i trattati non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: Dalle minacce ai fatti, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime ed aeree con Madrid e anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia. Critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di propaganda e demagogia e di voler solo rincorrere le peggiori destre. Sospendere Schengen non ha nessun senso visto il regime

0: Il controllo che normalmente vige con Ceuta ricorda Maggi più Europa e intanto è crisi diplomatica tra Roma e Madrid che ha portato anche alla convocazione dell'ambasciatore italiano. Non sono infatti piaciute le critiche del ministro degli esteri Tajani alla recente regolarizzazione da parte della Spagna di 500.000 di migranti definita un pericolo per la sicurezza. Nulla a che vedere, ha precisato il governo di Madrid, con l'attuale crisi che è invece legata ad un'interpretazione opportunistica di una sentenza del tribunale spagnolo. E il premier Sanchez ricorda come dal 2021 ad oggi in Italia siano entrati 478.000 irregolari, in Spagna la metà. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Seconda notte al lavoro per i vigili del fuoco di Messina tra le macerie della palazzina crollata, ancora 5 i dispersi.
2: Vanno avanti le ricerche dei 5 dispersi ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco stanno usando anche i telefoni cellulari per provare a localizzarli. Un sesto disperso, Carmelo Leone, 64 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina. Le squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie stanno operando anche con l'aiuto dei cani. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Uno dei pilastri distrutti è stato però isolato dai vigili del fuoco e conservato, sarà sottoposto ad accertamenti per verificarne la struttura portante. La procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La palazzina ospitava sia appartamenti che negozi. Al piano terra erano in corso dei lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie. Oltre ai dispersi ci sono anche 3 persone ferite, di cui uno in codice rosso. Erano i 3 operai impegnati nella ristrutturazione del supermercato al piano terra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Educatore e attivista oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto all'età di 96 anni, prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato nel recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. I funerali lunedì a Milano. Sempre a Milano, martedì le esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Tra i tantissimi attestati, l'inchino del Real Madrid, che nel ricordarlo ha parlato di una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Fine settimana di esodo estivo con le temperature roventi della quarta ondata di calore. 23 domenica, le città da bollino rosso.
3: Il prezzo della benzina self sulla rete stradale ha toccato ieri il record di quest'anno, 1,995 euro al litro nella media nazionale Mimit, dopo settimane di aumento. Il gasolio ha toccato invece lunedì scorso il record storico assoluto in Italia, 2,185 più del 2022, scendendo poi ai 2,080 di venerdì per effetto dello sconto accise introdotto dal governo fino al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend, venerdì bollino rosso tutto il giorno, mentre la massima criticità, bollino nero, è prevista per sabato mattina, anche secondo Autostrade per l'Italia. Meno traffico è previsto la sera e a partire da domenica pomeriggio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Italia parte come meglio non si poteva, gli europei di nuoto a Parigi, oro nella gara mista squadre di tuffi, apertura della rassegna, argento per Filippo Pelati nel tecnico del nuoto artistico, azzurri in cima al medagliere per la prima notte. Finisce qui questa edizione di GR24, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24.

0: 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Rieccoci qui, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Per tutta l'estate, dalle 15 alle 16, l'appuntamento è con un Grand Tour, con una selezione delle puntate che durante l'ultima stagione ci hanno portato in giro per l'Italia per raccontare il viaggio in più o meno, insomma, tutte le declinazioni, quindi tra borghi, musei, eventi, cicloturismo, trekking e anche cammino. Per cui, insomma, buon ascolto.
2: Questa settimana siamo nell'isola che sembra un continente, in Sardegna. Il nostro viaggio questa volta punta più sull'interno e comincia nella parte settentrionale. Agius è un borgo arancione del Touring Club italiano. Con noi Claudia Pulixi, delegata alla promozione turistica del borgo. All alone in the snow,
3: nowhere seems close. Ci troviamo ad Agius. È un paese di 1400 abitanti che si trova nell'estremo nord della Sardegna. Ci troviamo a 7 km da Tempio Pausania e a 56 km dal comune di Olbia, che sono i due capoluoghi della nuova ricostituita provincia Gallura nord-est Sardegna. Per intenderci, la provincia confina a nord con la Corsica, quindi la cittadina di Bonifacio, a est abbiamo il Mar Tirreno, a sud la provincia di Nuoro e a ovest la città metropolitana di Sassari.
2: Che posto è Agius? Se tu lo dovessi descrivere a chi non c'è mai stato, come sicuramente qualcuno tra i nostri ascoltatori, quali parole sceglieresti?
3: Allora, per descrivere Agius devo fare riferimento a un contrasto cromatico in questo caso. Abbiamo due colori prevalenti, il grigio e il verde. Questo caratterizzato proprio dal fatto che siamo circondati da una catena montuosa, i monti di Agius, che hanno fatto un po' la storia del paese e hanno caratterizzato anche, diciamo, plasmato il carattere dei suoi abitanti. Erano qua da tantissimo tempo. Stiamo parlando dell'era primaria del Paleozoico, intorno ai 350-280 milioni di anni fa. E quindi è un elemento molto caratteristico del paese, però tutto intorno abbiamo quindi un contrasto bellissimo con il verde della macchia mediterranea, quindi sugherete, leccete, lentischio, corbezzolo, tutto ciò che la macchia mediterranea propone, e quindi abbiamo questo forte contrasto visivo che rappresenta un po' tutto il territorio che ci circonda, ma che rappresenta anche un po' il carattere della popolazione che ci vive e che è caratterizzato quindi da un contrasto continuo tra la forza del granito ma anche la morbidezza del sughero che un po' ci caratterizza.
2: Dal punto di vista architettonico, come descriveresti Agius?
3: Agius rappresenta nel suo abitato il granito, proprio perché questo materiale è stato utilizzato nella costruzione di strade, case, quindi lo ritroviamo poi all'interno del centro matrice, quindi del centro storico, ma anche le case di nuova costituzione, di nuova costruzione, riutilizzano sempre questo materiale. Ma intorno a questo abbiamo anche un cielo che ci sovrasta e quindi questo forte elemento azzurro che è un po' tipico di tutta la Sardegna, grazie anche ai forti venti che ci attraversano in lungo e in largo. Ma abbiamo quindi questo centro granitico del centro storico che è caratterizzato anche da tante vie, viuzze, stradine che si perdono un po', diventa un po' labirintico, ecco. All'interno del centro abitato abbiamo delle chiese di antica costituzione, sempre in granito e che rappresentano quindi sempre, diciamo, costruite con lo stesso materiale. Il centro abitato però ha una origine antica che viene fatta risalire intorno al 1300, che è la data in cui è stato ritrovato nei documenti ufficiali per la prima volta il nome di Agius, sotto forma di nome Agius. Ma l'elemento difficoltoso nella datazione del paese è dato dal fatto che in Gallura abbiamo degli insediamenti abitativi tipici di questa zona che vengono chiamati appunto stazzo, che derivano dal latino stazio, appunto stazione, soffermarsi, che sono delle case di campagna, quindi gli abitanti di questo territorio vivevano nel territorio circostante e poi ovviamente per avere la possibilità di accedere ai servizi primari sono stati costretti a raggrupparsi in un centro abitato unico e quindi questa è la difficoltà principale che ci arriva appunto dalla datazione, dalla realizzazione e costituzione del paese è dato da questo fenomeno. Però girando all'interno del paese abbiamo tanti altri elementi architettonici che possono essere di grande interesse. Abbiamo il Museo Meoc, che è un museo dedicato a Oliva Carta Cannas, stato costituito nel 2004, che dal 2004 è cresciuto e ha ampliato i propri spazi espositivi aggiungendo un secondo stabilimento che era un'ex pretura, il Museo del Banditismo, e poi si è concluso con la terza parte che ha fatto un po' del paese un museo a cielo aperto e si chiama appunto Aperto. È un'esposizione di arte contemporanea anche delle sculture che sempre in granito che sono visitabili gratuitamente da chiunque si rechi nel paese e che abbelliscono il nostro centro storico.
4: C'è un luogo, un angolo del paese a cui sei particolarmente affezionata, che potresti definire il tuo angolo del cuore?
3: Allora, sì, il luogo del cuore del paese può essere sicuramente la Piazza delle Danze. È una piccola piazzetta che si trova all'interno del centro storico e che veniva utilizzata dagli abitanti del paese dopo le funzioni religiose per effettuare le danze collegate ai riti religiosi di riferimento. E quindi all'interno di questa piazzetta ci si rincontrava e chi aveva il sonetto iniziava a suonare e tutte le persone che sapevano ballare poi si univano in danza.
4: Dal nord scendiamo e ci fermiamo poco più a sud del centro esatto dell'isola, a Isili. Qui c'è un lago tutto speciale, ce ne parla il primo cittadino di Isili, Luca Pila.
5: Siamo al centro della Sardegna, agli estremi della città metropolitana di Cagliari, e quindi siamo a circa 70 chilometri dal capoluogo, quindi da Cagliari, 70 chilometri da Oristano e 70 chilometri anche dalla costa est. Ci troviamo quindi nel centro sud Sardegna.
4: Perché si parla del suo comune? Nel suo comune c'è questo lago particolare che appunto attira parecchio.
5: Sì, oltre a essere un centro amministrativo importante in Sardegna, il nostro comune si sta caratterizzando negli ultimi anni anche per un certo sviluppo turistico. Abbiamo un lago con un'isola al centro dove sorge la chiesa di San Sebastiano ed è molto suggestiva. Stiamo cercando di potenziare il nostro lago e svilupparlo da un punto di vista turistico. Quindi nel nostro lago si praticano alcune discipline sportive come la canoa, il dragon boat e poi viene utilizzato anche per le escursioni. Ci sono due società che gestiscono le rive del lago. Una fa in particolare turismo, quindi con pedalò e barche, e l'altra si occupa principalmente di attività sportiva.
4: Tra l'altro è stato definito un po' il Mont Saint-Michel italiano.
5: Sì, l'isolotto è molto caratteristico, una caratteristica unica in Sardegna. E quindi attira molti turisti. Quando nei periodi di siccità, come ultimamente a fine

0: 2025 riemerge la strada e quindi si può anche andare a piedi, è per quello che è stato definito come Mont Saint-Michel.
1: Però non c'è solo questo, perché diciamo che state lavorando su più tavoli per alimentare il turismo.
0: Sì, stiamo cercando anche di incentivare quelle che sono le nostre tradizioni, quindi tradizioni artigianali della lavorazione del rame e della tessitura. Noi abbiamo un bel museo che si chiama Museo Maratte, quindi Museo dell'Arte del Rame e del Tessuto. È visitabile tutti i giorni tranne il lunedì. È stato oggetto di vari interventi ed è ospitato nel Palazzo degli Scolopi. È un bel restauro, sicuramente merita di essere visitato. E stiamo anche investendo molto sull'archeologia. Isili ha circa 50 siti archeologici, in particolare 50 nuraghi. E abbiamo un sito, il Nuraghi Spara, che è si caratterizza perché ha la tolos più alta della Sardegna, con i suoi 12 metri. Ed è stato inserito anche nel progetto Sardegna verso l'UNESCO, quindi stiamo aspettando il riconoscimento come bene UNESCO, un patrimonio sicuramente da valorizzare. Infatti abbiamo iniziato anche una campagna scavi all'interno del sito archeologico, è tuttora in corso, e abbiamo notato che comunque anche le campagne scavi attirano turisti, proprio i turisti sono interessati a vedere lo scavo.
2: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.
1: Scendiamo ancora, andiamo verso Cagliari. San Sperate è un comune molto particolare, i murales che anche qui attirano lo sguardo ne sono la prova. A San Sperate c'è il Giardino Sonoro, frutto dell'intuizione e della passione dello scultore Pinuccio Sciola. A raccontarlo per noi è sua figlia Maria Sciola.
3: Allora, siamo a San Sperate, che è un piccolo centro, ora ha più o meno 9.000 abitanti, a soli 15 chilometri da Cagliari, tra l'altro vicinissimo dall'aeroporto appunto di Cagliari, quindi anche questo, diciamo, può aiutare la fruizione. San Sperate è un paese di tradizione agricola, che nel 68 il mio amatissimo babbo, al rientro dai suoi viaggi studio, trasforma con un'operazione enorme in paese museo, quindi ad oggi San Sperate è un museo a cielo aperto.
1: Come nasce questo museo? Raccontaci un po' anche dell'avventura di tuo papà.
3: Volentieri. Il Giardino Sonoro, che ospita visitatori da tutto il mondo, inizialmente era l'agrumeto della famiglia di mio babbo. Mio babbo nasce da una famiglia di contadini ed è proprio questa università della natura, come la chiamava lui, che lo aiuta ad utilizzare tantissimo le mani nel periodo appunto infantile. E quello spazio, quindi il Giardino Sonoro, questo spazio è ad oggi un museo che ospita oltre 700 opere che nel corso degli anni babbo ha seminato e che ora sono cresciute.
1: Maria, adesso ci devi un po' raccontare che cosa sono queste opere. Noi non possiamo vederle, però certo. Tu sai bene di che cosa si tratta, quindi chi meglio di te?
3: Il Giardino Sonoro oggi ospita circa 700 opere, la maggior parte delle quali megalitiche, quindi opere in pietra, di calcare o basalto o granito, che raggiungono anche circa 3-4 metri di altezza. Il percorso è di circa un ettaro, dove non ci sono direzioni, perché è giusto che uno anche cammini ricercando le emozioni nella propria via. Poi noi accompagniamo il visitatore a scoprire queste opere, perché in questa splendida collezione sono custodite le pietre sonore, quindi la peculiarità di un percorso artistico, ossia di quello di mio babbo, che sono opere che possono essere fruite con tutti i sensi. Ciò vuol dire che il visitatore, accompagnato dalle guide specializzate, può approcciarsi ad un elemento sempre, diciamo, definito inerme, senza anima,

0: Proprio a questo proposito, in relazione a quanto tu dicevi, raccontaci un po' come si articola anche la visita. Tu dicevi noi accompagniamo, però poi è necessario viverla proprio con i propri sensi. Però raccontaci anche un po' il percorso.
1: Sì, i visitatori possono venire, noi consigliamo sempre di prenotare la visita nel giardino, perché puntiamo ad una spiegazione che sia più di qualità che non di quantità. Quindi facendo visite guidate ogni ora, dopo un certo numero di persone è meglio bloccare, così non diventa tanto dispersivo. Le persone vengono accompagnate, che sia nell'orario di lingua italiana o inglese, alla scoperta di questo luogo, quindi l'agrumetto di famiglia che diviene museo, e tra queste opere, in base alle tappe, andranno a scoprire la pietra che si muove, quindi la pietra elastica che ha delle lamelle fine fine che solo con una carezza assume delle movenze che paiono quasi rituali. Poi si va a scoprire le pietre in calcare, che sono pietre che si formano sott'acqua, e a livello sonoro mi piace perché Babbo diceva sempre io non ho scoperto niente, ho semplicemente liberato questo suono che amava definire voce, che era nascosto nella pietra da migliaia e migliaia di anni. Quindi come noi che abbiamo tutti una voce diversa, anche le pietre, ognuna ha il suo suono, quindi il calcare ha un suono liquido, mentre il basalto ha un suono che sembra venire da sottoterra, è una pietra vulcanica come la Sardegna, che è un'isola vulcanica molto antica ed è infatti piena di basalto. Il percorso dura all'incirca mezz'ora di giorno, mentre di notte accompagniamo con delle visite speciali, dove oltre alla visita alla scoperta delle pietre sonore, accompagniamo alla scoperta dei graniti, che sono opere che hanno dettagli che cambiano in base alla luce artificiale che viene mossa, sono veramente speciali. E poi questo passaggio notturno conclude col fuoco acceso in mezzo alle sculture, che è un rituale che Pinuccio, mio babbo, amava fare tantissimo quando ospitava amici che venivano da ogni parte del mondo, e amava dire qua le stelle non cadono ma qua nascono. Oltre a questo mi piacerebbe aggiungere che la grande eredità che lascia Pinuccio Sciola, quest'uomo che è il suo paese museo San Sperate, il giardino sonoro, ma soprattutto la sua filosofia, era la stessa persona sia che a casa nostra venisse Renzo Piano, sia che venisse il vicino di casa. Aveva una profondissima umanità, e ciò non voleva dire che fosse più in basso degli altri, ma semplicemente che fosse in assoluto contatto con la terra, con il cielo e con le persone. E quindi penso che passeggiare a San Sperate, respirare quest'aria di arte, di bellezza e di comunità, ti riporti ad avere di nuovo rispetto per le persone, per la natura, e forse oggi ne abbiamo ancora più bisogno, più di ieri.
0: Restiamo nella parte meridionale della Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, a Flumini Maggiore. Entriamo nell'antico Museo Mulino con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
2: Oggi andiamo a Flumini Maggiore, che è un piccolo paese nella provincia del Sulcis Iglesiente, nella parte sud-occidentale della Sardegna, e ci andiamo a scoprire il vecchio Museo Mulino, che è un museo etnografico secondo me davvero carino. Per capire il senso di questo museo bisogna anzitutto rifarsi alla storia del comune che lo ospita, che è stato fondato con un atto di vassallaggio nel 1704. All'indomani della creazione del comune e quindi dell'inizio dell'edificazione delle abitazioni, si è immediatamente pensato di costruire anche dei mulini, sfruttando la presenza del rio Manno, che era certamente una risorsa straordinaria per quel territorio. Tant'è vero che la diffusione dei mulini a Flumini Maggiori è stata tale che nel corso di un secolo il territorio del piccolo comune è arrivato a ospitare 21 mulini, con uno straordinario sfruttamento della risorsa idrica a disposizione per attività e manifatture di diversa tipologia, come vedremo. Tra questi mulini c'era appunto il mulino Licheri, che è, diciamo, sopravvissuto e che si è deciso di restaurare per destinarlo ad uno positivo permanente, che è appunto il nostro museo. Obiettivo di questo

0: progetto è stato anzitutto quello di riportare gli spazi di questo mulino che ospitano il nostro museo alla loro struttura originale, mantenendone quindi le caratteristiche in termini di edifici sardi tradizionali, quindi con i muri composti da paglia e fango e i tetti realizzati in canne, e creando all'interno di questi spazi un percorso che permettesse al visitatore di entrare nella storia e nelle tradizioni più tipiche del territorio. Proprio per questo motivo il museo è articolato in 11 spazi che prendono in considerazione le diverse attività e le diverse tipologie di vita quotidiana che hanno caratterizzato le popolazioni di Flumini Maggiore e in realtà di buona parte della Sardegna nei secoli passati. Si parla quindi ad esempio della storia della vinificazione e ci troviamo nella prima sala del museo, con l'esposizione di tutti gli strumenti utilizzati sia per la coltivazione e la cura delle viti che per la produzione e la conservazione del vino. Ma si parla anche della storia della macinazione, con un percorso espositivo che prende in considerazione una tradizione che nel territorio di Flumini Maggiore risaliva addirittura al periodo nuragico e che viene raccontata attraverso reperti che vanno da, appunto, da un passato molto remoto a tempi ben più recenti, come il caso ad esempio del primo mulino elettrico comparso in paese nel corso degli anni 30 del Novecento. Abbiamo detto che questo museo non prende solo in considerazione dal punto di vista etnografico le attività, ma anche gli aspetti della quotidianità, come ad esempio il caso di una sala dedicata alla ricostruzione di una camera da letto tipica del passato, o di una che ripropone la natura delle antiche cucine del luogo, o anche, e questa a mio parere è una parte davvero interessante, una sezione dedicata alle misure, sia in termini di pesi e capacità che di tempo. Troviamo quindi in questo caso esposti diversi tipi di bilance e di contenitori che si utilizzavano per quantificare i cereali prima che nel 1844 venisse introdotto il sistema metrico decimale, ma troviamo anche l'orologio del campanile del paese e le forme che i muratori utilizzavano per dar vita ai mattoni crudi. Nel percorso del nostro museo il visitatore ha anche la possibilità di scoprire quello che caratterizzava la vita e l'attività dei pastori, delle tessitrici, dei falegnami, dei contadini, così da uscire da questi spazi con un quadro ed una memoria davvero esaustivi di un mondo e di un modo di fare e di essere che si rischierebbe altrimenti di perdere per sempre.
1: Grand Tour a ruota libera.

0: siamo in Sardegna in questo nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, lo spazio di Radio 24 dedicato alla scoperta del territorio in bicicletta, una regione come sappiamo conosciuta in tutto il mondo soprattutto per le sue spiagge, il mare cristallino, ma pedalando vogliamo entrare nel cuore di quest'isola, nella sua anima più silenziosa.
1: E tanta si va tunara, e tanta si va tunara, e tanta si va tunara.
0: Un viaggio che non può che essere lento e quello del pedale sicuramente la giusta velocità, e dunque andremo non solo sulle coste che sono spettacolari ma anche sulle sue strade interne poco trafficate, le montagne, le tante testimonianze archeologiche millenarie e panorami che si aprono dopo una curva magari conquistata con la fatica delle proprie gambe. Un viaggio dunque attraverso le aree più insolite. Ci accompagna Marcello Usala, autore di Sardegna in bicicletta, 1700 chilometri tra il mare e l'entroterra attraverso l'anima antica dell'isola, libro appena pubblicato da Ediciclo. Buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti e grazie dell'ospitalità.
0: Tu ti occupi di cicloturismo da tantissimi anni, accompagni i viaggiatori, quindi hai il polso della situazione. La Sardegna come è messa dal punto di vista del cicloturismo? Quali sono gli elementi che la rendono particolarmente adatta per un viaggio in bici?
2: Stando a quello che ci raccontano chi viene a pedalare in Sardegna da tutto il mondo, quello che piace tanto e che colpisce innanzitutto è la ricchezza di paesaggi, tanto diversi tra di loro, tant'è che noi scherzosamente a volte la definiamo un piccolo continente, perché c'è la montagna, c'è il mare, ci sono le lagune, ci sono le spiagge, quelle per cui poi siamo tanto conosciuti, ma c'è soprattutto un interno ricco di agricoltura e di tradizioni slegate dal mare, quindi da quello che si potrebbe pensare offra un'isola mediterranea. Quindi al di là di questi paesaggi poi c'è la qualità delle strade, la qualità della superficie stradale, la ricchezza di strade secondarie che è, essendo una terra di pastori e di agricoltori principalmente, abbiamo tante strade di penetrazione agraria.
0: Ciclabili naturali, magari si pensa che la Sardegna
2: naturali.
0: Non abbia costruito ciclabili rispetto ad altre regioni che magari hanno una vocazione cicloturistica anche più antica,
2: senz'altro,
0: come
2: questo.
0: Dire, no, però in realtà le strade ci sono e sono delle strade che non vengono utilizzate più dalle auto.
2: Esattamente.
0: E poi naturalmente la stagionalità, quindi insomma la Sardegna a parte le stagioni più calde, più affollate, insomma si presta ad un cicloturismo.
2: Beh,
0: tutto l'anno.
2: Certo, il clima è forse il nostro miglior alleato, senz'altro, perché si può veramente pedalare tutto l'anno, soprattutto chi arriva da Canada, Nord Europa, insomma trova un clima favorevolissimo anche a dicembre durante l'inverno in Sardegna per praticare il cicloturismo.

0: Marcello, entriamo, saliamo sulla nostra bicicletta, andiamo a scoprire nel dettaglio un itinerario che viene raccontato in questa guida Sardegna in bicicletta e che attraversa in diagonale l'isola dalla costa nord orientale sul Tirreno al Mar di Sardegna, attraversando montagne, altipiani, siti millenari, l'itinerario che collega Siniscola ad Arbus. Raccontaci questo itinerario, che lo chiami Bretella Nord-Est sud-ovest.
1: Sì, la chiamiamo così perché insomma la guida è stata pensata con un itinerario periplo che percorre più o meno le coste, poi queste due meravigliose bretelle che si incrociano nel cuore montuoso dell'isola, cioè sotto il Gennargentu, nella Barbagia, e questa dorsale da Siniscola al sud-ovest è molto bella ed emblematica, sia per raccontare una Sardegna inconsueta, insomma, ma vi garantisco veramente sorprendente, meravigliosa, ricca, varia, e che anche tutte le caratteristiche per renderla, oltre che interessante da un punto di vista turistico e quindi paesaggistico, gastronomico, culturale, anche da un punto di vista ciclistico la rende veramente varia e molto bella.
0: Questo itinerario che lunghezza ha, che dislivello, quante tappe si può percorrere?
1: 6 tappe a percorrenza cicloturistica, quindi con una lunghezza media di 50 km, tra i 40 e i 60 km, ecco, quindi per un totale di circa 300 km.
0: Con un dislivello...
1: I dislivelli sono interessanti. La prima tappa stiamo parlando di oltre 1200, perché saliamo dal mare, attraversiamo il compendio montano del Monte Albo, quindi ci immergiamo nel cuore della parte più settentrionale della Barbagia, quindi stiamo andando in montagna, inevitabilmente c'è salita. La tappa invece che attraversa poi la Barbagia, che va quindi da Bitti al Supramonte, potremmo dire ad Oliena, quindi ai piedi del Sopramonte, questa a tanta discesa, poi che salita, sono sugli 850 metri di dislivello. Invece la terza tappa, nuovamente dal Supramonte, va verso il versante occidentale del Gennargentu, quindi da Oliena a Fonni è il paese più alto della Sardegna, che supera i 1000 metri di altitudine, e qua abbiamo quasi 1200 metri nuovamente, che in 50 km insomma è un bel dislivello. Da Fonni ci spostiamo poi a sud del Gennargentu, nella Barbagia di Belvì, al paese di Belvì esattamente, attraversando Desulo, il territorio di Tonare, quindi una zona famosa per la ricchezza di frutti della montagna come castagne, nocciole, noci, e qua abbiamo 800 metri di dislivello. Infine scendiamo dalla montagna, ci spostiamo verso il Campidano, quindi verso la pianura, o meglio nella zona collinare della Marmilla, e qua abbiamo nuovamente 850 metri che sono su e giù continuo. Infine abbiamo la tappa che da Tuiri ci porta ad Arbus, quindi dalla Marmilla ci porta verso l'Arburese, la zona mineraria, quindi il Sulcis Iglesiente. Ci sono nuovamente colline e montagne, ma attraversiamo gran parte del Campidano, quindi pianure, e questa forse è la tappa meno impegnativa, con 750 metri circa. Ma stiamo attraversando il cuore della Sardegna, che è una regione montuosa e collinare prevalentemente, quindi inevitabilmente incontriamo salite in questo itinerario.
0: Ecco, a parte le salite, che cosa incontriamo? Cosa si vede pedalando? Diamo qualche pennellata, quali sono le soste più belle, le gemme nascoste del territorio?
1: Bitti, paese emblematico soprattutto per la tradizione del canto a tenore, dove c'è anche un interessante museo che racconta però di una tradizione che è diffusa in tutta la Sardegna. Oliena è un altro paese simbolo anche dell'accoglienza turistica ormai dell'interno, che ha delle eccellenze nell'accoglienza turistica, ed è un paese ormai famoso per le escursioni, soprattutto nel Sopramonte, per le profonde gole, la ricchezza di acque, il verde. Orgosolo, famosissimo soprattutto per i murales, la tradizione di raccontare la storia, gli episodi contemporanei sui muri del paese, quindi è veramente un percorso di racconto visivo attraverso Orgosolo. Poi abbiamo Mamoiada, un paese di forse 1500 abitanti, dove ci sono 30 cantine, quindi un paese che veramente vive di vino. E infine scendiamo a Belvì.
0: Qui c'è una specialità gastronomica.
1: Ecco, qua volevo arrivare, che poi la Sardegna è un po' come tutta l'Italia, ma veramente qua ogni paese, forse perché io la vivo, riconosco bene, ogni paese ha il suo tipo di pasta, il suo tipo di pane, il suo tipo di formaggio, il suo tipo di dolce. Ci sono delle eccellenze meravigliose che stanno purtroppo scomparendo. A Belvis si producono le casquettes, che è un dolce quasi un peccato mangiare per quanto è bello esteticamente. È una pasta sottilissima, quasi trasparente, lavorata a mano con una tecnica difficilissima, ricorda un po' un merletto, è riempita con una pasta di nocciole e miele prodotto rigorosamente nel territorio di Belvia, Risso e Tonara. È forse una unicità quella di utilizzare la nocciola in maniera così principale nella produzione di un dolce. Questa è veramente una chicca da conoscere. Poi una tappa, una delle mie preferite, che ci porta giù dalla montagna fino alla piana del Campidano in Marmilla, infatti lasciamo i boschi di castagno di Belvia Arizzo, risaliamo l'altipiano della Giara, un parco naturale famosissimo perché ancora ospita una comunità di cavallini che vivono allo stato brado, e da qua ci tuffiamo dentro la Marmilla in una discesa mozzafiato, dove il simbolo di quest'area, lo vedrete a lontano, è su Nuraghi, cioè il nuraghe più rappresentativo della Sardegna. Abbiamo migliaia di nuraghi, come sapete, ma questo è il più rappresentativo perché è un sito UNESCO, anche il primo sito UNESCO della Sardegna, che è il nuraghe di Baruni, una vera e propria reggia nuragica che domina il paesaggio e che merita comunque una sosta. E infine siamo nel cuore agricolo della Sardegna, nel Campidano, in mezzo ai campi soprattutto di grano. E qua terminiamo, per chi volesse riposarsi dopo questa lunga attraversata della Sardegna, ci sono anche le terme, con le terme storiche di Sardara, oltre le quali raggiungiamo la zona dell'Arburese. Abbiamo raggiunto Arbus, la fine di questa dorsale, qua risaliamo un po' in collina e iniziamo a incontrare i vecchi villaggi minerari abbandonati, una zona che, come sapete, ha una storia di oltre 2000 anni di estrazioni di minerali dal sottosuolo, che ne ha fatto un po' l'economia, la storia e la tradizione.
0: Bene, allora grazie a Marcello Usala con Sardegna in Bicicletta e di Ciclo Editore, e buona bici.
1: Grazie a voi, e vi aspettiamo in Sardegna in bicicletta, ovviamente. Ciao a tutti.

0: E ora torniamo a Belvino, il cuore della Barbagia, tappa di questo itinerario che vi abbiamo appena raccontato, piccolo borgo dove la bicicletta sta diventando strumento di sviluppo locale e di valorizzazione del territorio. Da anni si svolge anche il Belvino Trail, una corsa cicloturistica che è diventata anche una festa collettiva, e proprio a Belvino è nato un progetto che si chiama Moverbi, vincitore del bando Bici in Comune promosso dal Ministero per lo Sport e dall'ANCI. L'ideatore è Sebastiano Casula. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Un luogo appunto dove la bicicletta sta diventando in qualche modo sempre più protagonista.
1: Sì, la bicicletta non vista solo come mezzo di trasporto per spostarsi un tempo per lavoro, quindi per necessità, oggi si sta utilizzando come veicolo per lo sviluppo territoriale sul turismo. Quindi principalmente parliamo del turismo lento, quello attento a cercare di captare quelle bellezze che il nostro territorio offre, quindi abbinando sport, tempo libero e turismo esperienziale.
0: Il 5 all'8 giugno ci sarà il Belvino Trail. Che cos'è?
1: Un progetto che nasce nel 2017, è quello appunto di collegare il centro della Sardegna con ogni anno una costa diversa della nostra isola. Un percorso quasi sempre ad anello. Il Belvino Trail quest'anno arriva nella splendida penisola del Sinis. Non ci siamo mai stati, un'area marina protetta nell'Oristanese dove c'è un'antica città romana, o meglio i resti di un'antica città romana, sarebbe la città di Tarros, e sono 4 giorni che si riempie di colori belli, con delle persone festose che fanno da cornice al nostro territorio.
0: E allora Valeria, una Sardegna che davvero offre tantissimo anche al di là delle sue coste e anche al di là delle tradizionali stagioni balneari estive. Ma il nostro viaggio, come sappiamo, non è finito qua, c'è Silvio già pronto per portarci a camminare.
2: Grand Tour a passo libero.
3: E siamo quindi all'ultimo blocco di questa puntata oggi dedicata a questo nostro viaggio radiofonico in Sardegna, che ora continuiamo e chiudiamo a piedi, idealmente lungo il Cammino dei Beati, un tracciato che sta prendendo forma e che dal meraviglioso mare del Golfo di Orosei ci conduce fino ai paesaggi anche aspi identitari del Supramonte. Quindi si sale anche un po' di quota, passando da Galtellì, da Orosei, da Dorgali, da Orgosolo, e sono circa 90 chilometri legati a figure di santi e beati che hanno vissuto appunto in questi luoghi. Però non aggiungo altro, perché ci facciamo raccontare tutto da Matteo Cara, geografo, nonché uno dei tracciatori di questa nuova via. Buongiorno Matteo.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, innanzitutto, come nasce l'idea di questo nuovo cammino?
4: Allora, il Cammino dei Beati nasce da un'intuizione, possiamo dire, dell'assessorato regionale al turismo, che è molto attivo sul fronte della promozione, come dire, della regolamentazione dei cammini sul territorio regionale. Si è accorto che in effetti c'erano delle antiche strade, degli antichi sentieri che collegavano i paesi di cui abbiamo parlato prima, e che questi antichi sentieri rurali, queste vecchie direttrici viarie, erano anche accomunate dal fatto che in alcuni di questi centri appunto ci sono delle figure di beati. Comunque tutti questi centri sono legati da un forte aspetto devozionale e cultuale radicato storicamente.
3: Ecco, tu sei un geografo, autore di varie guide dedicate ai cammini in Sardegna. Com'è stato lavorare su questo progetto?
4: Ma quando si lavora sul territorio è sempre un privilegio, perché chiaramente si cammina, si fanno fotografie, ogni giorno è un'avventura diversa, perché la montagna e la campagna propongono ogni giorno degli incontri inaspettati, sia con le persone che con gli animali, con la flora, col semplice cambiare della luce. Quindi è stato molto bello lavorare sul campo. Poi chiaramente quando si lavora un cammino e quindi si segue un filo tematico particolare, è molto stimolante cercare di ritrovare in ogni passo che si affronta sul territorio, anche se teoricamente questi passi si fanno per uno scopo tecnico, quindi il rilievo, così via. Invece è molto stimolante cercare di incontrare e di scoprire sul territorio appunto questo filo tematico. Molto spesso lo si trova, diciamo, in momenti inaspettati o anche semplicemente in un certo sapore dell'andare, che quando si cammina anche per il proprio piacere, a volte non sempre si riesce a tenere saldo e a ritrovare ad ogni passo, appunto.
3: Ecco, quali sono secondo te le caratteristiche principali di questo cammino?
4: Allora, chiaramente nel nome stesso il cammino presenta il fatto che

0: segue e visita dei luoghi che sono legati a dei beati, quindi in questo caso parliamo del canonico Solinas a Oliena, della beata Antonia Maisina a Orgosolo e della beata Sagheddu a Dorgali. Ma al di là di questo aspetto è anche l'ambiente in cui ci si muove che è veramente molto particolare, perché si parte dal centro abitato di Galtellì, che è un centro tra i borghi insomma d'Italia, tra i borghi più belli d'Italia, e si segue in qualche modo il corso del fiume Cedrino, che è un po' il corso d'acqua più importante della Sardegna centro-orientale, e disegna col suo percorso le geografie di questa zona. Quindi si passa dalle montagne calcaree, che appunto stanno sopra Galtellì, sopra Rosei, e si raggiungono poi quelle del Supramonte, che sono delle montagne aspre e molto scenografiche, anche famose per l'escursionismo, e le si alterna a queste grandi vallate che sono popolate ancora da tantissime persone che vi lavorano e dove si incontrano vigneti storici, uliveti storici e alcuni tra i paesaggi più interessanti dal punto di vista rurale di tutta l'isola.
1: Come è stato accolto questo cammino dal territorio?
0: Allora, intanto va detto che l'ente gestore del cammino, che è la Fondazione di Sardegna, che si occupa appunto delle destinazioni di pellegrinaggio, dei cammini delle destinazioni di pellegrinaggio, ha insistito e ha lavorato molto con le guide ambientali escursionistiche del luogo, che sono poi per certi versi intanto i primi tracciatori del cammino, cioè quelli che hanno ideato un primo collegamento che poi è stato raffinato in un secondo momento da una serie di sopralluoghi e verifiche tecniche, e quindi per certi versi è stato affidato a queste guide e alle comunità dove lavorano e vivono un ruolo quasi di custodi del cammino, quindi c'è molta curiosità e anche una certa partecipazione. Naturalmente siamo nelle fasi così embrionali di costruzione del cammino, che è tutto percorribile, tanto che ci sono anche già le tracce, le informazioni online, però non potrà che crescere in termini di partecipazione, di accoglienza e anche, come dire, di senso di appartenenza di questo cammino alle comunità a cui è di fatto appartiene già, perché si snoda nel loro territorio.
1: C'è un luogo, una tappa che ti piace in modo particolare?
0: Farei un torto alle altre, ovviamente. Però al di là della retorica, che potrebbe essere semplice in questo caso qua, sono tutte belle, la cosa che mi piace del cammino è che le tappe sono tutte diverse. Cioè si visitano veramente luoghi e ambienti diversi, si passa dalla costa perché c'è un lungo tratto sulla costa, si passa dalle montagne più interne come quella di Monte Tiscali che sfiora il villaggio omonimo, il villaggio protostorico omonimo, quindi ci sono tante cose da vedere e forse direi che ogni tappa ha un valore particolare anche a seconda del momento dell'anno in cui la si percorre, no? Ci sono delle tappe che rendono meglio in certi periodi e altre che funzionano meglio in altri.
1: C'è già un'accoglienza organizzata?
0: Allora, non è direttamente organizzata dal cammino, questa è una cosa su cui ovviamente bisogna lavorare, però la fortuna è che in questi centri abitati ci sono strutture ricettive aperte tutto l'anno, quindi non sono strutturate direttamente per il pellegrino al momento, anche se alcune nelle giornate in cui hanno, diciamo così, abbiamo proposto il cammino e lo abbiamo sperimentato durante la manifestazione di Noi Camminiamo in Sardegna, hanno già aderito al cammino, quindi una rete esiste già. Però ancora, ecco, questo è un aspetto su cui lavoreremo per cercare di fare in modo che sia un'accoglienza diretta proprio al pellegrino, insomma tarata su modelli di pellegrinaggio che ben conosciamo.
1: Allora, in chiusura, per chi è pensato questo cammino?
0: Allora, è pensato per ovviamente pellegrini che hanno una certa capacità del camminare, perché comunque le tappe, anche se non sono mai eccessive e con troppo dislivello, in ogni caso richiedono che le persone siano leggermente allenate, o per meglio dire in buona forma fisica, e soprattutto è pensato per persone che vogliono percorrere dei luoghi che sono un po' lontani da quelli della classica Sardegna estiva da cartolina e scoprire in questi luoghi una spiritualità che appunto è radicata nel tempo e che per certi versi era insospettabile nella narrazione un po' stereotipata che viene fatta della Sardegna.
1: E allora, al momento non c'è, diciamo, un sito di riferimento strutturato, ma sta arrivando però la tua guida, se non sbaglio, appunto, Il Cammino dei Beati, edita da Terre di Mezzo, no, Matteo?
0: Sì, c'è una guida che è stata appunto voluta e proposta dalla Fondazione e che è stata realizzata con il contributo della casa editrice Terre di Mezzo, che, come sapete, è un riferimento quando si parla di cammini. E poi le tracce e la descrizione del cammino comunque si trovano anche nel sito di Noi Camminiamo in Sardegna, dell'assessorato regionale al turismo, quindi in ogni caso le informazioni per percorrerlo ci sono già. Non c'è una segnaletica specifica sul campo al momento, però il cammino è già tutto percorribile e aperto, quindi per certi versi diciamo il malus è che appunto non abbiamo una segnaletica ancora pronta, ma il bonus è che percorrendolo adesso insomma si possono scoprire le emozioni di un cammino ancora nuovo e per certi versi questo naturalmente rappresenta un privilegio.
1: Grazie mille Matteo Cara, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E a questo punto continuiamo a camminare, lo facciamo in compagnia, potremmo dire, di un'amica di Grand Tour, Francesca Mocco di Giannas Escursioni. Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti e a tutte.
1: Allora, tu e la tua socia Loredana mi incuriosite sempre molto con le vostre proposte, quindi prima di raccontare un'escursione ho visto che organizzate anche dei corsi di sopravvivenza. Per chi sono pensati?
2: Esatto, Silvio. Organizziamo dei corsi di sopravvivenza che sono pensati per escursionisti che vogliono sicuramente sentirsi più sicuri, per famiglie, ragazzi, ma anche per gruppi aziendali che vogliono fare team building e in generale per gli appassionati di outdoor. Si impara tanto in questi corsi perché diamo proprio delle nozioni di orientamento di base, insegniamo l'accensione del fuoco, sempre in sicurezza, come utilizzare l'attrezzatura in escursione, facciamo il filtraggio dell'acqua e quindi insegniamo ad aprire la mente, soprattutto nelle situazioni di critiche.
1: Però non dobbiamo invece imparare a sopravvivere se ci facciamo accompagnare da voi in una delle escursioni che proponete, come
2: Esatto.
1: infatti praticamente siamo lungo una porzione del cammino Cento Torri, il cammino che ci fa compiere il periplo della Sardegna in 70 tappe. In questo caso non dobbiamo avere impegni né lavorativi né familiari, devo dire, forse solo in pensione. E in questo caso noi percorriamo però con voi una piccola porzione. Quindi la Via degli Angeli, innanzitutto dove siamo?
2: Allora, siamo nella costa che parte da Cagliari, arriva a Villa Simius, quindi una costa bellissima con il mare turchese, e si attraversa dei luoghi molto molto suggestivi perché siamo in mezzo alla macchia mediterranea, quindi sentiamo i profumi della natura, ma soprattutto possiamo ammirare questo tratto di costa che è una delle coste più belle della Sardegna. Parliamo di una via del Cammino Cento Torri e noi a marzo percorriamo il tratto che parte da Geremeas e arriverà fino a Torre delle
1: Ok, e
2: Stelle.
1: quindi in questo caso è un'escursione di un solo giorno, però proponete anche la possibilità di percorrerla tutta questa. Ricordiamo, Cammino Cento Torri, parlavamo insomma di percorrere tutto il periplo della Sardegna, però c'è anche la possibilità di fare le 8 vie insomma che compongono tutto questo cammino, appunto. E una di queste è la Via degli Angeli che da Cagliari ci conduce fino a Villa Simius.
2: Esatto, possiamo percorrerlo come cammino, ma soprattutto, visto che è stato diviso in vie, ci possiamo prendere il tempo necessario per percorrerle. Quindi, anche se non si è pensionati, come dicevamo prima,
1: Ok.
2: ci si può ritagliare del tempo per percorrerle. Esatto.
1: Cosa ti piace di questo itinerario in particolare?
2: L'itinerario è bello perché puoi goderti il mare, ma camminando, quindi è sicuramente è un'attività che piace tanto perché durante le tappe possiamo anche fare il bagno e ripartire, quindi è un cammino che ci consente di vivere il mare, ma anche in modo attivo, in modo lento come piace a noi. Solitamente lo facciamo per i gruppi, quindi chi viene con noi conosce belle persone, si sta insieme tutto il giorno, ecco, è molto suggestivo.
1: Francesca, purtroppo il tempo ci rema sempre contro, per cui ci toccherà risentirci per raccontare qualche
2: Esatto.
1: altro angolo di Sardegna. Intanto vado a studiare le vostre proposte sul sito gianasescursioni.com. Grazie mille quindi, Francesca Mocco, a presto.
2: Grazie mille, a presto.
1: E si chiude qui per questa settimana il nostro viaggio alla scoperta delle regioni italiane, ma torneremo lunedì puntuali alle 15 per altri suggerimenti di viaggio. Buon fine settimana a tutti!